0: verso i pescatori, l'amore per il mare, queste notti a guardare la luna, eccetera, eccetera, invece poi le difficoltà sono veramente tante.
1: Tanto sogni per il pescatore della mia età, soltanto ricordi che vanno sempre a diminuire, sempre peggio, e no, non so come andiamo a finire. Più che altro per i giovani, non so che futuro avranno i giovani.
0: Quante barche avete perso negli ultimi anni proprio perché non si è proseguita la tradizione di famiglia?
1: Devi pensare che incominciando dalla banchina Calata Cuneo c'erano 17 pescherecci e ce ne sono 7. E ora non vado più avanti perché mi sembra che la cosa...
0: Perché poi si mette a piangere.
1: No, non è che mi metta a piangere, però si vede che la cosa... Non c'è bisogno che dico altre... C'erano 4 lampare, ce ne sono rimaste... L'anno scorso 2, adesso ce n'è una. C'erano 15 barche da pesca con i palamiti, ci sono rimaste 7, qua nel porto di Imperia. Il prossimo anno saranno 6, 5, 4.
0: Lo scopriremo il prossimo anno, per il momento è tutto, grazie.
1: Grazie mille.

0: qui al porto di Imperionelli, alle nostre spalle la calata Cuneo, e ora un'intervista che va a smontare tutto quello che ha detto Carlo, il pescatore di prima, perché io adesso sono in compagnia di Simone Iati, lui ha appena comprato un peschereccio.
1: Abbiamo fatto questo acquisto un mesetto fa, anche grazie all'aiuto di mio papà che mi sostiene fisicamente, mentalmente.
0: Quindi un figlio d'arte da una vita che fate questo lavoro, una tradizione di famiglia?
1: Sì, mio papà l'ha sempre fatto, io l'ho sempre seguito quando faceva il suo lavoro, sono sempre voluto andare con lui a pescare. E oggi finalmente sono riuscito a prendermi una barca.
0: Ecco, quindi adesso parliamo di entusiasmo e soddisfazione di questo lavoro, perché con Carlo prima abbiamo parlato di tutta la chiara legata al tonno, ma adesso noi non vogliamo saperlo. Sì. Noi vogliamo sapere le gioie del tuo mestiere.
1: Ci sono i momenti che fa ridere, i momenti che fa piangere, però ci deve essere tanta passione, tanta voglia. C'è tanta passione. Sì.
0: Allora, purtroppo non abbiamo delle immagini di pescato in tempo reale perché il tempo è nemico.
1: Il tempo non lo permette, poi noi adesso è un mese che ho preso questa barca, sono in mezzo ai lavori. Questo qua è il punto più bello che c'è per adesso, pitturato. E poi di qua, se vuoi fare vedere.
0: Dopo lo facciamo. È entusiasta, è come un diciottenne che si compra la macchina.
1: Sì. 21 anni. Hai? 21.
0: A 21 lui si è comprato la barca, avrai un motorino immagino, o anche la macchina?
1: La macchina, un motorino, c'è tutto.
0: Però il mare è il primo amore.
1: Il mare ce l'ho come passione.
0: Allora, la tua giornata tipo, Simo, sei così giovane, quando, a che ora ti svegli?
1: Quando lavoro?
0: Sì, quando lavori.
1: 3 di notte ci alziamo, si scende giù, si prepara esca, attrezzatura.
0: La pesca più difficile?
1: Non è che c'è magari la pesca un po' più pesante, quella un po' più leggera, però come bravura ci vuole esperienza nel settore.
0: Il momento più divertente qual è di queste nottate in mare?
1: Quando si rientra, se possibile con tanto pesce, ci sono tante soddisfazioni che porti a casa.
0: Certo.
1: Sei contento anche...
0: Quello che si pesca di più qual è? Che pesce si pesca di più?
1: Dipende, noi andremo a Naselli. La pesca principale sarà il merluzzo e poi ci saranno altri pesci.
0: E qui piace molto lo spada.
1: Pesce spada, siamo una città che è famosa per la flotta di pesci spada.
0: Ma sei mai stato alla pesca allo spada?
1: Sì, andavo, prima di prendere questa barca qua facevo con Carlo Auditore. Quello che avete interessato prima.
0: Quello che è sempre triste.
1: Sarebbe mio zio.
0: È triste. Anche perché qua sono tutti veramente parenti. O sbaglio, li conoscete?
1: Più o meno. Carlo è proprio mio zio. Di prima, diciamo. Prima ho fatto un anno e mezzo con lui. Prima di lui ho fatto altri 2 anni con 2 ragazzi giovani. Qua a Imperia. Sempre a pesci spada. Pesci spada e besughi.
0: E poi ti sei buttato qua, in questa barca più piccolina, ovviamente.
1: Sì, 1 metro più piccola.
0: Quanto costa mantenere una barca?
1: Mantenimento...
0: C'è papà?
1: No.
0: No.
1: Purtroppo no. Però andando a lavorare

0: Durante l'anno ci si deve mettere da parte i soldi per la barca. Come lo stipendio nostro, dobbiamo far uscire lo stipendio pure per la barca, per il mantenimento. Che almeno una volta l'anno bisogna tirare in cantiere ed è una bella spesa da affrontare. E poi quelle sono le spese ordinarie, senza lasciare le spese che potrebbero uscire, danni al motore.
1: Certo. La tua più grossa soddisfazione qual è stata in questi anni di pesca? C'è un momento che ti ricordi?
0: Quando magari prendo qualche titolo professionale, è una grande soddisfazione. Comunque ci vuole anni di studio per prenderli.
1: Insomma, vabbè, comunque è una vita movimentata anche la vostra, notturna, sì. Prevalentemente notturna, una vita che abbiamo detto tanta fatica.
0: Tanta fatica, tante ore sveglie. Ci vuole tanta passione.
1: Tu sei più giovane adesso, proprietario di barca, di peschereccio, qua a Imperia.
0: A Imperia credo di sì, proprietario sì. Credo che sono il più giovane.
1: Da quant'è che mettevi i soldi da parte per comprarti la tua barca?
0: Da quando sono andato a pescare, da quando mi sono imbarcato il primo giorno. Piano piano un po' di risparmi.
1: Non ti chiedo di preciso quanto ti è costata, ma più o meno. Più o meno. Non ce lo vuole dire.
0: Non lo dico.
1: Non lo dico perché il papà è subentrato, ma giustamente, quindi tu comunque mantieni questa passione di famiglia, benissimo. Io ti ringrazio, sei stato gentilissimo e noi ripassiamo la linea.

E così ci salutiamo, un meraviglioso viaggio alla scoperta del pesce, delle storie di mare e delle storie dei pescatori della Liguria, dalla tradizione a un mondo più moderno e anche costellato da qualche difficoltà. E noi ci rivediamo la prossima settimana.

0: Stiamo per fare un salto nella storia della Compagnia Unica dei Camali e quindi anche del Porto di Genova con Enzo Borneto, che compie 80 anni, ha compiuto 80 anni come 80 anni li ha compiuti la Compagnia Unica dei Lavoratori delle Merci Varie, la CULMV. Enzo, io voglio fare un viaggio attraverso questa mostra che ha celebrato appunto gli 80 anni della CULMV al Galata Museo del Mare, per scoprirla insieme a lei e farmi raccontare anche gli oggetti, ciò che lei ricorda. Intanto, lei quando è entrato?
1: Sono entrato nell'aprile del 1964.
0: Quanti anni aveva?
1: 18, quando si poteva entrare in compagnia.
0: Ecco, e poi quanti anni ha lavorato in compagnia?
1: 36 anni,
0: una lunga carriera. Allora, ricostruiamo anche com'era il porto e com'era il lavoro attraverso gli oggetti che qui incontriamo.
1: Ecco.
0: Allora, tanto ci sono i sacchi.
1: Questi erano sacchi o cacao o caffè. Potevano essere sacchi che questi passavano tutti sulle nostre spalle.
0: Ecco, perché appunto camalli, dall'arabo, portare, portatore. Ve li caricavate in spalle, quanto pesavano anche?
1: Dai 60 ai 70 kg.
0: Oh.
1: Questi. Poi qui non ci sono i sacchi di gomma arabica che arrivavano a 101 kg.
0: Quindi lei si caricava, lei e tutti gli altri,
1: caricavate
0: 111 kg.
1: Buongiorno.
0: Un sacco dopo l'altro sulle spalle?
1: Sulle spalle.
0: Era dura?
1: Era durissima, ma la gioventù permetteva di farlo. Era così.
0: Queste sono un po' di divise.
1: Sì, più moderne. Questa era la divisa che noi usavamo nei frigoriferi della Gadda.
0: A Calabria.
1: Dell'Andrea Zaghi.
0: Ok.

0: erano un po' più pesanti.
1: Eh sì, a fustagno, negli ultimi anni, perché nei primi anni non li avevamo, queste.
0: Enzo, quando lei è arrivato in porto a 18 anni, contenitori, container, no, non esistevano,
1: non esisteva,
0: era
1: niente.
0: Tutta merce che arrivava o nei sacchi oppure in che modo?
1: Cartoni. O pelli secche che le sbarcavamo e dovevamo stenderle.
0: Pelli secche?
1: E carettarle, oppure cotone.
0: Ecco, le pelli secche da dove arrivavano?
1: Arrivavano dall'India.
0: Ah, quindi le stoccavate, diciamo?
1: Sì, dovevamo stoccare tutto.
0: Oppure
1: tutto.
0: Il cotone?
1: Cotone, qui i magazzini generali, magazzini del cotone così
0: infatti. E dentro i sacchi invece cosa ci poteva essere? Caffè?
1: Caffè o cacao.
0: Caffè o cacao. Allora, proseguiamo da questa parte, vediamo un po' di documenti, vediamo anche Paride Battini, storico console della Kulmv, vediamo il suo tesserino.
1: Vice console, eccolo qua Paride. Queste sono... l'attestato che abbiamo tutti a casa con la medaglia,
0: con orgoglio lo portate,
1: lo credo.
0: Allora, questo carrello cos'è?
1: Ecco, questa qui era una carretta che si portavano o le pelli o le casse.
0: O le pelli o le casse, ma le pelli erano sciolte?
1: Sciolte, erano legate, arrivavano dal Bangladesh, dall'India, da quei posti là, quindi era tutta roba.
0: Ma qual era la merce più difficile da stoccare, da movimentare, la più faticosa?
1: Faticosa era senz'altro i sacchi quando li prendevamo, si parlava di 2-3, qui al deposito franco arrivavano, e noi, perché poi andavano dentro al deposito franco e camalavamo 1000-2000 sacchi per la resa giornaliera.
0: Mamma mia, per tante ore.
1: Cioè, divisi quattro.
0: E qua invece stoccavate appunto le pelli.
1: Pelli, esatto. Le carrette, quelle per il cotone, erano molto più alte, perché le balle di cotone erano 2 quintali.
0: Due quintali? Ed era proprio cotone?
1: Cotone, sì. Cotone imballato, e poi noi lo davamo al pesatore, perché il cotone quando sbarca ha un peso, quando poi viene ricaricato ha un altro peso, cala, e allora dovevano ripesarlo. Se ha 2 quintali può diventare 195
0: kg.
1: E allora il pesatore con questo strumento,
0: ecco, vediamo questi strumenti,
1: eccolo qua, col cantè giravano e praticamente alzavano la balla e la pesavano.
0: Ecco, questa è una bilancia,
1: esatto.
0: Proprio per pesare il cotone,
1: e la lana.
0: E la lana, arrivava anche la lana.
1: Anche la lana, sì.
0: E invece
1: sì,
0: questi altri oggetti?
1: Queste zappette servivano, questa è una zappetta per i sacchi.
0: Quindi per poter infilzare i sacchi?
1: Il sacco, quelli invece erano ganci o per casse o per cotone.
0: Perché li infilzavate?
1: Esatto, agganciarli e tirarselo verso la carretta.
0: Ah, ecco. Anche quello lì,
1: perché era dritto a un piede il sacco e la balla verticale,
0: quindi zac,
1: e si, ecco, e si tirava su, hop,
0: accidenti,
1: e si tirava su e poi si partiva e ti dicevano dove portarla. Perché ogni balla di cotone o di là aveva un numero, bisognava portarla nel posto giusto.
0: Certo. Allora, qua vediamo delle botti,
1: ecco.
0: Qua dentro arrivava qualcosa?
1: Sì, potevano esserci anche le pelli secche nelle botti,
0: E le pelli poi quando arrivavano a destino venivano bagnate,
1: aperte, curate, ecco.
0: Questo qua era il carretto per trasportare le botticelle.
1: Ecco, questa era già una carretta da cotone.
0: Ecco. E poi questa merce la imbarcavate sulle navi, su altre
1: questa
0: navi?
1: La sbarcavamo.
0: Alla sbarcavamo.
1: Questa veniva sbarcata.
0: E poi veniva caricata sui camion?
1: E poi veniva ricaricata quando arrivavano gli spedizionieri che decidevano. Questi si chiamano bailucchi, è in genovese, in italiano non lo so. Questi sono bailucchi, non so come si chiamano in italiano, ganci fatti appositamente per non doversi staccare quando è il momento del...
0: Che
1: le viravano.
0: Qua,
1: ecco, da quest'anello, vedi? Da quest'anello passava nel gancio della gru e la viravano.
0: Ok, qua vediamo altri strumenti un po' vari.
1: Ecco,
0: no?
1: Qui sono le cappotte che mettevamo quando camalavamo i sacchi, perché col cappuccio la cappotta.
0: E qua c'è anche un rinforzo di pelle.
1: Sì, rinforzo perché il sacco lateralmente poteva strapparsi, e questo nel

0: anni 70, okay, sono uscite queste capote.
1: E qua un po' di mazzuole.
0: Sì, sì, sì, qua era tutta roba per il cassaio.
1: Cassaio?
0: Sì, perché faceva parte delle sezioni della compagnia al cassaio.
1: Ecco, che sezioni c'erano, cosa ricordo?
0: C'era la San Giorgio, che erano a bordo, la Stefano Canzio, che era per terra,
1: sì,
0: sulla banchina, poi cassai barilai, pesatori, come le dicevo,
1: sì,
0: pesatori, commessi di bordo che gestivano un po' tutta la situazione del lavoro, e portabagagli.
1: Portabagagli.
0: Alla stazione marittima.
1: Ecco, vediamo un po' le foto qua. Dove sono? Nella stiva di una nave?
0: Questi sono nella stiva di una nave.
1: Che materiale è? Pelle?
0: Pelli. Sono, ecco, pelli queste.
1: Così arrivavano le pelli.
0: Arrivavano, sì.
1: C'erano,
0: arrivavano
1: le ceste,
0: esatto,
1: per infilarle in un primo passaggio.
0: Sì, un primo passaggio, poi le agguantavano con questi ganci e le viravano
1: su
0: col bigo, che allora non
1: è
0: c'era,
1: vero,
0: neanche la gru. C'era il bigo, che erano autonomi i vapori una volta.
1: Qua vediamo delle
0: casse.
1: Casse che possono essere,
0: sì,
1: piene,
0: sì,
1: di...
0: Piene, anche queste qua piene di merce di quel genere lì, okay, balle di pelli.
1: Di pelli. Questa sacchetta cos'è?
0: Questa?
1: Sacchetta qua.
0: Ah, i chiodi, mettevano i chiodi all'interno.
1: Ah.
0: I chiodi dovrebbero... Ecco.
1: Ci sono ancora. Ecco, perché... Per fare che lavori?
0: Per intaccare... Perché le casse andavano intaccate e se si rompevano il cassaio doveva ripararle.
1: È vero.
0: Se questa cassa si rompeva, ton-ton.
1: Ecco che si aveva, infatti qua vediamo appesa forse.
0: Esatto, martello, questo qui è un cassaio.
1: Un cassaio che
0: questo è un cassaio che sta riparando una cassa.
1: Che bello, qua ci sono le foto di come,
0: ecco,
1: si portava.
0: Ecco, questi eravamo noi, perché ecco, noi come Stefano Canzio portavamo i sacchi in spalla.
1: Avevate questo compito,
0: sì, mentre
1: qua
0: la San Giorgio ce li faceva scendere,
1: sì,
0: da bordo la Stefano Canzio.
1: Ed ecco qua il sistema,
0: ecco qua,
1: appunto.
0: Ecco qua l'alzata.
1: Quell'alzata.
0: L'alzata
1: di questi sacchi,
0: di
1: appunto,
0: sacchi,
1: sopra.
0: Che poi quando arrivavano in terra, in due li prendevano e te li mettevano in spalla. Due che eravamo nostri soci, dei sei, due in spalla e quattro a camalare, ecco.
1: All'inizio, quando è entrato, appena diciottenne, faceva fatica oppure era bello vigoroso?
0: Non era fatica, e avevamo solo lavori di fatica noi, perché l'avventiziato, non le devo insegnare queste cose, l'avventiziato lo paghi.
1: Eh certo.
0: E noi eravamo proprio, nonostante figli di soci,
1: sì,
0: però avventizi. Quindi lavori più brutti, il nero fumo. Qui non so se c'è niente che possa parlare del nero.
1: Cos'è?
0: Fumo.
1: Cos'è? Me lo racconti un po'.
0: Quello che poi fanno le gomme delle automobili, no?
1: Ah, ma
0: arrivavano
1: sotto che formato
0: sacchi,
1: era? In sacchi?
0: In sacchi, polvere. Faccia conto che quando arrivavamo a casa mia mamma non mi riconosceva, ma per giorni e giorni davamo nero,
1: Veramente?
0: Mamma mia!
1: Anche da respirare non deve
0: sì,
1: essere
0: sì,
1: stato l'ideale.
0: Sono ancora qua, probabilmente ho fatto bene.
1: E vedo che sì, è molto in forma.
0: Queste sono pastecche per il bigo di forza, perché più passaggi ha, più forza può fare la corda, il cavo.
1: Certo, certo. E qua vediamo un'operazione.
0: Esatto, esatto. Eccola qua. Quindi in questo qui siamo negli anni 50, penso, come fotografia. Senz'altro, venivano vestiti col cappello come gli
1: veramente
0: impiegati.
1: Veramente, fortissimo.
0: Sì, era tradizionale.
1: Ah, si veniva con il cappello
0: sì,
1: elegante,
0: erano
1: la camicia.
0: Proprio, ma io li vedevo sulla chiamata gli anziani negli anni 70, che avevano un privilegio di lavoro, venivano con dei vestiti da sposalizio.
1: Ah, sì.
0: E avevano quella cultura.
1: Quella tradizione.
0: Avevano quella cultura.
1: E
0: questo è per i tronchi. Perché si allarga questa ganascia,
1: sì,
0: prende il tronco, la semovente tira su e il tronco si pianta, questi due puntali si piantano nel tronco.
1: E lo sollevano?
0: E lo sollevano, lo portano dove lo spedizioniere o il commesso gli dice dove deve portarlo.
1: Dove era il pericolo maggiore di farsi male?
0: In quei lavori lì era pericoloso, sì, a bordo specialmente, perché quando
1: staccava
0: lo viravano da è successo persone che hanno perso le gambe,
1: mamma mia, mamma mia,
0: è successo
1: qua.
0: Ecco, ah, questi sono i portabagagli,
1: ecco che era l'altro
0: questi
1: settore.
0: Portabagagli si distingueva da quella casacca e da quel berretto una sezione, e lì era per i più anziani e quelli che erano stati integri, che non avevano nessuna pecca.
1: Cosa vuol dire?
0: Potevano andare.
1: Che erano puliti.
0: Esatto.
1: Erano sempre

0: che non ave-
1: bravo, che non hanno fatto,
0: non cose, hanno compiuto esatto, nessun esatto. genere di insomma.
1: E andavano nei portabagagli.
0: Bene, ci fermiamo un secondo e proseguiamo, prego, questa prego. Visita veramente molto interessante.

0: la storia della Kulm, della compagnia unica, la storia del porto di Genova, la storia dei camalli, dall'arabo hamal, che significa portare, portatore. Enzo, 80 anni come la Kulm, è entrato a 18 anni proprio in compagnia, e ci sta raccontando la fatica prima che arrivassero i contenitori, poi Enzo mi dirà quando sono arrivati, l'impressione che hanno fatto. Si portavano quintali sulle spalle, avanti e indietro, c'erano diversi lavori. Qua troviamo valigie, cos'è questo? Un carrello?
1: Questo è un carrello per i portabagagli.
0: Che era un
1: quando
0: settore.
1: Arrivava la nave, ai tempi che arrivavano le grandi navi da crociere, l'Amerigo Vespucci, l'Eugenio Costa, scendevano tutti i bagagli e venivano portati in un salone dove tutti i turisti se li prendevano e se li portavano via.
0: Come succede un po' oggi? Alla stazione marittima.
1: Sì, non c'era di tapirolan che girava, però la merce
0: arrivava sempre. Arrivare il berrettino.
1: I tempi erano diversi, i passeggeri erano molto meno di oggi.
0: Certo. Questo berretto?
1: Questo berretto è da portabagagli, compagnia portabagagli.
0: Che bello, ma c'era...
1: Che è come quello.
0: C'era una sezione, posso chiamarla più fortunata delle altre, cioè che faceva un lavoro un po' meno faticoso, portabagagli.
1: Questo è portabagagli.
0: Rispetto che a caricarsi.
1: In effetti sull'anzianità non ci andava gente di 20 anni o 30, ci andava gente prima di arrivare alla pensione, ecco.
0: Ok.
1: Era proprio un premio,
0: punto di arrivo, un punto di arrivo. E un'altra bella foto in bianco e nero.
1: Questi sono i pesatori, pesavano i sacchi
0: con quello strumento che abbiamo visto
1: là.
0: Qua canottiera, pantaloni,
1: sì,
0: normali.
1: Qui, ma qui erano lavori di fatica, non si poteva stare con le giacchette.
0: Mica come abbiamo visto qua. Altri sacchi, qua vediamo un bigo.
1: Questo è una gru.
0: Una gru.
1: Questo è una gru del consorzio.
0: Queste venivano sollevate dalle navi,
1: sì, tanto grosse, ma sollevavano pochissimo, una tonnellata e mezzo, non di più.
0: Sono le nonne, le bisnonne delle gru che vediamo oggi.
1: Esatto, per l'amor di Dio. Queste venivano movimentate a braccia,
0: Ah sì?
1: Tutta ad acqua, queste erano quelle.
0: Ad acqua, quindi
1: si tirava? A pressione, c'era un grosso volano e le giravano su delle guide e si spostavano.
0: Che meraviglia, veramente. Allora, sono incuriositissima, Enzo, da questi strumenti.
1: Eccole qua, le balle che le dicevo, siamo arrivati al dunque.
0: È più piccina di quelle che arrivavano.
1: Oh no, questa era 2 quintali.
0: Ah, ok.
1: Chiaramente l'avranno fatta in miniatura.
0: Ecco, qua c'è l'arpione, come la chiamano?
1: I bei lucchi questi sono. In italiano non lo so dire. Però sono bei lucchi in genovese, che agganciavano la balla e facevano l'alza.
0: Era così fasciata nella juta?
1: Sì, era proprio così.
0: Quindi si arpionava...
1: Questo però quando era stiva, quando era ancora a bordo, perché dovevano preparare l'alzata, non poteva uscire così, era pericoloso.
0: Certo.
1: Era pericoloso.
0: Quindi
1: facevano l'alzata col cavo d'acciaio e la viravano e la portavano ai magazzini generali del
0: cotone.
1: Su quei ramblè enormi che sono dalla parte mare, arrivava... Il gruista, io lo chiamo mancinante in senese, mancinante, e scendeva giù e posava e noi iniziavamo a prenderlo, tirarcelo con quei ganci che le ho fatto vedere e portavamo le balle al pesatore e dal pesatore poi le portava. La trafila era sempre quella.
0: Allora, qua c'è scritto gancetti per le balle di lana.
1: Esatto.
0: Perché la lana è più delicata.
1: Più delicata,
0: quindi
1: più delicata.
0: I gancetti più
1: esatto.
0: piccoli.
1: E questa era una balla di lana che di due qualità diverse, che arrivavano dall'Australia, arrivavano da altre zone, quindi avevano qualità diverse.
0: E qua era una rete a...
1: Questa qua era per fare delle alzate, li avranno...
0: Questi a terra sono alzate?

0: ganci?
1: Sono altri ganci questi qua, per incrociare, per prendere balle, perché rimaniamo sempre in quei tempi lì, ecco, sì, delle balle.
0: E quelli lì invece?
1: Questa qua è una rete che, se fosse grande come deve essere, si chiamerebbe una giapponese.
0: Esatto, rete giapponese per sacco.
1: Ah, c'è scritto? Ah, non sai, tutto lì mi ha scritto. È una rete giapponese. Con questa sbarcavamo la carne.
0: La carne arrivava?
1: La carne.
0: Dentro i frighi?
1: Sì, noi sempre in terra, sì, sulle spalle. E la San Giorgio metteva all'interno di queste reti, di queste giapponesi, veniva giù l'alzata e noi, op, due a dare in spalle agli altri. Ma qui nel frigorifero, perché c'erano i frigoriferi militari qui, sì, dove c'è la piscina.
0: Ah, sì?
1: C'erano i frigoriferi, alla marinetta, alla calata marinetta.
0: I frighi militari.
1: Frigo militare, sì.
0: Per stoccare, questo è quello che abbiamo visto, il
1: Bailucchi. Ecco, Bailucchi l'hanno scritto in italiano.
0: Fatto così, appunto.
1: Eh sì, perché no, non c'è, col peso, questo qua si infila sempre di più e non perde niente.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì.
1: Poi
0: sì,
1: lei
0: sì,
1: mette quello che vuole, io le racconto, certo, le cose come sono.
0: La scatolina?
1: Ah beh, questa qui è una cassa che ti dimostrano come prendevano, no? Potevano fare un'alzata, l'avranno messa per quello probabilmente.
0: Sì, perché rende molto.
1: Questa è una cassa, questa vuole essere una cassa. Questo probabilmente lo rimettiamo dentro.
0: Eh sì,
1: era l'alzata, era quella.
0: Bene, poi
1: sacchi di trippa, sacchi di tutto
0: di
1: veniva
0: tutto
1: giù. Ecco, forse qui, eccoci qua. Eccoci. Questa è carne, eh?
0: È carne, era congelata?
1: Congelata. Scendeva giù, facevano l'alzata, ecco l'alzata, questi tonni.
0: Mamma mia, incredibile, banane!
1: Sì, per l'amore di Dio, qui erano proprio gli anni, cioè, abbiamo trovato dei serpenti all'interno, io fortunatamente non l'ho mai beccato.
0: Dentro le banane?
1: Ma erano caschi enormi, eh. Poi piano piano la Cichita ha fatto i cartoni, allora è cambiato tutto, ecco.
0: Qua sopra cosa succede?
1: E qui era uno sbarco, qui siamo negli anni, guardi come erano vestiti, saranno gli anni 40 qua, subito dopo la guerra.
0: Qua altri?
1: Qui cotone e lana.
0: Cotone e lana, qua sì, i tronchi,
1: quei famosi tronchi che le dicevo.
0: Come erano grandi?
1: Enormi.
0: Arrivavano dall'America?
1: Dall'America, mamma mia, dall'Africa, era un lavoro terribile.
0: E qua,
1: questi sono i primi container frigorifero, questi sono.
0: E qua gli altri container
1: qua
0: che sono arrivati,
1: è cambiata la
0: vediamo
1: generazione.
0: Un po'. Container frigo 1985, qua 1996, quando poi arrivarono appunto già negli anni 80,
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: prima
1: sì,
0: i contenitori,
1: sì,
0: poi sì, arrivano sì, altri generi, qua siamo all'oggi.
1: Oggi
0: allora,
1: lo
0: siamo
1: sbarco
0: all'oggi, ma lei ha fatto anche sbarchi tradizionali?
1: Sì,
0: è stato
1: io
0: un tempo.
1: Negli ultimi anni, negli anni 90, ho preso la patente E, e portavo i trailer sui traghetti oppure i container sottobordo, ecco,
0: era più comodo,
1: oramai le ha passato tutto,
0: le ha passato tutto, sì, che cosa sono?
1: Allora guarda, questo qui è alluminio, questi qui blocchi d'alluminio venivano presi così e fatto le pile e poi venivano scaricati al ponte Somalia, Eritrea Somalia, che c'era.
0: E quanto pesava?
1: No, questo non pesa tanto, questo qua sarà 25 kg, ecco.
0: Mamma mia. Qua ci sono un po' di immagini delle lotte,
1: sì,
0: no?
1: Le nostre lotte. Quante ne abbiamo fatte?
0: Quante ne avete fatte? Oggi c'è un porto un po' più pacifico,
1: sì,
0: diciamo così.
1: Chiaramente, ma sono cambiati i tempi, no? Per l'amore di Dio, non vorrei. Non vorrei che questo venisse detto, ma eravamo trattati molto male. Poi quando l'Italia Impianti ha iniziato, scendendo giù dal Palazzo del Matitone, a fare manifestazioni, ha chiesto scusa a Paride.
0: Sì,
1: ha
0: sì,
1: chiesto
0: sì,
1: scusa. Ecco. Lì. Mamma mia, della ricostruzione
0: del
1: Galanti,
0: Paride
1: Battini,
0: Tirreno Bianchi,
1: console dei carbonari,
0: certo, i carbonini.
1: Dei carbonini, ecco Paride.
0: Ecco Paride, allora
1: non si è venduto
0: ancora
1: con nessuno.
0: Con nessuno, ancora qualche immagine, ma mi faccia un po' vedere le sue mani, Enzo. Sono queste mani belle e forti, veramente. Veramente, e qua ancora l'epoca degli accordi, l'epoca
1: degli accordi, gli anni di Alessandro,
0: lotte,
1: no? D'Alessandro, eh sì, però poi alla fine.

0: ci siamo ancora.
1: Veramente.
0: E serviamo. Perché noi siamo, senza dirlo, noi siamo proprio prestatori di mano d'opera totale.
1: 48% del lavoro in Porto a Genova lo fanno i camalli,
0: tutto.
1: Il resto lo
0: perché
1: fanno i dipendenti di
0: terra. Perché anche i negri o voltri non possono coprire tutti i turni con i dipendenti,
1: certo,
0: che hanno. E la compagnia interviene.
1: E qua, ancora
0: eccolo qua, eccolo
1: immagini,
0: qua.
1: Lei
0: eccolo.
1: Ci sarà stato
0: senz'altro,
1: in
0: senz'altro.
1: Queste piazze.
0: Questo è Manzio, è morto. Mamma mia.
1: Qua c'è stato qualche scontro.
0: Sì, qui parliamo del 60, Qui parliamo del 60, il 30 giugno 60, quando c'era stato Tambroni, no?
1: Certo.
0: È qui la nostra sala. Questa è la sala chiamata nostra.
1: La sala chiamata che è rimasta sempre la
0: sempre
1: sala.
0: Sempre la sala chiamata.
1: Chiamata.
0: Sempre.
1: Allora, qua accordo Kulmv
0: sì,
1: e Grimaldi
0: sì.
1: Group.
0: Ah, sì, eccolo lì, Grimaldi
1: Comparide. Battini sì. E qua sotto invece blocco della nave.
0: Ah, sì,
1: Veneto,
0: il vinto di Levante
1: vinto...
0: perché sì, perché portava roba che non doveva portare da guerra.
1: Ok.
0: Roba da guerra.
1: Ancora oggi ci sono
0: purtroppo è così.
1: Di questo. Allora, chiudiamo con queste foto. Lei è rimasto attaccatissimo al
0: sì,
1: suo
0: sì.
1: lavoro,
0: poi,
1: vero?
0: Andrea, mio figlio,
1: okay,
0: è con noi.
1: Anche
0: sì,
1: il figlio
0: entrato...
1: e magari anche il nipote, chi lo sa.
0: Sì, chissà, ora sta studiando, poi non lo so cosa farà.
1: Ecco qua vediamo ancora
0: Cassoni,
1: i portuali della Kulmv caricano gli aiuti per la popolazione
0: della
1: vietnamita.
0: Vietnam, quanti anni sono andati?
1: 73.
0: Con Luciano Sossai, mamma mia.
1: E qua invece carico di aiuto per la popolazione ancora vietnamita,
0: sì,
1: colpita dalla guerra.
0: Sempre.
1: 1973.
0: Mamma
1: e
0: mia.
1: E qua ancora... I portuali della Kulmv solidarizzano con il rame industriale
0: sì,
1: del
0: che poi sono
1: porto
0: stati,
1: contro...
0: Sono entrati in compagnia anche loro, ecco.
1: Ok.
0: Nel 92-90.
1: E qua aiuti alla popolazione colpita dall'alluvione del 7 ottobre del 1970.
0: Sono partiti tutti, mamma mia.
1: Qua ancora aiuti alla popolazione colpita dal terremoto Friuli 1976. E qua consegna degli aiuti alla popolazione vietnamita. Qua siamo appunto al porto di Hoi Phong
0: sì,
1: del
0: sì,
1: gennaio del
0: Hong Kong,
1: 1973. Qua sopra aiuti ancora alla popolazione colpita dal terremoto 1980. Qua i soci della Kulmv sostengono la lotta dei portuali di Liverpool e qua arriviamo invece alle foto recenti. Enzo,
0: recenti.
1: Grazie di questo viaggio
0: è
1: immersivo,
0: stato un piacere
1: veramente
0: ricordare
1: all'interno.
0: Sempre momenti della nostra vita.
1: Della vita.
0: Come l'ho detto in altre trasmissioni che mi è capitato di
1: sì.
0: fare, solo chi ha vissuto la vita in compagnia può rendersi conto cosa vuol dire essere in compagnia unica.
1: Certo, ma quando lei era pur giovane che aveva fatto una giornata caricando quintali e quintali sulle spalle, la sera aveva la forza di uscire con gli amici?
0: No, questo non credo. L'indomani mattina eravamo freschi, però ripartivamo.
1: Per il lavoro. Grazie Enzo, grazie mille.
0: È stato un piacere.
1: Grazie.

0: C'è un'app che si chiama UC World, che è stata scritta da un rider, che monitora tutti i dati della ruota e salva tutto sul cloud, e viene stilata mensilmente una classifica di quali sono i luoghi in cui vengono fatti, la gente va più veloce, in quali luoghi la gente fa più chilometri, quali sono i rider che fanno più chilometri. Io generalmente sono nei primi 10 per chilometri fatti in un mese, per ore fatte in un mese, e Genova generalmente fra nelle prime 3 città per chilometri percorsi.
1: Grazie a te.
0: Grazie.
1: Ma in tutto il mondo?
0: In tutto il mondo.
2: Anche gli italiani nel loro piccolo remigrano, tornano a casa, come ha fatto il papà di Pierre, remigrato 50 anni fa dal Cile nella sua Genova per sfuggire al comunismo degli Ende. Nato a Vigne del Mar, Pierre, rotolato da bebè in Liguria, nella terra dei suoi avi, dopo una vita normale e ordinaria, fra studi, università e piccoli lavori, ormai da adulto pensava di avere trovato la stabilità con un'attività

0: nervi, ma siccome la vita fa sempre quello che vuole, lui all'improvviso si ritrova senza lavoro e si ingegna come fanno spesso i migranti ed ecco l'idea di fare il rider, ma non come tanti stranieri in scooter o in bicicletta, bensì in monoruota, un trabiccolo, ci scusino gli appassionati del genere, come garantisce Pierre, facile da condurre e di un'agilità senza uguali perché va ovunque, anche dove gli altri non possono ed è assai risparmioso perché è elettrico quasi a costo zero. Pierre è il corpulento rider non più giovanissimo che capita di vedere sfrecciare apparentemente come un folle fra il traffico di Brignole o di Corso Europa vestito come Robocop su una precaria monoruota, un disoccupato che il lavoro, anche se non c'era, se lo è inventato. Chiamato il gatto per la sua passione per i mici e perché, a ben guardarlo, quando si toglie il casco esibisce un simpatico accomodante faccione da gattone, Pierre garantisce che la monoruota è nettamente il mezzo migliore per consegnare pizze e sushi, un'attività che lui definisce divertente come andare sugli sci.
1: Allora, tu sei un rider, Pierantonio, sì. Però è un rider su un monoruota, un mezzo particolare. Hai colpito e colpisci tutti chi ti vede nel traffico di Genova perché, insomma, non sei un ragazzino e vai come un ragazzino follemente fra il traffico. Non è pericoloso, non hai paura?
2: Allora, paura assolutamente no. Pericoloso per chi? Per me o per gli altri? Perché quelli che ammazzano 3.000 persone all'anno sono gli automobilisti, non sono i monorotisti.
1: Ma è per te che io...
2: Per me basta stare attenti, basta avere un minimo di cervello e guidare attenti, guidare pensando che gli altri ti vogliono uccidere. Eviti di essere investito. Cerchi di rispettare il limite delle leggi della strada, cerchi di evitare di fare cose stupide e questo ti mantiene in sicurezza.
1: A me è colpito proprio perché andavi velocemente fra le... come un vespista, però tu non sei su una vespa, non hai una carrozzeria.
2: Sono un mezzo molto migliore di una vespa, sono un mezzo molto più agile di una vespa.
1: Non incominciamo, perché io sono un vespista, però voglio dire, la carrozzeria di una vespa ha senso, sapeva sbattere prima che la carrozzeria poi scesa,
2: esatto, infatti,
1: il tuo corpo.
2: Infatti quelli che ogni tanto cadono sulla vespa ci lasciano un piede perché la carrozzeria glielo trancia, è un problema. Qua è vero, sono io contro il resto, però
1: la carrozzeria.
2: Però io mi metto una carrozzeria addosso, di solito ho un'armatura da motocross, per cui se cado generalmente si fa più male l'asfalto di me.
1: Tu cadi?
2: Sono caduto poche volte in velocità. In velocità sono caduto una volta, velocità 30 all'ora, 30-40 all'ora, perché ho... mi sono distratto, non ho visto i tempi della di una curva, dietro la curva ho trovato uno scooter e ho abbattuto lo scooter. Io sono volato, mi sono rialzato, ho ripreso la mia ruota, lo scooter non partiva più.
1: Si è fatto male?
2: Io no.
1: Lo scooterista?
2: Lo scooterista no, lo scooter si è fatto male, lo scooter non ripartiva.
1: Ah,
2: l'assicurazione ha pagato, nessun problema. Una volta, quando imparavo... cosa normalissima, quando impari una cosa nuova generalmente arrivi a un livello che pensi di saperla usare ma in realtà sei ancora un novellino. Stupidamente ho fatto un errore mio di valutazione della velocità su un piccolo gradino, su una salitina con una ruota vecchia con poca potenza, la ruota si è spenta sulla salita e io sono caduto, lì mi sono fatto male perché erano le prime volte quando non avevo tutte le protezioni che uso adesso.
1: Partiamo un po' indietro con la tua storia.
2: Sì.
1: Quanti anni hai, quanto tempo fai rider,
2: allora,
1: e cosa hai fatto prima, dove sei nato?
2: Allora, io ho 56 anni, prima di fare il rider avevo il tabacchino alla stazione di Genova Nervi.
1: Quanti anni fa?
2: Fino al 2000, cos'era, 22, quando col Covid, il primo anno di Covid ho tenuto aperto tutto l'anno il tabacchino con incassi da 20-30 euro al giorno perché non veniva nessuno a comprare, anche quei pochi che venivano c'avevo la protezione civile che li mandava via e praticamente tenere aperto mi è costato talmente tanto che alla fine ho chiuso e ho detto devo trovarmi qualcos'altro. E quindi nel 2023 ho cominciato a fare il rider.
1: Ma tu andavi già sul monoruote?

0: Avevo cominciato, no, nel 2023 ancora non andavo su monoruota, ho cominciato dopo aver cominciato a fare il rider, ho cominciato a usare anche, ho imparato a usare monoruota, perché io ho iniziato a fare il rider in bicicletta. In bicicletta, purtroppo, Genova non è una città che si presta a muoversi in bicicletta, soprattutto con le sulle alture.
1: È elettrica meglio?
0: No, elettrica non è meglio. Quando avevo ancora il tabacchino, mia mamma abitava qua in Corso Sardegna e io ogni almeno una volta o due alla settimana la andavo a trovare e ci andavo con la bicicletta, prima con la bicicletta muscolare, e ci mettevo 28-29 minuti da Nervi a Corso Sardegna e altrettanti a tornare. Media era intorno ai 26 km all'ora con la bicicletta muscolare. Con la bicicletta elettrica la media è 25 km all'ora, non, cioè se provi ad andare sopra i 25 si spegne il motore, sei morto, diventa pesantissima. E quindi alla fine della fiera una bicicletta muscolare, una bicicletta elettrica hanno le stesse prestazioni. La bicicletta elettrica magari ti fa fare un po' meno fatica sulle salite, sulle cose, però il problema è l'autonomia. Una bicicletta elettrica normale ha 30-40 km di autonomia, anche in una città come Genova sono nulla. Io quando faccio adesso il mio lavoro di rider, mediamente a pranzo faccio fra i 50 e i 70 km e la sera altrettanti. Non c'è una bicicletta elettrica che mi permette di fare tutta questa strada. L'unica cosa che si avvicina a questo chilometraggio è lo scooter elettrico, però devi avere due batterie, perché te ne serve una a pranzo e una a cena, oppure devi avere il tempo necessario per ricaricarla, ma se finisci alle 3 di lavorare, alle 6 non sei pronto.
1: Quanti sono i rider che sono monoruota a Genova?
0: In realtà due.
1: Quanti sono i rider a Genova in tutto? Sono tanti.
0: Faremo un 200, penso. In monoruota due, perché c'è un mio amico che in realtà lui lavora per Amazon, fa corriere Amazon, però nel tempo libero fa anche il rider su monoruota.
1: Tu per chi lavori?
0: Per me.
1: Non hai una...
0: Non ho un padrone. Io faccio il rider per Deliveroo, per Glovo, faccio la domenica, consegno il pane col furgone di Paulin, e in più, oltre al lavoro di rider, faccio anche consegne nei vicoli per il panificio Billy di Via Cesarea.
1: Perché ti infili ovunque?
0: Il bello del monoruota è che nei vicoli vai ovunque senza nessun problema, puoi fare lo slalom fra i pedoni che con una Vespa non riuscirai mai a fare.
1: Quanto pesa puoi portare solo dietro?
0: Niente, a portarselo dietro e diventa un trolley. È un trolley?
1: Sì, però se devi fare delle scale o
0: se
1: trolley.
0: Devi fare delle scale, le fa le scale.
1: Quanto pesa?
0: No, le fa lui le scale. E al motore va su. La cosa bella del monoruota è che il motore.
1: Ma con una ragazza ce la fa, uno con poca forza.
0: Non anche una ragazza. Allora, ci sono poi diversi modelli. I modelli di monoruota partono da cosine microscopiche come da 13-14 kg, che ne ho una, che la tengo sul furgone di Pauline, perché io non sono un pazzo che prende un furgone per fare via Sant'Ore di Santa Rosa e consegnare la focaccia al bar di via Sant'Ore di Santa Rosa quando ho appena consegnato il pane al Carrefour all'inizio di via Sant'Ore di Santa Rosa e c'ho un bellissimo parcheggio. Io il mio monoruotino da 13 kg ci salto sopra, vado su, consegno la focaccia e torno indietro. Piccolo, 13 kg, fa al massimo 16 all'ora, l'ho pagato 300 euro e ha un'autonomia intorno ai 10 km.
1: È molto economico, ovviamente,
0: molto,
1: no?
0: Economico.
1: L'elettricità.
0: Poi ci sono modelli che possono andare intorno sotto i 1000 euro, che hanno velocità intorno ai 30 all'ora, 30-40 all'ora, autonomia intorno ai 30-40 km e pesano sotto i 20 kg. E poi si vanno nelle fasce sempre più alte fino ad arrivare a mostri come questa qua, che è una Veteran Sherman L, che pesa 45 kg, ha un'autonomia di 160 km a 50 all'ora. A 20-30 all'ora puoi fare anche 200 km senza problemi.
1: Tu hai fatto tragitti anche lunghi?
0: Il più lungo che ho fatto, la giornata più lunga che ho fatto in monoruota è stato il monoraduno dell'anno scorso,

0: 5 a Santo Stefano d'Aveto. Sono partito da Nervi, sono andato su a Santo Stefano d'Aveto in monoruota in 2 ore. Lì ho ricaricato e poi mi sono aggregato agli altri monoruotisti che abbiamo fatto tutto un giro lì sui monti fino a poi a tornare a casa per un totale di 201 km in un giorno.
1: Ti stanca?
0: È come lo sci, purtroppo. Lo sci ti stanca, però ormai lo senti quando togli gli scarponi. Il monoruoto è uguale. Ti stanca, ma ti senti la stanchezza. È talmente divertente.
1: È bello, è divertente.
0: Divertente, bello.
1: Non abbiamo detto ancora questo.
0: Che la stanchezza.
1: Come sciare.
0: Esatto, la stanchezza la senti quando scendi, non quando ci sei sopra.
1: Mi dicevi che anche andare sulle salite è divertente, come la sci, cioè con lo ski lift.
0: Esatto, fai conto che io con questa qui sono andato su a Forte Diamante, su per la Pietraia. Con questa qua sono andato a Santo Stefano d'Aveto passando 2000 metri. Ho fatto la scoglina tranquillamente senza nessun problema.
1: Sempre casco, tutte le...
0: Sempre casco e tutte le protezioni.
1: Sono obbligatori tra te?
0: Sono obbligatori perché se non te le metti sei un pazzo. Cioè, puoi essere la persona più brava e più attenta del mondo,
1: certo.
0: Ma l'incidente ci sta sempre.
1: Quanti ne hai avuto incidenti? Sincero, eh?
0: Sincero. Allora, quello in cui mi sono fatto male imparando, sì. Una volta che ho scontrato quello scooter, una volta camminando dentro la stazione Brignole, con la ruota a fianco, mi sono inciampato sulla ruota e sono caduto. Per assurdo è più pericoloso quasi camminare che andarci sopra. E ho avuto un piccolo microscopico incidente che ho toccato la portiera di una macchina su una rotonda vicino all'aeroporto a Cornigliano, in via Cornigliano, ma cioè, gli ho fatto giusto una righina e sono sceso.
1: Tu sei anche uno di quelli, lo testimonia un'app, quelli che fa più chilometri su questi trabicoli in tutto il mondo.
0: Sì, c'è un'app che si chiama UC World, che è stata scritta da un rider che monitora tutti i dati della ruota e salva tutto sul cloud e viene stilata mensilmente una classifica di quali sono i luoghi in cui vengono fatti, la gente va più veloce, in quali luoghi la gente fa più chilometri, quali sono i rider che fanno più chilometri. Io generalmente sono nei primi 10 per chilometri fatti in un mese, per ore fatte in un mese, e Genova generalmente fra nelle prime 3 città per chilometri percorsi.
1: Grazie a te.
0: Grazie a me.
1: Ma in tutto il mondo?
0: In tutto il mondo.
1: In quante sono a gareggiare o a essere monitorati?
0: Credo che siamo qualche decina di migliaia.
1: Chi è il primo?
0: Il primo non mi ricordo, ma è un ragazzo europeo, credo dei paesi dell'est, nei paesi dell'est si usano moltissimo questi mezzi qua.
1: Ma invece è facile imparare?
0: Allora, la Scuola Italiana Monoruota ha inventato una tecnica di insegnamento per cui generalmente ci vogliono 40 minuti, 2 ore al massimo per imparare.
1: Va bene, io non provo. Ecco, cambiamo argomento, sempre alla tua storia. Rider, andare a casa della gente, com'è la gente? È educata, vi lascia delle mance, sei più ragazzino, riesce a guadagnare abbastanza?
0: Allora, ci sono di tutti i tipi di persone. C'è la persona che ti apre la porta in mutande, un po' scazzata, come si suol dire, che non c'è la voglia, non... si prende la sua cosa
1: non ti guarda neanche in faccia.
0: Addirittura ci sono quelli che, soprattutto con Glovo, purtroppo Glovo ha questa cosa per cui è scelto molto dagli extracomunitari, ci sono molti pagamenti in contanti e quindi devi anche gestire i resti, e ci sono alcune persone che non riescono a capire che noi non possiamo andare con i resti di
1: certo
0: per qualunque cosa. Se loro hanno 50 euro e hanno speso 10 euro, magari noi non abbiamo, anzi non 10 euro, 13,80, magari noi non abbiamo i 3,20 euro, i 15, cioè il resto c'è.
1: Certo, a mance ne lasciano.
0: Mance, direi che il 10% degli ordini lascia una mancia.
1: Chi sono, i ricchi o i poveri?
0: Più i poveri, sai?
1: Non mi dice una cosa nuova.
0: Molto, a parte alcuni ricchi, ma generalmente.

0: Mentre sono più i poveri.
1: La mancia più importante che hai ricevuto?
0: Un americano mi ha dato 10 euro di mancia. E loro hanno questa cultura della mancia. Loro lasciano una percentuale in base alla, sì, certo, alla spesa. Se no, gli italiani, il massimo che ho visto sono stati 5 euro. Mi sembra in una villetta dal bar.
1: Per il resto?
0: Per il resto sono 1, 2 euro, 3 euro.
1: Alla fine riesci in un mese a guadagnare?
0: Allora,

0: perché io con un euro di corrente faccio 160 km, quindi non ho sì. i 5-10 euro di benzina tutti i giorni. Io sono una persona molto pigra e come tutte le persone molto pigre ottimizzo. Io lavoro mediamente 3 ore scarse a pranzo, 3 ore scarse a cena.
1: 6 ore al giorno?
0: Sì.
1: Quanti giorni?
0: 6 giorni alla settimana.
1: Quanto guadagni?
0: Mediamente tra i 60 e i 90 euro al giorno.
1: Ci esce una mensilità?
0: Ci esce 1.600-1.800 al mese. Lordi, su cui paghi le tue tasse, perché sopra i 5.000 euro devi aprire partita IVA e ovviamente la apri come forfettario, quindi hai un altro regime.
1: C'è molta concorrenza fra di voi?
0: No, siamo tutti amici. Anzi, ci salutiamo, ci teniamo d'occhio l'uno con l'altro, se succedono problemi ci aiutiamo. Un aneddoto stupido. Una volta stavo consegnando in via Bari e avevo legato la ruota a un palo della luce a 10 metri dal portone del palazzo. Mentre ritornavo verso la ruota, che era nascosta dietro anche i bidoni della spazzatura, quindi non era visibile, un mio collega, di colore diciamolo, mi ha chiesto se era tutto a posto e dove era la mia ruota.
1: Si era preoccupato?
0: Si era preoccupato vedendomi camminare, perché non mi vedono mai camminare. Molto spesso su queste panchine dove siamo adesso, noi ci sediamo a pranzo se non c'è un ordine e chiacchieriamo. E molti, visto che io sono italiano, mi chiedono aiuto su come funzionano le tasse, su come gestire le cose. A un ragazzo avevo spiegato, perché voleva andare a lavorare per una pizzeria, come rider di pizzeria, se fosse conveniente, come funzionasse, e gli ho spiegato un po' com'era la cosa rispetto al fare il rider di piattaforma, che sinceramente è molto meglio fare il rider di piattaforma che il rider di pizzeria.
1: Molti colleghi sono stranieri?
0: Moltissimi sono stranieri, forse la maggior parte.
1: Come li giudichi? Sono ragazzi?
0: Ragazzi che hanno voglia di lavorare. Io, una cosa che mi ha fatto impressione in questi giorni, che scherzo sempre con la mia amica, c'è un ragazzo tunisino che non so se abbia perso la bicicletta, se abbia avuto dei problemi. Lui mi ha detto che sta comprando lo scooter, in questo momento è senza bicicletta, lui era uno di quelli in bicicletta, sta facendo le consegne in autobus pur di far qualcosa, piuttosto poco, ma fa anche le consegne a piedi in autobus piuttosto che non lavorare. È gente che ha voglia di lavorare.
1: Terminiamo col fatto che anche tu sei un migrante, tu non sei nato?
0: Io sono nato in Cile. Da papà italiano e mamma cilena. Mio padre era del 1911 ed è emigrato intorno ai primi anni 30 in Cile per cercare fortuna.
1: Quando sei nato tu, quanti anni aveva tuo papà?
0: Mio papà aveva 59 anni quando sono nato.
1: Com'è stato avere un papà già sessantenne?
0: Per me era mio papà e basta, non avevo altri metodi.
1: Sai che gioia per lui, vuol dire?
0: Sì. E io sono,
1: eri il primo?
0: Ero il quinto figlio.
1: Ah, ecco.
0: Mio padre prima si era sposato con un'altra moglie, che purtroppo era morta di tumore al seno, e successivamente ha sposato mia madre. E c'erano 30 anni di differenza fra mio padre e mia madre. Tanto è vero che il mio fratellastro più grande, buon'anima, aveva un anno meno di mia mamma. Lui poi si era trasferito in Bolivia, aveva messo sua famiglia. Dal primo matrimonio mio padre ha avuto altre due figlie, che adesso abitano in Svezia, e tutte e due hanno tre figli, una ha tre maschi e l'altra ha tre femmine. Dal secondo matrimonio sono nate prima mia sorella e poi io, e anche mia sorella misteriosamente
1: è finita in Svezia. A te ti hanno reemigrato alla fine?
0: Io sono reemigrato, sono tornato in Italia quando in Cile mio padre non ne poteva più del comunismo, perché era anche un'autarchia quella che aveva fatto Agende. Si facevano le code, questo mi raccontava mia madre, si facevano le code ai negozi e non sapevi cosa avresti trovato nel negozio da comprare. In genere erano lenzuola e basta, non c'era nient'altro. Col comunismo avevano nazionalizzato le fabbriche, i campi e le cose, la produzione era crollata,

0: a quel punto lì mio padre ha detto no, piuttosto che stare in un regime del genere me ne torno in Italia e provo a fare qualcosa qua in Italia. Siamo venuti in Italia quando avevo 3 anni, 6 mesi dopo c'è stato il colpo di Stato in Cile e mio padre alla fine ha preso un negozio di caramelle, confetteria, drogheria qua in via Cesarea, quello che adesso è Rossi.
1: E tu alla fine sei cresciuto qui?
0: Io sono cresciuto qua, noi abitavamo qua in centro, siamo cresciuti qua, ho studiato allo scientifico al Cassini, poi ho fatto l'università a Genova.
1: Che facoltà?
0: Fisica.
1: Sei uno scienziato e vai in giro su un trabicolo?
0: Esatto.
1: Ti offende, eh?
0: Sono uno scienziato che ha deciso che il trabicolo è molto meglio di qualunque altro mezzo che c'è in giro.
1: Terminiamo con questo, allora, Pier Antonio, grazie, è una storia molto interessante, così quando la gente ti vedrà sfrecciare sanno chi c'è dietro questa armatura.
0: Grazie.
1: Grazie, grazie.

0: Buongiorno!
1: Oh, buongiorno, come deve, eh?
2: Mi ha fatto di maggio.
1: Sì, vedi. Ai, Mimì. Ah. Ecco chi. Sono ciupigio da vedi. Oh, mi amo un po', eh?
0: Si sta così ben, chi?
1: Eh sì, eh? Ah, mi poco bene bene, eh?
2: Sì, anche a me, cosa te ne dici?
3: Ma so capisci, anche tu benvenuta Gimà.
1: Chi però mi fa che ne stai già due di troppo, eh?
2: Oh, vai conto, vediamo se che ne cresce due.
1: Così come vi stavo dicendo, finalmente mi è felice, so va in pensione.
2: Hai ragione.
1: Come va in pensione?
2: I punti che ne cresce in due. O vai callo.
1: Che tanti di quelli travaggi da fa, chi drento.
3: Ma ora che ti lavi in casa, ti vedi ecco se passa il tempo.
1: Spero anche che dai arrecato,
2: A chi?
3: E noi invece andate, date una calma. Parlavimo di Felice, che una volta in pensione o dai arrecato a casa.
1: Te de lungo distretta, non siamo a cose ti pensi sempre.
3: Forse o besagni.
2: Mio besagni? A parte il fatto che non mi interessa proprio per niente. Mi, in tu me che ho sempre un medur, meschino, che piaceva tanto a musica. Come si nava di lungo mandurlin.
3: E la mia chitarra.
2: Che io me d'orfo?
3: Ma che d'orfo? Parlo di me primo. Ma no. Di me secondo maio. Du sorzo.
1: Magari fissa con chi a fare quelle serenate,
2: E invece, o se ne è nato così?
3: Era un buon amico. Se teneva tanta compagnia.
1: Ah, beh, se le per quello se teneva anche un,
3: Ma dico.
1: Non divo così per dire, E ti non che pensano, non ti vorrei mica di quella fetta apposta mui per fate in dispetto, no?
2: E vanni a vedere da testa, Iomi. Intanto se ne ha detto anche prima d'andare in pensione.
3: Esci. Che despettati fra tutti e due, anche me mai io l'ho fatto peggio.
2: Sì, ma il tuo esorzo è morto in suo travaggio e ti dai più giove belle palanche.
1: Ma non si ha!
2: Mia, lo bello di realtà è questa. Mui per mui, com'è d'urfo, poi va in suo travaggio e mi non arrestavo con una magnata di musche.
1: Mia, cangiamo un discorso, Se non se ve sento felice o se tucca.

0: Parlavamo do pensionamento do meu amor. Anche lei meschina e le sue tribulazioni, la patia, eh? 7 anni da 20 siato. E poi, ulla dovevo anche studiare e sostegni gli esami per vedere se quello fu la sempre fatto e a bonde fallo.
1: O si infia in titun bimpe e pulie quintane.
2: E adesso io che per gli studi, eh?
0: No, è sempre quella di ne una di troppo, eh? Ha detto le opere sanitarie e idrauliche. Sì, insomma, pulitura e mantenimento delle fognature.
1: Ah!
0: Ma se non che fissano quelli che fanno gli altri, sai, esci molto me... intabrata fino a gua. Poi non basta, eh. Una dovevo anche studiare a storia, a geografia, a matematica. E quella materia, come si chiama? Quella che studia gli avvocati.
1: Addirittura.
0: Diritto amministrativo.
2: Che roba, ne?
1: Ma per pulire che intanto?
0: Ah, così hai i regolamenti, eh.
2: Sì, vabbè, ma ho a tuo figlio studia da me. E qua Laura, uno dovia infiare sentito un bimbo.
0: Sì, con la Laura e con la Giovanna. Laura che dice, non Laura, Laura. Ai, mimi, quando è mangiato pasti dolori. Beh, comunque per i figli si fanno tanti sacrifici, eh. Però le bello vederli cresce bene e sentisse che non ne abbandoniamo quando, insomma, quando ne tremiamo le gambe, eh. Va bene, se è fatto tardi, eh. Vado a dare uno già a mangiare il sciofego.
1: Sì, sì. Fanno pure.
0: Donne, dico, sei d'andante è pure che mi non ve trattegno, eh?
1: Va bene, Boria disse che se ne andiamo, perché non le manco un perso visto di mangiare.
2: E se vi che se risparmievano delle belle palanche, va bene, via. Va bene, facciamo un po' di come va a finire.
1: Il primo giorno di pensione.
0: Come fa già a burpe o gatto di Pinocchio?
2: Perché?
0: Perché una comincia e l'altra finisce. Oh. Ciao, vabbè,
1: ciao,
0: buon appetito. Quando quelle due ci servono e arrivano in bocca, le proprio veo, eh. Chi gade la mano in bocca non può spuare dose. Ah, oh, ciao Felice! T'è appetito?
3: Manco quei.
0: Ma mio che lo so pronto, eh.
3: E va bene, vado a darmi un po' una visione intanto,
0: sì,
3: bagno.
0: Vanni, va. Vanni, bravo. Ah, sono state chi fino a Veronica e non si è. Han domandò di te.
3: L'ho visto in suo balò e ho toccato ferro. Oh! Ha una lingua di lungo un bulezume, sempre in movimento, questa è la ginnastica di lingua.
0: Come l'ha detto anche?
3: Come al solito. E Odria?
0: Ah, l'ho visto shortin, poi la bacio co, penso che fisse Misciu, eh.
3: Lo penso le Misciu, se mai sappiamo compagnia mia.
0: Va bene, forse l'abbia dovuto fare un pimpe a macchina, no?
3: Sì, a macchina lasciamo la vera che lo stesso. Porta
0: bene,
3: un po' qualcosa da mangiare.
0: Sì,
3: che era meglio. Mi ha chiamato anche Jackie.
0: Ne non ne mangiati il seno?
3: Ma schinetto.
0: Ah, mia, buon appetito, Felice.
3: Non pago i buoni.
0: Beh, comunque mica avevo le palanche, quelle da rata di mutuo da casa, no? Ti sai. Però devo anche arrivare a bulletta da luce, quella di gas, quella di telefono, cusci mi. Beh, mi non godete niente, eh.
3: Mia moglie, non ti ame la petà perché mi son ciumiscio che lei,
0: sì.
3: E poi io sa che quando è luogo di sname, cao che seggi matto a tutti insieme. Ma che non siamo mica in te al ristorante,
0: Io sei andato all'università, no? Ti sai che oramai è quasi a fin di studi.
3: A quest'ora all'università? Ben, quando vegna che ne dico 4.
0: No, non lascio perdere.
3: Va bene, che ne dico solo 2, così risparmio.
0: Ti sai che Agnese mi deve anche pagare il punto di caffè da sé, ma io?
3: E ti non cangia discorso, come al tuo solito, tutte le volte che te tu cangi tanto è figlio, zac zac.
0: No, devo cuscire perché Udria deve accattare di libri che costano una barca di palanche, a lui.
3: Lua mia, speriamo che finisce vito, sei dunque.
0: Speriamo.
3: Mia, ale è buonissima, eh. Ma è ciccetta che è in tedesco, non c'è la spiaggia questa
0: tale. Oggi pazienza, sci, Felice. Ale è quella che ne avanzò, vei. Ti sai che a me già mangiare non mi piace, eh.
3: Ah, ecco, in base a questo principio, chiedimi un po', Udria. Cosa mangia?
0: Vabbè, tu sai come le tue figlie, no? Lei è un po' delicata, lei ha roba avanzata, non le piace.
3: Ma meschinetto!
0: E così che prepara una bella lingua appena pescata.
3: E si capisce? Al quasi dottorino la sogliola. E al padre? Mi ha un po' che al padre, gli avanzi 2 giorni prima. Tanto lei lo abituò, il padre non è mica di bocca fredda.
0: Aspetta, che no, ho una fettina di fricandoli.
3: Sa che da settimana passata? E come mai la gatta non l'ha voluta? Non che piaceva ciò?
0: Ma cosa sei la gatta nel tuo frigidaire?
3: La gatta nel tuo frigidaire?
0: Sì, ho a metà gatta nel tuo frigo. Ah, fettina, te stavo dicendo, all'esacchetta, perché ho di...
3: E vanni avanti, ti t'avevi in giù, c'è bello.
0: Ma per lei non le guai teni, hai a lui.
3: E allora mica con 4 denti in croce posso uguale, c'è bene, no?
0: Ma
3: va bene. Dai, portila qui quella fettina del fricandolin.
0: Sì.
3: Ed è corsa, che deve andare a travaggiare.
0: Ha comperto.

0: Esatto, anche un panco, sì. Oh, 40 anni di là, poi cosa ti succede? Ti sarai in Senisha, bene, bello giorno, zac, a casa.
1: Oh, ecco chi, Felicin. Vieni, caro.
0: Va bene, allora questa semmai mo mangio domani.
1: Eh no, stasera ti da mangi, mi manco, non
0: allora,
1: è.
0: Andiamo, un fricando lì. Allora, dunque da questa parte qui non è verso. Levo un po' il sale. Lo vede. Metti un po' sulle maniche. Andiamo mica al soracco.
1: Oh, esagerò, sì.
0: Prendiamo un po'.
1: Ma va bene, oggi pazienza, no? Domani ti farò le polpette e anche una bella torta.
0: E come mai? Ti nascondi mica l'anghia là sotto?
1: No, no, Felice, è che domani è il tuo ultimo giorno, no? O è il tuo primo giorno di pensione, no? E mia nuga pensava per dare insegna a Felice, dai mamma prende vente, de qua de loa. A proposito, quando ti viene via la testa che sei andato da recato a casa, eh?
0: Non capivo, non capivo bene.
1: Recato a casa.
0: Ma stanno un po' a sentire, ma è sempre per volta vaggio per dopo. Per farmi passare il tempo. Mi amica in fumo che mi sono affetto un mio programma, eh? Quando mi fermi io, vedo anche dei pisagè che passiamo la storia. Mia, vedo metà sveglia sin cuore e poi che ti una bella niera e mi giù dall'altra parte.
1: Non so capire che bella soddisfazione.
0: E poi finalmente faremo anche qualche bello viaggetto.
1: Ah sì, con figlio con studio era stato un mutuo da pagare.
0: Oh, ma ti mai smonti da lungo, oh. Vedo che a te si taggi più bene, eh.
1: Non ti vedo a me?
0: Mamma grazie.
1: Figina?
0: Dico, mi venivo da quelli viaggetti organizzati con Pullman, no? Dico, non si spende mica tanto. Tanti miei colleghi che vanno senza essere in pensione.
1: Allora siamo a posto, mia.
0: Cavolo.
2: Ciao.
1: Oh, ciao.
2: È pronto?
0: No, no. Per assegna le finito, poi di snal mai le tardi.
1: Ma vai a lavarti le mani che ti preparo.
0: Ti preparo, sì.
1: Oh, mi ha de non angusciarlo, Lasci lui ta.
0: Ma chi te lo tocca? Tanto quello lì fa quello che vuoi un mesimo. Mia calavata a sprint. Pigia un po' il menù, se non cangia il ristorante.
1: Per te ci sono trenetti al pesto e...
0: Procedi, procedi, moglie.
1: E una bella sogliola fresca, che c'hai bisogno di fosforo, tu.
0: Sì, poi c'è rimasto un pitino di aragosta, caviale e mia. Vindo preve, mia.
3: Va bene, se non c'è altro.
0: Se non c'è altro. Ma dite che vuoi vada a morire per gustare quello che ti passa al convento. Te capisci questo chi è? Va bene, se non c'è altro te dice.
3: Mor, che cos'è? Mai sentita nominare?
0: Già, caro me figlio, tu il militare soldato non l'hai ancora fatto. Mia, sarebbero le fegugge delle gallette che i marinai mangiavano. Non ti ne è qua, né dei discorsi. E va bene, e mangiavano quando non ghiacciano né caviale né tenete col pesto. Ah, quando devo bagarlo io.
3: Papà, non ricominciare con i miti.
1: Buon appetito,
3: Grazie.
0: Oh, la mia bocca non posso manco parlare, t'ha già la carne, appena entro in casa, taci. Vagatava già, anche lì taci. Ma per cosa mi pigio? Poi massamme, in sciacchetta.
1: Non è, sei sempre nervoso. Sì.
0: Ridaglielo anche te.
1: Avevi da fare all'università che hai tardato?
3: Sì, c'era da fare un'autopsia. Dovevi vedere in che condizione aveva il fegato quel poveraccio. Era tutto pieno di...
0: E tanto un tanto intelligente, mi piace che ti me lo domandi. Ora dimmi un po', te pa' un caso che mentre si sta gustando una bella fettina del fighetto, ti gaggi da parlare di un'autopsia fatta proprio un scemo fighetto, ma...
3: La mamma non avrebbe mai potuto studiare medicina.
0: No, medicina forse a lui. Ha studiato fino a troppo, per fare qua da un bilancio qui dentro. Forse l'aveva studiato bene matematica, mia.
3: Ti ha dato fastidio quello che dicevo sull'autopsia?
1: Oh mia, cangiamo discorso almeno quando si mangia. Se non ti mai fai venire turna qua e caccia.
0: Se non posso uscire, cangio mi discorso. Tutti i giorni che godi tu la rinda sta parte chi? Chi da sta casa?
3: Sarà fegato.
1: Ma lui è in vizio,
0: La mia squash mego. Mi non so anche un punto, per l'autopsia.
3: Devi mangiare meno grasso. Bere meno alcolici e vedrai che starai meglio.
0: E mia un po' chi mangiava roba avanzata, mia questa qui, riciclata, tanto mi sono da bocca buona così risparmio.
3: Ma cosa c'entra i soldi? A proposito di soldi, ho la macchina a secco.
1: Te l'avevo detto, mia.
0: A secco? Un rimedio che è, chi non può andare in carrozza se ne va a petto.
1: Adriano, bisogna che porti pazienza, sai.
0: Devo avere pazienza anche me perché piglio l'autobus, mia. Se mai a mangio dopo lasciami la
1: linea.
3: Dopo che ora è finito.
1: Non lo volete il caffè?
3: No, bisogna risparmiare.
0: Ecco, bravo. Se mai ti te ne fai fancicchettini e ti metti bello dritto un conservatorio da benzina.

0: Vabbè, mia.
1: Ah, quando è che prenderai la liquidazione?
0: Non ho capito cosa ti hai detto.
1: No, ti ho chiesto quando prenderai la liquidazione.
0: Ma dico, te sa trovare un modo da investire. Mi metteva a confermare se ti pensi a portare via un morto.
2: Ah, va bene, poi ti dici che non si interessa mai di te, però.
0: Ma va l'interessamento questo. Uè, mogliette, ricordo che mo da finire da pagare il mutuo da casa.
2: Sì.
0: Ti me l'hai detto tutti prima, se non spezziamo se mangia un succo.
2: Sì.
0: E poi che ancora da vedere come va a finire la faccenda con te, mo, che se metto che a tenere qui con gli altri, mi son bello che ci stiamo.
2: No, per intanto mai me gasso e pensione.
0: Sì, a minima, quella di artigiani. Alla basta scena, non per far sembro din come quello lì da dadi al giorno.
2: E poi può anche darsi che stai ancora con me, freno, du resto che stai fino a
0: qua. Sì, se ci può darsi anche che te cugna. A te l'infia bella lunga. Lunga dritta ante quella cascia panca che lei se la conserva lì bella e buona come se fosse una cascia forte.
1: Oh, ma non divaghiamo.
0: Sì, non divaghiamo.
1: Io dicevo così perché quel cartoccio di macchina che ho non ce la fa più. Ci sarebbe da rifare l'avantreno.
0: E ci sarebbe da non andare a sbattere anche contro di Erbu, come ti hai fatto l'altro giorno. E ci scommetto che sarai stata a bordo con qualche meghessa e che è manfo, non ti è tenibile qua in sciogolata.
1: E poi è marcia sul fondo.
2: Uno dice mica ma, Felicina, con una macchina così, dico, se succede qualcosa,
0: Oh, Candida, e non fa tanta Candida, sì. E non dà che una mano anche ti a spende quelle quattro palanche in croce che mi dai anche sa quando, ancora prima che gli agi pigè, sì.
1: Ho visto una spider che è un sogno. E non costa nemmeno tanto.
0: Ma quello lì non è un problema, Mia, ti ami a pure cose che costano tantissimo. Così non pigiandole ti risparmi da ciù.
2: Adriano, te l'ho detto, bisogna portare pazienza, E poi ci saranno anche delle macchine che costano un pochino meno, che sono buon usato.
1: Ah, insomma, quasi tutti i miei compagni di università hanno delle belle macchine. E io, sempre quel bidone.
0: Oh, da quando ti entro qui dentro ti hai detto la prima parola giusta. Quasi tutti. Tu fai parte dei quasi. E poi a mia Zuenotto date una regolare, perché chi dentro non siamo di nababbi. Ufficio del mio compagno di travaggio, studia le asci all'università, però se ne guagna le palanche. O va in giro tutti i giorni qui una motoretta a consegnare i pacchi di papel. Ti fanno un po' mesimo, se non ti vuoi portare il borsalino sei già sullo cuoio e basta.
1: Ma io non ti ho mica chiesto niente.
2: Ti ho solo domandato quando ti pigiai liquidazione, sì.
0: Oh, ma un po' di faccia per tutti e due, Ma le proprio via che rende deci una faccia buona che è morto un tuo besagno, Ma vieni un po' che levame una curiosità.
2: Dimmi.
0: Te dammi mica la mano quelle due cornagge stanca cervelli che quando entri anche dentro pare che aspettano a terza vita.
2: Ma chi a Veronica non si ha?
0: No. Annunziare a Veronica.
2: No, mia, sono due brave vicine di casa, vengono anche a fare un po' di maggio due ciacciare, no?
0: Quelle due lì in travaggio qualcosa da fanno che la mano. C'è una bella botta d'artrosi in talengua e lui che ci fa male.
2: No, questa, sciu, felice.
0: Vabbè, mio, la vado perché si è fatto tardi.
2: Beh, se io che anche lei era l'ultimo giorno, ti te puoi anche da Marotto,
0: Da Marotto, mi? E sei d'accordo tutti e due? Questa è una questione di principio, ricorditelo, su cose che mi non ho mai fatto. Ricorditelo.
2: Vabbè,
1: ciao.
0: Ma raccomando. Non carrega troppe fa dete in subidum de macchina, Dunque mi tu carri fa anche un retro treno. Ciao.
1: Pronto? Graziella? Ciao. Ascolta, per quella cena che dovevamo fare questa sera, conviene rimandare. Ma perché vengono dei parenti da fuori e bisogna che stia qui a casa. Lo sai com'è mio padre, certe persone all'antica ci tengono a queste cose. Pensa che oggi se l'è presa con me proprio per questo motivo, d'altronde io a pranzo e a cena non ci sono mai. Ma sì che ti voglio bene, lo sai che te ne voglio. Ma sei arrabbiata? Ah, bene, meno male. Va bene, ci vediamo domani in facoltà allora, Va bene, a domani, ok? Ciao.
2: Cosa è che non va?
1: Niente, dovevo uscire questa sera.
2: Ma se devi uscire, usci, tanto ti shorti quando ti vuoi.
1: No, guarda, ho rinunciato.
2: Non stai a bagnare una bella suppa.
1: Tu però sei stata origliare.
2: Oh, mio, che non ti parlavi mica tanto sotto voce,
1: Mamma, io capisco che fate tanti sacrifici per farmi studiare. Però io in certe situazioni non posso tirarmi indietro. Fa presto il papà a parlare a fare i confronti con gli altri studenti. Ma loro non frequentano mica gli ambienti.

0: Senti che frequento io.
1: Non possiamo cambiare frequentazione.
0: Ma mamma, il papà della mia ragazza è uno stimato osteologo.
1: Uno ste cose?
0: Sarebbe uno specialista alle ossa.
1: Ma è anche un nostro magellà, eh?
0: No, ma cosa c'entra? Io devo fare bella figura, capisci? E se non posso farla, bisogna che mi inventi qualche scusa.
1: Meschinetto, eh? Ma dimmi un po', ma i genitori della tua galante sono almeno gente che hanno delle belle palanche?
0: Presumo di sì, vabbè, non gliel'ho contate.
1: Dimmi un po', quando è che ce la fai un po' conoscere la tua fidanzata?
0: Ma non vorrei mica che la porti qui dentro.
1: E perché? E cosa c'è che non va qui dentro?
0: Vabbè,
1: non ci avremo il pavimento con le ciappe di marmo, ma è pulito, sai? E con olio de gummio. E poi dico, ci abbiamo anche la toiletta, no? Con titolo corrente. Ganiamo anche loro, no? In tubagna fai le nostre stesse cose, anche se sono di signori.
0: Ma che razza di paragoni mi fai? Ma cosa c'entra?
1: Ah, c'entra,
0: questo?
1: Ragazzo mio, sicuro che c'entra. Perché tu qui ci sei nato, eh? E cerca un po' di non dimenticartelo. Tuo padre c'ha ragione a mugugnare, anche se io cerco un po' di prenderti anche le parti, sai, sei un po' il nostro unico figlio, insomma. Vabbè, ma cercate di migliorare, in tua vita l'è giusto, ma scurdasse proprio origini, nu, non l'è giusto, non l'è onesto. Un fatto che ti frequenti certi ambienti non te deve far venire i scripici in ta testa, non ti devi invece andarti, capisci? Perché se la bicicletta è troppo erta, se chinga, e se monta in senatra ci bassa, se non se case e se rompe un muro.
0: Ma io e Graziella ci vogliamo bene.
1: E allora se cose stanno in questi termini non vi sono di problemi, no? Penso che HPA e ti apprezzerà per quello che sei e per quello che cerchi di diventare, e magari apprezzerà un po' anche la tua famiglia, no?
0: Dovevo andare a cena fuori questa sera.
1: Quante te che vè?
0: Ma più o meno sui 100 euro.
1: Cose, quanti?
0: Ma sì, 100 euro, se rinunciamo agli antipasti.
1: Agli antipasti? Ti dovevi rinunciare anche agli altri pasti.
0: Lo sapevo.
1: Oh mia, figiuca, non è per girare la solita menestra, eh? Ma gli studi custan, e chi vè troppo su sappi tu si ingua.
0: Presto, finirò gli studi e spero di rimborsarvi tutto.
1: Ma sanità, ma cosa ti vuoi rimborsare? Mia che ne scende rifaccia niente, eh? Il resto le c'è facile che la muè ha da mangiare a dei figli che dei figli la muè. E poi gli altri siamo contenti, che ti studi. Dunque t'avessimo trovato in travaggio. Lei è un po' la nostra soddisfazione, ti capisci? Lei attraverso i figli che vivemo quello che noi abbiamo essere gli altri. Ma figlio cao, ci sei sciorbino se te. E i nostri interessi sono quelle che sono, e dicendo che ne.
0: Vabbè, guarda, basta prediche.
1: Mia, basta vabbè. Prediche, ciao,
0: ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Basta prediche, mia. Beh, mia, a proposito dei figli. Mamma, ciao, come ti stai? Va bene, sì, dolori venia a tutti le anche le tre, le te, no? Ah. Beh, per Felice ti puoi anche venire, No, ma a casa le quella calè, ma in qualche modo s'arrangiamo, no? Non te mandiamo mica un ricovero, no? Ti dici? Ti dici che cosa ci mantenite che è un ricovero? Mia che se te sento felice te manda Massuero, Ma mamma, non ti appigiare se mi frega un tevecci tegnino? E ti venia qui in qualche modo, vediamo le sistemate, no? Vabbè, mamma, sì, te devo salutare. Ciao, ciao, mamma, ciao, ciao. Vediamo un po' questa come l'arrangio. Che?
2: Buongiorno, signora. Mi compra qualcosa?
1: Mia aveva bisogno di vende, altro
2: se
1: che accattà.
2: Se mi fa entrare le mostro quello che è in borsa.
1: Mia, guardi, non è per diffidenza nei suoi confronti, ma sa con quello che succede di questi tempi?
2: Su, mi compri almeno qualche saponetta, tanto per guadagnare qualcosa, su.
1: Vabbè, ma solo perché mi sei simpatico, sì.
2: Grazie, capisco la sua prudenza. Succedono cose spiacevoli al giorno d'oggi. Sapesse lei quante volte la gente mi sbatte la porta in faccia. Io faccio questo lavoro per mantenermi gli studi e non pisare sulla mia famiglia.
1: Ma questo le fa onore, sa? Ma mi dica un po', ma cos'è che studia? Perché a vederla così direi che studia per vivere,
2: Studio medicina.
1: Ma anche lei?
2: Perché anche lei studia medicina?
1: Sì, ma chi è altro? Lei è figlio che studia, fa l'ultimo anno. E si chiama Adriano Gambarotta.
2: Ah,

0: Gamba!
1: Ma lo conosce?
0: Sì, anche mio padre conosce suo marito, lavorano insieme.
1: Ma e come sa fare il cognome?
0: Poddu. Gavino Poddu.
1: Oh, le è un figlio di Poddu, ma mia, come l'è piccino mondo, ma accomodati,
0: grazie.
1: Mi ha un po' Poddu in casa a me, che la vieva mai ci pensò.
0: Grazie.
1: Cosa fai, non vedi più?
0: Non mi sembra proprio il caso.
1: Ma no, sì, non sentirti in imbarazzo, fammi vedere la mercanzia.
0: Guarda, la mercanzia. Qua c'ho 3 saponette, sono ottime, gliele faccio omaggio.
1: Mia, che se vendi così stai fresco, eh. Buon, eh. Dacci, quante ti devo?
0: Come ripeto, è un omaggio.
1: Sti su, veni, Vente, pigia. Bravo.
0: Grazie, allora devo proprio andare adesso.
1: No, ma settati ancora un pitino, che discorriamo, settati ancora un pitino. Dimmi un po' come vanno gli studi.
0: Insomma, faccio del mio meglio.
1: Io credo, se sei sempre giù per i gradini, com'è che fai a studiare?
0: Quando posso.
1: Lo so. Dimmi un po', ma scusami, la domanda ti sembrerà un po' imbarazzante, però del resto potresti anche essere un po' mio figlio, ci avete la stessa età. Ce l'hai te la galante?
0: Chi? Io?
1: E chi se no in questa stanza che siamo solo mieti, io galante non ce l'ho,
0: No, non ce l'ho.
1: Dimmi un po', come va mio figlio negli studi?
0: Per quanto ne so io, molto bene. È un ragazzo intelligente.
1: È tutto sua mamma, sai? E siete amici?
0: Chi? Io e suo figlio?
1: Non ti preve per manego, sì che hai capito benissimo.
0: Proprio amici no, però ci salutiamo.
1: Vabbè, ancora da sé. Ma come mai, tu non ce n'hai amici?
0: Sì, qualcuno ce l'ho, ma frequentano tutti ambienti diversi dal mio. E dopo io non ho molto tempo.
1: Ti capisco, anche mio figlio quel tempo non ce l'avrebbe, sai. Però chissà perché mio figlio il tempo l'ha trovato. Ma dimmi un po', ma sei proprio sicuro, sicuro di non averci la galante?
0: Come mai di nuovo questa domanda?
1: Per caso vedi come una goccia d'acqua un giovinotto che ho visto un po' arrembato a mia Nessa?
0: Deve esserci proprio uno sbaglio. La saluto adesso perché vado da altre parti.
1: Sì, passo di nuovo a salutarmi.
0: Sicuramente ti passerò.
1: Arrivedersi, tirare, bravo. Arrivedersi, Ovvio che giù le asci ogni giugno essere rugne da grattarsi, Pure a vendimi dell'altro. Sì.
2: Ma
1: come mai, chi se siamo appena sentiti al telefono?
2: Mi ho già un taxi. Ma dimmi un po', chi è quello giovanotto che ho visto sciorti di chi? Ti rifai di giovani in casa?
1: Ma no, mamma, le ho incubo a vendere roba in giro, no?
2: Sai, mia. Mia, ho deciso, venga sta chi con te.
1: Ma così, insomma, senza preavviso, senza manco aspetta o felice,
2: No, felice sei a ben felice di questa nuova sistemazione.
1: Bisogna anche vedere per quanto tempo la restia felice,
2: Ma dico, in fondo non ne mettiamo da niente, perché con questa nuova sistemazione tutti ho a me caccia tanto.
1: Anche quella!
2: Dove va barca va baciccia. Lì dentro che sono tutte le mie sostanze, roba che la via solo, che mi dai a menti, che mi tegna con lei.
1: Ma mamma!
2: Ma che mamma è mamma, non sta ma ringraziare, non fa su perché. E poi mi porto l'allegria, una ventata d'aria fresca.
1: Passa una volta sei stata anche fresca, mamma. Beh, ma comunque sentite, aspettiamo felice e ti vedi che si accomoda,
2: Ma dimmi un po', quando finirà di travagliare?
1: Anche l'ultimo giorno.
2: Esatto. E uno poi trova già un po'.
1: Ma perché?
2: E come perché? Perché mi danno fastidio gli uomini in casa che non sanno cosa fare.
1: No, beh, se è per quello che dentro di travaggi che ne sei vantanti da fa.
2: Bene, gli uomini bisogna tenerli sempre occupati, se noi si angusciano. E angusciano.
1: Scusi me, mamma. Scusine tanto, disturbiamo. Entra, che è anche mia mamma,
3: Piacere.
1: Ti fa vostra conoscenza.
3: A Candida ne parlò tanto di voi.
2: Alla mente in più, grazie.
1: Allora?
2: Ma dimmi un po', sono Zeneji o sono in parente con i scusegi?
1: Sono Zeneji.
3: Zeneji perché?
2: Perché vedo che per risparmiare parla un po' per una.
1: Come mai chi? L'è morto qualche di?
4: L'è morto?
3: Questo fortunò.
1: Oh, ma io da Adelaide.
4: Esci meschino.
2: La luna l'è stato qui a fortunò.
4: E così se usa tre vite in questo condominio.
1: Bene. E vuoi accomodarvi e farsi un po' di caffè?
3: No, no, le meglio che andiamo
4: uscire. Ci vediamo d'estate.

0: Deve ben, signora.
1: Alla mente in siun, grazie.
2: Arrivederci.
3: Scusè.
1: Oh, Adigo, mi dico che ci ho cervello. Ti frequenti quelle mie odine lì? Cerca di non assomigliare.
2: No, mamma, sono due brave vicine di cave, neanche fa un po' di mangia, due ciacciare. Ti sei da quando sono arrestati, due? Mi sono tanto affezionata,
1: Anna, qua ne fa un altro video, che se vuole senti oggi.
2: Ma mia mamma veramente non me ne sono mai accorta, ti sai?
1: Ben appunto, perché non te ne aveva come me? Stesse facce di quella che l'ha fatto te, feo te, poi, che ho segno perdono.
2: Mamma, lascia in pace papà, almeno uova, Ma in coscita è deciso, che venga a stare qui con me.
1: Dove vado? Me ne ho una di tu, c'è lei, tu che le stufa. Cave comanda a lei in casa, so. Come se mi metti dei
2: sei, figurite.
1: E che in fondo ho anche un'altra figlia. Casa ia ben contenta da me. E così è come chi.
2: E ti che la minga di tu date roba a caccia panca?
1: Questa capisce? Ma di quello che lì dentro? Non invertiamo in bello niente. E se anche ti difficile quello pei, lasciò tutte le monete alle suore pie discepole del divino maestro.
2: Beh, mamma, ho un curico a fantasia, assettite, aspettiamo felice e speriamo bene, Speriamo, via. Oh, ciao Felice, come ti stai? Mamma mia, ti è pallido come un moculotto,
1: Felice, non ti mettaggi mica tanto felice,
4: Oh, consolata non l'ho vista, su in poi in vedo anche.
2: Sentite, ti senti, ma?
4: No, non mi sento, mamma, sai, va meglio.
2: Oh, meschino, ti sei commosso per i tuoi colleghi del travaggio, Perché anche lei l'ultimo giorno.
4: Se mai quella lì sei stata come un a me è proprio raggia.
1: Dio, sazzatemi.
2: Ma figurati, cosa te conta?
4: Che cosa te conta? Ho visto Dria.
2: Oh, signor, si è fatto male con la macchina.
4: Stani tranquilla, non si è fatto niente. L'ho visto, è anche qui una bella figlia.
1: Per forza, che piace le cose belle come a me.
4: Vedi che mi sortiva da un tombino. Voleva finire me il travaggio, ti vedi? Prima di finire il travaggiare, mettere tutto a posto, quando è sciolto e ho tutto vestito così, un po' mezzo. Vabbè, tu vedo lì davanti con questa figlia e giustamente mi lo saluto.
1: E
4: allora, come ha risposto, un nostro figlio appena a denti stretti, proprio infastidito, Massimo, mi ha detto buongiorno, ti capisci? Mi ha risposto dicendomi buongiorno e ho sentito la figlia che domandava chi è.
1: Vanni avanti allora.
4: Vanni avanti niente, ho sentito quello che ha risposto come se fosse un scammo di galea. Ho detto mamma, niente un vicino di casa, ma
1: mamma.
2: Allora, te sei chiuso, avevi capito bene?
4: Beh, dico, avvio i dolori per travaggio in termini di te, ma devi essere anche sordo, non me ne sono mai inteso, Oh, magari fui se stato. Ti capisci? Ogni altro che spende me palanca per farlo studiare e le studio e vieni e cusci, ti capisci? A quel modo lì.
2: Sì.
1: Ma Felice, non ti ha pigiati, vedi che quando vieni o te domandi a subire, non è che pensò, dico.
4: Ah, non che pensò, sì, però a dirlo è come su che pensò. Era a meglio che fosse stagna cassarola, quello lì. Così io li imparava che se vedi un travaggio faticoso e onesto.
1: Ben canti, a me va due, se vediamo un'altra volta.
2: Ma non ti stai chi?
1: Te anche io non avevo a sé. Una disgrazia per volta,
2: Ben sì.
1: Ciao Felice!
4: Sì, ciao!
1: E non capi già?
4: Sì.
1: Ti vediamo comunque o ti domandi a scusa?
4: Sì, scusa,
1: che ma anche ti, benedetto uomo, sciorti cusci del su tutela da un tumbin proprio davanti a lei!
4: Adesso è già che le meglio sciorti da un tumbin piuttosto che andare!
1: Mamma!
4: Oh!
1: Vanni, ciao! Bene, candida! Vuoi per quell'affare se ne parliamo un'altra volta? Ciao Felice, se rivediamo,
4: Non è un caso, non è un caso! Se rivediamo, mi dice.
2: Mamma mia, ora che dai a recato da domani,
4: Sì, anche a quella, sì. Vabbè, te capisco. Buongiorno, Maria.
2: Buongiorno.
4: Sì.
2: Ma di me un po' Felice, O vuoi farmi un po' così? O ti vieni di là con me? Mi te prepari un bello bagno caldo. Ti fai un bagno caldo, ti mangi, E poi tu te ne vai a dormire. Che da domani comincerà la nuova vita,
4: Che vita, che comincia.
2: Felice.

0: Pitimba.
1: Felice, vale sincue. Non ti sa vestio, Felice, venite a dormire che l'è fito.
2: Ma non sono buon. 40 anni che mi hai soffitto e mi sono lasciato convinto di dover andare a lavorare, no? Poi mi è venuto in mente che non devo andarci.
1: Ma Felice, ma fanno il conto di sei in ferie, eh? Quando sei in ferie ti dormivi, ti stavi in letto, non ti veniva mica in mente di andare a lavorare, no?
2: Ma non è facile fare il conto di sei in ferie, eh? Non devo rientrare mai più, ti capisci? Ma comunque lasciami aspettare che poi mi passia, lascia correre il pesce.
1: No, sì, ma ho venito a dormire, Felice, che l'è finito.
2: No. Ormai mi sono vestito, mi andio a pigiare un tocco di figassa e anche un giornale, Toli.
1: Va bene, ma mi raccomando, Felice, non dare ai tuoi colleghi di travaggio. Non ti che fai esci una bella figura, specialmente il primo giorno.
2: A vedere i colleghi di travaggio? Ma non che vago di seguire il mio ormai su in pensione. Anzi, ti mi hai fatto venire un'idea. Quasi vago un cantino, mi piggio tutta la testa tua e vago un po' a pescare.
1: Va bene, ma ricordate che quando ti che una vietta, che sei ad andare capo a casa.
2: Va bene, ora fammi un po' una cosa. Mio ora mi hai isso, vago un cantino, mi piggio.
1: C'è niente, o dormi, figlio.
2: Oh, me schile, si in cuore. Oh, donna, non lo gravio, ma l'animale non si deve finito una volta. Vaga a pigiame, a me a testa, tu a me canna da pesca, vado a pescare.
1: Va bene, vanni, c'è libero, sì, Ciao.
2: Ciao.
1: Niente, sento da mattino.
3: Ma te l'ho detto che gli ho chiesto scusa. E poi mi è sbucato così davanti all'improvviso. Noi eravamo anche ben vestiti e lì per lì non mi è venuto da dirgli che quello era mio padre.
1: Quello? Mia un po' che era tuo padre, sai? Non quello, eh?
3: Sì, ma io non credevo che avessi sentito.
1: Ah, beh, allora.
3: E poi ribadisco, gli ho chiesto scusa.
1: Ah, beh, allora, sì, ma
3: guarda, abbi pazienza, guarda, vado a studiare Graziella.
1: Ah, bravo, vanni a studiare da Graziella,
3: sì. Stamattina era alle 5 che c'era il mescio,
1: tutto per cambiare. Appunto, mi è alzato un po' ciuffita mattina, che le sue case fanno venire super fredde.
3: Vabbè, ciao.
1: Ciao, eh? È un po' neanche più de presumino. Si incue, la casina,
4: Ciao.
1: Ciao. Mia,
4: a figassa l'ho finita, ma restavo solo il giornale.
1: Dimmi un po', ti hai visto Dria?
4: Sì, io mi aveva già domandato scusa.
1: E allora, quante di lei, Pigio?
4: Le cose?
1: E pesci?
4: Pesso, se vede che non le aggiorna.
1: Allora?
4: Mia, prima che mi scorda, tanti saluti da un po' due.
1: Quello con l'ufficio che studio va a vendere roba in giro?
4: Mi depodo, conosco solo quello lì.
1: Vabbè. Felice. Ti hai andato a vedere i tuoi colleghi di travaggio?
4: No. Non è proprio così. Dunque, come può essere? Che passavo da lì per caccia.
1: Ah, non sai che mi dovete andare a pescare o passesse per certusa, eh?
4: Vabbè, non falla tanto lunga. Mi da principio sono andata a pescare. Ma visto che anche i pesci non che dava, ho fatto un giretto da là, no?
1: Mamma mia un po'.
4: Ma tu sai che se non che io mi ha spiegato, arruinavano tutto il travaggio che mi avevo fatto.
1: Ma vabbè, allora meno male che ti gai passò,
4: Appunto.
1: Mia Felice, andiamo a finire che ti ricevi anche in servizio, no?
4: E penso da sì.
1: Ma sì, cosa ti dici? Stai tranquillo, che siamo tutti utili, ma nessuno è indispensabile.
4: Vabbè, mia non remenala tanto.
1: Vabbè, mia almeno, ma...
4: Oh, mia un po', aggiornata anche lo che da fare se ci mi avvegia di niente,
1: Cosa che è di nuovo?
4: Vabbè, non so se sono cose nuove, mia, non bisogna più ci spaventarsi di niente. Stanno qua sentendo. In questo noto medico specialista arrestato. Oh, speriamo che Odria una volta laureò non fosse decemaglia,
1: Mi speriamo,
4: Mia, la laurea sarebbe così.
1: Laurea, se che dice? Mia, ma è un virus,
4: Laura. Chi è scritto? Laurea, va bene, abbiamo sbagliato, appena detto del giorno di meno. Sai, ben Laura, non
1: va bene, vanni, bravo.
4: Sarebbe costata alcune migliaia di euro. Nel corso di indagini su presunti medici e a seguito di numerosi accertamenti è emerso che il presunto medico che nome cuga questo chi? G.F. che mettano sulle iniziali?
1: Sì, le mie privaci.
4: Per chi?
1: Te privaci.
4: Privaci? Ma chi uno dice?
1: Non mia, lasciamo perdere.
4: Non ha mai portato in quella fase.
1: Vanni.
4: Non ha mai portato a termine gli studi universitari intrapresi in gioventù.
1: Ma mia, un po' che mondo, di.
4: Ma.
1: Va.
4: Dani un po', tu sai a quello lì da privaci che ti dici tu.
1: Ah, c'è amministratore, c'è l'intra, ne ho suo amministratore.
5: Buongiorno,
1: c'è
5: un cavolotta. Ciao, signor Disturbo, dove parlate?
4: Buongiorno, c'è un
5: Come ci sta?
4: Stavo ci ben prima, comunque.

0: Ya sacó.
1: Va bene, ci rapetti, se sa permettemi a nieva de là, che gavieva qualche travaggetto da fa,
0: Prego, ya fase conto de se in casa se.
1: Va bene, grazie, fai io conto de se in casa me.
0: Prego,
2: grazie, Gambarotta.
0: Allora, sentimo.
2: Ecco a uscia. Sì. Ecco a questione, Gambarotta.
0: Che hai subito da pagare qualcosa?
2: No, però no.
0: Meno male.
2: Fui a discutere con uscente due cose.
0: Due.
2: A prima che volie appunto che esciamo di Senamà, perché avviene in sud e fa di travaggi in tuo condominio.
0: Ah.
2: Travaggi che ritengo indispensabili e inderogabili.
0: Che travaggi sai, Ivan?
2: Poi, un'altra cosa.
0: Che travaggi?
2: Travaggi sei Ivan da rifà Uligernà.
0: Uligernà? Ma sei che stai tu dai tu recato l'anno passato?
2: E dito giusto, recato e non riparazione. Il condomino aveva spende, ma sa, oh!
0: Vabbè, ma ci vorranno fette, non sapeva un po' rimanda.
2: Ma c'ha scherza! Ma c'ha mi tocca cuscia, mentre c'ha lì che c'ha sciorte, da su e fuori di casa, che casa intesa non casa in asso, e chi ve parla?
0: Ma speriamo che non è casa in contesta niente, cioè, in fondo qualcosa che è stato fatto,
2: E speriamo pure. Poi mi riferì il condomino. Che sei vado a rifare l'impianto dell'impianto elettrico del Tascà.
0: Ah.
2: Impianto vegeto da rifare naturalmente.
0: Naturalmente.
2: Ma sì, riferì che devo te pai lampadine parpella. Sa senna e sa smorta.
0: E se mai assenti anche in brichetto.
2: Ma c'ha scherza! Ma c'ha metto un caso che uscia.
0: Ma
2: mentre c'ha lì. Che ci ha messo per fare la sua porta.
0: Ma per...
2: Sa smortare!
0: Ma perché deve smortare?
2: Che sei in un pericolo? Che ci ha picchia in skin capito?
0: Ma...
2: Che ci ha servato di basca? Rischiando di rompisse!
0: Ma c'è l'osso del collo, ma ti è!
2: Vai a capire l'urgenza dei travaggi, c'ha capito?
0: Ci vorranno fatti l'urgenza dei travaggi, l'ho ben capito.
2: Oh.
0: Però, l'unica cosa che non posso capire è perché questo pericolo o deve essere sempre lì come c'ha la dito in agguato. E poi perché? Solo per me. Ora dico, poi mi va anche da se un caso, se fa per dire, ci mi intende, che mentre ci avviene chi dovrebbe portarmi queste belle notizie, che sei già a luce, o che non che sei già a luce, l'ascensore che c'ha a pigia, e cosa puoi fare l'ascensore? O se puoi anche sciancare lo dritto in suo fondo?
2: No.
0: A me tu chi va a nominare come minimo e fa amministratore?
2: Lei ha per fare un esempio, c'ha capito?
0: È un po' di bel esempio, c'ho.
2: Poi? Dato che lo sa ciò che c'ha in pensione,
0: sì.
2: Avrei pensato di nominarlo con un segge.
0: Ah.
2: Fai la proposta in ta prossima assemblea di condominio.
0: Mi con un segge?
2: Così, sciapuri e vada a me una mancia, capisce? Perché sono pin de rugna, mette le fonde lungo, non me lascia mai quietà, già
0: sa. Ah, ho capito, così quando è che sei a de rugna, me c'ha mia anna, mi visto che è stato chi de casa.
2: Le assicurezza di condomini che mi interessa, perché già sa, come che torna a dire, il pericolo è sempre lì.
0: Sì, sì, no, mi ricordo, sì.
2: Allora, sciami sta che un po' a sentire. Posso proporre come consigliere?
0: A proposta ce la puoi fare, poi decidi all'assemblea.
2: Benissimo. Per quanto riguarda i travaggi, avevo sa trago a ditta,
0: l'avevo sa ben a capio, va, ma va se mai ce la troviamo un'altra,
2: poi che fai io sapere, per la proposta di consigli e un giorno dell'assemblea.
0: Dell'assemblea, va bene, vediamo, arrivederci.
2: Tante cose,
0: arrivederci. Tutti i momenti, arrivederci. Oh, questo più mi fa fino a passare qua del mese, le fai mettere a fare.
1: Felice, mi sciolto, ti stai in casa?
0: Sì, penso di sì.
1: La mia ta dispensa che era setto per lasciare l'ambrin, cuscite, comincio ad avere cotto a casa, visto che tanto ho a...
0: Visto che tanto ho a sumi in pensione e non so cosa fa, ma mi vien fino a quelle sciortine a
1: scivolo. Sì o no, perché se ti stai avanzo di andare a cercare non mi sta chiave di casa, dunque che devo andare,
0: Vani, vani, pure che non sciorto, vani.
1: A me mi vago, Però mi raccomando, Felice,
0: cose.
1: Operativo, travaggia,
0: Cosa vuoi di?
1: Operativo.
0: Non mai sentito.
1: Va bene, mia. Leso
0: giornale.
1: Ciao,
0: Ciao.
1: Bravo.
0: Oh. Ciao Felice Tambrasò e basta. Operativo, ma se sono al telefono, vuoi poco da essere operativo. Pronto? Chi? Gambarotta Felice? Ah, ma ci sono lì! Ah! E vabbè, devo passare all'ufficio del personale? Ah, per dei provvedimenti. Ah, guardi un momento solo che tanto per cambiare suona alla porta, un momento.
3: Posso, Pesciu, non posso.
0: Ma che posso, c'ha sassette un attimo lì che so al telefono, tutti i momenti chi. Sì, vengo fra due minuti. E non abito qui a due passi. È una cosa importantissima, sì, sai io lì per...

0: menu di. Signoria, sì, arrivederci. Paolo, ho perso un nome. C'aveva qualcosa? Perché a Candida hanno che hanno detto un suo mercato, su un solo.
1: Allora mi vado, ritornerò dopo, non vorrei da che...
0: Un momento. Se ci può essere fermasse, visto che a Candida hanno che, no?
1: Ma sono felice.
0: Cosa che?
2: Che ardito.
0: Ma come lo dici?
1: Ma se entra a Candida...
0: Ma cosa ce l'ha capito? Io dicevo che visto... che a Candida le sciortia senza chiave e anche mio devo andare all'ufficio del personale perché mangiamo per vedere i papè, che domandava, visto che c'ha la via tante cose da fare, se c'ha puoi stare lì a setta aspettala. Capio, c'ha non si ha.
1: Ah, e mi avevo capito che...
0: Esci.
1: Pazienza.
0: Ma pazienza.
1: E vabbè, se ci aveva nascita vado più, l'aspettiamo messo e mogge.
0: Vabbè.
1: Ha stagliato tanto?
0: No, non so via, ma penso proprio di no. Ad ogni modo, grazie, ben gentile.
1: Oh, ma sono felice, se c'è la de bisogno, sono sempre pronta.
0: Pronta, allora grazie, se vediamo. Grazie, grazie, ciao, non sia.
1: Ma questi uomini. Però, su cui sei vedo, non sarebbe mica da cacciare via, Vuole ben cianto, e poi l'ha anche a pensione. Alla fetta fitto a Candida. Oh, su santo.
3: Posso entrare?
1: Prego.
3: Signora Annunziata, che piacere vederla. C'è la signora Candida?
1: No, stavo aspettando la mia sci.
3: Oh, ma che bella combinazione. Proprio non me l'aspettavo di trovare qui sola una bella signora come lei. La situazione cade proprio a fagiolo. Nunziati, siete uno zucchero. No babà, mi siete sempre piaciuta, lo sapete.
1: Oh, ma su santo, c'ha le peso d'indiao tentatù.
3: Nunziati, voi siete una regina.
1: Con tutte bulade cado.
3: Nunziati, siete un fuoco che brucia niente bene.
1: Ma su santo, sì, ma cosa c'ha? Sì. Oh, ma mamma Gesù che brucia tutto.
3: Che dite mai, signora Veronica?
4: Ho sentito in corpo e mica pigio una sala capitera.
1: Ma cosa ti dici lei che quando te si no, usciu santo l'ha fatto per venire a vi e la scontrò a carega le chieta, lui poi lei la tiasciu. Ma ti cosa ti è venuta a fare?
4: Ma mi sono venuta, non per disturbare, si intende, ma volevo domandare a Candida.
1: La Candida non che è andata in suo mercato.
4: Ah, me l'immaginavo. E diversamente a carega non sei in vacchetta.
1: Se vede che ti decareghe che casa non fai pratica.
4: No.
3: Signora Veronica, non capisco a che volete alludere.
4: Uno capisce, meschi. Come se non si sapesse in giro che sciata fa dette sciale.
3: Che dite mai? Io alla signora Candida il cesto di verdure che mi aveva ordinato le portai.
4: E se vede che ho sforzo per camalà la corba, aveva fatto venire rosso come una tomata. Ma di quelle delle sue parti, le San Marzano. E ti ha detto una mano.
1: Chi ma fa ma pensa.
3: Beh, signora Annunziata, volete dire voi alla signora Candida del cesto? Per pagare c'è tempo.
4: E attento all'ernia, e alla prossima volta.
3: Arrivederci.
1: Arrivederci.
4: Le puoi vincendo, sì. E vabbè.
1: E speriamo che fu felice a Candida venga un fito.
4: Ma perché viene qua per anche un felice?
1: E mica se ne so, so solo che lanciamo o personale, tanto che mi sunavo per venire da Candida. Però a Candida le ha sciortia scordandosi il chiave di casa. Così, uscì felice, ma domandò se poteva aspettarmi. In tuo frattempo,
4: un santo non faceva tanto santo.
1: Mia, a me un santo non mi interessa.

0: proprio per niente, eh? E lei è inutile che ti patisci perché ho nota mia manco, eh?
1: Oh. Ah, chi vivrà vedrà. Sì. E poi comunque tu sai che a me meridionali non mi interessano proprio per niente.
0: Oh, Candida.
2: Maio?
0: Sì, ti aspettavo per andare via, mi lanciamo personale. E Leo mi domandò se ti puoi aspettare, visto che ti devi scordare il chiave.
2: Ah, sì.
0: Mi è venuta Ma ti sei, non mi ricordo più perché ho venuta.
1: Ma si capisce, eri tutt'altro facendo a faccenda.
3: Vedo che ti gay anche ti.
1: Sì, ma mi ricordo benissimo, sì. Voi mi domandate se ti mi puoi prestare la pignata in presciun.
3: La pignata in presciun, che l'ho impegnata. E se mai ti portiò dopo, eh?
0: Sì, mia le venì un santo e ti portò la verdura. E ho la dito che poi per pagare e aggiustei, eh?
2: Ah, ben grazie, non siate stata proprio gentile.
0: Oh, mi vado, eh? Ciao, se vediamo, ciao. Ciao.
1: Beh, vado mia sci. E per la pignata non preoccupate, fai io da là.
2: Oh, va bene.
1: E fai io.
4: Che bene, ne lascio io una, due, tre.
3: Dimmi un po' cosa voleva.
4: Niente, pare che a Roma risultano 6 mesi di meno. Che è confusione con il servizio militare. Comunque mi diano gli altri se devo pigiare servizio per questi 6 mesi. Oppure no, faranno i debiti accertamenti.
3: Mamma mia, speriamo un po' di no, Felice. Se no, chi io t'avaggio me va a ramengo, eh.
4: Speriamo invece che me chiama, ci vago un po' apposta, mamma mia.
0: Ma poi arrivi a liquidazione, vorrei fare un bello investimento.
4: Investimento? E come investimento se puoi anche investire in te in funerale, no? Magari quando sale il corteo, no? C'è bello un investimento di quello. Oh,
0: mamma mia, mi
2: devo...
0: Mi
2: viene un po'
0: che
2: devo
4: andare
2: a
4: mangiare.
2: Mi do un
4: besagnino. Ecco, se io va compagni,
3: Felice,
4: oh.
3: Ti lascia a te.
4: Quelle due lì? Ma sono le altre che hanno lasciato.
3: Non la figurino,
4: ti faccio presente che hanno saputo fare a 3 mai in 2 fino a 1.
3: Mamma
4: poi,
3: mia, acciatila un po' lì di 10 mai, Felice, bagni un po' di lacrime e lasciò tutto a me.
4: Mia, non fate mostrare a quelle due lì come se fa restare a vita, mi daglieva un pittin fastidio.
3: Mamma mia, che per mille, meglio che ti campi, se no che mi daglieva recato a casa. Vanni,
4: che amore disinteressato.
3: Vanni!
4: Non arrossarmi che mi precipito da me.
3: E precipitati un pochino più veloce però, Felice!
4: Toli, appena sciortio.
3: Vabbè, mi vaga a vedere memo, cosa l'ha deciso di fare, Se vengo anch'io forse.
4: Stanno per venire un fascista.
3: Va bene, sì. Ah, di che ufficio come aspetta, Poi di snack fai io il più fitto possibile.
4: Sì, va bene, mia, stanno in tranquilla. Vabbè. Che cosa fa? Se mai che Dio come noi non l'ha ancora pronto.
3: Va bene. Allora, mi raccomando, come hai dito?
4: Come hai dito?
3: Opera?
4: Non mi ricordo.
3: Opera ti?
4: Perché ho bisogno di questo.
3: Vabbè, mia, travaggia, Felice, mi raccomando,
4: ecco.
3: Mi controllo,
4: Le parole lì te conosci solo qui, Ciao, Toli. Travaggiano. Il lavoro nobilita l'uomo e lo rende simile alla bestia. E Toli, allora andiamo. No, se sono al telefono, non è colpa mia, devo rispondere al telefono. Allora. Pronto? Sì, ma ci ora infetti non posso, ho da fa. Ma sì che sono in pensione, ma ho da faccio da prima. Chi te tu fanno tutti come vuoi. Ci avvegna quando ci avvegna lo stesso. Vabbè, arrivederci. Andiamo avanti. Andiamo perché dunque... Va a finire che mi licenzia. Stavolta qui, un licenziamento assicurato. Oh!
5: Buongiorno! È la casa di Adriano questa?
4: No, veramente non ancora, Dimoci tosto gusta chi de casa e basta. Ci che mangiamo, veni a dormire e basta, Toli. Ma con che ho piacere?
5: Sono Graziella e studio alla facoltà di medicina con Adriano. Avrei urgenza di parlarne.
4: Allora si accomodisca lì, prego.
5: Grazie, ma non vorrei disturbare.
4: No, nessun disturbo, l'unica cosa ci chiedo scusa, no? Sassetti, sì. Che sono un po' tutto desandiato. Oh. Sì, perché sto dando recata alla cucina. Se non manguscio, diciamo quelli che stanno con me,
5: Ma allora lei è...
4: Sì, io sono. Ci dico un po' una cosa, anche lei è. Ce ne dico un'altra, siamo tutte e due. Allora mi ripresento, piacere, Felice Gambarotta. Ciao, se ricorda, io sono il padre di Adriano, quello famoso vicino di casa.
5: Me lo dovevo immaginare da come era preoccupato e dispiaciuto quel giorno Adriano.
4: Si figuri un po' come ero preoccupato e dispiaciuto io

0: Quel giorno? Manco fosse stato un delinquente, oh!
1: Sa, non si preoccupi, ogni casa ha le sue magagne sì. E a volte sono più grosse di quelle degli altri.
0: Sì.
1: Ma forse è meglio che me ne vada, non vorrei disturbare.
0: Se deve aspettare Adriano, si accomodisca lì. Guardi, ce l'ho detto, l'unica ci spiego come funzionano le cose in questa casa. Con la scusa che sono in pensione, no? Me sta andando tanti di quelli travaggi da fa, se non mi usano, dice, e vabbè.
1: Ma lei è già in pensione?

0: comunque non è stato quel spiritoso, quella mattina là, il suo... Pensavo che fosse un me comunque, il suo Adriano, ma non ce l'aveva detto che era in pensione.
1: Non ci avrà pensato.
0: Ma uno pensa, ma perché quando è con lui, quando sei insieme cosa fai, cosa pensa?
1: Ma per lo più studiamo.
0: Ah, per lo più studiate.
1: Sì,
0: ho
1: sì,
0: capito.
1: Sì.
0: Va bene, se per lo più studiate, allora lei mo dice che per lo più studiate. Ah, sì, sì, tu qui.
1: Adriano, avevo urgenza di parlarti.
0: Oh, ti saluto, buongiorno.
2: Oh, ciao, pa. Scusa, ma non immaginavo di trovare qui Graziella.
0: Cosa ti vuole? Venire a fare due passi alla pensione di venire a conoscere tutte le vicine di casa.
1: Adriano, che imbroglio!
2: Ma allora è vero?
1: Sì, non ho più il coraggio neanche di andare all'università.
2: Va bene, allora ci andremo quando si saranno calmate.
1: Ma è meglio che tu vada, perché tu sei troppo vicina alla laurea e tuo padre potrebbe insospettirsi. Poi mi dirai gli argomenti discussi,
0: E mica c'è mo?
2: Veramente no.
0: Oh, lo sta disturbo, mi viene vaga a fare una partita e boccia o serbi. Vani, parvi, vani.
2: Sì.
0: E non ci sono per nessuno. Oh, c'è Gambarotta padre!
2: Oh, buongiorno, Sorano.
0: Oh, signoria.
2: Prego, prego, prego.
0: Oh, ecco, ma chi ci sono Gambarotta. Come ci sta?
2: Dunque,
0: ova che c'ha l'impescio.
3: Andiamo avanti, che questa chi ha conosciuto anche me moglie. Accanto tutti i giorni a me ci manca un socio, avete cosa con me?
0: Per quella proposta d'accordo.
3: Cioè,
0: e per quell'altra?
3: Quella sai, Eva.
0: Ma con lui c'è una, di una parte, c'è un pericolo
3: femminile. Mi ha fatto con un casatocchi,
0: ecco.
3: Ricordo.
0: Allora mi raccomando,
3: Sì, va bene.
0: Che fai io sapere quando che aiutassi
3: a riunione. A riunione. Allora cosa c'è la vignetta?
0: Va bene.
3: Va bene. La rivedi, se c'è un appetito.
0: Ah,
3: ci l'ha perso qua.
0: No,
3: cosa?
0: No. Ma vi vandi? Che chi li annuncia?
3: Ah, ho sentito dire che l'ha detta da un magelà. Ma ci mi dica un po'. Ci avevo proprio anche lei come consagrea.
0: No. Dovevo dare un rendiconto di spese da condominio.
3: Ah,
0: ma stai a per un'altra volta.
3: Ah.
0: Signoria, arrivederci.
3: Arrivederci, se trovo lì. Ti vuole venire a cercare questa qui.
2: Papà,
3: dimmi.
2: Che te ne fai di Graziella? Mi piace.
1: Adriano.
3: Sì, mi piace, ma non è pampa i miei denti, oh. Vabbè.
2: Vabbè, pa, la riaccompagno a casa.
3: A casa? Ma cosa fai davanti a me?
1: Signor Felice, sono proprio contento di averla conosciuta.
3: Guardi, lasci stare il signore e anche il Felice, perché chi è felice non viene più. Il piacere è stato mio, l'unica cosa sono un po' tutto desandiato. Va
1: grazie,
3: bene. Se vediamo. Ma raccomando, fanno i fitto, Mi vedo mangiare a tutti insieme, ti lo sai,
2: Va bene, va bene.
3: Va bene.
1: Arrivederci. Arrivederci,
3: sì, arrivederci. Sì,
2: ciao.
3: Non
2: ci
3: sta la guerra, Ma la può vedere, aspetta che sarò lì. Ma la mio bene. Oh, chissà cosa abbiamo combinato quelli due lì. Altro che avantreno. L'avantreno da macchina.
4: Ah, ecco chi, Ciao, Felicissimo, sono tornata,
3: Non è un po' tempo un teodria?
4: Già l'ascensore.
3: E gli altri sono chi ne ha pe, cosa vuoi, c'hanno il piede giovane.
4: Gli altri? Ma chi che
3: è? E ora te conto, prima di mettere una cosa importante. Temue, ti l'hai portato bosca per.
4: Oh, sì, Felice, già di là di 10 maglie ci tolto punti, messi.
3: Mugge, assetti te, perché mi credo che chi non che siamo ci.
4: Vabbè, allora conti, messi, come sei evadì?
3: Sei evadì, no? Che il bella Adriano con la graziosa Graziella sono appena stati chi ora e...
4: E come mai?
3: E lei l'ha detto che cercava Odria.
4: Ma veramente Odria? Ma aveva detto che andava a studiare da lei,
3: E va bene, se vede che prima un po' studiò, poi dai, non ti puoi mica stare sempre lì, se aveva anche un po' sgo, no? Se sai andiamo a fare un megu e un marotto. Anzi, un megu e amarotta, credo. Perché mi, a quanto non riuscì a capire, parlavano di certi imbregi e mi, te lo dico chi è, non vorrei che quella lì all'aspettesse.
4: Oh, ma figuriamo se è Felice che mancheva altro.
3: Ah, mancava che semmai non è, semmai che non cresceva.
4: Ma figuriamo se è Felice, te si chiude, avrei capito bene.
3: Allora, mio della che travaggiavo, no? E non mi hanno detto niente perché mi favo me travaggio. L'unica cosa
4: Felice.
3: Il pennello? L'hai scelto. Ma lo secondo, non sa consumare io. E tanto che consumava il primo, che sei proprio completamente distrutto,
4: sì?
3: Captavo e non tratta a me conclusione.
4: Mamma mia, ma Odria certe cose non le fa, Felice, sì.
3: E non è mica un brago così sciacchello, non stai amica del lungo lì a contare stella,
4: ma
3: penso.
4: Ma Felice, ma non mia, non stiamo a investigare,
3: Ma non ti investigoci, va bene, se ti dici di nulla faccenda, secondo me era così se già bella che sgonfiata.
4: Bravo, allora pigi te la cassetta, ti pigi questa roba che te l'è rimasta, chi io
3: pennello
4: ho capito, vado, vanni a portare lì a cassetta che chiamo sempre tutta roba a mezzo,
3: ma via un po' se riesce a lesa un po' giornale.
4: Oh, se mia

0: esci, che siamo stati invitati in casa di Shuranfetti.
1: Ah, sì. Veramente io stata invitata solo me, ma visto che quando Shuranfetti ho la dito a chi anche lei, ho l'ha esteso l'invito anche a Veronica.
2: E pensa, capisce che non puoi stare da sola, sei una cubia di ferro.
3: Torna con sta cassetta, forse ti ami il giornale.
4: Sì. Il mio giornale.
1: E sono felice. Sono venuta anche a dire che a Scià Polonia l'aveva di bisogno che Scià che facesse dei comiscini a previdenza. Però prima Scià doveva passare in municipio a pigiare di papè. Però sapeva meglio che prima Scià passesse da Scià Polonia, no?
4: Ma cosa hai detto me? Ma me non stava già con i canti uffici, eh?
3: Ah, vabbè, felice, sì, a Scià Polonia è una povera vedra. Bisogna aiutarla, no?
4: No, visto lo sapevo, non mi facevo vedere.
3: Non mi ha fatto un po' di
4: defetto. E non usame! Ma mi ha un po', ma sa che sono impenciuti, capisci?
0: Perché mi, sentendo che Scià va a previdenza, vorrebbe che Scià domandasse che papè devo fare per pigiare un po' di pensione per me, ma io...
4: Guardi due, il primo per lo secondo.
0: Ma non il secondo, il sorso.
4: Ah, ho capito. Scià è invalida come a Polonia. Capisci, gli anni passano malgrado tutti i restauri,
0: Mi ne sento ancora giovane, Ma se Scià non vuole essere cavaliere...
4: Ma che cavaliere comprate
3: lui? Ma ma un scherzo, mettilo un po' come su un
4: bambino.
3: Ma che rimbambino? Sì,
4: ma cosa? Ma un po' come su
3: un... Ma lei un scherzo, ti sei un po' simpatico,
4: Scherzavo? Perché me ci cao scherzare, amiche... Che mangiarai io? Fermo un po' così. Vengo da Viate, poi vado da quella Polonia, da Francia, da Germania, dall'Inghilterra, tanto su in peggio, cosa devo fare?
3: Mamma mia, tanti lampoli. Felice di dire c'è mai, esci, vai a fare qualcosa.
4: Però, attenta, volevo dire una cosa. Andai da Shuranfetti. E ben attenta con quello lì perché ho anche un fantino. Un po' meglio, ma sempre fantino.
1: Sì, ma vorrei parlarne di un riscaldamento.
4: Giusto appunto. Non scaldello guai perché dunque ho fa fin di altri anche quello lì.
3: Felice, fai un po' qualcosa invece di
4: dire. Ma ti appoggio, le comandame! Oh, me, Gio Berettin, vado a cercare un travaggio da un'altra parte. Ne ho visto uno bello su per la strada. Ah. Il nonno vigile fa da fare.
3: Eh sì, così ti mi pigi una pure munite e mi resto a secco.
0: Ne so qualcosa,
4: ma,
0: mia.
4: Ma
3: tu vedi, Felicinha, me che vorrei in ciundulinga anche a me.
4: Ma che ciundulinga vorrei? Oh, ma cosa su che la 37 con morto? Non è evita andare a uscire, infatti. Andai un po' prima che sarà fredda, andai, va, andai a scavare.
3: Arrivederci,
4: un po' così, sì. Andè.
3: Ciao,
4: arrivederci. Andè. Finalmente.
3: Allora?
4: Oh, che è un po' di questo,
3: mia. Ti vien a fa qualcosa, no?
4: No, mia, ma sette, ma mia partita televisione.
3: No, mia, benedette partie,
4: Tranquilla, tranquilla, mia, fai un po' una cosa, portami un po' il pennello. Okay, dammi qui. Mia, tranquilla, se mai ma mia partita con il pennello, ma, mia.
3: No, ciao.
4: Come ti
3: vuoi? Pago mia,
4: Figurati se non entra nessuno.
3: Sì?
4: Sei qui.
5: Oh, mia, ho deciso. Vieni a sta chi con chi. Oh, felice. Ti dormi?
4: Una volta ero felice, ora basta.
5: Visto che te ne pescio.
4: Stop. Questa chiassa osa, andiamo avanti.
5: Ti pulisce la pigiama e la casciapanca. Perché mi ma fermo chi?
4: Ah, ora che vago. Benissimo. Benvenire. Mia me goreva proprio una persona che mi desse una mano a fare i travaggi che goda fa chi dentro. Però anche sono stravolto. Intanto arresemmo un po' il pennello e poi ancora va ben così. Oh.

0: Matius, che tu nell'articolo ci fa si meghi.
1: Ah sì?
0: E però stavolta che è un nome per intrego di quello GF.
1: Ah, un costo, sì, quello da privaci.
0: Vabbè, quello lì te l'ha detto te. Usa chiama mia, Gennaro Filippiello. Ah. O deve essere buon sangue questo
1: sì.
0: Qui, Gennaro Filippiello.
2: Ciao.
1: Ciao. Fico sulla via.
0: Mia sulle miscio con questa, che è un'avanza di pigia di vissi.
1: Adriano!
2: Ma cosa vuoi?
1: Ma cosa c'è? Ti senti male?
0: Non ti vengo una cosa, miso, è noto. Ci sono mica delle novità?
2: Non capisco. Cosa intendi dire con quel gesto?
1: Non capisco.

0: C'è meschi.
1: Non dico su no, tu sbagliasse sbaglia tutti, specialmente una certa te. Ma si può sempre rimediare.
0: Sì,
2: Intanto non so se si può rimediare, intanto è dentro.
0: Oh, Adriano, non si dicono queste cose, bella Madonna ca.
2: Lo so, è quello che ho detto anch'io a Garziano.
1: Ma perché la stai a lì? Oh, a me non mi pareva così a sbriusa quando le veniva qui dentro. Oh, che gente che muri can, oh.
2: Ma non so mica se stiamo parlando della stessa cosa, però.
1: Come?
0: Scusi me, Graziella, non l'aspetta.
2: Ma no, ma cosa avete capito?
1: Me te l'ho detto subito.
0: Me l'esau, contrario, me l'hai detto. Dimmi un po', ma lui cosa è che le drai tu?
2: Ma non avete letto il giornale?
1: Perché lo chiedi?
2: Il papà di Graziella, l'hanno arrestato.
1: E come mai l'ha occupato qualche due?
2: Esercitava la professione medica senza aver conseguito la laurea.
0: Quello di Privacy.
1: Sì, Gennaro Filippiero.
2: Proprio lui.
1: E quella saiva stata una bella famiglia, con una bella casa, E a figlia di suo Filippetto.
0: Filippiello.
1: E va bene, Filippetto, Filippiero è sempre una fregatura, oh. Hai capito? Ma da non crede.
2: Io non riesco ancora a capacitarmi, un uomo nella sua posizione.
1: Ma
2: veramente, non riesco ancora a che.
0: Segui io che lei è un bello guaio,
1: È un bello guaio, e chi mi sa che ha figlio di Filippini lì?
0: Filippiello!
1: Non sta a me lunga, vedi già. Filippetto, Filippiello, Filippini, la sostanza non cambia. E tu sai quella è la sostanza? Che va con po' di aumenta o figlio, quella è la vera sostanza. Che ova, assai a Graziella. Che tu vi andare in giro di che se poi è un di casa, va bene? Mia, vado da Polonia, da Veronica, eccetera, eccetera. Se vediamo.
0: Andiamo.
2: Ma esco anch'io, ho bisogno di schiarirmi un po' le idee.
0: Sì, vabbè, ma mi vanni, Però mi raccomando, sii prudente, Non fate scemaie, mi raccomando,
2: Va bene, va bene.
0: Ciao, Dio. Stanni bravo, Dio, un specialista delle ossa. Ovvio, figlio, anche come bambini. Vieni, mi quasi quasi vado da pesciacchi su e gaccato un po' di pesce fin. Poi che prendo anche due vete sbattute, Così che fa su, come può tanto bambattio, ma bambini, meschi.
3: Oh, Candida, stavi in un pessionà, venivi a fare un po' di mangia, ma vedo che ti sciorti, voglia dire
0: se tu... Sì, se mai venivo dopo. Vedi come va comoda, se vuoi accomodare, mi... Torno presto, insomma, fitto. Vago un attimo da pesciacchi su, vago a catare un po' di pesce. Ah, comunque, de là che mia mamma, voendo. Ah, un felice l'ha detto per te e per a Polonia,
4: Sì, sì, l'ha passato de là, già tutti i documenti. E allora, se non disturbiamo, poi mi aspettate.
0: Sì, entra,
4: Ecco.
3: Allora, se vediamo dopo.
0: Sì, se vediamo dopo. Sì, sì. Ah, ma raccomando, Non andai via,
4: Se sta cucinando. Stai bello fresco,
0: bene.
4: E l'inverno che bello caldo, che pidu, si sta proprio bene.
0: Senti un po',
4: fu felice, lo fai un po' parlare di latti. Go domandò se Odria o a pigia Laura, o se...
3: Laurea, se dice laurea.
4: Ma ci va bene quella roba lì. O su fa come quelli che vieni in sul giornale.
2: Oh, so io che una bella chiatti che lei ti
4: ha.
3: Ma fa quella canzone e vedere di nascosto l'effetto che fa.
4: Vabbè, ma niatri fermo solo per passarsi un po' il tempo, per fare due ciacciare innocenti.
3: Esci. Però. Se gradissimo un uomo,
4: non
3: riesciamo a fare meno di passare sul tempo così, Ti almeno ti gai un magelato che fai oggi dusci.
4: Ma chi quello? Mia, quello lì, quando è uta mia, paffina con vergine di vidite per quarti, non mi affa, solo che a pensare che mi venga a pelle di galline erba così, non fica il tè. Dici tosto, un santo.
3: Un besagnino? E chi l'ha c'ho visto?
4: Sì? Ma stanno un po' a sentire. Quello lì, aspetta un po' che viene bene. Quello lì, uno le mica partito da cacciavia, Ossaccino, che mi age da bitega, sono che se. Sì. E ossa il paese, fuga fino alla bella casa Naviletta, credo. Sì, sì, sì. E poi, insomma, dimmi se lo, vuole fino a Belon.

0: Ma scusa, ma non tieni quella che ti dicevi che se non sono zeneggi?
1: No, no, no, ma mi resto sempre da meggi, ma sci sarebbe quello, mi sono sempre da meggi, ma tu sai, sci per quello mi non se ne parla proprio.
0: Va bene, però.
1: Te l'ho detto, mi quella gente lì, ci lontan che stago e me giù lì.
0: Ma lui ti dici quella bitega?
1: E come? E mi age su me se. E poi ho suo paese, uga una bella, penso che sia una villetta.
0: Però.
1: E credo anche in Seduicen, non vorrei lì, ma forse anche in Schuma. Ti sei? Sì.
0: Allora è proprio da fare in pensieri.
1: Infatti, d'effetti, pensa un po' di sé, che bello. Ti vai là, ti pigi il testo.
2: Ah, ecco chi è, sono arrivata. Fai tu fito?
0: Insomma, fino a troppo.
2: Ma se vuoi me ne vago, Vabbè, ora per farmi perdonare passi un po' di caffè o PJ?
0: Sì, grazie.
1: Grazie. E così ora te metti lei con te?
2: Sì, un felice non vuoi mica mandare al ricovero,
0: Sì, io che un felice è un gran brav'uomo.
2: Sì.
1: E... L'Adriano ha pigia laurea? E va bene che tanto desti tempi vuendo, basta pagare.
2: Come saiva di basta pagare?
1: No, e non perché è un felice, come raccontava di là dopo è da suo galante, ecco.
2: Io mi parlan troppo poi di già delle donne, comunque devo inciato lì,
0: Vabbè mia, ma se le peniatre...
1: Sì, stanno tranquilla, peniatre.
2: Mi deve un po' di caffè, sì.
0: Che aroma!
3: Niente, mica caffè, niente! Su meno della vicina di casa!
2: Mamma, ma non ti vedi con gay anche per te? Cosa te curia prova lo tu come i gatti?
1: Andiamo via subito!
2: Mamma, se sei appena venuta!
3: Mamma, ti dico un po' da fa e anche mia mi viene un cacchio di panto da fame.
1: Sì, sì. Oh, lei è proprio buon, grazie, grazie.
4: Sono seguita con il vostro cibun e due di
2: Scusate, arrivederci, pazienza. Arrivederci. Mamma, ma io non sono abituata a questi numeri, Sono restata, se sono finita a bruciare la lingua. Oh, dico, mamma,
3: Sono dei certe suse. E te fan perdere du tempo, Candida, e ne fan perdere te mai ascina.
2: Oh, mia amica mio, ma è tempo so regolarmelo anche da sola,
3: E con questo non posso ci parlare,
2: Vabbè, per quanto riguarda Felice, no, che penso mi...
3: A mi parlane così? A te muè che tale vo? Parlane con questo tu?
2: No, mamma, so che ho fatto voi ben anche da Felice. Non metti che becco, che le meggio.
3: Mia se non fa de minacce, perché?
2: Perché sentimo?
3: Perché se dunque lascia mettere...
2: Ah, è monna che ti lasci. Sì, allora se ti vuoi sapere, per me te padronisci, ma de portagela anche ora. Ah, Felice, non che ne importa niente. E a me, meno che le...
5: Oh, bene, Senta. Ciao, Selin. Come va?
2: Bene.
5: Come mai chi?
2: Va bene, Vanni, va?
5: Ciao, Nannetta.
6: Ciao.
5: Sono venuta a vedere come stai.
6: Benissimo, grazie.
5: La mamma e il papà ti salutano.
3: Sì, prima mi scura e poi mi manda a salire. Ah,
5: sentite, Sabrina, brava. Ma nonna, non ti ha cacciato via nessuno? Sei tu che hai detto che la zia qui voleva averti un po' con lei?
2: Ah, sì?
3: Proprio per bello niente.
5: Ma sì, nonna, non ti ricordi che tu volevi avere la televisione in camera tua per vedere le televendite, le telenovele? E il papi ti ha detto che noi non potevamo venire da te sempre a vedere il telegiornale.
6: Esagere.
5: La nonna se l'è presa, allora il papi gli ha detto che lei era liberissima di comprarsene una, così poteva fare come voleva.
3: Proprio per bello niente. Una dita addirittura che la televisione non l'ha a me e che non puoi la portarmela da là.
6: Me figlio, dimmi queste cose.
3: Tutti ingrati, figli.
2: Oh mia, ora non esageremo. Te conosco bene e conosci abbastanza bene anche me, fre. E ti te devi dare una regola, Gli altri te rispettiamo, ma voi muoversi anche rispettati, se. Ogni due ha la sua famiglia. E chi in casa comanda Felice.
3: Questa poi è tutta da vedere.
2: Vabbè, dimmi che

0: Quantumeno che do l'impressione di comandare. Ma anche minuti io troppa corda, perché non voglio perdere per il ciupone futta quello che mi ho messo insieme in tanti anni di giammi. E ti mamma dico, non parlare come una maresciala di carabinè. Un felice lei è un buon uomo, ma come tutti i buon uomini, quando non è per anci scepan e recuperano di sotto banco tutto quello che ammulò in tuo tempo, no?
1: Mia, mi sciorto. Vago da me, amica. Serafina, almeno con lei se ne intendevo.
0: Come per forza, te dà sempre ragione.
2: Nonna, non dar retta alle persone che ti danno sempre ragione. Saranno le prime che ti volteranno le spalle.
1: Mia, che non ho bisogno dei consigli, se? Specialmente da chi ganculete c'è l'erfe. Ciao.
0: Ciao Vanni, bravo. Via donna anche lei, alle state abituata con tutte comodità, alle state a levare con fin a ulete di galigna prima da guerra, ma poi ti sa quando a casa in Chamin alle state a bombardare, lei ha perso tutto, ha perso uovo, ha perso i titoli e quelli che la servò dopo la guerra non valeva manco una castagna balsà.
2: Sì zia, però il papi ha ragione, tirava sempre in mezzo quella cassafanca come se noi la tenessimo solo per quello.
0: Lo so Sabrina, ma sai bisogna portare pazienza, perché se camperemo, diventeremo vecchi anche noi, sai? Chissà allora come saremo,
3: Cosa dici? Io esco, vieni con me?
2: Sì, dai, tanto i saluti li ho fatti, la nonna smamata.
0: Oh, benedetta Madonna cara, la nonna è sortita senza chiavi. Guarda, Sabrina, vai tu che io devo aspettare.
2: No, no, zia, vai, tanto non avevo voglia di secchiare i suoi libri oggi, vai te.
0: Segura?
2: Sicura, sicura.
0: Va bene, allora mi vado, lì. Allora, saluti me, tanto a mamma, a un papà e grazie a lui.
2: Ok,
0: tutto,
2: va bene,
0: ciao Zelin, quando arrivo giù. Guarda,
2: sì.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: Allo? Casa Gamberotta.
1: Sì, sono la nipote.
0: Santo il verduraio.
1: Mi dica pure. Ok, recepito il messaggio. Riferirò, passo e chiudo. Arrivo!
2: Tu qui? Cosa ci fai?
1: Sono a casa di mia nonna, tu piuttosto.
2: La signora mi ha detto di ripassare. Ma mi ha detto di ripassare la signora. Sei sola?
1: Oh, sto aspettando la nonna. Oh, potresti aspettarmi all'angolo dell'edicola qua sotto. Scendo appena posso, adesso vai che se entra qualcuno.
2: Oh, salve. Dico testo, io boh. Testo chi da come sciarpe? Signor Gambarotta, io.
3: E anche io, sì. Ma se conosciamo?
1: È venuto per la zia Candy.
3: Candy cosa è una lavatrice? Ma cosa lo dia? La domanda.
1: È andata a fare shopping.
3: Un shampoo? Me l'ho visto il tuo bagno.
1: Shopping, spese, visto che la nonna è uscita senza chiavi, sono rimasta ad aspettare.
3: Benedette chiavi, ne fai io fa quattro pa. Cuscino che avevo problemi e manco da questa sorpresa chi è, oh?
2: Signor Gambarotta, io e Sabri ci parliamo da tempo.
3: Sabri, Candy, ma dico, mai cambiato un numero da 5 minuti, oh? Chi sai Eva? Ah, Sabrina. Poi dico sulle notte se le ha per parlare, che poi vi anche da un colpo da telefono, no?
2: Mi l'ho passato per la sua signora.
3: E ridagala con la mia signora. Cosa fai per questa signora a domicilio come hai messo eroe?
2: Ma cosa fa pensare? Ero passato per della merce, guardi.
3: No, non
2: la
3: guardo.
2: Signora mi ha detto di ripassare, ho suonato la porta e mi ha aperto Sabri.
3: E mi ha aperto Sabri. Ma dimmi un po' Sabri, te puoi. Usa che questo chi ho letto.
1: Non ancora.
3: Ma pa' fin a giusto.
2: Signor Gambarotta, io sono Gavino Poddu, il figlio di Angelo.
3: Leo figlio di Angelo?
2: So che mio padre lavora con lei.
3: Che suo padre lavorava con me. Oami, sono in pensione. Ma mi ha un po' proprio un figlio del mio amico, che ho sempre pigiato come esempio con quello bel in busto da me, figlio. Te la trovo un bello giorno, arrembata mia annessa come un francobollo sopra una cartolina e pedeccio in casa a me.
2: Le chiedo ancora scusa, ripasserò quando c'è sua moglie.
3: E sai a me che sei gemia sci però, penso, eh?
1: Allora, zio, visto che non devo più aspettare la nonna.
3: Non lo so io.
1: Io vado.
3: Va bene.
1: Vado via.
3: Vai via.
1: Ciao.
3: Vai via. Oh, non scricciare, vieni un po'. Non andare a sta venendo in tuo bosco, che go.
2: Mamma mia, tutti i momenti arriva.

0: che di niente a questa casa. Sono stanco morto. Cuva e sportelle. E ti vai in comune e ti sbattano da un sportello all'altro. O là in un labirinto, di. Oh, poi ti incontri quella che ti dice: tanto c'è travaggiava qui in municipio, o c'è la in pensione, c'è la caduta tempo. E non mi lasci caustare niente me, chintane ladrento, bello sporco. Toli. Anche a cementite per i barpini mi sono ascoltato. Vabbè, chi non ha testa a gambe, andiamo avanti. No, non andiamo da nessuna parte perché a Sergio le scelte a senza chiavi. E allora aspettiamo a Sergio. Andiamo. Ah, dai che forse è qui, va. Andiamo. Un po'.
1: Papà, è fatta.
0: Oh, finalmente la mulò.
1: Chi?
0: Com'è che io, Filippetto?
1: No? Ma non parlo di lui. Ti sto dicendo che è fatta.
0: Ho capito per la seconda volta che è fatta, ma cosa l'hai fatta la polenta?
1: Ho sostenuto brillantemente la tesi e ora sono laureato.
0: Ma dico, non avevi detto che ti andavi a...
1: Sì, sono andato a studiare a Graziana in questi giorni per stare vicino con tutto quello che le è successo. Ma... E poi non volevo farvi stare in ansia.
0: Ma dico, ma fammi un po' toccate male a te, dottore.
1: Sì, papà, ho messo un mego.
0: Me figlio mego. Ma mi aspettavo tanto questo momento. Dimmi. Alena Laura, vera?
1: Sì, sì.
0: Meno che tegna a finire sul giornale, come un Filippetto.
1: Sì, sì, papà, non preoccuparti, è una laurea vera. Ora devo fare il tirocinio.
0: Oh, il dottor Adriano Gambarotta, laureato in medicina e chirurgia. Che soddisfazione, però.
2: E ben cosa che è turna ora?
0: Che odria.
2: Odria con sulla combinò turna.
0: Sulla combinò, quella diventò dottore. O se laureò? E per decine qui una laurea vera,
2: tanto oh, più mamma. Oh, bambi! Ma Adriano Maniadri, non sapevamo niente.
1: L'ho spiegato a papà. Non volevo farvi stare in pensiero, così sono stato a studiare da Graziella. Sei contenta, mamma?
2: Sì, e ti muovo domande, bambi. Sono contenta, sì, Hai visto anche io papà,
1: Ho visto, ho visto. Ma non mi aspettavo che si commuovesse così tanto.
2: Lo so, o papà o bambi, giù ta massu, Ora è un po' come la vigna sarvega, Ma drento le buon come o pan. Tutto casa travaggio, tutto per la sua famiglia e servia tutto per il suo figlio,
1: Io lo credevo solo un mugognone.
2: No, ti vedi, se vede che dentro, che si è messo qualcosa, che cercava di tenere scuso, Questo è tuo padre, Dria, E ora dovrai pensare al tuo avvenire,
1: Sì, a rimborsarmi.
2: Ma che rimborsarci, su. Tu devi pensare al tuo futuro e stare magari un po' vicino ai tuoi genitori, Questo è il tuo rimborso e la tua riconoscenza.
0: Oh, capisci? Bisogna festeggiare.
2: Oh, sì.
0: Andiamo tutti a Bavai o in Creto dai cacciuei, che sono sempre cacciuei, noi paghiamo gli altri,
2: Chi se no,
0: Scusa. Ma chi è, Sa? Ma
2: di... Chi è?
3: Game o non è il dottore?
2: Sì, ma tu sapevi?
3: Se non sta prima se la nonna, chi deve sapere, Lutti?
2: Beh, sei grande.
0: Che bello.
1: E poi?
0: Ma allora ti sapevi tutto?
1: Che io?
0: E non quell'altro.
2: È rimasto un po' indietro con gli esami, ma ancora tempo, dai.
3: Tutto se la nonna ha preso tutto dalla parte materna.
0: Oh, ma tutti i momenti, non che ne sta, c'è gente che dentro,
2: c'è amministratore, c'è l'indre.
0: Sì, ma penso che non che interessa.
4: Scusa qualche di lui.
3: E lui è un meme.
4: Oh, complimenti. E chi sei va, scusa, questa bella figlia qui?
2: No, ma quella lì è messa, E me figlio a Maiasso, non che pensa manco perché lo sai appena laureato.
4: Oh, complimenti, grazie, dottore, grazie, complimenti. Grazie. Eccoci un Gambarotta che sì. Che a riunione per stasera, mi raccomando, già non manchi.
0: Ma stasera, non manchi, io a stasera, mamma mia.
1: Papà, mi sembri più impegnato di prima.
0: Ormai. Sì, ma in più sa tutte le ue da giornare. Se ti vuoi sapere, quello di stasera è straordinario.
2: Ma deve non aver sentito l'udù da festa,
0: Sì, vabbè, ma mi non posso capire, Sera tutto.
2: Che trasformazione!
5: Ho finito l'estetto in anno vei. Non capisci lei che sono solo dei gemelli.
3: Basta meglio in tutte. E poi in fondo l'avevo.
2: Veramente, mi è un po' stufata. sì.
3: Ma vedo che ghiaia de festa chi. E l'eredità?
0: Sì, ha consolata la Zaverta Casciapanca.
3: Mia, che non sono ancora morta, per te regola.
0: Lo so.
2: Nonna, credo che...

0: tua cassapanca non freghi niente a nessuno. Un giorno l'hai lasciata aperta
1: Come sai lei va di? Se mai l'hai aperta approfittando che non chiedo,
2: E cose che è dritto?
1: Zitta, sono cose privé.
0: Nonna, lo capisci che con o senza cassapanca ti vogliamo bene comunque? Più che abiti fuori moda e capellini con la veletta non c'era altro.
3: Palanche, titoli, eccetera, eccetera.
1: Non è giusto, pigiangi una povia vecchia.
4: Oh, mamma, ne scinto e manca di rispetto, Ma ti dici che te fai da realtà,
1: Ho perso tutto su te bombardamenti, ma prima stavo bene. E ti chiusè!
5: Mi raccomando, sciugua rota! Ci si ricorda stasera,
3: ma
5: questo giorno che giochi e non
3: riacconto! No, vegno!
6: No, ci vorrebbe un bel bicchierino!
0: Festeggiamo!
3: Da che ne poco, Poco! Fino a se due chilometri che ne manco!
4: Questo bambino comune è stato bravo!
3: Niente, non la pigiavo tutto da me perché... Uguali, meglio.
7: Oh, mi ha un po' qui. Vieni, mamma, vieni.
5: Prego,
3: ma che poco.
7: Prendiamo?
5: Prego.
8: Grazie. Come le cavaliere.
7: Bene. Mi ha un po' bello,
3: Ma me è figlio. La Laura vera, è vera.
7: È vera, sì, mica come.
3: Laura vera.
7: Allora prendiamo,
5: Salute. Al dottore.
7: Al dottore.
3: Alla Laura vera.
0: Vabbè, io devo andare. Ancora complimenti, mio dottore. Ma grande.
3: Quella lì va da lungo, aspetta che te la faccio.
6: Mi raccomando con Gabino.
0: Sì?
3: Non schiacciare se è savonetta, ma raccomando, Ma tutti i momenti arriva per gente. Basta che lascia la porta aperta.
0: Buongiorno.
3: C'è anche la signorina Graziella,
9: Salutiamo questa bella compagnia.
7: Questa sei Eva. Sì,
6: mamma, ti presento Graziella.
7: Piacere,
10: Sono venuta a congratularmi col mio dottore.
7: Sì,
9: Che signorino Adriano, dottore?
7: E come mai chi lo sa,
11: Monsieur Santo, sciame la pepà, quella cascetta di meglie che avevo ordinato.
9: Signora, mi dovesse scusare, ma siccome devo fare una scappata al paese mio, volevo informarla che starò via una settimana e pertanto...
5: E come faceva di sciate sarò un negozio per una settimana?
9: Ebbene sì. Voglio dare una notizia di persona ai miei vecchi. Mi voglio sposare.
3: Ma scusa, chi sa Eva sfotta? Ma foto no. Ecco.
7: Mi ha fatti, vedi?
9: Scusate. Eccola!
10: Senti! Se ma capisci, Vito! Senti, mi sono cangiata positivamente per te,
1: Bella amica, ancora da sé che ti sei noi anzenegine, vea? E ti sei attento, Non c'è il due senza il tre,
9: Non c'è di manchi, ma l'occhio mi volete mettere. Con Veronica, un po' di tempo che ci parliamo.
10: Canunzia, chieri a prima o mui, immagina.
1: Scusè, levo disturbo. Ghenaia irrespirabile chi drento.
9: Non si adina, c'è scritto. Che un santo, la cangio il programma.
1: E un affetto anche senza telecomando.
9: Non si adina, levo disturbo.
3: E lui da meno.
10: Moria disse che se ne andiamo anche noi altri,
9: Bene, allora ancora complimenti al mio dottore e arrivederci.
7: Congratulazioni a voi, piuttosto.
3: Ma che arrivederci, ma sera s'apporta. Che manco poco, col suo ranfetti, non la pensa chi l'assemblea.
7: Vabbè,
3: E vi altri due hai finito delle pegare.
6: Dai, non esagerare.
7: Anche lui vi tene, ma vi
3: Sì.
1: E così è saciuto anche da me, casciapanca.
3: L'emo saciuto, ma consolata se aveva sta che i cugnati, sai, è sempre ben accetta. Però la cosa in casa me, mandami.
7: E come se gli va di?
3: Senti, capisci. Perché metti de meso anche ti stago fresco,
1: Basta una. Se permettei, vado di là.
3: Sì, va bene, anche dopo.
7: Ciao, mamma,
3: vanno. Andiamo, sì.
10: Signor Felice, mi dispiace per quello che è successo in seno alla mia famiglia.
3: Ma cosa dice? Ma lei non si deve preoccupare, ma no. Ma i figli non hanno mica colpa.

0: sa delle belinate che fanno. Sì, degli imbrogli che fanno un po', ecco.
1: Sì, epigeme cose come sono, e poi da vita che è sempre da imparare.
0: Da imparare.
1: E oggi pazienza, felice, ti vede là e ti metti un po' a posto perché te lascio tutto a mezzo.
0: Ma perché mi aspettava che suonesse il telefono per quegli sei mesi in bilico che se mettiamo su sacchi pronto.
2: Noi usciamo. Dobbiamo andare a preparare le carte.
0: Quali carte?
1: E queste su Garamino?
0: Giocate.
2: Le carte, sì. Perché Graziella vorremmo sposarci.
1: Sì. Ma così te botto?
0: Dico sì. A vita d'accordo con Elena Rea, ma devota già un po' troppo da espressa, Vabbè.
2: Va bene. Va bene, allora noi andiamo.
0: Se va bene che lo dite voi.
3: Ciao.
0: Ma raccomando. Avevo
1: detto di metterla a posto.
0: Perché la sta registrando un testo di giorni, allora che è prima l'altro. Toli.
1: Ma non posso manco condizionare 10 minuti a sua laurea. Che subito la cioccò una doccia fredda.
0: Ma sì, Candida. Sì, te hai ragione, ma del resto ogni gelo o la specie di formato o sé.
1: Per intanto lascia un po' perdere lo gelo, ma no. E poi dico del mio che aveva con questo, non sta un po' vicino ai suoi pesi.
0: Mamma mia, che mi non mi sento vegio proprio per niente, E poi dai, non è mica morto.
1: Ma mica manchieva altro, Dai, mamma mia, di che stupida che sono stata che godito usciura un feti. Ma non, mi fingono che penso manco mai asse.
0: Ma Candida, ma bisogna farsene una ragione. Una volta ne altri che siamo fatto e mi lasciò i nostri vegi soli. E ora un giro è quello lì. Sì, tanto se sai figli, se fanno per gli altri. Ti devi essere contenta che gli altri che hanno un figlio, quello è venuto un me, con se laureò e qui una laurea vera.
1: Sì, è vero.
0: E poi lì. E finalmente ora faremo anche qualche bello viaggetto come dicevo prima. Sai, ora che. Ora. Forse ora che un po' più di tempo.
1: Sì, Sono belli i viaggetti organizzati con Pullman, Sì, belli,
0: Non si spende tanto.
1: Sì, però felice. E noi altri restiamo sempre soli,
0: Capito che restiamo soli, ma siamo soli, bene, è tutto, dai, su.
4: E noi, proprio soli, no? Perché che saio sempre mi chi a fare compagnia? Perché mi da chi? Aua, non me mescio ciù.
0: E mi l'ho sempre detto. È disgrazia. Non veniamo mai da sole.

0: giornalisti, perché quel giorno, insomma, è stato raccontato qualcosa di straordinario per la città di Genova, ma per l'Italia e il mondo in generale. E uno dei giornalisti che quei giorni erano quei giorni molto molto caldi, erano sul pezzo, era sicuramente Davide Lentini, che ritroviamo con piacere. Ben trovato, Davide.
1: Ciao Matteo, grazie a tutti.
0: Allora, insomma, sono passati 25 anni, naturalmente il ricordo di Primo Canale è un ricordo sempre molto vivo, perché tu sai meglio di me che non c'ero, che cosa è stata Primo Canale per il G8 e il G8 per Primo Canale.
1: Guarda, rivedere queste immagini, ero giovanissimo, sono passati, come dici, 25 anni, al di là di un ricordo personale e anche di una crescita professionale, perché senza ombra di dubbio, come dicevi tu, è cambiato anche il modo di fare giornalismo. Lì possiamo dire eravamo giornalisti di strada, da marciapiede, perché in quei giorni abbiamo battuto con tutti gli altri colleghi, alcuni che ancora sono in forza alla redazione di Primo Canale, mi viene in mente Elisabetta Biancalani. Abbiamo davvero monitorato in tempo reale sulla strada quello che stava succedendo. Ma tornando a quello che dicevi all'inizio, ovvero è cambiato il mondo, qualcuno ha provato a cambiare il mondo, io con grande onestà credo che a distanza di 25 anni possiamo dire che sia stato un fallimento quel G8, un fallimento da tutti i punti di vista, perché le cose le vediamo ancora a oggi non sono migliorate, anzi a distanza di 25 anni ci ritroviamo in una situazione ben peggiore rispetto a quello che speravamo di poter migliorare 25 anni fa. Ci metto dentro tutti, perché tutti avevamo una speranza da quel G8. E anche dal punto di vista proprio dei movimenti, che oggi di fatto sono spariti, se vogliamo. Un fallimento per quello che è stata l'organizzazione dell'ordine pubblico, per quello che è stato la gestione della piazza. Sarebbe necessario oggi, a distanza di 25 anni, che venissero ammesse le colpe, al di là delle inchieste e delle possibili sentenze. È necessario, secondo me, che qualcuno dica sì, è stato commesso un grave errore alla Diaz, a Bolzaneto, in piazza, da parte del governo dell'epoca, dei governi dell'epoca, perché ricordiamo che venne organizzato da uno e gestito da un altro il G8 genovese. E ci dovrebbe essere una missione di colpa anche da chi ha aumentato l'escalation di tensione in quei giorni sulla piazza, e anche, ahimè, da chi appunto sperava di poter cambiare le cose, ma le cose non sono cambiate.
0: Senti, torniamo proprio alla mera cronaca, naturalmente, perché poi è ovvio che il G8 ancora oggi, come è giusto che sia, fa ancora discutere anche i temi di cui appena hai appena trattato tu. Però tornando proprio invece proprio sul lavoro del giornalista, erano anche non i primi telefonini, naturalmente, perché i telefonini erano già arrivati da qualche anno, però, come si diceva prima, è stato uno dei primi momenti dove in qualche modo sicuramente il telefono cellulare ha cambiato anche il modo di fare giornalismo.
1: Questo senza dubbio, anche se non c'erano le funzioni che ci sono oggi sappiamo bene che dal cellulare con una schedina SIM si può fare molto di più rispetto a quello che comunque abbiamo fatto all'epoca. Oggi gli zainetti per me da qualsiasi parte del mondo. Noi eravamo però molto ben organizzati anche con i mezzi dell'epoca, già all'avanguardia, riuscivamo a trasmettere velocemente le immagini, se non proprio in diretta, da qualsiasi punto della città dove erano le manifestazioni, perché avevamo organizzato con l'intuizione, bisogna dirlo, del nostro editore Maurizio Rossi, tutte le stazioni e i punti di trasmissione più strategici. Ad esempio, su Corte Lambrusco c'era la possibilità di trasmettere delle immagini che venivano registrate in piazza, per non dover rientrare nella sede, che era un po' più distante da Piazza Dante rispetto appunto ai luoghi nevralgici alla Foce. Salivamo all'ultimo piano di Corte Lambruschini, era stato predisposto un trasferimento via Ponte Radio per poter appunto gestire le immagini e farle arrivare

0: in sede pochissimi minuti dopo la loro registrazione in piazza. Il telefono cellulare permetteva di parlare su quelle immagini in tempo reale, documentando poi quello che stava accadendo.
1: Nulla a che vedere, Davide, con quello che potrebbe accadere oggi, no? Quello che accade, non potrebbe accadere, che accade quotidianamente nel nostro lavoro, dove si va su un posto e nella maniera più semplice del mondo, a volte anche se poi l'immagine non è così nitida, ma a volte basta anche un video su WhatsApp e tu sei subito in diretta di fatto. E questo
0: Oggi
1: è una
0: sarebbe
1: svolta
0: molto più
1: epocale,
0: facile.
1: perché quello che raccontavi tu, insomma, di fare questa staffetta, no? Con i video che raccoglievate di minuto in minuto, poi bisognava portarli nella redazione o comunque dove partiva il segnale. Oggi è tutto obiettivamente più semplice da questo punto di vista.
0: Oggi sarebbe stato davvero molto più semplice, ma come sempre e come dico spesso, quando c'è un'organizzazione diversa rispetto all'utilizzo di alcuni strumenti tecnologici, quello che conta è davvero l'efficienza organizzativa. Da questo punto di vista eravamo ben strutturati e ben organizzati proprio per poter essere quasi in presa diretta anche con le immagini per raccontare come è successo non soltanto a Genova e alla Liguria, ma a tutto il mondo quello che stava accadendo a Genova, perché con i mezzi di Primo Canale, le immagini di Primo Canale, i racconti di Primo Canale sono finiti, lo ricordiamo spesso, sulla CNN negli Stati Uniti, da lì praticamente in tutto il mondo.
1: Ecco, tra l'altro, Davide, non perché siamo a Primo Canale in questo momento e chi ci sta guardando ovviamente vede il segnale, il segno, il logo di Primo Canale, però obiettivamente tu c'eri, io no, quindi posso dirlo tranquillamente, Primo Canale, e non lo dico perché oggi ne sono fieramente il direttore. Però, insomma, ha dato anche il via e ha ricevuto anche tanti complimenti anche delle big, no? Delle trasmissioni nazionali, delle televisioni nazionali, dei media nazionali. A volte anche una realtà locale può, insomma, tracciare una retta, può dare a tutti un modo anche di lavorare, perché molti anche dei colleghi, anche nazionali, negli anni che ho incontrato, da quel G8 di Primo Canale, non so se hanno imparato qualcosa, ma hanno comunque avuto una bella, la parola lezione è brutta, però hanno avuto molte indicazioni che sono arrivate da quella giovane redazione, poi eravate tanti giovani, eravate.
0: Sì, le immagini che state facendo lo dimostrano impietosamente, gli anni sono passati. Di fatto però hai perfettamente ragione, ci stupimmo una sera perché al di là di lungo lavoro, iniziava molto presto la mattina, eravamo tutti quanti lì, ricordo che vivevamo di fatto attaccato alla redazione, c'era tutto lo staff tecnico e giornalistico in un albergo, attraversavamo la mattina la strada per poter arrivare proprio in redazione molto presto. Dicevo, eravamo praticamente sempre lì al lavoro. Una sera guardammo il TG5 e in maniera così un po' a sorpresa ci accorgemmo che dedicò il servizio di apertura, all'epoca il direttore era Enrico Mentana, proprio all'impegno e al ruolo di Primo Canale, l'importanza di una televisione locale, regionale, su un evento così importante con i riflettori del mondo puntati sulla città di Genova. La forza era quella di conoscere la città, le strade, tutto quello che invece i grandi inviati, cronisti di tutte le TV mondiali, dei giornali, delle radio non potevano fare perché non conoscevano quella città ed è la nostra città ed è lo stesso problema che hanno avuto anche le forze dell'ordine arrivate a dare rinforzi da Roma e da altre città d'Italia, si sono ritrovate a dover gestire l'ordine pubblico in una città che era un po' più complicata rispetto a quello che potevano immaginare, anche perché sappiamo qual è la conformazione di Genova. Ecco, per noi la grande forza era invece proprio quella, conoscere la città e poterla raccontare, anche se pur sempre in una situazione drammatica, a tutto il mondo.
1: Ecco, tra l'altro, Davide, proprio per continuare a parlare di quegli anni, rivedendo le immagini in tutti questi anni, appunto, lo dicevamo prima, eravate una redazione di giovani. Questo è un'altra peculiarità importante di Primo Canale di quegli anni.
0: Guarda, sì, ed è stato anche un bene, anche perché oggi stare tutte quelle ore in giro per Genova da un punto all'altro a piedi, non so se riusciremmo a farcela. Battute a parte, direttore molto giovane, Ilaria Cavo, io e lei siamo della stessa annata, 1973, fate i conti, avevamo 27 anni, no, forse qualcosa di più, comunque 28, era pur sempre una redazione dinamica, c'era anche chi era più giovane, però ripeto,

0: È stata la nostra forza, la velocità, anche il fatto di in quei momenti mettere davanti davvero il lavoro, la professionalità e tenere da parte i sentimenti, perché vedere questa immagine a distanza di 25 anni è davvero un tuffo al cuore e io mi chiedo ancora oggi come abbiamo fatto in quei momenti a dico, mantenere una certa lucidità nel fare i cronisti. Tutti quanti noi ci siamo trovati di fronte a una situazione ben più grave e pesante rispetto a quella che potevamo lontanamente immaginare. E credo che non devo essere io a dirlo, però mi fa piacere ricordare l'impegno di tutti gli altri colleghi. Siamo riusciti davvero a fare un lavoro egregio proprio nel essere cronisti fino in fondo.
1: Assolutamente sì, poi Primo Canale, naturalmente tu lo sai, anche se poi hai lasciato Genova, ma naturalmente segui tutto, è rimasta per fortuna non la televisione del G8, è cresciuta anche negli anni ed è rimasta sicuramente un punto di riferimento per il territorio, soprattutto naturalmente sulla cronaca, su quello che accade ogni giorno nella nostra regione, insomma come se non dico battesimo perché Primo Canale ovviamente era già in vita da diversi anni, però è come se quell'imprinting, no, di quei giorni avesse dato proprio a tutta la struttura proprio in là per poi avere una strada tracciata negli anni.
0: Eh sì, perché se vogliamo il canale All News che è oggi Primo Canale è nato proprio dopo l'esperienza del G8. Intanto perché prima c'era un altro tipo di programmazione, sempre con delle finestre informative, sempre con grande attenzione a quello che succedeva in tutta la regione, con la prima TV che ebbe le redazioni distaccate nelle varie province. Però dopo quelle 2 settimane di maratona completa dedicata al G8, la fase preparatoria e poi vivere in tempo reale quello che stava accadendo, ha portato alla scelta, e lì ricordo bene quei giorni su come abbiamo deciso di riorganizzare il lavoro e la redazione ha portato, dicevo, alla scelta di abbandonare altri tipi di programmazione per concentrarsi totalmente sul mondo news, nel raccontare Genova e la Liguria minuto dopo minuto, iniziando già la mattina molto presto, quando ancora non c'erano prima del G8 delle trasmissioni ad hoc, si iniziava un po' più tardi in diretta e venne affidato proprio a me il ruolo di aprire questa fascia informativa già alle 6:45 all'epoca con la rassegna stampa, gli aggiornamenti sul traffico, sul meteo, tutte le ultime della notte, il racconto di come una regione si sarebbe svegliata e quello che poi sarebbe accaduto durante il corso della giornata. E da lì, dalle 6:45, arrivare fino alla sera sempre in diretta, modello che ancora oggi portate avanti.
1: Assolutamente sì, grazie, grazie a Davide Lentini. Io ti aspetto naturalmente lunedì sera, spero che tu possa essere presente alla Terrazza Colombo per questa trasmissione che stiamo preparando proprio per il 25esimo anniversario del G8. Spero in presenza e se non sarai in presenza naturalmente ti aspetto collegato.
0: Ci provo, grazie a voi.
1: Grazie, grazie a Davide Lentini e buon lavoro.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Questa settimana ci dedichiamo al blu del mare e a tutti i mestieri a questo collegato. Da Levante a Ponente andremo alla scoperta della vita dei pescatori, andremo a visitare gli itti turismo, andremo a scoprire che cosa si pesca in questa stagione. E partiamo dall'estremo Levante, dalle Cinque Terre. Ci imbarchiamo a bordo di un peschereccio con la nostra Emanuela Cavallo, con un giovanissimo pescatore, Pietro, che ha soli 25 anni, ma già sogna in grande anche di allargare la sua flotta di pescherecci. Che cosa si pesca alle Cinque Terre in queste settimane? Lo scopriamo insieme.
1: Nel blu del mare dell'area marina protetta delle Cinque Terre, un mestiere antico come quello del viticoltore, un mestiere autentico ma molto difficile da trovare in questo territorio così prezioso.

0: così bello, ma così difficile anche nel poter conservare le proprie tradizioni, che sono di fatto anche la cosa più importante. Pietro, un ragazzo di 25 anni di Corniglia, fa il pescatore con tanto entusiasmo, con tanti progetti. E allora vediamo com'è nata in te questa passione al punto tale da renderlo il tuo lavoro, il tuo mestiere.
1: Allora, è nata con me, diciamo, è nata sin da subito. Diciamo che è un lavoro che senza la passione non è possibile farlo. È nata con me sin da bambino, subito con la canna da pesca, giù per gli scogli, per i moli, e poi mano a mano che crescevo si è evoluta. Poi mio padre è pescatore, con questa bella barchetta, dai una mano una volta, due volte, poi dalla canna si passa anche alle reti. Adesso quest'anno sono qua come marinaio e dovrebbe arrivare la mia barca, speriamo, il mio sogno, una barca un po' più grossa per fare altre pesche, più che altro anche d'estate. Quindi diciamo che è la conclusione della mia passione, cioè l'evoluzione mano a mano mi ha portato, adesso speriamo, ci mi butterò in questa avventura di questa barca.
0: I pescatori hanno desideri semplici, appunto una barca più grande che ti permette anche di fare diverse tipologie di pesca. Ora vediamo, perché il mare ha le sue stagioni e quindi diciamo ciò che si pesca d'inverno è diverso da quello che si pesca d'estate, ci sono appunto tipo la lampara, i palamiti, delle lavorazioni che sono difficili da fare anche da solo. Raccontaci un po' appunto come si evolve il tuo lavoro a seconda dei mesi e di ciò che poi si pesca.
1: Esattamente, noi abbiamo la pesca si evolve parecchio nell'arco dei mesi. Io e mio padre siamo specializzati e appassionati della pesca dell'orata, quindi peschiamo molto bene da ottobre fino adesso, fino ad aprile, diciamo. La pesca dell'orata è una di quelle pesche che se fatta bene, nei modi giusti, dà ottimi risultati. Logicamente poi durante il periodo estivo bisogna cambiare completamente pesca, staccarsi non di poco dalla costa, andare a cercare il pesce un po' più in profondità, dove sta in quei periodi, quindi si va non più con le reti ma con palamiti di fondo per la pesca dei naselli, rondanini, pesci di fondale. Ed è per questo che la barca un pochino più grossa ci permetterà, spero, di diversificare un po' le catture.
0: Ecco, come la chiamerai? Che sembra una curiosità.
1: Come la chiamerò? Purtroppo il nome l'hanno già scelto i primi proprietari, quindi per questioni scaramantiche non posso cambiare nome. Si chiama Fly Dutchman 1, olandese volante sarebbe, come i Pirati dei Caraibi.
0: Ecco, un nome impegnativo. Allora, guardiamo appunto alle lavorazioni. Hai detto le reti, i palamiti, ci sono anche delle lavorazioni che sono a terra, di preparazione per poi appunto arrivare al mare. Quanto tempo ti impegnano? Sono difficoltose? Anche qui hai dovuto imparare? Ti piacciono o preferisci poi proprio andare in mare?
1: Ma allora sì, io penso che sia quasi più il lavoro che si fa a terra che quello che si fa a mare. C'è una preparazione molto lunga e c'è un impegno costante nel preparare, avere sempre attrezzatura pronta, che siano le reti o i palamiti. Uno se li può fare o se li può comprare, logicamente se uno se li fa è meglio perché li fa come vuole lui. Comunque sì, c'è una grande preparazione, anche quello è una grande fatica, però come dicevo prima, se c'è la passione si fa anche quello. Quando il mare è mosso non è vero che non si lavora, il pescatore non lavora, ma è in cantina o alle gare o a passare le reti.
0: Ecco, quindi la tua giornata tipo, quando esci appunto per pescare, quali sono gli orari, poi dipenderà anche un po' dalla stagione, perché l'inverno si pesca anche durante il giorno, l'estate poi diventa anche difficile anche per il caldo e appunto ci sono altri orari.
1: Esatto, d'estate senza dubbio bisognerà partire un po' prima per evitare il caos nei nostri paesi, per evitare comunque sia, l'estate si parte prima, la pesca va fatta all'alba, quindi alle prime luci dell'alba ci si porta, poi sono pesche molto lunghe, si fa in giornata, mentre prima d'inverno magari si cala un giorno, il giorno precedente si sarpa, il giorno successivo d'estate si fa tutto in giornata, appunto perché poi le temperature e tutta una serie di questioni ti portano a dover lavorare il pesce presto per non fargli prendere catto.

0: psicologicamente è una vita che ha dei ritmi totalmente diversi rispetto ai ragazzi della tua età. Come concili questo aspetto? Con gli amici, con le ragazze? Cioè, è difficile spiegare che poi hai una vita con dei ritmi che sono scanditi da una parte dal lavoro, dall'altra dalla natura e anche poi alla fine dalla tua vocazione che è nel seguirli.
1: Certo, è difficile. Per me no, perché sostanzialmente

0: non sapere mai quando ci sei, come ci sei, magari ci sono, poi all'ultimo dico di no perché cala al mare, devo andare giù, è così, fa parte del mestiere, ci vuole pazienza purtroppo.
1: Ci sarà chi in banchina ti aspetta e diciamo spera che ci sia un po' di mare grosso, se c'è qualche cosa in particolare per cui ti vuole trattenere con sé.
0: Sì, ma anche col mare mosso sono impegnato lo stesso, quindi è dura per loro.
1: Al di là di questo aspetto, secondo me c'è comunque un grande orgoglio nel recuperare un mestiere, una tradizione così antica per questo territorio che difficilmente avvicina i giovani. Ce ne sono di altri ragazzi, i pescatori alle Cinque Terre sono diventati veramente pochi in questi anni.
0: Sì, siamo diventati davvero pochi, per fortuna qualche altro ragazzo c'è. Ci proviamo, spinti come sempre dalla nostra passione, non è facile. Siamo sempre un po' messi all'angolo in tutto, però se si ha la passione ci riusciamo, ci siamo in due o tre, ci proviamo insomma.
1: E come si concilia questo mestiere con l'attività turistica?
0: Sì, durante il periodo estivo senza dubbio non siamo facilitati, ma come non è nessuno, purtroppo in questi paesi li vediamo come sono fatti, le nostre marine, come sono messe, quindi non più di tanto non pretendiamo, siamo in difficoltà come tutti e cerchiamo di prendere i nostri spazi. C'è da fare però forse una valorizzazione del turismo, cioè promuovere i nostri prodotti nei confronti del turismo, perché non è per niente scontato purtroppo. Abbiamo un prodotto ottimo, locale, che tiene in piedi il territorio, comunque la manodopera locale, che però non sempre è valorizzato come dovrebbe e non ha l'importanza che dovrebbe. Noi per fortuna abbiamo questo IT Turismo che ci permette di valorizzare proprio tutto quello che facciamo, dall'agricoltura alla pesca, quindi diciamo che è un aiuto fondamentale per valorizzare il nostro prodotto, che altrimenti, ahimè, non sarebbe così valorizzato.
1: Esatto, non può essere diciamo un ruolo tra virgolette pittoresco, deve essere proprio un'attività che anche economicamente ha la sua dignità e la sua forza, la sua autonomia. In questo senso la filiera corta con la ristorazione è l'unica risposta, però dove ci sono appunto in territori anche di forte aggressione turistica talvolta è più la quantità che la qualità che diciamo governa il mercato, possiamo dire.
0: Eh certo, quando si hanno questi numeri purtroppo stare dietro al piccolo produttore, al piccolo pescatore non è semplice, anche perché dovrei essere io a dettare il loro menù, non loro che dettano il mio menù. Il menù lo dettano noi, le nostre reti, quello che viene su cuciniamo. Dovrebbe essere un po' più così, però.
1: È proprio un discorso di educazione culturale a riconoscere i pesci, a sapere come cucinarli, ad adattarsi alla stagionalità. C'è da questo punto di vista, secondo te, un po' un appiattimento?
0: Assolutamente, assolutamente. C'è un appiattimento considerevole dal punto di vista delle regole che detta il mercato. Il mercato siamo un po' tutti abituati a cercare il pesce da porzione, che però può essere il brand o l'orata e non può essere nient'altro. In realtà il nostro mare offre un sacco di prodotti squisiti, stupendi, che nessuno ormai purtroppo valorizza più di tanto. Ed è un peccato, perché comunque io faccio fatica a vendere il nostro pescato, che magari è di una qualità altissima, però non rispecchia quegli standard qualitativi che il mercato richiede e purtroppo rimanevano invenduti. Ora abbiamo trovato la soluzione e ci facciamo da noi, via. Facendo pochi coperti, valorizzando quel poco che si pesca senza distruggere il mare, cucinando poco, il giusto, e avendo i coperti giusti sia un servizio eccellente. È una cosa assolutamente replicabile, assolutamente, è una cosa che in cui credo molto e credo che sia un po' il futuro della piccola pesca locale.
1: Da pescatore sei anche un osservatore della salute del mare, quali sono le tue riflessioni in questo senso?
0: Certo, diciamo che forse siamo in prima linea, vediamo per primi i cambiamenti sia climatici ma anche quelli comunque gli inquinanti presenti nel mare. Ci sono momenti in cui per qualche motivo, adesso non so bene il motivo, ma ci sono giornate in cui c'è la corrente sbagliata e le reti sono piene di plastica. Purtroppo è una rottura dover lavorare in mezzo a tutta questa plastica, ma è anche una tristezza pensare che abbiamo ridotto il mare un po' così.
1: Qual è il momento?

0: detto che ti piace di più e magari qual è anche la tipologia di pesca, anche la stagione che ti soddisfa di più, ti dà più soddisfazione.
1: Allora, devo dire che quando iniziano ad arrivare le prime piogge autunnali, magari a inizio ottobre, che cambia il tempo e inizia il passo delle orate, è il momento che proprio, se mi dicessi qual è il momento più bello dell'anno, è quello lì. Quando iniziano le orate, c'hai l'inverno davanti, si inizia a pescare e iniziano ad arrivare delle belle orate. Quello senza dubbio è il momento più bello in assoluto.
0: Il mare è anche un pochino più deserto, nel senso c'è meno aggressione dal punto di vista delle barche, del turismo, quindi lo senti un pochino più tuo?
1: Assolutamente, poi in concomitanza della fine della stagione estiva, quando poi inizi a essere veramente l'unico in mare, riprenderti i tuoi spazi, il tuo silenzio è stupendo. In più vengono su dei bei pesci.

0: Dalle Cinque Terre ci spostiamo a Genova, siamo all'interno della Darsena. Qui sono tanti i pescatori che già dalla mattina all'alba operano e fanno anche una vita in realtà di sacrificio e di fatica. Sentiamo le loro storie con Franco Nativo e vediamo anche quali sono i pesci del periodo, soprattutto il pesce azzurro, un pesce più povero ma molto molto nutriente.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un caro saluto da Franco Nativo. Oggi mi trovo qui nella zona della Darsena. La Darsena, per chi non lo sapesse, è un po' la casa dei pescatori genovesi. Qui si può davvero acquistare il pesce a chilometri zero, pesce freschissimo, appena pescato e messo ovviamente sui banconi. Puntata speciale, dicevamo, perché tra qualche istante saliremo a bordo proprio di uno di questi pescherecci e ci faremo raccontare un po', ovviamente, che tipologie di pesci si possono pescare in questo periodo dell'anno. Ovviamente parliamo anche di questa settimana lunga, la settimana appena trascorsa di Pasqua, ma cercheremo con voi anche di raccontare la storia dei pescatori, o comunque questo che è uno dei mestieri sicuramente più affascinanti, ma allo stesso tempo anche più difficili e più faticosi. Il pesce azzurro del nostro Mar Ligure è molto più di un alimento, è cultura, tradizione, identità. Alici, sardine, sgombri raccontano il sapore autentico di un territorio che vive in simbiosi con il mare, portando sulle nostre tavole gusto, semplicità e straordinarie proprietà nutritive. Dietro ogni cassetta di pesce fresco, però, c'è il lavoro silenzioso dei pescatori, uomini e donne che ogni giorno sfidano il mare per garantire un prodotto sano e genuino. Sono loro, con la loro esperienza e dedizione, a mantenere viva una filiera che profuma di salsedine e sacrificio, fatta di notti insonne, mani segnate e passione vera. Eppure oggi questo mestiere, così nobile, è messo a dura prova. Costi sempre più alti, normative complesse, la concorrenza e i cambiamenti del mare rendono sempre più difficile andare avanti. Fare il pescatore non è solo un lavoro, è una scelta di vita che richiede coraggio, resistenza e amore profondo per ciò che si fa. E adesso è venuto davvero il momento di entrare piano piano, con ovviamente tutta la calma del mondo, all'interno della Darsena, perché sarà proprio Enzo che tirerà fuori tutto il pescato e andremo a vedere che cosa ha tirato su con le sue reti. Ve lo ricordo ancora una volta, chilometri zero, lo pescano, lo mettono sul bancone e lo vendono. Meglio di così,

0: Eccoci arrivati con l'amico Enzo che è appena arrivato con la sua imbarcazione, col suo peschereccio. Allora, tanto che mattinata è stata, Enzo?
1: Ma abbastanza buona.

0: Abbiamo preso dei bei pesci e sono i pesci del giorno appena pescati.
1: Allora, proprio partiamo un po', questa.
0: Trile di sabbia, okay. Triglie di scoglio.
1: Ecco, dimmi un po' la diversità tra una e l'altra, a parte scaglio, vedo anche le dimensioni, giustamente, no?
0: Sì, le triglie di scoglio diventano un po' più grandi, sono belle rosse.
1: Che belle.
0: Bellissime.
1: Ok. Poi, che cosa abbiamo poi?
2: Una rana pescata.
1: Falla vedere, se me la... Guarda, è ancora viva, guarda, ragazzi.
2: Bella.
1: Mamma
2: viva.
1: Mia.
2: Appena pescata.
1: Che meraviglia.
2: Una bella rana.
1: Senti,
2: pescatrice.
1: Rana pescatrice, si può fare in tanti modi. Questa invece che cos'è?
2: Un pesce prete,
1: ma pensate anche no. Senti, la rana pescatrice, in tanti dicono è buona, ma è difficile un po' farla. Vuoi darla una ricetta veloce?
2: No, non è difficile, viene fatta a tranche, a pezzettini, e poi viene fatta con pomodoro.
1: Ok. Ok. Lì che cosa abbiamo?
2: Delle triglie sempre di sabbia.
1: Ok.
2: Poi abbiamo delle belle bughe.
1: Che belle le bughe, me le ricordo da ragazzino.
2: Guarda.
1: Guardate. Senti, ma queste, Enzo, sei uscito molto al largo questa mattina?
2: Sì, intorno, siamo andati a Nervi, intorno ai 50 metri di fondo.
1: Ok. Senti, come si capisce che la giornata sta andando bene, al di là ovviamente del pesce ma il vento, la cosa, la giornata, com'è?
2: Dalla bella giornata, al sole, perché quando c'è vento, mare brutto, no, non possiamo andare perché non riusciamo a pescare, perché non riusciamo a tirare le reti.
1: Certo, anche se qualcuno poi invece dalla riva con la canna dice che quando c'è il mare mosso si tira su qualche...
2: Vabbè, ma certo, sono la terraferma, non c'è il mare, non possiamo andare.
1: No, infatti era una battuta. Enzo, al di là di questo, poi naturalmente c'è altro pescato, no? Qual è il pesce di questi mesi?
2: Ma perché ci saranno anche i miei colleghi che fanno altre pesche, che pescano del nasello, pescano dei scampi, dei gamberi,
1: certo.
2: Pescano un po' di tutto. Questa è la pesca del tremaglio.
1: Perfetto, spieghiamolo per favore, che cos'è il tremaglio?
2: Il tremaglio è una rete praticamente fatta a tre,
1: sì.
2: che c'è una rete centrale e due reti laterali più larghe,
1: okay.
2: Che praticamente fanno i sacchetti e invece si
1: che il pesce va dentro, ok. Senti, vogliamo dire che qui alla Darsena si può acquistare pesce freschissimo,
2: certo,
1: tutti,
2: certo,
1: i giorni?
2: Perché noi siamo pescatori, peschiamo e vendiamo. Quando è tempo brutto, è chiuso e pesci non ce n'è.
1: E un'altra cosa importante, Enzo, da dire è che quelli che dicono il pesce è sempre caro, ma ragazzi, ma voi lo sapete cosa vuol dire fare il pescatore alla giornata d'oggi? Il peschereccio, le reti, tutta la manutenzione che devi fare, a volte esce e non riesce a prendere nemmeno nulla.
2: Niente. E poi anche c'è il caro gasolio, che ora le stelle,
1: che è quello,
2: le reti che si rompono, si consumano, è tutto, la barca che si usura, c'è tutto un fattore dietro che magari la gente non lo sa.
1: Lo sa. Però se vogliamo il pesce mediterraneo, il pesce fresco, ricordatevi qui con Enzo, e non solo, guarda che meraviglia,
2: vivi, appena pescati.
1: Bellissimo. Quindi pesce fresco qui alla Darsena, mi raccomando. Mare che dona ricchezza e vita, mani esperte che ogni giorno lavorano con dedizione, tradizioni antiche che resistono nonostante il tempo e, come abbiamo detto, le difficoltà. Scegliere il pesce azzurro del nostro mare Ligure significa riconoscere il valore di un lavoro fatto di sacrifici, notti in mare e passione autentica. E allo stesso tempo significa sostenere chi, con coraggio e dignità, continua a portare sulle nostre tavole un prodotto sano, semplice e profondamente legato al territorio. In ogni piatto non c'è solo cibo, ma una storia di fatica, rispetto e amore per il mare. E preservare tutto questo, oggi, vuol dire non perdere una parte preziosa della nostra identità.

Da Genova continuiamo il nostro viaggio verso Arenzano. Sempre con Franco Nativo scopriremo che cosa accade alle prime luci dell'alba, quando tutto sembra essere fermo, invece i pescatori sono già all'opera. Sentiamo.

All'alba, quando il mare è ancora silenzioso, il pescatore è già in piedi. La sua giornata inizia presto, tra reti da sistemare, nodi da controllare e il profumo salmastro che accompagna ogni gesto. A bordo della sua barca affronta il mare con rispetto e pazienza, seguendo ritmi antichi, fatti di esperienza e intuito. Ogni uscita è una sfida, ma anche un dialogo continuo con la natura, con il vento, le correnti, il comportamento dei pesci. Il rientro in porto segna il momento del raccolto, frutto di fatica e dedizione. Ma la vita del pescatore non si ferma qui. C'è sempre da riordinare, riparare, prepararsi per il giorno dopo. È un mestiere duro, fatto di sacrifici, sì, ma anche di libertà e profondo legame con il mare, che ogni giorno regala storie, emozioni e nuove speranze.

0: Dalla Darsena di Genova ci siamo trasferiti ad Arenzano. Perché siamo arrivati qui? Beh, tanto per conoscere Davide, grazie Davide, che stamattina alle 5:30-6 si va, e anche con questo tempo, anzi noi siamo contenti che dal bel tempo di Genova siamo arrivati oggi al tempo un po' meno bello, perché qui si esce anche quando fa freddo, quando è brutto, quando piove, perché insomma il pescato lo devi portare sempre a casa. Allora Davide, noi vediamo 3-4 meravigliose rane pescatrici, ma non solo. Insomma, com'è andato questo bottino?
1: Ma diciamo abbastanza buono, dai. Abbastanza bene è andata stamattina.
0: Allora, rane pescatrici, tanto dove sei andato? Al largo? Quanto
1: sì,
0: eri?
1: Ero un miglio fuori. Ero un miglio fuori il capo di Arenzano.
0: Allora, l'abbiamo detto Davide che insomma il lavoro del pescatore è sempre più difficile, però tu sei molto molto giovane. Quando hai iniziato?
1: L'attività vera e propria è iniziata una quindicina d'anni fa come pescatore.
0: Insomma eri molto giovane, lo possiamo dire.
1: Sì, abbastanza. Non ero giovanissimo, però era abbastanza.
0: Perché
1: giovane.
0: Te lo dico Davide? Perché sempre meno, insomma, ragazzi, nuove generazioni vogliono fare il pescatore, perché comunque è una professione bella, suggestiva, ma molto molto anche faticosa, bisogna dirlo.
1: Sì, molta che la fatica, perché poi ogni lavoro ha la sua fatica, penso che questo qua sia un lavoro che più che altro si deve fare con la passione.
0: Bravo.
1: E la passione che tutti, magari, che uno può avere, poi giustamente bisogna essere, cioè deve essere ricompensata.
0: Lo
1: e
0: credo.
1: Secondo me è quello che ferma anche tanti giovani, perché magari mi succede di parlare con anche ragazzi della mia età o più giovani, e dicono sì, mi piacerebbe, però a fine mese con cosa arriviamo?
0: Ovviamente lo dobbiamo ricordare, Davide ha un'attività proprio qui a Arenzano. E perché parliamo di questo? Perché qui si parla del chilometro zero, no? Un po' come i tuoi colleghi in Darsena. Si pesca, si mette sui tavoli, in questo caso sul ristorante, va bene, e si va subito al consumatore. Questo è importante.
1: Molto, secondo me salti la parte, diciamo, un pezzo abbastanza importante, e giustamente hai un prodotto
0: di qualità,
1: non fresco ma di più, perché parliamo proprio di quasi ore, tante mattine arrivo.
0: Certo. Questo tu stasera ovviamente poi lo porterai già nel tuo
1: portiamo
0: locale.
1: Tutto giù, e poi la mamma penserà. Se non ci fosse lei.
0: Senti, le facciamo un attimo vedere, tanto partiamo da questo.
1: Allora, questo qui è uno scorfano rosso.
0: Facciamo un po' vedere in casa, rosso. Guardate. Peccato, dicono sempre sei brutto come uno scorfano, poverino, però è buonissimo.
1: È brutto ma buono.
0: Il famoso brutto ma buono.
1: Brutto ma buono. Così uno scorfano rosso che noi in genovese chiamiamo anche capone.
0: Ah, è il capone.
1: Questo qua vive nello scoglio, è un pesce di carne bianca, ottimo.
0: Pagello.
1: Poi abbiamo un pagello fragolino, questo qui è pezzatura abbastanza piccola, però nel senso è sempre un pesce ottimo. Parliamo sempre di pesci.
0: In questi giorni eravamo in Darsena e i tuoi colleghi ho visto che sono andati anche loro di rana pescatrice, ma è proprio il mese anche ideale?
1: È un periodo. Diciamo che è un pesce abbastanza, si trova abbastanza tutto l'anno. Adesso è un momento che queste qua si trovano un pochino di più.
0: Sì. Davide, mi è venuta però una curiosità, ovviamente lo sapranno in tantissima, ma perché la chiamano rana pescatrice?
1: Allora, la chiamano rana pescatrice perché c'è un piccolo dettaglio, sopra la bocca ha questa, chiamiamola cannetta, con questa effervescenza, questo pezzo di pelle, che è fluorescente in acqua. Ah. Cosa succede? Lei sta posata sul fondo, tira su la cannetta come se andasse a pescare, e come il pesce curioso

0: va a vedere, bam, mamma apre mia. La bocca.
1: Mamma mia, un'apertura incredibile, guardate che roba, pazzesco. Senti, per quanto riguarda invece sulla tavola, in questo periodo post-pasquale, sì. Cosa ti consiglieresti, cosa consiglieresti ai nostri amici?
0: Che allora, secondo me questo qua è un ottimo periodo, perché è un momento della mezza stagione, dove i pesci vanno in, diciamo, tanti sono in amore, certo. Si muovono molto di più.
1: E quindi cosa mettiamo sulle tavole?
0: Sicuramente oggi è la seppia, nel senso che noi è il periodo per noi, infatti stamattina mi spiace non avercele, però è il periodo che dove si pescano tante seppie. Okay. Però diciamo che è abbastanza variopinto, okay, nel senso che c'è la stagionalità, perché
1: non è
0: vedete queste qua, magari ad agosto non le trovi.
1: Non le trovi, certo.
0: E poi, nel senso, anche pesce bianco, iniziano adesso qualche pagello, ma più che altro magari le orate, le mormore, chi pesca più in terra. Poi si inizia ad andare fuori, perché poi con la bella stagione noi certo. peschiamo anche più fuori e iniziamo ad andare adesso proprio per naselli, merluccia, il nasello e queste robe qua.
1: Bene, allora siamo arrivati alla fine. Il tempo in realtà sta cambiando, non è detto che magari tra poco potremo anche prendere l'imbarcazione di Davide e fare un piccolo giro, anche perché io da buon vigliacco poi a largo non ci vado perché patisco ovviamente, però fare un giro per vedere questa bella Arenzano. A proposito, facciamo davvero tanti auguri all'amministrazione, a Davide Oliveri, al sindaco Silvestrini, che hanno fatto insomma tutti quanti
0: un ottimo
1: lavoro per il Borgo dei Borghi,
0: lavoro. Che
1: Arenzano è arrivato seconda, praticamente davvero a un pelo dalla prima classificata. Davide, grazie davvero di tutto,
0: grazie,
1: buon lavoro, e speriamo che la gente possa capire che se il pesce lo paghi qualcosina di più è perché c'è un lavoro dietro non indifferente. Grazie Davide, buona giornata.
0: Grazie a te, grazie a tutti.
1: Nel frattempo, due pescatori con pazienza certosina ripuliscono le reti per poter essere riutilizzate. Sono gesti semplici che però raccontano quotidianità e passione. Le loro mani si muovono sicure, veloci, guidate da un'esperienza che parla di mare e tradizione. In quel ritmo lento e silenzioso si riflette l'anima autentica di un mestiere fatto di sacrificio e amore. E tutto riparte dall'inizio, con la barca che esce nuovamente in mare. Il motore rompe il silenzio mentre l'orizzonte si apre davanti, promettendo una nuova giornata di lavoro e di speranza. Il vento accompagna ogni gesto e il mare ancora una volta diventa compagno e destino. Ogni sguardo è rivolto all'acqua, in cerca di segnali di vita di quel momento che ripaga la fatica. E mentre il sole sale alto, tra spruzzi e salsedine, il pescatore continua il suo dialogo silenzioso con il mare, senza mai smettere di crederci.

E anche per oggi siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata di Viaggio in Liguria, suddivisa, come avete visto, tra la Darsena a Genova e poi qui nella splendida Arenzano. Abbiamo provato a raccontare anche un po', insomma, la vita del pescatore, sempre più difficile, sempre più dura per tutto quello che abbiamo detto, però quando poi questi pescatori arrivano naturalmente con queste meraviglie che tirano su dall'acqua, beh, è davvero una grande, grandissima soddisfazione, non solo per loro, ma soprattutto per noi che poi lo mangiamo. Questo vuol dire mangiare il nostro pesce fresco, il nostro pesce mediterraneo. Quindi mi raccomando, quando andate in un luogo, insomma, ma quanto costa il pesce? Avete visto che cosa c'è dietro? Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto da Franco Nativo.

Com'è cambiata in questo periodo la pesca? Non solo perché dalla tradizione si è passata anche in questo caso a un minimo di tecnologia, ma anche perché la crisi in Medio Oriente sta davvero mettendo in ginocchio tanti settori, tra cui anche il lavoro dei pescatori. Siamo andati a Camogli.

0: Il luogo magico davvero, il golfo paradiso della Riviera di Levante genovese, con Elisabetta Biancalani scopriamo sia i pregi di questo lavoro sia poi i difetti appunto legati al momento congiunturale che stiamo vivendo.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa tappa nel Golfo Paradiso. Le immagini vi hanno già svelato dove mi trovo: nel porticciolo dei pescherecci, della pesca per antonomasia, cioè siamo a Camogli, una scenografia naturale con tutte le casette colorate e i pescherecci che, mi viene da dire, resistono, perché resistere oggi è la parola forse più adatta al mondo della pesca. Benvenuto Massimo Fasce ed Enrico Bagnato, pescatori da quanto tempo?
2: Da 35 anni che sono professionista.
1: Quasi va in pensione, Massimo?
2: Sì, ma tra l'anno faccio la domanda della pensione.
1: Ma poi secondo me uscirà lo stesso.
2: Poi ci vado lo stesso, se finché ce la faccio ci vado.
1: Perché il mare cos'è? È una vocazione, non è un lavoro. Cos'è?
3: Passione pura.
1: Enrico, lei da quanto fa il pescatore?
3: È una quindicina, vent'anni più o meno.
1: Un po' meno di Massimo, perché è più giovane.
3: Un po' più giovane, sì.
1: Ma siete sempre meno pescatori?
3: Sempre meno, sì.
1: Voi ricordate quanti pescherecci eravate quando lei era giovane? Giovane Massimo.
2: Anche pieno di lampare qua.
1: Per le acciughe.
2: Per tutti i pesci.
1: Quante barche c'erano rispetto a oggi? Riesce a darmi una dimensione?
2: Di là erano tutti i pescatori e di qua anche, però poi sono piano, uno ha venduto, uno è morto, qua siamo rimasti tre, siamo rimasti 7-8.
1: Voi avete delle barchette piccoline come questa,
2: sì,
1: vero?
2: Abbiamo barche più grosse che questa qua.
1: Quanto è lunga?
2: 8 metri.
1: E cosa pescate in queste barche?
2: E peschiamo pesci di stagione, di passaggio. Ora ci sono le seppie, e se cambia il mare qualche oratine, quelle da quattretti. Questa qua sono maglie del 6,5.
1: Aspetti che adesso ci arriviamo alle maglie.
2: Io... dei pesci che sono da quattretti, 3,5 in su, poi le ricciole di 7-8 etti, dentici, qualunque pesce che passa, palamite, non se ne vede ancora una, dovrebbero passare ora. Alletterati anche.
1: Alletterati.
2: Alletterati che poi li mandiamo a sua volta nel suo laboratorio che fa il tonno sotto e li mette in vasetti.
1: Ma veramente?
3: Sott'olio a punta chiappa, sì.
1: Allora una volta veniamo anche da lei,
3: Come no, senz'altro.
1: È cambiato anche il mare negli anni, cioè i tipi di pesce che si trovano, la loro stagionalità, la loro quantità?
2: Prima c'era pieno di bonitti.
1: Bonitti.
2: Ora,
1: io sono pesci che proprio non conosco, mai sentiti.
2: Invece sono sostituiti dai alletterati.
1: Alletterati?
2: Alletterati che sono meglio dei bonitti perché sono belli bianchi.
1: Ma come si mangiano questi alletterati?
2: Si mangiano a fettine, ai ferri, si mangiano con pomodoro. Tutti moliti.
1: Poi diamo un po' di ricette anche. Prima di entrare un po' nel mondo della pesca, vi volevo chiedere come sta incidendo questa crisi del Golfo, la chiusura dello Stretto di Hormuz, la difficoltà per i carburanti di arrivare, quindi costi alle stelle per i pescatori. Allora, Enrico.
3: È un minimo inciso, noi facendo poca strada, avendo barche piccole, cioè consumiamo poca roba come carburante.
1: 3-4 litri al giorno, voi invece un peschereccio grande come quelli là davanti quanto consuma anche al giorno? 400-300 litri al giorno.
2: Sì.
1: Quanto?
2: Dico che a Genova, che c'è il Gess, il peschereccio consuma 600 kg al giorno, va per gamberoni.
1: Per gamberoni, ma quanto costa il gasolio blu, si chiama, no? Il vostro?
2: Il nostro qua a Camogli, l'ultimo che ho fatto, costava 1,20. Ora se poi è aumentato di nuovo, non lo so.
1: E prima della crisi del Golfo quanto costava invece che 1,20 al litro?
2: 90, 87, 90.
1: Però anche a voi pesa, come a tutti.
2: Pesa sì, perché poi i pesci costano sempre lo stesso. Anzi, se possono, te levano ancora qualcosa.
1: Quindi voi non li vendete più cari i pesci?
2: No, i pesci sono lo stesso prezzo.
1: Quindi vi sobbarcate voi l'extra costo del carburante?
2: Sì, certo.
1: Però se va alla lunga poi, diventa dura anche per voi piccoli.
2: I pescherecci è un problema grosso, perché noi finché ce la facciamo andiamo, io non so, poi magari hanno detto che diminuisce un po', se
1: sperate in
2: tutto,
1: questo.
2: Speriamo sì, cosa vuoi fare?
1: Però prima o poi secondo me all'utente che va a comprare il pesce arriva questo extra costo, non credo che...
2: Non lo so, perché noi i pesci se ne prendiamo più tanti li vendiamo in pescheria, ai grossisti. E poi se ne prendiamo pochi, ci abbiamo i nostri clienti,

0: serviamo i nostri clienti.
1: Quindi direttamente anche ai ristoranti, no, oppure no, i privati?
0: No, i privati, gente privati che ti telefonano alla sera, tienimi due orate, ce le tengo, un cefalo, perché quest'anno abbiamo preso tanti cefali, i negrotti, che sono buoni da fare al forno, da fare bolliti. Tanti li tagliano, li fanno i sushi, fanno crudi.
1: Ah, il sushi? Sì. Quando lei era giovane c'era il sushi o no?
0: No, non lo so, assolutamente. Anzi, i vecchi, se parlavi di pesci crudi, guai, ti vendevano, ti dicevano, te aberi, no? Te ne esci. Sì, sì. Sì, no, pesci crudi, niente.
1: Ma adesso li mangio o no, Massimo?
0: Ma io non li mangio, pesci crudi.
1: Enrico, li mangia i pesci crudi o no?
2: Qualche pesce crudo, sì.
1: Cosa mangia lei, che è pescatore?
2: Dalla, dalla palamita alla letterato, anche buono crudo, condito sempre con un po' l'olio limone, ovviamente.
1: Cosa ha fatto?
0: L'altro giorno ci ho dato delle siepi a un signore, l'ha fatta crude, l'ha tagliata sottili, l'ha fatta crude.
1: Che poi bisognerebbe abbatterlo sia nei ristoranti che a casa, cioè metterlo in congelatore e farlo abbattere in modo da essere almeno 24 ore per essere tranquilli che anche il crudo non faccia male.
0: Non faccia male.
1: Però lei preferisce il cotto.
0: No, io lo faccio cotto.
1: Ma siete un po' a rischio estinzione voi pescatori?
0: Certo, ormai non c'è più nessuno, l'unico giovane ce l'abbiamo noi ora che è entrato ora. L'anno scorso, che ora deve fare l'esame da motorista conduttore.
1: Quanti anni ha?
0: 34.
1: È il più basso di tutti?
0: Il più basso di tutti, sì.
1: Più sotto dei 34 non c'è nessuno?
0: Non c'è nessuno, no.
1: Perché?
0: E perché ci vuole passione, ci vuole qualcuno che ci insegna anche, perché a noi ci ha insegnato.
1: I genitori?
0: No, i genitori. Ci ha insegnato. Cioè, mio papà andava sempre a pescare, però poi io sono venuto a Camogli, c'era buon'anima di Caretto, professore lo chiamavano.
1: Ah, sì.
0: Sì, andava a pescare. Sono stato un mucchio di anni insieme con lui a pescare.
1: Ma quando era giovane lei, quindi invece che andare con i suoi amici nelle balere, andava a pescare?
0: Io andavo a pescare così, sempre da Recco, perché io sono di Recco. Però poi sono venuto qua a Camogli e dal 96 sono pescatore.
1: Ma a che ora ci si deve alzare per andare a pescare?
0: Ma prima c'era tanti pescatori, quando i primi anni che andavamo, che hanno cominciato ad andare per Rossetti, andavamo a tenersi le poste, a dormirci
1: in barca
0: a mezzanotte, insomma c'era freddo veramente, con sacco a pelo. Però prendevi 30-40 kg di rossetti e valeva la pena, sì.
1: Oggi questi sacrifici non li vuole più fare il pubblico giovane?
2: Diciamo. No, il giovane ormai non li vuole fare più. Non ci sono manco più i pesci, giustamente.
1: Come mai?
2: Vanno annate, sono anni buoni e meno buoni. Però non è più come una volta, che era più costante la cosa.
1: Questa che annata vi sembra? Non so in che periodo si dica l'annata, ora siamo a aprile.
2: Ora un po' sulla primavera dovrebbe uscire qualche pesce.
1: Cosa esce appunto in primavera?
2: Dalle palamite, alle letterati, alle oratine quando cade un po' di mare, occhiate, le seppie in terra quando c'è mare calmo.
1: Ma se io vengo qua fra 50 anni quanti trovo pescatori?
2: Boh, mi sa che non trovo nessuno.
1: Addirittura?
0: Io penso che da 50 anni, ma basta 7-8 anni io penso.
1: Mamma mia, però la pesca sarà solo con grandi barche forse.
0: Quello lì, pescatore di famiglia, suo papà anche erano pescatori, ha 55 anni, ha ancora il figlio. Delle volte ci va anche lui. No, giovani ci abbiamo questo qua, 34 anni, che si è messo in un'impresa che io non so, speriamo bene.
1: Ma non gli dica così che se la sente,
0: no,
1: poi
0: ma
1: si scorda.
0: Ce l'abbiamo detto perché lui invece ha prospettive diverse, che fa pesche diverse, va a pescare con la canna.
1: Ah, addirittura.
0: Pesca con la canna e prenderà dei pesci grossi, speriamo.
1: Che pesci si prendono con la canna?
0: Prendono le ricciole, prendono i dentici. E poi qualche pesce, non so, più qualche cernia, sì.
1: Mi fa vedere un po' di reti, già che ce l'ha qua, questa rete azzurra. Intanto il materiale è cambiato rispetto a un tempo, vero?
0: No, sono anche aumentate, di brutto.
1: Il costo,
0: perché questi qui arrivano dalla Cina, non so dove arrivano, da di fuori.
1: Sono sintetiche?
0: Sì, sono
1: di nylon.
0: Questo qua è monofilo. E c'è il multifilo che costa il doppio.
1: Quanto costa una rete così?
0: Costava 100 maglie, costava 100 euro. Ora ci vuole 150 euro.
1: E quanto è grossa sta?
0: Multifilo 200 euro.
1: Ma quanto è grossa una rete così?
0: Una rete sono 300 metri, questa qua, una conca così.

0: buttate in mare e...
1: È tutta, quando si compra bisogna farle le reti, noi siamo capaci, ce le facciamo.
0: Ma in che senso le dovete fare? Non ve le vendono già così?
1: No, bisogna armare, metterci la latte, metterci il piombo. Ci vuole una giornata buona da piombo, una giornata da natta per farlo.
0: Questa qua è la natta?
1: La natta, dei galleggianti.
0: Sì, galleggiante.
1: Queste qui sono reti così che vanno un po' bene per tutto.
0: Ah, multiuso?
1: Sì.
0: Quindi con questa cosa prende?
1: E prendiamo saraghi, orate, qualche dentice.
0: Quanto è larga la maglia?
1: La maglia è larga per i pesci grossi, di misura 6,5.
0: Okay.
1: Perché poi c'è anche il 7, ma il 7 prende dei pesci più piccoli che poi non c'hanno di commercio, perché in pescheria i saragotti non li vogliono. Vogliono tutti i pesci da 3 etti in su.
0: Ho capito, ma come hai fatto a capirci qua? Mi sembra un rimesuglio di roba dove si incastra tutto.
1: No, no, bisogna capirci. Ora queste qui sono messe a posto, pronte per calare. Il piombo è di là e le natte sono di qua.
0: E voi da dove partite? La tirate da qua?
1: No, partiamo di qua, sì, il maniglione. È il maniglione di un'altra rete.
0: È di cotone?
1: È di nylon.
0: Anche questo. Prima erano di cotone?
1: Sì, di cotone, ma parliamo di 50 anni fa, 60 anni fa.
0: Quindi partite da qua.
1: Questo qua lo mettiamo qua sulle corna e mettiamo prima la bandierina. La bandierina legata qua, a zighe. Caliamo questa qua, caliamo la pietra e poi caliamo la rete.
0: Quella lì è la pietra, bella pesante.
1: La pietra che va giù, che tiene la rete ferma, e poi si fa le zie, si gira così a S, le zie, che dove ci resta il pesce, perché il pesce, se mette la rete dritta, per le seppie va bene, per le triglie va bene, però per questi pesci qua bianchi bisogna farci sempre la gobba, la zia, come le chiamano.
0: Ah, che forte. Ma a che ora uscite mediamente voi tutti i giorni?
1: Mettiamo alla sera, alle 5.
0: Alle 5 uscite, le buttate,
1: caliamo le reti,
0: tornate qua.
1: E dopo un'ora e mezza torniamo qua, e alla mattina appena fa l'alba andiamo a saltare.
0: Mamma mia, in tutte le condizioni, ovviamente. Guardate che bello quel gabbiano. Chi è?
1: È Pippo, è un oirone, cenerino.
0: Ma pensavo fosse un gabbiano, ma in effetti è troppo alto per avere...
1: È un coso, è un... come si chiama?
0: Airone?
1: Airone cenerino.
0: Ma
1: sì.
0: Pippo
1: è, qua.
0: È la vostra mascotte?
1: Sì, è già un mucchio di anni, ce n'è due. Delle volte sono anche in tre.
0: Pippo e gli altri come si chiamano?
1: Gli altri non ce n'hanno.
0: Avete dato il nome solo a lui?
1: Sì,
0: ma viene qua e si mangia un po' di pesce quando pescate?
1: Sì, ma appena ti vede arrivare, arriva. Ci ho dato prima una scorpena secca, l'ha mangiata.
0: Oh. Che bello.
1: Poi è quello che va da Martini, delle volte va in pescheria.
0: Addirittura dritto in pescheria a mangiare, si serve direttamente in pescheria.
1: Mentre in pescheria ci danno un'acciuga, una sardina, una buca. Perché poi di notte pesca anche lui, è da solo.
0: Cosa fa? Si imbutta sotto?
1: No, si mette lì sui moli, se passano i pescetti sotto, li fiocina, perché c'hanno il becco con la fiocina in cima.
0: Che bello che è.
1: Prende dei pesci da 3 etti,
0: Siete un po' invidiosi persino, della sua tecnica di pesca, eh?
1: No, però se ha capito che mangiare è facile, viene qua dalle barche e tutti ci danno da mangiare.
0: Che forte, Pippo! Allora, salutiamo Pippo, proviamo ad andare un po' su un peschereccio un po' più grande adesso per sentire anche i loro problemi e andiamo in pescheria a vedere cosa c'è.
1: Va bene.

0: E ora andiamo a scoprire i pesci che si trovano proprio nel mare davanti al Golfo Paradiso. Uno spettacolo questa natura, e lì abbiamo scoperto le rane pescatrici, muggini, ocefali e poi tanti pesci di stagione.
1: Viaggio in Liguria, al mondo della pesca, siamo a Camogli con Cristina. Buongiorno Cristina, vediamo un po' che bei pescioni che ci sono.
2: Queste sono tutte rane pescatrici o rospi, okay. E sono quelle che poi una volta che viene eliminata la testa vengono chiamate anche coda di rospo.
1: Sono pregiati come
2: sono
1: pesce?
2: Sono molto pregiate, è un pesce di valore, molto buono, carne delicata, molto fine. Si può utilizzare anche la testa per fare il brodo risotto ed è... qua in questo momento, in questo periodo dell'anno ce n'è parecchie.
1: Come consiglia di cucinarle appunto?
2: Questa una volta eliminata la testa, praticamente il corpo... Ah, ce l'avevo? Il corpo si...

0: La carne sì, bella rosea, si può fare a trancette con aglio prezzemolo, con aglio prezzemolo e pomodoro, si può fare una pasta con due pinoli, poca pomodoro, e oppure si può fare anche impanate fritte.
1: Accidenti. Come prezzo più o meno quanto come vengono al chilo?
0: Prezzo, se una intera viene sulle 20 euro, a trancia no, se a trancia 45 perché la testa è scarto.
1: Esatto.
0: Perché comunque questa su un pesce viene da meno del 50% di resa.
1: Esatto. Pesce locale?
0: Pesce pescato dai pescatori di Camogli.
1: Poi questo. Cos'altro ci vuole mostrare orgogliosa?
0: Pescatori di Camogli mi hanno portato ultimamente queste cernie.
1: Allora,
0: queste
1: cernie sono grossissime, sì, o sono nella media?
0: No, sono nella media, possono anche arrivare anche essere più grosse. Ora più recentemente più o meno sono queste le misure, 1,8 kg, quasi 2 kg.
1: Sono belle?
0: Sono belle, bellissime.
1: Come le cuciniamo queste, Cristina?
0: Semplicemente al forno, come un qualsiasi pesce al forno, con prezzemolo, limone, rosmarino.
1: Un po' di olive, pinoli,
0: sì,
1: anche.
0: La ligure va benissimo.
1: Ma anche sotto sale?
0: Sì, qualcuno le ha fatte anche sotto sale, mi ha detto che si può fare sotto sale.
1: E questi pescioni?
0: Questo è un pesce più povero, ma molto buono, il cefalo. Decisamente una bella differenza di prezzo.
1: Ecco, mi dice il prezzo delle cernie.
0: E quelle viaggiamo sui 30-35, dipende dalla giornata.
1: Al pesce o al chilo?
0: Al chilo, queste 10-12 euro al chilo.
1: E questi qua come si cucinano?
0: Questi si cucinano al forno, bolliti, al sale anche questi, grazie. Al sale. Hanno una carne tipo il branzino, decisamente meno fine, però una bella carne bianca, scagliosa, e sono molto buoni.
1: È un buon periodo per il pesce? C'è una buona pesca?
0: Sì, però le qualità sono molto limitate, cioè sono molto settoriali.
1: Okay.
0: Comunque rispetto a novembre, dicembre che non pescavano proprio niente, anche i primi gennaio non pescavano niente, ora in questo periodo riescono a portare qualcosa.
1: Le chiedo un'ultima cosa, il caro carburanti, la crisi del Golfo si sente anche nei prezzi del pesce finito o no?
0: Per adesso no. Per adesso no, ma se devono andare adesso a comprare il gasolio sicuramente, anche perché noi prendiamo anche del pesce dal mercato di Genova e quindi il trasporto. Esatto, sicuramente sì. Per ora erano rincari normali, dovuti ad altri motivi o a carenza di una qualità, però finora non ancora.
1: Però vi aspettate che possa,
0: certo,
1: se si prolunga la crisi.
0: Se loro non gli fanno lo sconto sul gasolio, per forza non possono avere, cioè a un certo punto devono chiedere. Sì, che i prezzi poi, come si dice, si fanno in base al potere di acquisto, cioè se io riesco a vendere gli paghi, li pago sempre, però se riesco a vendere poi gli dico quanto fa di prezzo, sì. Però poi se non ci stanno dentro mi dicono che bisogna cercare di alzare, allora alzo io per dare di più a loro,
1: esatto.
0: Quindi è così.
1: Va bene, teniamo le dita incrociate, grazie Cristina per averci mostrato questi bei pesci e anche qualche consiglio di ricetta. Adesso noi saliamo su un grosso peschereccio.

0: Siamo saliti a bordo del grande peschereccio Il Giovannuccio di Giorge Costacche. Sì. Giorge Costacche, tu sei un pescatore, quindi di un'imbarcazione più grande di quelle di Massimo e di Enrico che abbiamo visto. Ti chiedo subito, la guerra come sta condizionando il vostro lavoro a livello di costi, di carburante?
1: Allora, noi diciamo sull'incasso che facciamo in una giornata, 50% di solito paghiamo il gasolio. Con le cifre che ci sono adesso è arrivato a 80%.
0: Quindi avete un 20% di guadagno rispetto a un 50%.
1: E infatti io oggi non sono uscito perché non mi conviene.
0: Mentre un tempo saresti uscito prima della guerra.
1: Sì.
0: Quanto lo pagate al litro il gasolio vostro?
1: Allora, prima della guerra l'ultimo gasolio che ho fatto io era 62 centesimi. Poi ieri ho sentito era 1,40 e oggi mi hanno detto 1,60. Poi se è vero non lo so se è 1,60, però 1,40 era sicuro ieri.
0: Tu hai ancora un po' di pieno?
1: C'ho ancora 1500 litri a bordo.
0: Tu mediamente in una giornata quanto gasolio usi?
1: 350 litri minimo al giorno.
0: Accidenti, quindi è un peso pazzesco.
1: Sì. Sì.
0: Ma chi se lo sobbarca questo peso? Cioè tu poi vendi il pesce più caro perché paghi di più il carburante o no?
1: No, perché io tutto il pescato che do, c'ho il mio grossista e io ci do tutto a lui, non vendo in giro la gente.
0: Ok, e tu al grossista lo vendi allo stesso prezzo di prima della guerra per ora?
1: Sì, cioè devo essere sincero, il mio grossista un po' i prezzi li ha aumentati, ma anche lui non è che li può aumentare più di tanto, perché sennò poi alla fine...

0: cosa metti i pesci sul... Cioè la gente poi non lo compra più.
1: Mamma mia.
0: Cioè a me mi ha aumentato i prezzi, però non... Cioè non... con la differenza che c'è siamo sempre sotto.
1: Ma adesso come vedi il futuro in questa incertezza internazionale? Cioè se continua così...
0: Andiamo a bagno, andiamo a fallimento. Cioè la barca devo ancora finire di pagare. Perché ho preso un prestito a garanzia dello Stato. C'ho ancora 3 rate, però se va avanti così andiamo a bagno.
1: Ma chi vi può aiutare? Chi vi può aiutare?
0: È lo Stato.
1: Calmierando i prezzi e limitando accise.
0: Accise, non lo so, io ho visto cosa è successo in Corsica, hanno fatto dei casini, a loro li hanno abbassati da 1,60 euro a 90 centesimi in una giornata. Cioè, secondo me è speculazione quello che sta succedendo adesso.
1: Perché voi invece continuate a pagarlo 1,60?
0: Sì, 1,60.
1: Non potete fare anche voi.
0: Come facciamo? Cioè, se andiamo a bloccare a bloccare il porto di Genova.
1: Non te lo dico per risticarti, lo dico proprio per.
0: L'abbiamo già anche pensato a fare, però poi le multe. Se blocchi il porto, poi le multe ci arrivano a noi, Non ci conviene.
1: Tu quanti pescatori hai?
0: C'ho un marinaio a bordo.
1: Da non dormirci la notte.
0: Sì, a lui gli devo pagare lo stesso le stipendi, i contributi, anche se non usciamo. Oggi non sono uscito, ma a lui lo devo pagare lo stesso.
1: Ecco, un'altra volta saresti uscito e dici vabbè, se va bene va bene, se va male va male, ma adesso con il viaggio che ti costa il 50...
0: Cioè, oggi non sono uscito perché c'era da andare a fare la pesca di terra, pesci. Però con quello che guadagni una giornata, con quello che costa gasolio, ho fatto i conti, cioè al mio marinaio gli arrivava 20 euro in tasca. Cioè per 20 euro le stiamo a casa, te li do io di tasca mia 20 euro. Perché poi c'è anche che usi la barca, il vericello, il motore, cioè alla fine si rompe qualcosa, poi sono ancora più casini.
1: Come vedi il futuro immediato proprio?
0: Cioè, il futuro immediato, se non calano i prezzi noi ci fermiamo. Non possiamo andare avanti, cioè non si può. È inutile, cioè se vado avanti per la gloria, che vado a pescare per cosa? A pagare solo il gasolio? E non riesco a pagare i contributi, non riesco a pagare il marinaio, allora preferisco stare a casa.
1: Finché non si torna un po' più alla normalità.
0: Ma è successo anche quando che è iniziata la guerra in Ucraina, sì. Uguale.
1: E poi però è migliorato.
0: Sì, perché ci sono voluti 3 anni che sono scesi di nuovo i prezzi del gasolio a 60 centesimi per noi agevolato, 3 anni ci sono voluti.
1: Non ci voleva questa?
0: No, questa non ci voleva.
1: Ma tu immagini un tuo futuro senza la pesca? Cioè tu se non pescassi che cosa vai a fare nella vita?
0: Non lo so, ho fatto sempre il pescatore. Da quando ho 18 anni che sono a Camogli, ho fatto tutte le pesche, ho fatto la tonnara a Camogli, ho fatto la lampara, sono andato con le reti, poi sono finito sullo strascico e mi sono fatto un prestito, mi sono comprato la barca. Però come va avanti le cose così... Mi sa che andiamo in rovina.
1: Mamma mia, mi dispiace proprio.
0: Non c'è futuro. Poi non so cosa arriveranno poi sui piatti, cioè sulle tavole degli italiani, perché se non andiamo noi a pescare, il pesce dove arriva?
1: Magari ci sono delle grosse... Cioè avete dei concorrenti grossi, no? A livello locale, no?
0: A livello locale, no. Però i pesci arriveranno da fuori. Dalle multinazionali, diciamo, arriveranno,
1: Quindi si rischia sempre di più che i pescatori scompaiano, quelli locali, come mi dicevano i tuoi colleghi, Enrico, Massimo.
0: Sì, è quello che sta... cioè, la via è quella.
1: Già giovani ce ne sono pochissimi.
0: Sono pochissimi, però la via è quella, che noi dobbiamo scomparire e lasciare spazio alle multinazionali che arriveranno tutto questo pesce qua, che adesso fanno anche allevamenti, ormai fanno di tutto, Fanno le soiole, fanno le orate, fanno i branzini, fanno il tonno. Sono tutti i pesci che gli danno dei medicinali, io non so come fanno. Eri. Che mangimi.
1: Cioè dici, ne va della qualità poi del pesce che si andrà a mangiare se va avanti così?
0: Sì. Perché una volta la soiola cosa si faceva? La soiola la davamo al bambino, no?
1: Sì.
0: Giusto? E adesso fanno allevamento di soiole. Cosa gli dai al bambino? Antibiotici? Funziona così.
1: È un peccato vedere, sentire queste cose proprio a Camogli, che è la patria della pesca.
0: Lo so.
1: È la realtà.
0: Però purtroppo è così. La tonnara è sparita.
1: Sì.
0: La muginara anche, non so se la metteranno quest'anno, ma ormai è sparita anche quella. Ormai non si può fare più niente. Gente, giovani, come ha detto lei, non ci sono.

0: più, e quelli che ci sono, che hanno voglia di lavorare,
1: si trova
0: in questa situazione, che dicono vabbè, me ne sto a casa, non vengo a lavorare. È così. Infatti, se lei guarda anche in tutti i porti dell'Italia, italiani, non ce n'è più. Cioè, io parlo io che sono rumeno,
1: Vabbè, però è un bel accento ormai locale,
0: Però, dico, non ci sono più. Se trovi marinai, adesso li prendono dall'Indonesia, Marocco, Tunisia, che anche Marocco e Tunisia adesso stanno ritornando nel loro paese perché guadagnano di più.
1: Addirittura.
0: Sulla pesca guadagnano di più da loro che da qua.
1: Perché prima un pescatore viveva abbastanza bene, no? Cioè, si faceva il mazzo perché è una vita dura, però...
0: Diceva che campava, cioè stava bene. Giustamente, come dice lei, uno si alza a mezzanotte, cioè io di solito esco a mezzanotte e rientro alle 6 di sera,
1: Mamma mia.
0: Cioè, non è una vita che la possono fare tutti, però se c'è la passione la fai.
1: Sì.
0: Però quando vedi che ti alzi a mezzanotte, rientri alle 6 di sera, poi guardi le spese, paghi tasse, paghi quello, paghi il gasolio e poi ti trovi con 30 euro in tasca e dici, ma chi me lo fa fare?
1: Va bene, in bocca al lupo, Giorgio, cosa vuoi che ti dica?
0: Speriamo
1: di tornare fra un mese, che le cose siano andate al meglio.
0: Speriamo.
1: Grazie mille.
0: Grazie a lei.

Chiudiamo questa carrellata di viaggio in Liguria che ci ha portato alla scoperta del mare, dei suoi prodotti e del lavoro dei pescatori andando a Imperia. Qui vediamo merluzzi, besughi e tanti pesci diversi con la nostra Alessandra Boero, che racconta anche la difficoltà di un mestiere in cui ci sono tanti passaggi diversi da affrontare, anche tanti costi. Sentiamo.

0: Io mi trovo nel porto Dio, nel cuore pulsante, almeno il tempo che fu, di parte del comparto economico del territorio, vale a dire la pesca. In mia compagnia, Carlo, l'abbiamo già intervistato diverse volte, ma mi sembra che i problemi rimangano.
1: Per forza rimangono, tutte le problematiche che abbiamo in Italia rimangono, sì, fra il caro gasolio e il tonno, che non viene suddiviso in parti uguali. Noi siamo sempre andati peggio nella pesca.
0: Ecco, a parte la problematica, tanto nel frattempo ne approfittiamo per farci un giretto e per far vedere che alle spalle abbiamo Calata Cuneo, che è una cartolina. Questo ammettiamolo, siete in un posto...
1: l'unica cosa che ci è rimasto di buono, positivo, è questo qua.
0: Calata Cuneo.
1: Calata Cuneo, le barche, quelle che sono rimaste, perché non so se i giovani d'oggi avranno un futuro con la pesca, perché come va la pesca, secondo me va tutto a morire.
0: Ok, ma noi saremo positivi. Qual è il pesce di nicchia qui nell'Imperiese?
1: Qua nell'Imperiese il pesce spada e qualche barca, c'è rimasta, pochissime barche vanno a pesca del nasello.
0: Ora parliamo del tonno, perché è un argomento veramente delicato.
1: Molto delicato, perché chi mangia il tonno mangia sempre di più. Chi l'assaggiava il tonno non assaggia proprio più, perché noi la pesca, le suddivisioni del tonno non vengono date in parti uguali. Chi ha la quota di 10.000 tonnellate, 10.001, noi che abbiamo la quota di 500 kg, 300 kg. E queste cose qua non vanno bene in Italia, che la gente così non può più andare avanti.
0: Quanti siete pescatori qui?
1: Qua siamo fra tutte le barche Imperia e saremo una quindicina di barche. Sempre meno andranno.
0: E infatti lo stavo per dire io, siete sempre meno.
1: Sempre meno.
0: Per qualcuno siete considerati degli eroi, appassionati del mare, ma comunque degli eroi.
1: Uno degli assassini, che non è vero questo.
0: Ecco, mi hai raccontato prima un dettaglio, una situazione che non è anomala qua, su un pescato di tonno. Cos'è che è successo?
1: Su un pescato di tonno c'è avuto delle problematiche, perché ancora fra le leggi che mettono e quelle che si applicano, anche i pescatori stessi, le capitanerie non sanno come applicare le leggi e come dirle bene, e c'è pericolo che se uno sbaglia di una virgola sono verbali molto pesanti che non ce la facciamo più.
0: Però qua tonno c'è.
1: Il tonno

0: Cioè,
1: tanto Carlo, ne approfittiamo per rifare un giretto qui, perché loro praticamente vivono all'interno di questi magazzini.
0: Sì, il tonno c'è, ma purtroppo non lo possiamo pescare. Se non facciamo la pesca noi mirata al tonno, se abbiamo qualche tonno che lo dichiariamo con 4 ore d'anticipo in capitaneria prima del rientro, quel poco tonno che abbiamo lo dichiariamo e non facciamo la pesca apposta. Perché se uno farebbe la pesca apposta del tonno, non c'è bisogno.
1: Certo.
0: Sì, non c'è bisogno, per il tonno ce n'è in abbondanza.
1: Ok, allora, due o tre giorni che non uscite, causa maltempo, e questo effettivamente lo digerite difficilmente perché siete fermi.
0: Sì, purtroppo siamo abituati, la vita del pescatore è questa qua, dobbiamo stare anche attenti alle condizioni meteo. Adesso come oggi siamo molto aggiornati, quando il tempo è brutto non andiamo.
1: Questo è periodo di? La pesca facilitata qual è in questo periodo dell'anno?
0: È iniziata la pesca al pesce spada per le barche che vanno col palangaro in superficie e la pesca al merluzzo. Dopo ci abbiamo anche là, ci sono rimasti 6 pescherecci, che quel poco, che anche loro hanno le loro croci, quel poco che possono andare a pescare vanno, ma anche loro succede il tempo e le leggi.
1: Per quanto riguarda l'asta rimane un punto fermo, un punto di riferimento vivace o anche questa arranca?
0: No, l'asta va bene, è l'unica cosa che ci è rimasta di positivo, l'asta, che qua abbiamo il signor Mirko Durante, che l'unica cosa che va bene è solo con lui, quando ci portiamo del pesce, perché il pesce ce n'è rimasto ben poco, ma non da prendere, per tutte le, per il tempo e per le leggi che mettono.
1: Il pesce che va per la maggiore qual è? Quello che piace di più? Se puoi già fare un conto.
0: Questo non lo posso dire perché a me piacciono i pesci poveri.
1: Okay.
0: Come pescatore. E adesso cosa va di più? Dipende, il sushi. Ci serve il tonno, però qua purtroppo non possiamo pescare molto.
1: E continuiamo a parlare del tonno, è un qualcosa che proprio.
0: Siamo bravi, molto bravi a pescare, però non possiamo lavorare.
1: Piano B? Quale potrebbe essere?
0: Cambiare lavoro.
1: Ecco, drastica, una chiusura drastica, vedo che sono rimasti ormai in pochi, però rimanete, perché si vi togliessero il mare.
0: Facciamo i bagnini.
1: Bene, per il momento da Imperio Nelio è tutto, quindi abbiamo visto che la situazione comunque dei pescatori non sempre è così facile, tante volte si fanno dei sogni, no? Delle storie su questo, i pescatori, l'amore per il mare, queste notti a guardare la luna, eccetera, eccetera, invece poi le difficoltà sono veramente tante.
0: Tanto sogni per il pescatore della mia età, sono tanto ricordi che vanno sempre a diminuire, sempre peggio, e no, non so come andiamo a finire, più che altro per i giovani. Non so che futuro avranno i giovani.
1: Quante barche avete perso negli ultimi anni proprio perché non si è proseguita la tradizione di famiglia?
0: Devi pensare che incominciando dalla banchina calata Cuneo c'erano 17 pescherecci e ce ne sono 7. E ora non vado più avanti perché mi sembra che la cosa.
1: Perché poi si mette a piangere.
0: No, non è che mi metta a piangere, però si vede che la cosa. Non c'è bisogno che dico altre. C'erano 4 lampare, ce ne sono rimaste. L'anno scorso 2, adesso ce n'è una. C'erano 15 barche da pesca con i palami, ci sono rimaste 7, qua nel porto di Imperia. Il prossimo anno saranno 6, 5, 4.
1: Lo scopriremo il prossimo anno, per il momento è tutto, grazie.
0: Grazie mille, salve.

0: Sempre qui al porto di Imperionelli alle nostre spalle la calata Cuneo e ora un'intervista che va a smontare tutto quello che ha detto Carlo, il pescatore di prima, perché io adesso sono in compagnia di Simone Iati, lui ha appena comprato un peschereccio.
1: Abbiamo fatto questo acquisto un mesetto fa, anche grazie all'aiuto di mio papà che mi sostiene fisicamente, mentalmente.
0: Quindi un figlio d'arte da una vita che fate questo lavoro, una tradizione di famiglia?
1: Sì, mio papà l'ha sempre fatto, io l'ho sempre seguito quando faceva il suo lavoro, sono sempre voluto andare con lui a pescare. E oggi finalmente sono riuscito a prendermi una barca.
0: Ecco, quindi adesso parliamo di entusiasmo e soddisfazione di questo lavoro, perché con Carlo prima abbiamo parlato di tutta la che era legata al tonno, ma adesso noi non vogliamo saperlo. Sì. Noi vogliamo sapere le gioie del tuo mestiere.
1: Ci sono i momenti che fa ridere, i momenti che fa piangere, però ci deve essere tanta passione, tanta voglia, c'è tanta passione.
0: Allora, purtroppo non,

0: abbiamo delle immagini di pescato in tempo reale, perché il tempo è nemico.
1: Il tempo non lo permette, poi noi adesso è un mese che ho preso questa barca, sono in mezzo ai lavori. Questo qua è il punto più bello che c'è per adesso, pitturato. E poi di qua, se vuoi fare vedere.
0: Dopo lo facciamo, è entusiasta, è come un diciottenne che si compra la macchina.
1: 21 anni, 21.
0: A 21 lui si è comprato la barca, avrai un motorino, immagino.

0: Sei così giovane. Quando... A che ora ti svegli?
1: Quando lavoro?
0: Sì, sì, quando lavori.
1: 3 di notte ci alziamo, si scende giù, si prepara esca, attrezzatura.
0: La pesca più difficile?
1: Non è che c'è tanta. C'è magari la pesca un po' più pesante, quella un po' più leggera, però come bravura ci vuole esperienza nel settore.
0: Il momento più divertente qual è di queste nottate in mare?
1: Quando si rientra, se possibile, con tanto pesce. Ci sono tante soddisfazioni che porti a casa.
0: Certo.
1: Sei contento anche.
0: Quello che si pesca di più qual è? Che pesce si pesca di più? Qua.
1: Dipende, noi andremo a Naselli. Pesca principale sarà il merluzzo e poi ci saranno altri pesci.
0: Poi qui va molto, piace molto lo spada.
1: Pesce spada, siamo una città che è famosa per la flotta di pesci spada.
0: Ma sei mai stato alla pesca allo spada?
1: Sì, andavo, prima di prendere questa barca qua, facevo con Carlo Auditore. Quello che avete interessato
0: quello che,
1: prima.
0: Quello che è sempre triste.
1: Sarebbe mio zio.
0: È triste. Anche perché qua sono tutti veramente parenti. O sbaglio, li conoscete?
1: Più o meno. Carlo è proprio mio zio. Di prima, diciamo. Prima ho fatto 1 anno e mezzo con lui. Prima di lui ho fatto altri 2 anni con 2 ragazzi giovani. Qua a Imperia. Sempre a pesci spada. Pesci spada e besughi.
0: E poi ti sei buttato qua, in questa barca più piccolina, ovviamente.
1: Sì, 1 metro più piccola.
0: Quanto costa mantenere una barca?
1: Mantenimento...
0: C'è papà?
1: No.
0: No.
1: Purtroppo no, però andando a lavorare durante l'anno ci si deve mettere da parte i soldi per la barca. Come lo stipendio nostro dobbiamo far uscire lo stipendio pure per la barca, per il mantenimento, che almeno 1 volta all'anno bisogna tirare in cantiere ed è una bella spesa da affrontare. E poi quelle lì sono le spese ordinarie, senza lasciare le spese che potrebbero uscire, danni al motore.
0: Certo. La tua più grossa soddisfazione qual è stata in questi anni di pesca? C'è un momento che ti ricordi?
1: Quando magari prendo qualche titolo. Qualche titolo professionale è una grande soddisfazione. Comunque ci vuole anni di studio per prenderli.
0: Insomma, vabbè, comunque è una vita movimentata anche la vostra. Notturna, sì. Prevalentemente notturna, una vita che abbiamo detto tanta fatica.
1: Tanta fatica, tante ore sveglie. Ci vuole tanta passione.
0: Tu sei più giovane adesso, proprietario di barca, di peschereccio, qua a Imperia.
1: A Imperia credo di sì, proprietario sì. Credo che sono il più giovane.
0: Da quant'è che mettevi i soldi da parte per comprarti la tua barca?
1: Da quando sono andato a pescare, da quando mi sono imbarcato il primo giorno. Piano piano un po' di risparmi.
0: Non ti chiedo di preciso quanto ti è costata, ma più o meno. Più o meno. Non ce lo vuole dire.
1: Non lo dico.
0: Non lo dico perché il papà è subentrato, ma giustamente, quindi tu comunque mantieni questa passione di famiglia, benissimo. Io ti ringrazio, sei stato gentilissimo e noi ripassiamo la linea.

0: Genova, questo il punto centrale è l'incontro degli otto grandi.
1: Ieri nella zona rossa ci si sveglia con degli autogrill, non soltanto
2: il stadio del Lazio. Andiamo a vedere adesso qual è la situazione. Lo stadio Carlini vicino all'ospedale.
3: A Genova ho visto due città, una della polizia, una della gente, è una situazione folle. Ogni volta che si riuniscono gli
4: ufficiali, abbiamo Silvio Berlusconi che sta ricevendo i capi di Stato.
5: Immagini questa diretta,
4: ecco, rivediamo l'arrivo
5: la
4: dei polizia che si sta dirigendo a fronteggiare l'arrivo dei manifestanti. Avete visto prima
0: per questo primo confronto fra i due leader delle due potenze nucleari. Ovviamente stiamo parlando di un'altra epoca, non c'è più la guerra.

0: Non c'è evento che valga la vita di una persona, dice il sindaco di Genova Pericu quando viene a sapere della morte del ventenne deceduto in piazza Alimonda durante le manifestazioni di oggi per il G8. Non c'è evento che sarà ricordato a Genova dopo quello che è successo. Una giornata triste, davvero triste per il capoluogo ligure.
1: Si è stato contestuale agli sforzi e al lavoro che nel G8 si è portato innanzi.
2: L'incendio di Van Patten, un ufficio postale di Van Patten, un ufficio postale di Corso Sardegna, un ufficio postale abbastanza alto, per
3: fortuna devo dire che siamo
4: questi teppisti dalla polizia che lanciavano sassi, tiravano di tutto, in mezzo c'erano dei cassonetti bruciati.
5: Adesso vediamo un ragazzo con un fazzoletto rosso al collo protestare, e adesso
6: stanno portando sotto. 77 feriti non gravi, un terzo in più rispetto a ieri, alla stessa ora, il bilancio provvisorio della giornata di scontri avvenuti durante il corteo del GSF.
7: Hanno ferito perché ci hanno picchiato, hanno caricato, hanno ferito. Ma qui non c'è assolutamente... Che cosa possiamo porre? Siamo qua così, siamo arrivati di corsa. Cosa vuole che opponiamo?

0: 2001-2011, i giorni del G8 di Genova. Beh, tutto comincia nel novembre del 1999, Seattle, negli Stati Uniti, quando c'è questo grande summit economico mondiale e appaiono per la prima volta i No Global e appare anche il cosiddetto popolo di Seattle. Genova intanto è stata scelta come sede del G8, ci si prepara a questo grande evento internazionale, c'è però pochi mesi prima del luglio del 2001 la riunione di Davos, lì ci sono scontri molto violenti e si teme che qualche cosa possa succedere anche a Genova. Primo Canale fa una cosa straordinaria, perché si prepara in tempo, sistema telecamere da tutte le parti per riprendere quelli che saranno i cortei, i grandi cortei che saranno in città. Primo Canale diventa nello stesso tempo la televisione ufficiale del G8 all'interno del summit, e quindi poi con quello che accadrà sarà l'unica televisione che trasmetterà le immagini di quello che accade fuori ai grandi della terra e ai 5.000 giornalisti. Noi con questo speciale, con tanti giornalisti, tanti tecnici che hanno in quei giorni lavorato giorno e notte per assicurare una diretta straordinaria, vi faremo rivivere appunto quella settimana drammatica, ma che ha segnato la storia non solo della nostra città.
1: Buongiorno a tutti, questa mattina inizia la diretta non stop di Primo Canale sul G8, una diretta dalle 9 del mattino alle 24, da questa domenica alle 24 di domenica prossima.
2: Nell'ambito dello spazio della stampa, riservata alla stampa, questo è lo spazio di Primo Canale. Questi sono i nostri studi, credo che parlino da soli, sono studi assolutamente prestigiosi, in una posizione anche strategicamente molto molto felice. Lungo tutta questa banchina ci sono gli altri studi televisivi e devo dire che siamo in ottima compagnia. Per esempio alla nostra destra, subito alla nostra destra, ci sono gli studi della RAI, la task force della TV di Stato, mentre invece, le potete vedere esattamente in questo momento, alla nostra sinistra invece ci sono gli studi di Mediaset, quindi siamo tra Rai e Mediaset. Ecco, adesso vedete anche gli studi di Mediaset, ma non soltanto gli studi di Mediaset, perché subito dopo gli studi di Mediaset ci sono le piante a delimitarlo, c'è il grande tendone proprio della sala stampa. Qui fisicamente lavoreranno i nostri colleghi che arriveranno da tutto il mondo, che quindi avremo proprio a portata di mano, si potrebbe dire.
3: Buongiorno, siete collegati con la redazione di Imperia, mai come in questi giorni la redazione di Frontiera, se così si può dire. Diciamo subito che nel corso di questa settimana il nostro compito principale sarà innanzitutto quello di tenervi informati sulla situazione che si potrà venire a verificare, a creare lungo i 7 confini con la Francia di competenza della Liguria. Per il momento diciamo subito che non sono segnalati particolari problemi o gesti di insofferenza, nonostante appunto siano entrati già in vigore questi controlli da parte delle forze dell'ordine, non i controlli dei documenti validi per l'espatrio, ma semplicemente con

0: controlli di documenti.
1: Genova è quasi pronta. A 6 giorni dall'inizio del vertice dei G8, Silvio Berlusconi dà questo giudizio della città nella sua terza visita di ricognizione. Il premier, partito dalla villa di Paraggi nel primo pomeriggio, ha subito raggiunto la stazione marittima, uno dei luoghi del vertice. Quindi è arrivato a Palazzo Ducale, accompagnato dal segretario generale della Farnesina, Umberto Vattani, e dal ministro plenipotenziario per il G8, Vinci Giacchi, con loro anche il prefetto di Genova. Il presidente del Consiglio si è intrattenuto per circa mezz'ora nel Palazzo del Summit, currando molto i particolari. Nessun incontro conclusivo con la stampa, ma l'uscita in auto, proprio di fronte a quel palazzo degli anni 50, oscurato come da lui richiesto con dei teloni raffiguranti facciate classiche, ha affermato:
2: è pronta?
3: Sì, sì, quasi pronta.
4: Attenzione, Comino.
3: Quasi pronta.
1: Ad accompagnarlo nel viaggio all'interno di Palazzo Ducale è arrivato poi anche il senatore di Forza Italia Luigi Grillo.
5: E continua la diretta di Primo Canale, che è iniziata questa mattina intorno alle 9, si concluderà quest'oggi alle 24, ma proseguirà non stop praticamente tutti i giorni fino a domenica 22, giorno di chiusura del vertice del G8. Naturalmente il motivo per cui siamo qua per questa diretta è sicuramente di servizio, per informare tutti i cittadini, non solo genovesi ma anche liguri, per mettere al corrente di tutto quello che sta accadendo, per dare soprattutto delle risposte a tante domande sui disagi, per esempio anche i più comuni, i più banali, ma una televisione davvero di servizio, almeno questo è il nostro scopo, quello che ci prefiggiamo a fare con tutti questi servizi, soprattutto anche con i collegamenti, con quello che stiamo producendo da questa mattina appunto alle 9.
6: Ci sono questi furgoni scuri, già da qualche giorno sono posizionati nel lato a ponente dell'albergo, contengono sofisticatissime strumentazioni per la sicurezza del presidente americano.
7: Fu il governo di Massimo D'Alema a indicare Genova come sede del G8 del 2001. Immediatamente ci furono delle critiche, delle proteste, perché Genova si pensava che urbanisticamente non sarebbe stata una città adatta, insomma era molto difficile gestire l'ordine pubblico nel centro storico, con i vicoli, con le strade strette, con 1000 posti dietro i quali nascondersi. Berlusconi poi diventa premier, il governo critica questa scelta fatta dai governi precedenti, però bisogna ormai agire. Viene nominato Umberto Vattani come supervisore di tutto, che dovrà prendere anche i contatti col Genoa Social Forum proprio per aprire un dialogo. Ma vediamo che cosa succede.
8: È nella primavera del 2000 che a Genova si comincia a respirare davvero l'aria del G8. Il 29 maggio la Camera vota, 371 sì, 14 astenuti, il primo finanziamento di 90 miliardi per le opere infrastrutturali da realizzare in vista dell'evento, miliardi che col passare dei mesi lieviteranno a 200 e con l'intervento di qualche privato faranno decollare i cantieri genovesi da Piazza De Ferrari al Porto Antico con il progetto della bolla di Renzo Piano al restauro della prefettura, della stazione marittima. I problemi della viabilità sono il prezzo da pagare per la trasformazione del la città, a cui si abbinano quelli del rapporto con il popolo di Seattle, che mette sempre più radice nel capoluogo ligure, prima con la presentazione della rete Lilliput. È il 6 ottobre del 2000 quando padre Zanotelli presenta alla città i problemi della globalizzazione lanciando la rete Lilliput. Ma se l'idea di scegliere Genova come sede del vertice era stata del governo D'Alema, è spettato al governo Amato, che gli è succeduto, cominciare a gestirla, inizialmente minimizzando i rischi o gli effetti della protesta, come dimostrano le dichiarazioni rilasciate dall'allora ministro degli esteri Lamberto Dini.
5: Abbiamo parlato del sito del Lagaccio, dello stadio del Lagaccio, andiamo a vedere adesso qual è la situazione. Lo stadio Carlini, vicino all'ospedale San Martino, dove appunto gli antiglobalizzatori si sono spostati per accamparsi, naturalmente per aspettare l'evento del G8. Andiamo a vedere questo ampio servizio.
9: Siamo allo stadio Carlini nella zona di Sturla, uno dei luoghi di accoglienza cittadini per il popolo di Seattle. Vedete alle mie spalle il tendone che è in via di allestimento e che dovrebbe accogliere tra le 3.000 e le 5.000 persone secondo le previsioni. Si tratterà soprattutto di disobbedienti civili, ovvero di tute bianche, giovani di rifondazione, giovani comunisti e reti della disobbedienza civile appunto. Siamo venuti a vedere a che punto è il lavoro di allestimento per accogliere queste persone. Giulia Griffini del Centro Sociale Zapata di Genova fa parte del comitato dell'organizzazione di questo campo d'accoglienza e a lei chiediamo a che punto sono i lavori.
10: Allora, per ora abbiamo organizzato un grosso tendone che potrà accogliere dalle 3.000 alle 5.000 persone. Stiamo aspettando delle coperture per il telone ancora e di attrezzare una cucina che sarà attrezzata da noi.
11: Simona Gianni dalla Questura.
4: Sì, buongiorno Ilaria, buongiorno ai nostri telespettatori. Io mi trovo nella sala della Questura di Vita, sala stampa.

0: stampa. Qui arriveranno praticamente tutte le informazioni dal centro operativo della Questura di Genova, centro operativo che si trova a qualche piano sopra di noi e al quale assolutamente noi non possiamo accedere per ovvi motivi di sicurezza.
1: Bene, continua la diretta di Primo Canale dedicata al G8, al grande summit dei grandi della Terra. Prima di procedere con la nostra diretta, diamo la linea alla redazione dove c'è per noi Davide che ci deve dare alcuni aggiornamenti.
2: Sì Gianluca, ci sono ancora problemi che riguardano i COBAS, già abbiamo detto durante l'arco di questa giornata dalle loro iniziative di protesta, sembra che siano davvero intenzionati a raggiungere Genova in ogni modo nonostante la chiusura delle stazioni, questo è il loro intento, vogliono chiedere la riapertura dei nodi ferroviari e lo faranno con una serie di iniziative di protesta un po' in tutte le regioni d'Italia. Hanno annunciato azioni in tutti i nodi ferroviari e appunto l'arrivo anticipato di molti manifestanti per contrastare il tentativo del governo di impedire l'accesso nel capoluogo ligure. La Confederazione Unitaria di Base ha proclamato, lo sapete, per il 20 di luglio alle 10 di mattina un concentramento proprio a Genova con uno sciopero generale e conta di portare nella nostra città 2500 lavoratori. La chiusura della stazione, ha dichiarato questa mattina Luciano Mühlbauer, portavoce dei COBAS, è un grave atto simbolico, politico e pratico. Prima hanno visto fallire il tentativo di dividerci, ora cercano di impedire a migliaia di manifestanti di raggiungere Genova. Ci sono persone che si metteranno in viaggio da tutta l'Italia e dall'Europa e così le ferrovie e le frontiere con il ripristino dei controlli si trasformeranno in terribili imbuti, così come accadrà appunto anche sui nodi ferroviari, ma non ci fermeranno, questo ha detto. Riguardo proprio l'azione di lotta che è prevista invece per la mattina del 20 di luglio, il corteo sarà aperto da una rappresentanza dei lavoratori francesi della Danone in lotta, apriranno loro il corteo di sabato.
3: Ho sentito la necessità, la sentivo allora come sento adesso la necessità di esprimere il mio pensiero, no? e parlare attraverso la musica magari di una società di condizioni che sono da richiamare all'attenzione. E quindi ho deciso di cantare una canzone come bambino, ho deciso di venire qua stasera, ho deciso anche di cantare una canzone stasera non mia, anzi sto pensando di aprire proprio il mio mini concerto con una canzone di Franco Battiato che si intitola Povera Patria.
4: Quindi questo è il tuo modo di contestare questo G8, sì, insieme agli altri contestanti?
3: Lo dico cantando, non mi va di parlare, ma lo dico cantando, lo dirò cantando quello che penso.
5: Beh, lo Stadio Carlini è interessante perché a quanto sembra sarà il quartier generale delle tute bianche di tutti coloro che si identificano nella disobbedienza civile, quindi oltre alle tute bianche i giovani comunisti, la rete dei disobbedienti e un'altra serie di sigle che scelgono questo metodo di lotta che consiste, come dicono loro, nel violare e non rispettare le leggi che si considerano ingiuste. E lo sappiamo tutti, le tute bianche sono diventati famosi per la dichiarazione di guerra al G8 e poi per la dichiarazione di guerra personalizzata
6: al governo Berlusconi. Poi però è stato detto che era una dichiarazione di guerra simbolica.
7: G7 G8 atto primo. Pochi giorni or sono a Roma, sabato 7 luglio, riunione dei ministri finanziari dei 7 paesi più ricchi, sotto la presidenza di turno del neo ministro dell'economia, Giulio Tremonti, raggiunti poi dal collega russo Kudrin. Mancano 2 settimane al vertice di Genova e sotto un caldo tremendo, per fortuna protetti dalle frasche di una stupenda villa suburbana del Cinquecento, Villa Madama, i 7 superministri, coloro cioè che gestiscono circa la metà della ricchezza prodotta nel pianeta, hanno preparato, in un clima ovattato, alcuni dei documenti che verranno poi esaminati dai leader.
8: Grosso modo, se facciamo la separazione, i temi economici sono trattati a 7, cioè senza la Russia. Cioè tra i veri paesi, diciamo, tra i veri ricchi. Poi si allarga la discussione a questi temi politici o a temi anche, diciamo, di aiuti o temi, diciamo, più sanitari a 8 e la Russia ormai fa parte di questo gruppo ormai da qualche anno dai tempi di Gorbaciov. Se ben ricordo.
6: Gianluca, a te la linea.
2: Proprio così Ilaria, ancora buonasera a tutti. L'ultimo aggiornamento riguarda la viabilità, ci eravamo lasciati con qualche problema sulle autostrade, ebbene questi problemi si sono risolti sia sulla 10 sia sulla 12, il traffico è regolare anche sulla sopraelevata dove nella serata si era verificato un incidente senza gravi conseguenze per le persone, dunque traffico regolare ovunque. Se non hai domande da studiare

0: Studio gli aggiornamenti, dalla redazione tornano domani mattina.
1: Lunedì 16 luglio, una busta arriva ad una stazione dei carabinieri di San Fruttuoso ed esplode. È un primo drammatico avvertimento. La città si mobilita e incomincia una grande paura e una grande attesa.
2: Naturalmente notizia del giorno, l'esplosione di una busta di posta prioritaria contenente esplosivo appunto alla stazione dei carabinieri di San Fruttuoso, esattamente in via Aldo Manuzio, nella parte bassa del quartiere genovese. Un piantone, il piantone che ha aperto questa busta, è ricoverato all'ospedale San Martino. Intanto continuano le telecamere di terrazza a visionare al di fuori del specchio acqueo antistante il porto di Genova. Davide Lentini, a te Davide la linea.
0: Sì Giovanni, ovviamente. Ovviamente le notizie che arrivano sono sempre frammentarie, in queste fasi piuttosto concitate. Ripeto, è successo poco dopo le 10.30, noi già intorno alle 11.15 abbiamo dato la notizia, dunque subito quasi in tempo reale, di questa busta che è esplosa nelle mani proprio di un piantone della caserma dei carabinieri di via Manunzio a San Fruttuoso. Lì gli è arrivata, l'ha aperta e appunto è rimasto colpito da questa deflagrazione. Come abbiamo detto, è stato trasferito all'ospedale San Martino di Genova, si trova lì ricoverato a ustioni al volto e alle mani di primo e di secondo grado, oltre che ferite da schegge. Le sue condizioni sembra siano piuttosto preoccupanti, bisognerà poi capire anche se ci saranno rivendicazioni di questo vero e proprio attentato da parte di chi. Ancora l'ufficio stampa dei carabinieri, le nostre fonti ovviamente non vogliono più di tanto sbilanciarsi perché stanno lavorando sul posto, la zona è stata transennata, tra poco siamo in attesa delle primissime immagini di quanto è successo, vedremo la confusione che c'è e le nostre truppe tra l'altro hanno difficoltà anche a spostarsi perché lì in zona, ripeto, il traffico è piuttosto caotico come nel resto della città.
2: Adesso dovremmo avere le immagini, mi dicono dalla regia, immagini, le primissime immagini, eccola qui prontamente, benissimo, questa è la stazione dei carabinieri di San Fruttuoso, esattamente in via Aldo Manuzio, naturalmente vedete posizione, molti carabinieri al di fuori, naturalmente situazione off limit, naturalmente i nostri operatori sono arrivati comunque fin sotto la stazione dei carabinieri dove è avvenuto purtroppo questo attentato con il giovane piantone ausiliario che adesso è ricoverato in ospedale, all'ospedale appunto San Martino. Vedete queste immagini, molti carabinieri al di fuori, i colleghi del piantone che è rimasto ferito, apparentemente la situazione è tranquilla ma non è così, chiaramente c'è molta concitazione, molta gente in strada, evidentemente anche lo scoppio si deve essere anche sentito comunque nei negozi, negli appartamenti vicini, la sede dei carabinieri è proprio al primo piano proprio di questo edificio in via Aldo Manuzio, proprio nella parte bassa di via Aldo Manuzio. Via Aldo Manuzio è una strada che collega praticamente la parte alta di San Fruttuoso da via Donghi praticamente fino a della città, del quartiere genovese, un quartiere popolare molto popoloso, oltre 60.000 abitanti conta San Fruttuoso.
3: Chi ha sentito il botto?
4: Ho sentito il botto verso le 10:15 lì dalla chiesa di via Donghi.
3: Quindi non era vicinissimo?
4: Non ero vicino, comunque la chiesa lì dietro, il botto si sente. Ho pensato subito che fosse una calderina che fosse scoppiata, poi invece mentre venivo in qua ho visto un sacco di carabinieri, polizia, ambulanza e poi mi hanno detto che hanno consegnato un pacco bomba. Non hanno detto bomba al carabinieri, hanno consegnato questo pacco che era urgente e questo carabiniere l'ha aperto e gli è esploso in faccia.
5: E poi hanno visto del fumo uscire e sono andati fuori, hanno visto che usciva di là perché venivano dei signori fuori da quel coso lì, come si chiama, dalla Duplicar, venivano giù, fuori di là, hanno visto che veniva del fumo, tutto lì.
6: Abbiamo visto uscire quello che è stato investito da questa esplosione, che era un carabiniere, che era disastrato, meschino, era proprio pieno di sangue da tutte le parti, però...
3: Ha visto proprio il ferito?
6: No, ma l'hanno visto tutti quando è uscito, sì, ce n'era un mucchio di gente.
7: L'ho visto anch'io, ho visto il viso proprio distrutto.
8: Bene, proseguiamo la diretta, il nostro ospite il senatore Rognoni dei Democratici di Sinistra e torniamo a parlare dell'attentato al giovane carabiniere. E devo dare una notizia, una buona notizia almeno, si è concluso l'intervento nei confronti del giovane, non abbiamo ancora notizie, hanno partecipato 3 equipe di chirurghi, tra i quali oculisti, traumatologici e ovviamente plastici, hanno fatto tutto il possibile per recuperare, come dire, le condizioni del giovane militare. Dunque, senatore, un fatto gravissimo che viene, come dire, già a rendere ancora più incandescente il clima di questo vertice.
9: Sì, intanto facciamo gli auguri a questo ragazzo che speriamo davvero che guarisca in fretta. C'è una tensione brutta, cioè si sente, si avverte camminando anche per le strade del centro, c'è una

0: un eccesso di aspettativa, di attesa di qualche cosa orribile, straordinaria che potrebbe succedere al tempo stesso. Questo carica, secondo me, malamente tutti, quindi il rischio di anche fare delle dichiarazioni sopra le righe o sbagliate in questo momento c'è, e bisogna tutti essere consapevoli che dovremmo avere l'orgoglio di pensare di passare questo periodo difficile per l'ordine pubblico sicuramente, ma anche straordinario dal punto di vista del messaggio che la città può dare.
1: Siamo in via Tagliamento, la strada che porta allo stadio Carlini, per un nuovo allarme bomba. Questa volta la bomba c'era davvero, non un grosso quantitativo di esplosivo, ma una cassetta degli attrezzi dentro la quale sono state trovate due bottiglie di benzina collegate a un timer. Secondo l'artificiere col quale abbiamo parlato, la bomba era efficiente e sarebbe esplosa alle 8:30.
2: Vedete, in questi sacchetti che gli agenti stanno portando via in questo momento c'è la cassetta incriminata che è stata fatta brillare dagli artificieri. Era una cassetta comunemente usata per riporre degli attrezzi da lavoro, sopra la quale è stato visto un timer, un orologio che era puntato, come dicevamo, sulle 8:30.

0: viene deciso di creare questa zona rossa, cioè una zona chiusa con l'esterno, all'interno della quale ci staranno i grandi della terra. E un giorno a Genova appaiono delle tremende cancellate. Saranno le cancellate che chiuderanno questa parte della città, che poi è centro storico, porto, e che resterà una città blindata. Genova appare come una città militarizzata e subito ci si accorge che c'è qualche cosa che sta accadendo e che in qualche maniera rompe la civiltà e la tranquillità di questa città.
1: Ieri vi avevamo documentato la posa dei primi New Jersey in città, oggi c'è la posa delle prime cancellate. Questa per esempio è alta addirittura 5 metri. È una cancellata che è stata posta proprio di fronte al Palazzo Ducale, cioè in salita Pollaioli, una delle tante che è comparsa attorno alla zona rossa e che dalle 7 di mercoledì mattina sarà chiusa. E dunque questo portone che ora è spalancato sarà chiuso e sarà presidiato dalle forze dell'ordine. E per passare, oltrepassare questa zona, bisognerà esibire un pass. Ma c'è una particolarità che riguarda questa cancellata, questa di salita Pollaioli, ed è la protezione in alto, una protezione che solitamente viene fatta in esterno, invece in questo caso è fatta internamente, forse si è detto per proteggere le forze dell'ordine dal lancio degli oggetti. In questo caso comunque forse il piano per scavalcare potrebbe essere più facile per i contestatori, dal momento che è in obliquo verso Palazzo Ducale e non verso la zona gialla, comunque la zona non off limits.
2: Come stanno vivendo gli abitanti, i commercianti della zona queste ultime ore di preparativi?
3: Beh, direi in maniera preoccupata ma con freddezza, nel senso che ci aspettavamo chiaramente reazioni molto più preoccupate. Devo dire che la situazione certo non è semplice, ai disagi di questo anno di lavori in preparazione del G8 si sta aggiungendo comunque quel minimo di preoccupazione per i danni che può subire la città e soprattutto appunto i quartieri interessati, che sono quelli compresi nella nostra circoscrizione. Però diciamo che la fiducia nelle forze dell'ordine, che comunque ringraziamo per lo sforzo che stanno compiendo, è massima, quindi c'è una certa tranquillità sotto questo aspetto.
4: Ora il presidente della regione Sandro Biasotti.
5: Presidente, c'era da aspettarsi un inizio di G8 a Genova di questo tipo?
6: C'era da augurarsi che non succedesse. Chiaro che un po' di preoccupazione c'è. Questo è un atto vile, un attentato grave, contro soprattutto appartenenti alle forze dell'ordine che sono qua non per scelta ma costretti per lavoro a difendere i cittadini, a difendere i contestatori. Io ho sempre avuto un po' di preoccupazione, ma io auspico che questo attentato possa far sì che il continuo della manifestazione avvenga in termini totalmente pacifici. Forse potrebbe servire.

0: dire anche ai contestatori, che sono per il 99% pacifici, a costringere all'isolamento i violenti. Questo era quello che io auspicavo. Io quando chiedevo di manifestare qualche giorno prima del G8 era in quest'ottica, era quello di isolare i violenti. Purtroppo ho registrato nel passato che le dichiarazioni di alcuni violenti non sono state, diciamo, messe nella dovuta attenzione da parte del Global Forum. Io mi auguro che da oggi, e credo che le dichiarazioni che ho sentito ieri da parte di Agnoletto siano in questa direzione. Il fatto che loro abbiano preso le distanze e il fatto che vadano a rendere visita al ferito è sintomatico di una buona intenzione. Io mi auguro che, come è iniziato male, possa continuare e finire bene.
1: Abbiamo voluto organizzare oggi la conferenza stampa.
2: Ma ancora aggiornamento con la cronaca, ci colleghiamo con la redazione.
3: Salve, solo per dirvi questo, abbiamo appena ricevuto così un aggiornamento sulle indagini riferite al plico bomba esploso ieri. Diciamo che le indagini stanno seguendo diverse piste. Lavoriamo a 360 gradi, spiegano al comando provinciale dell'arma dei carabinieri. Oltre che sugli anarchici insurrezionalisti italiani, si indaga anche su un gruppo di terroristi stranieri. Ancora da accertare sono però il tipo di esplosivo utilizzato. Anche stamani, infatti, anche stamattina, gli investigatori dei carabinieri di Parma hanno compiuto rilievi dentro la stazione dei carabinieri di San Fruttuoso, devastata ieri dallo scoppio. L'unico dato certo è che l'ordigno è stato fabbricato con una quantità ridotta di esplosivo ad alto potenziale.
4: Porto Vado, dove oggi c'è subbuglio per l'intervento appunto di un gruppo di questi dimostranti che stanno impedendo le operazioni di scarico del greggio della petroliera Clear Spirit arrivata nel porto vadese per rifornire i depositi costieri della Esso italiana. Due attivisti sono incatenati tuttora alle fiancate di prua della nave. Entrambi hanno esposto una bandiera americana, statunitense, diciamo per la precisione, macchiata lateralmente di greggio in segno di protesta nei confronti della politica americana del neo presidente George Bush, il quale ha chiaramente preso posizione in materia ambientale non rispettando gli accordi di Kyoto che prevedono il taglio delle emissioni di gas. L'elicottero della Guardia Costiera appunto ha tentato di disturbare più volte le manovre dei due gommoni che stanno navigando intorno alla petroliera. Nella zona ci sono anche motovedette della Capitaneria di Porto di Savona e dei carabinieri, oltre che la barca di servizio del porto di Vado. Secondo i tecnici portuali, le operazioni di scarico del greggio non possono in queste condizioni essere effettuate. Il comandante non si prende certamente la responsabilità, eludendo le più elementari norme di sicurezza.
5: Ritorniamo alla cronaca e siamo direttamente in collegamento alla questura, dove c'è per noi Lucia Pescio con un ospite. Buon pomeriggio, Lucia.
6: Buon pomeriggio, come vedete cambio di testimone con Simone, ma prima di presentare l'ospite io darei ancora qualche notizia circa, come aveva annunciato Simona poco fa, circa proprio il sequestro del furgone avvenuto ad Albaro. Il furgone si trova qui ovviamente alla questura e pare, ma sono tutte indiscrezioni dell'ultima ora, quindi poi cercheremo di darvi aggiornamenti più certi, che siano state anche perquisite le 5 persone e anche trovati oggetti personali. Comunque sicuramente vi daremo notizia nel corso della nostra diretta.
7: Buonasera, in apertura subito il collegamento con Genova, sempre una città sempre più blindata e ad alta tensione. Come ci conferma dal capoluogo ligure il nostro inviato Gianluca Ales. Buonasera Gianluca.
8: Buonasera Stefania, buonasera da Genova. Dopo il caos di ieri causato dai due episodi noti, dall'esplosione di un plico e dal disinnesco di un ordigno presso il centro di accoglienza del Genova Social Forum, si è scatenata, come ho già detto questa mattina, una vera e propria psicosi collettiva. Ma adesso parliamo più dettagliatamente delle condizioni di salute di Stefano Storri. Possono partire le immagini. Il giovane militare è ferito dalla deflagrazione di ieri del pacco bomba. Le sue condizioni sono in deciso miglioramento, fanno sapere dall'ospedale, tanto che oggi ha potuto ricevere le visite non solo dei familiari, ma ha potuto anche incontrare il PM Anna Canepa, che sta indagando sulla vicenda, il generale comandante dell'arma dei carabinieri Siracusa, ma soprattutto un gesto significativo di distensione Vittorio Agnoletto, portavoce del Genoa Social Forum.
9: Sicuramente un altro servizio crediamo utile per tutti quanti è sicuramente il collegamento che abbiamo approntato da oggi con il centro operativo della società Autostrade. Per noi sul posto questa mattina mattina si è recata Miriam Palma. Buongiorno Miriam.
10: Buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Sì, appunto un primo collegamento dal centro radio informativo della società autonoma.

0: Autostrade che sta monitorando la situazione autostradale continuamente tramite le telecamere, questi monitor che vedete alle nostre spalle. E la situazione fino a questo momento è decisamente tranquilla, il traffico è scorrevole su tutti i tratti sia di Levante che di Ponente, anzi generalmente in queste ore si verificano code a Genova Bolzaneto, Peglio e Genova Est, mentre questa mattina la viabilità risulta molto molto meno intensa.
1: Sono le 8 di mercoledì 18 luglio e dalle 7 di questa mattina, praticamente da un'ora, Genova si è risvegliata letteralmente blindata. Infatti scattata in atto la zona rossa, la zona off limits, in vista del vertice del G8. E allora noi vogliamo capire come comportarsi, come muoversi in città. Ripercorriamo il viaggio a piedi che può fare un lavoratore che vuole raggiungere il proprio posto di lavoro. Come il nostro caso, siamo usciti da poco dal nostro albergo che si trova qui vicino a Brignole e comunque sia vicino a uno dei primi varchi via Galata, muniti di regolare pass insieme al cameraman e della cartina che è stata diffusa sia oggi che nei giorni scorsi da numerosi quotidiani, cerchiamo di capire qual è il tragitto migliore per poter andare al lavoro, dunque raggiungere Piazza Dante, dove ha sede il grattacielo, dove ha sede Terrazza, la sede appunto di Primo Canale. Dando un'occhiata alla cartina, il varco più vicino a noi è proprio qui di fronte, si tratta di via Galata, anche se però abbiamo visto sulla cartina che la zona rossa, perlomeno da come è riportata qui, potrebbe subire una interruzione proprio a metà di via 20 settembre, perché noi per raggiungere Piazza Dante dovremo entrare in zona rossa e poi uscire. Questa è la nostra idea, entrare appunto da via Galata e uscire in via Carducci, sempre che a metà di via 20 settembre ci lascino passare. Ci è stato spiegato poc'anzi dai vigili urbani che stanno presidiando diversi incroci di Genova per dare informazioni ai cittadini e ai lavoratori che lì a metà di via 20 settembre all'altezza del ponte monumentale è stato sistemato un ulteriore varco precauzionale, perché c'è il timore che dal ponte monumentale da sopra durante i giorni degli scontri possano verificarsi dei lanci di oggetti, e allora per precauzione potrebbe essere chiuso anche quel varco. Ripeto, andiamo a vedere, ci mettiamo in cammino per raggiungere il posto di lavoro. Eccoci al primo varco, questo appunto di via Galata. Il pass da giornalista c'è, vediamo se ci fanno passare. Come avete visto è stato piuttosto semplice passare, almeno per noi che abbiamo questo pass di lavoro, mentre per i cittadini c'è un controllo ulteriore, perché con il loro pass, che rappresenta poi un foglio della questura, bisogna al tempo stesso verificare che il nominativo sia compreso in elenco. Ovviamente si formano anche code al varco. Ed eccoci finalmente entrati in piena zona rossa, qui siamo in via 20 settembre, sono le 8 e 10 minuti, la vedete, la via è completamente deserta, ci sono soltanto forze dell'ordine, pochissime persone, laggiù in fondo c'è Palazzo Ducale, ma davvero via 20 settembre ultimamente, certo direte voi, siamo abituati a vederla non più come un tempo con il traffico che c'era una volta, però al tempo stesso, così come nel resto della zona rossa, davvero ci sono pochissime persone, almeno quelle che di solito vanno al lavoro, neppure loro. Siamo sempre in via 20 settembre, ormai vicinissimi alla sede di Primo Canale e vicinissimi anche al varco che ci permetterà di arrivare al lavoro. Vedete intanto inquadrato uno dei due bus navetta che collegano la zona rossa, che sono stati predisposti dalla MT e danno la possibilità di spostarsi in quest'area off limits, perché come ben sapete tutti gli altri autobus, quelli che arrivano dal Levante, si fermano come capolinea a Brignole e quelli che arrivano da Ponente invece a Principe, mentre il Levante e il Ponente cittadino sono collegati con la linea 20 che praticamente fa il giro di circonvallazione. Vi dicevo, siamo vicinissimi a un nuovo varco che è quello appunto di via Carducci, qua tra via 20 settembre e via Fieschi. Andiamo anche lì a vedere, non dovrebbero esserci problemi se ci fanno passare, per poter tornare in zona gialla e raggiungere il nostro posto di lavoro su a Terrazza. E come avete visto, uscire dalla zona rossa è ben più facile, perché il pass praticamente non viene controllato, così come è successo invece durante l'ingresso in zona rossa. Il nostro viaggio per poter raggiungere il posto di lavoro dall'albergo dove siamo è stato piuttosto semplice, abbiamo dovuto praticamente attraversare due varchi, uno in entrata e uno in uscita, mentre per altre persone che ancora forse non hanno ben studiato quali sono le loro possibilità di accesso alla zona rossa, le cose non sono state così semplici. Quelle poche che abbiamo incontrato durante il nostro percorso ci hanno detto di aver avuto qualche difficoltà.
2: L'ultimissima novità è che dopo lo stadio Carlini un'ulteriore perquisizione è stata compiuta stamane dalla polizia nel campo di via dei Ciclamini a Quarto, dove erano sistemati i giovani e lavoratori del network per i diritti globali. Gli agenti sono giunti alle 8 mentre nel campo dormivano tutti. Nel campo di via Ciclamini

0: Si trovavano circa 100 persone, la maggior parte dei militanti del network è attesa tra oggi e domani. Questa era la prima agenzia. Una curiosità, una madre di Ancona ha scritto al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi con queste parole: se succede qualcosa a mia figlia sarà lei il responsabile. Sappia che riterrò personalmente responsabile lei, presidente, in qualità di massima autorità esecutiva del paese, qualora mia figlia dovesse subire violenze di qualsiasi genere.
1: Che impressione le fa questa città in questa atmosfera così particolare?
0: A Genova ho visto due città, una della polizia, una della gente. È una situazione folle. Ogni volta che si riuniscono i leader internazionali dell'antiglobalizzazione è sempre la stessa cosa.
1: Perché si trova qui a Genova?
0: Siamo qui per sostenere le nostre ragioni. Siamo contro i paesi ricchi e non siamo d'accordo per quello che fanno i contadini, non siamo d'accordo per quello che fanno all'ambiente. Vogliamo preparare il prossimo negoziato della WTO che si terrà nel Qatar. Saremo ancora più numerosi.
2: Non siamo ad Algeri in piena guerra contro i francesi. Non siamo a Santiago del Cile dopo il golpe del 1973. Questa è Genova. Siamo il 17 luglio del 2001, sono le ore 22:30 e l'atmosfera è simile a quella di una grande città subito dopo il putsch. Polizia dappertutto, blindati, il centro della città separato dalla periferia da pesanti grate metalliche controllate dalle forze dell'ordine. Un centro storico in gabbia, una città che sta per smettere di vivere. Negozi chiusi, serrande abbassate, insegne mascherate per non essere distrutte dai vandali. Nessun golpe in vista, per fortuna, ma la città sembra prepararsi all'assedio. Le mura metalliche hanno sostituito la cinta muraria medievale, quella in pietra, e al posto dei mori c'è il popolo di Seattle. Eh sì, il popolo di Seattle sembra spaventare gli otto grandi. Non si era mai visto, almeno in tempo di pace, una città così sconvolta e così blindata. Davvero impressionante.
3: Ecco, Ilaria, si parlava prima di studio aperto, noi del tutto casualmente, perché ovviamente il nostro ospite l'abbiamo contattato prima di sapere di questa notizia, è comunque un giornalista di Mediaset, Toni Capuozzo del TG5, che ringraziamo innanzitutto per essere venuto in redazione, e la prima cosa ovviamente a questo punto è sulla cronaca, insomma un giudizio a caldo su questo episodio.
4: Vabbè, la prima cosa in realtà è proprio un augurio rivolto al collega e rivolto con l'intensità, auguriamoci che le condizioni appunto non siano tali da destare preoccupazione, come si dice, ma quello che è avvenuto naturalmente è molto preoccupante, perché testimonia di un clima, di una situazione che davvero rischia di degenerare, insomma. Quindi solidarietà e una condanna, ma anche una condanna stupefatta, insomma, perché sono cose da Beirut, con tutto rispetto per Beirut, insomma.
3: E a proposito di clima, tu dicevi che sei arrivato qui lunedì, quindi hai avuto modo di assistere in prima persona a tutti questi rapidi cambiamenti che Genova ha subito nel corso di poche decine di ore.
5: Intanto ancora immagini in diretta da terrazza, dalla nostra telecamera posta a terrazza, continua questo valzer di elicotteri intorno alla città, naturalmente per monitorare, per questioni di sicurezza. Noi vi offriamo davvero tutto il possibile, proprio per chi è a casa, sul posto di lavoro ovviamente, o non può uscire appunto di casa per mille problemi, avere sotto gli occhi un occhio proprio di tutti su questo G8.
6: Noi cerchiamo di garantire i servizi essenziali, la pulizia, la fornitura di gabinetti autopulenti e di andare tutte le volte che si verifica la necessità a bonificare situazioni di degrado che ovviamente sono abbastanza
0: intense. Mi scusi Presidente, in che condizioni vengono trovati questi siti, questi luoghi?
6: Ma diciamo che c'è stato un primo momento, specialmente ieri, difficile, poi siamo intervenuti, oggi la situazione funziona abbastanza bene, noi passiamo più volte al giorno per fare questi interventi di pulizia, quindi la situazione oggi funziona. È chiaro che non sapendo esattamente quanti saranno i manifestanti, i tempi di arrivo, le modalità, dobbiamo intervenire sempre in emergenza.
0: Vediamo Nando Domenici, il capo della squadra mobile, che cosa dichiara in diretta.
7: Insomma, interessante, che potrebbe provocare dei seri danni alle persone. Una volta accesa la miccia e lanciata, potrebbe esplodere e creare dei grossi danni. Ripeto, il soggetto è un pregiudicato comune, ha reati soltanto, reati contro il patrimonio, dei piccoli furti della sostanza stupefacente che è stata ritrovata in passato indosso a questo tizio, non appartiene a nessuna organizzazione antagonista

al G8 eccetera, e la possiamo inquadrare, ecco, questa operazione nei vari interventi, comunque degli interventi che vengono svolti normalmente da parte delle squadre mobili ci stanno collaborando e che provengono da tutta Italia, tant'è vero che ha partecipato la squadra mobile di Napoli con quella di Genova e con i reparti di prevenzione crimine che anche loro provengono da diverse città d'Italia, che ci collaborano appunto in questa attività di controllo, di controllo del territorio. In particolare, ripeto, controllo che consiste nel monitorare quei soggetti che si trovano residenti all'interno della zona rossa e che, controllando questi tizi, noi diamo anche al cittadino, a Genova, ai cittadini genovesi, anche quella tranquillità, perché certo questi si trovano in una zona molto particolare, quindi è bene, è normale che siano sottoposti a un controllo continuo e costante.

0: tutto comincia con un grande corteo, il corteo dei migranti, un bellissimo corteo pacifico dove ci sono giovani, anziani, ma anche famiglie, dei bambini in carrozzina, insomma un corteo veramente incredibile. Primo Canale riprende queste immagini, i commenti sono dei commenti di fiducia, poi qualche cosa si rompe, appaiono i Black Bloc. Cominciano gli scontri, quegli scontri che poi porteranno alla tragedia, alla morte di Carlo Giuliani.
1: Renzo, è proprio così, tutto tranquillo insomma?
2: Sì Giovanni, tutto tranquillo, l'attesa è snervante, se così possiamo dire, non è ancora passato nessun pullman, noi siamo qua da 2 ore e mezza praticamente nell'ampio piazzale della frontiera autostradale di Ventimiglia, insieme con diversi colleghi delle reti nazionali, Rai, Mediaset, La 7, ci siamo tutti e siamo tutti qua con le telecamere puntate in attesa dell'arrivo di questi pullman di manifestanti diretti a Genova.
3: Siamo nell'immediata vigilia di questo summit, ecco, come si sente lei personalmente come presidente della regione e come genovese?
4: Ma mi sento molto partecipe, molto coinvolto, d'altronde noi ci lavoriamo da un anno e quindi la questione è proprio diventata nostra, una cosa quasi di famiglia. Io credo che certamente i giudizi saranno fatti da altri, saranno fatti forse fra 3-4 giorni se non fra qualche settimana, ma sono molto soddisfatto perché i lavori dal punto di vista logistico sono finiti tutti e comunque dove non sono finiti abbiamo così, fra virgolette, sistemato veramente bene. La città è disponibile. Diciamo che è comunque una città aperta perché pur con tutti i disagi che ci sono è possibile entrare e uscire nella città rossa, nella città che conta in questo momento qua. I grandi stanno arrivando, sono arrivati, stanno iniziando a lavorare, quindi io credo che veramente potremo fare un buon lavoro. Questo è l'invito che faccio ai cittadini che, anche se hanno avuto molti disagi e ne avranno ancora, però insomma 3 giorni passano velocemente, quindi io credo che sia giusto forse evitare di mugugnare perché ne abbiamo avuto di vantaggi.
3: Noi ringraziamo il presidente della regione, lo lasciamo ai suoi impegni istituzionali e ripassiamo la linea allo studio.
5: Grazie Dario, ma rientriamo subito sulla cronaca diretta. Le immagini che vedete sono quelle dei giovani, anche meno giovani, che si stanno unendo al corteo dei migranti. Ancora il corteo non è partito, ma partirà ufficialmente alle 17 da Piazza Sarzana, ma quelle che vedete sono appunto le immagini relative alle persone che si stanno adunando per questo corteo. Noi siamo in linea, in diretta telefonica con Giovanni Porcella. Giovanni, mi senti?
2: Come no, sì. Buon pomeriggio ovviamente a tutti, buon pomeriggio Gianluca, mi trovo proprio in Piazza Sarzana dove fra poco più di mezz'ora dovrebbe partire appunto il corteo di migranti, prima vera e propria manifestazione anti G8, il clima che si respira è del tutto tranquillo, in piazza però moltissimi giovani e meno giovani, proprio come hai detto tu, mi piace sottolineare questo aspetto, questa partecipazione senza limiti di età naturalmente, con una presenza massiccia anche tutto sommato di persone anche in abiti normali. Non ci sono né colori né altro, insomma decisamente un corteo multietnico ma sicuramente pacifico fino a questo momento, il concentramento è proprio, sta avvenendo in questo momento in Piazza Sarzana, poi naturalmente moltissimo, stimato in circa il numero intorno alle 15.000 unità.

0: E continua ad arrivare gente. Si pensava forse che appunto all'inizio di questa manifestazione non ci fosse una presenza massiccia, almeno i numeri potevano essere un po' ridimensionati rispetto a quelli che erano stati forniti alla vigilia. In realtà non è così, la partecipazione è piuttosto massiccia, almeno 15.000 fino adesso i presenti.
1: Ecco, adesso scusami Giovanni, la regia ci sta mostrando le immagini dei primi gruppi che si radunavano a Piazza della Vittoria. Infatti, come possiamo vedere, anche se sono state girate qualche minuto fa, anche più di qualche minuto fa, già un gruppo consistente.
0: Sì, decisamente, io credo che siano stati
1: fatti. Ah no, sono in diretta, scusami, ecco perché sono decisamente consistente. Giovanni, volevo chiederti un'informazione, ovviamente non so se potrai rispondere, ma ieri Manu Chao dal concerto aveva dato appuntamento, cioè hai notizia se pure lui prenderà parte al corteo?
0: Guarda, per ora non si è visto, però sapevo di questo, sapevo che appunto ieri sera aveva dato appuntamento anche lui qui al corteo, così come altri personaggi. Naturalmente adesso è difficile, ripeto, distinguere le presenze, cercheremo di capire se ci sono anche volti noti o meno noti. Sicuramente il suo appello è quello di far partecipare molta gente qui. Ieri erano in 20.000, se non sbaglio, al suo concerto a Piazzale Kennedy. Credo che il suo invito a partecipare qui alla concentrazione, diciamo, di Piazza.
1: Sì, adesso vediamo sfilare i Socialist Workers Party, che ieri erano un gruppo abbastanza consistente, diciamo comunque abbastanza evidente all'interno del concerto. Vedo le bandiere rosse con il pugno giallo, simbolo del partito, vedo che anche loro si stanno unendo, quindi loro che avevano preso parte al concerto si sono uniti al corteo, quindi si può pensare che se ieri erano 20.000 anche oggi si può raggiungere una cifra analoga.
2: Genova è una grande capitale, gli italiani la conoscono meno di quanto dovrebbero, una città bellissima e adesso certo una città sofferente, con queste bellezze, questi palazzi, questo Duomo meraviglioso, i palazzi gentilizi, il Palazzo Ducale, che così galleggiano nel vuoto che vedete, che vediamo in queste immagini che voi, devo dire, con grande professionalità state trasmettendo in diretta. Consentiteci di farvi complimenti, siete veramente molto bravi, state facendo un eccellente servizio.
3: Lei come giudica le ultime fasi di dialogo, non dialogo, apertura, poi chiusura, di nuovo riapertura di contatti ovviamente tra il Genoa Social Forum e i ministeri?
2: Ma dunque, guarda, io credo che questa politica di apertura abbia messo il governo al riparo da critiche preventive. Se noi rileggiamo le interviste che sono apparse negli ultimi due giorni di Bush, di Schroeder e di Blair, sono sicuramente delle interviste molto più decise di quelle che farebbe oggi Berlusconi, che non parla, ma voglio dire, se il ministro dell'interno Scajola avesse detto durezza assoluta, come ha detto Schroeder, beh, probabilmente qualcuno l'avrebbe criticato, insomma. Quindi i governi, tra l'altro governi socialisti, Blair e Schroeder, hanno su questa posizione un atteggiamento molto molto duro, molto più energico di quello che ha dimostrato il governo italiano. Non che il governo italiano abbia una posizione lassista, ma ha molto diviso, grande concessione, grande dialogo, in questo la politica di Ruggero è stata molto pagata, ma al tempo stesso attenti, oltre a questo non si passa. E credo che se domani vedremo le immagini esemplari fino a questo momento di oggi, gli antiglobalizzatori avranno avuto successo. Per arrivare qua ho fatto un rapido sopralluogo nella zona rossa, sfondarla mi pare oggettivamente molto complicato, a meno di un corpo a corpo che sarebbe ragionevolmente perdente per i manifestanti, ma che sarebbe sicuramente molto cruento. A chi giova il sangue? Io credo a nessuno, credo che le immagini che abbiamo visto finora siano la risposta migliore. Esiste una fascia importante di popolazione internazionale che non approva la politica della globalizzazione, anche se curiosamente la globalizzazione sta portando lavoro proprio nel terzo mondo, togliendola al primo, non perché siano tutti buoni quelli alle multinazionali, perché lì costa meno, no? La biglietteria della Swissair, l'amministrazione della Swissair è gestita dai tecnici indiani, perché il lavoro in India costa molto meno che in Svizzera, quindi la globalizzazione porta del lavoro via internet anche nei paesi che invece fino a ieri stavano alla fame. Ma onestamente protestare, ricordare la povertà, tirare fuori più soldi per la lotta all'AIDS, si fa come stiamo vedendo in questo momento, alle 7:10 giovedì, poi non so alle 7:10 che cosa succederà. Questo è la cosa che dovrebbe succedere. Se uno tenta di sfondare la zona rossa, non lo so, si fa soltanto del male, credo, e fa del male proprio invece a chi manifesta pacificamente.
1: C'è grande attesa, sì, per l'arrivo ovviamente di tutte le delegazioni. Oggi ci sarà lavoro straordinario per la pubblica sicurezza con questo massiccio arrivo. Abbiamo visto poc'anzi appunto l'aereo dei canadesi con Chrétien, adesso arriverà, questa è la delegazione francese con il presidente Chirac, anche il premier Jospin se non erro.

0: un caso di coabitazione, infatti un presidente conservatore e un premier, un presidente del consiglio progressista, socialista come Jospin.
1: Buonasera, dopo questo speciale sulle tute bianche torniamo in diretta con due ospiti, uno dei quali è un ospite d'eccezione. Sto parlando di José Bové, uno dei leader dei movimenti antiglobalizzazione. Adesso passeremo una decina, una ventina di minuti con lui e tenteremo di conoscerlo più da vicino, gli faremo domande sia d'attualità sia diciamo domande più storiche. Bonsoir monsieur Bové, merci d'être avec nous.
2: Bonsoir.
1: Je voulais vous demander avant tout vos impressions de cette deux jours de Gênes. Ho chiesto a Bové un'impressione generale di questi due giorni di Genova.
2: Ben, d'abord, je remercie les habitants de Gênes pour l'accueil tout à fait sympathique qu'ils nous ont accordé. Par contre, je ne peux pas dire la même chose du gouvernement italien qui m'a d'abord essayé de m'empêcher de rentrer en Italie et qui est aujourd'hui en train d'ériger un véritable mur de la honte en plein milieu de cette cité millénaire.
1: Innanzitutto un grazie ai genovesi, però non posso ringraziare allo stesso modo le autorità italiane che non ci hanno accolto bene e mi hanno anche addirittura fermato e soprattutto hanno eretto questo muro della vergogna, questo muro, queste grate che vediamo qui nel centro di Genova. Adesso volevo chiedere a Bové cosa pensa delle recenti aperture del ministro degli esteri italiano Renato Ruggero ai paesi in via di sviluppo e ai movimenti anti-global. Je voulais vous demander ce que vous pensez des ouvertures, ou si vous le présumez-t-elle, que M. Ruggero a fait aujourd'hui vis-à-vis du mouvement anti-global et des pays en voie de développement.
2: Je crois que M. Ruggero a compris déjà que le G8 n'avait pas de légitimité. Il existe aujourd'hui une institution qui s'appelle l'Organisation nationale des Nations Unies, à l'intérieur de laquelle tous les pays sont représentés. La question que je lui pose, quelle est la légitimité des 8 pays les plus riches à organiser le monde selon leurs propres intérêts?
1: Secondo me, e qui traduco le parole di Bové, Ruggero ha capito che il G8 non ha nessuna legittimità. C'è un'istituzione che si chiama ONU, le Nazioni Unite, dove tutti i paesi o quasi sono rappresentati. Mi chiedo e chiedo a Ruggero a questo punto quale legittimità ha il G8 a decidere per tutti gli altri.
3: Bene, 23.09, riprendiamo qua dagli studi di Primo Canale questa nostra diretta sul G8 e a questo punto mi chiedono la linea dalla redazione. Luca Russo ha delle nuove notizie. Luca, a te la parola.
4: Buonasera Roberto, buonasera a tutti. Due notizie di servizio. La prima è lo sciopero del radiotaxi proclamato per domani. Andiamo a leggere il comunicato che ci è arrivato poco fa proprio dalle organizzazioni sindacali dei taxi della città di Genova, che unitariamente informano gli organi di stampa che dalle 8 alle 11 e dalle 13 alle 15 di domani sospenderanno il servizio radiotaxi come forma di protesta nei confronti degli organizzatori del G8.
5: Perché la città ce l'abbiamo invasa oggi, così come faremo il 19, il 20 e il 21, e abbiamo già vinto noi, perché nella zona rossa, nella sottile linea rossa, vi siete chiusi voi, voi con le vostre politiche di sfruttamento, di discriminazione. Annulliamo il vertice, assediamo quella zona rossa, e cari voi che ci filmate, ve lo diciamo in faccia.
4: Ma il nostro ospite era anche contento di questo palleggiare tra...
6: Sì, sì, no, è normale, cioè, stavamo dicendo qui in studio, ha senso di parlare del vertice per l'economia mondiale mentre abbiamo davanti a noi un dramma che sta svolgendo, che stiamo vedendo. Io volevo solo dire che è chiaro che c'è un nucleo duro di anarchisti e di persone che vogliono la violenza. È chiaro che la maggior parte di chi protesta è diciamo per bene, ma c'è una minoranza che chiaramente cercherà di invadere la zona rossa proprio perché...
7: Ecco, intanto stiamo vedendo queste immagini dei cassonetti di cui ci parlava prima Davide Lentini, questi cassonetti gettati in mezzo alla strada. Sì. Siamo in corso Buenos Aires, questi manifestanti

0: che stanno andando a affrontare, sembra di capire, i poliziotti. Abbiamo 4-5 manifestanti davanti, in avanscoperta i poliziotti, ecco. Anche loro in tre, mi sembra di capire, si stanno avviando verso di loro, forse retrocedono. Ancora la polizia schierata in fondo alla zona rossa all'inizio di Corso Buenos Aires in questo momento, appunto, ecco un lancio, ancora un lancio, non si è capito,
1: sì,
0: che cosa fosse.

0: ogni secondo può mutare. Ecco, tra ancora le immagini, intanto mentre voi commentate.
1: Ecco, tra l'altro, Ilaria, ti volevo dire una cosa, che proprio prima si parlava con Friedman, che loro dell'International Herald Tribune sono ancora incerti domani se aprire il giornale con il G8 o con gli scontri.
2: Cioè, ovviamente noi stiamo seguendo tutto qui a Genova. Ripeto, per noi la tattica proprio di alcuni di questi manifestanti è di guadagnare i titoli in carattere cubitale e i servizi in televisione proprio attraverso la loro tentativi di provocare la violenza da parte della polizia, provocandoli e cercando di poi dire che erano vittime, quindi fare la vittima. Questa è la strategia della minoranza violente, mentre allo stesso tempo abbiamo George Bush, Silvio Berlusconi e tutti quanti che in teoria sono alle prese con i problemi dell'AIDS, con i problemi dei poveri, con i problemi della globalizzazione e con i problemi dell'economia mondiale che va malissimo. Quindi il mio parere personale, se posso esprimerlo, è che purtroppo chi protesta è un po' incosciente, nel senso che siamo al momento in cui questi governi stanno comunque cercando, Kofi Annan sarà qui oggi pomeriggio, annunceranno 4.000 miliardi di lire di aiuti contro l'AIDS da parte dei governi del G8, annunceranno secondo le nostre fonti nuove iniziative per aiutare i poveri di Africa, il presidente Mbeki di Sudafrica sarà a cena con Ciampi e tutti del G8 stasera qui a Genova. Quindi l'ironia di tutto questo, visto diciamo dall'estero, da uno che sorveglia l'economia internazionale, la politica, è che proprio nel momento in cui cercano la violenza questo gruppo di anarchici, i capi di governo stanno cercando di avvicinarsi al problema dei poveri, e non è solo propaganda, perché quando perché oramai dopo Seattle sono passati 2 anni, quindi abbiamo avuto il tempo per sensibilizzare i leader del mondo. Bisogna dire chiaro e tondo una volta ai vostri telespettatori e a tutti che ci seguono: la globalizzazione in sé è un processo. La globalizzazione non è un modo di strangolare i poveri o mangiare i bambini. La globalizzazione vuol dire che questo abito che io ho qui, che è fatto in Italia da materiale elaborato in Scozia ma di origine in Cina, che ho comprato a New York City, vuol dire che ci sono posti di lavoro per tutti, perché la globalizzazione è solo lo sviluppo dell'economia internazionale attraverso l'interdipendenza di diversi.
0: Ma la interrompo, ma perché non vorrei farla parlare su delle immagini che,
2: certo,
0: non
2: vedo,
0: so se lei adesso riesce a vedere, sono quelle che ci arrivano dal corteo, sono
2: certo.
0: Così come ci sono arrivate, ovviamente questa è la diretta, quindi immagini che
2: stiamo vedendo una diretta ovviamente di chi non capisce quello che sto dicendo, cioè quelli per strada non capiscono che più posti di lavoro vengono creati dalla globalizzazione, non meno, cioè chi protesta ritiene che la globalizzazione sia una minaccia. E questo è sbagliato per un motivo semplice: non è il diavolo la globalizzazione, è la storia. Cioè 100 anni fa un paese nelle Marche forse faceva le scarpe e lo vendeva localmente, oggi la stessa azienda nelle Marche li esporta in America e guadagna di più. Questa è la globalizzazione, la capacità.
0: Ecco, ci può dare, voglio dire, ne abbiamo visti, scritti, sentiti tanti di numeri. Ecco, scusi, ancora immagini,
2: sì.
0: Ancora le immagini dalla zona di Brignone, in questo movimento degli anarchici che... Ecco, li vedete in fondo la zona dei primi contatti tra anarchici, appunto, una parte dei manifestanti e la polizia. Ecco che si scappa, vedete alcuni scappare, abbiamo Davide in linea. Davide, noi stiamo vedendo le immagini che prontamente ci hai portato, abbiamo visto qualche manifestante scappare. Siamo...
3: Ilaria?
0: Sì, prego.
3: Ilaria, mi senti? Ecco, dunque, credo che tra poco dovrebbe esserci un incontro tra la polizia e i manifestanti, perché lungo corso Buenos Aires si sono formati due gruppi, da una parte la polizia schierata che sta muovendo verso di loro, dall'altro i manifestanti che stanno muovendo verso la polizia. Mi sono allontanato non soltanto per un problema di sicurezza, ma anche perché non si riesce a respirare dai lacrimogeni. Ti ripeto, arriveremo allo scontro secondo me, anche perché i manifestanti si stanno facendo avanti con delle pietre mentre la polizia lancia fumogeni e sta andando avanti con gli scudi. Immagino che tu riesca a vederli.
0: Le abbiamo Davide, tranquillo, mi raccomando, noi abbiamo queste immagini.
3: Ecco, io
0: abbiamo le immagini
3: da questa parte, quindi lo sto vivendo in diretta, ti torno a ripetere. Laggiù in fondo, come unica barriera, i manifestanti hanno messo dei cassonetti della spazzatura per terra e stanno lanciando delle pietre all'indirizzo della polizia, che in questo momento si è fermata un attimo, si è fermata anche se hanno fatto segno e ordine chi è lì davanti di avanzare. C'è proprio il segnale di andare avanti, di continuare.

0: continuare di andare verso la piazza dove si trovano appunto
1: quindi,
0: i manifestanti.
1: Scusa Davide, per capire, supereranno quei bidoni della spazzatura o no?
0: Praticamente ci sono 6-7 cassonetti della spazzatura rovesciati messi per terra in fondo a Corso Buenos Aires.
1: Li abbiamo visti Davide.
0: Ecco, a difesa dei manifestanti. È l'unica cosa, c'è qui anche il collega Michele Varini del Corriere Mercantile e siamo tutti con gli occhi lucidi a causa appunto dei lacrimogeni e la polizia sta caricando, sta andando avanti perlomeno, ecco, si sta per arrivare allo scontro, si sta per arrivare a,
1: ecco, chiediamo ovviamente,
0: ti assicuro che i manifestanti stanno lanciando pietre, vogliono cavarli, stanno lanciando pietre, la polizia respinge e risponde con i fumogeni. Io sono proprio dietro il cordone della polizia, quindi spero,
1: ecco,
0: di essere abbastanza sicuro.
1: Ecco, vedete, ecco ancora i lacrimogeni, la polizia che sta andando verso...
0: Ecco, fate un altro fumogeni, Ilaria, la polizia sta andando verso la piazza.
1: Ecco, tanto io chiedo alla regia di chiamare Francesca Ambrosini, mi segnalano che anche lei si trova nel contorno della zona.
0: Siamo quasi in piazza Tommaseo, Ilaria, quasi in piazza Tommaseo, ecco, io non vedo proprio più nulla perché sono in mezzo ai fumogeni, ma ti assicuro che ormai la polizia sta arrivando in piazza. Ed è difficilissimo riuscire a capire cosa sta succedendo.
1: Davide, io ti tranquillizzo, ecco, adesso sta prendendo fuoco un altro cassonetto probabilmente.
0: Sì, ha preso fuoco,
1: un altro cassonetto. Ecco Davide, commentiamo da studio, probabilmente invece è una Molotov che ovviamente ha fatto incendiare. Probabilmente è una Molotov, ma questo è quello, sono le immagini in diretta.
0: La difficoltà ti assicura, Ilaria, immagino che voi riusciate forse a vedere molto meglio.
1: Stiamo vedendo, Davide, tranquillo, noi da qui stiamo riprendendo quanto sta accadendo, abbiamo visto l'incendio, questo lancio di una Molotov, credo si sia trattato, e adesso altre immagini di cassonetti rovesciati, rivediamo quelle che ci hai portato tu, l'operatore che ringraziamo per il servizio che avete prestato in questa diretta, con una diretta di servizio in questi momenti vuol dire anche cronaca, far capire quello che sta accadendo in città, in questo momento nella zona gialla, verso la sede della zona rossa, e poi tra poco ci sposteremo sul fronte più istituzionale. Ancora vedete questi cassonetti completamente rivoltati in mezzo alla strada, ecco ancora la polizia, i manifestanti sembrano indietreggiare in questo momento, la polizia si è diretta verso di loro, hanno continuato a lanciare questi lacrimogeni, qui si battono le mani alzate, un gesto molto significativo da parte dei manifestanti, credo a questo punto proprio in piazza Dante, contro la grate, quelle grate tanto contestate, simbolo per i manifestanti del G8 e della zona rossa. Non ci sono atti di violenza in questo momento, intanto vedete questa piazza Dante che si è svuotata perché tutti i manifestanti, come prevedibile, si sono diretti verso le cancellate, con le mani alzate stanno protestando contro la barriera di metallo che rappresenta appunto per loro l'ufficialità del vertice del G8.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio. Bibite Zero San Pellegrino, vari tipi, 750 ml, due pezzi a 1,10 euro. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!

Queste sono le altre immagini, quelle del vertice ufficiale. Abbiamo Silvio Berlusconi, che sta ricevendo i capi di Stato. Ecco, rivediamo l'arrivo dei capi di Stato.

0: stato a Palazzo Ducale. Sono immagini che vi abbiamo già trasmesso in diretta. Andiamo nel cuore nuovamente del vertice. Non dimentichiamo che a Palazzo Ducale i G8 si stanno riunendo in questo momento. L'apertura ufficiale dei lavori è prevista per le 15:30. Ecco, vediamo la stretta di mano tra Silvio Berlusconi e Tony Blair e ancora altre immagini significative altrettanto per questa città che tanto si è preparata per essere bella agli occhi dei grandi, che questa mattina finalmente, dopo mesi di attesa, sono atterrati, sono scesi appunto proprio davanti all'ingresso di Palazzo Ducale. Il tutto si è svolto, ricordiamolo, intorno al mezzogiorno, e allora ecco ancora il ricevimento proprio sulle porte di Palazzo Ducale. Abbiamo intanto Gianluca Ales in linea, che ha seguito in diretta per noi tutti gli avvenimenti, quelli istituzionali, proprio all'interno del vertice. Allora Gianluca, a te la linea per i commenti.
1: Sì, questo qua è l'incontro fra il presidente del consiglio Berlusconi e il primo ministro canadese Chrétien, abbiamo visto, e adesso vediamo l'attesissimo arrivo del presidente americano George W. Bush. Come abbiamo già detto nel corso della diretta, un arrivo molto atteso. Si sta perdendo un po', questi scontri stanno facendo perdere un po' il punto centrale di questi giorni di Genova. Il punto centrale è l'incontro degli 8 grandi della terra, che dovranno affrontare delle tematiche molto importanti e che tutto sommato collimano anche con i motivi della protesta dei contestatori. Infatti affronteranno tematiche alte, tematiche importanti come l'azzeramento del debito e come anche il protocollo di Kyoto, quindi anche tematiche ambientali. Bush, l'abbiamo detto, lo ripetiamo, è l'oggetto principale, come dire, il bersaglio principale della protesta, perché è stato sovvenzionato nella sua campagna elettorale non solo appunto dalle compagnie petrolifere, quindi viene accusato di essere un inquinatore, uno dei principali inquinatori, ma anche di essere stato finanziato dalle industrie produttrici di armi. Ma adesso vediamo l'ultimo attesissimo arrivo, era quello del presidente francese François Chirac, un arrivo che, come ha commentato il nostro collega Riccardi, è un arrivo che come dire, in un certo senso ha fatto molto piacere al presidente francese, perché l'ultimo ad arrivare viene considerato il più anziano e in un certo senso anche il più importante, quindi per la grandeur francese è già un primo successo.
0: Grazie Davide, chiudiamo appunto il tuo collegamento con le immagini che tu ci stavi prontamente descrivendo, quelle del fumo che sta salendo ormai da più di un quarto d'ora e sta offuscando proprio la zona di Brignole.
2: 5 persone fermate nei dintorni di Piazza Tomaseo, persone che erano coinvolte appunto negli scontri di questa mattina. Per il momento non ho altri particolari, comunque la notizia è appunto che 5 persone
0: Grazie
2: sono state
0: Simona.
2: Fermate.
0: Grazie, intanto noi vediamo l'uso di idranti in Piazza Dante contro i manifestanti che stavano dimostrando. Prima l'hanno fatto con le mani alzate, battendo le mani, poi picchiando, facendo rumore contro le grate. Intanto mi segnalano di salutare Stream News, che è rimasta collegata con noi per l'aggiornamento in diretta ancora di questi cortei, e continuiamo ovviamente con la nostra diretta ancora a mostrarvi quanto sta accadendo per le vie di Genova, ai confini ovviamente della zona rossa. L'uso di idranti contro i manifestanti che hanno pressato sulle grate in maniera da disturbare, da fare disobbedienza civile. Sulle immagini il collegamento telefonico con Elisabetta Biancalani. Elisabetta, sei ancora dall'ufficio postale?
3: Siamo sempre nei pressi dell'ufficio postale. Ti posso dire che attualmente i Black Blocs si stanno spostando una parte verso Corso Sardegna, dove continuano a dare fuoco alle auto, dove continuano a dare fuoco ai cassoni della spazzatura e a rompere le vetrine. Sentite degli scoppi. Attualmente vediamo dei Black Blocs che hanno attraversato il ponte sul Bisagno e si stanno dirigendo verso Brignole. Vediamo della gente che corre nella strada che passa sopra Brignole, sopra il tunnel di Brignole, dove passano lasciano solo desolazione, vetrine rotte, vetri infranti e colonne di fumo. Attualmente stanno correndo, la tensione è veramente altissima. Alcuni stanno ancora attraversando il ponte, altri stanno correndo verso Brignole, dove noi adesso ci spostiamo per riferirvi poi.
0: Grazie Elisabetta Biancalani. Ovviamente ecco altre immagini. sono immagini nuove quelle che ci sono arrivate, le vedete, altre immagini dalle vie degli scontri, altre immagini in questa diretta che continua da Primo Canale, la polizia che si sta dirigendo a fronteggiare l'arrivo dei manifestanti. Avete visto prima ancora di più le scene delle auto incendiate, continuano ad incendiarle. Questa è l'avanzata della polizia per contrastare i manifestanti. Questo

0: quello che si trova nelle vie di Genova, questa è la condizione delle vie di Genova, del centro genovese, non è il centro della zona rossa ma è la zona di Brignole, ecco quello che la distruzione, addirittura una macchina fotocopiatrice così è stata ridotta, queste sono le scene degli assalti della barbarie, consentitemi questo termine, questo probabilmente è l'ufficio preso di assalto, sono riusciti a entrare in questo locale i manifestanti, sono scene veramente raccapriccianti quelle che si vedono di puro vandalismo. Ancora, ecco così, un ufficio che era stato chiuso, questi, i bancomat, un altro bancomat completamente distrutto, i bersagli sono, i bancomat sono, avete visto le auto. Davide, nuovamente a te la linea.
1: Sì, Ilaria, dunque, ci sono almeno 5-6 feriti per terra, insanguinati, sono stati portati via, qualcuno ancora adesso viene portato via nei furgoni dei carabinieri, sono tutti insanguinati, probabilmente a causa delle manganellate, continuano ad esserci spari da parte delle forze dell'ordine di fumogeni, per terra ci sono tutti gli scudi, quelli di plastica, fatti addirittura con anche delle feste, dei materassi, delle tute bianche che sono stati abbandonati qui. Molti ragazzi, li vedo da qua, sono saliti anche sulla linea ferroviaria, sono riusciti a salire sul muro più in su da Corso Gastaldi e appunto stanno scappando in direzione sopra proprio la linea ferroviaria.
2: Cambiamo scenario, dobbiamo farlo, anche questa è cronaca, questo è l'aereo che sta portando Putin a Genova, ovviamente il presidente della Russia che sta arrivando, vedete l'aereo dell'Aeroflot che sta arrivando al Cristoforo Colombo, mancava Putin a questo G8, tutti gli altri sono arrivati questa mattina, ne abbiamo anche filmati, li abbiamo trasmessi in diretta, anche la parte istituzionale, più istituzionale, avremmo voluto parlare molto più di contenuti che non di questa situazione, ieri ci aveva fatto ben sperare obiettivamente il corteo con circa 50.000 manifestanti che aveva sfilato per la città senza alcun incidente, senza alcun tipo di provocazione, un corteo multietnico e multicolore e questo ci aveva fatto ben sperare, quest'oggi invece l'altra faccia della contestazione, naturalmente non sta a noi giudicare o dare torti o ragione, noi facciamo cronaca e vi stiamo offrendo da parecchie ore una cronaca di una guerriglia urbana senza precedenti, almeno nel capoluogo Ligure. Non so se possiamo andare nuovamente sull'immagine dell'aereo di Putin, comunque l'abbiamo visto, sta atterrando al Cristoforo Colombo, naturalmente lo vedremo più avanti quando arriverà a Genova, comunque vi abbiamo mostrato anche questo collegamento, naturalmente è un'informazione importante, anche il vertice va avanti, naturalmente vedremo se ci saranno poi delle risposte a quanto accaduto oggi a Genova.
3: Il presidente russo Putin viene con un bagaglio di problemi non indifferente, almeno per il tavolo dei G8, infatti è stata durissima la reazione della Russia nei confronti dell'esperimento di scudo stellare da parte degli Stati Uniti, c'è grande attesa per questo confronto, per questo primo confronto fra i due leader delle due potenze nucleari, ovviamente stiamo parlando di un'altra epoca, non c'è più la guerra fredda e quindi le possibilità di un conflitto nucleare sono estremamente remote ed è per questo motivo che la Russia ha un atteggiamento molto critico nei confronti dell'iniziativa degli Stati Uniti di riprendere il progetto di scudo stellare che era stato avviato da Ronald Reagan.
1: Io sono qui, sono a 10 metri da me, hanno bastoni, pietre, stanno praticamente cercando il bersaglio nuovo da bruciare e pensate, la cosa forse più agghiacciante, che dopo aver trovato la macchina da bruciare, in questo momento hanno fracassato una Mercedes nuovissima, dopo aver trovato il bersaglio da eliminare lo filmano, lo riempono di carta da giornale, danno fuoco con delle bottiglie di benzina.
2: Andiamo alla nostra postazione dei magazzini del cotone con Roberto Vallini, buonasera Roberto.
4: Buonasera a voi, abbiamo come potete vedere Enrico Mentana qua con noi, allora Enrico, quello che si temeva è successo.
5: Sì, quello che si temeva è successo, permettimi però di dire una cosa, anche alla luce di quello che abbiamo visto in queste ore di benemerito lavoro di Primo Canale, fortuna che c'è la zona rossa, se no avremmo letteralmente
4: tutta la città
5: assediata, non ci sarebbe letteralmente la possibilità di fare G8, non ci sarebbe sicurezza per nulla e per nessuno e soprattutto l'azione, penso, di poche migliaia di persone ha rovinato quello che sembra adesso soltanto un

0: sogno, quello di poter manifestare per una globalizzazione diversa. Il G8 è schiacciato dalle manifestazioni e i manifestanti pacifici sono schiacciati dalle frange violente. Questo è il bel risultato, è che siamo costretti tutti quanti, gioca forza, sulla scorta appunto di immagini come queste, a parlare soltanto degli scontri, quasi o soltanto degli scontri.
1: Ecco, perché se c'è una cosa chiara, l'avevamo già vista a Davos, a Seattle, cioè che la polizia questa volta è rimasta, cioè l'attacco è partito da questo, questo proprio è documentato dalle immagini.
0: No, ma soprattutto, ecco, immagini come queste, ora polizia buona e polizia cattiva non ha senso, c'è capacità o meno di fare il lavoro delle forze dell'ordine, e poi insomma, per chi ci crede, c'è la fiaba delle provocazioni che partono da una parte o dall'altra. Qui il problema è che sicuramente si voleva far colpo, far notizia giornalisticamente, è quello che hanno tentato di fare Bush e gli altri sette, da un lato, i Casarini e le tute bianche dall'altro. Casarini è uno di quelli che teorizzano che sono la migliore arma del movimento delle tute bianche sono i media, no? Se non che sono arrivati quelli del Black Bloc, che hanno la stessa logica e mezzi maledettamente più efficaci dal punto di vista dell'immagine. Vale di più una colonna di fumo, no? O permettetemi, l'immagine e le parole che ho sentito qualche minuto fa di quel pacifico manifestante, quel ragazzo di Livorno se non sbaglio, che fia al collo, che diceva: ma io ero venuto per manifestare pacificamente, non per vedere devastazioni come quelle a cui ho dovuto assistere. È che quello si è mangiato tutto, letteralmente.
1: E questo è questo purtroppo è la morale, gli apprendisti stregoni ci sono sempre alla fine.
0: C'è il più puro che ti è pura, come ti...
1: Sentite, siccome credo che Enrico, come noi...
2: Sì, volevo solo, se permettete, una domanda da studio al direttore, ovviamente. Ecco, questa polemica sulla creazione della zona rossa e della zona gialla. Poi qui sul piano locale, ovviamente, noi siamo una TV di servizio sul G8, stiamo facendo questa diretta da molti giorni proprio per servizio dei cittadini, ovviamente liguri soprattutto. Grazie, chiaramente, direttore. C'è da dire questo, che questa divisione ha creato una polemica a non finire. E il risultato è che gli incidenti nella zona rossa ovviamente non ci sono stati, perché... è un fortino inaccessibile, ma tutto il resto della città è stata devastata.
0: Certo, però io ti ribatto la questione: se non ci fosse stata la zona rossa in questo momento, cosa starebbe succedendo?
2: Questo sarebbe inimmaginabile, davvero, quello che sarebbe accaduto.
0: E come il discorso, allora vediamo praticamente che c'è poca polizia in alcune zone della città e tantissima, per chi ha potuto viaggiare all'interno della zona rossa fa impressione vedere la concentrazione di forze dell'ordine. Io faccio questo lavoro da tanti anni, più di 20 anni. Io non ho mai visto una simile concentrazione di forze dell'ordine, anche perché è qui tutto quello che va preservato, il nostro e il vostro lavoro, i grandi della terra, i loro ministri e tutto ciò che poi è simboleggiato dal centro così ben restaurato, perché se no ci perdiamo anche questo di Genova, così ben e forse inutilmente rimesso a nuovo, inutilmente per quanto riguarda l'appuntamento della vetrina del G8, la vetrina del G8 è stata infranta.
2: Abbiamo un ospite importante al telefono, direi che come TV di servizio abbiamo bisogno delle parole, ovviamente in questo momento particolarmente duro, difficile per Genova, del sindaco proprio di Genova, Giuseppe Pericu, che è in collegamento telefonico. Buonasera, signor sindaco.
3: Buonasera.
2: Buonasera, sindaco, un commento non glielo chiedo, io le chiedo innanzitutto...
3: Sono qui in Piazza Dante, dove sto cercando di convincere i dimostranti a ritornarsene via, perché sono questi dimostranti pacifici, in modo tale che la polizia possa...
2: Signor sindaco, tanto la stiamo vedendo con le nostre telecamere mentre lei sta parlando.
3: Dicendo perché la polizia possa più liberamente andare a inseguire e a perseguire quelle bande di razziatori che sono in giro per la città.
2: Ecco, l'invito ai genovesi qual è in questo momento? Perché molti genovesi stanno alla finestra a vedere uno spettacolo che non è uno spettacolo, è un disastro.
3: È uno spettacolo orribile, speriamo che cessi presto. Se cominciano quelli che sono, la maggior parte dei manifestanti, che sono persone pacifiche, incominciano chiaramente a dissociarsi, come mi auguro che succeda tra poco qui in Piazza Dante, certamente si potranno isolare i violenti.
2: Ecco, lei sta chiedendo quindi al gruppo del GSF, tanto per dire la parte meno violenta, chiaramente la parte più pacifica del corteo, quella che ha sfilato ieri,
3: di rinunciare
2: a questo assedio.
3: Di ritirarsi. In maniera tale che quelli che stanno facendo dei disastri possano eventualmente essere logicamente perseguiti.
2: Ecco, senta, signor sindaco, ha avuto già risposte dai leader che lei avrà contattato proprio per ottenere questo tornare indietro da questa zona rossa che ormai è diventato veramente un campo di battaglia?
3: Ho avuto delle risposte positive da Agnoletto e mi auguro che adesso ci sia la prima.

0: dimostrazione di questo qui in Piazza Dante.
1: Ecco, quindi Agnoletto le ha detto che farà di tutto perché questo assedio alla zona rossa da parte di alcuni movimenti almeno cessi. Questa è la notizia, insomma.
0: Questa è la notizia e secondo me speriamo che si verifichi. Da parte mia devo dire che la polizia deve andare a presidiare le altre parti della città, quelle che restano sguarnite, dove ci sono dei piccoli gruppi che stanno facendo dei disastri.
2: La notizia sicuramente di quelle che non si possono rimandare. Elisabetta Biancalani.
3: Sì, Ilaria, purtroppo ho una notizia non positiva da dare. Mi trovo qui in Piazza Limonda e è morto un ragazzo, un manifestante, penso che abbia una ventina d'anni, gli hanno da poco coperto il viso e il corpo con un telo bianco. Una dottoressa del Genoa Social Forum, una dottoressa volontaria che l'ha soccorso insieme alla Croce Rossa, ha detto che presentava un'escoriazione sulla fronte che poteva sembrare un'escoriazione da una pietrata e poi presentava sembra un buco non grosso vicino allo zigomo e perdeva sangue dalla bocca e sembra che fosse già morto nel momento in cui è stato soccorso.
4: Non c'è evento che valga la vita di una persona, dice il sindaco di Genova Pericu quando viene a sapere della morte del ventenne deceduto in Piazza Limonda durante le manifestazioni di oggi per il G8. Non c'è evento che sarà ricordato a Genova dopo quello che è successo. Una giornata triste, davvero triste per il capoluogo ligure. E a rovinare tutto è stato un gruppo ristretto di fanatici ed estremisti. Chi vi parla ha vissuto in prima persona una giornata assurda, senza ragione, che sarà difficile dimenticare. Chi vi parla ama visceralmente Genova, specie adesso, dopo che in questi mesi è stata letteralmente trasformata e riportata all'antico splendore, ma la Genova che si è vista oggi è tutta da dimenticare. Una città messa a ferro e fuoco da un gruppo di manifestanti estremi, senza testa, senza ragione. Quei black bloc anarchici che in massa si sono mossi da un rione all'altro, nella zona di Brignole, seminando il panico e la paura. Ovunque sono passati hanno distrutto vetrine, incendiato automobili, divelto panchine. Il volto coperto da passamontagna nero, con le loro inquietanti bandiere, hanno seminato il panico per tutto il giorno. Il primo incontro con le forze dell'ordine avviene intorno alle 12 tra via Casareggis e Corso Buenos Aires e piazza Tommaseo. E lì si sono viste le prime cariche, le forze dell'ordine schierate da una parte, i manifestanti dall'altra. Pietre, bottiglie e spranghe per attaccare, cassonetti rovesciati sull'asfalto ed incendiati per difendersi. Dall'altro lato le forze dell'ordine che hanno cercato di allontanarli con i fumogeni. Ma tenerli sotto controllo non è stato facile. Si sono spostati velocemente da una via all'altra della città. Sono entrati in negozi, banche e portoni. Hanno cercato di assalire il Corriere Mercantile. Hanno fatto irruzione in supermercati e in uffici postali prima di dileguarsi nella zona alle spalle di Brignole. Ma la giornata non è ancora finita perché da Corso Gastaldi, intorno alle 15, arriva il fiume delle tute bianche, attesa dalle forze dell'ordine. Anche in questo caso le cariche di polizia e carabinieri sciolgono il primo grande gruppo che si dilegua nelle vie limitrofe, lasciando sulla strada quegli scudi trasparenti legati uno con l'altro, con le rotelle, costruiti nei giorni scorsi, serviti a ben poco oggi, nel momento in cui sono venuti a contatto con le forze dell'ordine. E ancora una volta è sceso il panico, tra Corso Torino e via Gastaldi. Nonostante gli occhi lucidi ed irritati dai fumogeni, non è stato difficile vedere la difficoltà dei pochi agenti e carabinieri presenti, spesso giovanissimi, respingere il flusso di contestatori che dopo ripetuti attacchi sono riusciti a prendere in ostaggio addirittura un furgone blindato degli stessi carabinieri, a picchiare a sangue uno dei militari e poi a dare fuoco al mezzo. La situazione in questa zona è rientrata soltanto intorno alle 17, quando le tute bianche sono tornate alla base, ma lì, poco distante, in Piazza Limonda, c'era un giovane di 20 anni che moriva durante gli scontri. E poco importa a questo punto come sia successo di fronte all'assurdità di una giornata che Genova non avrebbe mai voluto vivere, anche perché non c'è evento che valga la vita di una persona.
5: Mi unisco ai sentimenti di dolore del Presidente della Repubblica. Spiace che quanto è accaduto sia stato contestuale agli sforzi e al lavoro che nel G8 si è portato innanzi proprio per uno sforzo aggiuntivo rispetto a ciò che sino ad ora si è fatto per combattere la povertà e le grandi epidemie nel mondo. Per la prima volta, come ha ricordato il Presidente, il G8 si è aperto anche a paesi in via di sviluppo e insieme a loro stiamo tentando di trovare una soluzione che sia nuova, che sia efficace, proprio per rimediare a questi gravi inconvenienti, a queste grave epidemie, a queste situazioni di povertà, di malattia, di dolore che riguardano una larga parte della popolazione mondiale.

Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Per ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM, più 835 euro. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Lotteria delle anime, Rosa Matteucci, Adelphi e l'editore. Beh, un libro molto molto originale, perché si occupa delle anime del purgatorio, poverette, dimenticate da tutti, maltrattate. Allora, Rosa Matteucci, come nasce questo libro?
1: Allora, Lotteria delle anime, che è uscito il 5 giugno nella rinnovata collana Microgrammi, che ora hanno l'immagine di copertina, è nato perché mentre io nella lunga attesa in cui venisse pubblicato Carta Gloria, sì, che finora ha vinto solo 4 premi, io ero fuori di me e ogni tanto mi dicevano che l'incipit, quello della battaglia di Austerlitz, non andava bene. Allora dico, vabbè, lo riscrivo. Mi metto a scrivere ed eccoti Lotteria delle anime, per cui arrivata a un certo punto io ho detto... Alt, qua non si butta via niente, perché questo è un racconto a sé. L'ho messo da parte, ho reiterato l'incipit di Carta Gloria di Austerlitz e andava bene, e così è nata Lotteria delle anime, in cui io non mi sono inventata niente, perché i miei lettori sanno che io racconto sempre cose vere.
0: Provate,
1: se non altro provate, certo. Insomma, l'invenzione è minima, c'è qualcosa inventato, però è pochissimo. Sono avventure che mi sono effettivamente occorse. Poi il lettore genovese, io nomino dei luoghi di Genova, li riconosce. Il fatto che io abbia trovato dei doni, un ananas con residui di paglia ai giardini dell'Acquasola, nonché un chilo di clementine di categoria 1 e altri vari doni nella città, secondo me può essere più divertente come viaggio, no? Come lettura, perché insomma tu leggi e leggi di posti che in qualche maniera,
0: certo,
1: conosci.
0: Ma raccontami poi invece queste anime del purgatorio. Perché?
1: Adesso sono imbizzarrito.
0: Perché? Ecco, si ribellano in qualche maniera della loro situazione,
1: no,
0: o l'accettano alla fine?
1: No, l'accettano.

0: però chiedono continuamente con un'insistenza talora molesta e chiedono a persone di fede, a mistici, a persone che siano più aperte a sentire queste
1: Sì.
0: richieste, perché sennò è la voce che grida nel deserto. Rompono tanto perché chiedono continuamente preghiere in suffragio e soprattutto messe in suffragio. Poi, applicandomi io a queste pratiche devozionali, cioè alla recita della pregare le anime purganti, cioè il Ti adoro Croce Santa, e poi mi sono resa conto che anche se io facevo un elenco di anime per le quali pregavo, poi però Padre Eterno, come gli gira? Cioè, magari questo suffragio che io ho fatto per Tizio è suffraga
1: Lo gira, sono, ho
0: Sempronio.
1: capito.
0: Quindi non v'è certezza e contezza. Quindi, dopo una prima fase iniziale in cui io mi applicai con solerzia per riscattare le anime dei miei nonni, dei miei genitori, del mio defunto editore, e poi sono passata agli amici. E poi sono passato ulteriormente, per esempio, a degli scrittori che io stimavo in vita, però poi sono sbucati di suffragati, perché una volta che ottengono il suffragio e quindi
1: Ecco.
0: vanno in paradiso, loro si manifestano in
1: Sì.
0: qualche
1: Che
0: maniera, si manifestano con dei segni abbastanza
1: ti
0: chiari.
1: avvisano in qualche
0: Sì, dice,
1: maniera.
0: guarda,
1: Sì.
0: siamo andati,
1: Siamo
0: siamo
1: arrivati.
0: lassù. L'altro giorno stavo per strada e ho avuto contezza, pur non avendo pregato, poverina per lei, di aver suffragato Eleonora Giorgi. Perché ci sono delle piccole
1: Ho
0: cose, delle
1: capito.
0: immagini, dei segni, delle scritte. Una frase che dice qualcuno che tu capisci chi è stato liberato. Ora, delle anime del purgatorio, al di là dei conventi,
1: È vero, non
0: dei
1: se ne occupa
0: preti,
1: nessuno.
0: delle monache, delle beghine, di quei baciapille, scaldabanchi delle chiese, non ci pensa
1: Nessuno.
0: nessuno. Però
1: È vero.
0: è una condizione che ci precede. Perché alle nostre spalle quelli che stanno dietro di noi sono morti e ci attende al capolinea del Camposanto. Quindi io sono abbastanza atterrita, anche perché ho letto delle testimonianze di mistici. Allora, Papa Wojtyla, l'uomo più importante secondo me del Novecento, un gigante,
1: Certo.
0: fatto poi diventato santo. 2 giorni di purgatorio e anche Suor Giacinta, una delle ex bambine di Fatima che tutta la vita ha fatto la monaca, 2 giorni di purgatorio che corrispondono a 80 anni di vita terrestre. Poi la mistica Maria Simma, che stava in Austria, disse che John Kennedy, Marilyn Monroe e John Lennon, che insomma erano
1: Sì, beh.
0: personaggi, non erano santi, non
1: No,
0: è.
1: assolutamente.
0: Sono morti neanche un giorno di purgatorio. Io
1: Cioè,
0: diritto in
1: dritti.
0: paradiso. Io mi sono
1: Ah, beh.
0: sentita molto offesa da questa cosa.
1: Senti, un'ultima domanda. Quindi è meglio andare all'inferno alla fine, direttamente, senza sosta, senza fare la sosta purgatoriale,
0: No, è meglio andare al
1: no?
0: purgatorio, dove
1: Sì,
0: però il purgatorio
1: cercando di far presto
0: fa
1: proprio.
0: un gran caldo. E presto è
1: È
0: relativo,
1: relativo, appunto.
0: perché un giorno in purgatorio corrisponde, come trascorrere del tempo, a 40 anni di vita in terra.
1: Figurati.
0: E lì,
1: Certo.
0: poi, no, io all'inferno non ci vorrei
1: Non ci vuoi
0: andare, però il
1: andare.
0: purgatorio, che ha vari livelli, perché c'è l'attico del
1: Sì,
0: purgatorio più vicino al
1: ecco, quindi insomma un
0: paradiso.
1: attico del purgatorio meglio.
0: Sì, però anche lì
1: Serve.
0: si patisce perché si percepisce la vicinanza di Dio, quindi si
1: Ma no,
0: smania per
1: ma non ci sei ancora.
0: No, quelli che stanno al piano più basso, che confina con l'inferno, e quelli tutti sbruciacchiati da
1: Certo,
0: queste.
1: certo.
0: E poi si va, fondamentalmente, ho letto fra le varie testimonianze che si va in purgatorio per aver parlato degli altri e soprattutto per non aver perdonato. E questa cosa mi ha abbastanza atterrito, non tanto lo sparlare quanto il
1: Non,
0: perdonare,
1: esatto, non perdonare.
0: il non aver perdonato, per cui è un concetto su cui bisogna riflettere.
1: Ragionare. Grazie, Rosa Matteucci, Lotteria delle Anime. Buona lettura a tutti.

0: Antonio Di Rosa, direttore del quotidiano La Stampa di Torino, un grande passato da giornalista in tantissimi giornali, dalla Gazzetta del Popolo al Corriere della Sera al Secolo XIX, perché Antonio, tu sei stato direttore del Secolo XIX, io me lo ricordo bene perché ero il tuo vice, per più di 4 anni.
1: Quasi 5 anni di... Insieme abbiamo vissuto momenti bellissimi, drammatici, ma professionalmente intensi. Una bella squadra che ricordo con piacere, perché l'esperienza di Genova mi è rimasta nella mente e nel cuore.
0: Senti, incominciamo subito dalla Stampa di oggi. Quotidiano molto interessante, quotidiano con una visione nazionale, logicamente, ma fortemente radicato al suo luogo d'origine. Ecco, come sarà la Stampa di Antonio Di Rosa?
1: Sarà una stampa global. Parleremo del mondo e delle vicende italiane e nazionali, anche delle nostre parti. Sai, certe volte le notizie che arrivano da Torino e dal Piemonte hanno una valenza nazionale, non sono tutte locali. E abbiamo le pagine dedicate alle notizie di cronaca dei luoghi dove facciamo un'edizione. Anche in Liguria la facciamo, sul Ponente Ligure, ma la Stampa è sempre stato un giornale attento alla politica internazionale e alla politica interna. Attento a tutto, perché è un giornale con una forte caratura nazionale e internazionale. L'avvocato diceva che anzi era il ponte, poteva essere il ponte italiano per l'Europa. Purtroppo non è stato così, non per la Stampa e per la situazione del nostro paese, però insomma la vocazione è rimasta, e quello che ha portato Agnelli con la sua, il suo amore per la Stampa, per la sua attenzione che dedicava alla Juventus e al giornale, è rimasta un'eredità che direi intonsa, perché tutti quelli che qui si sono succeduti al vertice hanno mantenuto questa impronta.
0: Senti, tu hai detto la Stampa ha sempre un'attenzione per la Liguria, è vero, il Ponente soprattutto, però c'è la possibilità che la Stampa si rioccupi un po' di Genova?
1: Ce ne occuperemo in qualche modo, perché non puoi essere lontano da una città che ha quasi la metà degli abitanti della Liguria e ha un ruolo importante per il porto, per tutta una serie di questioni che riguardano il capoluogo, e poi e diventerà col Terzo Valico, per il quale ci siamo battuti, come ricorderai, per tanti anni, e poi c'è la sede della Regione. La Regione fa provvedimenti che riguardano tutta la Liguria, non esserci, non essere presenti con continuità è una piccola debolezza che cercheremo di colmare.
0: Che idea ti stai facendo della Liguria da Torino? Tu hai parlato del Terzo Valico, che sì, ahimè, è una storia eterna per noi e ne paghiamo fortemente le conseguenze tutti i giorni sulle nostre autostrade. Che idea ti stai facendo di Genova e della Liguria? Hanno ancora un interesse forte per il Piemonte?
1: Sì, ma io penso che la Liguria, così come il Piemonte, sconta la crisi dell'industria e dell'indotto, la crisi dell'automotive, quindi il porto comunque mi sembra sempre eccellente, un punto di riferimento. Ma vedi, il Terzo Valico unirà Genova a Rotterdam passando per Milano e diventa un punto importante di crescita, e che noi, queste nostre regioni, hanno bisogno di sostegno. Hanno bisogno di giornali che sostengono la crescita e lo sviluppo, hanno bisogno di attenzione da parte del governo nazionale, che spesso è distratto da polemiche interne e non è concentrato su questo nord-ovest che ha dato tanto al paese e che dovrà e potrà continuare a dare tanto, perché insomma Genova è lo sbocco al mare nel Piemonte. Il Piemonte ha una tradizione industriale diciamo di decenni, e adesso arrancano un po' tutti.

0: Questo è un momento di svolta perché si passa da un sistema industriale a un sistema diverso. Innovazione, appunto il marittimo, l'indotto che fatica perché l'automotive è in crisi, però ci sono tante altre cose, c'è il gusto, c'è il food, il Curese è una zona ricchissima da questo punto di vista. Non dimentichiamo che c'è la Ferrero a Cuneo, nota in tutto il mondo, a Milano c'è la Vazza, a Torino scusa c'è la Vazza. Quindi ci sono industrie ancora importanti che fanno da riferimento. Beh, io direi che non è facile rimontare la china, però non solo ci dobbiamo impegnare a farlo, ma ci dobbiamo riuscire per i nostri figli, per dargli degli sbocchi professionali. Poi ci lamentiamo se vanno all'estero da altre
1: Certo,
0: parti.
1: certo.
0: Per tenerli qui bisogna dargli un'opportunità, se non c'è l'opportunità, è difficile che rimangano.
1: Sai, noi abbiamo vissuto soprattutto questa sorta di isolamento, no? Abbiamo spesso paragonato Genova ad un'isola, perché i collegamenti non sono certamente quelli che vivevamo 25 o 30 anni fa. Torino li sente questi collegamenti difficili, cioè questi cantieri in autostrada, no, lasciamo stare i treni, ma i cantieri in autostrada sono veramente un problema pazzesco, immenso e sembrano interminabili.
0: Ma ci ritroviamo ogni estate. Ogni estate, siccome
1: E
0: arrivano
1: non solo.
0: tantissimi turisti, vorrei sapere chi è la mente strategica di questi cantieri estivi, perché sono inopportuni anche se utili. Non è che i lavori non si devono fare, perché purtroppo,
1: Sì.
0: anzi, sono necessari. Vanno scaglionati in modo diverso,
1: Certamente.
0: vanno considerati i flussi di traffico che aumentano in maniera esponenziale nel periodo estivo e questo non viene considerato perché loro ti rispondono che l'estate è il momento migliore per fare i lavori, è vero, però questo è un paese insomma, che ha un autunno, una primavera, che di solito sì, ci sarà acqua, quello che vuoi, ma alla fine i lavori si possono fare, nessuno
1: Certo.
0: lavora di notte, per cui è difficile andare avanti in maniera rapida per concludere i lavori. E questo è il punto. Poi si creano intasamenti alle code, tutti si arrabbiano, le ferrovie sono in crisi perché stanno facendo
1: Totale.
0: dei lavori, per esempio a Firenze, e hanno bloccato tutto. Abbiamo anche impiegato 7 ore per arrivare da Torino a Milano e questo è inammissibile. C'è una somma di lavori sulle ferrovie, sulle strade, sulle autostrade e alla fine è difficile sopravvivere.
1: Senti, vorrei fare con te una riflessione sul G8. L'abbiamo vissuto quei giorni drammatici. Cosa ti ricorda e che riflessione fai oggi? Cosa ti ricordi di quei giorni?
0: Guarda, la Francesca Paci, che è una nostra giornalista che adesso è a Roma, era lì a Genova, una delle testimoni come noi di quello che è avvenuto in quei 3 giorni. Leggendo il suo pezzo ieri, onestamente mi sono emozionato perché ho ricordato quei giorni difficili, drammatici. Abbiamo pensato che succedesse il finimondo. Un ragazzo è stato ucciso, decine di manifestanti sono stati picchiati, a Bolzaneto alcuni torturati, l'irruzione alla scuola della Diaz, diciamo che sul piano dell'ordine pubblico un disastro che lo stesso Scajola da noi intervistato all'epoca, ministro dell'Interno, ha confessato dicendo sì, abbiamo fatto degli errori. Abbiamo fatto il possibile per evitare quello che è successo, ma invece è successo. È successo perché nessuno di noi immaginava, neanche loro, ma loro dovevano saperne di più, che a Genova si sarebbe riversato un flusso enorme, ma non di black bloc soltanto, che quelli che facevano i casini peggiori, ma di gente che voleva manifestare, aveva
1: Certo,
0: i
1: di
0: grandi della
1: famiglie.
0: terra. Famiglie avevano i grandi della terra lì e volevano far sentire la loro voce e sono finiti in mezzo a queste aggressioni di vario tipo, con decine e decine di feriti. Insomma, io non voglio, non dimenticherò mai quei giorni. Mi ricordo che per entrare al giornale
1: Ecco,
0: dovevamo

0: passare attraverso tre check prima di entrare, perché noi eravamo al limite. Sì, noi avevamo al limite tra la zona gialla e la zona rossa. La zona rossa era quella protetta, dove non successe mai nulla, e noi eravamo fuori, per cui era difficile per i nostri cronisti. Quel giorno mi ricordo che richiamai i cronisti verso le 18, perché qualcuno di questi era in lacrime perché aveva paura, avevamo tutti paura.
1: Certo. Eh sì, e poi come redazione del Secolo eravamo proprio in mezzo. Assolutamente.
0: Noi eravamo in mezzo, i cronisti sono stati coraggiosi, hanno dato tutto quello che potevano dare, hanno rischiato in prima persona per raccontare le cose. Come ricorderai, il nostro giornale a quei tempi era letto al di fuori dei confini della Liguria. Siamo arrivati a vendere 155.000 copie, incredibile. Poi eravamo al centro dell'attenzione dei giornalisti stranieri che erano qui.
1: Un'ultima domanda, direttore. Che cosa sono oggi i giornali quotidiani?
0: Bella domanda a cui rispondere. Io, avendo una certa età come te, potrei dire che una volta erano più densi di contenuti, più leggibili. Non voglio fare la marcorde, però devo dire che ci sono grandi difficoltà, perché una volta si camminava di più e si vedeva di più. Non avevamo i telefonini, non avevamo mezzi tecnologici in grado di consentirci di fare le cose senza camminare tantissimo, senza spostarsi. E questo non spostarsi, questo vedere le cose un po' da lontano, penalizza i contenuti. Io qui ho chiesto di vedere tutto, di stare sul posto, di andare a vedere le cose. Perché secondo me solo così possiamo offrire contenuti veri, autentici, per cui la gente può specchiarsi e dire: beh, anch'io ho vissuto questa cosa. Abbiamo fatto un'inchiesta adesso che è in corso sugli anziani, sull'assistenza agli anziani, non ne parla mai nessuno. Noi ne stiamo parlando perché tutte le famiglie sono coinvolte. Si vive di più, ma non sempre si vive bene. E le rette degli ospedali, delle case di cura, dei centri di assistenza sono elevatissime.
1: Bene, direttore, ti faccio tanti auguri. Logicamente ti aspettiamo qui da noi a Genova in redazione a fare qualche chiacchierata quando vorrai.
0: E grazie a voi e a tutti i liguri che ci ascoltano.
1: A guardare anche noi, a leggere anche noi la stampa. Grazie.
0: Bene, grazie. Ciao.
1: Grazie, arrivederci.
0: Ciao.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
1: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
0: A temperatura controllata?
2: La freschezza della linea Smartern in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il Warner Bros. Discovery Celebration Tour ha scelto Genova come tappa conclusiva dell'edizione 2026. Per gli appassionati di cartoon, cinema e serie TV, l'evento si svolgerà al Porto Antico il 25 e 26 luglio, previsti intrattenimenti, giochi e attività interattive per adulti e bambini. Appuntamento nell'entroterra ligure della Val Brevenna dal 24 al 26 luglio con i festeggiamenti dedicati a Sant'Anna, patrona di Nenno. L'evento autentico ligure, oltre alle celebrazioni religiose, prevederà stand gastronomici e momenti musicali. Dal 24 al 26 luglio a Loco di Rovegno l'Expo Alta Valtrebbia, la manifestazione che promuove le eccellenze del territorio valorizzando l'economia locale, l'enogastronomia e l'artigianato. Ad arricchire il vasto programma di appuntamenti la rassegna Musica nei musei e non solo, che prenderà avvio il 25 luglio con un concerto inaugurale di musica classica.

0: Il 26 luglio a Castiglione Chiavarese si terrà la Festa della Trebbiatura, riconosciuto come evento autentico di Regione Liguria 2026, riporterà in vita l'antico rito del grano con l'aiuto dei contadini locali che mostreranno la tradizionale tecnica della trebbiatura sul piazzale del centro storico. A Palazzo Ducale la mostra fotografica Ponte Morandi The Constructions la ricorda la tragedia del crollo di 8 anni fa. Negli scatti di Gigi Cifali, frammenti del Ponte Morandi, sequestrati e conservati per il procedimento giudiziario. Un percorso espositivo emozionante che invita a non dimenticare le 43 vittime e a riflettere sulla sicurezza delle infrastrutture. Prende il via a Rapallo Estate a Villa Tiguglio, la rassegna che valorizza l'antica struttura con un ricco calendario di eventi per gli appassionati di musica e teatro. Non mancheranno incontri culturali, concerti e sketch comici.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Buongiorno e buon lunedì da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale insieme con Primo Mattino in una giornata davvero speciale, soprattutto per il ricordo di quel che accadde nel 2001, 25 anni fa, fu il giorno che cambiò per sempre il volto del G8 di Genova. Era venerdì, quel 20 luglio del 2021, e mentre i grandi della terra erano riuniti per discutere di economia globale, di politica internazionale nelle strade della città, decine di migliaia di manifestanti scesero in piazza. Quella che avrebbe dovuto essere una giornata di protesta si trasformò in ore di violenza, cariche, incendi e scontri. Nel pomeriggio in piazza Alimonda un ragazzo di 23 anni, Carlo Giuliani, venne ucciso da un colpo di pistola esploso da un carabiniere. E il momento è destinato a diventare il simbolo del G8 di Genova. Primo Canale seguì gli eventi in una diretta continua e per ricordare cosa accadde e tutte le sue conseguenze ha deciso di dedicare oggi l'intera giornata a quell'evento. Ieri, tornando alla cronaca sempre relativa al G8, sono state migliaia le persone che a Genova hanno partecipato al corteo Nessun Rimorso. Ce n'erano anche un migliaio davanti alla scuola Diaz in via Cesare Battisti, teatro della cosiddetta macelleria messicana. Continueremo a parlare di G8 con tutti i ricordi di Primo Canale nel corso della giornata. Si parla anche di caldo quest'oggi nella cronaca perché continuano i bollini rossi per ondata di calore per la città di Genova. Il caldo diventa sempre più rovente e insopportabile, soprattutto per l'umidità che è arrivata quasi al 100%. Temperature alte anche nel cuore della notte. Pensate, a mezzanotte a Genova c'erano 28,3 gradi, a Savona 28,4, alla Spezia 27,8, 27 a Imperia. Dunque attenzione soprattutto per le persone più fragili. Ieri peraltro 4 persone sono state portate al pronto soccorso per gli effetti del caldo: un uomo di 67 anni al Villa Scassi per disidratazione, una donna di 50 anni e un uomo della stessa età per sintomi da colpo di calore, e una donna di 40 anni ricoverata al Galliera per una sincope causata dalle alte temperature. C'è anche lo sciopero di AMT per la giornata di oggi, braccia incrociate per la sicurezza. Gli ultimi episodi di violenza infatti continuano a preoccupare, per questo UGL Autoferro Genova ha proclamato uno sciopero di 4 ore, oggi dalle 11.30 alle 15.30. Solo sabato, lo ricordiamo, si è registrato un doppio episodio di violenza che ha riguardato i mezzi AMT, con un'autista aggredita e un bus danneggiato in seguito a una rissa. E si alza anche la tensione politica sulla sicurezza. A Genova da una parte la giunta Salis, dall'altra il Ministero dell'Interno guidato dal ministro Piantedosi. Sul tavolo il futuro del presidio del territorio e i patti per la sicurezza, la cui firma potrebbe ora essere a rischio. Sentiamo.
1: Si fa sempre più teso il clima politico attorno alla gestione della sicurezza nel capoluogo ligure. Al centro della disputa c'è un doppio binario normativo e strutturale che vede posizioni diametralmente opposte tra la giunta comunale di Silvia Salis e il Ministero dell'Interno guidato da Matteo Piantedosi. Un braccio di ferro che rischia ora di far saltare l'imminente visita del ministro a Genova per la firma dei patti per la sicurezza, visita che sarebbe dovuta essere il 23 luglio, poi slittata al 24 e ora più che mai in forse. La miccia è esplosa a seguito delle ultime direttive

0: arrivate da Roma. Il Ministero dell'Interno ha infatti posto due condizioni chiare per blindare i piani di sicurezza cittadini: l'introduzione dei taser per la polizia locale e l'apertura alla realizzazione di un centro di permanenza per il rimpatrio sul territorio. La risposta della giunta genovese non si è fatta attendere ed è stata categorica: misure irricevibili. La linea del sindaco è improntata a chiedere una maggiore presenza di forze dell'ordine statali e un aumento effettivo dei rimpatri gestiti a livello centrale, rifiutando però la logica di scaricare la creazione di un CPR all'interno del tessuto cittadino o provinciale. E proprio in questo scenario di forte polarizzazione, la preannunciata visita del ministro Piantedosi a Genova, originariamente pianificata per siglare gli accordi quadro sulla sicurezza cittadina, rimane tuttora un enorme punto interrogativo.
1: E ora ci aggiorniamo sulla situazione del traffico nella città di Genova con la polizia locale.
2: Buongiorno dalla centrale operativa della polizia locale. Il traffico al momento è scorrevole, non presenta particolari criticità, sebbene in aumento su Ponte Licoidale, ma solo in direzione Varco Tardetti, dove però i veicoli proseguono l'ingresso senza creare rallentamenti. Passiamo invece agli eventi. Oggi dalle 10 divieto di sosta per i posteggi adibiti a motocicli e autovetture fino a cessate esigenze nella via Montevideo e via Odessa, in previsione del presidio di Piazza Limonda a partire dalle 14 fino alle 20 in occasione del ricordo del 25esimo anniversario del G8 di Genova 2001. Per quanto riguarda invece i lavori in orario notturno, da stasera dalle 20 fino alle 6 si procederà con l'esecuzione di lavori di fresatura in corso Europa in alcuni tratti nella carreggiata direzione centro, il tratto compreso tra via della Piazzetta fino al ponte di via Silvio Lagustina, che sovrappassa il corso Europa, su tutta l'ampiezza di carreggiata, mentre in direzione Levante solo in corrispondenza della corsia bus, tratto compreso tra l'intersezione con via Tagliamento e il civico 263. Sarà sempre comunque garantito il transito veicolare in entrambe le direzioni con l'ausilio di movieri. Per quanto riguarda invece lo snodo di San Benigno, dalle 21 fino alle 6 di domattina, allargamento delle aree di cantiere con deviazione del traffico del lungomare Canepa, direzione Levante, sulla via Milano. È tutto, ci aggiorniamo tra un'ora.
1: Grazie alla Polizia Locale di Genova. Dal mio buongiorno, Elisa Ricci, il traffico in autostrada.
3: Buongiorno Eva, buongiorno telespettatori. Andiamo subito a vedere la situazione nelle nostre autostrade, partendo dalla tratta genovese A7 direzione Milano, coda in uscita Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso, e sulla A12 direzione Genova, coda tra Genova Est e Bivio A12 A7 Milano Genova, sempre per traffico intenso. E sempre sulla A7 direzione Genova, coda tra Busalla e Bivio A7 A12 Genova Livorno per traffico intenso. Un'ultima segnalazione: A10 direzione Genova, coda tra Bivio A10 A26 Trafori e Bivio A10 A7 Milano Genova per traffico intenso. La situazione risulta regolare invece sulla nostra A10 tratto di Ponente e A12 tratta di Levante, quindi per il momento non ci sono segnalazioni su queste due tratte, ma ovviamente ci aggiorniamo durante tutta la mattinata. A te Eva.
1: Grazie Elisa, un occhio anche alle previsioni meteo per la giornata di oggi. Ancora sole, con locali addensamenti di nubi basse nelle prime ore e passaggi di velature in serata. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi, possibili isolati rovesci sui rilievi alpini e appenninici. Le temperature sono stazionarie: 24 alla minima, 33 la massima, umidità molto molto alta. Ricordo bollino rosso per ondate di calore emesso dal Ministero della Salute anche per la giornata di oggi. I venti sono deboli o localmente moderati settentrionali nelle prime ore, poi si dispongono in regime di brezza con locali rinforzi questo pomeriggio. In serata deboli o localmente moderati in rotazione ciclonica. Mare mosso, in calo fino a poco mosso a partire da Ponente. E poi come ogni giorno è tempo del nostro almanacco. Oggi veneriamo Santa Pollinare e Sant'Elia. Auguri a tutti voi. La luna illuminata al 40%, sarà luna piena il prossimo 29 di luglio. Il sole è sorto alle 5:50.

0: e tramonterà questa sera alle 21.04. E oggi è la giornata internazionale della Luna. Ecco, grazie alle nostre grafiche. Accadde oggi, torniamo al 1944, quando Adolf Hitler sopravvisse al complotto del 20 luglio, un tentativo di assassinio guidato da Klaus Schenk von Stauffenberg. Nel 1969 il programma Apollo, l'Apollo 11, che si posa sulla Luna. Poche ore dopo Neil Armstrong, che diventa il primo essere umano a camminare sulla sua superficie. 1982, l'IRA fa esplodere due bombe nel centro di Londra, uccide 8 soldati, ferisce 47 persone, causa la morte di 7 cavalli. Nel 2001, 25 anni fa, il G8 di Genova, che ricordiamo quest'oggi con le lunghe dirette di Primo Canale di 25 anni fa in Piazza Rimonda, ricordiamo la morte del giovane Carlo Giuliani a sparare il carabiniere poco più che ventenne Mario Placanica. Nati oggi, tanti auguri a Giselle Bündchen, nata nel 1980, Federico Moccia del 63, Carlos Santana, nato nel 47, Rose Villene, la cantante italiana del 1989. E ora torniamo al caldo, un caldo che non dà tregua neanche di notte, temperature abbondantemente sopra i 25 gradi nella notte, già dall'alba 27-28 gradi. Sentiamo il servizio.
1: Ancora una notte rovente, quella tra sabato e domenica, che non ha dato scampo a chi cercava un po' di refrigerio. In tutta la Liguria le temperature sono rimaste abbondantemente sopra i 25 gradi. 28 gradi a mezzanotte a Genova e Savona, Sanremo, La Spezia, lievemente più fresca a Imperia, con 26 gradi. Ma alle 8 del mattino il capoluogo ligure registrava già 27 gradi. A Santa Margherita erano invece 29. Continuano anche i bollini rossi per ondate di calore emessi dal Ministero della Salute per la città di Genova. È il quarto di fila e non sarà l'ultimo. Anche lunedì 20 luglio il bollino rimarrà rosso. Resta molto alta anche l'umidità. A Genova alle 8 di mattina la centralina del Monte Pennello segnava il 100%, così come a Campo Ligure, a Stella e a Roccavignale. A Genova l'umidità all'alba era del 78%. Anche la temperatura del mare continua a registrare valori sopra la media, con un trend che non accenna a diminuire ormai da un mese. Il Mar Ligure segna valori tra i 28 e 28,5 gradi, con l'estremo ponente lievemente più fresco a causa delle correnti, che si attesta comunque sui 27 gradi. Dal mese di maggio la temperatura del mare è di 4 gradi in più rispetto alla media stagionale. Le indicazioni dei sanitari restano quelle di massima prudenza: evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, bere frequentemente, mantenere freschi gli ambienti domestici e prestare particolare attenzione alle persone anziane o non autosufficienti.
0: Le principali notizie dall'Italia e dal mondo: per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo dei centri di comando militari, siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, quelli per il lancio di droni e le reti di comunicazione. Alta tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran ha annunciato di aver colpito due petroliere che stavano cercando di entrare e uscire senza il permesso di Teheran. E poi naturalmente i mondiali di calcio: Spagna campione del mondo, conquista il suo secondo titolo mondiale battendo in finale al MetLife Stadium di New York i campioni uscenti dell'Argentina. Decisivo un gol al primo del secondo tempo supplementare. Messi al suo ultimo appuntamento mondiale scoppia in lacrime dopo la premiazione per il secondo posto. Festa grande invece a Madrid, con la Casa Reale che si congratula con la nazionale per aver portato il nome della Spagna ai vertici. Fischi anche per Donald Trump, il presidente americano, e per Infantino al loro ingresso in campo per la consegna della Coppa del Mondo. E poi la cronaca italiana: un video shock, aiuto, basta basta, sono le urla di Abderrahim Fakir, l'uomo morto al pilastro di Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia. Si vedono due agenti che bloccano l'uomo di 43 anni, marocchino, faccia in giù, gli portano le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanettarlo. Intanto un terzo uomo aiuta gli agenti e gli tiene le caviglie attorno a loro, due soccorritori che non intervengono, e dopo qualche minuto poi l'uomo smette di dimenarsi, sembra perdere i sensi, ma è morto. È scomparso anche ieri all'età di 75 anni il comandante Alfa, che è il carabiniere di Castelvetrano, veterano del GIS, il reparto speciale dell'arma. A darne notizia sopra il profilo ufficiale su Instagram, luogotenente dell'arma dei carabinieri, sottufficiale la cui identità è sempre rimasta segreta, è stato uno dei fondatori del gruppo di intervento speciale dei carabinieri, era considerato il carabiniere più decorato d'Italia. E ancora la musica: incidente per Noemi durante il concerto a San Salvo Marina, in provincia provincia di Chieti. La cantante stava salutando il pubblico dopo aver cantato un brano, è caduta dal palco e finita a terra, soccorsa dal

0: 118 si trova all'ospedale. Il concerto è stato sospeso. Oggi, vi ricordo, alle 9.30 il medico risponde, sarà il pediatra Alberto Ferrando. Parleremo di caldo, dei bambini, ma torneremo anche sulla questione delle piscine, ma anche del ragazzo morto folgorato a Spotorno, come tutto ciò può accadere e come preservarsi. Dalle 10 al servizio del pubblico con Enrico Cirone, vi ricordo, Newsroom 28 alle 12.30 quest'oggi con Aurora Bottino, e poi alle 18 il nostro primo giornale, Take a Take, come sempre con i nostri ricordi. La giornata di quest'oggi oggi è dedicata, lo ricordiamo, al G8 di Genova di 25 anni fa, tanto che anche questa sera la nostra trasmissione è interamente dedicata a questo tema. Do il mio buongiorno alla regia, è il tempo di prenderci un caffè e poi torniamo subito insieme.
1: Thank you.

0: sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio, filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature, ad esempio, all'olio d'oliva, 174 grammi, due pezzi a 7,99 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
0: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
2: Perché conviene!

0: Le 8:21, primo mattino, tutte le notizie di giornata. Buongiorno Aurora Bottino.
1: Buongiorno Eva, andiamo a vedere che cosa trovate sul nostro sito primocanale.it questa mattina. L'apertura è dedicata alla giornata del G8, 25 anni fa. Parliamo del racconto di Primo Canale, quel 20 luglio che è entrato nella storia. Oggi una giornata dedicata proprio a quegli eventi. Continuiamo con lo scontro totale su Taser e centro di rimpatrio tra il comune di Genova e il Viminale, il ministero guidato da Piantedosi. La visita del ministro infatti diventa un rebus, e poi la violenza sugli autobus, due episodi in questo weekend. Parliamo di un'autista che è stata colpita con uno schiaffo al viso e poi un autobus colpito con delle pietre. È stato deciso da UGL, uno dei sindacati, di indire questo sciopero dalle 11:30 a

0: Alle 15:30, attenzione perché l'ultimo sciopero indetto sempre per la sicurezza di autisti e lavoratori di AMT ha registrato più del 70% di adesione, contando che siamo anche con l'orario estivo, il rischio di non trovare più autobus in circolazione dalle 11:30 alle 15:30 di oggi, 4 ore di sciopero. Continuiamo con gli incendi perché ne abbiamo parlato tanto in questi giorni, c'è una buona notizia, ovvero l'incendio sopra a Sanremo risulta spento. Questa mattina sono state avviate le operazioni di bonifica, chiaramente ora inizia poi il conto degli ettari di bosco che sono andati completamente bruciati. Il caldo a Genova, sono 4 le persone che sono finite al pronto soccorso nelle ultime 24 ore a causa del caldo. Ricordo che ancora oggi è bollino rosso, temperature molto molto alte con anche l'umidità che non aiuta. E poi nel pomeriggio di ieri un maxi incidente tra 6 moto a Ferriere nel comune di Lumarzo, sono 6 i feriti, il più grave è precipitato dopo lo scontro in un dirupo di più di 15 metri, non ha perso conoscenza ma chiaramente le sue condizioni risultano gravi, è stato prima soccorso dai vigili del fuoco e poi trasportato con l'elicottero Grifo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Per chiudere, ieri migliaia, più di 10.000 persone in corteo per le strade di Genova, il corteo Nessun Rimorso a 25 anni dal G8 in ricordo di quello che successe in quei giorni nella città di Genova. A te.
1: Grazie Aurora, le 8:24 è tempo di aggiornarci con le previsioni meteo e con ARPAL. Buongiorno e buon lunedì a Cristina Capacci di ARPAL.
2: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti, buon lunedì.
1: Ci siamo svegliati nuovamente dopo una notte molto molto faticosa, almeno chi non ha il condizionatore in casa, quindi focus senz'altro sul caldo e sulle temperature e poi appunto raccontaci come inizia questa settimana.
2: Eh sì, è stata una notte più che tropicale perché anche a Genova, ma anche a Savona e a Imperia le temperature hanno superato abbondantemente i 25 gradi, solo la Spezia è rimasta a 24,9 gradi. Del resto le temperature, la temperatura più bassa della nostra è stata quella a Borzonasca con 12,6 gradi, ma comunque temperature piuttosto elevate. Potrebbe, non vorrei dare false speranze, ma potrebbe andare meglio, cioè oggi sarà una giornata comunque soleggiata con qualche locale instabilità pomeridiana sui rilievi che stiamo un pochino vivendo anche nel fine settimana perché ci sono temporali di calore, ci sono stati temporali di calore soprattutto sulle alture del ponente, all'interno del ponente. La buona notizia sta nel fatto che da domani, martedì, potrebbero fare ingresso correnti settentrionali con aria più fresca in quota e quindi aumentare sì l'instabilità con possibili temporali sui rilievi nel pomeriggio, ma in realtà potrebbe dare un pochino una sferzata a questo caldo importante che sta caratterizzando questa estate, questa è la terza ondata di calore che dura ormai da 10 giorni se non di più. In realtà si prevede ancora la giornata di oggi, anche la giornata di martedì, comunque sia stata segnalata dal bollettino di dall'avviso di vigilanza di ARPAL un elevato disagio fisiologico per caldo, ma come dicevo la buona notizia sta nel fatto che l'umidità è in parziale calo nei prossimi giorni e quindi dalla giornata di mercoledì il caldo potrebbe essere in attenuazione proprio perché c'è una diminuzione dell'umidità, arriva un pochino di aria più fresca dal settentrione e arretra leggermente l'anticiclone africano, quindi insomma potremo respirare un pochino di più nei prossimi giorni. Intanto nel dettaglio che cosa accadrà nella giornata di oggi, lunedì 20 luglio, sarà una giornata come dicevo soleggiato, qualche addensamento per nubi basse nelle prime ore dei passaggi di velature in serata, quindi con nubi cumuliformi che potrebbero dar luogo a rilievi alpini e piogge sui rilievi alpini e appenninici. I venti sono deboli, localmente moderati settentrionali, disposti a regime di brezza, poi nel pomeriggio

0: con locali rinforzi, un mare mosso, in calo poi a poco mosso a partire da Ponente e temperature ahimè stazionarie. Come dicevo, nella giornata di domani è quella che dovrebbe dare, cioè spizzare un po' questa ondata di caldo, perché la giornata comincerà con sole, a parte qualche locale addensamento sui versanti padani e velature a tratti estese, e nelle ore centrali e pomeridiane avremo un aumento dell'instabilità con rovesci temporali soprattutto sui rilievi appenninici ed impossibile estensione sulle coste a Ponente. Sarà una cosa provvisoria che porterà ampie schiarite in serata, ma che appunto permetterà l'ingresso di aria più fresca, ma soprattutto l'arretramento di questo appunto, come dicevo, anticiclone africano. Quindi diciamo che potrebbero già nella giornata di domani cominciare a diminuire le temperature all'interno e poi successivamente anche alla costa. Come dicevo, non saranno in realtà delle diminuzioni così importanti, però sicuramente diciamo saranno ci permetteranno di respirare un pochino di più.
1: Insomma, buone notizie, Cristina, in questo lunedì. Ti chiedo
0: speriamo
1: una battuta,
0: di sì.
1: Speriamo, esatto, sulla temperatura del mare, perché chi ha provato a fare un bagno in questo weekend si sarà accorto che il mare sembra sempre più caldo, quasi sembra non ci sia differenza tra dentro e fuori dall'acqua.
0: In realtà è così, perché insomma la temperatura del mare ha raggiunto 28 gradi e mezzo, ovviamente nel mare, nella parte più profonda, superficialmente è sui 30 gradi, perché se lo sfioriamo solamente l'acqua sentiamo una temperatura importante. Quindi insomma temperature altissime del mare, che come abbiamo detto più volte ormai è da maggio che la temperatura del mare è superiore di 4 gradi alla media del periodo, e continua questa tendenza perché continua a essere veramente molto molto molto caldo, un pochino più fresco sugli estremi del ponente, ma questo per questioni di correnti, ma comunque si raggiungono comunque i 27 gradi, quindi un mare molto caldo. Questo nonostante diciamo possa arrivare magari nei prossimi giorni un po' di aria un pochino più fresca, al mare non avrà comunque una grossa diminuzione, perché ci mette molto appunto a diminuire di gradi, e quindi per ora avremo insomma un po' questo mare che rinfresca, ma neanche tanto vista appunto la temperatura elevata.
1: Grazie a Cristina Capaci di ARPAL, buona settimana, ci risentiamo poi per il weekend. Grazie, buon lavoro.
0: Buon lavoro a voi e buona settimana.
1: È stato anche un weekend, quello appena trascorso, in cui il porto di Genova ha vissuto il primo e vero assalto ai traghetti, la prima ondata di partenze. Un lungo weekend, numeri importanti, un lavoro di squadra per garantire gli imbarchi regolari. La città intanto peraltro invasa dai turisti, sentiamo.
2: È il primo grande esodo dell'estate, il porto passeggeri di Genova lo sta vivendo in queste ore. Da venerdì 17 a mercoledì 22 luglio lo scalo ligure è nel pieno del periodo di massimo afflusso della stagione, previsti circa 130.000 passeggeri tra traghetti e crociere. La conferma dei numeri di Alberto Minoia, presidente e amministratore delegato di Stazioni Marittime. Sono giornate intense soprattutto per il traffico dei traghetti, nei momenti di maggiore pressione si registrano tra le 4.500 e le 5.500 auto al giorno in imbarco, un flusso importante che coinvolge non solo i terminal ma l'intero sistema della viabilità intorno al porto. Per gestire gli spostamenti è operativo il coordinamento tra stazioni marittime, autorità portuale, compagnie di navigazione, polizia di frontiera, polizia locale, agenzia delle dogane e guardia di finanza. L'obiettivo è accompagnare i passeggeri verso le navi nel modo più ordinato possibile, riducendo attese e rallentamenti. Tra gli strumenti messi in campo anche nuove tecnologie per orientare chi arriva in porto. Una nuova applicazione dedicata ai passeggeri dei traghetti punta a guidare gli automobilisti fino al punto esatto di imbarco come un navigatore interno allo scalo. Un lungo fine settimana che apre la fase più intensa dell'estate. Gli ultimi due weekend di luglio e il primo di agosto saranno infatti i momenti più caldi per il traffico passeggeri. Genova conferma così il suo ruolo centrale nel Mediterraneo, sia per i traghetti sia per le crociere. Oggi il porto è chiamato alla prova più importante, gestire in pochi giorni 130.000 viaggiatori, mantenendo l'equilibrio tra le esigenze dello scalo e quelle della città.
1: Tra qualche secondo tutti gli aggiornamenti dalla Liguria e poi rivivremo insieme quelle ore di 25 anni fa, quel 20 luglio 2001 e il G8 a Genova.
3: Eccole, vediamo, ovviamente sono immagini non particolarmente chiare, ma almeno non pulitissime, ma sono immagini che testimoniano abbastanza evidentemente quello che è successo. Ma tu che sei stato lì, raccontaci cosa è successo.
4: Beh, io ho percorso quasi tutto il corteo per

0: verso Piazzale Kennedy a passo più accelerato rispetto ai manifestanti, e quando siamo arrivati in vista di Piazza Rossetti abbiamo potuto notare già a molta distanza le colonne di fumo dei lacrimogeni che salivano, e anche colonne di fumo più scuro, lo vedete lì sulla sinistra, evidentemente erano state bruciate delle macchine, altre cose. E io mi sono avvicinato il più possibile alla linea che separava i, non so come definirli, questi teppisti dalla polizia, e lanciavano sassi, tiravano di tutto, in mezzo c'erano dei cassonetti bruciati, la polizia ha sparato parecchi lacrimogeni, alcuni sono arrivati molto vicini a dove eravamo noi. Io non ho visto più di 30-40 persone impegnate nelle, ecco, lo vedete in queste immagini, e poi si sono spostati sul lato destro di Corso Italia e si sono scagliati contro le vetrine dei negozi sotto la galleria.
1: Ecco, scusami Luca, volevo appunto porre una domanda al magazzino del Cotone, ma è mai possibile, io mi domando, che 30-40 persone di fronte a uno schieramento così imponente di polizia e con 200.000 manifestanti possano avere in un certo senso così carta bianca? Le domande ai magazzini del Cotone.
2: Anche un sasso scagliato da una sola persona può avere un valore dirompente. Il problema è che si diventa, attraverso la protesta violenta contro lo Stato, immediatamente protagonisti nei media, quindi è un modo assurdo, folle di comunicare le proprie ansie o in certi casi anche la propria demenza, il proprio stato, diciamo, di ribellione senza una misura, senza un discorso razionale.

0: Quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Per entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: È il 20 luglio e quest'oggi ricordiamo quel 20 luglio, era un venerdì di 25 anni fa, del 2001, quando ci fu il G8 di Genova, i grandi della Terra erano riuniti per discutere di economia globale, mentre a Genova decine di migliaia di manifestanti scesero in piazza. Doveva essere una semplice giornata di protesta, quella del 20 luglio, e si è trasformata poi in ore di violenza, di cariche, di scontri, anche di incendi. Primo canale era in diretta, lo è stato sempre nel corso di quella giornata, di quei giorni del G8. Allora ci vediamo dal nostro archivio storico la diretta dei primi, i primissimi scontri che sono avvenuti quel 20 luglio del 2001.
1: Palazzo Ducale, i G8 si stanno riunendo in questo momento. L'apertura ufficiale dei lavori è prevista per le 15, 15 e 30. Ecco, vediamo la stretta di mano tra Silvio Berlusconi e Tony Blair e ancora altre immagini significative altrettanto per questa città che tanto si è preparata per essere bella agli occhi dei grandi che questa mattina finalmente, dopo mesi di attesa, sono atterrati, sono scesi appunto proprio davanti all'ingresso di Palazzo Ducale. Il tutto si è svolto, ricordiamolo, intorno al mezzogiorno e allora ecco ancora il ricevimento proprio sulle porte di
2: Senti.
1: Palazzo Ducale. Abbiamo intanto Gianluca Ales in linea che ha seguito
2: Sì.
1: in diretta per noi tutti gli avvenimenti, quelli istituzionali, proprio
2: Sì.
1: all'interno del vertice. Allora
2: Sì, Ilaria.
1: Gianluca, a te la linea per i commenti.
2: Sì, questo qua è

0: Come dire, questo qua è l'incontro fra il Presidente del Consiglio, Berlusconi e il Primo Ministro canadese Chrétien, abbiamo visto, e adesso vediamo l'attesissimo arrivo del Presidente americano George W. Bush. Come abbiamo già detto nel corso della diretta, un arrivo molto atteso. Si sta perdendo un po', questi scontri stanno facendo perdere un po' il punto centrale di questi giorni di Genova. Questo, il punto centrale è l'incontro degli otto grandi della Terra, che dovranno affrontare delle tematiche molto importanti e che tutto sommato collimano anche con i motivi della protesta dei contestatori. Infatti affronteranno tematiche alte, tematiche importanti come l'azzeramento del debito e come anche il protocollo di Kyoto, quindi anche tematiche ambientali. Bush, l'abbiamo detto, lo ripetiamo, è l'oggetto principale, come dire, il bersaglio principale della protesta, perché è stato sovvenzionato nella sua campagna elettorale non solo appunto dalle compagnie petrolifere, quindi viene accusato di essere un inquinatore, uno dei principali inquinatori, ma anche di essere stato finanziato dalle industrie produttrici di armi. Ma adesso vediamo l'ultimo attesissimo arrivo, era quello del presidente francese François Chirac, un arrivo che, come ha commentato il nostro collega Riccardi, è un arrivo che, come dire, in un certo senso ha fatto molto piacere al presidente francese, perché l'ultimo ad arrivare viene considerato il più anziano e in un certo senso anche il più importante, quindi per la grandeur francese è già un primo successo.
1: Grazie Davide, chiudiamo appunto il tuo collegamento con le immagini che tu ci stavi prontamente descrivendo, quelle del fumo che sta salendo ormai da più di un quarto d'ora e sta offuscando proprio la zona di Brignole.
2: 5 persone fermate nei dintorni di Piazza Tomaseo, persone che erano coinvolte appunto negli scontri di questa mattina. Per il momento non ho altri particolari, comunque la notizia è appunto che 5 persone
1: Grazie
2: sono state
1: Simona.
2: Fermate.
1: Intanto noi vediamo l'uso di idranti in Piazza Dante contro i manifestanti che stavano dimostrando. Prima l'hanno fatto con le mani alzate, battendo le mani, poi picchiando, facendo rumore contro le grate. Intanto mi segnalano di salutare Stream News, che è rimasta collegata con noi per l'aggiornamento in diretta ancora di questi cortei, e continuiamo ovviamente con la nostra diretta ancora a mostrarvi quanto sta accadendo per le vie di Genova, ai confini ovviamente della zona rossa. L'uso di idranti contro i manifestanti che hanno pressato sulle grate in maniera da disturbare, da fare disobbedienza civile. Sulle immagini il collegamento telefonico con Elisabetta Biancalani. Elisabetta, sei ancora dall'ufficio postale?
3: Siamo sempre nei pressi dell'ufficio postale. Ti posso dire che attualmente i Black Blocs si stanno spostando una parte verso Corso Sardegna, dove continuano a dare fuoco alle auto, dove continuano a dare fuoco ai cassoni della spazzatura e a rompere le vetrine. Sentite degli scoppi. Attualmente vediamo dei Black Blocs che hanno attraversato il ponte sul Bisagno e si stanno dirigendo verso Brignole. Vediamo della gente che corre nella strada che passa sopra Brignole, sopra il tunnel di Brignole. Dove passano lasciano solo desolazione, vetrine rotte, vetri infranti e colonne di fumo. Attualmente stanno correndo, la tensione è veramente altissima. Alcuni stanno ancora attraversando il ponte, altri stanno correndo verso Brignole, dove noi adesso ci spostiamo per riferirvi poi.
1: Grazie Elisabetta Biancalani. Ovviamente, ecco, altre immagini, sono immagini nuove quelle che ci sono arrivate, le vedete, altre immagini dalle vie degli scontri, altre immagini in questa diretta che continua da Primo Canale, la polizia che si sta dirigendo a fronteggiare l'arrivo dei manifestanti. Avete visto prima ancora di più le scene delle auto incendiate, continuano ad incendiarle. Questa è l'avanzata della polizia per contrastare i manifestanti. Questo quello che si trova nelle vie di Genova, questa è la condizione delle vie di Genova, del centro genovese. Non è il centro della zona rossa, ma è la zona di Brignole. Ecco quello che la distruzione, addirittura una macchina fotocopiatrice così è stata ridotta. Queste sono le scene degli assalti, della barbarie, consentitemi questo termine. Questo probabilmente è l'ufficio preso di assalto, sono riusciti a entrare in questo locale i manifestanti. Sono scene veramente raccapriccianti quelle che si vedono, di puro vandalismo. Ancora, ecco, così un ufficio che era stato chiuso, questi, i bancomat, un altro bancomat completamente distrutto. I bancomat sono, avete visto, le auto. Davide, nuovamente a te la linea.
4: Sì, Ilaria, dunque, ci sono almeno 5-6 feriti per terra, insanguinati, sono stati portati via, qualcuno ancora adesso viene portato

0: dei furgoni dei carabinieri sono tutti insanguinati probabilmente a causa delle manganellate. Continuano ad esserci spari da parte delle forze dell'ordine di fumogeni. Per terra ci sono tutti gli scudi, quelli di plastica fatti addirittura con anche delle pezze, dei materassi, delle tute bianche che sono stati abbandonati qui. Molti ragazzi, li vedo da qua, sono saliti anche sulla linea ferroviaria, sono riusciti a salire sul muro più in su da Corso Gastaldi e appunto stanno scappando in direzione sopra proprio la linea ferroviaria.
1: Continueremo a rivivere i momenti di 25 anni fa nel corso della nostra mattinata, nel corso di tutta la giornata. Troverete gli speciali dedicati a quel 20 luglio del 2001, a tutti i giorni del G8, così come li ha raccontati Primo Canale 25 anni fa, subito dopo una pausa.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il Warner Bros. Discovery Celebration Tour ha scelto Genova come tappa conclusiva dell'edizione 2026. Per gli appassionati di cartoon, cinema e serie TV, l'evento si svolgerà al Porto Antico il 25 e 26 luglio. Previsti intrattenimenti, giochi e attività interattive per adulti e bambini. Appuntamento nell'entroterra ligure della Val Brevenna dal 24 al 26 luglio con i festeggiamenti dedicati a Sant'Anna, patrona di Nenno. L'evento autentico ligure, oltre alle celebrazioni religiose, prevederà stand gastronomici e momenti musicali. Dal 24 al 26 luglio a Loco di Rovegno l'Expo Alta Valtrebbia, la manifestazione che promuove le eccellenze del territorio valorizzando l'economia locale, l'enogastronomia e l'artigianato. Ad arricchire il vasto programma di appuntamenti la rassegna Musica nei musei e non solo, che prenderà avvio il 25 luglio con un concerto inaugurale di musica classica. Il 26 luglio a Castiglione Chiavarese si terrà la Festa della Trebbiatura. Riconosciuto come evento autentico di Regione Liguria 2026, riporterà in vita l'antico rito del grano con l'aiuto dei contadini locali che mostreranno la tradizionale tecnica della trebbiatura sul piazzale del centro storico. A Palazzo Ducale la mostra fotografica Ponte Morandi Deconstructions la ricorda la tragedia del crollo di 8 anni fa. Negli scatti di Gigi Cifali, frammenti del Ponte Morandi sequestrati e conservati per il procedimento giudiziario. Un percorso espositivo emozionante che invita a non dimenticare le 43 vittime e a riflettere sulla sicurezza delle infrastrutture. Prende il via a Rapallo Estate a Villa Tiguglio, la rassegna che valorizza l'antica struttura con un ricco calendario di eventi per gli appassionati di musica e teatro. Non mancheranno incontri culturali, concerti e sketch comici.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Le 8.45, bentornati con Primo Mattino. Vado da Elisa Ricci. Come sta andando il traffico in autostrada quest'oggi?
1: Sì Eva, per quanto riguarda la situazione traffico autostradale, partendo dalla tratta genovese, al momento sono 4 le segnalazioni. Le andiamo a vedere appunto nel dettaglio. A7 direzione Milano, coda tra Bivio A7 A12 Genova Livorno e Genova Bolzaneto per traffico intenso. E ancora A7 direzione Milano, coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. E ci spostiamo ancora per vedere le ultime 2 segnalazioni. La prima appunto A7 direzione Genova, coda tra Busalla e Bivio A7 A12 Genova Livorno per traffico intenso. E A10 direzione Genova, coda tra Bivio A10 A26 Trafori e Bivio A10 A7 Milano Genova per traffico intenso, una segnalazione che permane da questa mattina. Al momento la situazione sulla A10 e sulla A12, tratta di Ponente e tratta di Levante, è regolare, quindi non troviamo traffico. La situazione è scorrevole, ma comunque ci aggiorniamo.

0: durante tutta la mattinata. A te, Eva.
1: Grazie Elisa, e ora noi torniamo al ricordo del G8 di quel 20 luglio del 2001 e sentiamo anche le voci di chi c'era 25 anni fa a Primo Canale, tra loro il giornalista Davide Lentini, che per molti anni è stato a Primo Canale e si trovava in redazione in quei giorni, che ci ha raccontato, ci ha spiegato anche in che modo si andava in onda, molto diverso rispetto a quello che facciamo quest'oggi.
2: Oggi gli zainetti permettono di trasmettere proprio con una schedina SIM da qualsiasi parte del mondo. Noi eravamo però molto ben organizzati anche con i mezzi dell'epoca, già all'avanguardia, riuscivamo a trasmettere velocemente le immagini, se non proprio in diretta, da qualsiasi punto della città dove erano le manifestazioni, perché avevamo organizzato con l'intuizione, bisogna dirlo, del nostro editore Maurizio Rossi, tutte le stazioni e i punti di trasmissione più strategici. Ad esempio su Corte Lambruschini c'era la possibilità di trasmettere delle immagini che venivano registrate in piazza per non dover rientrare nella sede, che era un po' più distante da Piazza Dante rispetto appunto ai luoghi nevralgici alla Foce. Salivamo all'ultimo piano di Corte Lambruschini, era stato predisposto un trasferimento via Ponte Radio per poter appunto gestire le immagini e farle arrivare in sede pochissimi minuti dopo la loro registrazione in piazza. Il telefono cellulare permetteva di parlare su quelle immagini in tempo reale, documentando poi quello che stava accadendo.
3: Nulla a che vedere, Davide, con quello che potrebbe accadere oggi, no? Quello che accade, non potrebbe accadere, che accade quotidianamente nel nostro lavoro, dove si va su un posto e nella maniera più semplice del mondo, a volte anche se poi l'immagine non è così nitida, ma a volte basta anche un video su WhatsApp WhatsApp e tu sei subito in diretta di fatto. E questo è una svolta epocale, perché quello che raccontavi tu, insomma, di fare questa staffetta, no, con i video che avevate, che raccoglievate di minuto in minuto, poi bisognava portarli nella redazione o comunque dove partiva il segnale. Oggi è tutto obiettivamente più semplice da questo punto di vista.
2: Oggi sarebbe stato spesso, quando c'è una organizzazione diversa rispetto all'utilizzo di alcuni strumenti tecnologici, quello che conta è davvero l'efficienza organizzativa. Da questo punto di vista eravamo ben strutturati e ben organizzati proprio per poter essere quasi in presa diretta anche con le immagini, per raccontare come è successo non soltanto a Genova e alla Liguria, ma a tutto il mondo quello che stava accadendo a Genova, perché con i mezzi di Primo Canale, le immagini di Primo Canale, i racconti di Primo Canale sono finiti, lo ricordiamo spesso, sulla CNN negli Stati Uniti, da lì praticamente in tutto il mondo.
1: Torniamo a quel 20 luglio del 2001, al momento più critico, più importante poi di tutte le giornate di manifestazioni, alla tragedia, alla morte di Carlo Giuliani, l'annuncio in diretta TV su Primo Canale.
4: La notizia sicuramente di quelle che non si possono rimandare. Elisabetta Biancalani.
5: Sì, Ilaria, purtroppo ho una notizia non positiva da dare. Mi trovo qui in piazza Limonda e è morto un ragazzo, un manifestante, penso che abbia una ventina d'anni. Gli hanno da poco coperto il viso e il corpo con un telo bianco. Una dottoressa del Genoa Social Forum, una dottoressa volontaria che l'ha soccorso insieme alla Croce Rossa, ha detto che presentava un'escoriazione sulla fronte che poteva sembrare un'escoriazione da una pietrata, e poi presentava sembra un buco non grosso vicino allo zigomo, e perdeva sangue dalla bocca e sembra che fosse già morto nel momento in cui è stato soccorso.
6: Non c'è evento che valga la vita di una persona, dice il sindaco di Genova Pericu quando viene a sapere della morte del ventenne deceduto in piazza Limonda durante le manifestazioni di oggi per il G8. Non c'è evento che sarà ricordato a Genova dopo quello che è successo. Una giornata triste, davvero triste per il capoluogo ligure. E a rovinare tutto è stato un gruppo ristretto di fanatici ed estremisti. Chi vi parla ha vissuto in prima persona una giornata assurda, senza ragione, che sarà difficile dimenticare. Chi vi parla ama visceralmente Genova, specie adesso, dopo che in questi mesi è stata letteralmente trasformata e riportata all'antico splendore, ma la Genova che si è vista oggi è tutta da dimenticare. Una città messa a ferro e fuoco da un gruppo di manifestanti estremi, senza testa, senza ragione. Quei black bloc anarchici che in massa si sono mossi da un rione all'altro, nella zona di Brignole, seminando il panico e la paura. Ovunque sono passati hanno distrutto vetrine, incendiato automobili, divelto panchine. Il volto coperto da passamontagna nero con le loro inquietanti bandiere hanno seminato il panico per tutto il giorno. Il primo incontro con le forze dell'ordine avviene intorno alle 12 tra via Casaregis e Corso Buenos Aires e piazza Tommaseo, e lì si sono viste le prime cariche, le forze dell'ordine schierate da una parte, i manifestanti dall'altra.

0: pietre, bottiglie e spranghe per attaccare, cassonetti rovesciati sull'asfalto ed incendiati per difendersi. Dall'altro lato le forze dell'ordine che hanno cercato di allontanarli con i fumogeni, ma tenerli sotto controllo da una via all'altra della città. Sono entrati in negozi, banche e portoni, hanno cercato di assalire il Corriere Mercantile, hanno fatto irruzione in supermercati e in uffici postali prima di dileguarsi nella zona alle spalle di Brignole. Ma la giornata non è ancora finita perché da Corso Gastaldi, intorno alle 15, arriva il fiume delle tute bianche, attese dalle forze dell'ordine. Anche in questo caso le cariche di polizia e carabinieri sciolgono il primo grande gruppo che si dilegua nelle vie limitrofe, lasciando sulla strada quegli scudi trasparenti legati uno con l'altro, con le rotelle, costruiti nei giorni scorsi, serviti a ben poco oggi, nel momento in cui sono venuti a contatto con le forze dell'ordine. E ancora una volta è sceso il panico tra Corso Torino e via Gastaldi. Nonostante gli occhi lucidi ed irritati dai fumogeni, non è stato difficile vedere la difficoltà dei pochi agenti e carabinieri presenti, spesso giovanissimi, respingere il flusso di contestatori che dopo ripetuti attacchi sono riusciti a prendere in ostaggio addirittura un furgone blindato degli stessi carabinieri, a picchiare a sangue uno dei militari e poi a dare fuoco al mezzo. La situazione in questa zona è rientrata soltanto intorno alle 17, quando le tute bianche sono tornate alla base, ma lì, poco distante, in piazza Limonda, c'era un giovane di 20 anni che moriva durante gli scontri. E poco importa a questo punto come sia successo di fronte all'assurdità di una giornata che Genova non avrebbe mai voluto vivere, anche perché non c'è evento che valga la vita di una persona.
1: Mi unisco ai sentimenti di dolore del Presidente della Repubblica. Spiace che quanto è accaduto sia stato contestuale agli sforzi e al lavoro che nel G8 si è portato innanzi proprio per uno sforzo aggiuntivo rispetto a ciò che sino ad ora si è fatto per combattere la povertà e le grandi epidemie nel mondo. Per la prima volta, come ha ricordato il Presidente, il G8 si è aperto anche a paesi in via di sviluppo e insieme a loro stiamo tentando di trovare una soluzione che sia nuova, che sia efficace, proprio per rimediare a questi gravi inconvenienti, a queste grave epidemie, a queste situazioni di povertà, di malattia, di dolore che riguardano una larga parte della popolazione mondiale.
2: È una giornata che Primo Canale dedica al ricordo di quel che accadde 25 anni fa, le lunghe dirette di Primo Canale, tanti materiali del nostro archivio storico che rivivremo nel corso di questo lunedì. Ora la linea va al TG55.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. È una giornata importante, il giorno che ha cambiato per sempre il volto del G8 di Genova. Venerdì 20 luglio 2001, mentre i grandi della terra sono riuniti per discutere di economia globale e politica internazionale, nelle strade della città decine di migliaia di manifestanti scendono in piazza. Quella che avrebbe dovuto essere una giornata di protesta si trasforma in ore di violenza, cariche, incendi e scontri. Nel pomeriggio in piazza Alimonda un ragazzo di 23 anni, Carlo Giuliani, viene ucciso da un colpo di pistola esploso da un carabiniere. Il momento destinato a diventare il simbolo del G8 di Genova. Primo Canale seguì gli eventi in una diretta continua e per ricordare cosa accadde e tutte le sue conseguenze ha deciso di dedicare questa giornata, l'intera giornata di oggi, a quell'evento. Cambiamo argomento, parliamo di sicurezza perché è scontro tra Genova e il Viminale e la visita del ministro Piantedosi che sarebbe dovuto arrivare in città per firmare i patti sulla sicurezza continua a essere un rebus. Sentiamo.
1: Si fa sempre più teso il clima politico attorno alla gestione della sicurezza nel capoluogo ligure. Al centro della disputa c'è un doppio binario normativo e strutturale che vede posizioni diametralmente opposte tra la giunta comunale di Silvia Salis e il ministero dell'interno guidato da Matteo Piantedosi. Un braccio di ferro che rischia ora di far saltare l'imminente visita del ministro a Genova per la firma dei patti per la sicurezza. Visita che sarebbe dovuta essere il 23 luglio, poi slittata al 24 e ora più che mai in forse. La miccia è esplosa a seguito delle ultime direttive arrivate da Roma. Il Ministero dell'Interno ha infatti posto due condizioni chiare per blindare piani di sicurezza cittadini: l'introduzione dei taser per la polizia locale e l'apertura alla realizzazione di un centro di permanenza per il rimpatrio sul territorio. La risposta della giunta genovese non si è fatta attendere ed è stata categorica: misure irricevibili.

La linea del sindaco è improntata a chiedere una maggiore presenza di forze dell'ordine statali e un aumento effettivo dei rimpatri gestiti a livello centrale, rifiutando però la logica di scaricare la creazione di un CPR all'interno del tessuto cittadino o provinciale. E proprio in questo scenario di forte polarizzazione, la preannunciata visita del ministro Piantedosi a Genova, originariamente pianificata per siglare gli accordi quadro sulla sicurezza cittadina, rimane tuttora un enorme punto interrogativo.

0: braccia incrociate per i lavoratori di AMT. Gli ultimi episodi di violenza continuano a preoccupare. Proprio per questo UGL Autoferro Genova ha proclamato uno sciopero di 4 ore. La giornata di oggi, lunedì 20 luglio 2026, dalle 11.30 alle 15.30. Allora ci facciamo spiegare le motivazioni dello sciopero da Roberto Piccardo, segretario regionale della Liguria per la Federazione UGL.
1: Tutti gli anni, diciamo che con l'inizio della movida, questi fenomeni sono sempre più frequenti, quindi noi tutte le volte d'inverno ci preoccupiamo di avvisare già, cercare di mettere un monito dicendo che noi ci aspettiamo già questi episodi, perché d'estate, come dice appunto, c'è più gente in giro, magari qualcheduno al ticcio, come succede quasi sempre. Il punto è che è diventata una cosa assolutamente insostenibile, perché sembra quasi diventata una moda aggredire gli autisti, perché qua noi il nostro segnale che continuiamo a mandare è che bisogna intervenire veramente in maniera strutturale, perché qua fino ad ora tutto sommato siamo stati fortunati, perché prima o poi ci scapperà il morto e non vogliamo piangere dopo. Vogliamo che le istituzioni facciano il loro dovere, visto che sono titolate comunque alla sicurezza, quindi chiediamo un tavolo permanente con la prefettura, col comune, perché ogni qualvolta succede qualcosa di questo tipo bisogna intervenire immediatamente. Anche il protocollo della sicurezza, che in prima battuta non avevamo assolutamente anni fa siglato, perché ci sembrava incompleto, poi ne è stato fatto un altro molto più recentemente e che era molto più completo, ci eravamo andati anche disponibili a firmarlo. E il problema è anche questo: se fai dei protocolli sicurezza e poi non applichi tutti i punti, quindi lasci scoperto dei punti nevralgici, tra l'altro per mancanza di personale, e allora te lo lì che diventa inutile il protocollo sicurezza.
0: A pochi giorni dalla sentenza di primo grado per il crollo di Ponte Morandi, dove l'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni, continuiamo il nostro ricordo di quello che fu il crollo del ponte che spezzò la vita di 43 persone, ma fu anche un grandissimo problema per il sistema logistico della Liguria, con conseguenze importanti per l'economia ligure. Allora ne abbiamo parlato con il presidente di Spediporto.
2: Sì, ricordo ancora benissimo quella convocazione d'urgenza dell'autorità portuale a Palazzo San Giorgio proprio il giorno di Ferragosto, quando ci trovammo tutti riuniti a ragionare su un evento che ci aveva sconvolto dal punto di vista personale, perché il dramma di quella giornata, di quel 14 agosto, ha avuto un impatto enorme. E poi a cercare di capire come uscire da un'emergenza strutturale importante, perché in quel momento, ragionando sulla situazione, ci eravamo resi conto che da quel ponte, dal ponte Morandi, passava gran parte del traffico merce, non soltanto per e dal porto di Genova, ma per il nord-ovest del nostro paese. E quindi l'emergenza non era un'emergenza solo locale, ma era diventata un'emergenza nazionale. E come emergenza nazionale ha aperto poi un faro su tutte quelle che erano le criticità delle infrastrutture, perché poi da allora, come noi sappiamo, ancora oggi viviamo in un costante stato di controllo e di aggiornamento delle infrastrutture autostradali, che sono poi il portato del dramma di quel giorno.
3: Ecco, le merci non potevano più passare da lì, dovevano fare giri lunghissimi?
2: Sì, le merci dovevano fare giri lunghissimi e con inevitabili conseguenze legate ai costi, che erano diventati enormi, e soprattutto alla difficoltà a trovare soluzioni alternative. Poi devo dire che davanti alle tante difficoltà si trovò la famosa soluzione della strada del Papa.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
4: Dario, l'hai detto tu Gianluca, il nostro ospite Giuliano Ferrara, che ringraziamo per essere venuto nel nostro studio e al quale inevitabilmente per iniziare chiedo un commento su queste immagini che insomma tornano a farci riflettere.
5: Sì, oggi si vede meglio che esiste una parte di questo movimento antiglobalizzazione pacifista, ludica, che vuole esprimere

0: gettare, lanciare idee che non fanno male, che non portano alla tragedia, e invece resiste una minoranza teppistica, vandalica, che pensa di poter esprimere un'ansia di umanitaria in forme che poi conducono alla negazione di ogni umanità, perché mettono gli uomini gli uni contro gli altri, costringono lo Stato a mostrare il suo volto più duro per tutelare la sicurezza comune, quindi possono portare a tragedie come quella di ieri. Oggi mi sembra che si veda meglio questa distinzione, questa, speriamo che non soccombano i tra virgolette buoni.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio, shampoo e balsamo ultra dolce Garnier, vari tipi e grammature, due pezzi a 2,90€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
5: Perché conviene!

0: A Primo Mattino sono le 9.05, una giornata speciale dedicata al ricordo del G8 di 25 anni fa a Genova, con la lunga diretta che Primo Canale affrontò in quelle ore e in quei giorni. Ma come sempre il nostro Primo Mattino ci aggiorna in tempo reale sulla cronaca e sulla situazione del traffico a Genova. La polizia locale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla centrale operativa della Polizia Locale. Il traffico al momento è scorrevole, segnaliamo un flusso continuo in uscita dal terminal traghetti diretto al casello autostradale di Genova Ovest, che comunque non crea problemi alla viabilità, sebbene intenso. Per quanto riguarda invece la viabilità comunale, scusate, segnaliamo che all'inizio di via 5 maggio a tratti una dispersione di sostanza viscida a causa di un bus in avaria, al momento fermo in via Gianelli. Attenzione al transito, siamo in attesa della bonifica a tratti. Ricordiamo poi, per quanto riguarda gli eventi, che questo pomeriggio dalle 14 fino alle 20 piazza Limonda sarà il presidio in occasione del ricordo del 25esimo anniversario del G8 Genova 2001, e dalle ore 10 è in atto il divieto di sosta per i posteggeri di vite, motocicli e autovetture nelle vie Montevideo e nella via Odessa. Per quanto riguarda invece i lavori notturni, questa sera dalle 20 fino alle 6 di domattina si procederà con lavori di asfaltatura nella zona di Corso Europa e precisamente nella carreggiata direzione centro, nel tratto compreso tra via della Piazzetta fino al ponte di via Silvio Lagustena, che sottopassa Corso Europa, per tutta l'ampiezza di carreggiata, mentre in direzione Levante, nella solo corrispondenza della corsia bus, tratto compreso tra intersezione con via Tagliamento e il civico 260. 63. Sarà sempre comunque garantito il transito in entrambe le direzioni con la presenza di movieri. Inoltre, per quanto riguarda lo snodo invece di San Benigno, dalle 21 fino alle 06 di domattina sarà un allargamento delle aree di cantiere con deviazione del traffico del lungomare Canepa direzione Levante sulla via Milano. È tutto, vi risentiamo la linea, vi auguriamo una buona giornata.
0: Grazie alla Polizia Locale, torno da Elisa Ricci, Newsroom 28 per il traffico in autostrada.

0: Sono da poco passate le ore 9, quindi ci andiamo a riaggiornare con la situazione del traffico in autostrada in Liguria. Partendo dalla tratta genovese, sono tre al momento le segnalazioni. La prima appunto A7, direzione Milano, coda in uscita Genova-Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. E ancora A7, direzione Genova, coda tra Busalle e Bivio A7 A12, Genova-Livorno per traffico intenso. Sulla A10 direzione Genova, code a tratti tra Arenzano e Bivio A10 A7 Milano-Genova per traffico intenso. Segnalazioni che abbiamo visto anche questa mattina alle ore 8, quindi persistono, permangono nel corso della mattinata. Per quanto riguarda invece la A10 per la tratta di Ponente, la A12 per la tratta di Levante, non ci sono al momento segnalazioni, quindi la situazione è regolare, ma continuiamo ad aggiornarci durante tutta la mattinata. A te, Eva.
1: Grazie Elisa, noi invece torniamo a questo anniversario, i 25 anni del G8, ne abbiamo parlato in queste ore, continueremo a farle anche nella trasmissione di questa sera con tanti personaggi, chi l'ha vissuta, chi l'ha commentata, chi da giornalista lo ha raccontata al suo pubblico, tra questi anche il giornalista Gad Lerner, intervistato dal nostro direttore, sentiamo.
2: Le attrezzature che ci sono adesso, zainetti, telefonini super attrezzati e tutto. All'epoca c'erano anche delle staffette con dei colleghi che andavano a prendere le immagini in centro, le portavano in sede, poi venivano poi riversate. Insomma, ci voleva anche un lavoro molto oscuro e anche faticoso, ma anche che appunto serviva del tempo. Però è stato forse il primo grande evento raccontato anche dai telefonini o comunque dai prime micro telecamere in strada, proprio real time.
3: E questo lo si deve molto a voi, a una dimensione che magari all'epoca qualcuno avrebbe considerato obsoleta, superata, quella delle televisioni locali, delle televisioni regionali. Ecco, riconosco Ilaria Cavo dell'epoca, ma invece quegli strumenti agili che molti anni prima, sto pensando al 1975-1976, erano stati quelli delle cosiddette radio libere, con le quali, ancora più rudimentale, magari si usava un sacchetto di gettoni per entrare nelle cabine telefoniche e fare solo per telefono, senza immagini, naturalmente, le prime dirette dalle piazze. Il salto di qualità nel 2001 è stato quello di poter trasmettere anche le immagini che sono circolate in tutto il mondo, un mondo che proprio in quell'estate del 2001 viveva un voltapagina della storia. Non c'era stato ancora l'attentato dell'11 settembre, ma ce n'erano le avvisaglie, e senza la dimensione della TV locale, della TV regionale, che non a caso resiste, resiste un quarto di secolo dopo, ciò non sarebbe stato possibile.
1: Il racconto, il ricordo, il commento di quel che accadde 25 anni fa, delle lunghe dirette sul primo canale, se ne parlerà quest'oggi durante tutta la giornata e poi questa sera alle ore 21. Buongiorno al direttore Matteo Angeli.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno Eva.
1: Che cosa, una giornata speciale, lo stiamo raccontando già nei giorni scorsi, abbiamo iniziato a vedere tutto il materiale dell'archivio storico di Primo Canale relativo a quel che accadde 25 anni fa, e oggi una giornata ancor più speciale perché fu proprio il giorno emblematico che è diventato il simbolo di quel G8 e di quel che accadde a Genova. In che modo lo racconteremo poi anche nel corso della serata?
4: Assolutamente sì, una giornata che è entrata ovviamente nella storia di Genova, ma nella storia del mondo intero. Basti vedere, seguivo questi giorni anche diverse televisioni internazionali, ovviamente si possono ormai guardare da ovunque, e vedevo che il ricordo di 25 anni fa insomma, è vivo anche all'estero, non solo in Italia, naturalmente già questa mattina, ma come ieri sera anche tutti i media nazionali danno grande risalto proprio a quello che accadde a Genova in quei giorni. Quindi insomma, noi come Primo Canale, chi non l'ha visto all'epoca, chi magari l'ha saputo negli anni, chi magari non lo ha saputo ancora,

0: insomma, il ruolo di Primo Canale fu un ruolo straordinario, con delle intuizioni sia dell'editore, ovviamente Maurizio Rossi, che riuscì proprio ad avere la possibilità di diventare di fatto la televisione ufficiale del G8, nonostante magari qualche, lo sentiremo anche questa sera, qualche anzi più che qualche, molte telefonate di altissimo livello, di ministri della Repubblica, che chiedevano proprio di interrompere le trasmissioni in diretta per dare solo quelle istituzionali del G8, quindi disse no, andiamo avanti, ed è fu un lavoro straordinario anche giornalistico, è quello che parleremo questa sera proprio alle 21 in diretta. Cercheremo proprio di fare il punto anche su questo, cioè di come i colleghi lavoravano 25 anni fa, perché era qualcosa, è stato forse anche la prima volta. Allora, i telefonini c'erano già naturalmente, perché c'erano già circa da una decina d'anni, però la grande intuizione dei giornalisti del Primo Canale di quei giorni fu quella proprio di fare queste staffette che portavano a un centro che era ovviamente la sede principale, poi ce n'era una sede distaccata in Corte Lambruschini, quindi c'erano queste staffette, venivano portate le telecamerine nei centri di distribuzione, poi da lì venivano mandate in diretta, e non era una diretta ovviamente in tempo reale, ma era una diretta leggermente differita, invece con i telefonini invece la cronaca di audio, diciamo così, era in diretta. Però fu un lavoro di squadra, di sacrificio, di fatica e di organizzazione straordinario, il primo vero organizzazione di questo tipo, ed è stata un'organizzazione che comunque, come ci hanno spiegato, ci stanno spiegando anche i vari grandi direttori nazionali, il Primo Canale fece scuola, quindi questo è sicuramente un vanto.
1: È proprio così, grazie, grazie per il tuo racconto, direttore. Quindi alle 21, lo ripetiamo per i nostri telespettatori.
0: Alle 21 sì, avremo tanti ospiti naturalmente, ci sarà Davide Lentini, ci sarà Elisabetta Biancalani, Dario Vassallo, insomma ci sarà tanti racconti anche, poi qualcuno era stato invitato, poi naturalmente per motivi diversi non riuscirà a venire, ma ci saranno anche dei racconti della parte tecnica naturalmente, di chi ha fatto non solo giornalisticamente ma anche proprio dal punto di vista delle immagini, quindi i vari cameraman, quindi chi non sarà presente naturalmente estrapoleremo dei filmati che abbiamo già raccolto nel nostro docufilm, e quindi insomma penso che riusciremo a far capire a tutti cosa è stata Primo Canale 25 anni fa, e speriamo cosa è ancora oggi Primo Canale, perché comunque penso che quella lezione, quella giornata abbiano poi dato il là a Primo Canale, ha un po' cambiato la storia della televisione nazionale, quindi anche quella di Primo Canale, che rimane dopo 25 anni sicuramente un faro, insomma, per tutti i cittadini della nostra Liguria.
1: Appuntamento alle 21, grazie al direttore Matteo Angeli, buona giornata.
0: Ciao Eva, buon lavoro, a dopo.
1: Solo una piccola pausa, poi torniamo insieme per raccontarvi tutte le notizie dalla Liguria.
2: Si battono le mani alzate, un gesto molto significativo da parte dei manifestanti, credo a questo punto proprio in Piazza Dante, contro la grate, quelle grate tanto contestate, simbolo per i manifestanti del G8 e della zona rossa. Non ci sono atti di violenza in questo momento, intanto vedete questa Piazza Dante che si è svuotata perché tutti i manifestanti, come prevedibile, si sono diretti verso le cancellate. Con le mani alzate stanno protestando contro la barriera di metallo che rappresenta appunto per loro l'ufficialità del vertice del G8.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Sono le 9.17 in questa giornata speciale che Primo Canale ha dedicato al ricordo di quel che avvenne 25 anni fa, quel 20 luglio del 2001. Era un venerdì e fu il giorno in cui, mentre i grandi

Parlavano di economia internazionale, di politica, di scenari globali. Intanto in città, a Genova, scattava la sommossa, i manifestanti, la distruzione e tanti episodi di violenza che Primo Canale raccontò in diretta. Ci fu poi in Piazza Raimondo purtroppo la tragedia, la morte di Carlo Giuliani. Allora ci andiamo a rivedere una pillola, alcune pillole di questa diretta, di quella giornata, di quando stavano per accadere gli scontri, qual era l'atmosfera in città. E poi la linea subito dopo va al Medico Risponde.

0: vostra vi siete chiusi voi, voi con le vostre politiche di sfruttamento, di discriminazione. Annulliamo il vertice, assediamo quella zona rossa e cari voi che ci filmate ve lo diciamo in faccia, come l'abbiamo detto da giorni, da mesi, perché non abbiamo niente da nascondere, perché nella nostra lotta ci crediamo, non abbiamo da nascondere le nostre lotte, abbiamo già vinto.
1: Ma il nostro ospite era anche contento di questo palleggiare tra...
2: Sì, sì, no, è normale, cioè, stavamo dicendo qui in studio, ha senso di parlare del vertice per l'economia mondiale mentre abbiamo davanti a noi un dramma che sta svolgendo, che stiamo vedendo. Io volevo solo dire che è chiaro che c'è un nucleo duro di anarchisti e di persone che vogliono la violenza, è chiaro che la maggior parte di chi protesta è diciamo per bene, ma c'è una minoranza che chiaramente cercherà di invadere la zona rossa proprio perché...
3: Ecco, intanto stiamo vedendo queste immagini dei cassonetti di cui ci parlava prima Davide Lentini, questi cassonetti gettati in mezzo alla strada, sì. Siamo in corso Buenos Aires, questi manifestanti che stanno andando a affrontare, sembra di capire, i poliziotti, abbiamo 4-5 manifestanti davanti, in avanscoperta, i poliziotti, ecco. Anche loro in tre, mi sembra di capire, si stanno avviando verso di loro, forse retrocedono, ancora la polizia schierata in fondo alla zona rossa all'inizio di Corso Buenos Aires in questo momento, appunto, ecco un lancio, ancora un lancio, non si è capito che cosa fosse, ma insomma
2: Atletico.
3: A documentare quanto prima Davide Lentini ci raccontava telefonicamente, adesso la situazione sembra tornata appunto alla normalità, ma ovviamente ogni secondo può mutare. Ecco, ancora le immagini, intanto mentre voi commentate.
1: Ecco, tra l'altro Ilaria, ti volevo dire una cosa, che proprio prima si parlava con Friedman, che loro dell'International Herald Tribune sono ancora incerti domani se aprire il giornale con il G8 o con gli scontri.
2: Cioè ovviamente noi stiamo seguendo tutto qui a Genova, ripeto, per noi la tattica proprio di alcuni di questi manifestanti è di guadagnare i titoli in carattere cubitale e i servizi in televisione proprio attraverso la loro tentativa di provocare la violenza da parte della polizia, provocandoli e cercando di poi dire che erano vittime, quindi fare la vittima, questa è la strategia della minoranza violente, mentre allo stesso tempo abbiamo George Bush, Silvio Berlusconi e tutti quanti che in teoria sono alle prese con i problemi dell'AIDS, con i problemi dei poveri, con i problemi della globalizzazione e con i problemi dell'economia mondiale che va malissimo, quindi il mio parere personale, se posso esprimerlo, è che purtroppo chi protesta è un po' incosciente, nel senso che siamo al momento in cui questi governi stanno comunque cercando, Kofi Annan sarà qui oggi pomeriggio, annunceranno 4.000 miliardi di lire di aiuti contro l'AIDS da parte dei governi del G8, annunceranno secondo le nostre fonti nuove iniziative per aiutare i poveri di Africa, il presidente Mbeki di Sudafrica sarà a cena con Ciampi e tutti del G8 stasera qui a Genova, quindi l'ironia di tutto questo, visto diciamo dall'estero, da uno che sorveglia l'economia internazionale, la politica, è che proprio nel momento in cui cercano la violenza questo gruppo di anarchici, i capi di governo stanno cercando di avvicinarsi al problema dei poveri, e non è solo propaganda, perché quando perché oramai dopo Seattle sono passati 2 anni, quindi abbiamo avuto il tempo per sensibilizzare i leader del mondo. Bisogna dire chiaro e tondo una volta ai vostri telespettatori e a tutti che ci seguono, la globalizzazione in sé è un processo. La globalizzazione non è un modo di strangolare i poveri o mangiare i bambini. La globalizzazione vuol dire

0: Che questo abito che io ho qui, che è fatto in Italia da materiale elaborato in Scozia, ma di origine in Cina, che ho comprato a New York City, vuol dire che ci sono posti di lavoro per tutti, perché la globalizzazione è solo lo sviluppo dell'economia internazionale attraverso l'interdipendenza di diversi...
1: Ma la interrompo, ma perché non vorrei farla parlare su delle immagini che
0: certo,
1: non
0: vedo
1: so se adesso riesce a vedere. Sono quelle che ci arrivano dal corteo, sono
0: certo.
1: Così come ci sono arrivate, ovviamente questa è la diretta, quindi sì. Immagini
0: no,
1: che...
0: stiamo commenti... vedendo una diretta ovviamente di chi non capisce quello che sto dicendo, cioè quelli per strada non capiscono che più posti di lavoro vengono creati dalla globalizzazione, non meno, cioè chi protesta ritiene che la globalizzazione sia una minaccia. E questo è sbagliato per un motivo semplice, non è il diavolo la globalizzazione, è la storia, cioè 100 anni fa un paese nelle Marche forse faceva le scarpe e lo vendeva localmente, oggi la stessa azienda nelle Marche li esporta in America e guadagna di più, questa è la globalizzazione, la capacità.
1: Ecco, ci può dare, voglio dire, ne abbiamo visti, scritti, sentiti tanti di numeri, ecco scusi ancora immagini,
0: sì.
1: Ancora le immagini dalla zona di Brignone in questo movimento degli anarchici che... Ecco, li vedete in fondo la zona dei primi contatti tra anarchici, appunto, una parte dei manifestanti e la polizia, ecco che si scappa, vedete alcuni scappare, abbiamo Davide in linea, Davide noi stiamo vedendo le immagini che prontamente ci hai portato, abbiamo visto qualche manifestante scappare, siamo...
2: Ilaria?
1: Sì, prego.
2: Ilaria, mi senti? Ecco, dunque, credo che tra poco dovrebbe esserci un incontro tra la polizia e i manifestanti perché lungo corso Buenos Aires si sono formati due gruppi, da una parte la polizia schierata che sta muovendo verso di loro, dall'altro i manifestanti che stanno muovendo verso la polizia. Mi sono allontanato non soltanto per un problema di sicurezza, ma perché non si riesce a respirare dai lacrimogeni. Ti ripeto, arriveremo allo scontro secondo me, anche perché i manifestanti si stanno facendo avanti con delle pietre mentre la polizia lancia fumogeni e sta andando avanti con gli scudi. Immagino che tu riesca a vederli.
1: Le abbiamo Davide, tranquillo, mi raccomando, noi abbiamo queste immagini.
2: Ecco, io
1: abbiamo
2: le immagini da questa parte, quindi lo sto vivendo in diretta, ti torno a ripetere. Laggiù in fondo, come unica barriera, i manifestanti hanno messo dei cassonetti della spazzatura per terra e stanno lanciando delle pietre all'indirizzo della polizia, che in questo momento si è fermata un attimo, si è fermata anche se hanno fatto segno e ordine chi è lì davanti di avanzare, c'è proprio il segnale di andare avanti, di continuare, di andare verso la piazza dove si trovano appunto,
1: quindi,
2: i manifestanti.
1: Scusa Davide, per capire, supereranno quei bidoni della spazzatura o no?
2: Praticamente ci sono 6-7 cassonetti della spazzatura rovesciati, messi per terra in fondo a corso Buenos Aires.
1: Li abbiamo visti
2: ecco,
1: Davide.
2: A difesa dei manifestanti. È l'unica cosa. C'è qui anche il collega Michele Varini del Corriere Mercantile e siamo tutti con gli occhi lucidi a causa appunto dei lacrimogeni e la polizia sta caricando, sta andando avanti perlomeno, ecco. Si sta per arrivare allo scontro, si sta per arrivare a
1: ecco, chiediamo ovviamente.
2: Ti assicuro che i manifestanti stanno lanciando pietre, vogliono che tu riesca a vederli. Stanno lanciando pietre, la polizia respinge e risponde con i fumogeni. Io sono proprio dietro il cordone della polizia, quindi spero di essere abbastanza sicuro.
1: Ecco, vedete, ecco ancora i lacrimogeni, la polizia che sta andando verso...
2: Ecco, fate un altro i fumogeni, Ilaria, la polizia sta andando verso la piazza.
1: Ecco, tanto io chiedo alla regia di chiamare Francesca Ambrosini, mi segnalano che anche lei si trova nel contesto della zona.
2: Siamo quasi in piazza Tommasella, Ilaria, quasi in piazza Tommasella, ecco, non vedo proprio più nulla perché sono in mezzo ai fumogeni, ma ti assicuro che ormai la polizia sta arrivando in piazza. Ed è difficilissimo riuscire a capire cosa sta succedendo.
1: Davide, io ti tranquillizzo, ecco, adesso sta prendendo fuoco un altro cassonetto probabilmente.
2: Sì, ha preso fuoco,
1: un altro
2: fuoco
1: cassonetto.
2: Adesso.
1: Ecco Davide, commentiamo da studio. Probabilmente invece è una Molotov che ovviamente ha fatto incendiare. Probabilmente è una Molotov, ma questo è quello, sono le immagini in diretta.
2: La difficoltà ti assicura Ilaria, immagino che voi riusciate forse a vedere molto meglio.
1: Stiamo vedendo Davide, tranquillo, noi da qui stiamo riprendendo quanto sta accadendo, abbiamo visto l'incendio, questo lancio di una Molotov, credo si sia trattato, e adesso altre immagini di cassonetti rovesciati, rivediamo quelle che ci hai portato tu, l'operatore che ringraziamo per il servizio che avete prestato in questa diretta, con una diretta di servizio in questi momenti vuol dire anche cronaca, far capire quello che sta accadendo in città, in questo momento nella zona gialla, verso la sede della zona rossa, e poi tra poco ci sposteremo sul fronte più istituzionale. Ancora vedete questi cassonetti completamente rivoltati in mezzo alla strada, ecco ancora la polizia, i manifestanti sembrano indietreggiare in questo questo momento,

la polizia si è diretta verso di loro, hanno continuato a lanciare questi lacrimogeni. Qui si battono le mani, mani alzate, un gesto molto significativo da parte dei manifestanti, credo a questo punto proprio in piazza Dante, contro la grate, quelle grate tanto contestate, simbolo per i manifestanti del G8 e della zona rossa. Non ci sono atti di violenza in questo momento, intanto vedete questa piazza Dante che si è svuotata perché tutti i manifestanti, come prevedibile, si sono diretti verso le cancellate, con le mani alzate stanno protestando contro la barriera di metallo che rappresenta appunto per loro l'ufficialità del vertice del G8.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso di lunedì avremo una giornata ancora in prevalenza soleggiata in Liguria. Cominciano ad affluire correnti un po' più fresche sull'Italia, da nord-nord-est, però in Liguria faranno fatica ad arrivare per via della protezione offerta dall'Appennino e dunque avremo ancora questa giornata soleggiata e piuttosto calda. Vediamo ancora i dettagli partendo dai settori occidentali della provincia di Imperia. Con questa giornata in prevalenza soleggiata praticamente ovunque, ventilazione debole, mare poco mosso. Un po' di variabilità sarà possibile al pomeriggio sulle Alpi Liguri, ma con fenomeni occasionali o assenti. A seguire sulla provincia di Savona, anche in questo caso il contesto sarà ben soleggiato, eccetto per qualche locale piovasco in arrivo proprio dalle Alpi Liguri verso la parte occidentale della provincia nel corso del pomeriggio. Fenomeni comunque brevi e fugaci, temperature massime intorno ai 30-31 gradi lungo la costa. Sull'area di Genova avremo una giornata in prevalenza soleggiata, qualche annuvolamento sparso sarà possibile al pomeriggio sui rilievi dell'Appennino genovese orientale, ma con bassa probabilità di fenomeni. A seguire sul Tiguglio cieli sereni poco nuvolosi per tutta la giornata di lunedì con venti deboli, mari poco mosso e temperature massime in leggera diminuzione, ma comunque ancora intorno superiori ai 30 gradi. Chiudiamo infine con lo Spezzino. Giornata anche qui soleggiata, cieli sereni o poco nuvolosi e temperature sempre piuttosto elevate. Nella giornata di martedì avremo un primo lieve calo delle temperature anche in Liguria, seppur l'arrivo di correnti da nord seccherà l'aria e le massime potranno essere ancora piuttosto elevate, soprattutto sulle aree costiere. Cieli sereni o poco nuvolosi con qualche locale temporale, soprattutto sulle Alpi Liguri. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Il medico risponde col pediatra Alberto Ferrando, presidente dell'Associazione dei Pediatri Extraospedalieri della Liguria. Benvenuto.
1: Grazie, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori.
0: Il nostro numero verde per le telefonate è 800-640-771, il nostro numero WhatsApp per i vostri messaggi, le vostre domande scritte al 347-6766-291. Iniziamo, dottor Ferrando, parlando, purtroppo tornando sulle tragedie che hanno riguardato la cronaca della nostra regione e non solo, un tema di cui spesso parliamo, quello delle piscine. Partiamo da qui, la cronaca ci racconta di una ragazzina purtroppo che è morta dopo essere rimasta bloccata con i capelli dentro al bocchettone di una piscina a Sestri Levante, ma questo ci richiama un po' alle regole da seguire per le piscine, quelli che sono i rischi. Nuovi casi di cronaca parlano anche del cloro e dei rischi del cloro. Qual è la situazione, dottore?
1: La situazione, io ogni tanto alle famiglie dico: vorrei solo parlarvi di cose belle, perché alcuni mi dicono: ma dottore, ci dà delle informazioni su queste brutte cose. Però l'informazione è alla base di tutto, perché purtroppo l'annegamento è la prima causa di mortalità nei bambini da 1 a 4 anni, seguita dal soffocamento da corpo estraneo. Quindi dobbiamo tenere presente che dove c'è dell'acqua e ci sono dei bambini, il rischio è alto. Il rischio è alto e dobbiamo cercare di fare qualche cosa per prevenire. Ora, rispetto a vari decenni fa, le cose sono migliorate, ma i numeri ci dicono che abbiamo una mortalità di decine di bambini all'anno in Italia, circa 40, dicono alcune cifre, che sono

0: un'enormità, seguite dal soffocamento da colpo estraneo. E purtroppo abbiamo avuto sabato l'apoteosi, una bambina di 4 anni a Milano Marittima, poi un altro bambino sul ricoverato in situazioni gravi, lo zio che è morto nel fiume Adda, un altro bambino salvato su un lago, insomma notizie che fanno veramente venire i brividi, e per cui ai genitori e ai nonni, a tutti devo dire state attenti, non fidatevi neanche un attimo, perché è frequente, perché i bambini soprattutto nei primi anni sono imprevedibili e perché innanzitutto parliamo, bisogna essere informati di saper riconoscere quando un bambino è in difficoltà. Magari per non fare un monologo mi fermo un attimino, perché non tutti sanno come si annega, perché i film ci danno delle brutte impressioni.
1: Mi pare di capire, dottor Ferrando, che insomma al primo posto comunque dei consigli ci sia il tenere sempre sotto controllo, che si tratti di bambini più piccoli, che si tratti di ragazzini, perché poi la cronaca ci ha raccontato per esempio di una ragazzina che senz'altro magari aveva anche buone capacità natatorie e che è poi rimasta incastrata, dunque una tragedia all'interno di un bocchettone. Sì. E anche, se posso, anche il controllo delle strutture, magari non fidarsi a priori solo perché c'è una piscina per esempio all'interno di una struttura, per esempio come è successo nei bagni, lasciare che i propri figli, i nipoti, i propri cari ci entrino, magari dare sempre un controllo prima, anche se spesso poi la tragedia è dietro l'angolo.
0: Sì, ha ragione, servono interventi preventivi da parte del singolo, interventi preventivi da parte di chi gestisce le strutture. Quello del bocchettone è un tragico capitolo a parte, e in questa situazione sembra che fosse una piscina di quell'idromassaggio, di quelli in cui non c'è l'obbligo della cuffia, perché se uno va in piscina e ha la cuffia il rischio lo si riduce. Questi bocchettoni sono terribili. C'è gente, genitori che stanno facendo degli appelli, tra questi genitori abbiamo un collega pediatra, odontoiatra, che ha avuto la figlia che è deceduta perché è rimasta intrappolata con i capelli in questi bocchettoni che servono per il ricambio dell'acqua. Questi bocchettoni nelle piscine funzionano in continuazione perché c'è il ricambio dell'acqua, e quindi questa è una norma di legge che va rispettata, però non c'è legge che ci manlevi dalla attenzione. Questo, ne parliamo spesso, è un veleno per tanti aspetti, è una delle più frequenti cause di distrazione. Quindi quando siamo al mare il bambino deve essere a distanza di un braccio, perché bisogna stare attentissimi, perché e poi non demandiamo al bagnino che deve controllare tante cose, il bagnino bene, però la responsabilità dei bambini è nostra. Se siamo in compagnia facciamo dei turni, uno che fa dei turni per il controllo dei bambini, anche perché, come ho accennato prima, quando un bambino o un adulto annega non ci sono quelle scene che i film ci facevano vedere di uno che urla aiuto, aiuto, no. Si muore purtroppo in pochi minuti e in silenzio. Il bambino sotto i 5-6 anni rimane disteso a pancia in giù nell'acqua, uno dice sta giocando, no, se vedete un bambino a pancia in giù nell'acqua tiratelo su, poi magari se il bambino sta guardando il fondo e si arrabbia, e va bene, subiremo le conseguenze, ma a volte non si agita neanche. Mentre dopo i 6 anni l'annegamento è verticale, cosa vuol dire? Che va giù, appena arriva su non dice aiuto, appena arriva su uno respira, si agita, per cui da lontano è successo che dice guarda come gioca, che sbatte le mani, va su e giù, non stava giocando, stava affogando, andando su e giù, appena esce quella fase aiuto è eccezionale, non urla, respira e va di nuovo giù. Quindi queste sono le cose che bisogna conoscere, non fidiamoci solo del bagnino, la responsabilità è nostra. Sono delle tragedie in mani, perché i genitori cui succede queste cose, al di là della tragedia, del senso di colpa che posso venire, Però a volte non ci si pensa, la distrazione è dietro l'angolo, cerchiamo quando siamo con i bambini di stare attenti, attenti, attenti, perché sono velocissimi, sono rapidi. Se abbiamo delle piscine in casa che vendono sempre di

0: più stiamo ben attenti che il bambino non possa salire sulla scaletta, perché magari siamo a casa, c'è il giardino, i bambini sono rapidissimi a fare tutto, a salire le scalette, a buttarsi. Altro consiglio da dare: imparate insegnate ai bambini a nuotare. L'età in cui questo serve sembra che sia dopo i primi anni, però intanto fare un corso di acquaticità dall'anno in poi è raccomandato dall'Accademia Americana di Pediatria e dalle nostre società di pediatria. Però anche se un bambino ha una buona acquaticità, dobbiamo stare a distanza di un braccio, perché magari ha una buona acquaticità, ma in situazioni di emergenza, mettiamo che cade in piscina e magari abbiamo la piscinetta, quella con l'anello, e non riesce ad aggrapparsi, magari non riesce a salvarsi. Quindi il consiglio è solo uno: attenti alle distrazioni, facciamo dei turni, teniamo i bambini vicini e godiamoci il mare, ecco, perché alcuni dicono non vado più al mare, no, per carità. Senta, andiamo al mare.
1: Le leggo, dottor Ferrando, un messaggio che è appena arrivato da una nonna, direi, che dice: buongiorno, il mio nipotino frequenta il centro estivo, tra le attività proposte c'è anche la piscina e la gita al mare, ha 6 anni, da 2 anni frequenta la scuola nuoto. Vuol dire che non possiamo stare tranquilli? Grazie, la seguo sempre. Perché poi naturalmente viene anche la preoccupazione, lei dice stiamo a un braccio, però naturalmente se io iscrivo mio figlio, mio nipote al centro estivo, poi insomma le cose cambiano.
0: Direi che uno ha detto l'età, ha fatto il corso di nuoto, quindi a quest'età è in grado di cavarsela. L'altro, nei centri estivi c'è del personale che è preparato, ecco, quindi ancora recentemente ho fatto dei corsi di manovra antisoffocamento e di principi di primo soccorso, del personale che fa queste cose per lavoro ma anche per passione, ecco, quindi in genere c'è personale attento e preparato. Quindi la mia raccomandazione, mi collego a quanto stavo dicendo, perché quando dicono basta, ora ce ne stiamo chiusi in casa, o andiamo ai giardini, portateli al mare, lago, piscina, fiume, quello che vuoi. Ho dimenticato una cosa: i dati di mortalità in età pediatrica sono nei primi 4 anni e nell'adolescenza, e qui entriamo nell'adolescenza, nel rischio della... fare un pochino gli sbruffoni, a volte far vedere chi è più bravo a tuffarsi, eccetera. Quindi, oppure il mare è mosso, ci sfidiamo e ci buttiamo. Teniamo conto che dobbiamo parlare con i nostri figli e dire state attenti in certe situazioni. E un messaggio su tutti, per tutti, è imparare a nuotare, perché a volte succede anche, come è successo recentemente sul fiume Adda, come sembra sia successo sul lago Garda, di gente che si è buttata per salvare un bambino e poi non è stata in grado di pensare a se stessi. Ecco, la prima regola del soccorritore è quella dell'autoprotezione, perché un soccorritore che annega non aiuta gli altri e poi ci rimane lui. Questo vale per tutte le situazioni di emergenza: macchina, incidente stradale, prima di scendere controllate la vostra incolumità, perché altrimenti diventate un problema, non diventate la soluzione del problema.
1: Senta, restiamo ancora un attimo, dottor Ferrando, sulle piscine, perché un altro dei temi è quello dell'intossicazione, in questo caso l'intossicazione da cloro. Lei stesso, insomma, quando parlavamo mi raccontava di alcuni casi di cronaca legato a questo. In questo caso, per esempio, cioè, quali sono i rischi? Si esala il cloro perché ce n'è troppo dentro la piscina?
0: Beh, le piscine hanno bisogno di sistemi, devono essere controllate, perché è un lavoro. Ecco, anche quando avete la piscina a casa bisogna controllare il pH, le alghe e tante situazioni, e si utilizzano dei prodotti chimici. E in alcuni casi, se c'è un errore, come è successo ieri, mi sembra, di 9 persone intossicate, tra cui un bambino grave, per sostanze messe nelle piscine, qui abbiamo bisogno di norme di legge. E quindi, però, se andiamo in piscine certificate, in piscine che fanno questo lavoro, andiamoci tranquillamente. Se abbiamo la piscinetta in casa, siamo tranquilli, però controlliamo come è ben scritto in tutte le istruzioni. Purtroppo le istruzioni al giorno d'oggi sono dei tomi, a volte, che non si fa in tempo a leggere, però quelli per la sicurezza

0: Dedichiamoci 10 minuti, anche mezz'oretta, a leggerli bene.
1: Buongiorno, alcuni mesi fa, dopo una lezione in piscina, mio figlio ha avuto gonfiore, rossore e problemi di respirazione. Ecco. L'acqua è calda, in questa piscina aveva gli occhi molto rossi. Poteva trattarsi di una intossicazione?
0: Potrebbe essere, se è successo a tanti, a più bambini, potrebbe essere una qualche non corretta correzione della piscina. Se è successo solo a suo figlio, può darsi che suo figlio abbia o un'allergia o una iperreattività, una reazione esagerata a certe sostanze. Quando usciamo dalla piscina, ma anche dal mare, ma soprattutto dalla piscina, cerchiamo di fare una bella doccia, perché qualche sostanza chimica ci può essere, quindi questa è una raccomandazione di base. E comunque sulla valutazione di suo figlio ne parli col suo pediatra per valutare la sua iperreattività possibile a certe sostanze. Se invece è successo in più in piscina, a questo punto è bene rivolgersi al gestore della piscina a chiedere spiegazioni.
1: Anche perché soprattutto le piscine più organizzate, quelle che poi lavorano tutto l'anno nei centri sportivi, hanno dei controlli molto rigidi in realtà sui valori, quindi su questo possiamo forse tranquillizzare. Le faccio ancora una domanda legata alla cronaca, dopodiché prometto che dopo la pausa cambiamo argomento, ma ancora la cronaca purtroppo, perché sono tragedie quelle degli ultimi giorni. Si parla di ragazzi che sono morti folgorati. Da un lato il caso di Spotorno, questo ragazzo che stava giocando a Luna Park, o quel gioco in cui si calcia appunto per fare un punteggio, e invece i ragazzi che sono morti folgorati perché sono appoggiati a un palo della luce. Anche qui parliamo purtroppo di tragedie e di rischi che però noi non capiamo in che modo possiamo cercare di evitare.
0: Vede, qui abbiamo bisogno di una cosa, delle leggi adeguate, magari ci sono, di farle rispettare, perché una folgorazione, se un sistema è messo a norma, non dovrebbe avvenire, perché in tutte le case ci sono dei sistemi di salvavita. Quindi se per caso avviene una perdita, qui bisogna vedere che cosa uscirà dalle perizie fatte, anche se abbiamo un bambino morto di 15 anni, ecco, una cosa veramente tragica. C'è un po' di sottovalutazione di rischio, qui mi ricollego alle tragedie degli incidenti sul lavoro. Quindi abbiamo norme, ne abbiamo tante, però non c'è ancora una sensibilità da parte di tutti. Io in questi giorni stavo facendo dei lavoretti in casa, ma lavoretti tranquilli, mi rendo conto che gli impianti che mi hanno fatto alcune cose, pur essendomi rivolto a persone che si suppone devono fare questa cosa per lavoro, non sono state fatte proprio a regola. Quindi la legge c'è, farla rispettare è più dura, ma questo lo vedete tutti i giorni. Basta andare in macchina e provate ad andare a Ponte San Giorgio alla velocità indicata, come minimo vi abbagliano, vi strombettano dietro, perché tanto la legge dice che c'è quel limite, ma tanto io me ne frego, e poi chi rispetta la legge magari si trova a rischio che lo tamponino, perché il prepotente fuori legge va avanti. Questa è una questione proprio di coscienza civica che ha da venire, come dicevamo.
1: Facciamo una piccola pausa, dottor Ferrando, subito dopo parliamo del caldo. A dopo.
0: Ok.
2: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
3: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
5: Quando si dona,
6: i colori non contano.
4: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Il medico risponde con il pediatra Alberto Ferrando, parliamo di caldo, di piccoli e caldo, e allora diamo qualche consiglio utile in queste settimane, quest'ondata di calore che sta colpendo estate, ma le temperature e l'umidità sono molto, molto più alte e mettono in difficoltà tutti, le persone più fragili, e tra questi ci sono anche i bimbi. Che consigli un po' generali, poi magari sentiamo le domande, possiamo dare per i genitori e per chi sta con i piccoli in questi giorni?
1: Ma il consiglio principale è quello di superare, è stata abbastanza superata ma non del tutto, la paura della corrente e dell'aria condizionata. L'aria condizionata fa male in due situazioni, uno chi non ce l'ha e l'altro quello che è amante del polo antartico, cioè che la mette a manetta. Quindi l'aria condizionata anche solo nella funzione di deumidificazione va utilizzata, a maggior ragione se c'è un bambino piccolo o se ci sono delle persone a rischio, anziani con delle patologie. Se non abbiamo l'aria condizionata facciamo corrente se c'è ventilazione e utilizziamo dei ventilatori. Poi quelle raccomandazioni che ormai vengono dette in continuazione di cercare di evitare stress e passeggiate nelle ore più calde, che ormai sono tutto il giorno, forse l'ora migliore per uscire è al mattino, perché anche alla sera a volte non si respira molto, e bere acqua, non paciughi, perché magari la mamma dice non mi beve quello, però gli do quella famosa bevanda che fanno vedere alla televisione, se lo fanno vedere alla televisione tanto male non può fare, zuccherata. Allora i bambini le bevande zuccherate le bevono, prendono cattive abitudini, assumono calorie non nutritive, non va bene, devono bere acqua. E se non vogliono bere acqua, inventiamoci qualche gioco, usiamo un po' di creatività, facciamo la gara di chi beve di più, la tua borraccia, la mia, chi, diamo un premio a chi vince, il premio può essere un abbraccio, una carezza, una coccola, la lettura di un libro. Ecco, non andiamo sul materiale, i premi morali a volte hanno più valore dei premi materiali e del gioco che il bambino prende e mette lì. Cerchiamo un po' di inventiva, di fantasia, e per far bere il bambino ne trarremo vantaggio anche noi, perché così beviamo anche noi, perché molti adulti poi non bevono, e questo poi si sente perché durante la giornata perdiamo tanti liquidi. Ricordatevi che perdiamo liquidi attraverso la sudorazione, che è evidente, ma il nostro organismo utilizza un altro sistema di dispersione che si chiama perspiratio insensibilis, cioè la pelle perde dei liquidi senza che ce ne accorgiamo. Questo è più evidente nei climi secchi, quindi a Genova abbiamo abbastanza umido, però avviene anche da noi, quindi anche se uno non suda deve bere cosa? Acqua.
0: Abbiamo una bimba di 6 mesi, siamo in vacanza ancora in città, partiremo per la montagna tra una settimana. Non abbiamo il condizionatore. In questi giorni la bambina ha notti agitate e anche l'allattamento risulta faticoso per il caldo. Cosa mi consiglia?
1: Allora, farle fare la nudista, cioè tenerla nuda il più possibile, magari quando è a casa toglierle anche quell'impacco, il pannolino, e se farà un po' di pipì, di popò, magari asciugheremo di più, perché il pannolino copre, non dico la metà, ma quasi del corpo, è un impacco abbastanza caldo. Usiamo un ventilatore in modalità non uragano, ecco, magari di quelli che spaziano avanti e indietro, e questi, magari qualche bagnetto in più, ecco, 6 mesi, approfitto, bagno dopo mangiato si può sempre fare, a maggior ragione quando si fa il bagno in casa con la temperatura a livello corporeo o quasi, magari in questo periodo caldo anche l'acqua un pochino temperatura più bassa.
0: Beh, diciamo che anche al mare, dottor Ferrando, in questo periodo l'acqua è così calda.

0: Non si corre rischio, vista la temperatura dell'acqua. Senta, le leggo comunque un'altra domanda che è arrivata. Mio nipote di 3 anni in questo periodo soffre di mal di pancia e dissenteria. Potrebbe essere causato dal caldo?
1: Diciamo che quando c'è caldo sono più facili le infezioni gastrointestinali, quindi qui mal di pancia e dissenteria, quando un bambino ha la diarrea viene il mal di pancia, durante e anche per un periodo dopo, perché l'intestino infiammato si contrae di più. La diarrea in genere viene non per il caldo, ma perché magari ha contratto qualche virus, la causa più frequente, le altre cause sono le intolleranze alimentari. Quindi se ha la diarrea, la raccomandazione sono due: bere ancora di più. E se ha la diarrea non dare solo acqua, se la diarrea, soprattutto se la diarrea è abbondante e acquosa, abbiamo bisogno di dare dei sali minerali, li trova in farmacia, sono delle bustine che contengono dei sali per ripristinare il mare interno che abbiamo. Nel nostro organismo abbiamo dell'acqua ma dei sali, siamo salati. E se si perdono questi sali con la diarrea o con il vomito e anche a volte con la sudorazione eccessiva, dobbiamo ripristinare acqua e sali, non bevande zuccherate, scusate se ritorno lì. Quindi diarrea, diamo da bere, sali minerali e per il mangiare, meno mangia prima passa la diarrea, perché se l'intestino è infiammato in genere il bambino non mangia. A volte il genitore è più preoccupato del fatto che non mangia che del fatto che ha la diarrea, però il non mangiare è la prima terapia da fare per un bambino che ha diarrea e mal di pancia, insieme all'acqua e ai sali minerali.
0: È arrivata una domanda proprio sui sali minerali. Ha senso dare i sali minerali, e poi cita vabbè, una bustina diciamo, che si trova in farmacia, nell'acqua come prevenzione per il caldo a mio figlio adolescente quando va al mare? Cioè a livello preventivo, adesso al di là di problemi come il mal di pancia.
1: Perché queste bustine in farmacia sono indicate quando c'è una grande perdita. Per il figlio si può dare, non faccio il nome, però ci sono quelle bevande che usano chi fa attività sportiva che contengono anche dei sali minerali. Magari chieda al suo pediatra cosa le consiglia per non fare indirettamente pubblicità di qualche prodotto.
0: Noi abbiamo finito il nostro tempo, dottor Ferrando, io la saluto, grazie Alberto Ferrando, presidente dell'Associazione Pediatri Extra Ospedalieri della Liguria, a presto.
1: Grazie a lei, alla vostra TV e a tutti i telespettatori. Buona giornata.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. È una giornata importante, il giorno che ha cambiato per sempre il volto del G8 di Genova. Venerdì 20 luglio 2001, mentre i grandi della terra sono riuniti per discutere di economia globale e politica internazionale, nelle strade della città decine di migliaia di manifestanti scendono in piazza. Quella che avrebbe dovuto essere una giornata di protesta si trasforma in ore di violenza, cariche, incendi e scontri. Nel pomeriggio in piazza Alimonda un ragazzo di 23 anni, Carlo Giuliani, viene ucciso da un colpo di pistola esploso da un carabiniere. Il momento destinato a diventare il simbolo del G8 di Genova. Primo Canale seguì gli eventi in una diretta continua e per ricordare cosa accadde e tutte le sue conseguenze ha deciso di dedicare questa giornata, l'intera giornata di oggi, a quell'evento. Cambiamo argomento, parliamo di sicurezza perché è scontro tra Genova e il Viminale e la visita del ministro Piantedosi che sarebbe dovuto arrivare in città per firmare i patti sulla sicurezza continua a essere un rebus. Sentiamo.
1: Si fa sempre più teso il clima politico attorno alla gestione della sicurezza nel capoluogo ligure. Al centro della disputa c'è un doppio binario normativo e strutturale che vede posizioni diametralmente opposte

tra la giunta comunale di Silvia Salis e il Ministero dell'Interno, guidato da Matteo Piantedosi, un braccio di ferro che rischia ora di far saltare l'imminente visita del ministro a Genova per la firma dei patti per la sicurezza, visita che sarebbe dovuta essere il 23 luglio, poi slittata al 24 e ora più che mai in forse. La miccia è esplosa a seguito delle ultime direttive arrivate da Roma. Il Ministero dell'Interno ha infatti posto due condizioni chiare per blindare piani di sicurezza cittadini: l'introduzione dei taser per la polizia

0: La linea del sindaco è improntata a chiedere una maggiore presenza di forze dell'ordine statali e un aumento effettivo dei rimpatri gestiti a livello centrale, rifiutando però la logica di scaricare la creazione di un CPR all'interno del tessuto cittadino o provinciale. E proprio in questo scenario di forte polarizzazione, la preannunciata visita del ministro Piantedosi a Genova, originariamente pianificata per siglare gli accordi quadro sulla sicurezza cittadina, rimane tuttora un enorme punto interrogativo.
1: Braccia incrociate per i lavoratori di AMT, gli ultimi episodi di violenza continuano a preoccupare, proprio per questo UGL Autoferro Genova ha proclamato uno sciopero di 4 ore per la giornata di oggi, lunedì 20 luglio 2026, dalle 11.30 alle 15.30. Allora ci facciamo spiegare le motivazioni dello sciopero da Roberto Piccardo, segretario regionale della Liguria per la Federazione UGL.
2: Tutti gli anni, diciamo che con l'inizio della movida, questi fenomeni sono sempre più frequenti, quindi noi tutte le volte d'inverno ci preoccupiamo di avvisare già, cercare mettere un monitor dicendo che noi ci aspettiamo già questi episodi, perché d'estate, come dice appunto, c'è più gente in giro, magari qualcheduno al ticcio, come succede quasi sempre. Il punto è che è diventata una cosa assolutamente insostenibile, perché sembra quasi diventata una moda aggredire gli autisti, perché qua noi il nostro segnale che continuiamo a mandare è che bisogna intervenire veramente in maniera strutturale, perché qua fino ad ora tutto sommato siamo stati fortunati, perché prima o poi ci scapperà il morto e non vogliamo piangere dopo. Vogliamo che le istituzioni facciano il loro dovere, visto che sono titolate comunque alla sicurezza, quindi chiediamo un tavolo è permanente con la prefettura, col comune, perché ogni qualvolta succede qualcosa di questo tipo bisogna intervenire immediatamente. Anche il protocollo della sicurezza, che in prima battuta non avevamo assolutamente anni fa siglato, perché ci sembrava incompleto, poi ne è stato fatto un altro molto più recentemente e che era molto più completo, ci eravamo andati anche disponibili a firmarlo. E il problema è anche questo: se fai dei protocolli sicurezza e poi non applichi tutti i punti, quindi lasci scoperto dei punti nevralgici, tra l'altro per mancanza di personale, e allora te lo lì che diventa inutile il protocollo sicurezza.
1: A pochi giorni dalla sentenza di primo grado per il crollo di Ponte Morandi, dove l'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni, continuiamo il nostro ricordo di quello che fu il crollo del ponte che spezzò la vita di 43 persone, ma fu anche un grandissimo problema per il sistema logistico della Liguria, con conseguenze importanti per l'economia ligure. Allora ne abbiamo parlato con il presidente di Spediporto.
3: Sì, ricordo ancora benissimo quella convocazione d'urgenza dell'autorità portuale a Palazzo San Giorgio proprio il giorno di Ferragosto, quando ci trovammo tutti riuniti a ragionare su un evento che ci aveva sconvolto dal punto di vista personale, perché il dramma di quella giornata, di quel 14 agosto, ha avuto un impatto enorme. E poi a cercare di capire come uscire da un'emergenza strutturale importante, perché in quel momento, ragionando sulla situazione, ci eravamo resi conto che da quel ponte, dal ponte Morandi, passava gran parte del traffico merce, non soltanto per e dal porto di Genova, ma per il nord-ovest del nostro paese. E quindi l'emergenza non era un'emergenza solo locale, ma era diventata un'emergenza nazionale. E come emergenza nazionale ha aperto poi un faro su tutte quelle che erano le criticità delle infrastrutture, perché poi da allora, come noi sappiamo, ancora oggi viviamo in un costante stato di controllo e di aggiornamento delle infrastrutture autostradali, che sono poi il portato del dramma di quel giorno.
4: Ecco, le merci non potevano più passare da lì, dovevano fare giri lunghissimi?
3: Sì, le merci dovevano fare giri lunghissimi e con inevitabili conseguenze legate ai costi, che erano diventati enormi, e soprattutto alla difficoltà a trovare soluzioni alternative. Poi devo dire che davanti alle tante difficoltà si trovò la famosa soluzione della strada del Papa.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: La notizia sicuramente di quelle che non si possono rimandare. Elisabetta Biancalani.
1: Sì, Ilaria, purtroppo ho una notizia non positiva da dare. Mi trovo qui in piazza Limonda e è morto un ragazzo, un manifestante, penso che abbia una ventina d'anni. Gli hanno da poco coperto il viso e il corpo con un telo bianco. Una dottoressa del Genoa Social Forum, una dottoressa volontaria che l'ha soccorso insieme alla Croce Rossa, ha detto che presentava un'escoriazione sulla fronte che poteva sembrare un'escoriazione da una pietrata, e poi presentava sembra un buco non grosso vicino allo zigomo, e perdeva sangue dalla bocca e sembra che fosse già morto nel momento in cui è stato soccorso.
2: Non c'è evento che valga la vita di una persona, dice il sindaco di Genova Pericu quando viene a sapere della morte del ventenne deceduto in piazza Limonda durante le manifestazioni di oggi per il G8. Non c'è evento che sarà ricordato a Genova dopo quello che è successo. Una giornata triste, davvero triste per il capoluogo ligure. E a rovinare tutto è stato un gruppo ristretto di fanatici ed estremisti.
3: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

Buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amiche e cari amici, ben ritrovati, buongiorno a tutti voi, sono le 10, 5 minuti, 55 secondi quando riparte al servizio del pubblico linea diretta, questo è Primo Canale, io sono Enrico Cirone, salutiamo Andrea Beneggiamo, Andrea Rocchiccioli che seguono la regia, seguiranno anche le vostre telefonate, spero di averne tante anche oggi, redazione al lavoro, ma come diceva il poeta, ogni giorno è una giornata particolare, questa è forse la più particolare tra tutte, perché basta vedere alle mie spalle, 25 anni fa, avevamo 25 anni di meno, cari telespettatori, il Primo Canale raccontava a tutto il mondo il G8, raccontò a tutto il mondo il G8. Era un venerdì, siamo a lunedì quest'oggi, 25 anni dopo, oggi è il 20 luglio, oggi è il 20 luglio, e cominciavano quelle giornate che sono passate alla storia. La storia quale? Quella bella, quella brutta? Alla storia della nostra città e di tutti noi, perché ancora dentro portiamo quei ricordi, quelle ferite, quella città, quella Genova in quei giorni, devastata dai Black Bloc, usurpata dai Black Bloc, violentata dai Black Bloc, e poi la violenza, l'altra violenza, quella della polizia, quella violenza inimmaginabile di quella polizia che deve proteggerti, di quella polizia che deve sanare le cose, invece in maniera inopinata, incredibile, mostruosa, arrivò alla scuola Diaz e alla caserma di Bolzaneto, quindi un G8 ma brevemente a due facce. Al di là dei ragionamenti, cari telespettatori, posso dirvi, visto che ero con voi, eravamo con voi a raccontare queste cronache, che il mio giudizio sul G8, su quello che è accaduto, che avevo visto allora a distanza di 25 anni, è facile, è normale che i giudizi possano cambiare, i giudizi personali, ma è rimasto, devo dire, non è cambiato molto, anzi non è cambiato da quello che pensavo allora a quello che penso adesso, rivedendo le devastazioni, rivedendo il caso di Carlo Giuliani ragazzo, rivedendo queste cose, e sono qui a chiedere a voi, è facile farlo, no? Ci conosciamo da anni, sono qui a chiedere a voi, 800-640-771, il pensiero, probabilmente.

0: avete cambiato pensiero, probabilmente il pensiero è sempre lo stesso, probabilmente vi indirizzate sui Black Bloc, oppure sulla fine di Carlo Giuliani, oppure sul il massacro, la macelleria messicana evocata per la Diaz, per la scuola Diaz, per Bolzaneto. Però insomma io sono qua con voi oggi in queste due ore e mezza, da questo momento fino alle 12.30, per chiedervi quelle che sono le vostre emozioni a distanza di 25 anni di quello che abbiamo vissuto insieme, di quello che abbiamo vissuto insieme, e se questo ha aiutato il nostro giudizio sulle cose, sulla nostra maturità, sulla nostra crescita. Grazie. Pronto, buongiorno.
1: Senta, io sono la signora Enza.
0: Sì, Enza, buongiorno.
1: Buongiorno. Con tutte le cose che si sono dette di quel povero ragazzo che l'hanno ammazzato,
0: sì, beh,
1: mi dispiace dire queste cose, però non era un povero ragazzo, perché quel ragazzo lì era via 20 settembre a chiedere l'elemosina, che era sempre drogato. Mi dispiace per lui, per carità di Dio, però non è giusto che un povero poliziotto, solo perché si era difeso, perché quello lo stava aggredendo, poi questo è morto,
0: certo.
1: Pazienza, ne sono successe tante in quei giorni lì, però non è neanche giusto che la gente l'abbia portata alle stelle mentre, scusate la parola, era uno di stalla,
0: certo.
1: Capisce?
0: Sì,
1: e
0: sì,
1: non
0: sì.
1: Mi dispiace più che altro per i ragazzi che hanno avuto del male, e anche per i poliziotti, io non sono uno che è stato il poliziotto, però è giusto la verità che venga a galla. Quel povero ragazzo lì l'hanno messo in croce, peggio che Gesù Cristo, quello che diciamo è riuscito a fargli del male a quell'altro, però non era un santo quel ragazzo, perché la prima intervista che hanno fatto i genitori,
0: sì,
1: aveva detto che non volevano avere a che fare con questo figlio, perché gli erano combinate tante che non volevano avere a che fare. Se tornate, sì, indietro nel tempo, sì, la vedrete, se poi l'hanno cancellata, questa è una cosa proprio schifosata. Però non si fa così, metterci in testa anche una strada, non sì, l'hanno fatta i poveracci veramente che avevano diritto a queste cose, l'hanno fatta agli altri, ma scusate, forse noi siamo in Italia, ma ormai siamo arretrati di mille anni indietro, oppure siamo alla rovescio, perché con tutto quello che sta succedendo non mi sembra proprio un'Italia di una volta. Poveri partigiani, si stanno rivoltando tutte nelle tombe per tutte le schifezze che questa gente stanno facendo. Io ho quasi 80 anni, però non me li sento 80 anni, dovrei fare una rivoluzione, la farei insieme a loro.
0: Certo.
1: Non si fa queste cose al mondo così. Vanno vedute le cose prima di dire certe schifezzate e poi andare avanti. Non che si sono fatti comprare questi genitori, perché si sono fatti comprare per dire quello che dicevano i giornalisti. A me non mi va bene, ho conosciuto uno, l'altro, a me non mi è andato bene né dal primo giorno. Io ho i figli che sono grandi, qualcuno stamattina mi ha chiamato e mi ha detto: mai visto che schifo che fanno per quello lì che si drogava e rubava e faceva dei casini?
0: Sì.
1: Cosa ci devo dire a questi ragazzi?
0: Sì. Ora arrivo, signora Renza, lei in che quartiere sta? Che quartiere
1: io sono a Pegli.
0: Beh, ricordiamo che allora avevamo 25 anni di meno, non so se lei pensava queste cose allora, le ha maturate nel tempo, le pensava già allora. Noi ci siamo sempre detti un paio di cose, perché eravamo insieme quel giorno, quella mattina. Ci siamo detti che se un ragazzo è svalvolato, non è che deve, per questo merita più di morire di un altro. Se un ragazzo è borderline, se un ragazzo ha delle dipendenze, non è che è meglio che muoia anziché un altro. Questo a prescindere, nel senso che siamo tutti uguali. Quello che poi ha compiuto Giuliani mi sembra un po', chiedo scusa a tutti, anche ai partigiani, mi sembra la vicenda dell'orefice. Cioè, noi abbiamo chiesto, voi chiedete la legittima difesa per l'orefice, che in realtà non è stato neanche un eccesso di legittima difesa, perché a mente fredda lui è uscito, non era minacciato, ha cercato questi. Ma legittima difesa era quella del povero Placanica, il carabiniere che si è visto assaltare da un ragazzo con un estintore. Peraltro questo ragazzo, Carlo, era andato a rubare, prelevare l'estintore da un distributore di benzina chiuso, quindi ha divelto

0: la Sarranda, ha preso il distributore, ha preso l'estintore ed è andato contro il defender del Placani che ha lasciato solo. Cosa avreste fatto voi nei panni dell'uno o dell'altro? Probabilmente sarebbe andata così. Ma c'è un'altra cosa che voglio dirvi a distanza di 25 anni, ma la dirò dopo la telefonata. 25 anni G8 di Genova, c'era Primo Canale e Primo Canale ha fatto vedere al mondo in maniera lineare, imparziale, in maniera, è un obiettivo dislocato sul territorio come solo noi sappiamo fare, solo noi sappiamo fare e l'abbiamo fatto vedere al mondo. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, chi è? Enrico, buongiorno, sono Angela, buongiorno. Enrico.
0: Buongiorno Angela.
1: Allora, io non faccio tante polemiche su questa cosa qua perché in quei giorni ero a Genova e ho fatto servizio con ambulanza.
0: Sì.
1: Io, proprio quel giorno lì, quella mattina lì, sono dovuta andare e tornare un paio di volte da Sesto Levante per ovviamente servizi. Ci siamo trovati più volte circondate con la macchina dai Black Bloc, anche in strada con persone a bordo che dovevano partorire. Anzi, colgo l'occasione che spero che chi mi senta, se qualcuno sente, se quel giorno si ricorda e magari si mette in contatto anche con voi per dirmi cos'è nato, i nascituri, insomma, che sono nati proprio in quei giorni lì.
0: Quindi 25 anni avrebbe, cioè il nascituro, oggi o la nascitura avrebbe 25 anni.
1: 25 anni, esatto. Esattamente.
0: Già, insomma, già un quindi uomo, una donna.
1: Sono
0: insomma
1: già grandicelli. Non mi metto a fare polemiche per quello che è successo al ragazzo, né tantomeno al poliziotto, perché sono polemiche inutili. E
0: ma polemiche, non siamo qua per... Siamo ormai cresciuti, ripeto, adulti.
1: Quel giorno c'ero, ero a bordo, guidavo io e quindi so bene che cosa ho sofferto, ho partito sull'ambulanza nei due viaggi che ho fatto e quello che ho visto intorno, quindi preferirei non ricordarlo, ripeto, certamente bisogna fare un po' di autocritica, perché in quelle giornate, ahimè, la cosa è sfuggita di mano, questo è certo.
0: Assolutamente.
1: Perché se io sono alla guida di un'ambulanza e ho personale a bordo, medico e comunque appunto una partoriente, anzi poi anche la seconda, perché abbiamo raccolto anche la seconda, e devi mettere a rischio la vita, no. Comunque ringrazio anche tutti quelli che quel giorno ci hanno dato una mano, le forze dell'ordine, tutti, perché insomma quando siamo passati con l'ambulanza la situazione era molto tesa, quindi tutte e due le volte. Quindi grazie Enrico e grazie, buona giornata.
0: Angela, mi scusi, le chiedo, lei dice che non vuole, ma ha un... A parte il bel pensiero, no, per chi è nato quel giorno, grazie a voi, con voi, ha un altro ricordo, un altro, se le dico G8 Genova, le viene in mente qualcosa? I suoi colleghi, per esempio, chi erano, le strade che avete fatto?
1: Abbiamo fatto tutte le strade lì al mare, siamo andati a Galliera, ci hanno fatto passare.
0: In Galliera?
1: Sì, siamo passati a Brignole, insomma abbiamo fatto tante strade. Mm-hmm. Con me c'era un medico e una collega, quindi che sono tuttora in servizio queste persone qua, quindi insomma siamo abbastanza giovani per fare ancora servizio.
0: Sì.
1: L'unica scena che mi viene in mente sono i Black Bloc che ci vengono incontro.
0: Sì.
1: Sulla strada che porta ai Gasellini, che ci sbarrano la strada, quello ce l'ho ben chiaro nella testa. Sicuramente. Va bene,
0: grazie,
1: buona giornata, buon lavoro, grazie.
0: Ma di solito in guerra le regole d'ingaggio non dico che le rispettano anche la Russia, no, per carità, non le abbiamo rispettate neanche l'Ucraina, ma normalmente non si spara sulla Croce Rossa, normalmente poi ci scappa il russo che spara sulla Croce Rossa Ucraina, ci scappa l'ucraino che spara, ci scappa, però normalmente da dei disgraziati, da dei giovinastri vestiti di nero con i cubetti di porfido, le fionde eccetera, non ti aspetti che questi si scaglino contro la Croce Rossa. Ci sta che Israele sbagli e colpisca la croce musulmana, la mezzaluna rossa, ci sta che il palestinese sbagli e mi colpisca la croce rossa israeliana, però normalmente da dei disgraziati, da dei disgraziati, non ti aspetti che affrontino la Croce Rossa dove sta la croce, dove magari dove sta per nascere un bambino o una bambina, per dire. Ma sappiamo come sono stati quei primi giorni. Ci sono centrali del terrore, giovinastri che vengono pagati da chissà chi oppure si sa chi per fare questo. Genova era agli occhi del mondo, è chiaro che una pietra lanciata a Genova diventava un masso.

0: diventava una valanga lanciata in tutto il mondo. Questo è normale, normalissimo. Credo che qualche giorno prima ci furono prove generali, non so se ad Amsterdam o a Copenaghen, ci furono delle prove generali di disordini che poi andarono in bella copia, arrivarono in bella copia a Genova, nella nostra città. Genova due volti, la prima parte, Genova violentata, il nucleo centrale, la morte di Carlo Giuliani, sulla quale vi dissi qualche cosa, mi prendeste, insomma, non in giro, foste pesanti con me, vi ripeto cosa dissi, lo ripeterò più avanti, non adesso, e poi la pagina dolente, terribile della nostra polizia, perché la polizia poi è la nostra, che invece di proteggere, invece massacra alla Diaz e alla Bolzaneto, cioè cose da un altro pianeta, no? Però ditemi la vostra, provate a mandare anche i WhatsApp, ce ne sono tantissimi che riesco, devo sgrovigliare il 347-6766-291. Pubblicità.
1: Grazie Davide, chiudiamo appunto il tuo collegamento con le immagini che tu ci stavi prontamente descrivendo, quelle del fumo che sta salendo ormai da più di un quarto d'ora e sta offuscando proprio la zona di Brignole.
2: 5 persone fermate nei dintorni di Piazza Tomaseo, persone che erano coinvolte appunto negli scontri di questa mattina. Per il momento non ho altri particolari, comunque la notizia è appunto che 5 persone
1: grazie
2: sono state
1: Simona.
2: Fermate.
1: Grazie, intanto noi vediamo l'uso di idranti in Piazza Dante contro i manifestanti che stavano dimostrando, prima l'hanno fatto con le mani alzate battendo le mani, poi picchiando, facendo rumore contro le grate. Intanto mi segnalano di salutare Stream News che è rimasta collegata con noi per l'aggiornamento in diretta ancora di questi cortei e continuiamo ovviamente con la nostra diretta ancora a mostrarvi quanto sta accadendo per le vie di Genova ai confini ovviamente della zona rossa. L'uso di idranti contro i manifestanti che hanno pressato sulle grate in maniera da disturbare, da fare disobbedienza civile.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
5: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
6: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
7: I can with Palsy.

0: Allora mi alzo per la prossima telefonata, 25 anni dal G8 di Genova. Voi che siete con Primo Canale, che eravate con Primo Canale, non potete oggi domani non raccontarci a distanza di 25 anni cos'è rimasto in voi. È un po' come il ponte, no? Ce lo racconteremo tra altri 20 anni, 30 anni, 40 anni, qualcosa dentro è rimasto a noi e non ad altri, e non ad altri. Pronto, buongiorno.
1: Sono Lino.
0: Lino, buongiorno.
1: Non vorrei disturbare, però due osservazioni le devo fare, abbi pazienza. Cioè, a noi ci dicono che se abbiamo delle problematiche di ordine di sicurezza di chiamare la polizia.
0: Sì.
1: Credo che a Bologna l'abbiano fatto, no?
0: Quindi, a Bologna, sì.
1: Sì. Non vedo la ragione per cui adesso si deve fare tutto questo ambaradan sull'intervento della polizia prima di sincerarsi per quale motivazione questo signore purtroppo ha avuto quello che ha avuto, che è stato chiamato il 118, quindi sono state fatte tutte quelle osservazioni di cui qualche parte politica ci dice a noi non dobbiamo farci giustizia da

0: bisogna che chiamare la polizia. Siamo stati coerenti alle loro osservazioni e abbiamo fatto questo. Poi, se mi permetti, scusa, io non sono permaloso né niente, però quando sento delle cose che non stanno né in cielo né in terra, la sentenza di Roggero, benissimo. Allora, io ho sentito la sentenza, oltretutto non è che abbia tante simpatie per... però a me dà particolarmente fastidio quando la magistratura, e su questo però c'è stato un referendum, il referendum gli italiani hanno votato così e se lo devono assorbire, no? Allora, in nome del popolo italiano, la sentenza è stata fatta, però io non mi considero in nome di quella parte del popolo italiano, considero che ci sono delle sfumature da andare a individuare specificatamente, soprattutto non sono ancora riuscito a capire per quale ragione bisogna dare 3 milioni qualcosa, anche questo l'hanno fatto perché questi qua dovevano fare ancora 3, 4, 5, 6, 18 rapine. Cioè, c'è qualche cosa che io non riesco a capire. Sì.
1: Okay.
0: Se tu sei così corteso di specificarmelo, ti ringrazio.
2: Allora, dunque, sono le 12, sono le 12:15 di ieri, quartiere del Pilastro, Bologna, quartiere est del Pilastro, non è un quartiere rinomato, un quartiere di periferia noto, tristemente noto alle cronache per la vicenda dei fratelli Savi e della strage del Pilastro, laddove massacrarono 3 carabinieri. Chiuso. Siamo in via Italo Svevo, in un cortile di una casa di via Italo Svevo, un ragazzo di 43 anni, di origini marocchine, normalmente in Italia, lui non ha mai richiesto la cittadinanza italiana perché stava bene con la sua discendenza marocchina, benissimo, titolare di una piccola impresa di trasporti, di facchinaggio, da in escandescenze. Lui non abita al Pilastro, abita in un altro quartiere, la moglie è in Marocco, da in escandescenze è tornato al Pilastro per incontrare degli amici, rompe lo specchietto di una macchina, riga una macchina, con quelli che lo vedono dai balconi chiamano il 118 e qui succede qualche cosa che non dovrebbe accadere, porca miseria. Allora il ragazzo viene bloccato, spray al peperoncino, è disarmato, viene sdraiato per terra, addirittura se vedete c'è una persona a torso nudo che gli tiene i piedi, due carabinieri che hanno due omaccioni, no? Gli stanno addosso e c'è una persona che gli tiene i piedi a torso nudo, è un ragazzo arabo che secondo lui gli tiene fermo i piedi, ma secondo lui traduce in arabo quello che il povero marocchino stava dicendo, stava gridando, poi gridava aiuto, aiuto, aiuto. L'altra cosa incredibile è che questo avviene davanti agli occhi del 118 e credo ci fosse anche un medico, il quale avrebbe dovuto intervenire e dire ma cosa state facendo, questo ragazzo sta morendo. Cioè sono un medico, sono del 118, ma non vedete che lo state asfissiando. Il ragazzo aveva crisi d'asma. Non si sa se avesse avuto qualche dipendenza in quel momento da qualche cosa, soffriva di crisi d'asma, probabilmente al terzo minuto dell'intervento della polizia è subentrato un infarto. Questo ce lo dirà l'autopsia. Devo dire che l'intervento dei poliziotti è stato cruento, cioè mi è sembrato esagerato. Tra l'altro cogliendo anche la lentezza con cui si svolgevano questi movimenti davanti ad un ragazzo che stava soffocando e gridava aiuto, aiuto. Poi succede tutto nella combinazione dell'orefice, della sentenza di Genova, 16 anni a uno, 12 anni all'altro, 8 anni al pedofilo, i bambini che muoiono nelle piscine, i bambini non italiani, quante volte ve l'ho detto, che muoiono a Gravellonatoce, che muoiono nei fiumi, e quanti padri non italiani che per salvare i figli non italiani muoiono loro nei fiumi. Tutto insieme, qualcosa di pazzesco da gestire. Pazzesco da gestire. Scusatemi se ho rubato 3 minuti al G8, probabilmente qualcuno mi sgriderà, però chiedo scusa, ma quegli eventi di ieri, oltretutto si accumula tutto da che eravamo per l'eccesso, la legittima difesa, adesso un eccesso forse, chi può dirlo, da parte dei poliziotti. In effetti è sembrato spropositato il loro intervento, mi è sembrato spropositato. Sono comunista? Sono diventato di coso? Prima ero fascista? Mi è sembrato spropositato. E se parlo di Placanica divento fascista? No, c'è una telefonata? Sì, direi di sì, ha suonato. Pronto?
3: Buongiorno signor Cirone, sono
2: sì,
3: Rosa.
2: Sì, Rosa, buongiorno Rosa.
3: Buongiorno, io sottoscrivo parola per parola quello che ha detto la...

0: la prima telefonata, la
1: sì,
0: signora.
1: Enza.
0: Ha perfettamente ragione. Mia figlia in quel periodo lavorava in via Tommaso Ivrea. Al mattino sono arrivati, gli hanno detto subito di chiudere il negozio e di andare via.
1: Sì.
0: Poi quando è successo tutti, a parte che lo conoscevano tutti, il ragazzo, perché andava in via Francesco Pozzo ed era conosciuto da tutti. I clienti erano arrabbiatissimi perché alla televisione passava un messaggio che non era la verità. E anch'io che portavo mio figlio sulla spiaggia, che era piccolino, le stesse identiche considerazioni facevano le persone. Invece in televisione passava tutto un'altra cosa. Noi le immagini le abbiamo viste in televisione, non solo dei Black Block, ma anche Corso Torino devastata. Questa, si doveva far ammazzare il carabiniere, allora questo, non ci sarebbe stata una commemorazione.
1: No,
0: è morto lui, ma un bravo ragazzo non va in giro per tirare l'estintore, tutta la pietà umana, perché era un ragazzo giovane, ma i genitori l'avevano buttato fuori di casa.
1: Sì.
0: Poi invece sono costruiti la villa, sono entrati come al solito nella sinistra, però avevano chiesto scusa all'inizio, come dice la signora. Poi messi su da una certa sinistra, che come al solito difende sempre i delinquenti, ecco lì, però le dico, la gente era arrabbiatissima perché stava passando un messaggio come se fosse lui martire, cioè martire nel senso sì che è morto, però insomma doveva farsi ammazzare quel povero, ha avuto la vita rovinata quel carabiniere, che era un ragazzo anche lui. Vediamo le immagini, non lo so cosa vogliamo di più di quello che ci ha trasmesso la televisione. Niente, solo questa cosa.
1: Grazie. Allora, lui è rimasto fortemente scioccato, peraltro è stato difeso da un caro amico di Primo Canale, l'avvocato Gallo, Giuseppe Maria Gallo, avvocato penalista. Parlo di povero Placanica. Dico povero perché io dissi anche povero Giuliani, il giorno dopo, la mattina, eravamo qua, c'era Maurizio Rossi in diretta, che parlava, dialogava con noi, tanto lui parlava mentre noi parlavamo, per cui non capivamo, io non sentivo quello che diceva, e a mente calda io dicevo povero ragazzo, mi avete insultato per dire comunque un povero morto. Ora che fosse irregolare, che fosse, questo non c'entra, che uno merita di morire, perché i fatti sono andati in una maniera abbastanza chiara. Se c'è, credo, una neanche un eccesso, una legittima difesa è stata quella di Placanica, un giovane carabiniere che si trova a rischiare la vita. Cosa avreste fatto voi? Avreste gridato aiuto, aiuto? Peraltro è stato lasciato solo, sono cose che non si fanno, cioè nella concitazione del momento il suo defender è rimasto isolato in piazza. Sono cose che non devono accadere, purtroppo è accaduto. Quando vi dissi che la piazza era, la tensione in quei giorni era cresciuta tanto, per arrivare all'epilogo di Giuliani, quando vi dissi che la piazza chiedeva al morto, mi avete insultato da destra, da sinistra, me ne avete dette di tutti i colori, quando io coglievo la tensione che saliva finché non c'è scappato il morto, si dice così, me ne avete dette di tutti i colori. Ok, passano 25 anni, sabato mattina, se me lo chiedete vi faccio vedere la pagina, ma so che vi fidate di me. Enrico De Aglio, si chiama Enrico De Aglio, non è uno scribacchino fascista per niente, è peraltro il genero, scusatemi, è il cognato della signora Fornero, scrive sulla Stampa. Nella seconda parte del suo articolo Enrico De Aglio sabato mattina scrive che la piazza voleva il morto. Voi me l'avete detto di tutti i colori, lo capisco, non sapete come prendermi, non sapete da che parte prendermi. Chiamate De Aglio alla Stampa, chiamate la Stampa questa mattina, che sabato mattina pubblicava questo, e chiamate De Aglio e ditelo a lui, dove vi manda, dove vi manda. Quando in quel culmine si voleva quello, il morto ci è scappato, poi è arrivata la canzone di Guccini, poi è arrivato il buon Don Gallo, poi è arrivato tutto quello che doveva arrivare, l'intitolazione al Senato della Camera, e tutto quello che monta la politica, quando monta la politica, come il caso dell'orefice adesso, e vediamo adesso col disastro del pilastro, del quartiere del pilastro ieri, che cosa, dove andremo a finire. I connotati della Stampa, se comprate il giornale lo sapete, scrivete alla Stampa, questo non è De Aglio, e ditegli ma come si permette di dire questo, va bene? Allora vado in regia, c'è una brevissima pausa. Continuate a scrivere, sì, cerco di sbrogliare la matassa dei WhatsApp perché ne stanno arrivando in maniera enorme.

0: e ricordo che Primo Canale ha seguito tutto, ha portato tutto, eravate chiusi giustamente nelle case, intanto temendo per la città. Sto parlando del prima Diaz, non sto arrivando alla macelleria messicana evocata da Parri dopo la Seconda Guerra Mondiale, sto parlando del prima, poi arriveremo anche a quello. Chiusi in casa, caldo, le persiane, e dalle finestre, lasciate aperte. Io ero in corso Firenze, mentre mi trovavo tra i Black Bloc da una parte e l'attacco dei carabinieri dall'altra, perché si confrontavano gli uni con gli altri, sentivo Primo Canale. Sto aspettando ancora adesso la telefonata di Radio 24, della mitica Radio 24, fondata da tre genovesi, che mi disse: guarda, ti chiamiamo, buonanotte al secchio, e si persero il racconto in diretta dell'avvenimento. Hai capito, Radio 24? Brevissima pausa, tra poco.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il Warner Bros. Discovery Celebration Tour ha scelto Genova come tappa conclusiva dell'edizione 2026. Per gli appassionati di cartoon, cinema e serie TV, l'evento si svolgerà al Porto Antico il 25 e 26 luglio, previsti intrattenimenti, giochi e attività interattive per adulti e bambini. Appuntamento nell'entroterra ligure della Val Brevenna dal 24 al 26 luglio con i festeggiamenti dedicati a Sant'Anna, patrona di Nenno. L'evento autentico ligure, oltre alle celebrazioni religiose, prevederà stand gastronomici e momenti musicali. Dal 24 al 26 luglio a Loco di Rovegno l'Expo Alta Valtrebbia, la manifestazione che promuove le eccellenze del territorio valorizzando l'economia locale, l'enogastronomia e l'artigianato. Ad arricchire il vasto programma di appuntamenti la rassegna Musica nei musei e non solo, che prenderà avvio il 25 luglio con un concerto inaugurale di musica classica. Il 26 luglio a Castiglione Chiavarese si terrà la Festa della Trebbiatura, riconosciuto come evento autentico di Regione Liguria 2026, riporterà in vita l'antico rito del grano con l'aiuto dei contadini locali che mostreranno la tradizionale tecnica della trebbiatura sul piazzale del centro storico. A Palazzo Ducale la mostra fotografica Ponte Morandi The Constructions la ricorda la tragedia del crollo di 8 anni fa. Negli scatti di Gigi Cifali, frammenti del Ponte Morandi sequestrati e conservati per il procedimento giudiziario. Un percorso espositivo emozionante che invita a non dimenticare le 43 vittime e a riflettere sulla sicurezza delle infrastrutture. Prende il via a Rapallo Estate a Villa Tiguglio, la rassegna che valorizza l'antica struttura con un ricco calendario di eventi per gli appassionati di musica e teatro. Non mancheranno incontri culturali, concerti e sketch comici.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Allora sì, riparto. Mi date? Sono... Mi fate risentire? Allora, 10:36. Invece, se invece, dunque, Angelo, che senso ha? Che senso ha dedicare giornate al G8? Come, aspetta, ecco qua, sì. Come che senso ha? Ma scusatemi, 25 anni dal G8? Vieni un attimo, vieni un attimo. Cioè, grazie. Allora, 25 anni dal G8 oggi. 35 anni da Via D'Amelio ieri, 19 luglio. E non dobbiamo parlarne? Ma com'è la... quando mi racconta la memoria storica? Ma la televisione ha i video, abbiamo le cassette, ci sono i nastri. Ma cosa serve ricordare? Sono 25 anni della nostra vita, sono rimasti dentro di noi. È una ferita che è rimasta dentro di noi. E dobbiamo parlare di Messi? Parliamo di Messi? Parliamo di Messi? Messi è nato in un ospedale intitolato, lui che sapeva, sai, a Garibaldi. Pensate come siamo messi, no? Come eravamo, non è una battuta, mi è scappata, non avrei voluto dirlo. Continuiamo a parlare di Messi, l'ormone della crescita, il papà che si è indebitato, parliamo di Yamal, i suoi due nomi, Yamal, lui si chiama Yamal, lui ha quattro nomi, no? E i primi due sono i nomi di due benefattori che aiutarono la famiglia di Yamal per farlo giocare a pallone. Cioè era povero, povero, povero, povero, povero, povero.

0: lui ha, andate a vedere su Google, io non lo faccio, i suoi primi due nomi sono quelli dedicati a due benefattori che lo aiutano, aiutare la sua famiglia per dargli mezzi per giocare a pallone. Parliamo di quello? Vi interessa? Di che volete parlare? Meritava la Spagna? Trump, che suo malgrado ha dovuto premiare la Spagna di Sanchez, che gli sta sulle balle perché non gli ha mai pensato di dare le basi? Parliamo di questo? Parliamo dell'attentato, degli attentatori del bus del 167? Oggi parliamo del G8. Non è che... no? Pronto, buongiorno. L'ho spaventato? Pronto? Vabbè, vi leggo un po' di WhatsApp, dai. Allora, dunque. Come mai Black Bloc... ah, c'è. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno. Oh, finalmente, mi scusi.
1: Già, no, sono Fuji da Nervi.
0: Ah, Fuji, sì, Fuji.
1: Sì, per quanto riguardava quella signora prima che parlava della manifestazione... probabilmente lei era chiusa in casa, c'era gente che con le famiglie del bambino era in corso Italia, forse volevo praticamente
0: verificare
1: un pochettino la memoria, c'erano anche delle famiglie intere con
0: come
1: dei bambini
0: no?
1: piccoli a manifestare pacificamente.
0: Come no?
1: E sono rimasti in mezzo a questa manifestazione. Però una cosa volevo sottolinearla al di fuori del Black Bloc. Io sto parlando della grazia, no? Dei gioielliere,
0: sì.
1: Di Salvini che adesso va in carcere. Allora, ciascuno di noi praticamente ha i suoi doveri e le sue funzioni. Salvini, al posto di andare in carcere a trovare, perché a questo punto ci sarà un Mattarella e ci sarà chi non fa una questione politica, sarebbe meglio che facesse il suo lavoro, perché ci sono le infrastrutture, ci sono i trasporti, ci sono poi anche la sanità, forse è meglio che a un certo punto facesse il suo. Quello lì è qualcosa di diverso, perché a un certo punto la gente non va in ferie, la gente, c'è il turismo, deve spostarsi, perché attualmente i problemi dell'Italia sono diversi. Poi ci sono anche quelli. Con questo ti saluto. Una
0: grazie,
1: buona.
0: grazie. Allora, Salvini ha portato la Lega dal 10 al 4%. A Vannacci, che lo sta minacciando da destra, che è già al 10%, con tre mesi di campagna elettorale, è chiaro che deve rimediare in qualche modo. E quindi cavalcando la vicenda dell'orefice. La grazia, è prematuro parlare di grazia, è prematuro, lo si deve fare poi davanti a un pentimento reale, un pentimento che dura negli anni, insomma, che la pena sia spropositata, siamo d'accordo, che il risarcimento danni sia spropositato, complimenti agli avvocati della parte civile, siamo penso d'accordo, che sia il momento della grazia. La cosa curiosa, adesso Roggero, Mario si chiama, è nel famoso carcere di Bollate, carcere a nord di Milano, carcere modello, è giudicato un carcere modello. Nello stesso carcere c'è Stefano Savi, dei fratelli Savi, sapete quegli ex poliziotti, della famosa strage del Pilastro, di cui Pilastro si parla da ieri a oggi per via della morte di quel povero marocchino, e c'è anche Bossetti, della povera Yara Gambirasio, sono nello stesso carcere. Lui ha chiesto le ciabattine, ha chiesto il costume per farsi la doccia, è in carcere, è in prigione con un cuoco. Non si registrano episodi come quello del Manuel, quel disgraziato, a dire disgraziato è poco, che ha ammazzato la bambina a Bordighera, che è stato menato nel carcere di Ivrea. Lì sono duri, sia i reclusi che qualcuno della penitenziaria, hanno spesso esagerato e l'hanno menato, spero per bene, non si deve dire, non si deve fare, spero per bene, anche se non è mai la pena che serve, è stato poi messo in un altro carcere, questo per chiudere. Allora, 25 anni al G8 di Genova, siamo ancora alla prima fase, quella che ci ha portato poi all'epilogo di Carlo Giuliani. Peraltro la famiglia ha parlato poi con Placanica, il carabiniere, che poi ha smesso di lavorare nei carabinieri, è rimasto scioccato, condotto e sta conducendo una vita allo stato brado, se mi concedete queste parole, è rimasto scioccato. La piazza voleva il morto, a mio avviso, eravamo lì in quei giorni, e si chiedeva questo a gran voce, si è

0: portato il Giuliani sull'altare, no? Immolato, hanno tutti fatto sì che qualcuno si immolasse, quindi è arrivata Piazza Carlo Giuliani, Piazza Rimonda, la canzone di Guccini, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? 10:43, vi leggo un po' di WhatsApp. La linea è libera però, vorrei sentire le vostre voci, anche coloro che magari non chiamano mai, ma la ferita del G8 è rimasta dentro. Che senso ha? Parliamo di altro. Fabio, beh, ha senso, 25 anni. Fabrizio San Pier d'Arena, si continua Giuliani. Buongiorno Cirone. C'era la quale. Sentiamo la telefonata. Per me ha fatto dunque Sesti, per il gioielliere giusta la condanna. Come mai i Black Bloc erano a fare il bagno ai Giardini di Quinto senza che fossero chieste loro neanche un documento? Questo non lo so, so che hanno potuto fare quello che hanno voluto. Pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, dottor Cirone.
0: Buongiorno, sì, sono io, buongiorno, buongiorno.
1: Sì, sono Gianni dalla Spezia.
0: Sì, buongiorno Gianni.
1: Vorrei fare una domanda, beh, molto semplice. Caso Rogero, hanno fissato una provvisionale di 800.000 euro.
0: Sì, 780.
1: Vabbè, 800, arrotondiamo. Provvisorio. Circa 400.000 euro a testa. Sì. Non so mica dire un operaio che muore sul lavoro quanto cavolo gli danno.
0: Esatto.
1: Mica,
0: esatto.
1: Quanto gli danno un operaio che muore?
0: Allora, esatto. Questo calcolo si dovrebbe fare con la dichiarazione dei redditi. Cioè, se voi ammazzate, se muore una persona ricca, sono cavoli di risarcire. Se fanno fuori me, date 3.000 euro alla mia famiglia, ma dai, no? Quanto volete dare per me? 1.800, 2.000, 2.600 euro? Ma sì, chi se ne frega. È chiaro che ognuno ha un valore purtroppo oggettivo, cioè l'uomo di per sé valiamo tutti la stessa cifra, ma se io tiro sotto un imprenditore sulle strisce, la famiglia dell'imprenditore che fattura 100 milioni dice, Harry, quando va dall'assicurazione dice, guarda che se tirate me sotto sulle strisce ve ne danno ancora voi, no? E bisogna andare a vedere il reddito di questi due, dei due, oppure le offese per il terzo che è rimasto ferito alle gambe, e dire guarda, hai dichiarato 3.000 euro, 10.000 euro, ti diamo il triplo e finisce lì. Bisogna vedere quello. Complimenti agli avvocati che sono riusciti già ad avere comunque metà di quella cifra, vi l'ho già detto, sono stati già risarciti per la metà, e in tagli, ve l'ho già detto settimana scorsa, che vanno da 10.000 a 60.000 euro a seconda della vicinanza col morto. Quindi il parente più lontano si becca 10.000 euro, magari la moglie 60.000. Uno dice, guarda, vado a lavorare, mi raccomando, ve l'ho già detto l'altro giorno, il rapinatore alla mattina, prima che arrivi la nuova legge che vieterebbe i rimborsi, dice, guarda caro, vado a lavorare, la moglie dice, sì, guarda, mi raccomando, portati il passamontagna, il mitra ce l'hai, sì, le pallottole sono ben oliate, sì, e il fazzoletto per essere il casco ce l'hai per non farti vedere, cos'altro si può dare? I proiettili ce li hai, va bene, vai a lavorare, caro, ti do un bacio, poi per carità, se non torni a casa, mi risarciscono. Con la nuova legge non dovrebbe essere così. La moglie dovrebbe dire, caro, non è meglio che ti trovi un lavoro invece di andare, perché se ti ammazzano non ci danno più niente? No? Trovate coerente? Parole troppo dure? Pubblicità.
2: Queste sono le altre immagini, quelle del vertice ufficiale. Abbiamo Silvio Berlusconi che sta ricevendo i capi di Stato. Ecco, rivediamo l'arrivo dei capi di Stato a Palazzo Ducale. Sono immagini che vi abbiamo già trasmesso in diretta. Andiamo nel cuore nuovamente del vertice. Non dimentichiamo che a Palazzo Ducale i G8 si stanno riunendo in questo momento. L'apertura ufficiale dei lavori è prevista per le 15:30, ecco, vediamo la stretta di mano tra Silvio Berlusconi e Tony Blair, e ancora altre immagini significative altrettanto per questa città che tanto si è preparata per essere bella agli occhi dei grandi, che questa mattina finalmente, dopo mesi di attesa, sono atterrati, sono scesi appunto proprio davanti all'ingresso di Palazzo Ducale. Il tutto si è svolto, ricordiamolo, intorno

0: al mezzogiorno, e allora ecco ancora il ricevimento proprio sulle porte. Senti, di Palazzo Ducale. Abbiamo intanto Gianluca Ales in linea, che ha seguito in diretta per noi tutti gli avvenimenti, quelli istituzionali, proprio all'interno del vertice. Allora Gianluca, a te la linea per i commenti.
1: Sì, questo qua è l'incontro fra il Presidente del Consiglio, Berlusconi e il Primo Ministro canadese Chrétien, abbiamo visto, e adesso vediamo l'attesissimo arrivo del Presidente americano George W. Bush. Come abbiamo già detto nel corso della diretta, un arrivo molto atteso. Si sta perdendo un po', questi scontri stanno facendo perdere un po' il punto centrale di questi giorni di Genova. Il punto centrale è l'incontro degli otto grandi della Terra, che dovranno affrontare delle tematiche molto importanti e che tutto sommato collimano anche con i motivi della protesta dei contestatori. Infatti affronteranno tematiche alte, tematiche importanti come l'azzeramento del debito e come anche il protocollo di Kyoto, quindi anche tematiche ambientali. Bush, l'abbiamo detto, lo ripetiamo, è l'oggetto principale, il bersaglio principale della protesta, perché è stato sovvenzionato nella sua campagna elettorale non solo appunto dalle compagnie petrolifere, quindi viene accusato di essere un inquinatore, uno dei principali inquinatori, ma anche di essere stato finanziato dalle industrie produttrici di armi. Ma adesso vediamo l'ultimo attesissimo arrivo, era quello del presidente francese François Chirac, un arrivo che, come ha commentato il nostro collega Riccardi, è un arrivo che in un certo senso ha fatto molto piacere al presidente francese, perché l'ultimo ad arrivare viene considerato il più anziano e in un certo senso anche il più importante. Quindi...
2: Oh, ma sei andato da Conrad? Ma vai da Conrad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio, Dibite 0 San Pellegrino, vari tipi 750 ml, due pezzi a 1,10€. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!

0: Telefonata, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor Cirone, sono Anna di Ponte Decimo.
0: Sì Anna, buongiorno.
1: Volevo dire una cosa, a ridosso dei fatti di Piazza Limonda,
0: sì,
1: Il Secolo ha pubblicato una fotografia di un ragazzo con in mano una bombola o qualcosa del genere che voleva scagliarla contro la camionetta dei carabinieri.
0: Sì.
1: Adesso io non so se quel ragazzo fosse quello che è morto o
0: sì,
1: un altro,
0: sì, è lui, è Carlo Giuliani, sì, sì, è Carlo Giuliani.
1: Era lui, era.
0: Sì.
1: E non hanno indagato che questo placanica, come si chiama, possa aver sparato per legittima difesa vedendosi questo ragazzo.
0: Sì, sì. Infatti, sì, sì. Qui siamo, questa è la famosa foto della Reuters, scattata da un fotografo della Reuters, che ha ripreso, scusatemi se vi aggiungo questi particolari, che ha ripreso, dice ho capito che stava succedendo qualcosa, un fotografo professionista, e sono gli ultimi fotogrammi della vicenda umana di Carlo Giuliani. E è chiaro che si vede poi in un'altra immagine il Placanica che si gira, lui era al posto guida, lui era perché si gira con la destra e spara, il proiettile sembra sia stato deviato da un qualche cosa che era nell'aria, un coccio, qualche cosa che era nell'aria, che sia stato leggermente deviato. È successo quello che è successo. Oltretutto, ho colpito l'estintore, ma dici, ma... E questo estintore è stato prelevato da un distributore di carburante chiuso, che era chiuso, quindi credo sia entrato il ragazzo nel distributore, ha prelevato l'estintore e si è lanciato contro il defender. Primo, l'errore è stato lasciare il defender da solo, che non si deve, da una parte. E dall'altra, che doveva fare?

avreste fatto voi se fosse stato se fosse stati lì. Poi è chiaro che come la politica si è impadronita del caso di Roggero, dell'Orefice, si impadronirà del caso del povero marocchino ieri al Pilastro. Immaginate cosa è successo, c'era Berlusconi capo del governo, cioè, ma che meraviglia, no? Cavalcare una storia del genere, cioè, era una sceneggiatura perfetta per un film dell'orrore. Era una sceneggiatura perfetta. Nell'orrore inserisco anche la pagina finale, la vergogna della polizia alla Diaz e alla caserma di Bolzaneto. La sceneggiatura era perfetta. Quando vi ho detto che sentivo che doveva, la piazza voleva il morto, ci voleva un morto da portare sull'altare di non so quale giustizia, mi avete detto di tutto. Certe cose si sentono, come il fotografo della Reuters aveva capito che, dice, qua c'è qualcosa che va oltre, è diventato l'emblema, l'immagine del disastro del G8, tutto qua. E pensate che quando Genova venne nominata città in grado di ospitare il G8, tutti abbiamo detto che bello, no? Che spot per la nostra città, 25 anni fa, far vedere Genova al mondo, ricorderete le lenzuola, che Berlusconi, quando vi chiamate Berlusconi, ma secondo voi gli esponete, viene uno in casa vostra, gli esponete le lenzuola, cioè non lo so, aveva detto magari per quei giorni stendete all'interno, non avete lenzuola, anche quello era diventata politica, perché Berlusconi aveva chiesto di non, dice, magari in piazza Matteotti non esponete le lenzuola, se è tanto bella così la piazza, e semmai le esponete un'altra volta, le mutande, non appendete le mutande, perché le calze, i calzini, è tanto bella la facciata, facciamo vedere come, Berlusconi, cosa aveva fatto Berlusconi. Bon. Sono le 10:55, vado in TG55 con la nostra Aurora Bottino, fate le vostre considerazioni e ritorno, vostro malgrado, subito dopo. Ok? A tra poco.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. È una giornata importante, il giorno che ha cambiato per sempre il volto del G8 di Genova. Venerdì 20 luglio 2001, mentre i grandi della terra sono riuniti per discutere di economia globale e politica internazionale, nelle strade della città decine di migliaia di manifestanti scendono in piazza. Quella che avrebbe dovuto essere una giornata di protesta si trasforma in ore di violenza, cariche, incendi e scontri. Nel pomeriggio in piazza Alimonda un ragazzo di 23 anni, Carlo Giuliani, viene ucciso da un colpo di pistola esploso da un carabiniere. Il momento destinato a diventare il simbolo del G8 di Genova. Primo Canale seguì gli eventi in una diretta continua e per ricordare cosa accadde e tutte le sue conseguenze ha deciso di dedicare questa giornata, l'intera giornata di oggi, a quell'evento. Cambiamo argomento, parliamo di sicurezza perché è scontro tra Genova e il Viminale e la visita del ministro Piantedosi che sarebbe dovuto arrivare in città per firmare i patti sulla sicurezza continua a essere un rebus. Sentiamo.
1: Si fa sempre più teso il clima politico attorno alla gestione della sicurezza nel capoluogo ligure. Al centro della disputa c'è un doppio binario normativo e strutturale che vede posizioni diametralmente opposte tra la giunta comunale di Silvia Salis e il ministero dell'interno guidato da Matteo Piantedosi. Un braccio di ferro che rischia ora di far saltare l'imminente visita del ministro a Genova per la firma dei patti per la sicurezza, visita che sarebbe dovuta essere il 23 luglio, poi slittata al 24 e ora più che mai in forse. La miccia esplosa a seguito delle ultime direttive arrivate da Roma. Il Ministero dell'Interno ha infatti posto due condizioni chiare per blindare piani di sicurezza cittadini: l'introduzione dei taser per la polizia locale e l'apertura alla realizzazione di un centro di permanenza per il rimpatrio sul territorio. La risposta della giunta genovese non si è fatta attendere ed è stata categorica: misure irricevibili. La linea del sindaco è improntata a chiedere una maggiore presenza di forze dell'ordine statali e un aumento effettivo dei rimpatri gestiti a livello

0: livello centrale, rifiutando però la logica di scaricare la creazione di un CPR all'interno del tessuto cittadino o provinciale. E proprio in questo scenario di forte polarizzazione, la preannunciata visita del ministro Piantedosi a Genova, originariamente pianificata per siglare gli accordi quadro sulla sicurezza cittadina, rimane tuttora un enorme punto interrogativo.
1: Braccia incrociate per i lavoratori di AMT, gli ultimi episodi di violenza continuano.

0: preoccupare. Proprio per questo UGL Autoferro Genova ha proclamato uno sciopero di 4 ore per la giornata di oggi, lunedì 20 luglio 2026, dalle 11.30 alle 15.30. Allora ci facciamo spiegare le motivazioni dello sciopero da Roberto Piccardo, segretario regionale della Liguria per la Federazione UGL.
1: Tutti gli anni, diciamo che con l'inizio della Movida, questi fenomeni sono sempre più frequenti, quindi noi tutte le volte d'inverno ci preoccupiamo di avvisare già, cercare mettere un monitor dicendo che noi ci aspettiamo già questi episodi, perché d'estate, come dice appunto, c'è più gente in giro, magari qualcheduno al ticcio, come succede quasi sempre. Il punto è che è diventata una cosa assolutamente insostenibile, perché sembra quasi diventata una moda aggredire gli autisti, perché qua noi il nostro segnale che continuiamo a mandare è che bisogna intervenire veramente in maniera strutturale, perché qua fino ad ora tutto sommato siamo stati fortunati, perché prima o poi ci scapperà il morto e non vogliamo piangere dopo. Vogliamo che le istituzioni facciano il loro dovere, visto che sono titolate comunque alla sicurezza, quindi chiediamo un tavolo è permanente con la prefettura, col comune, perché ogni qualvolta succede qualcosa di questo tipo bisogna intervenire immediatamente. Anche il protocollo della sicurezza, che in prima battuta non avevamo assolutamente anni fa siglato, perché ci sembrava incompleto, poi ne è stato fatto un altro molto più recentemente e che era molto più completo, ci eravamo andati anche disponibili a firmarlo. E il problema è anche questo: se fai dei protocolli sicurezza e poi non applichi tutti i punti, quindi lasci scoperto dei punti nevralgici, tra l'altro per mancanza di personale, e allora te lo lì che diventa inutile il protocollo sicurezza.
0: A pochi giorni dalla sentenza di primo grado per il crollo di Ponte Morandi, dove l'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni, continuiamo il nostro ricordo di quello che fu il crollo del ponte che spezzò la vita di 43 persone, ma fu anche un grandissimo problema per il sistema logistico della Liguria, con conseguenze importanti per l'economia ligure. Allora ne abbiamo parlato con il presidente di Spediporto.
2: Sì, ricordo ancora benissimo quella convocazione d'urgenza dell'autorità portuale a Palazzo San Giorgio proprio il giorno di Ferragosto, quando ci trovammo tutti riuniti a ragionare su un evento che ci aveva sconvolto dal punto di vista personale, perché il dramma di quella giornata, di quel 14 agosto, ha avuto un impatto enorme. E poi a cercare di capire come uscire da un'emergenza strutturale importante, perché in quel momento, ragionando sulla situazione, ci eravamo resi conto che da quel ponte, dal ponte Morandi, passava gran parte del traffico merce, non soltanto per e dal porto di Genova, ma per il nord-ovest del nostro paese. E quindi l'emergenza non era un'emergenza solo locale, ma era diventata un'emergenza nazionale. E come emergenza nazionale ha aperto poi un faro su tutte quelle che erano le criticità delle infrastrutture, perché poi da allora, come noi sappiamo, ancora oggi viviamo in un costante stato di controllo e di aggiornamento delle infrastrutture autostradali, che sono poi il portato del dramma di quel giorno.
3: Ecco, le merci non potevano più passare da lì, dovevano fare giri lunghissimi?
2: Sì, le merci dovevano fare giri lunghissimi e con inevitabili conseguenze legate ai costi, che erano diventati enormi, e soprattutto alla difficoltà a trovare soluzioni alternative. Poi devo dire che davanti alle tante difficoltà si trovò la famosa soluzione della strada del Papa.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
4: E naturalmente una delegazione molto forte, quella degli Stati Uniti d'America, che sta salendo piano piano, la macchina, la limousine super blindata, naturalmente molto anche scortata, come vedete da queste immagini, una rinnovata via San Lorenzo che ha davvero colpito tante delegazioni straniere in visita in questi giorni a Genova. Io ricordo che Bush incontrerà, dopo aver incontrato già questa mattina il primo ministro canadese Chrétien, incontrerà soprattutto, io credo che sia l'appuntamento più importante della giornata, oltre alle conclusioni che le varie delegazioni danno.

0: Faranno l'incontro con il presidente russo Putin, questa è la macchina, è un'immagine che vi offriamo a tutti i telespettatori ovviamente di questa lunga diretta, l'immagine dell'auto di Bush che sta arrivando a Palazzo Ducale, sta salendo lentamente verso l'ingresso di Palazzo Ducale dalla parte di Piazza Matteotti, ecco qui, adesso attendiamo l'uscita ovviamente del presidente degli Stati Uniti d'America. Dicevamo ecco l'auto che sta arrivando lentamente, una limousine corazzata, è una vera, diceva il nostro collega Gianluca Ales, che ha seguito soprattutto la parte diciamo del vertice, contenuti che stanno uscendo appunto dal Palazzo Ducale, è una specie di carro armato viaggiante, naturalmente una macchina molto potente, super corazzata, ecco che dovrebbe uscire prontamente Bush, ricevuto a Palazzo Ducale, invitato appunto a salire. Adesso entriamo con le telecamere all'interno.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: Allora, telefonata, mi alzo 11, 6, 7 minuti in questo istante, 11 e 7. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Harry, sono Simona.
0: Simona,
1: che
0: buongiorno.
1: Non ci sentiamo spesso, ma vi seguo tantissimo, sempre.
0: Bene, importante. Bello, sì, dice, non sempre così, la voce è anche nuova, no? Non la sentiamo spesso, quindi... Dai, vabbè, insomma, Simona, G8.
1: Sì, io ti volevo portare la mia testimonianza e ti dico già che mi vengono i brividi, anche se non ero in mezzo agli scontri, che ero tutt'altra parte. Io all'epoca lavoravo con l'impresa di pulizia presso il Gaslini e i giorni prima, diciamo, che è iniziato tutto, dovevamo coprire turni di colleghe che non riuscivano ad arrivare, questo e quest'altro. Precisamente il 20, mi ricordo benissimo quel venerdì, sono uscita di casa alle 4 di mattina e i miei reparti soliti, poi la caposervizio ci aggiungeva sempre qualcosa perché i colleghi non riuscivano ad arrivare.
0: Ah, certo.
1: E mi ricordo che all'incirca l'una e mezza ero presso l'economato o il magazzino dove hanno i cibi, diciamo, dove distribuiscono al Gaslini, sentivo la radio, questi scontri, queste cose. La caposervizio mi dice: Simona, se ti vuoi fermare stanno allestendo per dormire la notte qua. E io sinceramente, dopo giorni e giorni di lavoro duro e il caldo, l'ansia, volevo tornare a casa dal mio bambino di 4 anni, all'epoca avevo solo un bimbo, e mio marito, gli ho detto no, guarda, vado via. Quindi mio marito mi dice: guarda, sta arrivando mio cognato che era in giro per lavoro, ti viene a prendere. E siamo in un deserto, c'era una signora alla fermata dell'autobus, l'abbiamo caricata perché ho detto: signora, qua non passa niente, se vuole gli diamo uno strappo noi. Per fartela breve, gira di qua, gira di là, non sapevamo dove andare perché non c'era nessuno che ci dava indicazione, arriviamo in Piazza Limonda, nei pressi. E i poliziotti ci battono sulla macchina: andate via.
0: Via.
1: E poi, non so, non mi ricordo, poi tanti eventi, black bloc che ci passavano davanti alle macchine.

0: né, mio cognato, cioè eravamo terrorizzati, il toro qua ci menano.
1: Sì.
0: Poi alla fine, per fartela breve, siamo riusciti ad arrivare tramite i bricchi, usciamo da Piazzale Bligny qua da Molassana, lasciamo la signora al sicuro e ce ne torniamo a casa. Arrivo a casa, vabbè, mio marito mi racconta, si sentivano tante cose, e scoppio in un pianto liberatorio, e perché guarda, mi emoziono ancora adesso, quello che ho visto è allucinante, tutte le devastazioni, questi black bloc con queste maschere, guarda,
1: è stato
0: veramente duro.
1: È incredibile, incredibile. Senti, tuo figlio adesso ha 30 anni.
0: 29, ne fa il 19 di agosto.
1: Cioè,
0: l'altro ne ha 23 e la piccolina ha compiuto 18 anni, che tu hai conosciuto, che era proprio piccola nel passeggino.
1: Pensa, incredibile. E quindi loro ricordano attraverso il vostro racconto quello che poi è il dovere dei genitori, no?
0: Sì, vabbè, all'epoca Roberto era piccolo, però poi noi ne abbiamo sempre parlato, si sono documentati. Perché...
1: Sì, papà, cosa è successo?
0: Sì. Poi si sono documentati da soli per capire.
1: Certo.
0: Diciamo che gli raccontiamo il vissuto di quei giorni.
1: Sì. Simona, grazie. Adesso dove sei? Come sei?
0: Io adesso sono a casa, un po' di problematiche di salute, niente di grave, lavoricchio, chiamata poco perché non ce la faccio più, ho una coxatrosi alle anche, ho dei problemi, non riesco.
1: Okay.
0: Però i miei ragazzi lavorano, per fortuna.
1: Beh.
0: E diciamo che siamo un po' più sereni di quando ci hai conosciuto, ecco.
1: Beh, lo credo. Beh, parliamo di anni, decine di anni fa. Parliamo
0: 2010.
1: Sì, 2010, sì, 2000 anni fa. Incredibile. Simone, un abbraccio, noi sempre bene, la trasmissione va bene, ti piace?
0: Io sì, cioè, vabbè, tranne qualche voci contrastanti che hanno sempre da dire, però vabbè, ci sta,
1: sì,
0: il programma
1: ci sta,
0: è anche
1: sta
0: fatto
1: tutto.
0: Per questo.
1: Sì.
0: Però diciamo, io alla mattina appena mi alzo accendo per sapere tutto, seguo sempre Eva al mattino, Tiziana, tutti quanti voi, finché posso. Poi anch'io ho le mie commissioni da fare, il mio
1: da fare, però
0: poi sono sempre sintonizzata su di voi. Ecco.
1: Va bene. Simone, un abbraccio, fatti sentire
0: anche
1: quando
0: a voi,
1: vuoi, appena può.
0: Tantissimo, bacioni a tutti.
1: Bene,
0: ciao.
1: E allora i figli li abbiamo sistemati, eh? Bello, un pensiero di meno. Dice, ragazzi, ah, siete diventati grandi, papà ha un lavoro, mamma ha un lavoro, che meraviglia, no? 11:11, grazie per la telefonata. Curiosamente, ma ve lo dico, non sapete che non... ma curiosamente, sono andato adesso a vedere sul sito del Corriere della Sera, no? E ho visto che anche il Corriere della Sera ricorda il G8. Ora, quando scrivete a me, dice, ma perché, come mai, perché non parlate della Spagna, parlate di Messi, di Iniesta? Scrivete al Corriere della Sera, il direttore si chiama Fontana, scrivete a lui, dice, ma Fontana, dategli anche del tu, no? Tanto il direttore del Corriere della Sera, mica uno scemo, no? Mica un furbo. E dice, ma come mai fate, no? Lui, c'è anche la mail, volete la mail, vi do la mail di Fontana? E il direttore dice, ma perché? Dice, ma ho scritto a Primo Canale, c'è uno indisponente che sostiene che deve parlarne. Ho visto che anche voi ne parlate, come mai, no? Chiedetelo, vedete dove mi manda il direttore Fontana. Luciano Fontana, pronto?
2: Pronto?
1: Signora, quante voci femminili, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Giulia Damarassi.
1: Giulia Damarassi, buongiorno Giulia.
2: Giuliana. Sì. Ecco, io tutti questi giorni che ricordiamo il G8 mi trattengo nel dare le mie testimonianze, perché mi sale una vera e propria rabbia, perché io l'ho vissuto in prima persona.
1: Mi racconti, mi dici.
2: E c'è da dire parecchie cose, ma non mi dilungherò. So che io quella sera che sono arrivati quei signori, sono uscita dal lavoro e praticamente ho visto queste catombe di città blindata,
1: sì.
2: Non capivo.
1: Sì.
2: Fatto sta che davanti alla posta centrale ho incontrato il poeta, il nostro scrittore Sanguinetti.
1: Sì.
2: L'ho fermato, gli ho detto: professore, mi scusi, ma io non ti sto capendo niente, cosa sta succedendo? E lui mi ha risposto: sì,

0: chiaramente non mi so dare una spiegazione neanche io. E va bene, l'indomani mi sono vestita, ho detto ai miei ragazzi e ai miei figli minorenni: non uscite di casa, vado, voglio a vedere con i miei occhi. Ho visto delle cose infami. Allora, se è morto un ragazzo, poteva morirne 10, 100, perché hanno fatto delle cose allucinanti. E ricordatevi bene che c'erano anche dei bravi ragazzi.
1: Certo, certo.
0: Che poi questi balordi si infiltrano dappertutto, anche se c'è la manifestazione per il mal di piedi, non è, è stata colpa di chi ha scelto la nostra città, perché dopo il Medioevo siamo arrivati ad essere l'ultima ruota del carro. E che se a noi piace stendere le mutande dalla finestra, a modo nostro siamo padroni di farlo, perché non l'ha fatta a casa sua. Ecco, poi alla sera pioveva come le mele e c'era questa fumana di ragazzi che andavano verso un Molazzano sopra, non so cosa ci fosse. Eravamo sotto una pensilina, ripeto, pioveva. C'erano due ragazzi, un ragazzo e una ragazza per bene, si vedeva, gli ho detto: ragazzi, io sono mamma di 4 figli, se volete sto qui vicino, se volete vi ospito. Loro si sono guardati negli occhi perché erano due bravi ragazzi, hanno accettato, li ho portati a casa mia con i miei figli, ci siamo sistemati su dei materassi di qualcuno dai cuscini, i ragazzi la mattina hanno fatto colazione e sono ripartiti per Roma. Ma le cose che ho visto sono allucinanti. Ecco.
1: Va Giuliana, bene. Grazie,
0: saluto,
1: grazie.
0: Complimenti, grazie per la trasmissione, grazie. Io non le volete, la seguo sempre.
1: Bene.
0: Però ci sarebbe da scrivere delle intere pagine.
1: Sì, delle tre cani ci sarebbe da scrivere, anche dei quattro gatti. Grazie Giuliana, grazie. Allora, quello che è successo a Genova sarebbe successo anche a Sassari, sarebbe successo anche a, mi dite dei nomi di città che io non me ne ricordo, sarebbe successo anche a Treviso, mi date altri nomi che non me ne... a Milano? Torino esiste, Torino, Reggio Calabria, Cagliari, cioè sarebbe successo ovunque. Quando sapemmo della designazione di Genova ci siamo detti: beh, però, che bello, cioè la nostra città, se non ci fossero stati i Black Bloc, perché dovevano essere qua i Black Bloc? Perché nessuno li ha fermati? Io ricordo delle immagini da Striscia la Notizia di questi tizi che nei giorni precedenti preparavano i loro assalti, sbarcando da dei van, dei mezzi mobili, asce, bastoni, nascondendoli per poi ritrovarli al momento dell'assalto, no? Ma giorni prima, era un'immagine da Striscia la Notizia, cioè del Gabibbo, di Ezio Greggio e chi c'era, e Gianfranco D'Angelo. Cioè abbiamo potuto permettere questo, e sarebbe successo, ripeto, anche a Pescara, Ancona, facciamo la versante adriatico, cosa dici? Sì, nelle Marche, cioè sarebbe successo ovunque, non Genova, è accaduto questo. La signora, la ragazza prima, Simona, ha adoperato un aggettivo semplicissimo, che era allucinante, no? No, non è un aggettivo, non è un aggettivo, allucinante. Allucinante... è vero, cioè fuori dalla normale percezione quello che è accaduto. Cioè abbiamo vissuto un flash di un film che iniziava in un certo modo le famiglie, i bambini, il girotondo per la pace nel mondo, ancora doveva succedere Palestina, Israele, Trump, non sapevamo manco chi fosse, c'era quel tizio che si chiamava Bush, cioè non, no? I girotondi, i bambini, i palloncini, ma che bello, e poi... c'erano già i semi della violenza, perché i Black Bloc sapevano quello che avrebbero fatto. Una polizia, i carabinieri, che sono stati inadeguati nel gestirli, e poi il disastro della famosa macelleria messicana della scuola Diaz di Bolzaneto. Allucinante, allucinante, da allucinazioni. Vado in regia, giusto, perché sono le 11.18, brevissima pausa, vi aspetto, Primo Canale dedica la giornata a quegli eventi, perché sono passati 25 anni, ne avevamo 25 di meno, ma la percezione è cambiata in noi, è rimasta la stessa, è stata modificata rispetto a quello che è accaduto, ma perché non me lo dite? Dai, a tra poco.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il Warner Bros. Discovery Celebration Tour ha scelto Genova come tappa conclusiva dell'edizione 2026. Per gli appassionati di cartoon, cinema e serie TV, l'evento si svolgerà al Porto Antico il 25 e 26 luglio, previsti intrattenimenti, giochi e attività interattive per adulti e bambini. Appuntamento nell'entroterra ligure della Val Brevenna dal 24 al 26 luglio con i festeggiamenti dedicati a Sant'Anna, patrona di Nenno. L'evento autentico ligure, oltre alle celebrazioni religiose, prevederà stand gastronomici e momenti musicali. Dal 24 al 26 luglio a Loco di Rovegno l'Expo Alta Valtrebbia, la manifestazione che promuove le eccellenze del territorio valorizzando l'economia locale, l'enogastronomia e l'artigianato. Ad arricchire il vasto programma di appuntamenti la rassegna Musica nei musei e non solo, che prenderà avvio il 25 luglio con un concerto inaugurale di musica classica. Il 26 luglio a Castiglione Chiavarese si terrà la Festa della Trebbiatura, riconosciuto come evento autentico di Regione Liguria 2026, riporterà in vita l'antico rito del grano con l'aiuto dei contadini locali che mostreranno la tradizionale tecnica della trebbiatura sul piazzale del centro storico. A Palazzo Ducale la mostra fotografica Ponte Morandi Deconstructions la ricorda la tragedia del crollo di 8 anni fa. Negli scatti di Gigi Cifali, frammenti del Ponte Morandi sequestrati e conservati per il procedimento giudiziario. Un percorso espositivo emozionante che invita a non dimenticare le 43 vittime e a riflettere sulla sicurezza delle infrastrutture. Prende il via a Rapallo Estate a Villa Tiguglio, la rassegna che valorizza l'antica struttura con un ricco calendario di eventi per gli appassionati di musica e teatro. Non mancheranno incontri culturali, concerti e sketch comici.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Sì, arriva una persona che non riesce a chiamare a scritto, dice alcune osservazioni, è stata scelta Genova come sede della scelta fu di D'Alema, che voleva favorirla perché qui aveva vissuto, fece il liceo Doria, certo, era un velista tra l'altro. Carlo Giuliani non è un eroe, a mio avviso, dovreste sentire le dichiarazioni del padre subito dopo la morte di Carlo. Ciò non ha impedito ai genitori di candidarsi in politica approfittando della situazione. Pronto, buongiorno.
3: Sono Lucia.
2: Oh, Lucia.
3: Volevo dire questo. Sì. Allora, intanto perché era stato fatto il G8? Affinché la Russia entrasse da farne parte. Vabbè. Quindi si voleva cercare una, come dire, un'unione,
2: una pax
3: più forte, sì, con la Russia. Invece, io, quello che si può dedurre oggi, che non è servito a niente, perché le politiche sono rimaste, anzi sono peggiorate, l'economia globale lasciamo perdere, va malissimo, e in più adesso ci ritroviamo con la guerra, per cui la prova che al G7 la Russia adesso non c'era più. Quindi voglio dire, non è che questa ha migliorato la situazione mondiale, anzi l'ha peggiorata. E lì certo, va bene, ci sono stati gli scontri e le sevizie che che ci possono essere quando non si va d'accordo o comunque quando si è preparati a non accettare la globalizzazione.
2: Grazie Lucia, grazie. Però vedi, allora si sperava, come si spera oggi, che ne sappiamo oggi fra 10 anni, chi poteva immaginare, allora noi parliamo di 25 anni fa, 10 anni fa chi poteva immaginare del fenomeno Trump oggi? Tra 10 anni chi può, oggi se ci si riunisce, per affrontare il discorso della pace, lo facciamo, è un dovere farlo. Se poi nel giro di 10 anni questa idea non ci prende più la mano e chissà chi si avvicenda sulla faccia della terra, che ne possiamo fare? Certe cose si devono fare. Poi col senno di poi possiamo dire non è servito, però speriamo che di farle, perché

0: debbano servire. E dice, ma sai, non sono servite. Non sono servite. Pronto, buongiorno.
1: Cirone, buongiorno, sono Domenica.
0: Domenica, buongiorno Domenica, l'ho riconosciuta, buongiorno. Ci sentiamo due volte l'anno, con Domenica.
1: Ma sono stata fuori, sono rientrata da poco.
0: Non voglio sapere dove è stata, non voglio saperlo.
1: Sono andato dai miei parenti oltre Alpe.
0: Ah, come oltre Alpe? Perché le Alpi abbracciano sei paesi. Francia?
1: No. Austria e Germania.
0: Ah, in Germania. Beh, siamo oltre Alpe. Sì, sì. Forse a Monaco di Baviera?
1: Su per giù, dai. Sono stato un po' in Austria, dai miei nipoti.
0: Hai capito.
1: Poi dagli altri nipoti a Monaco.
0: Vedi, hai visto. Eccolo.
1: Niente, Cirone, sono contenta di sentire sempre in televisione.
0: Sì. Bene, sì, Domenica, dica.
1: Però io avrei bisogno, se potessi, avrei bisogno di fare due chiacchiere con la nostra sindaca.
0: Sì.
1: Ma faccia a faccia.
0: Sì.
1: Mi toglierei tanti piccoli sassolini sotto le scarpe.
0: Mamma mia.
1: Comunque va bene, va tutto bene, su. Andiamo avanti, sono con te. Quando vai in ferie, Cirone?
0: Tra un mese, ce n'è ancora. Vabbè, della sindaca ne parliamo domani, Domenica, mi richiami. A proposito, posso dire una cosa non tenera, carina? Leggevo Silvia Salis, come ha vissuto il G8, Silvia Salis diceva che in quei giorni lei aveva 25 anni di meno, quindi insomma era una ragazza, e il papà, che era molto attento, aveva capito prima che cosa sarebbe accaduto. E quindi ha detto alla figlia, alla moglie, di andare in campagna, di rifugiarsi, lo dico tra virgolette, in campagna, perché dice tira una brutta aria. E in effetti tirò una brutta aria. Ma la cosa che mi ha colpito è che Silvia Salis ha detto di aver seguito, dice ero una ragazza, ma seguivo giorno per giorno, momento per momento, ok? Momento per momento quello che accadeva, come faceva a seguire momento per momento? Ho dedotto che fosse sintonizzata sul primo canale, no? Vado in regia, perdete la prossima intervista.
2: Ministro, lei diceva prima, volevo che questo fosse un vertice per la vita, potrà continuare ad esserlo?
3: Ma certo che deve essere un vertice per la vita, la creazione del fondo lascia questa impronta che questa decisione è una decisione per promuovere la vita e non certamente per promuovere la morte, quindi questa è la strada che sarà stata segnata e sarà partita da Genova.
2: Qual è la riflessione sua di oggi dopo gli episodi di ieri?
3: Un grande dolore perché poteva essere una manifestazione di solidarietà, una manifestazione di speranza, una manifestazione per creare un mondo migliore e siamo tutti sconvolti dalla morte di un giovane.
2: Come prima detto, l'agenda di questo vertice non è stata formulata sulla pressione dei movimenti antiglobalizzatori.
3: Assolutamente, l'agenda di questo vertice non è stata formulata sotto la pressione, era stata creata mesi fa.
2: C'è la necessità di riflettere sull'importanza di questo vertice, ce la può riassumere dal suo punto di vista?
3: Certamente bisogna riflettere su come rispondere politicamente alla contestazione, non possiamo semplicemente dire che notiamo la contestazione, bisogna avere delle risposte e questo è il compito della riflessione delle prossime settimane.
4: La nostra rete continua ad evolversi, stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Il Warner Bros. Discovery Celebration Tour ha scelto Genova come tappa conclusiva dell'edizione 2026. Per gli appassionati di cartoon, cinema e serie TV, l'evento

0: si svolgerà al Porto Antico il 25 e 26 luglio, previsti intrattenimenti, giochi e attività interattive per adulti e bambini. Appuntamento nell'entroterra ligure della Val Brevenna dal 24 al 26 luglio con i festeggiamenti dedicati a Sant'Anna, patrona di Nenno. L'evento autentico ligure, oltre alle celebrazioni religiose, prevederà stand gastronomici e momenti musicali. Dal 24 al 26 luglio a Loco di Rovegno l'Expo Alta Valtrebbia, la manifestazione che promuove le eccellenze del territorio valorizzando l'economia locale, l'enogastronomia e l'artigianato. Ad arricchire il vasto programma di appuntamenti la rassegna Musica nei musei e non solo, che prenderà avvio il 25 luglio con un concerto inaugurale di musica classica. Il 26 luglio a Castiglione Chiavarese si terrà la Festa della Trebbiatura, riconosciuto come evento autentico di Regione Liguria 2026, riporterà in vita l'antico rito del grano con l'aiuto dei contadini locali che mostreranno la tradizionale tecnica della trebbiatura sul piazzale del centro storico. A Palazzo Ducale la mostra fotografica Ponte Morandi The Constructions la ricorda la tragedia del crollo di 8 anni fa. Negli scatti di Gigi Cifali, frammenti del Ponte Morandi sequestrati e conservati per il procedimento giudiziario. Un percorso espositivo emozionante che invita a non dimenticare le 43 vittime e a riflettere sulla sicurezza delle infrastrutture. Prende il via a Rapallo Estate a Villa Tiguglio, la rassegna che valorizza l'antica struttura con un ricco calendario di eventi per gli appassionati di musica e teatro. Non mancheranno incontri culturali, concerti e sketch comici.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Telespettatori, la grande macchina, la potentissima macchina di Primo Canale, 25 anni fa schierava tutta la redazione e direttrice della redazione era Ilaria Cavo. Ilaria Cavo oggi è con noi, è in diretta. Ilaria, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: e grazie
1: buongiorno
0: per essere
1: tutti.
0: Qua. Banale, cosa ricordi? Abbiamo cioè dentro di noi è rimasta più di una sensazione.
1: Ne sono rimaste tante. Perché intanto di un lavoro di squadra incredibile questo è stato, e grazie per l'invito, ma ovviamente io rappresento, credo, no, tutta la squadra di Primo Canale, tutti i giornalisti che sono stati a documentare la piazza e poi tutto quello che è accaduto sia il 20 che il 21 luglio fino al 22 pomeriggio sostanzialmente. E poi ci sono le emozioni e le sensazioni personali che rimangono dopo 25 anni. Devo dirvi che a me fa molto effetto rivedere soprattutto, diciamo, quell'annuncio, no? Vedevo prima la clip della morte di Carlo Giuliani, piuttosto che i momenti molto duri e complessi della diretta in cui bisognava fare il primo, diciamo, il primo obiettivo era raccontare. Però contemporaneamente gestire, sapere che i giornalisti fossero, diciamo, organizzati al sicuro, e quindi una macchina molto complessa che, devo dire, è riuscita a dare questa risposta di grande servizio, perché questo è stato, e contemporaneamente di cronaca, grazie alla scelta a monte fatta di chiedere di essere TV del servizio del G8. Noi ricordiamo, grazie al progetto dell'editore di Primo Canale di Maurizio Rossi, e avevamo proprio il logo del G8 in quanto nasceva tutta il nostro lavoro come TV di servizio per raccontare ai genovesi che cosa, quali fossero le vie libere, i servizi possibili, quelli invece chiusi e sospesi, e poi chiaramente questo è diventato però cronaca dei fatti che ben conosciamo.
0: Le difficoltà da superare che sembravano insormontabili, penso allora, forse viaggiavamo ancora con le cassette, no?
1: Viaggiavamo con le cassette, non esistevano le telecamere come adesso che con un segnale vanno in diretta da ovunque. E questa è stata la difficoltà, ma anche, credo, la chiave che ci eravamo dati di soluzione, perché io ricordo un dialogo che avevo avuto, questo non mi stancherò mai di dirlo, sulla terrazza di Primo Canale proprio con l'editore qualche sera prima. Guardando la città avevamo capito che se ci fossero state manifestazioni da dover raccontare e quindi possibili scontri che non ci auguravamo chiaramente, ma che dovevamo mettere in conto, nella zona, diciamo, proprio di Piazza Paolo Danovi, Corso Buenos Aires, lì non ci saremmo arrivati con la copertura delle telecamere dall'alto di terra.

0: terrazza perché era ostruita la visuale. Di lì la ricerca di un punto di transito, traduco per i telespettatori, il transito allora era un punto dove si poteva trasmettere il segnale che non fosse la terrazza e che non fosse qui, perché non eravamo sicuri che i giornalisti potessero arrivare con le cassette fino qua. Ed è quello che poi è successo, perché tutte le altre emittenti nazionali e internazionali non è che non avessero truppe in giro, ne avevano tantissime, ma erano truppe che sono rimaste nel giro vizioso, in questo circo, diciamo, giro vizioso dei cortei, e non riuscivano ad arrivare al loro punto di emissione. Noi invece eravamo riusciti a trovare un punto di emissione, quindi un transito nella zona di Corte Lambruschini, che è quello che ci ha permesso di dare le immagini sostanzialmente in tempo reale e di fare una diretta che neanche noi ci eravamo preparati a fare così, ma ci siamo resi conto che con i giornalisti che correvano al transito, i collegamenti telefonici e la diretta sempre attiva, siamo riusciti a dare, io credo, un servizio che non è stato facile, non è stato facile neanche da vedere per chi seguiva Primo Canale, ma credo che fosse assolutamente doveroso, e dopo 25 anni ritengo che questa emittente abbia fatto davvero il lavoro che doveva fare, che è stato, perdonami, questo ci tengo a dirlo, un lavoro di cronaca puro, che non è mai caduto in una valutazione politica, che allora era impossibile fare, diciamo, a caldo, ma che non ha mai voluto fare, perché essendo TV di servizio ha dato veramente la cronaca così com'era. Però è una cronaca che è servita, ed è servita tanto, e che poi in qualche modo con le immagini girate è entrata anche nei processi.
1: Torniamo alla cronaca e vediamo appunto la cronaca dei primi scontri, la vediamo insieme, sono alcune clip che vedremo fino poi all'epilogo del che riguardava Carlo Giuliani, quindi ci rivedremo 25 anni fa. Sentiamo cosa successe con i primi scontri, grazie.
2: Palazzo Ducale, i G8 si stanno riunendo in questo momento, l'apertura ufficiale dei lavori è prevista per le 15:30, ecco, vediamo la stretta di mano tra Silvio Berlusconi e Tony Blair, e ancora altre immagini significative altrettanto per questa città che tanto si è preparata per essere bella agli occhi dei grandi, che questa mattina finalmente, dopo mesi di attesa, sono atterrati, sono scesi appunto proprio davanti all'ingresso di Palazzo Ducale. Il tutto si è svolto, ricordiamolo, intorno al mezzogiorno, e allora ecco ancora il ricevimento proprio sulle porte. Senti. Di Palazzo Ducale. Abbiamo intanto Gianluca Ales in linea, che ha seguito in diretta per noi tutti gli avvenimenti, quelli istituzionali, proprio all'interno del Vertice. Allora Gianluca, a te la linea per i commenti.
3: Sì, questo qua è l'incontro fra il Presidente del Consiglio, Berlusconi e il Primo Ministro canadese Chrétien, abbiamo visto, e adesso vediamo l'attesissimo arrivo del Presidente americano George W. Bush. Come abbiamo già detto nel corso della diretta, un arrivo molto atteso. Si sta perdendo un po', questi scontri stanno facendo perdere un po' il punto centrale di questi giorni di Genova. Il punto centrale è l'incontro degli 8 grandi della Terra, che dovranno affrontare delle tematiche molto importanti e che tutto sommato collimano anche con i motivi della protesta dei contestatori. Infatti affronteranno tematiche alte, tematiche importanti come l'azzeramento del debito e come anche il protocollo di Kyoto, quindi anche tematiche ambientali. Bush, l'abbiamo detto, lo ripetiamo, è l'oggetto principale, come dire, il bersaglio principale della protesta, perché è stato sovvenzionato nella sua campagna elettorale non solo appunto dalle compagnie petrolifere, quindi viene accusato di essere un inquinatore, uno dei principali inquinatori, ma anche di essere stato finanziato dalle industrie produttrici di armi. Ma adesso vediamo l'ultimo attesissimo arrivo, era quello del presidente francese François Chirac, un arrivo che, come ha commentato il nostro collega Riccardi, è un arrivo che, come dire, in un certo senso ha fatto molto piacere al presidente francese, perché l'ultimo ad arrivare viene considerato il più anziano e in un certo senso anche il più importante, quindi per la grandeur francese è già un primo successo.
2: Grazie.
1: Allora, tu andasti, Ilaria, a Palazzo Ducale, no? A intervistare.
0: Sì, io sono entrata, non era previsto e non eravamo assolutamente previsti come emittente. Non era previsto nulla, ma io ricordo che il 21, quindi il giorno dopo i drammatici fatti del 20 luglio, il ministro Ruggero aveva voluto rilasciare un'intervista proprio al Primo Canale per prendere una posizione su quello che avevamo raccontato e che erano appunto la cronaca delle manifestazioni prima. Ecco, vedo che stanno scorrendo le immagini di allora, questa era la pressione sulla zona rossa che i manifestanti avevano fatto, credo,

0: di ricordare nel primo pomeriggio di quel 20 di luglio e che ha preceduto quello che poi è accaduto in Piazza Alimonda, diciamo a livello di cronaca e non di causa effetto, non voglio dire questo, però a livello temporale c'era stata una forte pressione sulla, diciamo, sulla zona proprio qui sotto.
1: Certo.
0: E poi anche in un momento era stato praticamente di fatto concesso di entrare nella zona rossa in maniera simbolica ai manifestanti. E forse si pensava che potesse finire tutto lì, e invece purtroppo gli scontri sono andati avanti, le manifestazioni sono andate avanti. Il racconto di quel 20 luglio, siccome è iniziato ponendomi anche una domanda personale, io ricordo quando sono uscita, io alloggiavo in via 20 settembre perché non era possibile far diversamente, viste tutte le zone rosse e i blocchi, e ho attraversato via 20 settembre quella mattina ed era spettrale, sembrava non di essere a Genova ma di essere in una città in assetto, diciamo quasi di guerra, e quindi ci si aspettava una giornata molto complessa. Io mi ricordo che c'era molta ansia perché si vedevano passare i mezzi dell'esercito ed erano comparsi container nella zona della Froce a bloccare l'accesso a via 20 e non erano previsti, quindi evidentemente c'era qualcosa che non aveva funzionato, io credo, nei dialoghi, nei rapporti tra, diciamo, manifestanti e gestione, diciamo, del forum e polizia e forze dell'ordine. E lì poi c'è stata l'escalation, per cui ci sono stati tutti i cortei di cui sappiamo, e tu lo sai perché eri in strada,
1: bicicletta tra l'altro,
0: eri a documentare. E quindi nella zona di Corso Firenze, poi c'erano i colleghi, c'era Davide Lentini, Elisabetta Biancalani, erano proprio nella zona più calda che si è rivelata, diciamo, molto complessa di Piazza Paolo da Novi, di via tutta la zona di Corso Buenos Aires. Ci ricordiamo la devastazione di Genova, e queste sono le immagini di allora, quindi tutte le vetrine rotte, le auto incendiate, i cassonetti incendiati. Sono state ore veramente di grande complessità e, diciamo, di racconto credo drammatico ma davvero molto puntuale, fino a che poi invece c'è stato nel pomeriggio ci sono stati i fatti di Piazza Alimonda e quindi la, diciamo, notizia del decesso di un manifestante e anche la responsabilità, io questo lo ricordo bene, di non poter dare la notizia in maniera immediata perché c'era l'altra parte del corteo, la parte pacifica, certo. Perché dobbiamo ricordare che c'erano diverse anime, certo, di questo, certo. G8, e che il G8, lo ribadisco, credo che si capisca dalle mie parole, è stato tanti fatti e tante, diciamo, tante narrazioni da cui io credo sia impossibile trarre un unico titolo, e in queste narrazioni appunto c'è stato il drammatico fatto di Piazza Alimonda, in cui a notizia verificata del decesso di un manifestante abbiamo deciso di aspettare alcuni minuti perché il corteo pacifico, che appunto c'era e che stava costeggiando quella zona, non era ancora defluito, e dare la notizia nel momento sbagliato poteva significare incidere anche non volendolo, ma nei fatti nell'ordine pubblico. Quindi abbiamo atteso, e devo dire che giornalisticamente è stata una scelta da tenere per diversi minuti. E poi devo dire, mi ricordo il collegamento con Elisabetta Biancalani, che in maniera molto chiara, non ci sono modi per dare la notizia della morte di un manifestante, evidentemente, però ecco, ha usato, io credo, le parole più, diciamo, neutre e giuste possibili. Poi quello che realmente era accaduto si è capito qualche ora dopo, e quindi con l'immagine che aveva dato il TG5 della pistola di Placanica, ma anche poi sappiamo tutto l'iter giudiziario che disse che aveva non sparato in maniera diretta ma in aria e che è stata legittima difesa.
1: Andiamo a sentire allora. Elisabetta era in piazza, Elisabetta era lì, noi, tu eri in redazione, eri qua in studio.
0: Ero in conduzione.
1: Era in conduzione.
0: Devo dire che avevo anche tentato,
1: e quindi bisogna anche capire mentre si parla
0: non era possibile,
1: che cosa si va a fare. Mettetevi anche qualche volta nei nostri panni. Il giornalista, la direttrice ha la notizia, perché è quella la notizia, e deve intanto gestire il cervello, deve capire in che momento darla, tenerla e quanto occorre per non influire, per esempio, su quel corteo di cui parlavi, no? Andiamo a sentire.
2: La notizia sicuramente di quelle che non si possono rimandare. Elisabetta Biancalani.
3: Sì, Ilaria, purtroppo ho una notizia non positiva da dare. Mi trovo qui in Piazza Alimonda e è morto un ragazzo, un manifestante, penso che abbia una ventina d'anni. Gli hanno da poco coperto il viso e il corpo con un telo bianco. Una dottoressa del Genoa

0: Rosso insieme alla Croce Rossa ha detto che presentava un'escoriazione sulla fronte che poteva sembrare un'escoriazione da una pietrata, e poi presentava sembra un buco non grosso vicino allo zigomo, e perdeva sangue dalla bocca e sembra che fosse già morto nel momento in cui è stato soccorso.
1: Non c'è evento che valga la vita di una persona, dice il sindaco di Genova Pericu quando viene a sapere della morte del ventenne deceduto in piazza Alimonda durante le manifestazioni di oggi per il G8. Non c'è evento che sarà ricordato a Genova dopo quello che è successo. Una giornata triste, davvero triste per il capoluogo ligure. E a rovinare tutto è stato un gruppo ristretto di fanatici ed estremisti. Chi vi parla ha vissuto in prima persona una giornata assurda, senza ragione, che sarà difficile dimenticare. Chi vi parla ama visceralmente Genova, specie adesso, dopo che in questi mesi è stata letteralmente trasformata e riportata all'antico splendore, ma la Genova che si è vista oggi è tutta da dimenticare. Una città messa a ferro e fuoco da un gruppo di manifestanti estremi, senza testa, senza ragione. Quei black bloc anarchici che in massa si sono mossi da un rione all'altro, nella zona di Brignole, seminando il panico e la paura. Ovunque sono passati hanno distrutto vetrine, incendiato automobili, divelto panchine. Il volto coperto da passamontagna nero con le loro inquietanti bandiere hanno seminato il panico per tutto il giorno. Il primo incontro con le forze dell'ordine avviene intorno alle 12 tra via Casareggis, Corso Buenos Aires e piazza Tommaseo, e lì si sono viste le prime cariche, le forze dell'ordine schierate da una parte, i manifestanti dall'altra. Pietre, bottiglie e spranghe per attaccare, cassonetti rovesciati sull'asfalto ed incendiati per difendersi. Dall'altro lato le forze dell'ordine che hanno cercato di allontanarli con i fumogeni, ma tenerli sotto controllo non è stato facile. Si sono spostati velocemente da una via all'altra della città, sono entrati in negozi, banche e portoni, hanno cercato di assalire il Corriere Mercantile, hanno fatto irruzione in supermercati e in uffici postali prima di dileguarsi nella zona alle spalle di Brignole. Ma la giornata non è ancora finita, perché da Corso Gastaldi, intorno alle 15, arriva il fiume delle tute bianche, attesa dalle forze dell'ordine. Anche in questo caso le cariche di polizia e carabinieri sciolgono il primo grande gruppo che si dilegua nelle vie limitrofe, lasciando sulla strada quegli scudi trasparenti legati uno con l'altro, con le rotelle, costruiti nei giorni scorsi, serviti a ben poco oggi, nel momento in cui sono venuti a contatto con le forze dell'ordine. E ancora una volta è sceso il panico, tra Corso Torino e via Gastaldi. Nonostante gli occhi lucidi ed irritati dai fumogeni, non è stato difficile vedere la difficoltà dei pochi agenti e carabinieri presenti, spesso giovanissimi, respingere il flusso di contestatori che dopo ripetuti attacchi sono riusciti a prendere in ostaggio addirittura un furgone blindato degli stessi carabinieri, a picchiare a sangue uno dei militari e poi a dare fuoco al mezzo. La situazione in questa zona è rientrata soltanto intorno alle 17, quando le tute bianche sono tornate alla base, ma lì, poco distante, in piazza Alimonda, c'era un giovane di 20 anni che moriva durante gli scontri. E poco importa a questo punto come sia successo di fronte all'assurdità di una giornata che Genova non avrebbe mai voluto vivere, anche perché non c'è evento che valga la vita di una persona.
2: Mi unisco ai sentimenti di dolore del Presidente della Repubblica. Spiace che quanto è accaduto sia stato contestuale agli sforzi e al lavoro che nel G8 si è portato innanzi, proprio per uno sforzo aggiuntivo rispetto a ciò che sino ad ora si è fatto per combattere la povertà e le grandi epidemie nel mondo. Per la prima volta, come ha ricordato il Presidente, il G8 si è aperto anche a paesi in via di sviluppo e insieme a loro stiamo tentando di trovare una soluzione che sia nuova, che sia efficace, proprio per rimediare a questi gravi inconvenienti, a queste grave epidemie, a queste situazioni di povertà, di malattia, di dolore che riguardano una larga parte della popolazione mondiale.
3: Mi sono rimaste impresse le parole di Elisabetta Biancalari, no? Quando parlava con te diceva: purtroppo devo dare una brutta notizia, e ci arrivi, cioè come ci arrivi? Le parole sono importanti.
4: Le parole sono importanti, devo dire che le ha usate tutte in maniera chiara, impeccabile, cauta, e poi le scelte di quella giornata sono state tante. Io devo dire la verità, non le ricordavo tutte, i dialoghi, quello che accadeva nel fuori onda di Primo Canale e quindi il confronto con la redazione, insomma, perché poi sono arrivate le immagini molto, molto dure di Piazza Alimonda, e quindi mandarle o non mandarle erano molto crude, e quindi abbiamo aspettato anche a mandare quelle. Poi c'è stata tutta la dinamica del tema della foto con la pistola, e quindi da gestire anche tutta quella parte. Insomma, io non ricordavo quante scelte sia organizzative che poi di merito abbiamo fatto, e devo dire che quando è tornato dopo 20 anni, l'aveva fatto per i 20 anni del G8, è ancora visibile, credo il Primo Canale l'ha trasmesso, credo che lo ritrasmetterà, insomma, perché parla molto di Primo Canale, del servizio che ha fatto, un documentario

0: del regista Giorgio Squarcia, che aveva sostanzialmente ripreso tutto il fuori onda di Primo Canale e ha rimesso insieme quello che accadeva dietro le quinte, e credo che dia molto atto di tutto il lavoro che si è fatto, che si è fatto tutti insieme. Le scelte difficili che ci sono state e che, devo dire, rivedendole rifarei, che sono state scelte più di cautela che di cronaca, diciamo, all'istante, e penso che fossero penso che fossero scelte giuste.
1: Allora, regia, un secondo, e poi ritorniamo con Ilaria Cava.
2: Buonasera, sindaco, un commento non glielo chiedo, io le chiedo innanzitutto...
3: Sono qui in Piazza Dante, dove sto cercando di convincere i dimostranti a ritornarsene via, perché sono questi dimostranti pacifici, in modo tale che la polizia possa...
2: Signor sindaco, da tanto la stiamo vedendo con le nostre telecamere mentre lei sta parlando.
3: Dicendo perché la polizia possa più liberamente andare a inseguire e a perseguire quelle bande di razziatori che sono in giro per la città.
2: Ecco, l'invito ai genovesi qual è in questo momento? Perché molti genovesi stanno alla finestra a vedere uno spettacolo che non è uno spettacolo, è un disastro.
3: È uno spettacolo orribile, speriamo che cessi presto. Se cominciano quelli che sono, la maggior parte dei manifestanti, che sono persone pacifiche, incominciano chiaramente a dissociarsi, come mi auguro che succeda tra poco qui in Piazza Dante, certamente si potranno isolare i violenti.
2: Ecco, lei sta chiedendo quindi al gruppo del GSF, tanto per dire la parte meno violenta, chiaramente la parte più pacifica del corteo, quella che ha sfilato ieri,
3: di rinunciare
2: a questa assedio,
3: di ritirarsi, in maniera tale che quelli che stanno facendo dei disastri possano eventualmente essere logicamente perseguiti.
2: Ecco, senta, signor sindaco, ha avuto già risposte dai leader che lei avrà contattato proprio per ottenere questo tornare indietro da questa zona rossa che ormai è diventato veramente un campo di battaglia?
3: Ho avuto delle risposte positive da Agnoletto e mi auguro che adesso ci sia la prima dimostrazione di questo qui in Piazza Dante.
4: Quest'anno i saldi cantano.
5: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro!

0: Sono state citate sempre le anime del G8, no? Ma sono state tantissime le anime del G8. Cioè le famiglie, il girotondo per la pace. E poi l'anima del G8 con l'anima violenta.
1: Era il 19 luglio, ce lo ricordiamo, c'è stato il corteo pacifico.
0: Agnoletto.
1: Le mani bianche, no?
0: Avevano.
1: Noi avevamo fatto una cronaca anche quel giorno,
0: certo,
1: del corteo pacifico che c'era stato senza nessuno scontro. E però il 20 poi le cose vanno diversamente.
0: È la sceneggiatura di un film dell'orrore, perché è culminato, poi è passato da Giuliani e culminato con la Diaz.
1: Ma ripeto, ripercorrere il G8 significa dire quello che c'è stato il giovedì, quindi il giorno 19 con il corteo pacifico, dire quello che c'è stato il 20 con quell'inizio di giornata che in realtà ha interessato tante ore di devastazione e saccheggio della città. Abbiamo visto le immagini, quel pezzo di Lentini che riassume tutto quello che c'è stato, no? I poliziotti feriti che si portavano, avete visto quell'immagine uno sull'altro e cercavano di mettere in salvo, una pressione importante derivata da che cosa? Bisogna dire anche questo, da quei black bloc, da quelle ragazzi che diciamo erano completamente travisati e vestiti di nero, che sostanzialmente si sono infiltrati o sono improvvisamente fuoriusciti da quel corteo che avrebbe dovuto essere un corteo pacifico. Non sta a me ricostruire tutta una cronaca, cronaca giudiziaria e una sentenza che c'è stata, ci sono state chiaramente condanne per quella devastazione e quel saccheggio della città, e poi c'è stata la morte di Carlo Giuliani, che è stato un episodio assolutamente grave e che sostanzialmente ha distrutto, o meglio tolto dalla vita una persona e distrutto la vita di un'altra, perché se leggiamo le ultime Procanica. Interviste anche di Mario Procanica, è un uomo che non ha più vissuto, no? Tolto dai carabinieri e sostanzialmente ha perso

0: il controllo della sua esistenza con quello che è accaduto, anche se poi è arrivato appunto a una sentenza di assoluzione, perché è stata riconosciuta in tutte le sedi anche europea la sua legittima difesa e il fatto che avesse sparato in aria e poi il sasso avesse deviato. E sono, perdonatemi, anche in questo processo sono state importanti le immagini che aveva girato la troupe di Primo Canale. E poi c'è stato tutto l'episodio, la pagina, diciamo, a cui neanche noi volevamo credere, della Diaz. Io ricordo che quella sera avevamo già chiuso la diretta, perché la nostra diretta, che era già molto molto lunga, sostanzialmente andava dalle 7 del mattino alle 24. Alle 24 avevamo chiuso, abbastanza sfiniti dalla giornata che avevamo avuto, preparandoci all'indomani, e invece hanno cominciato a suonare, e il centralino di Primo Canale non smetteva di suonare, ed erano gli abitanti delle case vicino alla Diaz che ci stavano dicendo che stava succedendo qualcosa di anomalo, e che vedevano i manifestanti uscire sostanzialmente con l'arrivo già di ambulanze, barelle. Quindi abbiamo riaperto, ricordo, la diretta per dare un racconto puntuale, e da lì è iniziato il racconto invece di un episodio assolutamente drammatico, in quello che poi anche il processo ha raccontato, che è stato, diciamo, tutte le lesioni che sono state fatte ai danni di quei manifestanti che erano, diciamo, a dormire all'interno di quella scuola, e poi violenze invece subite sempre dai manifestanti nella caserma di Bolzaneto, di cui in quei giorni, devo dire, non c'era la contezza chiara. Questo riguardante la caserma di Bolzaneto è un racconto che è emerso poi soprattutto nelle fasi processuali, con gli atti, con le immagini che sono arrivate, mentre la Diaz è stata chiara fin dal momento nella dinamica e nella gravità di quello che era accaduto. C'era stata, ricordiamo, la conferenza stampa il giorno dopo, in cui si parlava di molotov, di prove trovate all'interno della scuola, che poi sono risultate quei falsi che poi hanno portato alla condanna dei vertici sostanzialmente della polizia italiana che erano qui a Genova. Questo per dire che il G8 è stato il racconto di tante immagini diverse. Contrastanti, e in cui sostanzialmente ha perso, io credo, tanto la piazza, tanto la parte delle forze dell'ordine. E dare un titolo a quello che è stato il G8 credo che sia impossibile, proprio perché non è stato un qualche cosa di univoco, ma un puzzle davvero molto composto. Se a distanza di anni vogliamo riflettere, io credo che sia importante riflettere su tutto, evitare parole ancora legate alla violenza, perché se c'è un qualche cosa che il G8 ci ha insegnato è che la violenza non porta a nulla, da nessuna parte venga perpetrata o istigata o voluta, e quindi credo che se dobbiamo ragionare dopo 25 anni dobbiamo ragionare in maniera sì costruttiva, ma sapendo che non è con la violenza che si ottiene o si fanno passi avanti, neanche con quella verbale. Devo dire che a me sono arrivati un po' di video di quello che è accaduto ieri a Palazzo Ducale, che è un luogo istituzionale dove si sta radunando una parte delle legittime, dovute, doverose manifestazioni sul G8. Mi sembra che qualche violenza verbale stia ancora serpeggiando, e mi auguro che si fermi lì, perché sarebbe un'ulteriore sconfitta per tutti e per la città.
1: Come dire, non è servito a nulla.
0: Speriamo che invece questo non sia e che siamo in grado, ma io penso proprio di sì, che questa città sia in grado di ripercorrere quello che è stato il G8, guardando, diciamo, all'insegnamento che ha dato, ma con uno sguardo di grande lucidità e di grande verità, che poi è quello che credo Primo Canale, ha fatto 25 anni fa. E io penso, anzi vi ringrazio, che rimandare in onda tutte le immagini oggi, dentro il vertice, fuori dal vertice, in qualunque ora, sostanzialmente replicando un po' nelle varie fasce orarie quel 20 luglio, che poi ribadiamo non è stato soltanto il 20 luglio, c'è stato il 21 e altri scontri e altre manifestazioni di piazza e altre vetrine devastate e banche devastate e anche il 21 luglio, e fino a poi arrivare alla Diaz, e quindi chiaramente si sommano più racconti di più giorni, però io credo che sia doveroso rimetterli in fila come state facendo.
1: Ilaria, grazie. Ilaria Cavo, e questa lettura che fa parte dell'immenso archivio di Primo Canale, dell'immensa storia che Primo Canale racconta. Grazie Ilaria Cavo,
0: arrivederci. A voi.

Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. È una giornata importante, il giorno che ha cambiato per sempre il volto del G8 di Genova. Venerdì 20 luglio 2001, mentre i grandi della terra sono riuniti per discutere di economia globale e politica internazionale, nelle strade della città decine di migliaia di manifestanti scendono in piazza. Quella che avrebbe dovuto essere una giornata di protesta si trasforma in ore di violenza, cariche, incendi e scontri. Nel pomeriggio in piazza Alimonda un ragazzo di 23 anni, Carlo Giuliani, viene ucciso.

0: colpo di pistola esploso da un carabiniere. Il momento destinato a diventare il simbolo del G8 di Genova. Primo Canale seguì gli eventi in una diretta continua e, per ricordare cosa accadde e tutte le sue conseguenze, ha deciso di dedicare questa giornata, l'intera giornata di oggi, a quell'evento. Cambiamo argomento, parliamo di sicurezza perché è scontro tra Genova e il Viminale e la visita del ministro Piantedosi, che sarebbe dovuto arrivare in città per firmare i patti sulla sicurezza, continua a essere un rebus. Sentiamo.
1: Si fa sempre più teso il clima politico attorno alla gestione della sicurezza nel capoluogo ligure. Al centro della disputa c'è un doppio binario normativo e strutturale che vede posizioni diametralmente opposte tra la giunta comunale di Silvia Salis e il ministero dell'interno guidato da Matteo Piantedosi. Un braccio di ferro che rischia ora di far saltare l'imminente visita del ministro a Genova per la firma dei patti per la sicurezza, visita che sarebbe dovuta essere il 23 luglio, poi slittata al 24 e ora più che mai in forse. La miccia è esplosa a seguito delle ultime direttive arrivate da Roma. Il Ministero dell'Interno ha infatti posto due condizioni chiare per blindare piani di sicurezza cittadini: l'introduzione dei taser per la polizia locale e l'apertura alla realizzazione di un centro di permanenza per il rimpatrio sul territorio. La risposta della giunta genovese non si è fatta attendere ed è stata categorica: misure irricevibili. La linea del sindaco è improntata a chiedere una maggiore presenza di forze dell'ordine statali e un aumento effettivo dei rimpatri gestiti a livello centrale, rifiutando però la logica di scaricare la creazione di un CPR all'interno del tessuto cittadino o provinciale. E proprio in questo scenario di forte polarizzazione, la preannunciata visita del ministro Piantedosi a Genova, originariamente pianificata per siglare gli accordi quadro sulla sicurezza cittadina, rimane tuttora un enorme punto interrogativo.
0: Braccia incrociate per i lavoratori di AMT. Gli ultimi episodi di violenza continuano a preoccupare. Proprio per questo UGL Autoferro Genova ha proclamato uno sciopero di 4 ore per la giornata di oggi, lunedì 20 luglio 2026, dalle 11.30 alle 15.30. Allora ci facciamo spiegare le motivazioni dello sciopero da Roberto Piccardo, segretario regionale della Liguria per la Federazione UGL.
2: Tutti gli anni, diciamo che con l'inizio della movida, questi fenomeni sono sempre più frequenti, quindi noi tutte le volte d'inverno ci preoccupiamo di avvisare già, cercare mettere un monitor dicendo che noi ci aspettiamo già questi episodi, perché d'estate, come dice appunto, c'è più gente in giro, magari qualcheduno al ticcio, come succede quasi sempre. Il punto è che è diventata una cosa assolutamente insostenibile, perché sembra quasi diventata una moda aggredire gli autisti, perché qua noi il nostro segnale che continuiamo a mandare è che bisogna intervenire veramente in maniera strutturale, perché qua fino ad ora tutto sommato siamo stati fortunati, perché prima o poi ci scapperà il morto e non vogliamo piangere dopo. Vogliamo che le istituzioni facciano il loro dovere, visto che sono titolate comunque alla sicurezza, quindi chiediamo un tavolo è permanente con la prefettura, col comune, perché ogni qualvolta succede qualcosa di questo tipo bisogna intervenire immediatamente. Anche il protocollo della sicurezza, che in prima battuta non avevamo assolutamente anni fa siglato, perché ci sembrava incompleto, poi ne è stato fatto un altro molto più recentemente e che era molto più completo, ci eravamo andati anche disponibili a firmarlo. E il problema è anche questo: se fai dei protocolli di sicurezza e poi non applichi tutti i punti, quindi lasci scoperto dei punti nevralgici, tra l'altro per mancanza di personale, e allora te lo lì che diventa inutile il protocollo sicurezza.
0: A pochi giorni dalla sentenza di primo grado per il crollo di Ponte Morandi, dove l'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni, continuiamo il nostro ricordo di quello che fu il crollo del ponte che spezzò la vita di 43 persone, ma fu anche un grandissimo problema per il sistema logistico della Liguria, con conseguenze importanti per l'economia ligure. Allora ne abbiamo parlato con il presidente di Spediporto.
3: Sì, ricordo ancora benissimo quella convocazione d'urgenza dell'autorità portuale a Palazzo San Giorgio proprio il giorno di Ferragosto, quando ci trovammo tutti riuniti a ragionare su un evento che ci aveva sconvolto dal punto di vista personale, perché il dramma di quella giornata, di quel 14 agosto, ha avuto un impatto.

0: impatto enorme. E poi a cercare di capire come uscire da un'emergenza strutturale importante, perché in quel momento, ragionando sulla situazione, ci eravamo resi conto che da quel ponte, dal ponte Morandi, passava gran parte del traffico merce, non soltanto per e dal porto di Genova, ma per il nord-ovest del nostro paese. E quindi l'emergenza non era un'emergenza solo locale, ma era diventata un'emergenza nazionale. E come emergenza nazionale ha aperto poi un faro su tutte quelle che erano le criticità delle infrastrutture, perché poi da allora, come noi sappiamo, ancora oggi viviamo in un costante stato di controllo e di aggiornamento delle infrastrutture autostradali, che sono poi il portato del dramma di quel giorno.
1: Ecco, le merci non potevano più passare da lì, dovevano fare giri lunghissimi?
0: Sì, le merci dovevano fare giri lunghissimi e con inevitabili conseguenze legate ai costi, che erano diventati enormi, e soprattutto alla difficoltà a trovare soluzioni alternative. Poi devo dire che davanti alle tante difficoltà si trovò la famosa soluzione della strada del Papa.
2: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
3: Sono le 3:05 della notte, tra il 21 e il 22 luglio. Ecco il dialogo tra il comandante della mobile di Roma e un dirigente della Digos.
4: Centralino.
5: Buonasera, sono Cantelini, comandante del reparto mobile di Roma.
4: Sì.
5: Per cortesia, o sull'ufficio o sul cellulare, mi passi il dirigente Digos?
4: Sì, un attimo.
6: Oh, sì. Ragazzi, le molotov, non lasciatemele qui.
5: Pronto?
6: Pronto.
5: Sono Cantelini.
4: Sì.
3: Alle 3:35 un'altra telefonata al 113.
7: Operativo.
5: Pronto?
7: Dimmi.
5: Ma che tipo ne è morto un secco?
7: Chi?
5: All'ospedale.
7: Ma figurati.
5: C'è un collega della prevenzione che ha chiamato un altro collega che è qua della prevenzione.
7: Sì.
5: E gli fa che stava piantonando uno dei fermati, che uno di quelli raccolti per primi da quelle parti della scuola. Praticamente era una pozza di sangue. Quando trova in ospedale, lo sta piantonando, diceva che è andato, e quello lega che è all'ospedale, diceva voglio venire via, questo è morto.
3: La notizia poi si rivelò infondata. 3:42, dalla centrale chiedono informazioni al posto di polizia dell'ospedale San Martino sui feriti usciti dalla Diaz.
8: No, feriti totali non ce ne sono, a teste aperte, a manganellate.
3: Non sono solo telefonate quelle raccolte, ma anche comunicazioni via radio. Due colleghi si raccontano quanto successo quella notte e scappano parole forti.
4: Alle 2:15 ancora camminava gente, terribile.
8: Ma guarda che io dalle 7 di ieri e di oggi sono stato fino in servizio alle 11, quindi ho vissuto tutto questi balordi, queste secche del cazzo. Mm-hmm. Comunque.
4: Speriamo che muoiano tutti, in
8: via. Mettila simpatica.
4: Simpatico, amica. Tanto uno già, vabbè, per gli altri. Un attiro per noi,
8: eh. Aspetta. Sì, ok.
9: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
10: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
11: Madre, quando si dona?
12: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
10: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Ricordo 25 anni dal G8, era il 2001, cari telespettatori, 25 anni che senz'altro hanno lasciato un segno nella nostra vita, di questa strana città, così come un segno nella nostra vita lo lascerà il ponte, no? Lascerà il ponte Morandi, il ponte San Giorgio, come lo lasceranno le alluvioni, gli allagamenti, ottobre 1970, date tragiche della nostra città, tragiche per l'epilogo che ha avuto. Il G8, ancora in diretta, se credete, continuate naturalmente questa nostra mattinata insieme, 800-680-771, oggi inevitabilmente 20 luglio di questo parliamo e di questo scriviamo. Ciao Henry, mi dispiace per la morte di quel ragazzo, ma tutte le persone, negozi devastati, auto, scooter bruciati da quei gruppi poco raccomandabili, cosa aveva a che fare con le proteste del G8? Pensiamoci, la protesta sta bene, ma il vandalismo assolutamente no. Poi G8 di Genova, questa Erika, giorni di tragedia, quel vertice fu segnato da una gravissima crisi politica e sociale con la morte del manifestante Carlo Giuliani, le violenze alla scuola Diaz e le torture nella caserma di Bolzaneto. Telefonata così, sì, sono le 12.10, pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, mi dica, mi alzo, buongiorno.
1: Sono Berto da Marassi.
0: Ah, Berto, buongiorno Berto, il nostro Berto.
1: Ecco, niente, io volevo dire che prima ho sentito della legittima difesa di Placanica,
0: sì,
1: che obiettivamente ci può stare, poi non la pensa come vuole, però io dico, la legittima difesa alla Diaz, cosa avrebbe comportato? Cioè, perché quelli che sono entrati lì dentro hanno compiuto dei gesti che non si possono definire diversi da quello che ha fatto Carlo Giuliani. Anzi, c'è anche l'aggravante dell'associazione a delinquere, perché questo è stato tutto predisposto a tavolino, le prove false, le coltellate sui giubbotti finti, le bombe Molotov. Io dico, se uno di questi manifestanti fosse stato un tipo, che ne so, di 2 metri, pesava 120 kg, ne pigliava uno e lo faceva secco, lì c'era la legittima difesa o no?
0: Mm-hmm.
1: Se uno aveva, si pigliava una mazzata in testa, si girava, c'era un attaccapanni, glielo spaccava sulla testa e ammazzava uno di questi delinquenti con la divisa, succedeva qualcosa, c'era la legittima difesa anche lì o lì non era proprio contemplata? Perché questi erano la stregua dei peggiori criminali, perché poi questa notizia non è mai saltata fuori, che io poi ho girato tutto il giorno, ovviamente disarmato, camminato, mi sono passati candelotti lacrimogeni sulla testa, pur camminando normalmente, senza far niente, e alla sera mi sono trovato sopra il Palasport. Lì c'erano delle, come dire, delle persone che dormivano lì come i manifestanti dormivano nelle scuole, solo che questi erano in divisa.
0: Sì.
1: Stavano lì al Palasport, di base, c'erano tutte le camionette, le cose. I canti che ho sentito io partire da quella zona, non so chi fossero, tutta la stregua di faccetta nera erano,
0: Sì.
1: Erano tutti così. Ora, non so chi cantasse quelle canzoni lì, in quella zona lì, però ho sentito con le mie orecchie, questo non lo può smentire nessuno, perché io ero sopra, la corsa degli ostacoli si sentiva.
0: Sì. Sì. Che devo fare?
1: Quindi, e poi c'è un'altra cosa, bisogna anche dire che non si può limitare a dire che questi qua, questi poliziotti, chi erano per essi, non so, non mi interessa, fossero come dire, pecore nere. Quella lì è una cosa studiata a tavolino, ma non dai vertici della polizia. Lì bisognava andare più in alto a vedere chi c'era, ma come sempre in Italia quelli più in alto non si beccano mai. Chissà come mai. Grazie Enrico.
0: Grazie. Allora, grazie. 12:14. Indifendibile la scelta, se è stata una scelta, quella della polizia, alla Diaz e alla caserma di Bolzaneto, indifendibile, non va da sé, indifendibile, punto. 12:14, leggo un po' di WhatsApp, ci sentiamo sull'onda emozionale di quello che ha raccontato Berto. Dunque, il vertice. Allora, Carlo Giuliani.

0: è un elenco, l'illusione della scuola Diaz, le sevizie a Bolzaneto. Molti fermati subirono abusi e veri atti di tortura all'interno della caserma. Sì, la ferita nello Stato. Amnesty International definì quei giorni la più grande violazione dei diritti umani in un paese democratico d'Europa in tempi recenti. Sì, sì. Presenza e testimonianza alla Diaz. Assolutamente. Buongiorno. 25 anni fa lavoravo all'INPDAP. Due mesi prima, tra gli utenti che venivano in ufficio, c'è chi temeva che nel corso del C8 sarebbero successe delle cose gravi. Non posso entrare nei dettagli, mi chiedo come facessero a saperlo. Il giorno prima del G8 ero al sesto piano di Corte Lambruschini, Torre A, e con i miei colleghi guardavamo la manifestazione pacifica che stava scendendo da via 20 settembre. Ne abbiamo appena parlato, l'abbiamo appena evocata con Ilaria Cavo, probabilmente abbiamo già visto le immagini stamattina, le rivedremo. Questo è il corteo pacifico, prima che accadesse tutto, no? Nel momento in cui il corteo ha proseguito per viale Brigate Bisagno, proprio di fronte al Banco di Roma, tre ragazzi con la t-shirt bianca si sono fatti spazio con forza in mezzo alla gente. Hanno afferrato tre segnali stradali mobili per lavori in corso, il giorno prima non c'erano, ne sono sicura, e con violenza hanno incominciato a colpire le vetrine della banca. Una giornalista ha cercato di riprendere la scena, è stata trascinata via in malo modo ed è stata tolta la macchina fotografica. Ricordo, era una giovane donna con i capelli castano chiaro. I manifestanti hanno avuto reazioni diverse. C'era chi cercava di allontanarsi, chi protestava, chi stava a guardare. Il direttore dell'ente ha chiamato la questura, ma ricordo esattamente, non ricordo cosa siano detti. Non ho visto nessun intervento per fermare i tre ragazzi, che hanno continuato anche quando il corteo si era allontanato. Questo è, direi, l'inizio pacifico del corteo. E qui abbiamo il famoso giornalista. Poi. La protesta mi sta bene, ma il vandalismo assolutamente no. Cosa dovrebbero dire coloro che hanno avuto l'auto bruciata e i negozi devastati? Io ricordo ricordo tra le tante immagini di devastazione, visto che purtroppo, per fortuna, non ho assistito a quelle della Diaz. Ricorderete cosa ha detto Ilaria Cavo? A mezzanotte eravamo in piedi dalle 7 del mattino. A mezzanotte siamo andati a dormire, no, abbiamo chiuso gli studi senza nessun ausilio particolare, no? Bisogna lavorare, si lavora, non è che dice ma guarda faccio il riposino pomeridiano e riparto, siamo stati sulla breccia tutto il giorno. Accade qualche cosa alla Diaz, arrivano le telefonate da via Trento, dalle vie davanti alla Diaz e quindi si riparte, no? E si riparte con il racconto della Diaz e poi di Bolzaneto. Vado in regia, 12:17, vorrei sentirvi, a tra poco.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il Warner Bros. Discovery Celebration Tour ha scelto Genova come tappa conclusiva dell'edizione 2026. Per gli appassionati di cartoon, cinema e serie TV, l'evento si svolgerà al Porto Antico il 25 e 26 luglio. Previsti intrattenimenti, giochi e attività interattive per adulti e bambini. Appuntamento nell'entroterra ligure della Val Brevenna dal 24 al 26 luglio con i festeggiamenti dedicati a Sant'Anna, patrona di Nenno. L'evento autentico ligure, oltre alle celebrazioni religiose, prevederà stand gastronomici e momenti musicali. Dal 24 al 26 luglio a Loco di Rovegno l'Expo Alta Valtrebbia, la manifestazione che promuove le eccellenze del territorio valorizzando l'economia locale, l'enogastronomia e l'artigianato. Ad arricchire il vasto programma di appuntamenti la rassegna Musica nei musei e non solo, che prenderà avvio il 25 luglio con un concerto inaugurale di musica classica. Il 26 luglio a Castiglione Chiavarese si terrà la Festa della Trebbiatura, riconosciuto come evento autentico di Regione Liguria 2026, riporterà in vita l'antico rito del grano con l'aiuto dei contadini locali che mostreranno la tradizionale tecnica della trebbiatura sul piazzale del centro storico. A Palazzo Ducale la mostra fotografica Ponte Morandi Deconstructions la ricorda la tragedia del crollo di 8 anni fa. Negli scatti di Gigi Cifali, frammenti del Ponte Morandi sequestrati e conservati per il procedimento giudiziario. Un percorso espositivo emozionante che invita a non dimenticare le 43 vittime e a riflettere sulla sicurezza delle infrastrutture. Prende il via a Rapallo, estate a Villa Tigurio.

0: Guglio, la rassegna che valorizza l'antica struttura con un ricco calendario di eventi per gli appassionati di musica e teatro. Non mancheranno incontri culturali, concerti e sketch comici.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Salutiamo Francesca da Chiavari, secondo lei è molto importante far rivedere le immagini di quei giorni per non dimenticare, sperare che non accadano più. Molto interessante il focus con i giornalisti in prima linea, grazie Primo Canale, ci mancherebbe altro. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico.
0: Oh, buongiorno Nino, buongiorno.
1: Allora, io adesso, prima volevo ringraziare la RAI che sabato sera non ci ha fatto vedere la partita, sì, perché qui a Borgoratti il segnale non è arrivato da sabato alle 2 fino alla domenica mattina, quindi il famoso 6-4 non l'abbiamo visto, comunque lasciamo bene. Parliamo del G8, sì. Adesso io dico delle cose che verrò insultato, minacciato, ma
0: no,
1: non
0: no,
1: mi interessa.
0: Calma, calma, calma.
1: Allora, io dividerei la cosa in tre parti. Prima parte, la caserma di Bolzaneto, la Diaz, cose vergognose che sono, è la macchia più grossa che le forze dell'ordine possano aver avuto,
0: certo.
1: E questo è il primo tempo. Secondo tempo, ma le distruzioni che hanno fatto i dimostranti, bel boc, le macchine bruciate, il ferro a fuoco della città, quello lì andava bene? Dobbiamo dire che sono stati bravi? Io dico di no,
0: certo.
1: Terza e ultima cosa, la più grave di tutte, Piazza Alimonda. Va bene?
0: Sì.
1: Allora, Carlo Giuliani, che è stato santificato, che poverino, qui era, aveva un estintore in mano e cercava di colpire un carabiniere che ha detto, l'altra sera c'è stata una dichiarazione dell'avvocato della famiglia Giuliani,
0: sì,
1: dicendo che questo carabiniere poverino era una vittima perché era stordito qua là. Ma in Piazza Rimonda non c'è mica una coltivazione di estintori,
0: certo.
1: Bastava prendere la targa dell'estintore e vedere questo ragazzo, che poveraccio ci ha rimesso la
0: certo,
1: vita,
0: certo,
1: cercava di colpire con un estintore un carabiniere.
0: Certo.
1: Ma queste cose, è un'ultima cosa, e questa è la più grave. Voi avete il vostro direttore che era al mercantile.
0: Sì.
1: Io voglio che andate a prendere, non ve le dico io, andatele a leggere, le dichiarazioni dei genitori di Carlo Giuliani il giorno dopo l'omicidio del figlio.
0: Sì.
1: Poi sono stati presi dalla parte politica e assunti a vittime, però andate a leggere le dichiarazioni dei genitori,
0: okay,
1: e poi vedete cosa è successo.
0: Okay. Grazie, grazie, grazie, grazie, lo ripeto, cerchiamo di dividere quello che è una persona da quello che faceva, da come si comportava, se aveva delle dipendenze, se aveva delle indipendenze, dal giudice dei genitori, non è che uno merita, sembra che diceva, e quindi meritava di, no, è una cosa diversa. Ha fatto un gesto sconsiderato, probabilmente qualcuno di voi, di noi, non l'avremmo fatto, non l'avrebbe fatto, si è cercato un rischio terribile, ma vi ricordo che la piazza alitava, cresceva, il borbottio della piazza è diventato una valanga e fino alla fine c'è uscito il morto. Questo io ve l'ho detto 25 anni fa, lo ha scritto Enrico De Aglio, la piazza voleva il morto, lo ha scritto sabato scorso sulla Stampa, che non è certo un giornale governativo, né mai stato vicino a Berlusconi. Pronto, buongiorno.
2: Dottor Cirone, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io chiamo da Piazza Alimonda.
0: Oh, Piazza Alimonda, hai capito.
2: Piazza Alimonda, la bella Piazza Alimonda.
0: Hai capito.
2: Io le dico una cosa, che non se ne può più. Ogni manifestazione Piazza Alimonda, ieri ce n'era una che hanno fatto un caos dalle 2:30 alle 6:30, pazzesco,
0: sì.
2: Oggi c'è di nuovo Carlo,
0: sì,
2: Giuliani, che sono le 25 anni che ce lo ascoltiamo, per amor di Dio, era un giovane, però un bel momento che se ne stava a casa come hanno fatto i miei figli,
0: certo,
2: non gli succedeva niente,
0: certo.
2: Quindi bisogna pensare che c'è anche delle persone anziane, dei malati, dei bambini.
0: Certo.
2: Non si può sempre assistere a queste manifestazioni. Io direi alla sindaca di farceli fare un po' vicino a casa sua, non qui sempre in Piazza Alimonda.
0: Certo. Sì, sì, sì, signor. Dica.
2: Gentile. Non se ne può più, signor.

0: Capisco,
1: lo so, capisco, capisco, capisco, capisco. Capisco, capisco. Purtroppo nel bene o nel male, quando un luogo diventa simbolo, lo diventa nel bene, e allora lo andiamo a fotografare, compriamo il gelato, scattiamo le foto, compriamo il palloncino per i bambini. Quando è, tra virgolette, nel male, o per ricordare qualcosa che non è stato bello, ogni manifestazione è motivo di tornare lì, di passare di lì, perché c'è bisogno di farlo, no? Sono medaglie che metti sulla casacca, sulla divisa. Io sono stato a Piazza Limonda, è diventato un simbolo e ho l'impressione, cara signora, che lo sarà per sempre, da qui a non so quanti anni, probabilmente, forse io non ci sarò più, però è accaduto questo. Era lì, poteva essere Piazza Mameli, Piazza Verdi, Piazza Cadorna, è successo lì e si passerà sempre di lì. Da lì, quando ci sarà qualcosa che riguarda una emozione in direzione ostinata e contraria, ovviamente si passerà da Piazza Limonda. E questo è. Due minuti, mi regalate l'ultimo pensiero di oggi, Da è libera, siamo sicuri? In due minuti me lo regalate? Allora, io sono ancora qui e lo so, il povero Carlo oggi avrebbe 45 anni, avrebbe un lavoro, forse una compagna, un compagno, per carità, magari già un figlio, e non c'è più. Poi è stato adoperato, devo dire, è stato usato, forse la cosa più meno bella, non dico più brutta, però meno bella, è stato adoperato da chi voleva il morto, ha avuto il morto, e questo morto poi se lo è vantato, se lo è portato sull'altare. Dai, un minuto all'ultima telefonata, forza Mario, dai, pronto, buongiorno.
2: Pronto?
1: Sì, buongiorno, un minuto.
2: Sì, io sono Andrea da Regina, sono un ex autista di autobus della MT.
1: Aia.
2: Io quei giorni lì del G8 ero a Tomaseo, dietro al monumento, un sosta con la linea 36, era mezzogiorno del venerdì.
1: Sì.
2: Dalle scalinate che scendono da via Francesco Pozzo è sceso una marea nera di questi black block, ma nessuno li ha visti, gli elicotteri facevano sventolare i cappelli sulla testa, un giorno luminoso così, non sono stati fermati da nessuno, hanno devastato la città liberamente,
1: sì.
2: E poi è avvenuto quello che è avvenuto, purtroppo, come dicono a Genova, che ne pelase perché è umena, la storia la sapremo dopo 60-70 anni, la realtà del G8.
1: Sì.
2: Grazie, signor
1: grazie, grazie, grazie. Devo dire che le forze dell'ordine sono state impreparate a gestire questo, cioè proprio non dilettanti, con tutto rispetto per loro, non era il rappresentante, il poliziotto lì o il carabiniere lì, fanno quello che gli dicono loro, ma erano guidati da persone supponenti che non capivano bene che mestiere stavano facendo, si sono comportati in maniera, gli ordini arrivavano in maniera dilettantesca. E quello che ha detto il signore Andrea è vero, sotto gli occhi di tutti. Ma come mai? Perché non l'avevano previsto. Quello che aveva previsto Primo Canale, cosa sarebbe accaduto, non l'avevano previsto coloro che vengono pagati dal pubblico per fare quello che dovrebbero fare. Io vi ringrazio per questa bellissima mattinata. Oggi è lunedì, se Dio vuole domani saremo insieme in queste stesse ore, sempre al servizio del pubblico, linea diretta. Grazie, arrivederci.
3: Luca, parla, dove sei?
4: Io adesso sono nella postazione in questura, mi sono appena allontanato dalla zona degli scontri, Piazza Rossetti, le vie adiacenti, non so se già stiamo vedendo le immagini, mi sembra di no ancora.
3: No, ancora no, ma adesso vediamo se è possibile produrle. Intanto raccontaci quello che è successo. Eccole, vediamo, ovviamente sono immagini non particolarmente chiare, ma almeno non pulitissime, ma sono immagini che testimoniano abbastanza evidentemente quello che è successo. Ma tu che sei stato lì, raccontaci cosa è successo.
4: Io ho percorso quasi tutto il corteo verso Piazzale Kennedy, a passo più accelerato rispetto ai manifestanti. E quando siamo arrivati in vista di Piazza Rossetti abbiamo potuto notare già a molta distanza le colonne di fumo dei lacrimogeni che salivano, e anche colonne di fumo più scuro, lo vedete lì sulla sinistra, evidentemente erano state bruciate delle macchine, altre cose. E io mi sono avvicinato il più possibile alla linea che separava non so come definirli, questi teppisti dalla polizia, lanciavano sassi, tiravano di tutto, in mezzo c'erano dei cassi.

0: camionetti bruciati, la polizia ha sparato parecchi lacrimogeni, alcuni sono arrivati molto vicini a dove eravamo noi. Io non ho visto più di 30-40 persone impegnate nelle, ecco, come vedete in queste immagini, e poi si sono spostati sul lato destro di Corso Italia e si sono scagliati contro le vetrine dei negozi sotto la galleria.
1: Scusami Luca, volevo appunto porre una domanda al magazzino del Cotone, ma è mai possibile, io mi domando, che 30-40 persone di fronte a uno schieramento così imponente di polizia e con 200.000 manifestanti possano avere in un certo senso così carta bianca? Le domande ai magazzini del Cotone.
2: Anche un sasso scagliato da una sola persona può avere un valore dirompente. Il problema è che si diventa, attraverso la protesta violenta contro lo Stato, immediatamente protagonisti nei media, quindi è un modo assurdo, folle di comunicare le proprie ansie o in certi casi anche la propria demenza.
3: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
4: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
5: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
6: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
7: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
8: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
7: A temperatura controllata?
9: La freschezza della linea SmartTherm in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità! Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
10: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso di lunedì avremo una giornata ancora in prevalenza soleggiata in Liguria. Cominciano ad affluire correnti un po' più fresche sull'Italia, da nord-nord-est, però in Liguria faranno fatica ad arrivare per via della protezione offerta dall'Appennino e dunque avremo ancora questa giornata soleggiata e piuttosto calda. Vediamo ancora i dettagli partendo dai settori occidentali della provincia di Imperia. Con questa giornata in prevalenza soleggiata praticamente ovunque, ventilazione debole, mare poco mosso, un po' di variabilità sarà possibile al pomeriggio sulle Alpi Liguri, ma con fenomeni occasionali o assenti. A seguire sulla provincia di Savona, anche in questo caso il contesto sarà ben soleggiato, eccetto per qualche locale piovasco in arrivo proprio dalle Alpi Liguri verso la parte occidentale della provincia nel corso del pomeriggio. Fenomeni comunque brevi e fugaci, temperature massime intorno ai 30-31 gradi lungo la costa. Sull'area di Genova avremo una giornata in prevalenza soleggiata, qualche annuvolamento sparso sarà possibile al pomeriggio sui rilievi dell'Appennino genovese orientale, ma con bassa probabilità di fenomeni. A seguire sul Tiguglio cieli sereni poco nuvolosi per tutta la giornata di lunedì con venti deboli, mare poco mosso e temperature massime in leggera diminuzione, ma comunque ancora intorno superiori ai 30 gradi. Chiudiamo infine con lo Spezzino. Giornata anche qui soleggiata, cieli sereni o poco nuvolosi e temperature sempre piuttosto elevate. Nella giornata di martedì avremo un primo lieve calo delle temperature anche in Liguria, seppur all'arrivo di correnti da nord seccherà l'aria e le massime potranno essere ancora piuttosto elevate, soprattutto sulle aree costiere. Cieli sereni o poco nuvolosi con qualche locale temporale, soprattutto sulle Alpi Liguri. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: 25 anni dal G8, Primo Canale dedica un'intera giornata a quei momenti che cambiarono per sempre la città di Genova. Nuovi episodi di violenza contro gli autisti degli autobus. Oggi uno sciopero di 4 ore indetto dal sindacato UGL. Poi il caldo, ancora bollino rosso per la giornata di oggi e la giornata di domani, ma da mercoledì dovrebbero abbassarsi le temperature. Di questo e molto altro parleremo in questa edizione di Newsroom 28, ma allora mi vado subito a collegare con Chiara Orru per parlare di caldo. Chiara.
1: Intanto buongiorno Aurora, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Ebbene sì, parliamo di caldo, di meteo in Liguria. Ancora per oggi, così anche per la giornata di domani, bollino rosso, ma c'è una buona notizia. Da mercoledì il bollino rosso diventerà giallo, quindi a livello 1. Questa è la notizia arrivata dal Ministero della Salute. Questa mattina Cristina Capacci di ARPAL ci ha dato una bella notizia. Ci permetterà di respirare un po' di più la diminuzione dell'umidità e l'arrivo dell'aria fresca da settentrione, anche per quanto riguarda, rallenterà l'anticiclone africano, anche se questa notte è stata davvero rovente. Pensate che sia a Genova, sia a Imperia che a Savona le temperature si sono sfiorate oltre i 25 gradi, si sono toccati i 28 gradi, così in tutti i capoluoghi della provincia, così anche il mare bollente. Se le temperature scenderanno e l'umidità, anche il mare però rimarrà bollente. Pensate che ha raggiunto i 28 gradi e mezzo, nella parte più superficiale è arrivato a toccare anche i 30 gradi. Passiamo anche a un'altra notizia di cronaca. Questa mattina ha ripreso a bruciare appunto l'incendio avvenuto proprio nella giornata di ieri, domenica 19 luglio, l'incendio che ha causato appunto un vero e proprio impegno dai vigili del fuoco e volontari antincendio proprio dietro al Biscione sulle alture di Quezzi. L'allarme è scattato intorno alle 17 di ieri, come vi dicevo. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei pompieri e 14 volontari della Protezione Civile. Le altissime temperature hanno messo a durissima prova il personale, ma i volontari e i vigili del fuoco sono riusciti a contenere le fiamme questa mattina. Però, come vi dicevo, le fiamme hanno ripreso a bruciare. Queste le ultime notizie provenienti da Liguria. A te.
0: Grazie Chiara, noi cambiamo argomento perché si alza la tensione politica sulla sicurezza a Genova. Da una parte la giunta di Silvia Salis, dall'altra il Ministero dell'Interno. Sul tavolo il futuro dei patti per la sicurezza a Genova. Sentiamo.
2: Si fa sempre più teso il clima politico attorno alla gestione della sicurezza nel capoluogo ligure. Al centro della disputa c'è un doppio binario normativo e strutturale che vede posizioni diametralmente opposte tra la giunta comunale di Silvia Salis e il Ministero dell'Interno guidato da Matteo Piantedosi. Un braccio di ferro che rischia ora di far saltare l'imminente visita del ministro a Genova per la firma dei patti per la sicurezza. Visita che sarebbe dovuta essere il 23 luglio, poi slittata al 24 e ora più che mai in forse. La miccia è esplosa a seguito delle ultime direttive arrivate da Roma. Il Ministero dell'Interno ha infatti posto due condizioni chiare per blindare piani di sicurezza cittadini: l'introduzione dei taser per la polizia locale e l'apertura alla realizzazione di un centro di permanenza per il rimpatrio sul territorio. La risposta della giunta genovese non si è fatta attendere ed è stata categorica: misure irricevibili. La linea del sindaco è improntata a chiedere una maggiore presenza di forze dell'ordine statali e un aumento effettivo dei rimpatri gestiti a livello centrale, rifiutando però la logica di scaricare la creazione di un CPR all'interno del tessuto cittadino o provinciale. E proprio in questo scenario di forte polarizzazione, la preannunciata visita del ministro Piantedosi a Genova, originariamente pianificata per siglare gli accordi quadro sulla sicurezza cittadina, rimane tuttora un enorme punto interrogativo.
0: 25 anni dal G8, do il mio benvenuto al direttore Matteo Angeli per parlare di questa giornata che Primo Canale dedica interamente a quei momenti che, come abbiamo detto, cambiarono un po' il volto della città e lo cambiarono per sempre.
3: Assolutamente sì, tanto buongiorno Aurora. Sì, 25 anni fa, insomma, sono cambiate tante cose, probabilmente è cambiato anche il mondo, probabilmente è cambiato anche il mondo, il modo di fare giornalismo. In questi giorni, insomma, parlando con chi c'era 25 anni fa, anche molto interessante anche da

0: punto di vista proprio di chi fa questo lavoro, capire come abbiano potuto una redazione così giovane diventare un punto di riferimento per tutto il mondo. E allora la cosa oggi, Aurora, tu lo sai, insomma, andare in diretta è abbastanza facile, no? Nel senso, con i zainetti, con le schedine nei telefonini, si va in diretta schiacciando un pulsante. All'epoca c'erano già i telefoni cellulari, ovviamente, perché insomma erano già usciti da circa una decina d'anni, però non c'era la possibilità di mandare le immagini in diretta. E allora Primo Canale si era organizzata in una maniera molto particolare. Con queste staffette c'era la redazione centrale, quindi la sede centrale da dove si trasmetteva, e poi l'editore aveva fatto mettere un ripetitore in un palazzo della zona di Corte Lambruschini, dove erano poi accaduti i fatti più grossi. Quindi alcuni giornalisti portavano le immagini in sede, altri invece le portavano nella sede distaccata di Corte Lambruschini. Da lì un ponte radio si collegava fra le due posizioni. E la difficoltà di chi, soprattutto chi gestiva la diretta, era quella di non far capire, perché alla fine questa è stata anche la grande intuizione, di non far capire che le immagini che si vedevano erano in diretta, però erano registrate e riferite di qualche minuto, il tempo tecnico di salire in ascensore, portare le videocassette, riversarle, ritrasmettere, quindi c'erano almeno 6-7 minuti di differita, però i giornalisti commentavano in diretta telefonicamente, quella invece era vera, era reale, in real time, le immagini che erano invece accadute 5-6 minuti fa. Però era stata una grandissima intuizione ed era anche non facile dal punto di vista proprio organizzativo. E devo dire che anche parlando ancora, guarda, prima di venire dentro, parlavo ancora con l'editore e si ricordava la telefonata col ministro. Con due ministri dell'epoca che chiedevano proprio alla televisione di sospendere la diretta degli scontri, dicendo di mandare le immagini solo del vertice di Palazzo Ducale. E invece devo dire la verità che è stato molto bravo, non perché è il nostro editore, però ha avuto una grande intuizione, è stato molto ferreo di dire no, noi abbiamo il compito e il dovere di informare la cittadinanza di quello che sta accadendo, quindi noi non sospendiamo le nostre dirette, tra l'altro dirette che poi sono andate in tutto il mondo, perché basta capire che l'autista di Bush, che era in piazza dei Ferrari, e mentre aspettavano fuori la scorta tutti guardavano Primo Canale. Quindi insomma, questo era solo una curiosità, però per far capire quanto le immagini di Primo Canale stessero raccontando a tutto il mondo quello che stava accadendo.
1: E direttore, stasera poi diciamo ci sarà
0: questa sera
1: speciale.
0: Alle 21 facciamo una trasmissione. Ecco, noi abbiamo deciso quest'anno di non entrare nella politica, vediamo che in questi giorni ormai da una parte e dall'altra insomma si sta entrando molto la politica, con ovviamente delle versioni diametralmente opposte. Abbiamo cercato di evitare di entrarci. Noi cercheremo questa sera di raccontare invece quello che hanno vissuto chi ha lavorato in quei giorni. Quindi c'è Dario Vassallo, Elisabetta Biancalani, insomma ci sono tanti colleghi, Lentini, tanti colleghi che hanno lavorato quei giorni, Luca Russo collegato a remoto perché è in ritiro adesso con la nuova attività che appunto svolge come ufficio stampa di Genova, non può essere presente perché è in ritiro a Moena, però insomma tutti ci racconteranno le loro opinioni, i loro racconti, le loro curiosità, i loro aneddoti, e poi faremo vedere anche tante immagini dietro le quinte proprio della redazione di Primo Canale, come si viveva con grande concitazione quei momenti così importanti. Quindi insomma pensiamo che possa essere una trasmissione interessante, perché proprio con molti dietro le quinte.
1: Grazie allora al direttore, l'appuntamento è alle 21, noi cambiamo argomento, ci spostiamo davanti alla prefettura, perché questa mattina, come vi abbiamo raccontato, è stato indetto lo sciopero di AMT e alle 12 un presidio proprio davanti alla prefettura per chiedere più sicurezza. Allora ci colleghiamo con Annissa De Filippi, buongiorno Annissa.
2: Siamo. Sì, buongiorno Aurora, bentrovati ai telespettatori. Siamo in compagnia di Roberto Piccardo, UGL, per lo sciopero degli autisti MT dopo i fatti recenti. Roberto Piccardo, continue aggressioni, la misura è colma.
3: La misura è colma, hai detto bene. E qua appunto le colleghe, proprio in particolar modo, e i colleghi assolutamente non ce la fanno più, si stanno licenziando, sono preoccupati, si radunano autonomamente nei depositi a fine turno e invocano l'aiuto dei sindacati, soprattutto invocano l'unità sindacale. Infatti io ho lanciato proprio un, un messaggio a tutti quanti, cerchiamo di essere tutti uniti in questa lotta. Difatti oggi, come vedete, non ho portato nessuna bandiera, proprio perché non ha bandiera la sicurezza, dovrebbe essere, e quindi appunto mi aspettavo che venissero i rappresentanti di quelle sigle. Al momento non ci sono, spero che arrivino, però la battaglia

0: Italia è comune perché diciamo, lo scopo è quello di tutelare chi lavora e impedire che vengano massacrati e soprattutto impedire che non tornino a casa, perché prima o poi se continuiamo così qualcuno ci lascerà la pelle.
1: Cosa chiedete? Cosa potrebbe servirvi?
0: Allora sicuramente il 71 è diciamo, un buon messaggio quello che è passato. Adesso il 71 gira solo se è scortato dalla polizia. Purtroppo di notte servirebbe quello su ogni autobus, contando sul fatto che sono numeri bassi quelli che girano di notte, quindi potrebbe essere un bel segnale mettere un agente per ogni autobus. Poi chiediamo un tavolo permanente con prefettura, comune, con tutti gli attori, l'azienda, perché in questo caso crediamo che l'attore principale sia il governo, perché se non stanzia dei fondi possiamo fare tante belle parole, ma se ci dicono che non ci sono le persone, non ci sono le macchine, non ci sono gli agenti, questo è un bel problema e questa palla è in mano al governo, quindi ci aspettiamo delle risposte al più presto dal governo.
1: Abbiamo visto purtroppo la Sassaiola in Val Varenna, quali sono le altre linee, le altre zone calde, pericolose?
0: Purtroppo adesso è successo sul 94, diverse sull'1, l'N1, l'N2, 160, tra l'altro linee come 160 e 94 che normalmente sono talmente tranquille che adesso di farvi una previsione è impossibile, perché appunto sono dove sono la manica di matti, dove sono in quel momento aggrediscono.
1: Grazie mille.
0: Grazie a voi.
1: A voi la linea.
2: Grazie Annissa, allora torniamo a parlare di caldo perché abbiamo detto bollino rosso nella giornata di oggi e domani, poi da mercoledì le temperature dovrebbero abbassarsi, ma quella appena passata è stata una notte super tropicale, non è la prima e probabilmente non sarà l'ultima. Sentiamo le parole di Cristina Capacci di ARPAL.
3: È stata una notte più che tropicale perché anche a Genova, ma anche a Savona e a Imperia le temperature hanno superato abbondantemente i 25 gradi, solo la Spezia è rimasta a 24,9 gradi. Del resto le temperature, la temperatura più bassa della notte è stata quella a Borzonasca con 12,6 gradi, ma comunque temperature piuttosto elevate. Potrebbe, non vorrei dare false speranze, ma potrebbe andare meglio. Cioè, oggi sarà una giornata comunque soleggiata con qualche locale instabilità pomeridiana sui rilievi che stiamo un pochino vivendo anche nel fine settimana, perché ci sono temporali di calore, ci sono stati temporali di calore soprattutto sulle alture del ponente, all'interno del ponente. La buona notizia sta nel fatto che da domani, martedì, potrebbero fare ingresso correnti settentrionali con aria più fresca in quota e quindi aumentare sì l'instabilità con possibili temporali sui rilievi nel pomeriggio, ma in realtà potrebbe dare un pochino una sferzata a questo caldo importante che sta caratterizzando questa estate, questa è la terza ondata di calore che dura ormai da 10 giorni, se non di più. In realtà si prevede ancora una giornata di oggi, anche una giornata di martedì, comunque sia stata segnalata dal bollettino di avviso di vigilanza di ARPAL un elevato disagio fisiologico per caldo, ma come dicevo la buona notizia sta nel fatto che l'umidità è in parziale calo nei prossimi giorni e quindi dalla giornata di mercoledì il caldo potrebbe essere in attenuazione, proprio perché c'è una diminuzione dell'umidità, arriva un pochino di aria più fresca dal settentrione e arretra leggermente l'anticiclone africano, quindi insomma potremo respirare un pochino di più nei prossimi giorni.
2: Buona notizia per quanto riguarda il meteo. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, poi torniamo, parliamo ancora di G8 e anche di calcio.

0: a Dario.
1: L'hai detto tu Gianluca, il nostro ospite Giuliano Ferrara, che ringraziamo per essere venuto nel nostro
2: Grazie
1: studio
2: a voi.
1: E al quale inevitabilmente per iniziare chiedo un commento su queste immagini che insomma tornano a farci riflettere.
2: Sì, oggi si vede meglio che esiste una parte di questo movimento antiglobalizzazione pacifista, ludica, che vuole esprimere, gettare, lanciare idee che non fanno male, che non portano alla tragedia, e invece resiste una minoranza teppistica, vandalica,

0: pensa di poter esprimere un'ansia di umanitaria in forme che poi conducono alla negazione di ogni umanità, perché mettono gli uomini gli uni contro gli altri, costringono lo Stato a mostrare il suo volto più duro per tutelare la sicurezza comune e quindi possono portare a tragedie come quella di ieri. Oggi mi sembra che si veda meglio questa distinzione, questa speriamo che non soccombano i tra virgolette buoni.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Bentornati a Newsroom 28, come vi dicevo parliamo di sport, parliamo di calcio e ci colleghiamo con Carlo Danani e Simone Galdi che sono i nostri inviati per questi ritiri di Genoa Samp. Direi che parto da Carlo, anche se mi dicono che lì c'è bello fresco in entrambi i luoghi, quindi sono un po' gelosa. Carlo, come sta andando oggi?
3: Sta andando dal punto di vista meteo alla grandissima. Buongiorno Aurora, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Chiedo alla regia se mi può togliere il mio ritorno di audio. Dicevo Moena giorno 5 per quanto riguarda questo ritiro, entra nel vivo con l'amichevole di ieri dopo una seduta di carichi molto pesanti, un Genoa che ha soddisfatto Daniele De Rossi per quanto riguarda poi il test vinto contro il Trento con il punteggio di 2-1, da segnalare una mattinata assolutamente di scarico in vista di un allenamento nel pomeriggio senz'altro più pesante. Clima gradevole, ideale per allenarsi a calcio, allenamento differenziato questa mattina per Ahmed Junior Traoré. Ovviamente gli occhi dei tifosi rossoblù presenti in Val di Fassa sono tutti per lui, un Traoré che dovrebbe essere a disposizione e rientrare in gruppo diciamo ai primi di agosto per quanto riguarda la tournée del Grifone in Inghilterra. Per il resto rimbalzano notizie di mercato: Aaron Martin in uscita, a breve dovrebbe lasciare il Genoa, c'era l'interessamento dei greci dell'Olympiakos, vedremo se verrà chiuso il cerchio. In entrata rimane sempre molto caldo il nome di Antonino Gallo della Lecce.
2: Grazie, grazie mille Carlo, buon lavoro a Moena. Allora do il mio benvenuto anche a Simone Galdi, invece a Temu, come sta andando lì?
4: Se parliamo di meteo, buongiorno a tutti, qui sicuramente le condizioni sono ottime per allenarsi, siamo tra i 25 e i 27 gradi, c'è vento, probabilmente lo sentite anche entrare nel nostro microfono nonostante la protezione, però sicuramente è questo che fa la differenza rispetto a fare magari una preparazione a livello del mare. A Genova in questi giorni sarebbe davvero impossibile per Bernardo Corradi, per i suoi giocatori, allenarsi. Allora si continua con la tradizione dei ritiri in alta quota, dedicati quest'oggi anche in particolar modo alla corsa nei boschi. Tutto attorno a noi ovviamente abbiamo, lo vedete anche alle mie spalle, insomma, tanti alberi, tanto verde, quindi la possibilità di correre anche magari nell'ombra dei boschi, e una successiva sessione sia in palestra che sul campo, dedicata in particolar modo allo schieramento difensivo e offensivo, quindi diviso il campo in due parti. Corradi ha allenato quella che dovrebbe essere la difesa titolare in questo momento, con Riccio e Ravanelli centrali, Di Pardo e Cicconi sugli esterni, e dall'altro lato ovviamente le prove tattiche dell'attacco con Lauritsen, che è stato anche protagonista, tra l'altro il norvegese nuovo arrivato dallo Sparta Rotterdam, di un allenamento specifico per lui, un circuito seguito molto attentamente da vicino da Stefano Fiore e Massimo Mutarelli, che sappiamo fanno parte dello staff di Bernardo Corradi. Bene, Lauritsen era atteso

0: formato da un circuito che occupava praticamente una metà del campo, con diversi esercizi, prove anche di tiro raso terra. Insomma, ci si concentra molto su un giocatore che sì, è arrivato da svincolato, ma su cui evidentemente la società punta molto per rinforzare l'attacco. Questo pomeriggio ci sarà una nuova sessione alle 5:30, come di solito avviene in questa parte della prestagione. L'altra notizia di giornata importante e fondamentale: è partita la campagna abbonamenti per la Samp, partita con la pubblicazione sui canali social della Samp di un spot promozionale filmato da Marco Ponti, il regista che sappiamo autore anche della Bella Stagione, il docufilm che di fatto ha commosso per la storia di amicizia tra Roberto Mancini e Gianluca Vialli, ma che in generale parlava della grandezza di quella Samp di tanti tanti anni fa. Nello spot protagonisti tre persone nate in tre date chiave: il 12 agosto del 46, il 19 maggio del 91 e il 9 giugno del 2012, la fondazione, lo scudetto e la rinascita, la promozione in Serie A con il famoso gol di Pozzi. Le notizie però sugli abbonamenti dicono che i prezzi sono rimasti invariati, che acquistare l'abbonamento online permette ai tifosi sampdoriani di avere un ulteriore 10% di sconto, e in generale con diverse fasce di prezzo a seconda dell'età per i settori gradinata nord distinti e tribuna inferiore. Gradinata sud che ovviamente andrà subito esaurita in prelazione, questo neanche a dirlo. Il massimo, come curiosità, il massimo del prezzo è 1620 euro per la tribuna d'onore. Insomma, chi può permetterselo verrà sicuramente godrà da un punto privilegiato le partite della nuova Samp. Dunque, per quanto riguarda il lavoro sul campo, appuntamento alle 17:30, noi saremo qui ovviamente per poterlo raccontare ai nostri telespettatori.
1: Grazie Simone, tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it, ma anche sui nostri social con i collegamenti quotidiani. Cambiamo argomento, torniamo a parlare del G8. Abbiamo sentito prima il direttore Matteo Angeli che raccontava di come fosse diverso lavorare in quei momenti rispetto ad oggi. Allora andiamo a sentire le parole di Davide Lentini, giovane cronista di Primo Canale, che racconta proprio come funzionava la lunga diretta.
2: Oggi gli zainetti permettono di trasmettere proprio con una schedina SIM da qualsiasi parte del mondo. Noi eravamo però molto ben organizzati anche con i mezzi dell'epoca, già all'avanguardia, riuscivamo a trasmettere velocemente le immagini, se non proprio in diretta, da qualsiasi punto della città dove erano le manifestazioni, perché avevamo organizzato con l'intuizione, bisogna dirlo, del nostro editore Maurizio Rossi, tutte le stazioni e i punti di trasmissione più strategici. Ad esempio su Corte Lambruschini c'era la possibilità di trasmettere delle immagini che venivano registrate in piazza, per non dover rientrare nella sede che era un po' più distante da Piazza Dante rispetto appunto ai luoghi nevralgici alla Foce. Salivamo all'ultimo piano di Corte Lambruschini, era stato predisposto un trasferimento via Ponte Radio per poter appunto gestire le immagini e farle arrivare in sede pochissimi minuti dopo la loro registrazione in piazza. Il telefono cellulare permetteva di parlare su quelle immagini in tempo reale, documentando poi quello che stava accadendo.
3: Nulla a che vedere, Davide, con quello che potrebbe accadere oggi, no? Quello che accade non potrebbe accadere, che accade quotidianamente nel nostro lavoro, dove si va su un posto e nella maniera più semplice del mondo, a volte anche se poi l'immagine non è così nitida, ma a volte basta anche un video su WhatsApp, WhatsApp, e tu sei subito in diretta di fatto. E questo è una svolta epocale, perché quello che raccontavi tu, insomma, di fare questa staffetta, no, con i video che avevate, che raccoglievate di minuto in minuto, poi bisognava portarli nella redazione o comunque dove partiva il segnale. Oggi è tutto obiettivamente più semplice da questo punto di vista.
2: Oggi sarebbe stato davvero molto più semplice, ma come sempre, come dico spesso, quando c'è una organizzazione diversa rispetto all'utilizzo di alcuni strumenti tecnologici, quello che conta è davvero l'efficienza organizzativa. Da questo punto di vista eravamo ben strutturati e ben organizzati proprio per poter essere quasi in presa diretta anche con le immagini, per raccontare come è successo non soltanto a Genova e a Liguria, ma a tutto il mondo quello che stava accadendo a Genova.

0: Brava, perché con i mezzi di Primo Canale, le immagini di Primo Canale, i racconti di Primo Canale sono finiti, lo ricordiamo spesso, sulla CNN negli Stati Uniti, da lì praticamente in tutto il mondo.
1: L'estate in Liguria significa principalmente una cosa, spiagge, e allora andiamo con Franco Nativo a scoprire e a commentare quali sono i gesti abitudinari di chi ogni giorno, se può, o anche il weekend, decide di passare la sua giornata al mare.

0: Sentiamo simpaticamente alcuni. Bisogna che mi abbronzi il prima possibile. Della serie fammi fare una doccia che oggi si muore. L'estate è anche questa. Vagare sulla spiaggia tutto il giorno con la speranza di vendere qualcosa. L'estate è fare il calcio in acqua ma con le mani. L'estate è, ma ho la barchetta. Eccola, l'immancabile camminata sul bagnasciuga. Le prime uscite in acqua con il papà e il tuo super galleggiante. Per la serie giovanissimo ma molto riflessivo su come salvare il pianeta. Aspetto ancora un po', poi mi butto. Per la serie oggi va bene così, siamo cotti abbastanza. E in tutto questo bailame di grida, tuffi e docce gelate, loro ne approfittano serenamente. Piccolo commento a margine, lui a lei, Taji, anche alle Aneta Ben. Ci siamo permessi di scherzare con le nostre usanze, i nostri riti da spiaggia. Invece non scherziamo affatto quando davvero auguriamo a tutti voi una serena e divertente estate a tutti. Che sia davvero un periodo dove possiate dimenticare tutti i problemi e le preoccupazioni, anche per poche ore, che viviamo quotidianamente tutti quanti. Buon'estate 2026, da vivere nella nostra bellissima Liguria. E dove se non...
1: E allora, buona estate per questa edizione di Newsroom 28. È tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it e sui nostri social. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Telespettatori, la grande macchina, la potentissima macchina di Primo Canale, 25 anni fa schierava tutta la redazione e direttrice della redazione era Ilaria Cavo. Ilaria Cavo oggi è con noi, è in diretta. Ilaria, buongiorno.
2: Buongiorno,
1: e grazie
2: buongiorno
1: per essere qua. Banale, cosa ricordi? Cioè dentro di noi è rimasta più di una sensazione.
2: Ne sono rimaste tante. Perché intanto di un lavoro di squadra incredibile questo è stato, e grazie per l'invito, ma ovviamente io rappresento, credo, no, tutta la squadra di Primo Canale, tutti i giornalisti che sono stati a documentare la piazza e poi tutto quello che è accaduto sia il 20 che il 21 luglio fino al 22 pomeriggio sostanzialmente. E poi ci sono le emozioni e le sensazioni personali che rimangono dopo 25 anni. Devo dirvi che a me fa molto effetto rivedere soprattutto, diciamo, quell'annuncio, no? Vedevo prima la clip della morte di Carlo Giuliani, piuttosto che i momenti molto duri e complessi della diretta, in cui bisognava fare il primo obiettivo era raccontare. Però contemporaneamente gestire, sapere che i giornalisti fossero, diciamo, organizzati al sicuro, e quindi una macchina molto complessa che, devo dire, è riuscita a dare questa risposta di grande servizio, perché questo è stato, e contemporaneamente di cronaca, grazie alla scelta a monte fatta di chiedere di essere TV del servizio del G8. Noi ricordiamo, grazie al progetto dell'editore di Primo Canale di Maurizio Rossi, e avevamo proprio il logo del G8 in quanto nasceva tutta il nostro lavoro come TV di servizio, per raccontare ai genovesi che cosa, quali fossero le vie libere, i servizi possibili, quelli invece chiusi e sospesi, e poi chiaramente questo è diventato però cronaca dei fatti che ben conosciamo.
1: Le difficoltà da superare che sembravano insormontabili, penso allora, forse viaggiavamo ancora con le cassette, no?
2: Viaggiavamo con le cassette, non esistevano le telecamere come adesso, che con un segnale vanno in diretta da ovunque. E questa è stata la difficoltà, ma anche, credo, la chiave che ci eravamo dati di soluzione, perché io ricordo un dialogo che avevo avuto, questo non mi stancherò mai di dirlo, sulla terrazza di Primo Canale proprio con le

0: editore, qualche sera prima, guardando la città, avevamo capito che se ci fossero state manifestazioni da dover raccontare e quindi possibili scontri, che non ci auguravamo chiaramente, ma che dovevamo mettere in conto, nella zona, diciamo, proprio di Piazza Paolo Danovi, Corso Buenos Aires, lì non ci saremmo arrivati con la copertura delle telecamere dall'alto di terrazza, perché era ostruita la visuale. Di lì la ricerca di un punto di transito, traduco per i telespettatori, il transito allora era un punto dove si poteva trasmettere il segnale che non fosse la terrazza e che non fosse qui, perché non eravamo sicuri che i giornalisti potessero arrivare con le cassette fino qua. Ed è quello che poi è successo, perché tutte le altre emittenti nazionali e internazionali non è che non avessero truppe in giro, ne avevano tantissime, ma erano truppe che sono rimaste nel giro vizioso, in questo circo, diciamo, giro vizioso dei cortei, e non riuscivano ad arrivare al loro punto di emissione. Noi invece eravamo riusciti a trovare un punto di emissione, quindi un transito nella zona di Corte Lambruschini, che è quello che ci ha permesso di dare le immagini sostanzialmente in tempo reale e di fare una diretta che neanche noi ci eravamo preparati a fare così, ma ci siamo resi conto che con i giornalisti che correvano al transito, i collegamenti telefonici e la diretta sempre attiva, siamo riusciti a dare, io credo, un servizio che non è stato facile, non è stato facile neanche da vedere per chi seguiva Primo Canale, ma credo che fosse assolutamente doveroso, e dopo 25 anni ritengo che questa emittente abbia fatto davvero il lavoro che doveva fare, che è stato, perdonami, questo ci tengo a dirlo, un lavoro di cronaca puro, che non è mai caduto in una valutazione politica, che allora era impossibile fare, diciamo, a caldo, ma che non ha mai voluto fare, perché essendo TV di servizio ha dato veramente la cronaca così com'era. Però è una cronaca che è servita, ed è servita tanto, e che poi in qualche modo con le immagini girate è entrata anche nei processi.
1: Torniamo alla cronaca e vediamo appunto la cronaca dei primi scontri, la vediamo insieme, sono alcune clip che vedremo fino poi all'epilogo che riguardava Carlo Giuliani, quindi ci rivedremo 25 anni fa. Sentiamo cosa successe con i primi scontri, grazie.
2: Palazzo Ducale, i G8 si stanno riunendo in questo momento, l'apertura ufficiale dei lavori è prevista per le 15:30, ecco, vediamo la stretta di mano tra Silvio Berlusconi e Tony Blair, e ancora altre immagini significative altrettanto preparata per essere bella agli occhi dei grandi, che questa mattina finalmente, dopo mesi di attesa, sono atterrati, sono scesi appunto proprio davanti all'ingresso di Palazzo Ducale. Il tutto si è svolto, ricordiamolo, intorno al mezzogiorno, e allora ecco ancora il ricevimento proprio sulle porte. Senti, di Palazzo Ducale. Abbiamo intanto Gianluca Ales in linea, che ha seguito in diretta per noi tutti gli avvenimenti, quelli istituzionali, proprio all'interno del vertice. Allora, Gianluca, a te la linea per i commenti.
3: Sì, questo qua è l'incontro fra il Presidente del Consiglio, Berlusconi e il Primo Ministro canadese Chrétien, abbiamo visto. E adesso vediamo l'attesissimo arrivo del Presidente americano George W. Bush. Come abbiamo già detto nel corso della diretta, un arrivo molto atteso. Si sta perdendo un po', questi scontri stanno facendo perdere un po' il punto centrale di questi giorni di Genova. Il punto centrale è l'incontro degli otto grandi della Terra, che dovranno affrontare delle tematiche molto importanti e che tutto sommato collimano anche con i motivi della protesta dei contestatori. Infatti affronteranno tematiche alte, tematiche importanti come l'azzeramento del debito e come anche il protocollo di Kyoto, quindi anche tematiche ambientali. Bush, l'abbiamo detto, lo ripetiamo, è l'oggetto principale, come dire, il bersaglio principale della protesta, perché è stato sovvenzionato nella sua campagna elettorale non solo appunto dalle compagnie petrolifere, quindi viene accusato di essere un inquinatore, uno dei principali inquinatori, ma anche di essere stato finanziato dalle industrie produttrici di armi. Ma adesso vediamo l'ultimo attesissimo arrivo, era quello del presidente francese François Chirac, un arrivo che, come ha commentato il nostro collega Riccardi, è un arrivo che, come dire, in un certo senso ha fatto molto piacere al presidente francese, perché l'ultimo ad arrivare viene considerato il più anziano e in un certo senso anche il più importante, quindi per la grandeur francese è già un primo successo.
2: Grazie.
1: Allora, tu andasti, Ilaria, a Palazzo Ducale, no? A intervistare.
0: Sì, io sono entrata, non era previsto e non eravamo assolutamente previsti come emittente. Non era previsto nulla, ma io ricordo che il 21, quindi il giorno dopo i drammatici fatti del 20 luglio,

0: Sì, il ministro Ruggero aveva voluto rilasciare un'intervista proprio al primo canale per prendere una posizione su quello che avevamo raccontato e che erano appunto la cronaca delle manifestazioni prima. Ecco, vedo che stanno scorrendo le immagini di allora. Questa era la pressione sulla zona rossa che i manifestanti avevano fatto, credo di ricordare, nel primo pomeriggio di quel 20 di luglio e che ha preceduto quello che poi è accaduto in Piazza Alimonda, diciamo a livello di cronaca e non di causa effetto, non voglio dire questo, però a livello temporale c'era stata una forte pressione sulla, diciamo, sulla zona proprio qui sotto.
1: Certo.
0: E poi anche in un momento era stato praticamente di fatto concesso di entrare nella zona rossa in maniera simbolica ai manifestanti. E forse si pensava che potesse finire tutto lì, e invece purtroppo gli scontri sono andati avanti, le manifestazioni sono andate avanti. Il racconto di quel 20 luglio, siccome è iniziato ponendomi anche una domanda personale, io ricordo quando sono uscita, io alloggiavo in via 20 settembre perché non era possibile far diversamente, viste tutte le zone rosse e i blocchi, e ho attraversato via 20 settembre quella mattina ed era spettrale, sembrava non di essere a Genova ma di essere in una città in assetto, diciamo, quasi di guerra, e quindi ci si aspettava una giornata molto complessa. Io mi ricordo che c'era molta ansia perché si vedevano passare i mezzi dell'esercito ed erano comparsi container nella zona della Froce a bloccare l'accesso a via 20 e non erano previsti, quindi evidentemente c'era qualcosa che non aveva funzionato, io credo, nei dialoghi, nei rapporti tra, diciamo, manifestanti e gestione, diciamo, del forum e polizia e forze dell'ordine. E lì poi c'è stata l'escalation, per cui ci sono stati tutti i cortei di cui sappiamo, e tu lo sai perché eri in strada,
1: bicicletta tra l'altro,
0: eri a documentare. E quindi nella zona di Corso Firenze, certo. Poi c'erano i colleghi, c'era Davide Lentini, Elisabetta Biancalani, erano proprio nella zona più calda che si è rivelata, diciamo, molto complessa di Piazza Paolo da Novi, di via tutta la zona di Corso Buenos Aires. Ci ricordiamo la devastazione di Genova, e queste sono le immagini di allora, quindi tutte le vetrine rotte, le auto incendiate, i cassonetti incendiati. Sono state ore veramente di grande complessità e diciamo di racconto, credo, drammatico ma davvero molto puntuale, fino a che poi invece c'è stato nel pomeriggio ci sono stati i fatti di Piazza Alimonda e quindi la diciamo notizia del decesso di un manifestante e anche la responsabilità, io questo lo ricordo bene, di non poter dare la notizia in maniera immediata perché c'era l'altra parte del corteo, la parte pacifica, certo. Perché dobbiamo ricordare che c'erano diverse anime, certo, di questo, certo. G8, e che il G8, lo ribadisco, credo che si capisca dalle mie parole, è stato tanti fatti e tante, diciamo, tante narrazioni da cui io credo sia impossibile trarre un unico titolo, e in queste narrazioni appunto c'è stato drammatico fatto di Piazza Alimonda, in cui a notizia verificata del decesso di un manifestante abbiamo deciso di aspettare alcuni minuti perché il corteo pacifico che appunto c'era e che stava costeggiando quella zona non era ancora defluito, e dare la notizia nel momento sbagliato poteva significare incidere anche non volendolo ma nei fatti nell'ordine pubblico. Quindi abbiamo atteso, e devo dire che giornalisticamente è stata una scelta da tenere per diversi minuti, e poi devo dire mi ricordo il collegamento con Elisabetta Biancalani che in maniera molto chiara, non ci sono modi per dare la notizia della morte di un manifestante evidentemente, però ecco, ha usato io credo le parole più, diciamo, neutre e giuste possibili. Poi quello che realmente era accaduto si è capito qualche ora dopo, e quindi con l'immagine che aveva dato il TG5 della pistola di Placanica, ma anche poi sappiamo tutto l'iter giudiziario che disse che aveva non sparato in maniera diretta ma in aria e che è stata legittima difesa.
1: Andiamo a sentire allora, Elisabetta era in piazza, Elisabetta era lì, noi tu eri in redazione, eri qua in studio.
0: Ero in conduzione,
1: devo
0: dire che avevo anche tentato.
1: E quindi bisogna anche capire mentre si parla
0: non era possibile,
1: che cosa si va a fare, mettetevi anche qualche volta nei nostri panni. Il giornalista, la direttrice ha la notizia, perché è quella la notizia, e deve intanto gestire il cervello, deve capire in che momento darla, tenerla e quanto occorre per non influire, per esempio, su quel corteo di cui parlavi, no? Andiamo a sentire.
2: La notizia sicuramente...

0: Sicuramente di quelle che non si possono rimandare. Elisabetta Biancalani.
1: Sì, Ilaria, purtroppo ho una notizia non positiva da dare. Mi trovo qui in Piazza Alimonda e è morto un ragazzo, un manifestante, penso che abbia una ventina d'anni. Gli hanno da poco coperto il viso e il corpo con un telo bianco e una dottoressa del Genoa Soccorso insieme alla Croce Rossa ha detto che presentava un'escoriazione sulla fronte che poteva sembrare un'escoriazione da una pietrata e poi presentava sembra un buco non grosso vicino allo zigomo e perdeva sangue dalla bocca e sembra che fosse già morto nel momento in cui è stato soccorso.
2: Non c'è evento che valga la vita di una persona, dice il sindaco di Genova Pericu quando viene a sapere della morte del ventenne deceduto in piazza Alimonda durante le manifestazioni di oggi per il G8. Non c'è evento che sarà ricordato a Genova dopo quello che è successo. Una giornata triste, davvero triste per il capoluogo ligure. E a rovinare tutto è stato un gruppo ristretto di fanatici ed estremisti. Chi vi parla ha vissuto in prima persona una giornata assurda, senza ragione, che sarà difficile dimenticare. Chi vi parla ama visceralmente Genova, specie adesso, dopo che in questi mesi è stata letteralmente trasformata e riportata all'antico splendore, ma la Genova che si è vista oggi è tutta da dimenticare. Una città messa a ferro e fuoco da un gruppo di manifestanti estremi, senza testa, senza ragione. Quei black bloc anarchici che in massa si sono mossi da un rione all'altro, nella zona di Brignole, seminando il panico e la paura. Ovunque sono passati hanno distrutto vetrine, incendiato automobili, divelto panchine. Il volto coperto da passamontagna nero con le loro inquietanti bandiere hanno seminato il panico per tutto il giorno. Il primo incontro con le forze dell'ordine avviene intorno alle 12 tra via Casaregis, Corso Buenos Aires e piazza Tommaseo. E lì si sono viste le prime cariche, le forze dell'ordine schierate da una parte, i manifestanti dall'altra. Pietre, bottiglie e spranghe per attaccare, cassonetti rovesciati sull'asfalto ed incendiati per difendersi. Dall'altro lato le forze dell'ordine che hanno cercato di allontanarli con i fumogeni. Ma tenerli sotto controllo non è stato facile. Si sono spostati velocemente da una via all'altra della città. Sono entrati in negozi, banche e portoni. Hanno cercato di assalire il Corriere Mercantile, hanno fatto irruzione in supermercati e in uffici postali prima di dileguarsi nella zona alle spalle di Brignole. Ma la giornata non è ancora finita perché da Corso Gastaldi, intorno alle 15, arriva il fiume delle tute bianche, attesa dalle forze dell'ordine. Anche in questo caso le cariche di polizia e carabinieri sciolgono il primo grande gruppo che si dilegua nelle vie limitrofe, lasciando sulla strada quegli scudi trasparenti legati uno con l'altro, con le rotelle, costruiti nei giorni scorsi, serviti a ben poco oggi, nel momento in cui sono venuti a contatto con le forze dell'ordine. E ancora una volta è sceso il panico, tra Corso Torino e via Gastaldi. Nonostante gli occhi lucidi ed irritati dai fumogeni, non è stato difficile vedere la difficoltà dei pochi agenti e carabinieri presenti, spesso giovanissimi, respingere il flusso di contestatori che dopo ripetuti attacchi sono riusciti a prendere in ostaggio addirittura un furgone blindato degli stessi carabinieri, a picchiare a sangue uno dei militari e poi a dare fuoco al mezzo. La situazione in questa zona è rientrata soltanto intorno alle 17, quando le tute bianche sono tornate alla base, ma lì, poco distante, in piazza Alimonda, c'era un giovane di 20 anni che moriva durante gli scontri. E poco importa a questo punto come sia successo di fronte all'assurdità di una giornata che Genova non avrebbe mai voluto vivere, anche perché non c'è evento che valga la vita di una persona.
3: Mi unisco ai sentimenti di dolore del Presidente della Repubblica. Spiace che quanto è accaduto sia stato contestuale agli sforzi e al lavoro che nel G8 si è portato innanzi proprio per uno sforzo aggiuntivo rispetto a ciò che sino ad ora si è fatto per combattere la povertà e le grandi epidemie nel mondo. Per la prima volta, come ha ricordato il Presidente, il G8 si è aperto anche a paesi in via di sviluppo e insieme a loro stiamo tentando di trovare una soluzione che sia nuova, che sia efficace, proprio per rimediare a questi gravi inconvenienti, a queste gravi epidemie, a queste situazioni di povertà, di malattia, di dolore che riguardano una larga parte della popolazione mondiale.
4: Mi sono rimaste impresse le parole di Elisabetta Biancalani, no? Quando parlava con te diceva purtroppo devo dare una brutta notizia e ci arrivi, cioè come ci arrivi? Le parole sono importanti.
5: Le parole sono importanti, devo dire che le ha usate tutte in maniera chiara, impeccabile, cauta e poi le scelte di quella giornata sono state tante. Io devo dire la verità, non le ricordavo tutte, i dialoghi, quello che accadeva nel fuori onda di Primo Canale e quindi il confronto con la redazione, insomma, perché poi sono arrivate le immagini molto, molto dure di Piazza Alimonda e quindi mandarle o non mandarle erano molto crude e quindi abbiamo aspettato anche a mandare quelle, poi c'è stata tutta la dinamica del tema della foto con la pistola e quindi da gestire anche tutta quella parte, insomma io non ricordavo quante scelte

0: sia organizzative che poi di merito abbiamo fatto, e devo dire che quando è tornato dopo 20 anni, l'aveva fatto per i 20 anni del G8, è ancora visibile, credo il Primo Canale l'ha trasmesso, credo che lo ritrasmetterà, insomma, perché parla molto di Primo Canale, del servizio che ha fatto, un documentario del regista Giorgio Squarcia che aveva sostanzialmente ripreso tutto il fuori onda di Primo Canale e ha rimesso insieme quello che accadeva dietro le quinte, e credo che dia molto atto di tutto il lavoro che si è fatto, che si è fatto tutti insieme, delle scelte difficili che ci sono state e che devo dire, rivedendole, rifarei, che sono state scelte più di cautela che di cronaca, diciamo, all'istante, e penso che fossero scelte giuste.
1: Allora, regia, un secondo, e poi ritorniamo con Ilaria Cava.
2: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio, filetti ritonno Callipo, vari tipi e grammature. Ad esempio, all'olio d'oliva, 174 grammi, due pezzi a 7,99 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
6: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can be Palsy.

0: Sono state citate sempre le anime del G8, no? Ma sono state tantissime le anime del G8. Cioè le famiglie, il girotondo per la pace. E poi l'anima del G8, l'anima
1: poi
0: violenta.
1: Era il 19 luglio, ce lo ricordiamo, c'è stato il corteo pacifico.
0: Sì,
1: le mani bianche, no?
0: Avevano.
1: Noi avevamo fatto una cronaca anche quel giorno,
0: certo,
1: del corteo pacifico che c'era stato senza nessuno scontro. E però il 20 poi le cose vanno diversamente.
0: La sceneggiatura di un film dell'orrore, perché è culminato, poi è passato da Giuliani, è culminato con la Diaz.
1: Ma ripeto, ripercorrere il G8 significa dire quello che c'è stato il giovedì, quindi il giorno 19 con il corteo pacifico, dire quello che c'è stato il 20 con quell'inizio di giornata che in realtà ha interessato tante ore di devastazione e saccheggio della città. Abbiamo visto le immagini, quel pezzo di Lentini che riassume tutto quello che c'è stato, no? I poliziotti feriti che si portavano, avete visto quell'immagine, uno sull'altro, e si cercavano di mettere in salvo, una pressione importante derivata da che cosa? Bisogna dire anche questo, da quei black bloc, da quelle ragazzi che diciamo erano completamente travisati e vestiti di nero, che sostanzialmente si sono infiltrati o sono improvvisamente fuoriusciti da quel corteo che avrebbe dovuto essere un corteo pacifico. Non sta a me ricostruire tutta una cronaca, cronaca giudiziaria e una sentenza che c'è stata. Ci sono state chiaramente condanne per quella devastazione e quel saccheggio della città, e poi c'è stata la morte di Carlo Giuliani, che è stato un episodio assolutamente grave e che sostanzialmente ha distrutto, o meglio tolto dalla vita una persona e distrutto la vita di un'altra, perché se leggiamo le ultime interviste anche di Mario Procanica, è un uomo che non ha più vissuto, no? Tolto dai carabinieri, e sostanzialmente ha perso il controllo della sua esistenza con quello che è accaduto, anche se poi è arrivato appunto a una sentenza di assoluzione, perché è stata riconosciuta in tutte le sedi anche europee la sua legittima difesa e il fatto che avesse sparato in aria e poi il sasso avesse deviato. E sono, perdonatemi, anche in questo processo sono state importanti le immagini che aveva girato la troupe di Primo Canale. E poi c'è stato tutto l'episodio, la pagina, a cui neanche noi volevamo credere, della Diaz. Io ricordo che quella sera avevamo già chiuso la diretta.

0: Perché la nostra diretta, che era già molto molto lunga, sostanzialmente andava dalle 7 del mattino alle 24, alle 24 avevamo chiuso, abbastanza sfiniti dalla giornata che avevamo avuto, preparandoci all'indomani, e invece hanno cominciato a suonare, e il centralino di Primo Canale non smetteva di suonare, ed erano gli abitanti delle case vicino alla Diaz che ci stavano dicendo che stava succedendo qualcosa di anomalo, e che vedevano i manifestanti uscire sostanzialmente con l'arrivo già di ambulanze, barelle. Quindi abbiamo riaperto, ricordo, la diretta per dare un racconto puntuale, e da lì è iniziato il racconto invece di un episodio assolutamente drammatico, in quello che poi anche il processo ha raccontato, che è stato, diciamo, tutte le lesioni che sono state fatte ai danni di quei manifestanti che erano, diciamo, a dormire all'interno di quella scuola, e poi violenze invece subite sempre dai manifestanti nella caserma di Bolzaneto, di cui in quei giorni devo dire non c'era la contezza chiara. Questo riguardante la caserma di Bolzaneto è un racconto che è emerso poi soprattutto nelle fasi processuali, con gli atti, con le immagini che sono arrivate, mentre la Diaz è stata chiara fin dal momento nella dinamica e nella gravità di quello che era accaduto. C'era stata, ricordiamo, la conferenza stampa il giorno dopo, in cui si parlava di molotov, di prove trovate all'interno della scuola che poi sono risultate quei falsi, che poi hanno portato alla condanna dei vertici sostanzialmente della polizia italiana che erano qui a Genova. Questo per dire che il G8 è stato il racconto di tante immagini diverse, anche contrastanti, e in cui sostanzialmente ha perso, io credo, tanto la piazza, tanto la parte delle forze dell'ordine. E dare un titolo a quello che è stato il G8 credo che sia impossibile, proprio perché non è stato un qualche cosa di univoco, ma un puzzle davvero molto composto. Se a distanza di anni vogliamo riflettere, io credo che sia importante riflettere su tutto, evitare parole ancora legate alla violenza, perché se c'è un qualche cosa che il G8 ci ha insegnato è che la violenza non porta a nulla, da nessuna parte venga perpetrata o istigata o voluta, e quindi credo che se dobbiamo ragionare dopo 25 anni dobbiamo ragionare in maniera sì costruttiva, ma sapendo che non è con la violenza che si ottiene o si fanno passi avanti, neanche con quella verbale. Devo dire che a me sono arrivati un po' di video di quello che è accaduto ieri a Palazzo Ducale, che è un luogo istituzionale dove si sta radunando una parte delle legittime, dovute, doverose manifestazioni sul G8. Mi sembra che qualche violenza verbale stia ancora serpeggiando, e mi auguro che si fermi lì, perché sarebbe un'ulteriore sconfitta per tutti e per la città.
1: Come dire, non è servito a nulla.
0: Speriamo che invece questo non sia e che siamo in grado, ma io penso proprio di sì, che questa città sia in grado di ripercorrere quello che è stato il G8, guardando all'insegnamento che ha dato, ma con uno sguardo di grande lucidità e di grande verità, che poi è quello che credo Primo Canale, ha fatto 25 anni fa. E io penso, anzi vi ringrazio, che rimandare in onda tutte le immagini oggi, dentro il vertice, fuori dal vertice, in qualunque ora, sostanzialmente replicando un po' nelle varie fasce orarie quel 20 luglio, che poi ribadiamo non è stato soltanto il 20 luglio, c'è stato il 21 e altri scontri e altre manifestazioni di piazza e altre vetrine devastate e banche devastate e anche il 21 luglio, e fino poi arrivare alla Diaz, e quindi chiaramente si sommano più racconti di più giorni, però io credo che sia doveroso rimetterli in fila come state facendo.
1: Ilaria, grazie. Ilaria Cavo, e questa lettura che fa parte dell'immenso archivio di Primo Canale, dell'immensa storia che Primo Canale racconta. Grazie Ilaria Cavo, arrivederci.
0: A voi.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il Warner Bros. Discovery Celebration Tour ha scelto Genova come tappa conclusiva dell'edizione 2026. Per gli appassionati di cartoon, cinema e serie TV, l'evento si svolgerà al Porto Antico il 25 e 26 luglio. Previsti intrattenimenti, giochi e attività interattive per adulti e bambini. Appuntamento nell'entroterra ligure della Val Brevenna dal 24 al 26 luglio con i festeggiamenti dedicati a Sant'Anna, patrona di Nenno. L'evento autentico ligure, oltre alle celebrazioni religiose, prevederà stand gastronomici e momenti musicali.

0: Dal 24 al 26 luglio a Loco di Rovegno l'Expo Alta Valtrebbia, la manifestazione che promuove le eccellenze del territorio valorizzando l'economia locale, l'enogastronomia e l'artigianato. Ad arricchire il vasto programma di appuntamenti la rassegna Musica nei musei e non solo, che prenderà avvio il 25 luglio con un concerto inaugurale di musica classica. Il 26 luglio a Castiglione Chiavarese si terrà la Festa della Trebbiatura. Riconosciuto come evento autentico di Regione Liguria 2026, riporterà in vita l'antico rito del grano con l'aiuto dei contadini locali che mostreranno la tradizionale tecnica della trebbiatura sul piazzale del centro storico. A Palazzo Ducale la mostra fotografica Ponte Morandi The Constructions la ricorda la tragedia del crollo di 8 anni fa. Negli scatti di Gigi Cifali, frammenti del Ponte Morandi, sequestrati e conservati per il procedimento giudiziario. Un percorso espositivo emozionante che invita a non dimenticare le 43 vittime e a riflettere sulla sicurezza delle infrastrutture. Prende il via a Rapallo Estate a Villa Tiguglio, la rassegna che valorizza l'antica struttura con un ricco calendario di eventi per gli appassionati di musica e teatro. Non mancheranno incontri culturali, concerti e sketch comici.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: 25 anni dal G8, primo canale dedica un'intera giornata a quei momenti che cambiarono per sempre la città di Genova. Nuovi episodi di violenza contro gli autisti degli autobus. Oggi uno sciopero di 4 ore indetto dal sindacato UGL. Poi il caldo, ancora bollino rosso per la giornata di oggi e la giornata di domani, ma da mercoledì dovrebbero abbassarsi le temperature. Di questo è molto altro parleremo in questa edizione di Newsroom 28, ma allora mi vado subito a collegare con Chiara Orru per parlare di caldo. Chiara.
1: Intanto buongiorno Aurora, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Ebbene sì, parliamo di caldo, di meteo in Liguria. Ancora per oggi, così anche per la giornata di domani, bollino rosso, ma c'è una buona notizia. Da mercoledì il bollino rosso diventerà giallo, quindi a livello 1. Questa è la notizia arrivata dal Ministero della Salute questa mattina. Cristina Capacci di ARPAL ci ha dato una bella notizia. Ci permetterà di respirare un po' di più la diminuzione dell'umidità e l'arrivo dell'aria fresca da settentrione, anche per quanto riguarda, rallenterà l'anticiclone africano, anche se questa notte è stata davvero rovente. Pensate che sia a Genova, sia a Imperia che a Savona le temperature si sono sfiorate oltre i 25 gradi, si sono toccati i 28 gradi, così in tutti i capoluoghi della provincia, così anche il mare bollente. Se le temperature scenderanno e l'umidità, anche il mare però rimarrà bollente. Pensate che ha raggiunto i 28 gradi e mezzo, nella parte più superficiale è arrivato a toccare anche i 30 gradi. Passiamo anche a un'altra notizia di cronaca. Questa mattina ha ripreso a bruciare appunto l'incendio avvenuto proprio nella giornata di ieri, domenica 19 luglio, l'incendio che causato appunto un vero e proprio impegno dai vigili del fuoco e volontari antincendio proprio dietro al Biscione sulle alture di Quezzi. L'allarme è scattato intorno alle 17 di ieri, come vi dicevo. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei pompieri e 14 volontari della Protezione Civile. Le altissime temperature hanno messo a durissima prova il personale, ma i volontari e i vigili del fuoco sono riusciti a contenere le fiamme questa mattina. Però, come vi dicevo, le fiamme hanno ripreso a bruciare. Queste le ultime notizie provenienti da Liguria. A te.
0: Grazie Chiara, noi cambiamo argomento perché si alza la tensione politica sulla sicurezza a Genova. Da una parte la giunta di Silvia Salis, dall'altra il Ministero dell'Interno. Sul tavolo il futuro dei patti per la sicurezza a Genova. Sentiamo.
2: Si fa sempre più teso il clima politico attorno alla gestione della sicurezza nel capoluogo ligure. Al centro della disputa c'è un doppio binario normativo e strutturale che vede posizioni diametralmente opposte tra la giunta comunale di Silvia Salis e il Ministero dell'Interno guidato da Matteo Piantedosi. Un braccio di ferro che rischia ora di far saltare l'imminente visita del ministro a Genova per la firma dei patti per la sicurezza, visita

0: che sarebbe dovuta essere il 23 luglio, poi slittata al 24 e ora più che mai in forse. La miccia è esplosa a seguito delle ultime direttive arrivate da Roma. Il Ministero dell'Interno ha infatti posto due condizioni chiare per blindare piani di sicurezza cittadini: l'introduzione dei taser per la polizia locale e l'apertura alla realizzazione di un centro di permanenza per il rimpatrio sul territorio. La risposta della giunta genovese non si è fatta attendere ed è stata categorica: misure irricevibili. La linea del sindaco è improntata a chiedere una maggiore presenza di forze dell'ordine statali e un aumento effettivo dei rimpatri gestiti a livello centrale, rifiutando però la logica di scaricare la creazione di un CPR all'interno del tessuto cittadino o provinciale. E proprio in questo scenario di forte polarizzazione, la preannunciata visita del ministro Piantedosi a Genova, originariamente pianificata per siglare gli accordi quadro sulla sicurezza cittadina, rimane tuttora un enorme punto interrogativo.
1: 25 anni dal G8, do il mio benvenuto al direttore Matteo Angeli per parlare di questa giornata che Primo Canale dedica interamente a quei momenti che, come abbiamo detto, cambiarono un po' il volto della città e lo cambiarono per sempre.
2: Assolutamente sì, tanto buongiorno, buongiorno Aurora. Sì, 25 anni fa, insomma, sono cambiate tante cose, probabilmente è cambiato anche il mondo, probabilmente è cambiato anche il mondo, il modo di fare giornalismo. In questi giorni, insomma, parlando con chi c'era 25 anni fa, anche molto interessante anche dal punto di vista proprio di chi fa questo lavoro, capire come abbiano potuto una redazione così giovane diventare un punto di riferimento per tutto il mondo. E allora la cosa oggi, Aurora, tu lo sai, insomma, andare in diretta è abbastanza facile, no? Nel senso, con i zainetti, con le schedine nei telefonini, si va in diretta schiacciando un pulsante. All'epoca c'erano già i telefoni cellulari, ovviamente, perché insomma erano già usciti da circa una decina d'anni, però non c'era la possibilità di mandare le immagini in diretta. E allora Primo Canale si era organizzata in una maniera molto particolare. Con queste staffette c'era la redazione centrale, quindi la sede centrale da dove si trasmetteva, e poi l'editore aveva fatto mettere un ripetitore in un palazzo della zona di Corte Lambruschini, dove erano poi accaduti i fatti più grossi. Quindi alcuni giornalisti portavano le immagini in sede, altri invece le portavano nella sede distaccata di Corte Lambruschini. Da lì un ponte radio si collegava fra le due posizioni. E la difficoltà di chi, soprattutto chi gestiva la diretta, era quella di non far capire, perché alla fine questa è stata anche la grande intuizione, di non far capire che le immagini che si vedevano erano in diretta, però erano registrate e riferite di qualche minuto, il tempo tecnico di salire in ascensore, portare le videocassette, riversarle, ritrasmettere, quindi c'erano almeno 6-7 minuti di differita, però i giornalisti commentavano in diretta telefonicamente, quella invece era vera, era reale in real time, le immagini che erano invece accadute 5-6 minuti fa. Però era stata una grandissima intuizione ed era anche non facile dal punto di vista proprio organizzativo. E devo dire che anche parlando ancora, guarda, prima di venire dentro parlavo ancora con l'editore e si ricordava la telefonata col ministro, con due ministri dell'epoca che chiedevano proprio alla televisione di sospendere la diretta degli scontri, dicendo di mandare le immagini solo del vertice di Palazzo Ducale. E invece devo dire la verità che è stato molto bravo, non perché è il nostro editore, però ha avuto una grande intuizione, è stato molto ferreo di dire: no, noi abbiamo il compito e il dovere di informare la cittadinanza di quello che sta accadendo, quindi noi non sospendiamo le nostre dirette. Tra l'altro dirette che poi sono andate in tutto il mondo, perché basta capire che l'autista di Bush, che era in piazza dei Ferrari, e mentre aspettavano fuori la scorta tutti guardavano Primo Canale. Quindi insomma, questo era solo una curiosità, però per far capire quanto le immagini di Primo Canale stessero raccontando a tutto il mondo quello che stava accadendo.
1: E direttore, stasera poi diciamo ci sarà
2: questa sera alle 21 facciamo una trasmissione. Noi abbiamo deciso quest'anno di non entrare nella politica, vediamo che in questi giorni ormai da una parte e dall'altra insomma si sta entrando molto la politica, con ovviamente delle versioni diametralmente opposte. Abbiamo cercato di evitare di entrarci. Noi cercheremo questa sera di raccontare invece quello che hanno vissuto chi ha lavorato in quei giorni. Quindi c'è Dario Vassallo, Elisabetta Biancalani, insomma ci sono tanti colleghi, Lentini, tanti colleghi che hanno lavorato quei giorni, Luca Russo collegato a remoto perché è in ritiro adesso con la nuova attività che appunto svolge come ufficio stampa del Giro, non può essere presente perché è in ritiro a Moena, però insomma tutti ci racconteranno le loro opinioni, i loro racconti, le loro curiosità, i loro aneddoti e poi tanti

0: faremo vedere anche tante immagini dietro le quinte, proprio della redazione di Primo Canale, come si stava, come si viveva con grande concitazione quei momenti così importanti. Quindi insomma pensiamo che possa essere una trasmissione interessante, perché proprio con molti dietro le quinte.
1: Grazie, grazie allora al direttore, l'appuntamento è alle 21. Noi cambiamo argomento, ci spostiamo davanti alla prefettura, perché questa mattina, come vi abbiamo raccontato, è stato indetto lo sciopero di AMT e alle 12 un presidio proprio davanti alla prefettura per chiedere più sicurezza. Allora ci colleghiamo con Annissa De Filippi, buongiorno Annissa.
2: Siamo. Sì, buongiorno Aurora, bentrovati ai telespettatori. Siamo in compagnia di Roberto Piccardo, UGL, per lo sciopero degli autisti AMT dopo i fatti recenti. Roberto Piccardo, continue aggressioni, la misura è colma.
3: La misura è colma, hai detto bene. Qua appunto le colleghe, proprio in particolar modo, e i colleghi assolutamente non ce la fanno più, si stanno licenziando, sono preoccupati, si radunano autonomamente nei depositi a fine turno e invocano l'aiuto dei sindacati, soprattutto invocano l'unità sindacale. Infatti io ho lanciato proprio un messaggio a tutti quanti, cerchiamo di essere tutti uniti in questa lotta. Difatti oggi, come vedete, non ho portato nessuna bandiera, proprio perché non ha bandiera la sicurezza, dovrebbe essere, e quindi appunto mi aspettavo che venissero i rappresentanti di quelle sigle. Al momento non ci sono, spero che arrivino, però la battaglia è comune, perché diciamo lo scopo è quello di tutelare chi lavora e impedire che vengano massacrati, e soprattutto impedire che non tornino a casa, perché prima o poi, se continuiamo così, qualcuno ci lascerà la pelle.
2: Cosa chiedete? Cosa potrebbe servirvi?
3: Allora, sicuramente il 71 è, diciamo, un buon messaggio quello che è passato. Adesso il 71 gira solo se è scortato dalla polizia. Purtroppo di notte servirebbe quello su ogni autobus, contando sul fatto che sono numeri bassi quelli che girano di notte, quindi potrebbe essere un bel segnale mettere un agente per ogni autobus. Poi chiediamo un tavolo permanente con prefettura, comune, con tutti gli attori, l'azienda, perché in questo caso crediamo che l'attore principale sia il governo, perché se non stanzia dei fondi possiamo fare tante belle parole, ma se ci dicono che non ci sono le persone, non ci sono le macchine, non ci sono gli agenti, questo è un bel problema, e questa palla è in mano al governo. Quindi ci aspettiamo delle risposte al più presto dal governo.
2: Abbiamo visto purtroppo la Sassaiola in Val Varenna, quali sono le altre linee, le altre zone calde, pericolose?
3: Purtroppo adesso è successo sul 94, diverse sull'1, l'N1, l'N2, 160, tra l'altro linee come 160 e 94 che normalmente sono talmente tranquille che adesso di farvi una previsione è impossibile, perché appunto sono dove sono la manica di matti, dove sono in quel momento aggrediscono.
2: Grazie, grazie mille.
3: Grazie a voi.
2: A voi la linea.
1: Grazie Annissa. Allora torniamo a parlare di caldo, perché abbiamo detto bollino rosso nella giornata di oggi e domani, poi da mercoledì le temperature dovrebbero abbassarsi, ma quella appena passata è stata una notte super tropicale, non è la prima e probabilmente non sarà l'ultima. Sentiamo le parole di Cristina Capacci di ARPAL.
4: È stata una notte più che tropicale, perché anche a Genova, ma anche a Savona e a Imperia le temperature hanno superato abbondantemente i 25 gradi, solo la Spezia è rimasta a 24,9 gradi. Del resto le temperature, la temperatura più bassa della nostra è stata quella a Borzonasca con 12,6 gradi, ma comunque temperature piuttosto elevate. Potrebbe, non vorrei dare false speranze, ma potrebbe andare meglio, cioè oggi sarà una giornata comunque soleggiata con qualche locale instabilità pomeridiana sui rilievi che stiamo un pochino vivendo anche nel fine settimana, perché ci sono temporali di calore, ci sono stati temporali di calore soprattutto sulle alture del ponente, all'interno del ponente. La buona notizia sta nel fatto che da domani, martedì, potrebbero fare ingresso correnti settentrionali con aria più fresca in quota, e quindi aumentare sì l'instabilità con possibili temporali sui rilievi nel pomeriggio, ma in realtà potrebbe dare un pochino una sferzata a questo caldo importante che sta caratterizzando questa estate, questa è la terza ondata di calore che dura ormai da 10 giorni, se non di più. In realtà si prevede ancora la giornata di oggi, anche la giornata di martedì, comunque sia stata segnalata dal bollettino di avviso di vigilanza di ARPAL un

0: elevato disagio fisiologico per caldo, ma come dicevo la buona notizia sta nel fatto che l'umidità è in parziale calo nei prossimi giorni e quindi dalla giornata di mercoledì il caldo potrebbe essere in attenuazione, proprio perché c'è una diminuzione dell'umidità, arriva un pochino di aria più fresca dal settentrione e arretra leggermente l'anticiclone africano, quindi insomma potremo respirare un pochino di più nei prossimi giorni.
1: Buona notizia per quanto riguarda il meteo. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, poi torniamo, parliamo ancora di G8 e anche di calcio.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Bentornati a Newsroom 28, come vi dicevo parliamo di sport, parliamo di calcio e ci colleghiamo con Carlo Danani e Simone Galdi che sono i nostri inviati per questi ritiri di Genoa e Samp. Direi che parto da Carlo, anche se mi dicono che lì c'è bello fresco in entrambi i luoghi, quindi sono un po' gelosa. Carlo, come sta andando oggi?
1: Sta andando dal punto di vista meteo alla grandissima. Buongiorno Aurora, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Chiedo alla regia se mi può togliere il mio ritorno di audio. Dicevo Moena giorno 5 per quanto riguarda questo ritiro, entra nel vivo con l'amichevole di ieri dopo una seduta di carichi molto pesanti, un Genoa che ha soddisfatto Daniele De Rossi per quanto riguarda poi il test vinto contro il Trento con il punteggio di 2-1, da segnalare una mattinata assolutamente di scarico in vista di un allenamento nel pomeriggio senz'altro più pesante. Clima gradevole, ideale per allenarsi a calcio, allenamento differenziato questa mattina per Ahmed Junior Traoré. Ovviamente gli occhi dei tifosi rossoblù presenti in Val di Fassa sono tutti per lui, un Traoré che dovrebbe essere a disposizione e rientrare in gruppo, diciamo ai primi di agosto, per quanto riguarda la tournée del Grifone in Inghilterra. Per il resto rimbalzano notizie di mercato: Aaron Martin in uscita, a breve dovrebbe lasciare il Genoa, c'era l'interessamento dei greci dell'Olympiakos, vedremo se verrà chiuso il cerchio. In entrata rimane sempre molto caldo il nome di Antonino Gallo della Lecce.
0: Grazie, grazie mille Carlo, buon lavoro a Moena. Allora do il mio benvenuto anche a Simone Galdi, invece a Temu, come sta andando lì?
2: Se parliamo di meteo, buongiorno a tutti, qui sicuramente le condizioni sono ottime per allenarsi, siamo tra i 25 e i 27 gradi, c'è vento, probabilmente lo sentite anche entrare nel nostro microfono nonostante la protezione, però sicuramente è questo che fa la differenza rispetto a fare magari una preparazione a livello del mare. A Genova in questi giorni sarebbe davvero impossibile per Bernardo Corrado, per i suoi giocatori, allenarsi. Allora si continua con la tradizione dei ritiri in alta quota dedicati quest'oggi anche in particolar modo alla corsa nei boschi. Tutto attorno a noi ovviamente abbiamo, lo vedete anche alle mie spalle, insomma, tanti alberi, tanto verde, quindi la possibilità di correre anche magari nell'ombra dei

0: i boschi e una successiva sessione sia in palestra che sul campo, dedicata in particolar modo allo schieramento difensivo e offensivo, quindi diviso il campo in due parti. Corradi ha allenato quella che dovrebbe essere la difesa titolare in questo momento, con Riccio e Ravanelli centrali, Di Pardo e Cicconi sugli esterni, e dall'altro lato ovviamente le prove tattiche dell'attacco con Lauritsen, che è stato anche protagonista, tra l'altro il norvegese nuovo arrivato dallo Sparta Rotterdam, di un allenamento specifico per lui, un circuito seguito molto attentamente da vicino da Stefano Fiore e Massimo Mutarelli, che sappiamo fanno parte dello staff di Bernardo Corradi. Bene, Lauritsen era atteso appunto da un circuito che occupava praticamente una metà del campo, con diversi esercizi, prove anche di tiro raso terra, insomma ci si concentra molto su un giocatore che sì, è arrivato da svincolato, ma su cui evidentemente la società punta molto per rinforzare l'attacco. Questo pomeriggio ci sarà una nuova sessione alle 5:30, come di solito avviene in questa parte della prestagione. L'altra notizia di giornata importante e fondamentale: è partita la campagna abbonamenti per la Samp, partita con la pubblicazione sui canali social della Samp di un spot promozionale filmato da Marco Ponti, il regista che sappiamo autore anche della Bella Stagione, il docufilm che di fatto ha commosso per la storia di amicizia tra Roberto Mancini e Gianluca Vialli, ma che in generale parlava della grandezza di quella Samp di tanti tanti anni fa. Nello spot protagonisti tre persone nate in tre date chiave: il 12 agosto del 46, il 19 maggio del 91 e il 9 giugno del 2012, la fondazione, lo scudetto e la rinascita, la promozione in Serie A con il famoso gol di Pozzi. Le notizie però sugli abbonamenti dicono che i prezzi sono rimasti invariati, che acquistare l'abbonamento online permette ai tifosi sampdoriani di avere un ulteriore 10% di sconto, e in generale con diverse fasce di prezzo a seconda dell'età per i settori Gradinata Nord distinti e Tribuna Inferiore. Gradinata Sud, che ovviamente andrà subito esaurita in prelazione, questo neanche a dirlo. Il massimo, come curiosità, il massimo del prezzo è 1620 euro per la Tribuna d'Onore. Insomma, chi può permetterselo vedrà sicuramente godrà da un punto privilegiato le partite della nuova Samp. Dunque, per quanto riguarda il lavoro sul campo, appuntamento alle 17:30, noi saremo qui ovviamente per poterlo raccontare ai nostri telespettatori.
1: Grazie Simone, tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it, ma anche sui nostri social con i collegamenti quotidiani. Cambiamo argomento, torniamo a parlare del G8. Abbiamo sentito prima il direttore Matteo Angeli che raccontava di come fosse diverso lavorare in quei momenti rispetto ad oggi. Allora andiamo a sentire le parole di Davide Lentini, giovane cronista di Primo Canale, che racconta proprio come funzionava la lunga diretta.
2: Oggi gli zainetti permettono di trasmettere proprio con una schedina SIM da qualsiasi parte del mondo. Noi eravamo però molto ben organizzati anche con i mezzi dell'epoca, già all'avanguardia, riuscivamo a trasmettere velocemente le immagini, se non proprio in diretta, da qualsiasi punto della città dove erano le manifestazioni, perché avevamo organizzato con l'intuizione, bisogna dirlo, del nostro editore Maurizio Rossi, tutte le stazioni e i punti di trasmissione più strategici. Ad esempio su Corte Lambruschini c'era la possibilità di trasmettere delle immagini che venivano registrate in piazza, per non dover rientrare nella sede, che era un po' più distante da Piazza Dante rispetto appunto ai luoghi nevralgici alla Foce. Salivamo all'ultimo piano di Corte Lambruschini, era stato predisposto un trasferimento via ponte radio per poter appunto gestire le immagini e farle arrivare in sede pochissimi minuti dopo la loro registrazione in piazza. Il telefono cellulare permetteva di parlare su quelle immagini in tempo reale, documentando poi quello che stava accadendo.
3: Nulla a che vedere, Davide, con quello che potrebbe accadere oggi, no? Quello che accade non potrebbe accadere, che accade quotidianamente nel nostro lavoro, dove si va su un posto e nella maniera più semplice del mondo, a volte anche se poi l'immagine non è così nitida, ma a volte basta anche un video su WhatsApp e tu sei subito in diretta di fatto.

0: questo è una svolta epocale, perché quello che raccontavi tu, insomma, di fare questa staffetta, no, con i video che avevate, che raccoglievate di minuto in minuto, poi bisognava portarli nella redazione o comunque dove partiva il segnale. Oggi è tutto obiettivamente più semplice da questo punto di vista.
1: Oggi sarebbe stato davvero molto più semplice, ma come sempre, come dico spesso, quando c'è una organizzazione diversa rispetto all'utilizzo di alcuni strumenti tecnologici, quello che conta è davvero l'efficienza organizzativa. Da questo punto di vista eravamo ben strutturati e ben organizzati proprio per poter essere quasi in presa diretta anche con le immagini, per raccontare come è successo non soltanto a Genova e alla Liguria, ma a tutto il mondo quello che stava accadendo a Genova, perché con i mezzi di Primo Canale, le immagini di Primo Canale, i racconti di Primo Canale sono finiti, lo ricordiamo spesso, sulla CNN negli Stati Uniti, da lì praticamente in tutto il mondo.
2: L'estate in Liguria significa principalmente una cosa, spiagge, e allora andiamo con Franco Nativo a scoprire e a commentare quali sono i gesti abitudinari di chi ogni giorno, se può, o anche il weekend, decide di passare la sua giornata al mare.
3: L'estate sulle spiagge è soprattutto colore, gesti abitudinari che fanno parte ormai delle vacanze al mare. E oggi insieme a voi ne commentiamo simpaticamente alcuni. Bisogna che mi abbronzi il prima possibile. Della serie fammi fare una doccia che oggi si muore. L'estate è anche questa. Vagare sulla spiaggia tutto il giorno con la speranza di vendere qualcosa. L'estate è fare il calcio in acqua, ma con le mani. L'estate è, scusate, ma ho la barchetta. Eccola, l'immancabile camminata sul bagnasciuga. Le prime uscite in acqua con il papà e il tuo super galleggiante. Per la serie giovanissimo è, ma molto riflessivo su come salvare il pianeta. Aspetto ancora un po', Poi mi butto. Per la serie oggi va bene così. Siamo cotti abbastanza. E in tutto questo bailame di grida, tuffi e docce gelate, loro ne approfittano serenamente. Piccolo commento a margine. Lui a lei. Taji. Anche a Leonetta Ben. Ci siamo permessi di scherzare con le nostre usanze, i nostri riti da spiaggia. Invece non scherziamo affatto quando davvero auguriamo a tutti voi una serena e divertente estate a tutti. Che sia davvero un periodo dove possiate dimenticare tutti i problemi e le preoccupazioni, anche per poche ore, che viviamo quotidianamente tutti quanti. Buon estate 2026, da vivere nella nostra bellissima Liguria. E dove se non?
2: E allora, buona estate per questa edizione di Newsroom 28. È tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it e sui nostri social. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
2: Buonasera e bentrovato a Gad Lerner, collega che insomma ha seguito da tanti anni ovviamente le cronache nazionali e non solo. Il ricordo di oggi va al 25 anni fa, Gad, insomma eravamo tutti un po' più giovani, il mondo nel frattempo probabilmente, ne parleremo con te, è cambiato da quei giorni.

0: Intanto ti chiedo, 25 anni fa erano questi i giorni del G8, il tuo primo ricordo di quei momenti, di quei giorni?
1: È un ricordo molto vivo, mi trovo tra l'altro proprio ora nella stessa casa di Genova.

0: Bush, con Chirac, con Berlusconi, la coincidenza era con la data di nascita di una nuova televisione, la 7, della quale io ero il responsabile delle news, e avevamo deciso appunto di inaugurare le nostre trasmissioni in diretta con il vertice del G8. Giuliano Ferrara era il collaboratore da poco acquisito al progetto. Non avremmo forse immaginato all'epoca di fare coppia per, nei mesi successivi, dopo ahimè l'attentato alle due torri dell'11 settembre del 2001, in prima serata nella trasmissione 8:30, che ancora oggi va in onda, ma invece avevamo proprio progettato le dirette da Genova, e qui c'entra anche Primo Canale, perché a dire la verità noi avevamo allestito un palco alla Foce per cominciare a presentare, prima che si svolgesse, il vertice e il controvertice dei manifestanti. Ma fu una serata talmente turbolenta, quella che si svolse alla Foce, sul nostro palco inaugurale delle trasmissioni. C'era il sindaco dell'epoca di Genova, Giuseppe Pericu, insieme a me e a Giuliano Ferrara, che a un certo punto abbiamo dovuto interrompere, per essere più precisi, abbiamo dovuto interrompere quando qualche focoso manifestante staccò uno dei proiettori, uno dei fari.
1: Gade, ti faccio vedere una cosa allora, hai citato il sindaco Pericu, ti faccio vedere un frammento di quei giorni, proprio in diretta, guardiamolo insieme.
2: Un ospite importante al telefono, direi che come TV di servizio abbiamo bisogno delle parole per Genova, del sindaco proprio di Genova, Giuseppe Pericu, che è in collegamento telefonico. Buonasera, signor sindaco.
3: Buonasera.
2: Buonasera, sindaco, un commento non glielo chiedo, io le chiedo innanzitutto.
3: Sono qui in Piazza Dante, dove sì, sto cercando di convincere i dimostranti a ritornarsene via, perché sono questi dimostranti pacifici, in modo tale che la polizia possa...
2: Signor sindaco,
3: seguire...
2: tanto la stiamo vedendo con le nostre telecamere mentre lei sta parlando.
3: Dicendo, perché la polizia possa più liberamente andare a inseguire e a perseguire quelle bande di razziatori che sono in giro per la città.
2: Ecco, l'invito ai genovesi qual è in questo momento? Perché molti genovesi stanno alla finestra a vedere uno spettacolo che non è uno spettacolo, è un disastro.
3: È uno spettacolo orribile, speriamo che cessi presto. Se cominciano quelli che sono la maggior parte dei manifestanti, che sono persone pacifiche, incominciano chiaramente a dissociarsi, come mi auguro che succeda tra poco qui in Piazza Dante, certamente si potranno isolare i violenti.
2: Ecco, lei sta chiedendo quindi al gruppo del GSF, tanto per dire la parte meno violenta, chiaramente la parte più pacifica del corteo, quella che ha sfilato ieri,
3: di rinunciare
2: a questa sedia,
3: di ritirarsi, in maniera tale che quelli che stanno facendo dei disastri possano eventualmente essere logicamente perseguiti.
1: Gade, insomma, in questi giorni che stiamo un po' ricostruendo quei drammatici momenti, ovviamente il nostro archivio ci regala pillole di ogni tipo, di ogni forza anche. Voglio ritornare indietro un attimo con te e parlare anche del giornalismo. In quegli anni, in quei giorni, soprattutto, insomma, Primo Canale, che con... appunto, come hai detto tu prima, con la 7 aveva fatto anche una sorta di accordo, quindi c'era anche questa...
0: Diciamo che ci avete ospitati, siete stati molto accoglienti, perché col sindaco Pericu, dopo che ci hanno tirato quel faro addosso sul palco lì giù alla Foce, era due giorni prima di questo venerdì 20 luglio 2001, di cui avete appena trasmesso le parole di Pericu. Quella sera abbiamo detto: cosa si fa? Qua abbiamo dovuto interrompere e siamo venuti da voi sulla vostra terrazza. Ricordo che c'era Vittorio Agnoletto, portavoce in qualche modo della grande maggioranza non violenta dei manifestanti, e quindi sì, è nata una collaborazione della quale 25 anni dopo, un quarto di secolo dopo, mi fa piacere ringraziarvi.
1: Ecco, tornando ancora indietro a quei giorni, rivedendo anche i colleghi che lavoravano in strada, poi Primo Canale, tu lo sai, le immagini che eravamo riusciti a trasmettere con le prime videocamerine, c'erano già i telefoni cellulari e c'erano queste mini telecamere che i ragazzi, soprattutto che abbiamo visto anche in questi giorni che stiamo vedendo, erano tutti ragazzi molto giovani.

0: della redazione di Primo Canale, Ilaria Cavo era la direttrice molto, molto giovane, ma tutta la squadra era fatta di ragazzi che poi ancora oggi, risentendoli, loro dicono: abbiamo fatto delle cose che magari oggi non faremo più, eravamo in mezzo davvero a tutto, senza paura, senza alcun timore. Ecco, il giornalismo...
1: Guarda, nessuno di noi si immaginava la brutalità di quegli scontri. Ricordo la sera della manifestazione, finito di fare i nostri servizi, che con alcuni colleghi, tra cui Enrico Mentana, Enrico De Aglio e già citato Giuliano Ferrara, ci siamo ritrovati giù al Porto Antico, al ristorante, se non ricordo male, del Marina Jolly, e lì hanno cominciato a pervenire le notizie della Diaz, della scuola Diaz, dove ci siamo precipitati, abbiamo trovato i vostri colleghi molto più veloci e sperimentati di noi arrivati da fuori, ed è stata, diciamo, il primo momento in cui abbiamo cominciato a capire che in quella violenza c'era stato un salto di qualità, che aveva purtroppo coinvolto, e lo avremmo appreso nei mesi, negli anni successivi, anche un settore delle forze dell'ordine nel quale non è stato facile, ma bisognava fare anche lì pulizia, non solo dei violenti tra i manifestanti.
0: Gad, un'altra cosa che mi piace parlare con te, ovviamente, è il mondo del giornalismo, no? Nel senso che forse è stato il primo grande evento raccontato proprio dagli uomini in strada, con le, ripeto, i telefonini erano già nati ed erano già in uso fra noi, fra i giornalisti, però insomma erano i primi anni dove c'erano le prime telecamerine, dove si andava in diretta anche in maniera veloce, ovviamente non si andava in diretta come si va in diretta adesso, dove basta a volte anche un WhatsApp, un video e vai subito in diretta nel giro di 5 secondi, o comunque con tutte le attrezzature che ci sono adesso, zainetti, telefonini super attrezzati e tutto. All'epoca c'era anche delle staffette con dei colleghi che andavano a prendere le immagini in centro, le portavano in sede, poi venivano poi riversate, insomma ci voleva anche un lavoro molto oscuro e anche faticoso, ma anche che appunto serviva del tempo, però è stato forse il primo grande evento raccontato anche dai telefonini o comunque dai prime micro telecamere in strada, proprio real time.
1: E questo lo si deve molto a voi, a una dimensione che magari all'epoca qualcuno avrebbe considerato obsoleta, superata, quella delle televisioni locali, delle televisioni regionali. Ecco, riconosco Ilaria Cavo dell'epoca, ma invece quegli strumenti agili che molti anni prima, sto pensando al 1975-1976, erano stati quelli delle cosiddette radio libere, con le quali, ancora più rudimentale, magari si usava un sacchetto di gettoni per entrare nelle cabine telefoniche e fare solo per telefono, senza immagini, naturalmente, le prime dirette dalle piazze. Il salto di qualità nel 2001 è stato quello di poter trasmettere anche le immagini, che sono circolate in tutto il mondo, un mondo che proprio in quell'estate del 2001 viveva un voltapagina della storia. Non c'era stato ancora l'attentato dell'11 settembre, ma ce n'erano le avvisaglie, e senza la dimensione della TV locale, della TV regionale, che non a caso resiste un quarto di secolo dopo, ciò non sarebbe stato possibile.
0: Assolutamente, pensa che rivedendo in questi giorni, che ci siamo un po' dietro anche ai nostri archivi naturalmente, quindi rivedendo un po' tutte le immagini dell'epoca, parlavo ancora nei giorni scorsi con l'editore Maurizio Rossi e mi ricordava come avesse avuto anche delle pressioni politiche molto forti anche per non dare certe immagini prima ancora che accadesse tutto, però quando dal momento dei primi scorsi.

0: incontri, perché c'era anche un motivo anche di ordine pubblico, però poi lui si era impuntato anche con altissimi ministri anche del governo dell'epoca, e per dire no, noi dobbiamo fare servizio pubblico, dobbiamo informare la cittadinanza, dobbiamo svolgere il nostro ruolo sul territorio, e andò contro proprio a quello che era un diktat del governo e comunque dei ministri che all'epoca c'erano, perché loro ovviamente avevano un po' di timore che anzi le immagini potessero provocare ulteriori problemi. E invece insomma devo dire che è stato molto ferreo e anche intelligente, non perché è ancora oggi l'editore di Primo Canale, non lo dico per quello, però obiettivamente è stato dire di no a certe persone che erano al telefono, immagino non c'ero, ma che non sia stato facile, e poi ha avuto ragione.
1: Quelle persone che stavano al telefono temo che non chiedessero alla libera stampa di metterci il freno, per non dire il paraocchi, soltanto per non incentivare le violenze, perché non di questo si tratta, ma perché la brutalità di quanto è avvenuto durante e dopo quelle giornate fu seguito da una cabina di regia direttamente dai responsabili politici dell'ordine pubblico, e se non ci fosse stata la libera stampa capace di sottrarsi a questi inviti pressanti all'autocensura, non avremmo avuto la verità impressionante Bolzanetto e della Diaz, non avremmo avuto il bel film di Vicari che è stato ritrasmesso nei giorni scorsi, non avremmo avuto tanti racconti e tante riflessioni su un mondo che cominciava a spaccarsi, perché c'è anche questo elemento da dire. Il vertice, ho appena riguardato la classica fotografia degli otto capi di Stato, uno di fianco all'altro, poi c'era anche il Presidente della Commissione Europea, accanto a Berlusconi c'era Putin, e accanto ancora Blair, Chirac, Bush, l'americano un po' più in là, ma c'era, come dire, un'idea di Occidente che all'epoca includeva anche la Russia di Putin, oggi si è spaccata drammaticamente, che aveva però una contrapposizione già in essere con il sud globale del mondo, con i manifestanti che denunciavano le disuguaglianze, con il fanatismo religioso, con l'integralismo islamico che già aveva colpito, ma lontano dai cuori pulsanti dell'Occidente, come avvenne di lì a poche settimane in quel di New York. E si scatenò una fase nella quale ci siamo illusi che l'Occidente unito potesse affermare la superiorità del proprio modello, della propria civiltà, che invece ha dato luogo a guerre disastrose in Afghanistan e in Iraq, a ritirate disonorevoli e poi a un'esplosione di nazionalismi, per cui oggi un vertice come quello di Genova non sarebbe più possibile con Putin, neanche con Xi Jinping, il cinese, e gli stessi paesi che insieme dovevano costituire la civiltà occidentale si stanno facendo guerre quantomeno dei dazi. Quindi è stata veramente una pagina di storia quella vissuta a Genova.
0: Assolutamente sì. Putin, tra l'altro, è rimasto dall'elenco che hai fatto, ma ovviamente si sapeva già, l'unico superstite di quei giorni, ma anche di quegli anni.
1: Per la verità che non me lo ricordavo, ma c'era, non era un capo di Stato, ma era il Presidente della Commissione Europea, Romano Prodi, c'era anche lui.
0: Però, insomma, però Putin è al comando.
1: Putin
0: e non
1: è un'altra faccenda.
0: Esatto, un piccolo dettaglio.
1: Esattamente da più di 20 anni ha scatenato guerre terribili nel frattempo.
0: Chiudiamo, tu insomma la pagina, hai detto che sei nella casa di Genova, quindi chiudiamo anche con il rapporto.

0: rapporto fra Gardelegner e questa città?
1: Allora, potrei dirti che in Piazza Alimonda per me era il luogo in cui ho preso la patente, perché tra il 1979 e il 1981, andiamo nella preistoria, sono stato al Lavoro di Genova, al quotidiano Il Lavoro, ed è stata un'esperienza drammatica, perché quelli furono gli anni di Guido Rossa, di Via Fracchia, anni terribili ma anche affascinanti, che mi hanno fatto innamorare di questa città. La sorte ha poi voluto che sposassi una genovese e quindi sono di nuovo con voi qui con la barba bianca.
0: E allora ti aspettiamo anche da noi in sede, un giorno che sarai a Genova, avrai un po' di tempo, ti ospitiamo naturalmente con grande piacere.
1: Grazie mille e in bocca al lupo.
0: A lei, a te, grazie. Grazie Gardelegner e buona serata e buon lavoro.
1: Buonasera.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Something.

0: 25 anni fa il G8 di Genova, un G8 che probabilmente qualcuno dice a distanza di tanti anni che ha cambiato il mondo, o qualcuno ha provato a cambiare il mondo. Sicuramente è cambiata Genova in qualche modo, è cambiato anche forse anche il lavoro dei giornalisti, perché quel giorno insomma è stato raccontato qualcosa di straordinario per la città di Genova, ma per l'Italia e il mondo in generale. E uno dei giornalisti che quei giorni erano quei giorni molto molto caldi, erano sul pezzo, era sicuramente Davide Lentini, che ritroviamo con piacere. Ben trovato Davide.
1: Ciao Matteo, grazie a tutti.
0: Allora, insomma, sono passati 25 anni, naturalmente il ricordo di Primo Canale è un ricordo sempre molto vivo, perché tu sai meglio di me che non c'ero, che cosa è stata Primo Canale per il G8 e il G8 per Primo Canale.
1: Guarda, rivedere queste immagini, ero giovanissimo, sono passati, come dici, 25 anni, al di là di un ricordo personale e anche di una crescita professionale, perché senza ombra di dubbio, come dicevi tu, è cambiato anche il modo di fare giornalismo. Lì possiamo dire eravamo giornalisti di strada, da marciapiede, perché in quei giorni abbiamo battuto con tutti gli altri colleghi, alcuni che ancora sono in forza alla redazione di Primo Canale, mi viene in mente Elisabetta Biancalani. Abbiamo davvero monitorato in tempo reale sulla strada quello che stava succedendo. Ma tornando a quello che dicevi all'inizio, ovvero è cambiato il mondo, qualcuno ha provato a cambiare il mondo, io con grande onestà credo che a distanza di 25 anni possiamo dire che sia stato un fallimento quel G8, un fallimento da tutti i punti di vista, perché le cose le vediamo ancora a oggi non sono migliorate, anzi a distanza di 25 anni ci ritroviamo in una situazione ben peggiore rispetto a quello che speravamo di poter migliorare 25 anni fa. Ci metto dentro tutti, perché tutti avevamo una speranza da quel G8. E anche dal punto di vista

0: proprio dei movimenti che oggi di fatto sono spariti, se vogliamo. Un fallimento per quello che è stata l'organizzazione dell'ordine pubblico, per quello che è stato la gestione della piazza. Sarebbe necessario oggi, a distanza di 25 anni, che venissero ammesse le colpe, al di là delle inchieste e delle possibili sentenze. È necessario, secondo me, che qualcuno dica sì, è stato commesso un grave errore alla Diaz, a Bolzaneto, in piazza, da parte del governo dell'epoca, dei governi dell'epoca, perché ricordiamo che venne organizzato da uno e gestito da un altro il G8 genovese. E ci dovrebbe essere una missione di colpa anche da chi ha aumentato l'escalation di tensione in quei giorni sulla piazza, e anche, ahimè, da chi appunto sperava di poter cambiare le cose, ma le cose non sono cambiate.
1: Senti, torniamo proprio alla mera cronaca, naturalmente, perché poi è ovvio che il G8 ancora oggi, come è giusto che sia, fa ancora discutere anche i temi di cui appena hai appena trattato tu. Però tornando proprio invece proprio sul lavoro del giornalista, erano anche non i primi telefonini, naturalmente, perché i telefonini erano già arrivati da qualche anno, però, come si diceva prima, è stato uno dei primi momenti dove in qualche modo sicuramente il telefono cellulare ha cambiato anche il modo di fare giornalismo.
0: Questo senza dubbio, anche se non c'erano le funzioni che ci sono oggi sappiamo bene che dal cellulare con una schedina SIM si può fare molto di più rispetto a quello che comunque abbiamo fatto all'epoca. Oggi gli zainetti permettono di trasmettere proprio con una schedina SIM da qualsiasi parte del mondo. Noi eravamo però molto ben organizzati anche con i mezzi dell'epoca, già all'avanguardia, riuscivamo a trasmettere velocemente le immagini, se non proprio in diretta, da qualsiasi punto della città dove erano le manifestazioni, perché avevamo organizzato con l'intuizione, bisogna dirlo, del nostro editore Maurizio Rossi, tutte le stazioni e i punti di trasmissione più strategici. Ad esempio, su Corte Lambruschini c'era la possibilità di trasmettere le immagini che venivano registrate in piazza, per non dover rientrare nella sede, che era un po' più distante da Piazza Dante rispetto appunto ai luoghi nevralgici alla Foce. Salivamo all'ultimo piano di Corte Lambruschini, era stato predisposto un trasferimento via Ponte Radio per poter appunto gestire immagini e farle arrivare in sede pochissimi minuti dopo registrazione in piazza. Il telefono cellulare permetteva di parlare su quelle immagini in tempo reale, documentando poi quello che stava accadendo.
1: Nulla a che vedere, Davide, con quello che potrebbe accadere oggi, no? Quello che accade, non potrebbe accadere, che accade quotidianamente nel nostro lavoro, dove si va su un posto e nella maniera più semplice del mondo, a volte anche se poi l'immagine non è così nitida, ma a volte basta anche un video su WhatsApp e tu sei subito in diretta, di fatto. E questo è una svolta epocale, perché quello che raccontavi tu, insomma, di fare questa staffetta, no, con i video che avevate, che raccoglievate di minuto in minuto, poi bisognava portarli nella redazione o comunque dove partiva il segnale. Oggi è tutto obiettivamente più semplice da questo punto di vista.
0: Oggi sarebbe stato davvero molto più semplice, ma come sempre, come dico spesso, quando c'è una organizzazione diversa rispetto all'utilizzo di alcuni strumenti tecnologici, quello che conta è davvero l'efficienza organizzativa. Da questo punto di vista eravamo ben strutturati e ben organizzati proprio per poter essere quasi in presa diretta anche con le immagini, per raccontare come è successo non soltanto a Genova e alla Liguria, ma a tutto il mondo quello che stava accadendo a Genova, perché con i mezzi di Primo Canale, le immagini di Primo Canale, i racconti di Primo Canale sono finiti, lo ricordiamo spesso, sulla CNN negli Stati Uniti, da lì praticamente in tutto il mondo.
1: Ecco, tra l'altro, Davide, non perché siamo a Primo Canale in questo momento e chi ci sta guardando ovviamente vede il segnale, il segno, il logo di Primo Canale, però obiettivamente tu c'eri, io no, quindi posso dirlo tranquillamente, Primo Canale, e non lo dico perché oggi ne sono fieramente il direttore, però insomma ha dato anche il via e ha ricevuto anche tanti complimenti anche delle big, no? Delle trasmissioni nazionali, delle televisioni nazionali, dei media nazionali. A volte anche una realtà locale può, insomma, tracciare una retta, può dare a tutti un modo anche di lavorare, perché molti anche dei colleghi, anche nazionali, negli anni che ho incontrato da quel G8 di Primo Canale, non so se hanno imparato qualcosa, ma hanno comunque avuto una bella la parola.

0: La lezione è brutta, però hanno avuto molte indicazioni che sono arrivate da quella giovane redazione. Poi eravate tanti giovani, eravate.
1: Sì, le immagini che state facendo lo dimostrano impietosamente, gli anni sono passati. Di fatto però hai perfettamente ragione, ci stupimmo una sera perché al di là di lungo lavoro, iniziava molto presto la mattina, eravamo tutti quanti lì, ricordo che vivevamo di fatto attaccato alla redazione, c'era tutto lo staff tecnico e giornalistico in un albergo, attraversavamo la mattina la strada per poter arrivare proprio in redazione molto presto. Dicevo, eravamo praticamente sempre lì al lavoro. Una sera guardammo il TG5 e in maniera così un po' a sorpresa ci accorgemmo che dedicò il servizio di apertura, all'epoca il direttore era Enrico Mentana, proprio all'impegno e al ruolo di primo canale, l'importanza di una televisione locale, regionale su un evento così importante con i riflettori del mondo puntati sulla città di Genova. La forza era quella di conoscere la città, le strade, tutto quello che invece i grandi inviati, cronisti di tutte le TV mondiali, dei giornali, delle radio non potevano fare perché non conoscevano quella città ed è la nostra città ed è lo stesso problema che hanno avuto anche le forze dell'ordine arrivate a dare rinforzi da Roma e da altre città d'Italia, si sono ritrovate a dover gestire l'ordine pubblico in una città che era un po' più complicata rispetto a quello che potevano immaginare, anche perché sappiamo qual è la conformazione di Genova. Ecco, per noi la grande forza era invece proprio quella, conoscere la città e poterla raccontare, anche se pur sempre in una situazione drammatica, a tutto il mondo.
0: Ecco, tra l'altro, Davide, proprio per continuare a parlare di quegli anni, rivedendo le immagini in tutti questi anni, appunto, lo dicevamo prima, eravate una redazione di giovani. Questo è un'altra peculiarità importante di Primo Canale di quegli anni.
1: Guarda, sì, ed è stato anche un bene, anche perché oggi stare tutte quelle ore in giro per Genova da un punto all'altro a piedi, non so se riusciremmo a farcela. Battute a parte, direttore molto giovane, Ilaria Cavo, io e lei siamo della stessa annata, 1973, fate i conti, avevamo 27 anni, no, forse qualcosa di più, comunque 28, era pur sempre una redazione dinamica, c'era anche chi era più giovane, però. Ripeto, quella è stata la nostra forza, la velocità, anche il fatto di in quei momenti mettere davanti davvero, il lavoro, la professionalità e tenere da parte i sentimenti, perché vedere questa immagine a distanza di 25 anni è davvero un tuffo al cuore e io mi chiedo ancora oggi come abbiamo fatto in quei momenti a dico, mantenere una certa lucidità nel fare i cronisti, tutti quanti noi ci siamo trovati di fronte a una situazione ben più grave e pesante rispetto a quella che potevamo lontanamente immaginare. E credo che non devo essere io a dirlo, però mi fa piacere ricordare l'impegno di tutti gli altri colleghi. Siamo riusciti davvero a fare un lavoro egregio proprio nel essere cronisti fino in fondo.
0: Assolutamente sì, poi Primo Canale, naturalmente tu lo sai, anche se poi hai lasciato Genova, ma naturalmente segui tutto, è rimasta per fortuna non la televisione del G8, è cresciuta anche negli anni ed è rimasta sicuramente un punto di riferimento per il territorio, soprattutto naturalmente sulla cronaca, su quello che accade ogni giorno nella nostra regione, insomma come se non dico battesimo, perché Primo Canale ovviamente era già in vita da diversi anni, però è come se quell'imprinting, no, di quei giorni avesse dato proprio a tutta la struttura proprio il là per poi avere una strada tracciata negli anni.
1: Eh sì, perché se vogliamo il canale All News che è oggi Primo Canale è nato proprio dopo l'esperienza del G8. Intanto perché prima c'era un altro tipo di programmazione, sempre con delle finestre informative, sempre con grande attenzione a quello che succedeva in tutta la regione, con la prima TV che ebbe le redazioni distaccate nelle varie province. Però dopo quelle 2 settimane di maratona completa dedicata al G8, alla fase preparatoria e poi vivere in tempo reale quello che stava accadendo, ha portato alla scelta, e lì ricordo bene quei giorni su come abbiamo deciso di riorganizzare il lavoro e la redazione, ha portato, dicevo, alla scelta di abbandonare altri tipi di programmazione per concentrarsi totalmente sul mondo News, nel raccontare Genova e la Liguria minuto dopo minuto, iniziando già la mattina del G8 delle trasmissioni ad hoc, si iniziava un po' più tardi in diretta.

0: E venne affidato proprio a me il ruolo di aprire questa fascia informativa già alle 6:45 all'epoca con la rassegna stampa, gli aggiornamenti sul traffico, sul meteo, tutte le ultime della notte, il racconto di come una regione si sarebbe svegliata e quello che poi sarebbe accaduto durante il corso della giornata. E da lì, dalle 6:45, arrivare fino alla sera sempre in diretta, modello che ancora oggi portate avanti.
1: Assolutamente sì, grazie, grazie a Davide Dentini. Io ti aspetto naturalmente lunedì sera, spero che tu possa essere presente alla Terrazza Colombo per questa trasmissione che stiamo preparando proprio per il 25esimo anniversario del G8. Spero in presenza e se non sarai in presenza naturalmente ti aspetto collegato.
0: Ci provo, grazie a voi.
1: Grazie, grazie a Davide Dentini e buon lavoro.
2: Ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio, shampoo e balsamo ultra dolce Garnier, vari tipi e grammature, due pezzi a 2,90 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
7: Donare sangue
8: significa fare qualcosa di grande.
7: Insieme.
6: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Genova, questo il punto centrale è l'incontro degli otto grandi.
1: Ieri nella zona rossa ci si sveglia con degli autobus, non soltanto
2: il stadio del Lagazzo. Andiamo a vedere adesso qual è la situazione. Lo stadio Carmine vicino all'ospedale.
3: A Genova ho visto due città, una della polizia, una della gente, una situazione folle. Ogni volta che si riuniscono
4: ufficiale abbiamo Silvio Berlusconi che sta ricevendo i capi di Stato.
5: Immagini questa diretta,
4: ecco, rivediamo l'arrivo dei capi di che si sta dirigendo a fronteggiare l'arrivo dei manifestanti. Avete visto prima
0: per questo primo confronto fra i due leader delle due potenze nucleari. Ovviamente stiamo parlando di un'altra epoca, non c'è più la guerra.
6: Non c'è evento che valga la vita di una persona, dice il sindaco di Genova Pericu quando viene a sapere della morte del ventenne deceduto in piazza Alimonda durante le manifestazioni di oggi per il G8. Non c'è evento che sarà ricordato a Genova dopo quello che è successo. Una giornata triste, davvero triste per il capoluogo ligure.
7: Si è stato contestuale agli sforzi, al lavoro che nel G8 si è portato innanzi.
8: Precisazione, l'incendio divampato in un ufficio postale di Corso Sardegna, un ufficio postale abbastanza alto
9: che possiamo dire che siamo
10: chiusi, ma teppisti dalla polizia e lanciavano sassi, tiravano di tutto, in mezzo c'erano dei cassonetti bruciati.
11: Adesso vediamo un ragazzo con un fazzoletto rosso al collo protestare e adesso
12: gli stanno portando sotto. 77 feriti non gravi, un terzo in più rispetto a ieri, alla stessa ora, il bilancio provvisorio della giornata di scontri avvenuti durante il corteo del GSF.
13: Ci hanno caricato, hanno ferito. Non c'è assolutamente... Che cosa possiamo porre? Siamo qua così, siamo arrivati di

0: qua dietro lo vedete, Piazza Limonda, Corte Lambruschini, lì è la zona dei grandi scontri, i grandi scontri che hanno portato all'uccisione di Giuliani, che resta sull'asfalto, il cadavere che resta sull'asfalto, queste immagini che Primo Canale manda in tutto il mondo, perché dall'interno della zona rossa i grandi, i loro staff, tutti i 5.000 giornalisti praticamente si disinteressano del summit, ma guardano le immagini che la nostra televisione dà in quel momento. Sono veramente delle drammatiche immagini piene di violenza, con la polizia che usa il manganello, con la polizia che insegue a volte i manifestanti pacifici, ma anche con le devastazioni, delle devastazioni tremende, soprattutto il sabato, il giorno dopo la morte di Giuliani, Black Bloc mettono a soqquadro la città, in Corso Italia, nella zona di Viale Brigate Partigiane, distruggono decine e decine di negozi. La città è in mano a questi devastatori.
1: Sentiamo Dario Vassallo. Dario.
2: Sì, Enrico, diciamo che ieri è stata una giornata, diciamo, difficile anche qui, per carità, niente a che vedere fortunatamente con quello che è successo fuori dai magazzini del Cotone, ma in qualche modo anche qui, e come poi vi faremo vedere, c'è stato qualche attimo di tensione, ma consentimi di dire che noi siamo televisione di servizio, l'abbiamo detto più volte, e forse mai come ieri qui a Magazzini del Cotone siamo stati televisione di servizio. Se la regia ci fa partire l'immagine, te lo posso testimoniare proprio visivamente, perché vedi, questi sono i teleschermi nella grande sala stampa e noi facevamo vedere le immagini in diretta ai nostri colleghi. I colleghi potevano vedere direttamente da questi grandi monitor, ma potevano anche vedere le immagini di Primo Canale proprio dai loro computer, dai computer che Wind ha messo loro a disposizione, e hanno potuto seguire il minuto per minuto gli eventi così come noi li abbiamo mostrati. E tra l'altro devo dire che c'è stata proprio una fila anche ininterrotta di gente che è venuta a farci i complimenti, ma soprattutto a vedere anche all'interno del piccolo spazio che noi abbiamo adibito qui a redazione, a vedere e ad alternarsi per vedere quello che stava succedendo. Quindi direi televisione di servizio anche da, vedi per esempio Alan Friedman, ecco, ieri è stato ospite ieri mattina dei nostri studi, ieri pomeriggio è venuto con noi, da noi è stato lungamente con noi e ha seguito proprio le immagini degli scontri, le immagini che noi mandavamo accanto a noi, rimanendo ovviamente coinvolto.
3: Riguardo il corteo pacifista, pare che siano 200.000 le persone che vi prendono parte, questo almeno secondo quanto riferisce il GSF. Tra l'altro, sempre da parte del Genoa Social Forum, arriva la notizia che abbiano intenzione proprio loro di isolare gli anarchici. C'è un servizio d'ordine che li controlla, sono 300 giovani del servizio d'ordine del GSF che stanno percorrendo e perlustrando le strade laterali per individuare eventuali black bloc ed isolarli. Ripeto dunque, un corteo pacifico di 200.000 persone con un centinaio invece di anarchici, forse qualcosa di più, che sta cercando come ieri di seminare il panico a Genova. Una decina già sono stati fermati dalla polizia, gli altri, oltre ad essere controllati dalle forze dell'ordine, sono, potremmo dire, ricercati anche da parte degli stessi appartenenti del GSF, oltre 300 ragazzi del servizio d'ordine che stanno cercando appunto questi black bloc per isolarli ed eventualmente fermarli e consegnarli alle forze dell'ordine.
4: Abbiamo subito Luca Laviola, abbiamo sentito prima parole drammatiche. Luca, dici che cosa sta succedendo?
5: Guarda, qui stanno distruggendo tutto, le vetrine dei centri commerciali, dei locali, dei negozi che sono all'angolo da Corso d'Italia, via Alessandro Rimassa, a un passo da Piazza Rossetti. Ci sono pochi, tutto sommato, scatenati, che stanno tirando pietre, distruggono con i bastoni tutto quello che trovano sul loro cammino. La polizia ancora non è intervenuta direttamente, si è limitata a sparare parecchi lacrimogeni. La gente intorno cerca di convincerli a smettere, molti stanno quasi piangendo dalla disperazione, perché ancora una volta la situazione è andata fuori controllo per colpa di gruppi scalmanati, non si sa come altro definirli, non hanno insegne particolari, non sono black bloc, sono solamente bendati, hanno il viso bendato e stanno distruggendo tutto.
4: Luca, Luca, mi raccomando, ovviamente

0: prima di tutto l'incolumità, cerca di testimoniare questo, quanto sta succedendo, ma naturalmente prima di tutto cerchiamo di tutelare. Cerchiamo di sono venuti a contatto con le forze di polizia? No, ci hai detto, ma ci hai detto nella precedente testimonianza che alcuni militanti della manifestazione hanno cercato di bloccare, anche erano venuti a contatto, ci sono stati scontri, si stanno verificando anche adesso?
1: Beh, prima più che scontri c'erano stati battibecchi tra le varie parti del corteo. Adesso diciamo che questi stanno spaccando tutto e gli altri si fanno intorno cercando di convincerli, non c'è stata un'azione diretta per fermarli.
0: Noi abbiamo avuto la possibilità di intervistare il ministro degli esteri Ruggero, Ilaria Cavo, direttrice di Primo Canale, ha avuto questa intervista esclusiva, adesso noi ve la possiamo proporre nella sua interezza. Vediamo.
2: Ministro, lei diceva prima, volevo che questo fosse un vertice per la vita, potrà continuare ad esserlo?
3: Ma certo che deve essere un vertice per la vita, la creazione del fondo lascia questa impronta che questa decisione è una decisione per promuovere la vita e non certamente per promuovere la morte, quindi questa è la strada che sarà stata segnata e sarà partita da Genova.
2: Qual è la riflessione sua di oggi dopo gli episodi di ieri?
3: Un grande dolore perché poteva essere una manifestazione di solidarietà, una manifestazione di speranza, una manifestazione per creare un mondo migliore e siamo tutti sconvolti dalla morte di un giovane.
2: Come prima detto, l'agenda di questo vertice non è stata formulata sulla pressione dei movimenti antiglobalizzatori?
3: Assolutamente, l'agenda di questo vertice non è stata formulata sotto la pressione, era stata creata mesi fa.
2: C'è la necessità di riflettere sull'importanza di questo vertice, ce la può riassumere dal suo punto di vista?
3: Certamente bisogna riflettere su come rispondere politicamente alla contestazione, non possiamo semplicemente dire che notiamo la contestazione, bisogna avere delle risposte e questo è il compito della riflessione delle prossime settimane.
0: Comunque vediamo adesso i militanti del Partito Socialista, del Partito Internazionale Socialista, un partito inglese che si richiama la parte internazionale, vediamo altre bandiere rosse, quelle di Rifondazione Comunista, vediamo lo striscione appunto critica la globalizzazione, sono appunto militanti anti-global, ma abbiamo sentito anche le parole del ministro Ruggero, erano parole sostanzialmente d'apertura, abbiamo visto nei giorni scorsi, abbiamo seguito sui giornali, sui telegiornali, abbiamo visto i tentativi di avvicinamento tra il ministro degli esteri Ruggero, il ministro degli interni Scajola e il rappresentante al Genoa Social Forum, è stato un dialogo ritenuto insoddisfacente dal Genoa Social Forum, ma comunque l'apertura, la disponibilità da parte, l'apertura, la disponibilità dal ministro Ruggero, ma e soprattutto l'amministrazione di civiltà da parte del Genoa Social Forum, che adesso ha ripudiato qualunque forma di invasione, contestazione, anche di disobbedienza civile per distinguersi dagli anarchici. Quindi vogliamo dire, nonostante il dialogo fra le istituzioni e i contestatori non fosse stato proficuo dal punto di vista dei risultati, comunque restava nell'ambito della civiltà. Purtroppo per colpa dei black bloc abbiamo visto un centinaio, forse poco più, di estremisti anarchici caratteristici con le loro divise nere, il fazzoletto rosso a il volto, i passamontagna neri, purtroppo per colpa di questi estremisti la manifestazione sta degenerando anche oggi ci troviamo purtroppo a fare la cronaca di una guerriglia urbana. Adesso siamo in linea con i magazzini del Cotone, dove c'è per noi Dario Vassallo, che lo vediamo come un ospite prestigioso. A te la linea, Dario.
4: L'hai detto tu, Gianluca, il nostro ospite Giuliano Ferrara, che ringraziamo per essere venuto nel nostro studio e al quale inevitabilmente per iniziare chiedo un commento su queste immagini che insomma tornano a farci riflettere.
5: Sì, oggi si vede meglio che esiste una parte di questo movimento antiglobalizzazione pacifista, ludica, che vuole esprimere, gettare, lanciare idee che non fanno male, che non portano alla tragedia, e invece resiste una minoranza teppistica, vandalica, che pensa di poter esprimere un'ansia di umanitaria in forme che poi conducono alla negazione di ogni umanità, perché mettono gli uomini gli uni contro gli altri, costringono lo Stato a mostrare il suo volto più duro per tutelare la sicurezza comune e quindi possono portare a tragedie come quella di ieri. Oggi mi sembra che si veda meglio questa distinzione, speriamo che, ecco, ci sono questi

0: Speriamo che non, appunto, non soccombano i tra virgolette buoni, cioè che non si, il problema è sempre quello, insomma.
1: Scusateci, vi dobbiamo interrompere, abbiamo, restate con noi perché abbiamo le immagini degli scontri, abbiamo la corrispondenza del nostro Luca La Viola che si trova proprio al centro degli scontri. Luca, ci senti? Adesso vediamo se si possono proporre le immagini. Abbiamo preso contatto poco fa con il nostro inviato Luca La Viola che sta al centro degli scontri, quindi potete immaginare, ovviamente è molto difficile poter entrare in contatto con lui. L'abbiamo sentito poco fa. Purtroppo no, abbiamo perso
2: Luca,
1: il contatto.
2: Mi senti?
1: Sì, Luca. Luca, parla, dove sei?
2: Io adesso sono nella postazione in questura, mi sono appena allontanato dalla zona degli scontri, Piazza Rossetti, le vie adiacenti. Non so se già stiamo vedendo le immagini, mi sembra di no ancora.
1: No, ancora no, ma adesso vediamo se possiamo proporle. Intanto raccontaci quello che è successo. Eccole, vediamo, ovviamente sono immagini non particolarmente chiare, ma almeno non pulitissime, ma sono immagini che testimoniano abbastanza evidentemente quello che è successo. Ma tu che sei stato lì, raccontaci cosa è successo.
2: Beh, io ho percorso quasi tutto il corteo verso Piazzale Kennedy, a passo più accelerato rispetto ai manifestanti. Quando siamo arrivati in vista di Piazza Rossetti abbiamo potuto notare già a molta distanza le colonne di fumo dei lacrimogeni che salivano, e anche colonne di fumo più scuro, lo vedete lì sulla sinistra, evidentemente erano state bruciate delle macchine, altre cose. E io mi sono avvicinato il più possibile alla linea che separava i, non so come definirli, questi teppisti dalla polizia, e lanciavano sassi, tiravano di tutto, in mezzo c'erano dei cassonetti bruciati, la polizia ha sparato parecchi lacrimogeni, alcuni sono arrivati molto vicini a dove eravamo noi. Io non ho visto più di 30-40 persone impegnate nelle, ecco, lo vedete in queste immagini, e poi si sono spostati sul lato destro di Corso Italia e si sono scagliati contro le vetrine dei negozi sotto la galleria.
1: Scusami Luca, volevo appunto porre una domanda al magazzino del Cotone, ma è mai possibile, io mi domando, che 30-40 persone di fronte a uno schieramento così imponente di polizia e con 200.000 manifestanti possano avere in un certo senso così carta bianca? Le domande ai magazzini del Cotone.
0: Anche un sasso scagliato da una sola persona può avere un valore dirompente. Il problema è che si diventa, attraverso la protesta violenta contro lo Stato, immediatamente protagonisti nei media, quindi è un modo assurdo, folle di comunicare le proprie ansie o in certi casi anche la propria demenza, il proprio stato, diciamo, di ribellione senza una misura, senza un discorso razionale, però efficacemente, perché insomma,
3: diciamo, una situazione del genere potrebbe essere creata dal G8 come da un'altra qualsiasi cosa, insomma.
0: E infatti o il G8 o l'Organizzazione Mondiale del Commercio, il convegno di Davos, ma voglio dire, insomma, potrebbe essere un raduno di industriali farmaceutici, potrebbe essere una qualunque manifestazione di ciò che è nelle sue multiforme varietà, diciamo, il potere costituito, ecco. L'ansia, lo spirito di ribellione quando comincia il problema è che noi stiamo vedendo un film già visto, questo è il dramma, cioè tutti i movimenti sono così, tutti i movimenti che contano, in questo senso io devo dire quello che sta succedendo mostra che c'è poi una radice, c'è un problema, ragione Chirac quando dice manifestazioni come queste vogliono dire che c'è qualcosa sotto, no? Tutti i movimenti nascono senza una leadership forte, sono un po' in balia di se stessi, si dividono tra duri e morbidi, tra ala guerrigliera e ala pacifista, alla fine tutti sono coinvolti come vediamo negli scontri, nei vandalismi, nel senso che tutti sono politicamente coinvolti in termini di responsabilità, alcuni li fanno da copertura, da alibi politico eccetera, le forze di polizia finiscono sempre sotto accusa o per non avere reagito abbastanza, perché ieri li hanno accusati di non avere arrestato in blocco tutti gli anarchici insurrezionalisti, o per reagire troppo quando sono costretti poi ovviamente a impedire che vengano. È sempre la stessa storia, e purtroppo la cosa drammatica è generazione dopo generazione, diciamo, le elezioni del passato tendono a svanire nel nulla.
1: Ed ecco, sono degli arresti per la precisione, sono delle persone che sono state fermate, ovviamente non riusciamo a capire, sono immagini molto difficili, vediamo dei feriti, vediamo dei contusi, tra questi mi sembra addirittura di scorgere un barelliere, un ragazzo, ed ecco, vediamo.

0: un ragazzo con un fazzoletto rosso al collo protestare ed essere, gli stanno prestando soccorso. Va bene, adesso un'ultima battuta.
1: Stanno scendendo la piazza Tommaseo e i manifestanti e si stanno spostando verso Corso Castaldi. Questo è quanto sta succedendo in questi minuti tra Corso Buenos.
0: Davide, allontanati dalla zona, l'incolumità prima di tutto, invitiamo anche i cittadini che si trovino nella zona ad allontanarsi e di chiudersi in casa. Davide, allontanati subito dalla zona in cui ti trovi, cerca di allontanarti dai lacrimogeni. Avete sentito la testimonianza drammatica come quella di Luca La Viola prima durante gli scontri. Ecco, vedete le immagini drammatiche di un negozio incendiato, qui evidentemente gli anarchici sono entrati in azione, vedete i pompieri che cercano di spegnere le fiamme, ecco, vedete il fumo che probabilmente inquadriamo anche dall'alto con la nostra telecamera. Camera posta sul tetto, un fumo denso, un fumo nero tipico degli incendi provocati, tipico segno del passaggio di queste vere e proprie cavallette. Adesso abbiamo delle immagini dall'interno del vertice, ovviamente sono immagini che in un certo senso stridono, sono il premier giapponese Koizumi, il presidente del Consiglio italiano che si stringono la mano e alzano il pugno in segno di vittoria, come abbiamo letto nel protocollo sia Berlusconi, questo è uno degli incontri bilaterali che dovrà tenere il Presidente del Consiglio, sta per iniziare questo incontro, i rapporti fra Italia e Giappone sono ovviamente rapporti molto fruttuosi e costruttivi, sono cordiali, adesso vediamo Romano Prodi, vediamo il Presidente della Commissione Europea Romano Prodi intervenire, ecco, sono alla Marina. Parliamo dell'incontro di Koizumi e Berlusconi, è un incontro sicuramente in cui vengono ribadite la cordialità dei rapporti, non ci sono ovviamente problemi nei rapporti negli scambi commerciali tra Italia e Giappone, ricordiamo che noi abbiamo un ricchissimo scambio di merci con il Giappone, soprattutto per quello che riguarda lo style, il made in Italy, l'alta moda, i prodotti di lusso, mentre invece in Giappone da noi appunto riceviamo e importiamo moltissimi oggetti di alta tecnologia.
1: Ecco, sentite anche la sirena, sta avanti, venendo avanti praticamente il camioncino delle forze dell'ordine e adesso sta arrivando anche un'ambulanza, c'è un'ambulanza a tutta velocità, scansato, manifestante, quasi lo prendeva in questi momenti concentrati, forse c'è qualcuno che lì in mezzo si è fatto male perché, ecco, adesso...
0: Davide, non sentiamo bene.
2: Io non vedo tute bianche in giro, per la verità non vedo manifestanti, non so se sono dall'altra parte del tunnel perché è completamente invaso dal fumo. Quello che posso dirti è che c'è uno schieramento di forze di poliziotti, sono tutti poliziotti disposti su 3-4 file su Corso Torino e molti altri su Via Tolemaide, quindi nella traversa adiacente. Credo probabilmente qualcosa di grosso sta per succedere.
0: Do la linea alla redazione, Luca.
3: Sì, Gianluca, una precisazione, l'incendio divampato in un ufficio postale di Corso Sardegna, un ufficio postale abbastanza vasto, per fortuna nell'ufficio in questo momento non c'era nessuno, era chiuso, ma l'incendio ha praticamente distrutto l'ufficio e i Black Bloc stanno distruggendo pressoché tutto ciò che incontrano nella zona di Corso Sardegna, come testimoniato poco fa anche dal commento di Davide Lentini. Va detto però una cosa, che a differenza dei giorni scorsi nei quali gruppi erano molti, gruppi di contestatori che devastavano la città erano molti, in questo caso la polizia li sta circondando in un gruppo in modo tale da poterli controllare, anche se è difficile davvero perché la loro forza devastatrice è davvero tanta, ma comunque rispetto a ieri la zona è più circoscritta e le forze dell'ordine stanno cercando di chiudere appunto i contestatori.
1: Sì, siamo sempre qua, io e l'operatore Dennis Cabella, ci troviamo in Corso Sardegna dove continua il gettito degli idranti da parte di due camionette della polizia che però devono praticamente combattere su più fronti perché ci sono gruppi di Black Blocs sia di fronte a loro che dai lati, stanno lanciando non solo pietre ma anche bottiglie e quindi cercano in qualche modo di fermare l'avanzamento di questi due mezzi con gli idranti e oltre che con pietre e bottiglie li stanno cercando di fermare con i cassonetti piazzati lungo le strade.
4: Sì, guarda Gianluca, qui la situazione è sempre più tesa e stanno continuando ad arrivare ambulanze, ora ci sono altri 6 feriti, un uomo di 45 anni ferito alla testa in modo per fortuna non grave, una ragazza contusa di 25 anni, poi c'è una signora di 60 anni che era nelle manifestazioni sempre ferita alla testa e perdeva abbastanza sangue, l'abbiamo visto. Un altro ragazzo ferito al braccio, ma abbastanza giovane, sui 20-25 anni, e una ragazza con delle crisi di convulsione che abbiamo visto, però continuano a ripartire ambulanze e ad arrivare, quindi qui il bilancio è sempre più...

0: pesante e veramente...
1: Scusami Lucia, ce lo potresti ricordare? Quant'è però il bilancio provvisorio?
0: Per ora sono questi 6 che ti ho detto adesso, più i 3 precedenti. Non posso vedere la vostra diretta perché sono fuori, ma c'era anche, forse l'avete detto voi, anche un giornalista della BBC,
1: sì, certo,
0: che è stato appunto portato qui poco fa, anche lui con trauma cranio per un fumogeno.
2: In questura ci sono delle novità, e allora in questura il collegamento.
3: Sì, grazie Ilaria, buonasera. Tu prima parlavi degli scontri di Piazza Rossetti e qui in questura abbiamo chi era in prima linea durante questi scontri, Massimo Valeri del SIAP. Allora, com'è andata?
4: In un momento iniziale abbiamo visto venire avanti migliaia di persone armate di bastone, scusatemi per la voce, armate di bastoni, biglie e più che altro sassi, avevano anche bottiglie vuote, hanno iniziato il lancio degli oggetti, allora le forze di polizia, i nostri reparti hanno iniziato a sparare lacrimogeni per disperderli, loro hanno continuato a venire avanti, hanno cercato lo scontro fisico, dopodiché i reparti sono avanzati e poi sono stati in un primo tempo dispersi, poi si sono radunati di nuovo e hanno preso la strada di Corso Torino, un'immagine devastante mai vista in tanti anni di polizia, abbiamo visto banche prendere fuoco, macchine ribaltate, è veramente una cosa tremenda.
5: Dunque proprio parlavamo di bilancio, ho già reso pubblico un primo bilancio degli scontri fino a quest'ora, un'agenzia di pochi istanti fa, e di 77 feriti non gravi, un terzo in più rispetto a ieri alla stessa ora, il bilancio provvisorio della giornata di scontri avvenuti durante il corteo del GSF, di questi 66 sono manifestanti, 7 agenti delle forze dell'ordine e 4 giornalisti. All'ospedale San Martino si sono rivolti 29 manifestanti, 3 poliziotti e 3 giornalisti, mentre all'ospedale Galliera, dove abbiamo appunto la nostra collega, sono arrivati 17 dimostranti, 4 agenti delle forze dell'ordine e una giornalista. Dal pronto soccorso del Genoa Social Forum fanno sapere che sono invece una ventina i manifestanti che sono stati medicati nelle piazze, tutti per ferite non gravi.
2: Adesso noi ci colleghiamo sempre per continuare a seguire quello che accade in strada con Enrico Cirone, che avevamo lasciato nella zona di Piazza Martinez. Cioè, vediamo dove si trova adesso. Enrico, a te la linea, dove sei, che cosa stai osservando?
6: Sì, Ilaria, io mi sono spostato, sono in Corso De Stefanis, finalmente dei momenti di pace, finalmente dei momenti di tranquillità, perché sono nel pieno di un fiume in moto, un fiume in piena, è un corteo pacifico che unisce tutte le componenti dell'antiglobalizzazione, striscioni di ragazzi, ma non solo, ci sono cittadini di tutte le età che provengono da tutte le parti del mondo. Dicevo, situazione quanto mai tranquilla, il corteo è sceso da via Bertuccioni, ha confluito poi in Corso De Stefanis e adesso ci troviamo accanto, adiacenti al carcere di Pazzi, dove il corteo ha effettuato una prima sosta a ridosso del carcere, mentre un'ala diciamo di questo corteo sta oltrepassando nella maniera più pacifica, nella maniera più tranquilla, l'ala che si è fermata per portarsi dall'altra parte.
2: Dobbiamo prendere in diretta le dichiarazioni del Presidente della Commissione Europea. Sento.
7: È stato Seattle, Quebec City, Napoli,
8: Seattle, Quebec.
7: Göteborg, Davos, Genova, ormai non c'è incontro di andare con questo, non avvenga.
8: It's a series.
7: Che pone problemi molto seri, molto gravi,
8: perché
7: certo non si può rinunciare all'aspetto così importante e positivo
8: and positive
7: di questo incontri che in diversi settori cercano di creare una politica comune, cercano di migliorare il common ground.
9: It's a tragic loss of life that occurred. It's also tragic that many police officers have been hurt. Men and women who are trying to protect democratically elected leaders and our necessary right to be able to discuss our common problems. In Washington, D.C., Mr. President, I said as clearly as I could, and I'll say it here again, those who claim to represent the voices of the poor aren't doing so. Those protesters who try to shut down our talks on trade and aid don't represent the poor, as far as I'm concerned. I appreciate the work of the Italian government, the mayor of Genoa, the good people of this country for providing a secure atmosphere where the G8

0: democratically elected leaders, as well as leaders from Africa, Central America, Asia, leaders who represent the poor of the world could come.
1: Ecco, Bush sta riprendendo il suo concetto che non rappresentano i poveri, coloro che stanno manifestando, sta prendendo parole anche per Genova, il suo mare, i suoi abitanti, l'accoglienza e in prima battuta per le forze della polizia che stanno tutelando il diritto di riunirsi.

Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: No, no, ma c'è
1: picchiaggio. Arriva il microfono, Alessà.
2: Ci siamo svegliati, credo, in almeno 5.000 persone, ne sono arrivate il triplo. Lentamente ci si svegliava, si richiudevano i sacchi, si chiudevano le tende e si cominciava a prepararci per andare alla manifestazione. Eravamo molto determinati e volevamo arrivare alla zona rossa.
1: Se servono 750 persone per portare i scudi, come strutture, non so se ce la facciamo.
3: Allora,
1: vai, ci sono 500. Per cui, vedi che ci sono.
4: No, Alessandro, ti saluto. È stato bello.
5: Chi era?

0: piazza sarà utilizzata da, dai dimostranti per fare una specie di cosa che
1: ah, quindi di quei
0: ragazzi. Sì, mi era stato promesso che la piazza sarebbe stata lasciata loro per fare queste coreografie. Ci sarà il lancio di palloncini all'interno della zona rossa. Una violazione simbolica, sì. Dire. E quello.
1: Beh ragazzi. Io facevo il getto del peso, che è una specialità dell'atletica leggera. Ero arrivato da poco, mi avevano dato la responsabilità di guardare l'ufficio palestra, no? Il ministero chiedeva rinforzi, ha chiesto rinforzi per la questura di Genova a tutti i reparti e tutti siamo andati a Genova per questo evento. Si annunciava imponente e preoccupante.
2: Alla scappaia, guarda che scappaia.
3: No, non so.
2: No, vabbè, ti preoccupare, no, perché mi ha detto che stava qua, capito? Il padre e madre si preoccupava. Allora, se dà.
1: Quando tu ti avvicinavi con la telecamera, questo si nascondeva dietro al mezzo, perché a casa sua no, non sapevano che lui si trovava lì. E quindi era per non farli preoccupare, per onorare la divisa c'è venuto, chiaramente, e per non perdere la faccia di fronte ai colleghi, sicuramente, perché anche lì vediamo chi c'ha più paura, no? E poi alla fine tutti eravamo preoccupati, però si sono presentati tutti, no?

0: Don Gallo era un sacerdote molto particolare e aveva bisogno comunque che qualcuno si occupasse un po' delle sue faccende. Una delle cose che lui amava particolarmente era il modo in cui guidavo, e quindi in quei 3 giorni lì io mi ero dedicato completamente a stargli a fianco.
1: Guarda qua che roba!
0: Quel mattino siamo partiti e la città era completamente stravolta. Si faceva fatica a capire quale direzione prendere, con l'auto, a piedi, con un motorino, con una bicicletta. Tutto era cambiato, ecco, non era la Genova che conoscevamo e che conosceva lui.
1: Il clima di paura, guarda te, una città come Genova, 600.000 abitanti più o meno, 620, si parla di 300.000. che hanno lasciato la città.
2: Mi faccio stringere la mano.
1: Qua, vieni, vieni. Ciao.
2: La saluto.
1: Ciao.
2: Mi raccomando, li tenga calmi, questa gente, che non gli facciano del male, più che altro.
1: Mi deve tenere calmi quelli.
2: Tenere calmi i poliziotti, veramente.
3: Cioè, ne sono sfilati 4 okay. Qua.
4: E non li faccio, li faccio anche con te.
3: No, fai anche quelli, ma è molto più successivo.
5: Io credo che non lo si diventa pronti. Le cose accadono. Io mi sono trovata nella città del G8, direttore di un'emittente, grazie a un editore che in quegli anni mi aveva dato fiducia, e ho cercato di fare al meglio.
3: Ma adesso vado, monto io una così sveglia sopra rapida e tu riesci, eh? Stai tu dentro la zona rossa oggi?
6: Io proposi alla Presidenza del Consiglio, per la prima volta nella storia del G8 mondiale, di fare una televisione regionale dedicata al G8. I 5.000 giornalisti di tutte le testate del mondo erano all'interno della zona rossa, erano blindati all'interno, non potevano uscire da lì. E non so dirvi se la cosa era studiata a tavolino per non farli stare in giro per la città. Gli unici che erano in giro, pertanto, eravamo noi.
3: È il 20 luglio, la giornata più critica, e Genova è ancora più blindata di ieri. Nella zona rossa ci si sveglia il rumore degli autoblindi, non soltanto quelli della polizia a cui mai ci si era abituati, ma anche dell'esercito. Voglio mettere qualche secondo di immagine. C'è la lui. Oltre ai container nella zona di Brignole a rinforzare la zona rossa, ai varchi sono arrivati anche i metal detector, che colpiscono un po' tutti i residenti.

0: abbiamo pensato di dividere in blocchi il gruppo e la manifestazione intera. La testa del corteo sarà fatta con gli scudi, con le ruote, con dei carrelli grandi che sono quelli lì, che verranno portati da 5-10 persone.
1: Erano enormi, credo ad una lunghezza di 3, 4, forse 5 metri per 2, proprio per fare in modo che nulla arrivasse. Si usavano oramai in tutta Europa, sia a Göteborg che a Napoli, che a Praga.
0: Serviranno anche per le coperture laterali dell'intero corteo.
1: Ma i fatti che erano già accaduti le settimane prima ci portavano a riflettere che poteva essere una manifestazione anche di un certo livello di conflitto, cioè quello che mettevamo in discussione era il modello di sviluppo, il modello capitalistico, e quindi sapevamo benissimo che chi difende quel tipo di modello era pronto a tutto affinché non fosse costruito un movimento che metteva in discussione quel modello. Sapevamo benissimo che non ce l'avrebbero regalata.
2: Così non funziona, se tu ci metti il pulsante.
3: Bisogna tirare.
4: Questa cosa esce fuori il pulsante.
2: Gira,
4: esce
2: dall'altra parte. Sì. Al di qua. Io devo andare a questo per ricaricare.
5: Le notizie che arrivavano erano preoccupanti perché si prevedeva una certa aggressività da parte dei manifestanti con possibili sviluppi, uso di acidi, oggetti, sangue contaminato, ne abbiamo sentite di tutti i colori.
0: Questi gas lacrimogeni che useranno non andranno solo per via inalatoria e fanno lacrimare, ma danno anche irritazione. L'irritazione si può aiutare e debellare con acqua.
1: Avevamo molta inventiva e molta fantasia, non eravamo né un esercito né un gruppo militare, eravamo ragazze e ragazze, dovevamo difendere la manifestazione, dovevamo e volevamo arrivare fino alle reti.
0: Una volta arrivati alle reti ci saranno delle persone che con degli strumenti poco fantasiosi secondo me, anzi molto fantasiosi per tutti, tenteranno di distruggere le reti.
1: Ognuno si era portato pezzi di gomma piuma, varie cose, perché avevamo, come dire, paura, perché i cani da guardia sapevamo che erano molto feroci in quel giorno.
0: Cominciamo a predisporci a mettere le imbottiture e le protezioni. Buon divertimento a tutti!

0: Che la polizia si sta già schierando, vedete, indossano le maschere antigas.
1: La preoccupazione chiaramente veniva trasmessa, ha fatto sì che ci siamo andati a ricomprare tutte le protezioni nuovamente, perché quelle che ci avevano dato non ci parevano affidabili, no? Ho detto, se dobbiamo arrivare a uno scontro così, a una lotta senza quartiere, mettiamoci in condizioni di sopportarla.
2: Le si attacca, però non, cioè, passa un po' l'aria.
3: Non va bene.
2: Se ti passa l'aria, passa anche il gas.
1: Per l'occasione erano state distribuite delle divise nuove, che erano molto grosse, protettive, no? Però erano un po' fuori stagione, erano molto calde, insomma, facevano... Le abbiamo usate in seguito solo in determinate giornate rigide d'inverno.
4: Scusate un po', la mappa distribuita ieri a Piazzale Kennedy ce l'abbiamo noi, Davide? Distribuita ieri a Piazzale Kennedy ce l'abbiamo?

0: Dammelo un attimino. Questo allora? Piazza Paolo da Novi, Piazzale del Lavoro, Work Square, disobbedienti civili. Benissimo, grande, ok. Quindi praticamente, scusa, tu dove vai oggi? In che zona sei? Ah, ok, ok, qui, ho capito.
1: La redazione era formata dal nucleo dei giornalisti giovani, bravissimi, di Primo Canale, con i quali ovviamente si era creato un meccanismo di squadra di anni di lavoro insieme. Poi erano arrivati giornalisti da altre televisioni e quindi, diciamo, avevamo allargato ovviamente il numero del personale.
0: Senti un attimo, Alex, c'è un altro problema. Non mi consiglia di mandare il cameraman di giù perché dice...
2: Sì, è vero.
0: Sì, però io non posso giocare.
2: Ma allora, no, proviamo a mandare lui con la camera, perché non dovevo farlo salire?
3: A partire dall'editore, andare all'ultimo dei tecnici o dell'ultimo di quei rider che andavano in città a recuperare le cassette e portarle in redazione o transitarle, erano tutti affiatati, tutti lavoravano con un unico scopo: raccontare quello che stava succedendo nella nostra città.
2: Far venire Vallini qua e fargli portare giù i passi.
0: Come? No, con la telecamerina, volesse dirci. Però tu non ce l'hai la telecamerina.
4: Non ne abbiamo.
0: Non ne rientra nessuno?
4: No, sono tutti fuori. Tutti su
0: trucco? Cosa vuol dire, Davide? Chi ce le ha?
4: Allora, non ti devi arrabbiare perché io sono stato fino alle 11.
0: Dimmi chi ha le telecamere.
4: Allora, Miriam rientrerà, avrà bisogno della telecamera ed è l'unica disponibile. Abbiamo deciso così ieri sera. Hai deciso così ieri sera.
0: Poi?
4: Luca ha la telecamera. Era una struttura molto agile perché eravamo strutturati con delle telecamerine, quelle che poi nel corso degli anni sono ormai diventati uno strumento quotidiano da parte di chiunque, di tutte le televisioni, di tutte le redazioni.
5: 5 telecamere, basta.
0: E la sesta?
5: La sesta non c'è perché non c'è la batteria.
4: Dovevamo mettere le telecamerine in carica, tanto per intenderci. Quindi succedeva che magari in un momento clou, quando dovevamo uscire perché c'era qualcosa da documentare, non tutte le telecamere fossero pronte perché si erano magari già consumate le batterie.
6: La terrazza anche, e questo credo servizio utile, poi siamo così.
7: L'hai preso con i liberi? Fammi appoggiare un po', perché andiamo un po' a vedere quei benedetti stand là, chi c'è, chi non c'è.
8: E lui tendeva a svegliarsi in quel periodo tra mezzogiorno e le 2 del pomeriggio e andava a dormire la notte, questo lo so perché molte notti le facevamo proprio insieme, mai prima delle 5 alle 6 di mattina. Quella mattina c'era un appuntamento importante, lui era davvero innamorato di questa persona, Franca Rame, ma innamorato nel senso che lui amava le persone.
9: Come stai, Don Gabbo?
7: Bene, allora parte adesso.
9: C'è stamattina?
7: C'è aria, lo sai.
9: È aria brutta.
8: Lei gli aveva dato questo appuntamento e lui non avrebbe ritardato di un secondo.
9: Ma non essere preoccupato, sono con Don Gallo.
7: Non c'è problema, dici che gorilla ne abbiamo tanti attorno, questi ragazzi faranno scudo.
8: C'è stata una chiamata, una telefonata che Franca ha ricevuto, era Dario che la chiamava da Milano e che da una parte le chiedeva come stava e come stava andando e dall'altra però la invitava a fare attenzione, a non esporsi, a cercare in qualche modo di non correre dei rischi.
9: Tieni il telefono aperto che se mi portano in prigione ti telefono. No, ma è tutto tranquillo, ma veramente.
7: No, c'è tanti
9: non
7: ragazzi.
9: Non vado a saltare, magari mi avvicino a vedere. Ciao. Sono tutti spaventati, mio marito e mio figlio.
7: Ma mi immagino, sai.
9: Perché mio marito era prima bellissimo, stupendo, poi man mano che la televisione raccontava questo, quello e quell'altro.
7: Sono riusciti a trasmettere una psicosi collettiva di paura.
9: Sono riusciti a far chiudere una città.
10: Mi sono comprato i parastinchi, poi sono andato in armeria, ho preso c'era una specie di protezione qua sul tronco, però era molto rigida, dava fastidio, non l'ho usata.
11: Ieri è stato tranquillo,
10: sì,
11: oggi
10: ieri.
11: Che ne pensi?

0: dovrebbe esserci disordine. Ci aspettiamo disordine di dover intervenire, infatti il clima è più teso. Hanno dichiarato che sfonderanno.
1: Oramai c'era un crescendo sia a Napoli che a Göteborg in cui la polizia aveva usato non solo i lacrimogeni ma soprattutto aveva sparato in queste due manifestazioni ferendo un ragazzo a Göteborg, per cui eravamo sicuramente preoccupati ma comunque sia determinati.
2: Il morto da fastidio, però in altre manifestazioni abbiamo avuto il morto lo vogliono, è scritto alla mattina a tavolino, detto oggi mi raccomando ci vuole il morto.
3: Qui ci scappa il morto. Lei aveva vissuto ovviamente come Don Gallo ma anche a Milano altre manifestazioni e altri momenti e devo dire la verità era abbastanza spaventata.
4: Più di passare, che avevamo fatto uno sbarramento vicino alla questura. E ci passavano lì davanti e curvavano e andavano e proseguivano. Da lì niente, a parte gli insulti. Mi sembravano una manica di sfaccendati che andavano lì a perdere tempo. Poi successivamente, passato tempo, vedi, i problemi sono esplosi. Delocalizzazione delle fabbriche che chiudono, globalizzazione porta tutti questi problemi. Avevamo la lira, adesso abbiamo l'euro, sono aumentati tutti i prezzi, la gente è sotto la soglia della povertà.
5: Abbiamo dato una linea alla regia per i documentari relativi a Genova, la nostra città, come vuoi dire, e la nostra regione.
6: Io avevo il doppio ruolo, quello di direttore responsabile di tutto quello che andava in onda e quindi anche delle persone che per l'emittente erano in servizio in strada e anche di conduzione. Mi ha dato una grande mano Giovanni Porcella, che era il collega che più nella conduzione e nell'organizzazione è stato al mio fianco.
7: Tu vai fare fin 2:30, 3.
8: Sì.
7: Poi esco un pochino e rientro alle 6.
8: Sì, sì.
7: E rifaccio dalle 6 alle 8.
8: C'è Gianluca
7: anche,
8: no?
7: Sono cambiati un po' gli orari,
8: sì,
7: parlo con Maurizio.
8: Sì, sì, sì. Tutti noi stessi abbiamo assunto una responsabilità enorme, perché in quei giorni, credetemi, ogni parola, ogni aggettivo, ogni sguardo, magari anche un piccolo sorriso o una situazione difficile, veniva vissuta con grande intensità.
7: Dammi un po' un consiglio, mi ricollego subito con un Luca La Viola dal...
8: Sì, lui sta seguendo la contestazione.
7: Per sapere, per vedere dov'è. Io ma non sono ancora partiti.
8: Non so, quindi l'ultima volta non erano ancora partiti.
7: Me lo metto sotto, Marzo, ti spiace?
8: C'erano i turni, ma in realtà i turni non venivano fatti perché l'informazione di fronte ai fatti gravi, ma anche diversi, politici, sociali, non avevano certo interruzione neanche di notte.
7: Eh sì, perché dobbiamo ridare Bush. Allora, ragazzi, andiamo subito? È questo qui? È questo l'Air Force One?
9: Qui è lo stadio Carlini.
10: Non ci sono 200.000 persone qua.
9: No, no, ma poi c'è il campo di là. Adesso vediamo se dove. A vedere che non si può entrare.
3: Franca aveva sentito parlare dello stadio Carlini, era curiosa, ma aveva chiesto proprio a Don Gallo di andare al Carlini.
11: I giovani comunisti del Piemonte si ritrovano vicino al tendone grosso del...
9: Dopo l'entusiasmo di ieri vorremmo che anche oggi fosse una giornata ricca di entusiasmo, di salti. Ci auguriamo che veramente il dialogo con le sbarre

0: avvenga in un modo sempre più attento, più le azioni dirette. Tuttavia il coordinamento mi sembra che finora funzioni. Quindi...
1: Era assolutamente commovente vedere questi due personaggi, Don Gallo e Franca Rame, in mezzo a questa folla, in mezzo ai giovani, ai ragazzini che li cercavano di raggiungerli, ecco. E nello stesso tempo questa tensione che saliva e che si percepiva nell'aria senza sapere bene che cosa potesse succedere.
2: C'è un po' di 68 in questa contestazione.
3: C'è tanto 68, spero che non ci siano morti nel 68, perché questo attacco ai cancelli mi preoccupa veramente moltissimo.
4: Non ho capito che servizio abbiamo. Prove anti-GO.
5: Prove di sfondamento a Carlini, si sono allenati stamattina al Carlini. Quindi le abbiamo, come dici tu da solo, te le puoi mandare quando le puoi chiedere.
4: Poi
5: abbiamo interviste attiviste, interviste a Franca Rame e Don Gallo, quelle quando hai un eventuale buco.
4: Sono due divisi?
5: Sono due divisi, te lo fate dividere per essere più veloci possibile. Ok, Nicola? Okay.
6: Credo che il mestiere di giornalista sia anche riuscire a raccontare quando c'è l'emergenza, quando non c'è il tempo per pensare, ma quando si deve essere precisi, in alcuni momenti anche con il tono giusto, perché in quella giornata contavano molto anche i toni.
7: Quindi stringetevela per bene, magari un po' più serra.
8: L'opportunità di indossarla non dovrebbe superare un determinato lasso di tempo, ora non mi ricordo esattamente quanto sia. Lì abbiamo indossata per 2-3 ore, ecco. Poi a un certo punto il filtro smette di funzionare, passa sempre meno aria, quindi se ti muovi va in debito d'ossigeno e quindi ti viene di toglierla, no? E non puoi, perché magari nell'aria c'era tutta quella roba.
7: Mettetela per bene, i lacci, siccome si avvolticciano, non si stringe a volte bene. Invece guardateli per bene, sentite, toccate, vedrai che non passa più, non si appanna più.

0: si porti dietro con sé alcun strumento di offesa.
1: Questo sarà con due finalità di spare due.
2: Vediamo dalle 20 alle 21.
3: Chiaramente era presente l'editore Maurizio Rossi, con il quale chiaramente mi sono trovata spesso nelle pause della diretta o prima di andare in diretta a condividere i momenti, a fare le considerazioni e anche a condividere alcune scelte che sono state le scelte importanti di quella giornata. C'era ancora quella pressione sulla zona rossa, tutto doveva ancora arrivare, però arrivavano i grandi della terra e quindi è chiaro che quando arrivano le due auto identiche che portano il presidente degli Stati Uniti, chiaramente vederlo nelle vie centrali di Genova in via Dante chiaramente attira l'attenzione e non ci si può spontaneamente non soffermare su quello. Tutto questo dava, diciamo, il senso di una giornata unica.

0: anzi, ci sono i primi scontri per Gianluca.
1: Dove?
2: Dove?
0: Con chi è Davide di Candlemen?
3: Davide Lentini è stato il primo a collegarsi perché si è trovato per primo nella zona degli scontri.
0: In diretta corta l'angustine, ragazzi, si scontrano!
4: Ero da solo, stavo andando a documentare possibili scontri che si stavano verificando nella zona di Piazza Paolo da Novi e, collegato telefonicamente, ho visto per la prima volta i Black Bloc.
0: Davide, cosa sta succedendo?
5: Mi sono in piazza, fanno da Novi, vicino anche a Piazza Pesce, non è stato che ho visto, non ci sono scontri fisici per la polizia.

0: dei manifestanti, ma quindi sono i Black Blocs, possiamo essere generatici, quelli vestiti tutti di nero, hanno praticamente buttato lungo la strada della piazza, tutti i cartonetti della spazzatura, rovesciando tutto quanto, qualche giorno addirittura ne ha dato fuoco, la polizia sta arrivando qua in massa.
1: Fanno paura perché in quel momento non sai quali siano le loro intenzioni. Avevo 27 anni e mi trovavo di fronte a qualcosa di molto più grande rispetto a quello che potessi immaginare. E sebbene lo spirito di raccontare quello che stava accadendo mi spingeva a stare lì, a voler vedere, a voler capire.
2: I Black Bloc sono diventati un titolo, una sigla, che noi abbiamo cominciato a vedere, a leggere con insistenza un po' di giorni prima del G8, ma alla fine il fenomeno dei Black Bloc era molto difficile da argomentare. Abbiamo capito che cosa era quando poi abbiamo visto le immagini.
0: Hanno falanghe, hanno diretto le aiuole e le protezioni delle aiuole, stanno prendendo pietre, hanno iniziato davvero a mettere la piazza in assedio. E tra l'altro il nostro operatore è in ottime condizioni di salute, lo dico subito per tranquillizzare tutti, ma è già stato colpito.
3: Vedevamo il fumo nero, però era una distanza valutabile in 700 metri, 800 metri, anche un chilometro in linea d'aria. E noi eravamo lì, non succedeva niente, quindi è sempre così. Ognuno viene affidato una zona e non puoi allontanarti di lì a meno che non ti venga detto dal funzionario da cui dipendi.
4: L'appuntamento successivo era con la rete Lilliput, dei movimenti cattolici e dei movimenti cristiani. Ci si trovava in Piazza Manin. La situazione era abbastanza tranquilla, pacifica. C'erano moltissime persone che si erano dipinte le mani di bianco e che alzavano queste mani per appunto dimostrare che le loro intenzioni erano assolutamente pacifiche. Devo dire che quella discesa è stata memorabile, perché davvero la strada in discesa, tutta la folla intorno, i giornalisti che seguivano, le telecamere, le persone che spingevano e cercavano di fare spazio e nello stesso tempo di avvicinarsi.
5: Là in fondo, vedi l'ultimo palazzo là in fondo.
6: Stiamo commentando da studio con queste immagini sicuramente efficaci. È stato dato fuoco o un cassonetto, mi segnalano, a una macchina, una dei tanti atti di vandalismo che si sono verificati, ripetiamo, nella zona di Piazza Paolo da Novi. Davide Lentini ancora in diretta. Davide.
0: In aria, perché c'è stata un'ennesima carica con fumogeni, la gente che è scappata. Qui in via Casalesi sta l'incrocio, hanno nuovamente buttato tutto quanto per terra, cassonetti incendiati, e vi ripeto, ci sono fumogeni lanciati dalla polizia, ma non solo, anche proprio dai manifestanti, che sono in un vero e proprio assetto di guerra, perché hanno caschetti di protezione, hanno giubbotti impermeabili e imbottiti, e di conseguenza hanno soprattutto la testa, che di conseguenza sono pronti a tutto.
6: A livello numerico, Davide, devo dirti la verità, da qui non sembrano tantissimi, forse...
0: Come ti dicevo, sono divisi tutti a blocchi, perché questa è stata praticamente la tecnica, ricordata anche Vincenzo, perché se scontro fisico io perlomeno non ne ho visto.
1: I Black Bloc li vedevamo velocissimi, non si riuscivano a intercettare che erano già spariti praticamente, ed erano sempre in gruppi di poche persone, 4-5 agivano e scappavano. L'unico momento che ricordo così ora di aver visto è un camion sempre nero da cui sono scesi, e lì mi sono detto: ma perché questo camion non è stato intercettato, non è stato fermato?
7: Passa un moto e fa 7 euro e tanto andare a casa.
3: L'organizzazione dell'ordine pubblico è così, non si può improvvisare. Per cui se la forza sono messe in queste determinate zone c'è un motivo. C'è un motivo e non puoi intraprendere e allontanarti. Dice, chi ti ha detto di andartene? E poi lì chi ci sta a controllare?
8: Posso lasciare un messaggio a mia mamma? Mamma, tutto a posto.
9: Dobbiamo iniziare a predisporci lungo il corteo. Adesso iniziamo a fare la testa.

0: scudi come avevamo definito prima.
1: Davanti alla manifestazione con il gruppo di contatto c'erano alcune persone, due in particolare, che non davano ordini ma che dicevano quello che bisognava fare o che non potevamo fare.
2: I compagni del gruppo di coordinamento si avvicinino all'uscita per iniziare a disporre lo schieramento in piazza.
3: Abbiamo chiesto il permesso al capo responsabile dei poliziotti alle nostre spalle di arrivare fino alla rete, come chiesto di buona volontà da parte loro e da parte nostra il piacere di toccare questa orribile rete.
4: Che è doppia tra l'altro.
3: Doppia rete.
5: È stato questo accordo, questa mediazione, perché simbolicamente fermare le persone 20-30 metri prima poteva essere in qualche modo pericoloso, poteva accendere gli animi.
4: Adesso vale la vostra creatività, qui c'è un casino di gente, non lo so quale creatività si possa realizzare. A voi, io per esempio proporrei, non lo so, se tutta questa via si mettesse a cantare, poi ogni gruppo è chiaro che ha la sua creatività. In bocca al lupo a tutti, avanti compagni, hasta la vittoria sempre!
5: Visto che gli accordi precedenti prevedevano appunto che si potesse arrivare fino alla zona rossa senza oltrepassarla, lì era stato concesso. E questo, devo dire, ha calmato molto gli animi.
4: Io ce lo scudo.
3: Avete capito?
4: Con la franca rama davanti.
3: E
4: lo scudo, la tuta bianca.
5: Mi ricordo che addosso a quella grata ci si è schiacciati davvero in tanti.
4: Lo tocchiamo, non tocchiamo.
3: Mi permesso di farlo in giretto a tutti quanti.
4: Siamo,
3: Caro Silvio. Quanti soldi hai fatto spendere a Genova?
4: È dura qui,
3: Ma ancora sei pagato.
6: Avanti, avanti.
3: Non possiamo.
4: Dai, fotografi indietro, via.
3: E lui è là che mangia tutti i G8 che stramangiano.
7: Ecco, li vedete in fondo, la zona dei primi contatti tra anarchici, appunto, una parte dei manifestanti e la polizia, ecco che si scappa. Abbiamo Davide in linea, Davide, noi stiamo vedendo le immagini.
8: Mi senti, ecco, dunque, credo che tra poco dovrebbe esserci un incontro tra manifestanti, perché lungo corso monetario si sono formati due gruppi, da una parte la polizia schierata che sta muovendo verso di loro, dall'altra i manifestanti che stanno muovendo verso la polizia. Non si riesce a respirare dagli lacrimogeni.
9: Ricordo quel momento in corso Buenos Aires, praticamente sotto corte Lambruschini, perché lì ci fu un primo momento di tensione. E, mi dissi, se tutto finisce qui va più che bene. In realtà da lì a poco dopo è degenerato tutto.
10: Se due schieramenti compatti e si affrontano è un conto. La guerriglia ha sempre stata l'arma di chi ha risorse e forze minori dell'avversario.

0: ですか。
1: C'erano compagni e compagni che arrivavano dalla Spagna, dall'Inghilterra, dalla Germania, dalla Francia.
0: Andiamo avanti i 10 metri!
1: Ed avevamo deciso di togliere le tute bianche proprio per fare in modo che tutti potessero partecipare in quella modalità. E eravamo tantissimi, io credo più di 20.000.
0: Avanti tutti insieme, ordinati e allineati soprattutto!
2: Riccardino, ascolta! 25 compagni, compagno, spera. 25 compagni spagnoli
3: avanti.
2: Con gli scudi personali li devi posizionare tu.
0: Bastardi, stiamo arrivando. Bastardi, stiamo arrivando.
4: Le tute bianche sono in marcia verso la zona rossa. Dal gruppo è partito pochi minuti fa.

0: al centro di Genova e sta attraversando la città percorrendo Corso Europa.
1: Scusami Gianluca se ti interrompo, altre immagini che arrivano da un'altra zona di Genova, quella di Piazza Dante, proprio sotto i nostri studi, sono immagini in questo caso sì di disobbedienza civile.
2: Ci sono stati dei momenti, più di uno, in cui avrei voluto togliermi il microfono dalla conduzione, scendere dal grattacielo e andare in strada anch'io. Un po' per solidarietà con i colleghi, un po' perché chiaramente quando fai quel mestiere hai voglia di vedere le immagini. Io ho raccontato un intero G8 per ore, ma non l'ho visto direttamente, io ho visto le immagini del G8.
1: Allora, abbiamo Davide Lentini, collegamento telefonico dal corteo, dalla zona quella più critica per Genova. Davide, a te la linea.
3: Infatti, mi trovo adesso in via per le mani, che sono ben due, forse tre addirittura, auto che sono state bruciate e che stanno bruciando e annerendo i palazzi intorno.
4: Hai visto che battaglione?
5: Ma che bara, sì, sono portato schierati.
6: Altro che guerra.
7: Franca Rame ha chiesto di essere riaccompagnata a casa, era esausta, non ce la faceva più. Con Don Gallo invece siamo andati alla Lanterna, al ristorante, per un momento di pausa.
6: Hanno detto che c'è già dei feriti.
4: Ciao. Vabbè, guarda le teste, roba qua di testa, oh.

0: tutte bianche, comunque era un conteo che impensieriva, a questo momento è fermo, ovviamente per capire quale politica, quale linea adottare dopo le scene a cui si è assistito e che sicuramente sono state riferite ai leader del movimento, da parte appunto del movimento degli anarchici.
1: Ma noi l'avevamo saputo che c'erano state delle cariche contro i Black Bloc. Non abbiamo mai contestato il modo di manifestare dei Black Bloc, perché pensiamo che ognuno debba manifestare rispetto al suo modo e con gli strumenti che ha. Non abbiamo detto di uscire dal corteo, assolutamente, gli abbiamo detto che la nostra modalità era e le nostre forme erano diverse. Non volevamo 5-6 persone davanti a noi che attaccassero la polizia. Questo gli siamo andati a dire. Se volete attaccare la polizia, venite con noi e quando ci sarà il conflitto o lo scontro ci adopereremo a difenderci.
2: Arriviamo alla strada più stretta e poi facciamo il conflitto.
3: Praticamente hanno caricato insieme alla polizia e sono scontati.
4: Il cuoco ci riportava al tavolo le notizie a pezzi, a frammenti che sentiva per televisione e devo dire la verità che le notizie che ci riportava non corrispondevano a quello che noi avevamo visto durante la mattinata.
3: Abbiamo incendiato 10 macchine e tentavano di spaccare una stazione della benzina.
5: Ilaria, devo confermare quanto stavi dicendo, i deputissimi anarchici del Black Bloc sono arrivati a carcere di Varazzi, hanno infranto le vetrine, le finestre del primo piano, hanno lanciato molotov e sassi. I Black Bloc hanno seguito per tutta la durata della manifestazione dei Copas, una manifestazione che era pacifica, un'intenzione che invece è diventata drammatica.
6: Non erano neanche immagini da commentare, perché purtroppo erano immagini che parlavano da sole. C'era la domanda, ma com'è potuto accadere? Com'è potuto accadere che ci fosse stata una degenerazione di questo tipo.
7: Gamma 19, con tutti gli uomini a Marazzi. Attenzione, gamma 19, se riceve la gamma 19 con tutti gli uomini con urgenza a Marazzi. Questo è giusto, c'è un gruppo di un migliaio di anarchici che stanno sfasciando tutto.

0: Matteo!
1: Questo non vuol dire che non abbiamo bruciato macchine o blindati o altro, ma quella macchina nello specifico, appena partiti dal Carlino,

0: Quindi davanti al nostro percorso sembrava, come dire, fatta trovare lì bruciata apposta.
1: Lui vi diffidiamo a fare la foto sensazionale o la ripresa del corteo che sfila davanti a questa macchina. Sarebbe vergognoso da parte vostra.
0: Io, e credo anche chi partecipava a quel corteo, non si scandalizza per una macchina bruciata. Ci scandalizziamo di fronte alle forme capitalistiche che magari distruggono molte vite di lavoratori. Io credo che fa più morti il capitalismo che una manifestazione con centinaia di macchine bruciate.
2: Simbolica.

0: stavamo scendendo giù per via Tolemaide per arrivare appunto all'incrocio di via Torino, dove c'è poi uno slargo, e abbiamo visto questo plotone, forse anche di più, di persone che marciavano come i nazisti, battendo gli scarponi e il manganello sullo scudo.
1: Era stato dato disposizione a questo contingente di carabinieri di recarsi verso Marassi. Si sono fermati lì senza proseguire, pensando erano loro il problema, e li hanno caricati.
0: La prima carica l'abbiamo subita, eravamo proprio là davanti. Quello che siamo riusciti a fare è mantenere per qualche minuto questi scudi. Dopodiché sono stati veramente strappati violentemente, anche perché oltre alle manganellate c'erano i gas lacrimogeni, c'erano i calci dei fucili.
1: Questi si aspettavano ad essere caricati in prossimità della zona rossa e ancora non c'erano arrivati. E probabilmente nella zona rossa c'era forza più che sufficiente per fronteggiarli, non c'era bisogno di fermarli a metà strada.
0: Man mano che cadevano gli scudi, portavano via le persone e le massacravano.
1: Ai reparti veniva mandata gente che aveva avuto problemi disciplinari, puniti, teste calde, più che altro. Quando uno è a terra non si dovrebbe insistere. Lo inertizzi, metti le manette, le fascette e poi basta.
2: I genovesi erano alle finestre, non capivano quello che stesse succedendo, e ricordo perfettamente che tutti i manifestanti che scappavano chiedevano che aprissero i portoni, perché era l'unico modo che potevano avere per mettersi in salvo, e i genovesi con un grande cuore aprirono i portoni.
3: Di tutto, insomma, buona di tutto.

0: ricordo che ero completamente impreparato e a un certo punto cercavo, mentre facevo il collegamento, di respirare. Un collega del Corriere Mercantile, Michele Varì, era a fianco a me, mi vide che facevo fatica a respirare e mi diede un limone tagliato a metà per cercare di respirare.
1: Avevo trovato per terra 2 o 3 limoni e vedevo come li usavano i black block e l'ho usato anche io così. Bisognava spruzzarseli un po' intorno agli occhi, nelle vie respiratorie, così si riusciva a superare un po' l'effetto dei lacrimogeni. In effetti c'era un beneficio.
2: Quel giorno lì facciamo un nucleo mobile, andavamo, sta succedendo un parapiglia là, andavamo là, e tutto così, era tutto un correre in qua e là.

0: Poi siamo arrivati a Marassi, andavano avanti marciando i colleghi, però non è che davanti non c'era nessuno. E poi comunicare, muoverti, far salire tutto a bordo, muoverti, andarsi sul posto. Chi dovresti fare servizio travestito un borghese, no? Una cosa così sarebbe efficacissima. Tu fai lì, fai il vago, poi nel momento in cui succede qualcosa ti compatti e li affronti. E ora? Però non sai più chi è, chi non è, insomma.
1: Trova Marazze davanti all'Enel. Per il momento non c'è nulla, hanno fatto un po' di casino, hanno bruciato, ma non ci sono manifestanti in questo momento. Che dobbiamo fare?
2: Allora, gamma 19, va bene così, si avvicini subito a piazza Manin. Hanno segnalato persone armate di bastoni.

0: Quando siamo usciti dalla lanterna, l'obiettivo era ritornare ai luoghi delle manifestazioni. Abbiamo saputo successivamente che poi questi resti erano i resti del passaggio dei Black Bloc.
1: Vedi qua.
0: Si capiva che era successo qualcosa e che poteva soprattutto succedere qualcosa.
2: Un corteo attaccato così non può che disperdersi, e disperdendosi non può che creare dei focolai di lotta, di difesa, di autodifesa, perché tutte le vie erano circondate, erano piene di polizia e ovunque si scappava c'erano degli scontri con cellulari che andavano addosso ai manifestanti, con cellulari abbandonati a quel punto perché i manifestanti giustamente resistevano. Cioè, a quel punto c'è stato, come si usa dire, riot, cioè c'è stato il casino da una parte e dall'altra. A quel punto senti due cose, secondo me, la paura e l'adrenalina. E ogni tanto bisogna avere la capacità di difendersi, ma anche d'attaccare.
3: Allora ci ricolleghiamo con la zona molto critica di Brignole, dove c'è stato segnalato, i manifestanti stanno mirando a un autoblindo dei carabinieri. Luca, della linea!
4: Secondo la paura, un po' per me, che comunque era una posizione di certa sicurezza, ma anche per chi si trovava all'interno di quel blindato. I carabinieri poi sono usciti e mi ricordo anche quando un manifestante, mi pare fosse proprio un manifestante, è entrato nel blindato e prese uno dei fucili che c'erano all'interno.
2: Abbiamo guadagnato terreno e non solo abbiamo guadagnato terreno, ma abbiamo dato la giusta risposta, nonostante eravamo assolutamente disarmati.

0: si avvertiva questo fortissimo odore di plastica bruciata, l'odore dei copertoni, l'odore delle macchine date alle fiamme, un odore che poi io mi sono portato dietro per parecchio tempo.
1: Chiaramente quelle immagini non passarono inosservate neanche alla Presidenza del Consiglio, al Ministro degli Esteri, e ricevetti telefonate molto pesanti. Mi chiedevano di smettere, mi chiedevano di interrompere assolutamente la diretta. Voi avete un contratto che prevede che facciate e mandiate in onda le immagini di Palazzo Ducale e del G8. E io risposi: non è così. Il mio contratto prevede che io devo avvisare i cittadini dei pericoli ed è quello che stiamo facendo. Quindi, caro Ministro, io continuo la mia diretta e poi, semmai, mi contesterete il contratto.
2: Gamma 19, 19 l'operativo. Siete arrivati a Manin?
3: Sì, confermo, sono stati sparati anche dei lacrimogeni qui a Piazza Manin.
2: Attenzione, cerchiamo di fare dei fermate, cerchiamo di portare via delle persone.

0: si vedeva che era successo un pandemonio, però non c'era più niente in atto, tutti, insomma, nessuno era, non stava succedendo niente, non c'era parapiglia, non c'erano corpo a corpo, non c'era niente.
1: Cioè sta a buttare bottiglie. Chiudi. Chiudi che stai a buttare bottiglie, chiudi.

0: che si è dimostrata, lo ripetiamo ancora una volta, fino a mezzogiorno una Genova prontissima a raccogliere i grandi della terra, che ripetiamo anche questo, stanno proseguendo i loro lavori a Palazzo Ducale. Tra poco.
1: Era una giornata difficile e non era certo una giornata allegra per nessuno. Rivederli rientrare, insomma, per noi, mi ricordo che ci sono stati degli abbracci molto forti, perché chiaramente erano riusciti a raccontare, erano riusciti a fare le immagini loro, ma anche i cameraman. Io parlo sempre dei cronisti, ma c'erano anche i cameraman validissimi.
0: Ciao, grande, hai fatto delle immagini spettacolari.
2: C'è la paura.
0: Come stai?
2: La paura.
0: Lo so.
2: La paura comunque c'era, girare. Girare con una telecamera in mano, dopo quello che succedeva, essere, aver paura di essere o presi dalla polizia come persone che spiavano, facevano riprese, o addirittura dai black bloc, perché avevano paura che riprendevamo loro per mandarli in onda su quello che facevano.
3: Fanno qualcosa in città qua, in
4: città civile, la manifestazione.
0: Hai fatto un'intervista del fondo?
5: Ha detto che sta cercando di convincere quelli bravi della manifestazione di abbandonare per consentire le forze di polizia di andare a perseguire invece quelli che sono i contestatori violenti che stanno distruggendo la città.
6: Laggiù non si può passare, eh? Beh, accendi la luce.
7: Siamo riusciti ad arrivare in Piazza Brignole e lì veramente è stata una grande sorpresa. Aperta la luce del tunnel, ci siamo trovati un muro di caschi, tute, blindati, camionette, che bloccava immediatamente la strada.
6: Come va la situazione?
8: Stanchi.
6: E sono arrabbiati questi cani, io è mesi che predico, sai, però anche voi.
7: Ha cercato di avere il via libera per passare. Lui quello che continuava a ripetermi mentre guidavo

0: Era, ma sì, vai avanti, vai, vai avanti, vai dritto.
1: No, no, di là, di là, di là.
0: Un uomo anziano, inerme, con la forza della determinazione e con la consapevolezza di chi chiede giustizia.

0: ma lo fermiamo qua.
1: Guardavano sorpresi le immagini di Primo Canale e come loro, dentro le case, i genovesi assistevano impotenti allo scempio della loro città, alle vetrine rotte, i negozi sfasciati, le auto bruciate, il lancio delle bombe.
2: Mi faceva piacere perché dava atto quel servizio del lavoro di tutti.
3: Ancora la situazione è molto...
4: Tutto, ragazzi, registriamocelo tutto!
5: Ma Alex è dov'è?
2: Poi ora la rassegna stampa l'ho vista sostanzialmente alla fine di quella settimana, al sabato sostanzialmente. E lì ho capito le dimensioni, soprattutto poi quando ho fatto un giro nella sala stampa dentro la zona rossa, i magazzini del cotone, e quando ho capito che tutta la stampa internazionale era sintonizzata sostanzialmente su Primo Canale.
6: Le immagini che abbiamo visto di...
4: Questo è il signore, quello di Porta
5: Primo Canale!
6: Nuova evidenza, la tragicità, nel caso di dire anche qui.
7: Tirava alle Molotov, personale sceso, incurante di tutto, perché comunque era stato già addestrato, quindi sapevi quello che succedeva quando scoppiava la Molotov per terra, no? A me non ti casca addosso, ti casca lì davanti, ci puoi passare sopra camminando.
8: Rimaste poche, due
9: educati che ci hanno
8: in campo.
10: Ma è stata proprio, guarda, una guerra.
11: Arrivato di tutto.
10: Quando c'era una nuvola, no? Non si vedeva niente.
11: Arrivata delle sassate esagerate.
10: Che poi si stava sta fumando e si vedeva nulla.
7: Ci sono andati avanti senza rompere la formazione, lasciando, diciamo, molto disorientati gli attaccanti, per cui alla fine in 5 minuti è finito tutto. Sono sceso, era già finito tutto.
12: Giù, avanti, avanti.
13: Dopo averci tolto gli scudi, aver fatto il disastro, aver lanciato, credo, centinaia di lacrimogeni, se non migliaia, una roba spropositata, a quel punto ci si è divisi in tanti gruppi, perché la gente scappava dal massacro, perché se ti beccavano da solo ti massacravano.
14: Centinaia.
13: Si chiama C12, se non vado errato, C9, adesso la sigla non me la ricordo, non sono militarista, sono lacrimogeni vietati, sono lacrimogeni urticanti, tante armi sono vietate ma vengono utilizzate, quando poi vengono utilizzate nei confronti di chi armi non ha, si è ancora più violenti.
7: Quello che ci hanno fornito erano quelli, e è stato usato quello, è stato fatto un lancio di diverse ore di quella roba. A un certo punto non sapevano più che darci, si sono accorti e hanno dato anche quelli da addestramento, no? Che praticamente fanno solo fumo, hanno lanciato di tutto praticamente.
15: Allora, un po' di notizie sulla situazione in città. Sono stati caricati tutti i cortei, tutti gli spezzoni, tutti i punti della città. I gas lacrimogeni sono ovunque e vanno ovunque per la città.
16: Seguiamo la 156, andiamo dietro a loro.
17: Viene da dire, ma qui allora c'è una strategia dietro, che vogliono che questi mettano a ferro a fuoco la città per poi dire: guardate che il movimento è di violenti. Vedere la polizia a 50 metri e i vandali che fanno tutto, e poi trovarmi qui sopra e vedere tutti i manifestanti.

0: l'ordine non potete far niente. Ma tu te lo sei chiesto perché l'ordine non vi arriva?
1: Se non ci chiamano. Beh, se no.
0: A me preoccupa questo fatto qui, capito? Cioè, ho paura che siamo pedine.
2: C'è una linea gerarchica, c'è una catena di comando, funziona così. Un cambiamento improvviso viene affrontato con meno prontezza. Bisognerebbe stravolgere tutta l'organizzazione delle forze armate, perché funzionano tutte così.

0: veramente quello che Kofi Annan si aspettava. Però bisogna anche tener conto di un fatto.
1: Mi scusi, dottor Caputo, io la devo interrompere perché c'è una notizia importante di cronaca. Rimango ovviamente collegato per poi andare ancora a ascoltare il discorso di Kofi Annan, ma la notizia sicuramente di quelle che non si possono rimandare. Elisabetta Biancalani.
2: Sì, Nadia, purtroppo ho una notizia non positiva da dare. Mi trovo qui in piazza Limonda e è morto un ragazzo, un manifestante, penso che abbia una ventina d'anni. Gli hanno da poco coperto il viso e il corpo con un telo bianco.
3: Andai lì sul posto, c'era molta confusione e chiesi ad un collega: ma è vero che c'è un ragazzo morto? E lui mi disse, e questa immagine ce l'ho veramente stampata ancora ora che ve la racconto nella mente, mi disse: eccolo qua.
2: Una dottoressa del Genoa Social Forum, una dottoressa volontaria che l'ha soccorso insieme alla Croce Rossa, ha detto che presentava un'escoriazione sulla fronte che poteva sembrare un'escoriazione, una pietrata, e poi presentava senza, ripeto sembra, un buco non grosso vicino allo zigomo.
3: Dopo 20 anni ancora mi domando come così giovane sia riuscita a restare così calma e risentendolo quasi a non sbagliare una parola.
1: Tengo a precisare che abbiamo anche temporeggiato da parte dell'emittente a fornire questa notizia.
4: Lì non è una scelta prettamente giornalistica, lì è una scelta che è fatta di giornalismo, ma è fatta di responsabilità. Il tema era evitare che in Piazza Limonda ci fosse ancora o lì vicino il corteo, far defluire il corteo per evitare che ci fosse un'ulteriore degenerazione, e quindi abbiamo aspettato e darla col tono giusto.
1: Allora a questo punto la notizia è questa: un ragazzo, uno dei manifestanti, è deceduto in piazza a Limonda.
5: Da via Torino, che è collegato in piazzale a Limonda, c'era arrivata una notizia tremenda. Ricordo perfettamente un compagno di Roma che mi disse: Riccardì, qui ci vanno a ammazzare tutti, uno di noi l'hanno ammazzato.
6: Non tirate niente!
7: Non tirate nulla se non spacca il corteo!
5: A quel punto noi avevamo solo un obiettivo: riportare tutta la manifestazione al Carlini, perché era fondamentale per noi non subire altre perdite di vite umane.

0: segnalato prima, e poi qui abbiamo il segretario nazionale del SAP Giovanni Paladini, che ovviamente vorrebbe commentare i fatti gravissimi di questi momenti.
1: Sì, il libro dei sogni delle dichiarazioni di non violenza date in questi giorni, come vedete, si è perduto. Io sono d'accordo con la persona che mi ha preceduto, perché stavo seguendo il dibattito interessante, il quale ha detto che qua ognuno si deve assumere le sue responsabilità. Era prevedibile che in questi giorni, dando naturalmente, inneggiando ad attività, ad attacchi, a tutto quello che non è il programma poi di pacifismo, che innescava degli episodi di violenza.
2: La domanda era come, come era successo. Per la mia collega nel collegamento aveva parlato di un'escoriazione, di un foro, la frase che qualcuno aveva sparato non aveva usata nessuno e non l'avevamo usata neanche noi.
3: Piazza di Monti.
4: Non c'è.
5: C'era pure tutto città in mezzo. Mi sembra che c'era pure tutto città in mezzo.
6: Questo ragazzo morto, al momento attuale dicono che abbia delle scoriazioni sul volto.
7: In quel momento non è che ci sono stato tanto a pensare. Poi perché non sapevi che era successo. Dopo un po' che fai il lavoro lì, diventi prevale in cinismo, no? Per cui.
3: Poi invece un altro ha detto, un altro, aspetta, non mi ricordo quale, diceva che erano stati stessi loro che gli hanno tirato una sassata e l'hanno preso in pieno.
8: Questo è più facile.
3: E poi dice un altro, comunque diceva, che era stato un carro armato che l'aveva schiacciato, di quelli di carro armato. L'unico problema, cioè il, che il corpo era intero.
0: Queste immagini cosa sono? Ragazzi, si vede tanto sangue. Sì, cosa facciamo?
2: All'istinto giornalistico di trasmetterle è prevalsa la scelta invece di non darle. Sarebbe stato in quel momento, insomma, una scelta molto dura quella di trasmetterle.
0: No, infatti secondo me è troppo cruda. Cioè io ti dico l'istinto la manderei, però...
9: morto annunciato, perché quando tu la città la blindi in questa maniera, che le cose degenerino nel giro di 10 ore, è molto facile, molto facile. Quindi
10: praticamente è sparatoria o scontri, bastonate,
9: no? No, questo è proprio uno sparo. Non è ancora chiaro se è un candelotto che ha preso in pieno viso o se è stata arma da fuoco.
11: La notizia l'ha sicuramente molto molto demoralizzato, perché lui si aspettava le provocazioni, si aspettava gli scontri, però il morto forse sperava di no.
10: O è una palottola o è un, come li chiamano, candelotti, le candele dello stare in piedi, un candelotto che mogliono la
0: cremosa. Abbiamo Luca Laviola, mi segnalano in collegamento da Piazza Alimondo. Allora Luca, te la

0: Carlo era con noi, è partito dal Carlini. Io credo che tutti quelli che erano a quella manifestazione erano consapevoli che se avessimo continuato sarebbe stato veramente una strage.
1: Scusa, guarda, stavo guardando Mentana. Quello che sta facendo sta andando in onda tutte le immagini.
2: Tu l'hai ucciso col tuo sasso.
3: A dare per primo la notizia mostrando la foto della pistola. È stato il TG5, quindi col servizio di Toni Capuozzo.
1: Ragazzi, lo scoop del TG5 voglio che si dica.

0: Io mi ricordo che avevo visto il TG5, ero corsa, avevo proprio detto di mandare in onda il TG5 e di rifarlo vedere, quindi dando la paternità della notizia chiaramente a un organo di informazione che aveva dato questa notizia.
1: Si vede la pistola che ha sparato al ragazzo, te la faremo vedere, preparati, appena è pronta te la mando.
2: Ma sparato a uno così, chissà che avrà combinato, no? Pensi sempre, se uno mette mano alla pistola, te la porti dietro, ma non ti dimentichi di averla, perché devi fare, ti addestrano a fare tutt'altro.
3: Il fatto che fantaccio che è successo, ora c'è da mettersi paura domani. C'è l'escalation.
2: Non penso avrei sparato, ecco. A più facile sarei sceso e avrei fatto da pazzo. Cioè, avrei preso qualcosa e avrei rincorso la gente, piuttosto, ecco. Avrei fatto i kamikaze in quel momento, però la mano alla pistola non credo l'avrei mai messa.
4: Allora, su che cosa conviene che puntiamo con Don Gallo?
5: Allora, a me, di questi ultimi due mesi, una cosa che lui ripete costantemente, tutti i giorni, è che lui ha fatto l'ultimo anno di occupazione nazista a Genova e non ha mai visto un assetto di guerra e di blindatura come ha visto in quest'ultima settimana.
6: Sono affermazioni che Don Gallo ha fatto più volte e che ripeteva più volte.
5: Che parla, Gallo?
4: Ha parlato Bertinotti, Fini per io. Ti ha detto che la colpa è delle migliaia di teppisti che volevano il mondo.
7: Non dimentichiamoci che chi ha fatto le spese è un ragazzo che si chiama Carlo Giuliani, un ragazzino di 23 anni che oggi è stato ucciso dalla polizia.
0: Io fatico a parlare di quelle giornate, fatico a rivedere le immagini, fatico a rivedere le mie immagini. Per cui è stata un'esperienza che a livello umano chiaramente ti mette alla prova, ti scava, ti interroga su tanti fronti dal punto di vista professionale. Anche senza averlo cercato e voluto, ha dato la possibilità di raccontare un fatto così di rilievo, e quindi da quel racconto poi ne sono nate tanti altri.
4: Io mi assumo le mie responsabilità davanti a tutto il paese. Quella della zona Alimonda è stata un'imboscata da parte della polizia.
6: Secondo lui quelle giornate sono state un esperimento per testare il paese in un contesto di assenza di democrazia.
8: Non credo che sia il caso in questa serata di continuare ad essere oggetto di provocazioni. Credo che dobbiamo rimanere qua. Credo che l'importante domani è costruire una grande manifestazione.
9: Eravamo riusciti, dopo anni, a rimettere insieme un movimento che metteva in discussione. Ecco, questo è stato distrutto, non solo una vita umana, ma soprattutto una possibilità.
2: Tutta quella gente che allora faceva, protestava, dov'è adesso? Passati 20 anni, sono entrati anche loro nel processo produttivo, hai un pezzettino d'orticello per te e te lo tieni stretto.
10: Questa sera è davvero tutto, anche se abbiamo chiuso con le immagini di una Genova sicuramente desolante. Comunque, buonanotte, Genova.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il Warner Bros. Discovery Celebration Tour ha scelto Genova come tappa conclusiva dell'edizione 2026. Per gli appassionati di cartoon, cinema e serie TV, l'evento si svolgerà al Porto Antico il 25 e 26 luglio. Previsti intrattenimenti, giochi e attività interattive per adulti e bambini. Appuntamento nell'entroterra ligure della Val Brevenna dal 24 al 26 luglio con i festeggiamenti dedicati a Sant'Anna, patrona di Nenno. L'evento autentico ligure, oltre alle celebrazioni religiose, prevederà stand gastronomici e momenti musicali. Dal 24 al 26 luglio a Loco di Rovegno l'Expo Alta Valtrebbia, la manifestazione che promuove le eccellenze del territorio valorizzando l'economia locale, l'enogastronomia e l'artigianato. Ad arricchire il vasto programma di appuntamenti la rassegna Musica nei musei e non solo, che prenderà avvio il 25 luglio con un concerto inaugurale di musica classica. Il 26 luglio a Castiglione Chiavarese si terrà la Festa della Trebbiatura, riconosciuto come evento autentico di Regione Liguria 2026, riporterà in vita l'antico rito del grano con l'aiuto dei contadini locali che mostreranno la tradizionale tecnica della trebbiatura sul piazzale del centro storico. A Palazzo Ducale la mostra fotografica Ponte Morandi Deconstructions la ricorda la tragedia del crollo di 8 anni fa. Negli scatti di Gigi Cifali, frammenti del Ponte Morandi sequestrati e conservati per il procedimento giudiziario. Un percorso espositivo emozionante che invita a non dimenticare le 43 vittime e a riflettere sulla sicurezza delle infrastrutture. Prende il via a Rapallo Estate a Villa Tiguglio, la rassegna che valorizza l'antica struttura con un ricco calendario di eventi per gli appassionati di musica e teatro. Non mancheranno incontri culturali, concerti e sketch comici.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Telespettatori, la grande macchina, la potentissima macchina di Primo Canale 25 anni fa schierava tutta la redazione e direttrice della redazione era Ilaria Cavo. Ilaria Cavo oggi è con noi, è in diretta. Ilaria, buongiorno.
3: Buongiorno,
2: e grazie
3: buongiorno
2: per essere qua. Banale, cosa ricordi? Cioè dentro di noi è rimasta più di una sensazione.
3: Ne sono rimaste tante. Perché intanto di un lavoro di squadra incredibile questo è stato e grazie per l'invito, ma ovviamente io rappresento, credo, no, tutta la squadra di Primo Canale, tutti i giornalisti che sono stati a documentare la piazza e poi tutto quello che è accaduto sia il 20 che il 21 luglio fino al 22 pomeriggio sostanzialmente. E poi ci sono le emozioni e le sensazioni personali che rimangono dopo 25 anni. Devo dirvi che a me fa molto effetto rivedere soprattutto quell'annuncio, no? Vedevo prima la clip della morte di Carlo Giuliani, piuttosto che i momenti molto duri e complessi della diretta in cui bisognava fare il primo obiettivo era raccontare e, però contemporaneamente gestire, sapere che i giornalisti fossero organizzati al sicuro e quindi una macchina molto complessa che devo dire è riuscita a dare questa risposta di grande servizio, perché questo è stato, e contemporaneamente di cronaca, grazie alla scelta a monte fatta di chiedere di essere TV del servizio del G8. Noi ricordiamo, grazie al progetto dell'editore di Primo Canale di Maurizio Rossi, e avevamo proprio il logo del G8 in quanto nasceva tutta il nostro lavoro come TV di servizio per raccontare ai genovesi che cosa, quali fossero le vie libere, i servizi possibili, quelli invece chiusi e sospesi, e poi chiaramente questo è diventato però cronaca dei fatti che ben conosciamo.
2: Le difficoltà da superare che sembravano insormontabili, penso allora, forse viaggiavamo ancora con le cassette.

0: No?
1: Viaggiavamo con le cassette, non esistevano le telecamere come adesso che con un segnale vanno in diretta da ovunque, e questa è stata la difficoltà, ma anche credo la chiave che ci eravamo dati di soluzione, perché io ricordo un dialogo che avevo avuto, questo non mi stancherò mai di dirlo, sulla terrazza di Primo Canale proprio con l'editore qualche sera prima. Guardando la città avevamo capito che se ci fossero state manifestazioni da dover raccontare e quindi possibili scontri che non ci auguravamo chiaramente, ma che dovevamo mettere in conto, nella zona diciamo proprio di Piazza Paolo Danovi, Corso Buenos Aires, lì non ci saremmo arrivati con la copertura delle telecamere dall'alto di terrazza, perché era ostruita la visuale. Di lì la ricerca di un punto di transito, traduco per i telespettatori, il transito allora era un punto dove si poteva trasmettere il segnale che non fosse la terrazza e che non fosse qui, perché non eravamo sicuri che i giornalisti potessero arrivare con le cassette fino qua. Ed è quello che poi è successo, perché tutte le altre emittenti nazionali e internazionali non è che non avessero truppe in giro, ne avevano tantissime, ma erano truppe che sono rimaste nel giro vizioso, in questo circo, diciamo giro vizioso dei cortei, e non riuscivano ad arrivare al loro punto di emissione. Noi invece eravamo riusciti a trovare un punto di emissione, quindi un transito nella zona di Corte Lambruschini, che è quello che ci ha permesso di dare le immagini sostanzialmente in tempo reale e di fare una diretta che neanche noi ci eravamo preparati a fare così, ma ci siamo resi conto che con i giornalisti che correvano al transito, i collegamenti telefonici e la diretta sempre attiva, siamo riusciti a dare, io credo, un servizio che non è stato facile, non è stato facile neanche da vedere per chi seguiva Primo Canale, ma credo che fosse assolutamente doveroso, e dopo 25 anni ritengo che questa emittente abbia fatto davvero il lavoro che doveva fare, che è stato, perdonami, questo ci tengo a dirlo, un lavoro di cronaca puro, che non è mai caduto in una valutazione politica, che allora era impossibile fare, diciamo, a caldo, ma che non ha mai voluto fare, perché essendo TV di servizio ha dato veramente la cronaca così com'era. Però è una cronaca che è servita, ed è servita tanto, e che poi in qualche modo con le immagini girate è entrata anche nei processi.
0: Torniamo alla cronaca e vediamo appunto la cronaca dei primi scontri, la vediamo insieme, sono alcune clip che vedremo fino poi all'epilogo del che riguardava Carlo Giuliani, quindi ci rivedremo 25 anni fa. Sentiamo cosa successe con i primi scontri, grazie.
2: Palazzo Ducale, i G8 si stanno riunendo in questo momento, l'apertura ufficiale dei lavori è prevista per le 15:30, ecco, vediamo la stretta di mano tra Silvio Berlusconi e Tony Blair, e ancora altre immagini significative altrettanto per questa città che tanto si è preparata per essere bella agli occhi dei grandi, che questa mattina finalmente, dopo mesi di attesa, sono atterrati, sono scesi appunto proprio davanti all'ingresso di Palazzo Ducale. Il tutto si è svolto, ricordiamolo, intorno al mezzogiorno, e allora ecco ancora il ricevimento proprio sulle porte di Palazzo Ducale. Abbiamo intanto Gianluca Ales in linea, che ha seguito in diretta per noi tutti gli avvenimenti, quelli istituzionali, proprio all'interno del Vertice. Allora Gianluca, a te la linea per i commenti.
3: Sì, questo qua è l'incontro fra il Presidente del Consiglio, Berlusconi e il Primo Ministro canadese Chrétien, abbiamo visto, e adesso vediamo l'attesissimo arrivo del Presidente americano George W. Bush. Come abbiamo già detto nel corso della diretta, un arrivo molto atteso. Si sta perdendo un po', questi scontri stanno facendo perdere un po' il punto centrale di questi giorni di Genova. Il punto centrale è l'incontro degli 8 grandi della Terra, che dovranno affrontare delle tematiche molto importanti e che tutto sommato collimano anche con i motivi della protesta dei contestatori. Infatti affronteranno tematiche alte, tematiche importanti come l'azzeramento del debito e come anche il protocollo di Kyoto, quindi anche tematiche ambientali. Bush, l'abbiamo detto, lo ripetiamo, è l'oggetto principale, come dire, il bersaglio principale della protesta, perché è stato sovvenzionato nella sua campagna elettorale non solo appunto dalle compagnie petrolifere, quindi viene accusato di essere un inquinatore, uno dei principali inquinatori, ma anche di essere stato finanziato dalle industrie produttrici di armi. Ma adesso vediamo l'ultimo attesissimo arrivo, era quello del presidente francese François Chirac, un arrivo che, come ha commentato il nostro collega Riccardi, è un arrivo che come dire, in un certo senso ha fatto molto piacere al presidente francese, perché l'ultimo ad arrivare viene considerato il più anziano e in un certo senso anche il più importante, quindi per la grandeur francese è un già un primo successo.

0: Grazie.
1: Vabbè, tu andasti, Ilaria, a Palazzo Ducale, no? A intervistare.
0: Sì, io sono entrata, non era previsto e non eravamo assolutamente previsti come emittente. Non era previsto nulla, ma io ricordo che il 21, quindi il giorno dopo i drammatici fatti del 20 luglio, il ministro Ruggero aveva voluto rilasciare un'intervista proprio al Primo Canale per prendere una posizione su quello che avevamo raccontato e che erano appunto la cronaca delle manifestazioni prima. Ecco, vedo che stanno scorrendo le immagini di allora. Questa era la pressione sulla zona rossa che i manifestanti avevano fatto, credo di ricordare, nel primo pomeriggio di quel 20 di luglio e che ha preceduto quello che poi è accaduto in Piazza Alimonda, diciamo a livello di cronaca e non di causa-effetto, non voglio dire questo, però a livello temporale c'era stata una forte pressione sulla, diciamo, sulla zona proprio qui sotto.
1: Certo.
0: E poi anche in un momento era stato praticamente di fatto concesso di entrare nella zona rossa in maniera simbolica ai manifestanti. E forse si pensava che potesse finire tutto lì, e invece purtroppo gli scontri sono andati avanti, le manifestazioni sono andate avanti. Il racconto di quel 20 luglio, siccome è iniziato ponendomi anche una domanda personale, io ricordo quando sono uscita, io alloggiavo in via 20 settembre perché non era possibile far diversamente, viste tutte le zone rosse e i blocchi, e ho attraversato via 20 settembre quella mattina ed era spettrale, sembrava non di essere a Genova ma di essere in una città in assetto, diciamo, quasi di guerra, e quindi ci si aspettava una giornata molto complessa. Io mi ricordo che c'era molta ansia perché si vedevano passare i mezzi dell'esercito ed erano comparsi container nella zona della Froce a bloccare l'accesso a via 20 e non erano previsti, quindi evidentemente c'era qualcosa che non aveva funzionato, io credo, nei dialoghi, nei rapporti tra, diciamo, manifestanti e gestione, diciamo, del forum e polizia e forze dell'ordine. E lì poi c'è stata l'escalation, per cui ci sono stati tutti i cortei di cui sappiamo, e tu lo sai perché eri in strada,
1: bicicletta tra l'altro,
0: eri a documentare. E quindi nella zona di Corso Firenze, certo. Poi c'erano i colleghi, c'era Davide Lentini, Elisabetta Biancalani, erano proprio nella zona più calda che si è rivelata, diciamo, molto complessa di Piazza Paolo da Novi, di via tutta la zona di Corso Buenos Aires. Ci ricordiamo la devastazione di Genova, e queste sono le immagini di allora, quindi tutte le vetrine rotte, le auto incendiate, i cassonetti incendiati. Sono state ore veramente di grande complessità e diciamo di racconto, credo, drammatico ma davvero molto puntuale, fino a che poi invece c'è stato nel pomeriggio ci sono stati i fatti di Piazza Alimonda e quindi la diciamo notizia del decesso di un manifestante e anche la responsabilità, io questo lo ricordo bene, di non poter dare la notizia in maniera immediata perché c'era l'altra parte del corteo, la parte pacifica, certo. Perché dobbiamo ricordare che c'erano diverse anime, certo, di questo, certo. G8, e che il G8, lo ribadisco, credo che si capisca dalle mie parole, è stato tanti fatti e tante, diciamo, tante narrazioni da cui io credo sia impossibile trarre un unico titolo, e in queste narrazioni appunto c'è stato drammatico fatto di Piazza Alimonda, in cui a notizia verificata del decesso di un manifestante abbiamo deciso di aspettare alcuni minuti perché il corteo pacifico che appunto c'era e che stava costeggiando quella zona non era ancora defluito, e dare la notizia nel momento sbagliato poteva significare incidere anche non volendolo ma nei fatti nell'ordine pubblico, quindi abbiamo atteso, e devo dire che giornalisticamente è stata una scelta da tenere per diversi minuti. E poi devo dire, mi ricordo il collegamento con Elisabetta Biancalani che in maniera molto chiara, non ci sono modi per dare la notizia della morte di un manifestante, evidentemente, però ecco, ha usato, io credo, le parole più, diciamo, neutre e giuste possibili. Poi quello che realmente era accaduto si è capito qualche ora dopo, e quindi con l'immagine che aveva dato il TG5 della pistola di Placanica, ma anche poi sappiamo tutto l'iter giudiziario che disse che aveva non sparato in maniera diretta ma in aria e che è stata legittima difesa.
1: Andiamo a sentire allora. Elisabetta era in piazza, Elisabetta era lì, noi, tu eri in redazione, eri qua in studio.
0: Ero in conduzione.
1: Era in conduzione.
0: Devo dire che avevo anche tentato,
1: e quindi bisogna anche capire mentre si parla
0: non era possibile,
1: che cosa si va a fare. Mettetevi anche qualche volta nei nostri panni. Il giornalista, la direttrice ha la notizia.

0: notizia, perché è quella la notizia, e deve intanto gestire il cervello, deve capire in che momento darla, tenerla e quanto occorre per non influire, per esempio, su quel corteo di cui parlavi, no? Andiamo a sentire.
1: La notizia sicuramente di quelle che non si possono rimandare. Elisabetta Biancalani.
2: Sì, Ilaria, purtroppo ho una notizia non positiva da dare. Mi trovo qui in piazza Limonda e è morto un ragazzo, un manifestante, penso che abbia una ventina d'anni. Gli hanno da poco coperto il viso e il corpo con un telo bianco. E una dottoressa del Genoa Soccorso insieme alla Croce Rossa ha detto che presentava un'escoriazione sulla fronte che poteva sembrare un'escoriazione da una pietrata, e poi presentava sembra un buco non grosso vicino allo zigomo, e perdeva sangue dalla bocca e sembra che fosse già morto nel momento in cui è stato soccorso.
3: Non c'è evento che valga la vita di una persona, dice il sindaco di Genova Pericu quando viene a sapere della morte del ventenne deceduto in piazza Limonda durante le manifestazioni di oggi per il G8. Non c'è evento che sarà ricordato a Genova dopo quello che è successo. Una giornata triste, davvero triste per il capoluogo ligure. E rovinare tutto è stato un gruppo ristretto di fanatici ed estremisti. Chi vi parla ha vissuto in prima persona una giornata assurda, senza ragione, che sarà difficile dimenticare. Chi vi parla ama visceralmente Genova, specie adesso, dopo che in questi mesi è stata letteralmente trasformata e riportata all'antico splendore. Ma la Genova che si è vista oggi è tutta da dimenticare. Una città messa a ferro e fuoco da un gruppo di manifestanti estremi, senza testa, senza ragione. Quei black bloc anarchici che in massa si sono mossi da un rione all'altro, nella zona di Brignole, seminando il panico e la paura. Ovunque sono passati hanno distrutto vetrine, incendiato automobili, divelto panchine. Il volto coperto da passamontagna nero con le loro inquietanti bandiere hanno seminato il panico per tutto il giorno. Il primo incontro con le forze dell'ordine avviene intorno alle 12 tra via Casaregis, Corso Buenos Aires e piazza Tommaseo, e lì si sono viste le prime cariche, le forze dell'ordine schierate da una parte, i manifestanti dall'altra. Pietre, bottiglie e spranghe per attaccare, cassonetti rovesciati sull'asfalto ed incendiati per difendersi. Dall'altro lato le forze dell'ordine che hanno cercato di allontanarli con i fumogeni. Ma tenerli sotto controllo non è stato facile. Si sono spostati velocemente da una via all'altra della città. Sono entrati in negozi, banche e portoni. Hanno cercato di assalire il Corriere Mercantile, hanno fatto irruzione in supermercati e in uffici postali prima di dileguarsi nella zona alle spalle di Brignole. Ma la giornata non è ancora finita, perché da Corso Gastaldi, intorno alle 15, arriva il fiume delle tute bianche, attesa dalle forze dell'ordine. Anche in questo caso le cariche di polizia e carabinieri sciolgono il primo grande gruppo che si dilegua nelle vie limitrofe, lasciando sulla strada quegli scudi trasparenti legati uno con l'altro, con le rotelle, costruiti nei giorni scorsi, serviti a ben poco oggi, nel momento in cui sono venuti a contatto con le forze dell'ordine. E ancora una volta è sceso il panico, tra Corso Torino e via Gastaldi. Nonostante gli occhi lucidi ed irritati dai fumogeni, non è stato difficile vedere la difficoltà dei pochi agenti e carabinieri presenti, spesso giovanissimi, respingere il flusso di contestatori che, dopo ripetuti attacchi, sono riusciti a prendere in ostaggio addirittura un furgone blindato degli stessi carabinieri, a picchiare a sangue uno dei militari e poi a dare fuoco al mezzo. La situazione in questa zona è rientrata soltanto intorno alle 17, quando le tute bianche sono tornate alla base, ma lì, poco distante, in piazza Limonda, c'era un giovane di 20 anni che moriva durante gli scontri. E poco importa a questo punto come sia successo di fronte all'assurdità di una giornata che Genova non avrebbe mai voluto vivere, anche perché non c'è evento che valga la vita di una persona.
4: Mi unisco ai sentimenti di dolore del Presidente della Repubblica. Spiace che quanto è accaduto sia stato contestuale agli sforzi e al lavoro che nel G8 si è portato innanzi, proprio per uno sforzo aggiuntivo rispetto a ciò che sino ad ora si è fatto per combattere la povertà e le grandi epidemie nel mondo. Per la prima volta, come ha ricordato il Presidente, il G8 si è aperto anche a paesi in via di sviluppo e insieme a loro stiamo tentando di trovare una soluzione che sia nuova, che sia efficace, proprio per rimediare a questi gravi inconvenienti, a queste gravi epidemie, a queste situazioni di povertà, di malattia, di dolore che riguardano una larga parte della popolazione mondiale.
0: Mi sono rimasti impressi alle parole di Elisabetta Biancalani, no? Quando parlava con te, diceva: purtroppo devo dare una brutta notizia. E ci arrivi, cioè come ci arrivi? Le parole sono importanti.
5: Le parole sono importanti, devo dire che le ha usate tutte in maniera chiara, impeccabile, cauta. E poi le scelte di quella giornata sono state tante. Io devo dire la verità, non le ricordavo tutte, i dialoghi, quello che accadeva nel fuori onda di Primo Canale, e quindi il confronto con la redazione, ma per

0: Perché poi sono arrivate le immagini molto, molto dure di Piazza Limonda, e quindi mandarle o non mandarle erano molto crude, e quindi abbiamo aspettato anche a mandare quelle. Poi c'è stata tutta la dinamica del tema della foto con la pistola, e quindi da gestire anche tutta quella parte. Insomma, io non ricordavo quante scelte sia organizzative che poi di merito abbiamo fatto, e devo dire che quando è tornato dopo 20 anni, l'aveva fatto per i 20 anni del G8, è ancora visibile, credo il Primo Canale l'ha trasmesso, credo che lo ritrasmetterà, insomma, perché parla molto di Primo Canale, del servizio che ha fatto, un documentario del regista Giorgio Squarcia, che aveva sostanzialmente ripreso tutto il fuori onda di Primo Canale e ha rimesso insieme quello che accadeva dietro le quinte, e credo che dia molto atto di tutto il lavoro che si è fatto, che si è fatto tutti insieme. Le scelte difficili che ci sono state e che, devo dire, rivedendole rifarei, che sono state scelte più di cautela che di cronaca, diciamo, all'istante, e penso che fossero scelte giuste.
1: Allora, regia, un secondo, e poi ritorniamo con Ilaria Cava.

0: Sono state citate sempre le anime del G8, no? Ma sono state tantissime le anime del G8. Cioè le famiglie, il girotondo per la pace. E poi l'anima del G8, l'anima
1: poi
0: violenta.
1: Era il 19 luglio, ce lo ricordiamo, c'è stato il corteo pacifico.
0: Sì,
1: le mani bianche, no?
0: Avevano.
1: Noi avevamo fatto una cronaca anche quel giorno,
0: certo,
1: del corteo pacifico che c'era stato senza nessuno scontro. E però il 20 poi le cose vanno diversamente.
0: La sceneggiatura di un film dell'orrore, perché è culminato, poi è passato da Giuliani, è culminato con la Diaz.
1: Ma ripeto, ripercorrere il G8 significa dire quello che c'è stato il giovedì, quindi il giorno 19 con il corteo pacifico, dire quello che c'è stato il 20 con quell'inizio di giornata che in realtà ha interessato tante ore di devastazione e saccheggio della città. Abbiamo visto le immagini, quel pezzo di Lentini che riassume tutto quello che c'è stato, no? I poliziotti feriti che si portavano, avete visto quell'immagine uno sull'altro e si cercavano di mettere in salvo, una pressione importante derivata da che cosa? Bisogna dire anche questo, da quei black bloc, da quelle ragazzi che diciamo erano completamente travisati e vestiti di nero, che sostanzialmente si sono infiltrati o sono improvvisamente fuoriusciti da quel corteo che avrebbe dovuto essere un corteo pacifico. Non sta a me ricostruire tutta una cronaca, cronaca giudiziaria e una sentenza che c'è stata. Ci sono state chiaramente condanne per quella devastazione e quel saccheggio della città, e poi c'è stata la morte di Carlo Giuliani, che è stato un episodio assolutamente grave e che sostanzialmente ha distrutto, o meglio tolto dalla vita una persona e distrutto la vita di un'altra, perché se leggiamo le ultime interviste anche di Mario Procanica, è un uomo che non ha più vissuto, no? Tolto dai carabinieri e sostanzialmente ha perso il controllo della sua esistenza con quello che è accaduto, anche se poi è arrivato appunto a una sentenza di assoluzione, perché è stata riconosciuta in tutte le sedi anche europea la sua legittima difesa e il fatto che avesse sparato in aria e poi il sasso avesse deviato. E sono, perdonatemi, anche in questo processo sono state importanti le immagini che aveva girato la troupe di Primo Canale. E poi c'è stato tutto l'episodio, la pagina, a cui neanche noi volevamo credere, della Diaz. Io ricordo che quella sera avevamo già chiuso la diretta, perché la nostra diretta, che era già molto molto lunga, sostanzialmente andava dalle 7 del mattino alle 24. Alle 24 avevamo chiuso, abbastanza sfiniti dalla giornata che avevamo avuto, preparandoci all'indomani, e invece hanno cominciato a suonare e il centralino di Primo Canale non smetteva di suonare, ed erano gli abitanti delle case vicino alla Diaz che ci stavano dicendo che stava succedendo qualcosa di anomalo e che vedevano i manifestanti uscire sostanzialmente con l'arrivo già di ambulanze, barelle. Quindi abbiamo riaperto, ricordo, la diretta per dare un racconto puntuale, e da lì è iniziato il racconto invece di un episodio assolutamente drammatico, in quello che poi anche il processo ha raccontato, che è stato diciamo tutte le lesioni che sono state fatte ai danni di quei manifestanti che erano diciamo a dormire all'interno di quella scuola. E poi le

0: Violenze invece subite sempre dai manifestanti nella caserma di Bolzaneto, di cui in quei giorni devo dire non c'era la contezza chiara. Questo riguardante la caserma di Bolzaneto è un racconto che è emerso poi soprattutto nelle fasi processuali, con gli atti, con le immagini che sono arrivate, mentre la Diaz è stata chiara fin dal momento nella dinamica e nella gravità di quello che era accaduto. C'era stata, ricordiamo, la conferenza stampa il giorno dopo in cui si parlava di molotov, di prove trovate all'interno della scuola che poi sono risultate quei falsi che poi hanno portato alla condanna dei vertici sostanzialmente della polizia italiana che erano qui a Genova. Questo per dire che che il G8 è stato tante, diciamo, il racconto di tante immagini diverse e anche contrastanti, e in cui sostanzialmente ha perso, io credo, tanto la piazza, tanto la parte delle forze dell'ordine. E dare un titolo a quello che è stato il G8 credo che sia impossibile, proprio perché non è stato un qualche cosa di univoco, ma un puzzle davvero molto composto. Se a distanza di anni vogliamo riflettere, io credo che sia importante riflettere su tutto, evitare diciamo parole ancora legate alla violenza, perché se c'è un qualche cosa che il G8 ci ha insegnato è che la violenza non porta a nulla, da nessuna parte venga perpetrata o istigata o voluta, e quindi credo che se dobbiamo ragionare dopo 25 anni dobbiamo ragionare in maniera sì costruttiva, ma sapendo che non è con la violenza che si ottiene o si fanno passi avanti, neanche con quella verbale. Devo dire che a me sono arrivati un po' di video di quello che è accaduto ieri a Palazzo Ducale, che è un luogo istituzionale dove si sta radunando una parte diciamo delle legittime, dovute, doverose manifestazioni sul G8. Mi sembra che qualche violenza verbale stia ancora serpeggiando, e mi auguro che si fermi lì, perché sarebbe un'ulteriore sconfitta per tutti e per la città.
1: Come dire, non è servito a nulla.
0: Speriamo che invece questo non sia e che siamo in grado, ma io penso proprio di sì, che questa città sia in grado di ripercorrere quello che è stato il G8, guardando diciamo all'insegnamento che ha dato, ma con uno sguardo di grande lucidità e di grande verità, che poi è quello che credo Primo Canale,
1: certo,
0: e sono qui per questo, ha fatto 25 anni fa. E io penso, anzi vi ringrazio, che rimandare in onda tutte le immagini oggi, dentro il vertice, fuori dal vertice, in qualunque ora, sostanzialmente replicando un po' nelle varie fasce orarie quel 20 luglio, che poi ribadiamo non è stato soltanto il 20 luglio, c'è stato il 21 e altri scontri e altre manifestazioni di piazza e altre vetrine devastate e banche devastate, e anche il 21 luglio, e fino a poi arrivare alla Diaz, e quindi chiaramente si sommano più racconti di più giorni, però io credo che sia doveroso rimetterli in fila come state facendo.
1: Ilaria, grazie. Ilaria Cavo, e questa lettura che fa parte dell'immenso archivio di Primo Canale, dell'immensa storia che Primo Canale racconta. Grazie Ilaria Cavo, arrivederci.
0: Voi.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il Warner Bros. Discovery Celebration Tour ha scelto Genova come tappa conclusiva dell'edizione 2026. Per gli appassionati di cartoon, cinema e serie TV, l'evento si svolgerà al Porto Antico il 25 e 26 luglio. Previsti intrattenimenti, giochi e attività interattive per adulti e bambini. Appuntamento nell'entroterra ligure della Val Brevenna dal 24 al 26 luglio con i festeggiamenti dedicati a Sant'Anna, patrona di Nenno. L'evento autentico ligure, oltre alle celebrazioni religiose, prevederà stand gastronomici e momenti musicali. Dal 24 al 26 luglio a Loco di Rovegno l'Expo Alta Valtrebbia, la manifestazione che promuove le eccellenze del territorio valorizzando l'economia locale, l'enogastronomia e l'artigianato. Ad arricchire il vasto programma di appuntamenti la rassegna Musica nei musei e non solo, che prenderà avvio il 25 luglio con un concerto inaugurale di musica classica. Il 26 luglio a Castiglione Chiavarese si terrà la Festa della Trebbiatura. Riconosciuto come evento autentico di Regione Liguria 2026, riporterà in vita l'antico rito del grano con l'aiuto dei contadini locali che mostreranno la tradizionale tecnica della trebbiatura sul piazzale del centro storico. A Palazzo Ducale la mostra fotografica Ponte Morandi Deconstructions la ricorda la tragedia del crollo di 8 anni fa. Negli scatti di Gigi Cifali, frammenti del Ponte

0: Morandi sequestrati e conservati per il procedimento giudiziario. Un percorso espositivo emozionante che invita a non dimenticare le 43 vittime e a riflettere sulla sicurezza delle infrastrutture. Prende il via a Rapallo estate a Villa Tiguglio, la rassegna che valorizza l'antica struttura con un ricco calendario di eventi per gli appassionati di musica e teatro. Non mancheranno incontri culturali, concerti e sketch comici.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Genova, questo il punto centrale è l'incontro degli otto grandi.
1: Ieri nella zona rossa ci si sveglia con gli autobus, non soltanto
2: il del Lazio. Andiamo a vedere adesso qual è la situazione. Lo stadio Carlini vicino allo stadio.
3: A Genova ho visto due città, una della polizia, una della gente. È una situazione folle. Ogni volta che si riuniscono gli
4: ufficiali, abbiamo Silvio Berlusconi che sta ricevendo i capi di Stato.
5: Immagini questa diretta, ecco,
4: rivediamo l'arrivo
5: dei
4: capi che si sta dirigendo a fronteggiare l'arrivo dei manifestanti. Avete visto prima
0: per questo primo confronto fra i due leader delle due potenze nucleari. Ovviamente stiamo parlando di un'altra epoca, non c'è più la guerra.
6: Non c'è evento che valga la vita di una persona, dice il sindaco di Genova Pericu quando viene a sapere della morte del ventenne deceduto in piazza Alimonda durante le manifestazioni di oggi per il G8. Non c'è evento che sarà ricordato a Genova dopo quello che è successo. Una giornata triste, davvero triste per il capoluogo ligure.
7: Si è stato contestuale agli sforzi, al lavoro che nel G8 si è portato innanzi.
8: Precisazione, l'incendio divampato in un ufficio postale, di Corso Sardegna, un ufficio postale abbastanza alto, per fortuna
9: devo dire che siamo
10: testisti dalla polizia, e lanciavano sassi, tiravano di tutto, in mezzo c'erano dei cassonetti bruciati.
11: Adesso vediamo un ragazzo con un fazzoletto rosso al collo protestare, e adesso
12: feriti non gravi, un terzo in più rispetto a ieri, alla stessa ora, il bilancio provvisorio della giornata di scontri avvenuti durante il corteo del GSF.
13: In questi 60 feriti perché ci hanno picchiato, hanno caricato e hanno ferito. E qui non c'è assolutamente che cosa possiamo porre. Siamo qua così, siamo arrivati di corsa. Cosa vuole che opponiamo?

0: 2001-2011, i giorni del G8 di Genova. Beh, tutto comincia nel novembre del 1999, Seattle, negli Stati Uniti, quando c'è questo grande summit economico mondiale e appaiono per la prima volta i No Global e appare anche il cosiddetto popolo di Seattle. Genova intanto è stata scelta come sede del G8, ci si prepara a questo grande evento internazionale. C'è però pochi mesi prima del luglio del 2001 la riunione di Davos, lì ci sono scontri molto violenti e si teme che qualche cosa possa succedere anche a Genova. Primo Canale fa una cosa straordinaria, perché si prepara in tempo, sistema telecamere da tutte le parti per riprendere quelli che saranno i cortei, i grandi cortei che saranno in città. Primo Canale diventa nello stesso tempo la televisione ufficiale del G8 all'interno del summit e quindi poi con quello che accadrà sarà l'unica televisione che trasmetterà le immagini di quello che accade fuori ai grandi della terra e ai 5.000 giornalisti. Noi con questo speciale, con tanti giornalisti, tanti tecnici che hanno in quei giorni lavorato giorno e notte per assicurare una diretta straordinaria, vi faremo rivivere appunto quella settimana drammatica ma che ha segnato la storia non solo della nostra città.
1: Buongiorno a tutti, questa mattina inizia la diretta non stop di Primo Canale sul G8, una diretta dalle 9 del mattino alle 24, da questa domenica alle 24 di domenica prossima.
2: Nell'ambito dello spazio della stampa, riservato alla stampa, questo è lo spazio di Primo Canale.

0: canale. Questi sono i nostri studi, credo che parlino da soli, sono studi assolutamente prestigiosi, in una posizione anche strategicamente molto molto felice. Lungo tutta questa banchina ci sono gli altri studi televisivi e devo dire che siamo in ottima compagnia. Per esempio alla nostra destra, subito alla nostra destra, ci sono gli studi della RAI, la task force della TV di Stato, mentre invece, le potete vedere esattamente in questo momento, alla nostra sinistra invece ci sono gli studi di Mediaset, quindi siamo tra Rai e Mediaset. Ecco, adesso vedete anche gli studi di Mediaset, ma non soltanto gli studi di Mediaset, perché subito dopo gli studi di Mediaset ci sono le piante a delimitarlo, c'è il grande tendone proprio della sala stampa. Qui fisicamente lavoreranno i nostri colleghi che arriveranno da tutto il mondo, che quindi avremo proprio a portata di mano, si potrebbe dire.
1: Buongiorno, siete collegati con la redazione di Imperia, mai come in questi giorni la redazione di Frontiera, se così si può dire. Diciamo subito che nel corso di questa settimana il nostro compito principale sarà innanzitutto quello di tenervi informati sulla situazione che si potrà venire a verificare, a creare lungo i 7 confini con la Francia di competenza della Liguria. Per il momento diciamo subito che non sono segnalati particolari problemi o gesti di insofferenza, nonostante appunto sono entrati già in vigore questi controlli da parte delle forze dell'ordine, non i controlli dei documenti validi per l'espatrio, ma semplicemente controlli di documenti.
2: Genova è quasi pronta. A 6 giorni dall'inizio del vertice dei G8, Silvio Berlusconi dà questo giudizio della città nella sua terza visita di ricognizione. Il premier, partito dalla villa di Paraggi nel primo pomeriggio, ha subito raggiunto la stazione marittima, uno dei luoghi del vertice, quindi è arrivato a Palazzo Ducale accompagnato dal segretario generale della Farnesina Umberto Vattani e dal ministro plenipotenziario per il G8 Vinci Giacchi, con loro anche il prefetto di Genova. Il presidente del Consiglio si è intrattenuto per circa mezz'ora nel Palazzo del Summit, currando molto i particolari. Nessun incontro conclusivo con la stampa, ma all'uscita in auto, proprio di fronte a quel palazzo degli anni 50, oscurato come da lui richiesto con dei teloni raffiguranti facciate classiche, ha affermato:
3: è pronta?
4: Sì, sì, quasi pronta.
5: Attenzione, comino.
4: Quasi pronta.
2: Ad accompagnarlo nel viaggio all'interno di Palazzo Ducale è arrivato poi anche il senatore di Forza Italia Luigi Grillo.
6: E continua la diretta di Primo Canale, che è iniziata questa mattina intorno alle 9, si concluderà quest'oggi alle 24, ma proseguirà non stop praticamente tutti i giorni fino a domenica 22, giorno di chiusura del vertice del G8. Naturalmente il motivo per cui siamo qua per questa diretta è sicuramente di servizio, per informare tutti i cittadini, non solo genovesi ma anche liguri, per mettere al corrente di tutto quello che sta accadendo, per dare soprattutto delle risposte a tante domande sui disagi, per esempio anche i più comuni, i più banali, ma una televisione davvero di servizio, almeno questo è il nostro scopo, quello che ci prefiggiamo a fare con tutti questi servizi, soprattutto anche con i collegamenti, con quello che stiamo producendo da questa mattina appunto alle 9.
7: Ci sono questi furgoni scuri, già da qualche giorno sono posizionati nel lato a ponente dell'albergo, contengono sofisticatissime strumentazioni per la sicurezza del presidente americano.
8: Fu il governo di Massimo D'Alema a indicare Genova come sede del G8 del 2001. Immediatamente ci furono delle critiche, delle proteste, perché Genova si pensava che urbanisticamente non sarebbe stata una città adatta, insomma era molto difficile gestire l'ordine pubblico nel centro storico, con i vicoli, con le strade strette, con 1000 posti dietro i quali nascondersi. Berlusconi poi diventa premier, il governo critica questa scelta fatta dai governi precedenti, però bisogna ormai agire. Viene nominato Umberto Vattani come supervisore di tutto, che dovrà prendere anche i contatti col Genoa Social Forum proprio per aprire un dialogo. Ma vediamo che cosa succede.
9: È nella primavera del 2000 che a Genova si comincia a respirare davvero l'aria del G8. Il 29 maggio la Camera vota, 371 sì, 14 astenuti, il primo finanziamento di 90 miliardi per le opere infrastrutturali da realizzare in vista dell'evento. Miliardi che col passare dei mesi lieviteranno a 200 e con l'intervento di qualche privato faranno decollare i cantieri genovesi, da Piazza De Ferrari al Porto Antico con il progetto della bolla di Renzo Piano, al restauro della prefettura, della stazione marittima. I problemi della viabilità sono il prezzo da pagare per la trasformazione del la città, a cui si abbinano quelli del rapporto con il popolo di Seattle, che mette sempre più radice nel capoluogo ligure, prima con la presentazione della rete Lilliput. È il 6 ottobre del 2000 quando padre Zanotelli

0: Lì presenta alla città i problemi della globalizzazione lanciando la rete Lilliput. Ma se l'idea di scegliere Genova come sede del vertice era stata del governo D'Alema, è spettato al governo Amato, che gli è succeduto, cominciare a gestirla, inizialmente minimizzando i rischi o gli effetti della protesta, come dimostrano le dichiarazioni rilasciate dall'allora ministro degli esteri Lamberto Dini.
1: Abbiamo parlato del sito del Lagaccio, dello stadio del Lagaccio. Andiamo a vedere adesso qual è la situazione. Lo stadio Carlini, vicino all'ospedale San Martino, dove appunto gli antiglobalizzatori

0: Nella zona di Sturla, uno dei luoghi di accoglienza cittadini per il popolo di Seattle. Vedete alle mie spalle il tendone che è in via di allestimento e che dovrebbe accogliere tra le 3.000 e le 5.000 persone, secondo le previsioni. Si tratterà soprattutto di disobbedienti civili, ovvero di tute bianche, giovani di rifondazione, giovani comunisti e reti della disobbedienza civile, appunto. Siamo venuti a vedere a che punto è il lavoro di allestimento per accogliere queste persone. Giulia Griffini del Centro Sociale Zapata di Genova fa parte del comitato dell'organizzazione di questo campo d'accoglienza e a lei chiediamo a che punto sono i lavori.
1: Allora, per ora abbiamo organizzato un grosso tendone che potrà accogliere dalle 3.000 alle 5.000 persone. Stiamo aspettando delle coperture per il telone ancora e di attrezzare una cucina che sarà attrezzata da noi.
2: Simona Gianni dalla Questura.
3: Sì, buongiorno Ilaria, buongiorno ai nostri telespettatori, io mi trovo nella sala della Questura di Vita, sala stampa, qui arriveranno praticamente tutte le informazioni dal centro operativo della Questura di Genova, centro operativo che si trova qualche piano sopra di noi e al quale assolutamente noi non possiamo accedere per ovvi motivi di sicurezza.
4: Bene, continua la diretta di Primo Canale dedicata al G8, al grande summit dei grandi della Terra. Prima di procedere con la nostra diretta diamo la linea alla redazione dove c'è per noi Davide che ci deve dare alcuni aggiornamenti.
5: Sì Gianluca, ci sono ancora problemi che riguardano i COBAS, già abbiamo detto durante l'arco di questa giornata dalle loro iniziative di protesta, sembra che siano davvero intenzionati a raggiungere Genova in ogni modo nonostante la chiusura delle stazioni, questo è il loro intento, vogliono chiedere la riapertura dei nodi ferroviari e lo faranno con una serie di iniziative di protesta un po' in tutte le regioni d'Italia, hanno annunciato azioni in tutti i nodi ferroviari e appunto l'arrivo anticipato di molti manifestanti per contrastare il tentativo del governo di impedire l'accesso nel capoluogo ligure. La Confederazione Unitaria di Base ha proclamato, lo sapete, per il 20 di luglio alle 10 di mattina un concentramento proprio a Genova con uno sciopero generale e conta di portare nella nostra città 2.500 lavoratori. La chiusura della stazione, ha dichiarato questa mattina Luciano Mulbauer, portavoce dei COBAS, è un grave atto simbolico, politico e pratico. Prima hanno visto fallire il tentativo di dividerci, ora cercano di impedire a migliaia di manifestanti di raggiungere Genova. Ci sono persone che si metteranno in viaggio da tutta l'Italia e dall'Europa e così le ferrovie e le frontiere con il ripristino dei controlli si trasformeranno in terribili imbuti, così come accadrà appunto anche sui nodi ferroviari, ma non ci fermeranno, questo ha detto. Riguardo proprio l'azione di lotta che è prevista invece per la mattina del 20 di luglio, il corteo sarà aperto da una rappresentanza dei lavoratori francesi della Danone in lotta, apriranno loro il corteo di sabato.
6: Ho sentito la necessità, la sentivo allora come sento adesso necessità di esprimere il mio pensiero, no? e parlare attraverso la musica magari di una società di condizioni che sono da richiamare all'attenzione e quindi ho deciso di cantare una canzone come bambino, ho deciso di venire qua stasera, ho deciso anche di cantare una canzone stasera non mia, anzi sto pensando di aprire proprio il mio mini concerto con una canzone di Franco Battiato che si intitola Povera Patria.
7: Quindi questo è il tuo modo di sì. Contestare questo G8, sì. Insieme agli altri contestanti?
6: Lo dico cantando, non mi va di parlare, ma lo dico cantando, lo dirò cantando quello che penso.
8: Beh, lo Stadio Carlini è interessante perché a quanto sembra sarà il quartier generale delle tute bianche di tutti coloro che si identificano nella disobbedienza civile, quindi oltre alle tute bianche i giovani comunisti, la rete dei disobbedienti e un'altra serie di sigle che scelgono questo metodo di lotta che consiste, come dicono loro, nel violare e non rispettare le leggi che si considerano ingiuste. E lo sappiamo tutti, le tute bianche sono diventati famosi per la dichiarazione di guerra al G8 e poi per la dichiarazione di guerra personalizzata
2: al governo Berlusconi. Poi però è stato detto che era una dichiarazione di guerra simbolica.
9: G7, G8, atto primo. Pochi giorni or sono a Roma, sabato 7 luglio, riunione dei ministri finanziari dei 7 paesi più ricchi, sotto la presidenza di turno del neo ministro dell'economia, Giulio Tremonti, raggiunti poi dal collega russo Kudrin. Mancano 2 settimane al vertice di Genova e sotto un caldo tremendo, per fortuna protetti dalle frasche di una stupenda villa suburbana del Cinquecento, Villa Madama, i 7 superministri, coloro cioè che gestiscono circa la metà della ricchezza

0: prodotta nel pianeta, hanno preparato in un clima ovattato alcuni dei documenti che verranno poi esaminati dai leader.
1: Grosso modo, se facciamo la separazione, i temi economici sono trattati a sette, cioè senza la Russia, cioè tra i veri paesi, diciamo, tra i veri ricchi. Poi si allarga la discussione a questi temi politici o a temi anche, diciamo, di aiuti o temi, diciamo, più sanitari a 8, e di la Russia ormai fa parte di questo gruppo ormai da qualche anno, dai tempi di Gorbaciov, se ben ricordo.
2: Gianluca, a te la linea.
3: Proprio così, Ilaria, ancora buonasera a tutti. L'ultimo aggiornamento riguarda la viabilità. Ci eravamo lasciati con qualche problema sulle autostrade. Ebbene, questi problemi si sono risolti sia sulla 10 sia sulla 12. Il traffico è regolare, e è regolare anche sulla sopraelevata, dove nella serata si era verificato un incidente senza gravi conseguenze per le persone. Dunque, traffico regolare ovunque. Se non hai domande da studio, gli aggiornamenti dalla redazione tornano domani mattina.
4: Lunedì 16 luglio, una busta arriva ad una stazione dei carabinieri di San Fruttuoso ed esplode. È un primo drammatico avvertimento. La città si mobilita e incomincia una grande paura e una grande attesa.
5: Naturalmente, notizia del giorno, l'esplosione di una busta di posta prioritaria contenente esplosivo appunto alla stazione dei carabinieri di San Fruttuoso, esattamente in via Aldo Manuzio, nella parte bassa del quartiere genovese. Un piantone, il piantone che ha aperto questa busta, è ricoverato all'ospedale San Martino. Intanto continuano le telecamere di terrazza a visionare al di fuori del specchio acqueo antistante il porto di Genova. Davide Lentini, a te Davide la linea.
6: Sì Giovanni, ovviamente. Ovviamente le notizie che arrivano sono sempre frammentarie, in queste fasi piuttosto concitate. Ripeto, è successo poco dopo le 10.30, noi già intorno alle 11.15 abbiamo dato la notizia, dunque subito quasi in tempo reale, di questa busta che è esplosa nelle mani proprio di un piantone della caserma dei carabinieri di via Manunzio a San Fruttuoso. Lì gli è arrivata, l'ha aperta e appunto è rimasto colpito da questa deflagrazione. Come abbiamo detto, è stato trasferito all'ospedale San Martino di Genova, si trova lì ricoverato a ustioni al volto e alle mani di primo e di secondo grado, oltre che ferite da schegge. Le sue condizioni sembra siano piuttosto preoccupanti. Bisognerà poi capire anche se ci saranno rivendicazioni di questo vero e proprio attentato da parte di chi. Ancora l'ufficio stampa dei carabinieri, le nostre fonti ovviamente non vogliono più di tanto sbilanciarsi perché stanno lavorando sul posto. La zona è stata transennata, tra poco siamo in attesa delle primissime immagini di quanto è successo, vedremo la confusione che c'è, e le nostre truppe tra l'altro hanno difficoltà anche a spostarsi perché lì in zona, ripeto, il traffico è piuttosto caotico come nel resto della città.
5: Adesso dovremmo avere le immagini, mi dicono dalla regia, immagine, primissima immagine, eccola qui prontamente, benissimo. Questa è la stazione dei carabinieri di San Fruttuoso, esattamente in via Aldo Manuzio. Naturalmente vedete posizione, molti carabinieri al di fuori, naturalmente situazione off limit. Naturalmente i nostri operatori sono arrivati comunque fin sotto la stazione dei carabinieri dove è avvenuto purtroppo questo attentato, con il giovane piantone ausiliario che è adesso ricoverato in ospedale, all'ospedale appunto San Martino. Vedete queste immagini, molti carabinieri al di fuori, i colleghi del piantone che è rimasto ferito. Apparentemente la situazione è tranquilla, ma non è così. Chiaramente c'è molta concitazione, molta gente in strada, evidentemente anche lo scoppio si deve essere anche sentito comunque nei negozi, negli appartamenti vicini. La sede dei carabinieri è proprio al primo piano proprio di questo edificio in via Aldo Manuzio, proprio nella parte bassa di via Aldo Manuzio. Via Aldo Manuzio è una strada che collega praticamente la parte alta di San Fruttuoso, da via Donghi praticamente fino a via Giovanni Torti, che è una delle arterie più grosse della città, del quartiere genovese, un quartiere popolare molto popoloso, oltre 60.000 abitanti conta San Fruttuoso.
7: Chi ha sentito il botto?
8: Ho sentito il botto verso le 10:15 lì dalla chiesa di via Donghi.
7: Quindi non era vicinissimo?
8: Non ero vicino, comunque la chiesa lì dietro, il botto si sente. Ho pensato subito che fosse una calderina che fosse scoppiata, poi invece mentre venivo in qua ho visto un sacco di carabinieri, polizia, ambulanza, e poi mi hanno detto che hanno consegnato un pacco bomba, che non hanno detto bomba al carabinieri, hanno consegnato questo pacco che era urgente, e questo carabiniere l'ha aperto e gli è esploso in faccia.
9: E poi hanno visto del fumo uscire e sono andati fuori, e visto che uscivo di là perché venivano dei signori fuori da quel coso lì, come si chiama, dalla Duplicar, venivano giù fuori di là. Abbiamo visto che veniva del fumo, tutto lì.
10: Abbiamo visto uscire quello che è stato investito da questa esplosione, che era un carabiniere, che era disastrato, meschino, era proprio pieno di sangue da tutte le parti, però...
7: Ha visto proprio il ferito?
10: No, ma l'hanno visto tutti quando è uscito, sì, ce n'era un mucchio di

0: Ho visto anch'io, ho visto il viso proprio distrutto.
1: Bene, proseguiamo la diretta. Il nostro ospite è il senatore Rognoni dei Democratici di Sinistra e torniamo a parlare dell'attentato al giovane carabiniere. E devo dare una notizia, una buona notizia almeno. Si è concluso l'intervento nei confronti del giovane, non abbiamo ancora notizie. Hanno partecipato 3 equip di chirurghi, tra i quali oculisti, traumatologici e ovviamente plastici. Hanno fatto tutto il possibile per recuperare, come dire, le condizioni del giovane militare. Dunque, senatore, un fatto gravissimo che viene, come dire, già a rendere ancora più incandescente il clima di questo vertice.
2: Sì, intanto facciamo gli auguri a questo ragazzo, che speriamo davvero che guarisca in fretta. C'è una tensione brutta, cioè si sente, si avverte camminando anche per le strade del centro, c'è un eccesso di aspettativa, di attesa di qualche cosa orribile e straordinaria che potrebbe succedere al tempo stesso. Questo carica, secondo me, malamente tutti, quindi il rischio di anche fare delle dichiarazioni sopra le righe o sbagliate in questo momento c'è, e bisogna tutti essere consapevoli che dovremmo avere l'orgoglio di pensare di passare questo periodo difficile per l'ordine pubblico sicuramente, ma anche straordinario dal punto di vista del messaggio che la città può dare.
3: Siamo in via Tagliamento, la strada che porta allo stadio Carlini, per un nuovo allarme bomba. Questa volta la bomba c'era davvero, non un grosso quantitativo di esplosivo, ma una cassetta degli attrezzi dentro la quale sono state trovate 2 bottiglie di benzina collegate a un timer. Secondo l'artificiere col quale abbiamo parlato, la bomba era efficiente e sarebbe esplosa alle 8:30.
4: Vedete, in questi sacchetti che gli agenti stanno portando via in questo momento c'è la cassetta incriminata che è stata fatta brillare dagli artificieri. Era una cassetta comunemente usata per riporre degli attrezzi da lavoro, sopra la quale è stato visto un timer, un orologio che era puntato, come dicevamo, sulle 8:30.

0: viene deciso di creare questa zona rossa, cioè una zona chiusa con l'esterno, all'interno della quale ci staranno i grandi della terra. E un giorno a Genova appaiono delle tremende cancellate. Saranno le cancellate che chiuderanno questa parte della città, che poi è centro storico, porto, che resterà una città blindata. Genova appare come una città militarizzata e subito ci si accorge che c'è qualche cosa che sta accadendo e che in qualche maniera rompe la civiltà e la tranquillità di questa città.
1: Ieri vi avevamo documentato la posa dei primi New Jersey in città, oggi c'è la posa delle prime cancellate. Questa per esempio è alta addirittura 5 metri. È una cancellata che è stata posta proprio di fronte al Palazzo Ducale, cioè in salita Pollaioli, una delle tante che è comparsa attorno alla zona rossa e che dalle 7 di mercoledì mattina sarà chiusa. E dunque questo portone che ora è spalancato sarà chiuso e sarà presidiato dalle forze dell'ordine. Per passare, oltrepassare questa zona, bisognerà esibire un pass. Ma c'è una particolarità che riguarda questa cancellata, questa di salita Pollaioli, ed è la protezione in alto, una protezione che solitamente viene fatta in esterno, invece in questo caso è fatta internamente, forse si è detto per proteggere le forze dell'ordine dal lancio degli oggetti. In questo caso comunque forse il piano per scavalcare potrebbe essere più facile per i contestatori, dal momento che è in obliquo verso Palazzo Ducale e non verso la zona gialla, comunque la zona non off limits.
2: Come stanno vivendo gli abitanti, i commercianti della zona queste ultime ore di preparativi?
3: Beh, direi in maniera preoccupata ma con freddezza, nel senso che ci aspettavamo chiaramente reazioni molto più preoccupate. Devo dire che la situazione certo non è semplice, ai disagi di questo anno di lavori in preparazione del G8 si sta aggiungendo comunque quel minimo di preoccupazione per i danni che può subire la città e soprattutto appunto i quartieri interessati, che sono quelli

0: compresa la nostra circoscrizione, però diciamo che la fiducia nelle forze dell'ordine, che comunque ringraziamo per lo sforzo che stanno compiendo, è massima, quindi c'è una certa tranquillità sotto questo aspetto.
1: Ora il presidente della regione Sandro Biasotti.
2: Presidente, c'era da aspettarsi un inizio di G8 a Genova di questo tipo?
3: C'era da augurarsi che non succedesse. Chiaro che un po' di preoccupazione c'è, questo è un atto vile, un attentato grave, contro soprattutto appartenenti alle forze dell'ordine che sono qua non per scelta ma costretti per lavoro a difendere i cittadini e a difendere i contestatori. Io ho sempre avuto un po' di preoccupazione, ma io auspico che questo attentato possa far sì che il continuo della manifestazione avvenga in termini totalmente pacifici. Forse potrebbe servire anche ai contestatori, che sono per il 99% pacifici, a costringere all'isolamento i violenti. Questo era quello che io auspicavo. Io quando chiedevo di manifestare qualche giorno prima del G8 era in quest'ottica, era quello di isolare i violenti. Purtroppo ho registrato nel passato che le dichiarazioni di alcuni violenti non sono state, diciamo, messe nella dovuta attenzione da parte del Global Forum. Io mi auguro che da oggi, e credo che le dichiarazioni che ho sentito ieri da parte di Agnoletto siano in questa direzione. Il fatto che loro abbiano preso le distanze e il fatto che vadano a rendere visita al ferito è sintomatico di una buona intenzione. Io mi auguro che, come è iniziato male, possa continuare e finire bene.
4: Abbiamo voluto organizzare oggi la conferenza stampa.
1: Ma ancora aggiornamento con la cronaca, ci colleghiamo con la redazione.
5: Salve, solo per dirvi questo, abbiamo appena ricevuto così un aggiornamento sulle indagini riferite al plico bomba esploso ieri. Diciamo che le indagini stanno seguendo diverse piste. Lavoriamo a 360 gradi, spiegano al comando provinciale dell'arma dei carabinieri. Oltre che sugli anarchici insurrezionalisti italiani, si indaga anche su un gruppo di terroristi stranieri. Ancora da accertare sono però il tipo di esplosivo utilizzato. Anche questamani, infatti, anche stamattina gli investigatori dei carabinieri di Parma hanno compiuto rilievi dentro la stazione dei carabinieri di San Fruttuoso, devastata ieri dallo scoppio. L'unico dato certo è che l'ordigno è stato fabbricato con una quantità ridotta di esplosivo ad alto potenziale.
6: Porto Vado, dove oggi c'è subbuglio per l'intervento appunto di un gruppo di questi dimostranti che stanno impedendo le operazioni di scarico del greggio della petroliera Clear Spirit, arrivata nel porto vadese per rifornire i depositi costieri della Esso italiana. Due attivisti sono incatenati tuttora alle fiancate di prua della nave. Entrambi hanno esposto una bandiera americana, statunitense, diciamo per la precisione, macchiata lateralmente di greggio in segno di protesta nei confronti della politica americana del neo presidente George Bush, il quale ha chiaramente preso posizione in materia ambientale, non rispettando gli accordi di Kyoto che prevedono il taglio delle emissioni di gas. L'elicottero della Guardia Costiera appunto ha tentato di disturbare più volte le manovre dei due gommoni che stanno navigando intorno alla petroliera. Nella zona ci sono anche motovedette della Capitaneria di Porto di Savona e dei Carabinieri, oltre che la barca di servizio del Porto di Vado. Secondo i tecnici portuali, le operazioni di scarico del greggio non possono in queste condizioni essere effettuate. Il comandante non si prende certamente la responsabilità, eludendo le più elementari norme di sicurezza.
7: E torniamo alla cronaca e siamo direttamente in collegamento alla questura, dove c'è per noi Lucia Pescio con un ospite. Buon pomeriggio, Lucia.
8: Buon pomeriggio, come vedete cambio di testimone con Simone, ma prima di presentare l'ospite io darei ancora qualche notizia circa, come aveva annunciato Simone poco fa, circa proprio il sequestro del furgone avvenuto ad Albaro. Il furgone si trova qui ovviamente alla questura e pare, ma sono tutte indiscrezioni dell'ultima ora, quindi poi cercheremo di darvi aggiornamenti più certi, che siano state anche perquisite le 5 persone e anche trovati oggetti personali. Comunque sicuramente vi daremo notizia nel corso della nostra diretta.
9: Buonasera, in apertura subito il collegamento con Genova, sempre una città sempre più blindata e ad alta tensione. Come ci conferma dal capoluogo ligure il nostro inviato Gianluca Ales. Buonasera Gianluca.
10: Buonasera Stefania, buonasera da Genova. Dopo il caos di ieri causato dai due episodi noti, dall'esplosione di un plico e dal disinnesco di un ordigno presso il centro di accoglienza del Genova Social Forum, si è scattato

0: È nata, come ho già detto questa mattina, una vera e propria psicosi collettiva, ma adesso parliamo più dettagliatamente delle condizioni di salute di Stefano Storri. Possono partire le immagini. Il giovane militare è ferito dalla deflagrazione di ieri del pacco bomba. Le sue condizioni sono in deciso miglioramento, fanno sapere dall'ospedale, tanto che oggi ha potuto ricevere le visite non solo dei familiari, ma ha potuto anche incontrare il PM Anna Canepa, che sta indagando sulla vicenda, il generale comandante dell'Arma dei Carabinieri Siracusa, ma soprattutto un gesto significativo di distensione, Vittorio Agnoletto, portavoce del Genoa Social Forum.
1: Sicuramente un altro servizio, crediamo utile per tutti quanti, è sicuramente il collegamento che abbiamo approntato da oggi con il centro operativo della società Autostrade. Per noi sul posto questa mattina si è recata Miriam Palma. Buongiorno Miriam.
2: Buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Sì, appunto, un primo collegamento dal centro radio informativo della società Autostrade, che sta monitorando la situazione autostradale continuamente tramite le telecamere, questi monitor che vedete alle nostre spalle. E la situazione fino a questo momento è decisamente tranquilla, il traffico è scorrevole su tutti i tratti sia di Levante che di Ponente, anzi generalmente in queste ore si verificano code a Genova Bolzaneto, Pegli e Genova Est, mentre questa mattina la viabilità risulta molto molto meno intensa.
3: Sono le 8 di mercoledì 18 luglio e dalle 7 di questa mattina, praticamente da un'ora, Genova si è risvegliata letteralmente blindata. Infatti scattata in atto la zona rossa, la zona off limits, in vista del vertice del G8. E allora noi vogliamo capire come comportarsi, come muoversi in città. Ripercorriamo il viaggio a piedi che può fare un lavoratore che vuole raggiungere il proprio posto di lavoro, come il nostro caso. Siamo usciti da poco dal nostro albergo, che si trova qui vicino a Brignole e comunque sia vicino a uno dei primi varchi via Galata, muniti di regolare pass insieme al cameraman e della cartina che è stata diffusa sia oggi che nei giorni scorsi da numerosi quotidiani. Cerchiamo di capire qual è il tragitto migliore per poter andare al lavoro, dunque raggiungere Piazza Dante, dove ha sede il grattacielo, dove ha sede Terrazza, la sede appunto di Primo Canale. Dando un'occhiata alla cartina, il varco più vicino a noi è proprio qui di fronte, si tratta di via Galata, anche se però abbiamo visto sulla cartina che la zona rossa, perlomeno da come è riportata qui, potrebbe subire una interruzione proprio a metà di via 20 settembre, perché noi per raggiungere Piazza Dante dovremo entrare in zona rossa e poi uscire. Questa è la nostra idea, entrare appunto da via Galata e uscire in via Carducci, sempre che a metà di via 20 settembre ci lascino passare. Ci è stato spiegato poc'anzi dai vigili urbani che stanno presidiando diversi incroci di Genova per dare informazioni ai cittadini e ai lavoratori, che lì a metà di via 20 settembre all'altezza del ponte monumentale è stato sistemato un ulteriore varco precauzionale, perché c'è il timore che dal ponte monumentale da sopra, durante i giorni degli scontri, possano verificarsi dei lanci di oggetti, e allora per precauzione potrebbe essere chiuso anche quel varco. Ripeto, andiamo a vedere, ci mettiamo in cammino per raggiungere il posto di lavoro. Eccoci al primo varco, questo appunto di via Galata. Il pass da giornalista c'è, vediamo se ci fanno passare.

come avete visto è stato piuttosto semplice passare, almeno per noi che abbiamo questo pass di lavoro, mentre per i cittadini c'è un controllo ulteriore, perché con il loro pass, che rappresenta poi un foglio della questura, bisogna al tempo stesso verificare che il nominativo sia compreso in elenco. Ovviamente si formano anche code al varco. Ed eccoci finalmente entrati in piena zona rossa, qui siamo in via 20 settembre, sono le 8:10, la vedete, la via è completamente deserta, ci sono soltanto forze dell'ordine, pochissime persone, laggiù in fondo c'è Palazzo Ducale, ma davvero via 20 settembre ultimamente, certo direte voi, siamo abituati a vederla non più come un tempo con il traffico che c'era una volta, però al tempo stesso, così come nel resto della zona rossa, davvero ci sono pochissime persone, almeno quelle che di solito vanno al lavoro, neppure loro. Siamo sempre in via 20 settembre, ormai vicinissimi alla sede di Primo Canale e vicinissimi anche al varco che ci permetterà di arrivare al lavoro. Vedete intanto inquadrato uno dei due bus navetta che collegano la zona rossa, che sono stati predisposti dalla MT e danno la possibilità di spostarsi in quest'area off limits, perché come ben sapete tutti gli altri autobus, quelli che arrivano dal Levante, si fermano come capolinea a Brignole e quelli che arrivano da Ponente invece a Principe, mentre il Levante e il Ponente Cittadino sono collegati con la linea 20 che praticamente fa il giro di circonvallazione. Vi dicevo, siamo vicinissimi a un nuovo varco che è quello appunto di via Carducci, qua tra via 20 settembre e via Fieschi, andiamo anche lì a vedere, non dovrebbero esserci

0: problemi se ci fanno passare per poter tornare in zona gialla e raggiungere il nostro posto di lavoro su a terrazza. E come avete visto, uscire dalla zona rossa è ben più facile perché il pass praticamente non viene controllato, così come è successo invece durante l'ingresso in zona rossa. Il nostro viaggio per poter raggiungere il posto di lavoro dall'albergo dove siamo è stato piuttosto semplice. Abbiamo dovuto praticamente attraversare due varchi, una in entrata e una in uscita, mentre per altre persone che ancora forse non hanno ben studiato quali sono le loro possibilità di accesso alla zona rossa, le cose non sono state così semplici. Quelle poche che abbiamo incontrato durante il nostro percorso ci hanno detto di aver avuto qualche difficoltà.
1: L'ultimissima novità è che dopo lo stadio Carlini un'ulteriore perquisizione è stata compiuta stamane dalla polizia nel campo di Via dei Ciclamini a Quarto, dove erano sistemati i giovani e lavoratori del Network per i Diritti Globali. Gli agenti sono giunti alle 8 mentre nel campo dormivano tutti. Nel campo di Via Ciclamini si trovavano circa 100 persone, la maggior parte dei militanti del Network è attesa tra oggi e domani. Questa era la prima agenzia. Una curiosità, una madre di Ancona ha scritto al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi con queste parole: se succede qualcosa a mia figlia sarà lei il responsabile. Sappia che riterrò personalmente responsabile lei, presidente, in qualità di massima autorità esecutiva del paese, qualora mia figlia dovesse subire violenze di qualsiasi genere.
2: Che impressione le fa questa città in questa atmosfera così particolare?
3: A Genova ho visto due città, una della polizia, una della gente. È una situazione folle. Ogni volta che si riuniscono i leader internazionali dell'antiglobalizzazione è sempre la stessa cosa.
2: Perché si trova qui a Genova?
3: Siamo qui per sostenere le nostre ragioni. Siamo contro i paesi ricchi e non siamo d'accordo per quello che fanno i contadini, non siamo d'accordo per quello che fanno all'ambiente. Vogliamo preparare il prossimo negoziato della WTO che si terrà nel Qatar. Saremo ancora più numerosi.
4: Non siamo ad Algeri in piena guerra contro i francesi. Non siamo a Santiago del Cile dopo il golpe del 1973. Questa è Genova. Siamo il 17 luglio del 2001, sono le ore 22:30 e l'atmosfera è simile a quella di una grande città subito dopo il putsch. Polizia dappertutto, blindati, il centro della città separato dalla periferia da pesanti grate metalliche controllate dalle forze dell'ordine. Un centro storico in gabbia, una città che sta per smettere di vivere. Negozi chiusi, serrande abbassate, insegne mascherate per non essere distrutte dai vandali. Nessun golpe in vista, per fortuna, ma la città sembra prepararsi all'assedio. Le mura metalliche hanno sostituito la cinta muraria medievale, quella in pietra, e al posto dei mori c'è il popolo di Seattle. Eh sì, il popolo di Seattle sembra spaventare gli otto grandi. Non si era mai visto, almeno in tempo di pace, una città così sconvolta e così blindata. Davvero impressionante.
5: Ecco, Ilaria, si parlava prima di studio aperto, noi del tutto casualmente, perché ovviamente il nostro ospite l'abbiamo contattato prima di sapere di questa notizia, è comunque un giornalista di Mediaset, Toni Capuozzo del TG5, che ringraziamo innanzitutto per essere venuto in redazione, e la prima cosa ovviamente a questo punto è sulla cronaca, insomma un giudizio a caldo su questo episodio.
6: La prima cosa in realtà è proprio un augurio rivolto al collega e rivolto con l'intensità, auguriamoci che le condizioni appunto non siano tali da destare preoccupazione, come si dice, ma quello che è avvenuto naturalmente è molto preoccupante, perché testimonia di un clima, di una situazione che davvero rischia di degenerare, insomma. Quindi solidarietà è una condanna, ma anche una condanna stupefatta, insomma, perché sono cose da Beirut, con tutto rispetto per Beirut, insomma.
5: E a proposito di clima, tu dicevi che sei arrivato qui lunedì, quindi hai avuto modo di assistere in prima persona a tutti questi rapidi cambiamenti che Genova ha subito nel corso di poche decine di ore.
7: Intanto ancora immagini in diretta da terrazza, dalla nostra telecamera posta a terrazza, continua questo valzer di elicotteri intorno alla città, naturalmente per monitorare, per questioni di sicurezza. Noi vi offriamo davvero tutto il possibile proprio per chi è a casa, sul posto di lavoro ovviamente, o non può uscire appunto di casa per mille problemi, avere sotto gli occhi un occhio proprio di tutti su questo G8.
8: Noi cerchiamo di garantire i servizi essenziali, la pulizia, la fornitura di gabinetti autopulenti e di andare tutte le volte che si verifica la necessità a bonificare situazioni di degrado che ovviamente sono abbastanza
9: intense. Mi scusi Presidente, in che condizioni vengono trovati questi siti, questi luoghi?

0: Ma diciamo che c'è stato un primo momento, specialmente ieri, difficile, poi siamo intervenuti, oggi la situazione funziona abbastanza bene, noi passiamo più volte al giorno per fare questi interventi di pulizia, quindi la situazione oggi funziona. È chiaro che non sapendo esattamente quanti saranno i manifestanti, i tempi di arrivo, le modalità, dobbiamo intervenire sempre in emergenza.
1: Vediamo Nando Domenici, il capo della squadra mobile, che cosa dichiara in diretta.
2: Insomma, interessante, che potrebbe provocare dei seri danni alle persone. Una volta accesa la miccia e lanciata, potrebbe esplodere e creare dei grossi danni. Ripeto, il soggetto è un pregiudicato comune, ha reati soltanto reati contro il patrimonio, dei piccoli furti della sostanza stupefacente che è stata ritrovata in passato indosso a questo tizio. Non appartiene a nessuna organizzazione antagonista al G8, eccetera, e la possiamo inquadrare, ecco, questa operazione nei vari interventi, come uno degli interventi che vengono svolti normalmente da parte delle squadre mobili ci stanno collaborando e che provengono da tutta Italia, tant'è vero che ha partecipato la squadra mobile di Napoli con quella di Genova e con i reparti di prevenzione crimine, che anche loro provengono da diverse città d'Italia, che ci collaborano appunto in questa attività di controllo del territorio. In particolare, ripeto, controllo che consiste nel monitorare quei soggetti che si trovano residenti all'interno della zona rossa e che, controllando questi tizi, noi diamo anche al cittadino, a Genova, ai cittadini genovesi, anche quella tranquillità, perché certo questi si trovano in una zona molto particolare, quindi è bene, è normale che siano sottoposti a un controllo continuo e costante.

0: tutto comincia con un grande corteo, il corteo dei migranti, un bellissimo corteo pacifico dove ci sono giovani, anziani, ma anche famiglie, dei bambini in carrozzina, insomma un corteo veramente incredibile. Primo Canale riprende queste immagini, i commenti sono dei commenti di fiducia, poi qualche cosa si rompe, appaiono i Black Bloc, cominciano gli scontri, quegli scontri che poi porteranno alla tragedia, alla morte di Carlo Giuliani.
1: Renzo, è proprio così, tutto tranquillo, insomma?
2: Sì, Giovanni, tutto tranquillo, l'attesa è snervante, se così possiamo dire, non è ancora passato nessun pullman, noi siamo qua da 2 ore e mezza praticamente nell'ampio piazzale della frontiera autostradale di Ventimiglia, insieme con diversi colleghi delle reti nazionali, Rai, Mediaset, La 7, ci siamo tutti e siamo tutti qua con le telecamere puntate in attesa dell'arrivo di questi pullman di manifestanti diretti a Genova.
3: Siamo nell'immediata vigilia di questo summit, ecco, come si sente lei personalmente come presidente della regione e come genovese?
4: Mi sento molto partecipe, molto coinvolto, d'altronde noi ci lavoriamo da un anno e quindi la questione è proprio diventata nostra, una cosa quasi di famiglia. Io credo che certamente le giudizi saranno fatti da altri, saranno fatti forse fra 3-4 giorni se non fra qualche settimana, ma sono molto soddisfatto perché i lavori dal punto di vista logistico sono finiti tutti e comunque dove non sono finiti abbiamo così, fra virgolette, sistemato veramente bene. La città è disponibile, diciamo che comunque è una città aperta perché pur con tutti i disagi che ci sono è possibile entrare e uscire nella città rossa, nella città che conta in questo momento qua. I grandi stanno arrivando, sono arrivati, stanno iniziando a lavorare, quindi io credo che veramente potremo fare un buon lavoro. Questo è l'invito che faccio ai cittadini che, anche se hanno avuto molti disagi e ne avranno ancora, però insomma 3 giorni passano velocemente, quindi io credo che sia giusto forse evitare di mugugnare perché ne abbiamo avuto di vantaggi.
3: Noi ringraziamo il presidente della regione, lo lasciamo ai suoi impegni istituzionali e ripassiamo la linea allo studio.
5: Grazie Dario, ma rientriamo subito sulla cronaca diretta. Le immagini che vedete sono quelle dei giovani, anche meno giovani, che si stanno unendo al corteo dei migranti. Ancora il corteo non è partito, ma partirà ufficialmente alle 17 da Piazza Sarzana, ma quelle che vedete sono appunto le immagini relative alle persone che si stanno adunando.

0: Per questo corteo. Noi siamo in linea, in diretta telefonica con Giovanni Porcella. Giovanni, mi senti?
1: Come no, sì, buon pomeriggio ovviamente a tutti, buon pomeriggio Gianluca, mi trovo proprio in piazza Sarzano dove fra poco più di mezz'ora dovrebbe partire appunto il corteo di migranti, prima vera e propria manifestazione anti G8, il clima che si respira è del tutto tranquillo, in piazza però moltissimi giovani e meno giovani, proprio come hai detto tu, mi piace sottolineare questo aspetto, questa partecipazione senza limiti di età naturalmente, con una presenza massiccia anche tutto sommato di persone anche in abiti normali, non ci sono né colori né altro, insomma decisamente un corteo multietnico ma sicuramente pacifico fino a questo momento. Il concentramento è proprio, sta avvenendo in questo momento in piazza Sarzano, poi naturalmente moltissimo, stimato in circa il numero intorno alle 15.000 unità, e continua ad arrivare gente. Si pensava forse che appunto all'inizio di questa manifestazione non ci fosse una presenza massiccia, almeno i numeri potevano essere un po' ridimensionati rispetto a quelli che erano stati forniti alla vigilia, in realtà non è così, la partecipazione è piuttosto massiccia, almeno 15.000 fino adesso i presenti.
0: Ecco, adesso scusami Giovanni, la regia ci sta mostrando le immagini dei primi gruppi che si radunavano a Piazza della Vittoria, infatti come possiamo vedere, anche se sono state girate qualche minuto fa, anche più di qualche minuto fa, già un gruppo consistente.
1: Sì, decisamente, io credo che siano stati fatti.
0: Ah no, sono molti... in diretta, scusami, ecco perché era... sono decisamente consistente. Giovanni, volevo chiederti un'informazione, ovviamente non so se potrai rispondere, ma ieri Manu Chao dal concerto aveva dato appuntamento, cioè hai notizia se pure lui prenderà parte al corteo?
1: Guarda, però non si è visto, però sapevo di questo, sapevo che appunto ieri sera aveva dato appuntamento anche lui qui al corteo, così come altri personaggi, naturalmente adesso è difficile, ripeto, distinguere le presenze. Cercheremo di capire se ci sono anche volti noti o meno noti. Sicuramente il suo appello è quello di far partecipare molta gente. Qui ieri erano in 20.000, se non sbaglio, al suo concerto a Piazzale Kennedy. Credo che il suo invito a partecipare qui alla concentrazione, diciamo, di Piazza.
0: Sì, adesso vediamo sfilare i Socialist Workers Party, che ieri erano un gruppo abbastanza consistente, diciamo comunque abbastanza evidente all'interno del concerto. Vedo le bandiere rosse con il pugno giallo, simbolo del partito. Vedo che anche loro si stanno unendo, quindi loro che avevano preso parte al concerto si sono uniti al corteo, quindi si può pensare che se ieri erano 20.000 anche oggi si può raggiungere una cifra analoga.
2: Genova è una grande capitale, gli italiani la conoscono meno di quanto dovrebbero, una città bellissima e adesso certo una città sofferente, con queste bellezze, questi palazzi, questo Duomo meraviglioso, i palazzi gentilizi, il Palazzo Ducale che così galleggiano nel vuoto che vedete, che vediamo, no? In queste immagini che voi, devo dire, con grande professionalità state trasmettendo in diretta, consentiteci di farvi complimenti, siete veramente molto bravi, state facendo un eccellente servizio.
3: Lei come giudica le ultime fasi di dialogo, non dialogo, apertura, poi chiusura, di nuovo riapertura tra di contatti ovviamente tra il Genoa Social Forum e i ministeri?
2: Ma dunque guardi, io credo che questa politica di apertura abbia messo il governo al riparo da critiche preventive. Se noi rileggiamo le interviste che sono apparse negli ultimi due giorni di Bush, di Schroeder e di Blair, sono sicuramente delle interviste molto più decise di quelle che farebbe oggi Berlusconi, che non parla, ma voglio dire, se il ministro dell'interno Scajola avesse detto durezza assoluta, come ha detto Schroeder, beh, probabilmente qualcuno l'avrebbe criticato, insomma. Quindi i governi, tra l'altro governi socialisti, Blair e Schroeder, hanno su questa posizione un atteggiamento molto molto duro, molto più energico di quello che ha dimostrato il governo italiano. Non che il governo italiano abbia una posizione lassista, ma ha molto diviso, grande concessione, grande dialogo, in questo la politica di Ruggero è stata molto pagante, ma al tempo stesso attenti, oltre a questo non si passa, e credo che se domani vedremo le immagini esemplari fino a questo momento di oggi, gli antiglobalizzatori avranno avuto successo. Per arrivare qua ho fatto un rapido sopralluogo nella zona rossa, sfondata meno di un corpo a corpo che sarebbe ragionevolmente perdente per i manifestanti, ma che sarebbe sicuramente molto cruento. A chi giova il sangue? Io credo a nessuno, credo che le immagini che abbiamo visto finora siano la risposta migliore. Esiste una fascia importante di popolazione internazionale che non approva la politica della globalizzazione, anche se curiosamente la globalizzazione sta portando lavoro proprio nel terzo mondo, togliendola al primo, non perché siano tutti buoni quelli delle multinazionali, perché lì costa meno, no? La biglietteria della Swissair, l'amministrazione della Swissair è gestita dai tecnici indiani.

0: perché il lavoro in India costa molto meno che in Svizzera, quindi la globalizzazione porta del lavoro via internet anche nei paesi che invece fino a ieri stavano alla fame. Ma onestamente protestare, ricordare la povertà, tirare fuori più soldi per la lotta all'AIDS, si fa come stiamo vedendo in questo momento, alle 7 meno 10 di giovedì, poi non so alle 7 e 10 che cosa succederà, questo è la cosa che dovrebbe succedere. Se uno tenta di sfondare la zona rossa, non lo so, si fa soltanto del male, credo, e fa del male proprio a chi manifesta pacificamente.
1: C'è grande attesa, sì, per l'arrivo ovviamente di tutte le delegazioni. Oggi ci sarà lavoro straordinario per la pubblica sicurezza con questo massiccio arrivo. Abbiamo visto poc'anzi appunto l'aereo dei canadesi con Chrétien, adesso arriverà questa è la delegazione francese con il presidente Chirac, anche il premier Jospin, se non erro, un caso di coabitazione, infatti un presidente conservatore e un premier, un presidente del consiglio progressista, socialista come Jospin.
2: Buonasera, dopo questo speciale sulle tute bianche, torniamo in diretta con due ospiti, uno dei quali è un ospite d'eccezione. Sto parlando di José Bové, uno dei leader dei movimenti antiglobalizzazione. Adesso passeremo una ventina di minuti con lui e tenteremo di conoscerlo più da vicino, gli faremo domande sia d'attualità sia diciamo domande più storiche. Bonsoir Monsieur Bové, merci d'être avec nous.
3: Bonsoir.
2: Je voulais vous demander avant tout vos impressions de ces deux jours de Gênes. Ho chiesto a Bové un'impressione generale di questi due giorni di Genova.
3: Ben, d'abord, je remercie les habitants de Gênes pour l'accueil tout à fait sympathique qu'ils nous ont accordé. Par contre, je ne peux pas dire la même chose du gouvernement italien qui m'a d'abord essayé de m'empêcher de rentrer en Italie et qui est aujourd'hui en train d'ériger un véritable mur de la honte en plein milieu de cette cité millénaire.
2: Innanzitutto un grazie ai genovesi, però non posso ringraziare allo stesso modo le autorità italiane che non ci hanno accolto bene e mi hanno anche addirittura fermato e soprattutto hanno eretto questo muro della vergogna, questo muro, queste grate che vediamo qui nel centro di Genova. Adesso volevo chiedere a Bové cosa pensa delle recenti aperture del ministro degli esteri italiano Renato Ruggero ai paesi in via di sviluppo e ai movimenti anti-global. Je voulais vous demander ce que vous pensez des ouvertures, ou si vous le présumez telles, que M. Ruggero a fait aujourd'hui vis-à-vis du mouvement antiglobal et des pays en voie de développement.
3: Je crois que M. Ruggero a compris déjà que le G8 n'avait pas de légitimité. Il existe aujourd'hui une institution qui s'appelle l'Organisation nationale des Nations unies, à l'intérieur de laquelle tous les pays sont représentés. La question que je lui pose, quelle est la légitimité des 8 pays les plus riches à organiser le monde selon leurs propres intérêts?
2: Secondo me, e qui traduco le parole di Bové, Ruggero ha capito che il G8 non ha nessuna legittimità. C'è un'istituzione che si chiama ONU, le Nazioni Unite, dove tutti i paesi o quasi sono rappresentati. Mi chiedo e chiedo a Ruggero a questo punto quale legittimità ha il G8 a decidere per tutti gli altri.
4: Bene, 23.09, riprendiamo qua dagli studi di Primo Canale questa nostra diretta e sul G8, e a questo punto mi chiedono la linea dalla redazione. Luca Russo ha delle nuove notizie. Luca, a te la parola.
5: Buonasera Roberto, buonasera a tutti. Due notizie di servizio. La prima è lo sciopero del radiotaxi proclamato per domani. Andiamo a leggere il comunicato che ci è arrivato poco fa proprio dalle organizzazioni sindacali dei taxi della città di Genova, che unitariamente informano gli organi di stampa che dalle 8 alle 11 e dalle 13 alle 15 di domani sospenderanno il servizio radiotaxi come forma di protesta nei confronti degli organizzatori del G8.
6: Perché

0: Ma il nostro ospite era anche contento di questo palleggiare tra...
1: Sì, sì, no, è normale, cioè, stavamo dicendo qui in studio, ha senso di parlare del vertice per l'economia mondiale mentre abbiamo davanti a noi un dramma che sta svolgendo, che stiamo vedendo. Io volevo solo dire che è chiaro che c'è un nucleo duro di anarchisti e di persone che vogliono la violenza. È chiaro che la maggior parte di chi protesta è, diciamo, per bene, ma c'è una minoranza che chiaramente cercherà di invadere la zona rossa proprio perché...
2: Ecco, intanto stiamo vedendo queste immagini dei cassonetti di cui ci parlava prima Davide Lentini, questi cassonetti gettati in mezzo alla strada. Sì. Siamo in corso Buenos Aires, questi manifestanti che stanno andando a affrontare, sembra di capire, i poliziotti. Abbiamo 4-5 manifestanti davanti, in avanscoperta i poliziotti, ecco. Anche loro in tre, mi sembra di capire, si stanno avviando verso di loro, forse retrocedono. Ancora la polizia schierata in fondo alla zona rossa all'inizio di corso Buenos Aires in questo momento, ecco un lancio, non si è capito,
1: sì,
2: che cosa fosse, ma insomma
1: Atletico.
2: A documentare quanto prima Davide Lentini ci raccontava telefonicamente. Adesso la situazione sembra tornata appunto alla normalità, ma ovviamente ogni secondo può mutare. Ecco, ancora le immagini, intanto mentre voi commentate.
0: Ecco, tra l'altro Ilaria, ti volevo dire una cosa, che proprio prima si parlava con Friedman, che loro dell'International Herald Tribune sono ancora incerti domani se aprire il giornale con il G8 o con gli scontri.
1: Cioè, ovviamente noi stiamo seguendo tutto qui a Genova, ripeto, per noi la tattica proprio di alcuni di questi manifestanti è di guadagnare i titoli in carattere cubitale e i servizi in televisione proprio attraverso i loro tentativi di provocare la violenza da parte della polizia, provocandoli e cercando di poi dire che erano vittime, quindi fare la vittima, questa è la strategia della minoranza violente. Mentre allo stesso tempo abbiamo George Bush, Silvio Berlusconi e tutti quanti che in teoria sono alle prese con i problemi dell'AIDS, con i problemi dei poveri, con i problemi della globalizzazione e con i problemi dell'economia mondiale che va malissimo. Quindi il mio parere personale, se posso esprimerlo, è che purtroppo chi protesta è un po' incosciente, nel senso che siamo al momento in cui questi governi stanno comunque cercando, Kofi Annan sarà qui oggi pomeriggio, annunceranno 4.000 miliardi di lire di aiuti contro l'AIDS da parte dei governi del G8, annunceranno secondo le nostre fonti nuove iniziative per aiutare i poveri di Africa, il presidente Mbeki di Sudafrica sarà a cena con Ciampi e tutti del G8 stasera qui a Genova. Quindi l'ironia di tutto questo, visto diciamo dall'estero, da uno che sorveglia l'economia internazionale, la politica, è che proprio nel momento in cui cercano la violenza questo gruppo di anarchici, i capi di governo stanno cercando di avvicinarsi al problema dei poveri, e non è solo propaganda, perché quando perché oramai dopo Seattle sono passati 2 anni, quindi abbiamo avuto il tempo per sensibilizzare i leader del mondo. Bisogna dire chiaro e tondo una volta ai vostri telespettatori e a tutti che ci seguono: la globalizzazione in sé è un processo. La globalizzazione non è un modo di strangolare i poveri o mangiare i bambini. La globalizzazione vuol dire che questo abito che io ho qui, che è fatto in Italia da materiale elaborato in Scozia ma di origine in Cina, che ho comprato a New York City, vuol dire che ci sono posti di lavoro per tutti, perché la globalizzazione è solo lo sviluppo dell'economia internazionale attraverso l'interdipendenza di diversi...
2: Ma la interrompo, ma perché non vorrei,
1: prego,
2: farla parlare su delle immagini che,
1: certo,
2: non
1: vedo,
2: so se adesso riesce a vedere, sono quelle che ci arrivano dal corteo, sono,
1: certo,
2: così come ci sono arrivate. Ovviamente questa è la diretta, quindi immagini che...
1: No, stiamo vedendo una diretta ovviamente di chi non capisce quello che sto dicendo, cioè quelli per strada non capiscono che più posti di lavoro vengono creati dalla globalizzazione, non meno, cioè chi protesta ritiene che la globalizzazione sia una minaccia. E questo è sbagliato per un motivo semplice: non è il diavolo la globalizzazione, è la storia. Cioè 100 anni fa un paese nelle Marche forse faceva le scarpe e lo vendeva localmente, oggi la stessa azienda nelle Marche li esporta in America e guadagna di più.

0: Questa è la globalizzazione, la capacità.
1: Ci può dare, voglio dire, ne abbiamo visti, scritti, sentiti tanti di numeri. Ecco, scusi, ancora immagini, sì. Ancora le immagini dalla zona di Brignone, in questo movimento degli anarchici che, ecco, li vedete in fondo la zona dei primi contatti tra anarchici, appunto, una parte dei manifestanti e la polizia. Ecco che si scappa, vedete alcuni scappare. Abbiamo Davide in linea. Davide, noi stiamo vedendo le immagini che prontamente ci hai portato. Abbiamo visto qualche manifestante scappare. Siamo...
2: Ilaria?
1: Sì, prego.
2: Ilaria, mi senti? Ecco, dunque, credo che tra poco dovrebbe esserci un incontro tra la polizia e i manifestanti, perché lungo corso Buenos Aires si sono formati due gruppi: da una parte la polizia schierata che sta muovendo verso di loro, dall'altro i manifestanti che stanno muovendo verso la polizia. Mi sono allontanato non soltanto per un problema di sicurezza, ma anche perché non si riesce a respirare dai lacrimogeni. Ti ripeto, arriveremo allo scontro, secondo me, anche perché i manifestanti si stanno facendo avanti con delle pietre, mentre la polizia lancia fumogeni e sta andando avanti con gli scudi. Immagino che tu riesca a vederli.
1: Le abbiamo, Davide, tranquillo, mi raccomando, noi abbiamo queste immagini.
2: Ecco, io
1: abbiamo le immagini
2: da questa parte, quindi lo sto vivendo in diretta, ti torno a ripetere. Laggiù in fondo, come unica barriera, i manifestanti hanno messo dei cassonetti della spazzatura per terra e stanno lanciando delle pietre all'indirizzo della polizia, che in questo momento si è fermata un attimo, si è fermata anche se hanno fatto segno e ordine chi è lì davanti di avanzare. C'è proprio il segnale di andare avanti, di continuare, di andare verso la piazza dove si trovano appunto
1: i
2: manifestanti.
1: Scusa Davide, per capire, supereranno quei bidoni della spazzatura o no?
2: Praticamente ci sono 6-7 cassonetti della spazzatura rovesciati, messi per terra in fondo a corso Buenos Aires.
1: Li abbiamo visti,
2: ecco,
1: Davide.
2: A difesa dei manifestanti. È l'unica cosa. C'è qui anche il collega Michele Varini del Corriere Mercantile, e siamo tutti con gli occhi lucidi a causa appunto dei lacrimogeni. E la polizia sta caricando, sta andando avanti perlomeno. Ecco, si sta per arrivare allo scontro.
1: Chiediamo ovviamente.
2: Ti assicuro che i manifestanti stanno lanciando pietre, mangiano tutti a vederli. Stanno lanciando pietre, la polizia risponde con i fumogeni. Io sono proprio dietro il cordone della polizia, quindi spero di essere abbastanza sicuro.
1: Ecco, vedete, ancora i lacrimogeni, la polizia che sta andando verso...
2: Ecco, fatto un altro i fumogeni, Ilaria, la polizia sta andando verso la piazza.
1: Ecco, tanto io chiedo alla regia di chiamare Francesca Ambrosini, mi segnalano che anche lei si trova nel conteo della zona.
2: In piazza Tommaseo, Ilaria. Quasi in piazza Tommaseo, ecco, io non vedo proprio più nulla perché sono in mezzo ai fumogeni, ma ti assicuro che ormai la polizia sta arrivando in piazza ed è difficilissimo riuscire a capire cosa sta succedendo.
1: Davide, io ti tranquillizzo, ecco, adesso sta prendendo fuoco un altro cassonetto probabilmente.
2: Sì, ha preso fuoco,
1: un altro cassonetto. Ecco Davide, commentiamo da studio, probabilmente invece è una Molotov che ovviamente ha fatto incendiare. Probabilmente è una Molotov, ma questo è quello, sono le immagini in diretta.
2: La difficoltà, ti assicuro Ilaria, immagino che voi riusciate forse a vedere molto meglio.
1: Stiamo vedendo Davide, tranquillo, noi da qui stiamo riprendendo quanto sta accadendo. Abbiamo visto l'incendio, questo lancio di una Molotov, credo si sia trattato, e adesso altre immagini di cassonetti rovesciati. Rivediamo quelle che ci hai portato tu, l'operatore, che ringraziamo per il servizio che avete prestato in questa diretta, con una diretta di servizio in questi momenti vuol dire anche cronaca, far capire quello che sta accadendo in città in questo momento, nella zona gialla, verso la sede della zona rossa, e poi tra poco ci sposteremo sul fronte più istituzionale. Ancora vedete questi cassonetti completamente rivoltati in mezzo alla strada. Ecco ancora la polizia, i manifestanti sembrano indietreggiare in questo momento, la polizia si è diretta verso di loro, hanno continuato a lanciare questi lacrimogeni. Qui si battono le mani alzate, un gesto molto significativo da parte dei manifestanti, credo a questo punto proprio in piazza Dante, contro la grate, quelle grate tanto contestate, simbolo per i manifestanti del G8 e della zona rossa. Non ci sono atti di violenza in questo momento, intanto vedete questa piazza Dante che si è svuotata perché tutti i manifestanti, come prevedibile, si sono diretti verso le cancellate, con le mani alzate stanno protestando contro la barriera di metallo che rappresenta appunto per loro l'ufficialità del vertice del G8.

0: Warner Bros. Discovery Celebration Tour ha scelto Genova come tappa conclusiva dell'edizione 2026. Per gli appassionati di cartoon, cinema e serie TV, l'evento si svolgerà al Porto Antico il 25 e 26 luglio, previsti intrattenimenti, giochi e attività interattive per adulti e bambini. Appuntamento nell'entroterra ligure della Val Brevenna dal 24 al 26 luglio con i festeggiamenti dedicati a Sant'Anna, patrona di Nenno. L'evento autentico ligure, oltre alle celebrazioni religiose, prevederà stand gastronomici e momenti musicali. Dal 24 al 26 luglio a Loco di Rovegno l'Expo Alta Valtrebbia, la manifestazione che promuove le eccellenze del territorio valorizzando l'economia locale, l'enogastronomia e l'artigianato. Ad arricchire il vasto programma di appuntamenti la rassegna Musica nei musei e non solo, che prenderà avvio il 25 luglio con un concerto inaugurale di musica classica. Il 26 luglio a Castiglione Chiavarese si terrà la Festa della Trebbiatura. Riconosciuto come evento autentico di Regione Liguria 2026, riporterà in vita l'antico rito del grano con l'aiuto dei contadini locali che mostreranno la tradizionale tecnica della trebbiatura sul piazzale del centro storico. A Palazzo Ducale la mostra fotografica Ponte Morandi The Constructions la ricorda la tragedia del crollo di 8 anni fa. Negli scatti di Gigi Cifali, frammenti del Ponte Morandi sequestrati e conservati per il procedimento giudiziario. Un percorso espositivo emozionante che invita a non dimenticare le 43 vittime e a riflettere sulla sicurezza delle infrastrutture. Prende il via a Rapallo Estate a Villa Tiguglio, la rassegna che valorizza l'antica struttura con un ricco calendario di eventi per gli appassionati di musica e teatro. Non mancheranno incontri culturali, concerti e sketch comici.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. L'arrivo di correnti più fresche e umide dal nord Europa porterà forti contrasti sulle regioni del nord. Anche martedì ci aspettiamo equazioni temporali, soprattutto tra Lombardia e nord-est, ma qualche fenomeno, qualche temporale sarà possibile anche in Liguria, segnatamente sui rilievi e sullo Spezzino. Temperature in lieve calo, ma ancora con massime oltre i 30 gradi. Sull'Imperiese e sulla costa, tempo in prevalenza soleggiato, qualche temporale invece si formerà poi nell'entroterra. Terra, soprattutto nelle ore pomeridiane. Andiamo a vedere la provincia di Savona con una giornata caratterizzata da un po' di variabilità. Qualche equazione temporale potrà interessare le aree montuose interne e poi localmente sconfinare anche sulla costa, soprattutto sulla Finalese. A seguire la zona di Genova sarà ancora interessata dal sole, soprattutto sulle zone costiere, con della variabilità però presente, possibilità di qualche locale piovasco in formazione, soprattutto sulle aree interne appenniniche. Sulla Tiguglio la giornata sarà in prevalenza asciutta, un po' di variabilità sarà comunque possibile, con temperature massime intorno ai 30 gradi sulla costa. Infine sulla provincia di La Spezia avremo un martedì caratterizzato dal transito di annuvolamenti e la possibilità di qualche acquazzone o temporale sparso. Mercoledì avremo una giornata in prevalenza soleggiata in Liguria, entrano correnti più fresche e secche da nord, quindi caleranno le temperature, soprattutto le minime e l'umidità. Le massime ancora rimangono intorno localmente superiori ai 30 gradi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: soprattutto nei giorni di luglio, che ha fatto la storia di questa città. Primo Canale l'ha raccontato in diretta come TV di servizio, un'intera settimana dedicata a questo. E allora riviviamo che cosa è accaduto il 20 luglio 2001 con la morte di Carlo Giuliani, con tutto quello che rappresentò per Genova. Il servizio di apertura questa sera di Dario Vassallo.
1: È il giorno che ha cambiato per sempre il volto del G8 di Genova. Venerdì 20 luglio 2001, mentre i grandi della terra sono riuniti a Palazzo Ducale, nelle strade della città decine di migliaia di manifestanti scendono in piazza. Quella che avrebbe dovuto essere una giornata di protesta si trasforma in ore di violenza, cariche, incendi e scontri. Le autorità hanno predisposto un imponente dispositivo di sicurezza, con la città divisa tra la cosiddetta zona rossa, interdetta all'accesso e protetta da barriere e forze dell'ordine, e le aree esterne dove si concentrano i cortei e le iniziative del movimento No Globo. La situazione precipita nella tarda mattinata quando alcuni gruppi di manifestanti violenti, riconducibili all'area dei cosiddetti Black Bloc, iniziano a danneggiare edifici, automobili e attività commerciali. Vengono appiccati incendi ed erette barricate improvvisate. Le forze dell'ordine intervengono in diversi punti della città con cariche e lanci di lacrimogeni. Le immagini trasmesse in diretta dal Primo Canale mostrano una città trasformata in un campo di battaglia: cassonetti rovesciati, auto incendiate, vetrine infrante e manifestanti che cercano di sottrarsi alle cariche. La contrapposizione tra forze dell'ordine e gruppi violenti finisce per coinvolgere anche persone che partecipano pacificamente alle manifestazioni. Nel primo pomeriggio la tensione raggiunge il suo punto più alto. In piazza Rimondo e nelle strade circostanti si verificano nuovi scontri. Un gruppo di carabinieri viene aggredito e costretto a ripiegare. Uno dei mezzi dell'arma rimane isolato e circondato dai manifestanti. È in quei minuti che Carlo Giuliani viene colpito mortalmente. Le immagini della sua morte fanno rapidamente il giro del mondo. Gli scontri proseguono per ore e alla fine il bilancio della giornata è pesantissimo. Un morto, centinaia di feriti e numerosi arresti e fermi. La sera Genova appare devastata e le immagini di Piazza Rimonda sono rimaste per anni nella memoria di un paese chiamato a confrontarsi con le responsabilità delle istituzioni, la violenza delle piazze e il diritto di manifestare pacificamente.
0: E adesso allora andiamo a vedere le immagini tratte dall'archivio storico di Primo Canale del momento in cui l'emittente ligure annunciò la morte di Carlo Giuliani. Ai tempi direttore era l'attuale deputata, nonché consigliera comunale di Noi Moderati, Ilaria Cavo. Vediamo.
2: La notizia sicuramente di quelle che non si possono rimandare. Elisabetta Biancalani.
3: Sì, Ilaria, purtroppo ho una notizia non positiva da dare. Mi trovo qui in piazza Limonda e è morto un ragazzo, un manifestante, penso che abbia una ventina d'anni. Gli hanno da poco coperto il viso e il corpo con un telo bianco. Una dottoressa del Genoa Social Forum, una dottoressa volontaria che l'ha soccorso insieme alla Croce Rossa, ha detto che presentava un'escoriazione sulla fronte che poteva sembrare un'escoriazione da una pietrata, e poi presentava sembra un buco non grosso vicino allo zigomo, e perdeva sangue dalla bocca e sembra che fosse già morto nel momento in cui è stato soccorso.
4: Non c'è evento che valga la vita di una persona, dice il sindaco di Genova Pericu quando viene a sapere della morte del ventenne deceduto in piazza Limonda durante le manifestazioni di oggi per il G8. Non c'è evento che sarà ricordato a Genova dopo quello che è successo. Una giornata triste, davvero triste per il capoluogo ligure. E rovinare tutto è stato un gruppo ristretto di fanatici ed estremisti.
0: Questa sera Primo Canale dedicherà una lunga puntata condotta dal direttore Matteo Angeli, tanti ospiti, tanti giornalisti di quella che era la redazione di Primo Canale che raccontò il G8 nel 2001. E adesso parliamo invece di attualità, di quello che sta accadendo in città, nel capoluogo ligure, perché proseguono a Genova gli episodi di violenza. Ultimo solo in ordine di tempo, una rissa avvenuta nel quartiere genovese di Cornigliano. Nel frattempo, quest'oggi, come avevamo già annunciato in precedenza, nella zona della Darsena parte il progetto H24 con un presidio fisso proprio in una delle zone più complicate dal punto di vista della sicurezza. Aurora Bottino.
5: Parte oggi il nuovo presidio permanente della polizia locale alla Darsena, attivo 24 ore su 24 tra la stazione della metropolitana, calata Simone Vignoso, via Rubattino e le aree vicine a via Gramsci. Pattuglie fisse con reati predatori, una risposta alle tante richieste dei residenti che da tempo denunciavano una situazione insostenibile, chiedendo l'intervento da parte delle istituzioni. È ormai un covo di spacciatori tossicodipendenti, raccontava uno studente al secondo anno della facoltà di economia dell'Università di

0: Genova, in occasione dell'ultima rissa bottigliate avvenuta in zona solo un mese fa, la presidente del Comitato Diritto e Legalità aveva chiesto l'intervento dell'esercito. Intanto nel resto della città continuano le segnalazioni e i video che rimbalzano sui social tra Facebook e WhatsApp, raggiungendo milioni di visualizzazioni. L'ultimo di una lunga lista è quello di una signora che dalla finestra di casa riprende una maxi rissa scoppiata sul marciapiede di via Cornigliano, nell'omonimo quartiere del ponente genovese. In cinque prendono a pugni e calci un ragazzo finito a terra, mentre diversi passanti tentano di intervenire per bloccare la mattanza. Solo nel weekend, un altro episodio simile: decine di giovani sudamericani che si picchiano furiosamente a Campi, a pochi passi da un noto locale della zona, una discoteca che il questore negli anni ha chiuso più volte proprio dopo risse e violente aggressioni.
1: E sul tema della sicurezza, ma anche su quello dei rimpatri, si scalda e si scontra la politica, con la presenza sempre più in dubbio dell'arrivo in città del ministro degli interni Piantedosi. A Genova ci sono anche le richieste del comune, richieste che guardano a maggiore risorse per la città. Sentiamo.
2: È un clima sempre più teso quello che si respira nella politica sull'asse Genova-Roma e che ha messo al centro il tema della sicurezza. Ultima solo in ordine di tempo la querelle sulla presenza del ministro degli interni Matteo Piantedosi a Genova dopo lo scambio a distanza con la sindaca Silvia Salis. Le posizioni diametralmente opposte tra Salis e Piantedosi sulla gestione della sicurezza, legate anche all'uso del taser per la polizia locale, sono al centro del dibattito. Un braccio di ferro che rischia ora di far saltare o quantomeno di trasformare in un terreno di durissimo scontro politico istituzionale l'imminente visita del ministro a Genova per la firma dei patti per la sicurezza, e visita che sarebbe dovuta essere il 23 luglio, poi slittata al 24 e ora più che mai in forse. La miccia esplosa a seguito delle ultime direttive arrivate da Roma. Il Ministero dell'Interno ha infatti posto due condizioni chiare per blindare i piani di sicurezza cittadini: l'introduzione del taser per la polizia locale e l'apertura alla realizzazione di un centro di permanenza per il rimpatrio sul territorio, il cosiddetto CPR. La risposta della giunta genovese non si è fatta attendere ed è stata categorica, irricevibile. Sul tema nelle ultime ore è ancora intervenuto Palazzo Tursi in difesa della polizia locale, che non può caricarsi di tutto. Secondo la sindaca, la copertura globale dei punti critici cittadini non può ricadere su un unico comando. Non possiamo fare uno sforzo su tutti i campi e su tutti i punti di criticità della città. La polizia locale sta facendo il possibile ed è sempre presente, come dimostra la risposta immediata sulla linea 71, ma da soli non possiamo farcela. La richiesta è stata quindi anche quella inoltrata al questore con più forze dell'ordine. Per la sindaca la radice del problema è legata alle carenze di organico complessive. Le stesse forze dell'ordine sono in difficoltà numerica ed è proprio per questo che serve un investimento a livello governativo. Se si ha a cuore la sicurezza, bisogna investire sulle risorse, le sue parole.
1: Proseguono le indagini degli inquirenti sulla morte di Alice, la bimba di 11 anni che è rimasta risucchiata dal bocchettone in piscina a Sestri e Levante. Ci sono novità anche dal punto di vista legale e intanto si aspetta l'autopsia di domani. Annessa De Filippi.
3: Sarà eseguita domani l'autopsia sul corpo della piccola Alice, la bambina di 11 anni morta tragicamente in una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante. La famiglia, distrutta dal dolore, ha scelto il riserbo più assoluto, ha però nominato come proprio legale l'avvocato Stefano Savi e sarà presente all'esame autoptico con il proprio consulente di parte, il professor Ventura, direttore dell'Istituto di Medicina Legale di Genova. Le indagini coordinate dalla Procura di Genova si concentrano anche sulle caratteristiche della vasca, una piscina di piccole dimensioni con appena un metro d'acqua, ma dotata di un sistema di aspirazione particolarmente potente. Gli inquirenti stanno verificando se l'impianto fosse a norma e se fossero state effettuate regolarmente le operazioni di manutenzione. In queste ore la Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure, guidata dal capitano Florio, sta acquisendo tutta la documentazione relativa alle autorizzazioni e agli obblighi di legge per la gestione della piscina. Nei prossimi giorni, una volta raccolti tutti gli atti anche dagli altri enti competenti, verrà inviata un'informativa integrativa al pubblico ministero.
1: Adesso la notizia che riguarda Annun, che è il presidente dell'Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese, che è detenuto in carcere dal 27 dicembre 2025 con l'accusa di finanziamento al terrorismo palestinese. Ha scritto ai giudici una lettera per difendere la propria attività e quella dell'associazione. Nella missiva Annun ribadisce che l'associazione ha sempre operato nel pieno della legalità, svolgendo esclusivamente attività umanitarie a favore della popolazione civile di Gaza. Tra i progetti citati, adozione a distanza dei bimbi rimasti

0: di orfani, sostegno al sistema scolastico palestinese, ancora distribuzione di aiuti alimentari e kit igienici. Il gemellaggio tra famiglie italiane e famiglie gazzawi. Annuna ammette di aver espresso posizioni critiche nei confronti delle politiche israeliane e delle conseguenze sulla popolazione civile, ma rivendica il diritto di stare dalla parte delle vittime per difendere i principi di solidarietà e giustizia internazionale, senza però avere l'accusa addosso di terrorismo. Restiamo umani, la lettera che conclude così con queste parole. Annuna si trova attualmente in carcere nella massima sicurezza in attesa di processo. Genova quest'oggi bloccata dallo sciopero AMT, che ha visto un'adesione molto alta al 90%, mezzi fermi per protesta contro le violenze subite all'interno dei mezzi da parte degli autisti. E poi però la situazione che si è riversata sulle strade, il bollino rosso per caldo, tante le persone rimaste a piedi davanti alla prefettura. Intanto il grido d'allarme, la richiesta dei sindacati, vediamo.
1: Adesione record al 90% per lo sciopero AMT a Genova. Mezzi praticamente fermi in tutta la città, con pesanti disagi per pendolari, lavoratori e per i tanti turisti presenti in questi giorni. Lo sciopero è stato proclamato come risposta alle continue aggressioni e danni degli autisti. Tra gli episodi più gravi, il pestaggio di un conducente a Cornigliano a fine turno e la sassaiola contro un bus in Val Varenna. Durante il presidio davanti alla prefettura, il segretario provinciale UGL Autoferro, Roberto Piccardo, ha lanciato un grido d'allarme.
2: Non è possibile venire a lavorare e non sapere appunto se riesci a arrivare a casa vivo o sano e salvo. Quindi i colleghi e le colleghe, soprattutto quest'ultime, sono ancora più preoccupate. Ormai si radunano spontaneamente nei depositi e ci chiedono delle risposte, che purtroppo noi cerchiamo di fare il possibile, ma sono le istituzioni che devono garantire la sicurezza e non i sindacati. Noi nonostante tutto siamo qua per portare al governo questo grido d'allarme, perché qua la situazione sta per veramente, prima o poi ci scappa il morto.
1: I sindacati chiedono l'intervento immediato delle forze dell'ordine sugli autobus, soprattutto sulle linee notturne, e un tavolo permanente con comune, prefettura e azienda per garantire la sicurezza. La sindaca Silvia Salis ha riconosciuto il problema, ma dice che non può ricadere tutto sulla polizia locale e chiede un aiuto concreto da tutte le altre forze dell'ordine, perché da soli, dice, non possiamo farcela.
0: Nella giornata di oggi ha ripreso a bruciare l'incendio che da ieri impegna i vigili del fuoco a Genova, i volontari dietro al Biscione sulle alture di Quezzi. A Genova l'allarme era scattato già ieri pomeriggio, poi tante le chiamate al numero di emergenza, sul posto l'intervento di diverse squadre dei pompieri e dei volontari della protezione civile. Altissime temperature hanno creato più difficoltà nello spegnimento delle fiamme, che sono poi ripartite nella giornata di oggi con l'ulteriore intervento dei vigili del fuoco. E a proposito di caldo, prosegue l'ondata di calore anche in Liguria. A Genova è bollino rosso ancora per la giornata di domani, tanti giorni da bollino rosso, il massimo per il caldo. La situazione da mercoledì dovrebbe migliorare, con temperature che dovrebbero in parte diminuire, ci racconta tutto Chiara Orru.
3: Dopo un lunedì da bollino rosso per il caldo estremo, anche martedì resterà all'insegna dell'allerta massima. Da mercoledì 22 luglio però è atteso un primo miglioramento. Secondo l'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, il livello di rischio scenderà a 1, corrispondente al bollino giallo. A favorire la tregua sarà l'indebolimento dell'anticiclone africano, che negli ultimi giorni ha interessato a lungo la Liguria. Da metà settimana sono previste temperature in calo e un'umidità meno opprimente, condizioni che renderanno il clima più sopportabile. Diverso il discorso per il mare, che continuerà a mantenere valori eccezionalmente elevati. La temperatura dell'acqua ha infatti raggiunto i 28,5 gradi negli strati più profondi e sfiora i 30 gradi in superficie, confermando un Mediterraneo ancora decisamente bollente.
0: In questi giorni il focus è sui ritiri di Genoa e Sampdoria, che si stanno preparando per la prossima stagione. Sono tante le novità, soprattutto quelle sul mercato, con due squadre che si stanno costruendo. Allora, raccontiamo quello che sta accadendo, lo facciamo in studio con Dario Vassallo, buonasera, e poi con i nostri inviati. Ciao Dario.
4: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, è il momento, uno dei momenti cruciali della stagione, come hai sottolineato, quello dei ritiri, e tra l'altro sia il Genoa che la Sampdoria hanno già giocato la prima partitella, insomma i giocatori vecchi e nuovi stanno cercando di trovare un minimo di amalgama.

0: Abbiamo i nostri inviati nei due ritiri, quello di Moena e quello di Ponte di Legno. Cominciamo dal Genoa, cominciamo con Carlo Danani che si trova per noi a Moena. Carlo, buonasera. Innanzitutto, com'è il tempo?
1: Il tempo è variabile, almeno per la durata del mio collegamento non dovrei essere a rischio acquazzone. Già, caro Dario, questa è una notizia. Moena giorno 5, squadra in campo, anche quest'oggi sarà una seduta pomeridiana di oltre 2 ore. Con Daniele De Rossi si lavora sodo, da segnalare un lavoro differenziato invece per Touré e Baldanzi, che ieri non ha preso parte alla partita amichevole vinta contro il Trento per un affaticamento, valutati con particolare attenzione Stolz e Vogliacco per il ruolo di secondo portiere e come quinto difensore. Entrambi hanno buone possibilità poi di essere definitivamente aggregati alla rosa che disputerà il campionato di Serie A. Ovviamente coriandoli di mercato, sono tre riferimenti per quanto riguarda la sessione estiva. Tra l'altro presente in ritiro anche Diego Lopez, si cerca un laterale sinistro, il nome di Gallo rimane senz'altro quello più caldo, attenzione perché da un momento all'altro Martin potrebbe lasciare il ritiro con destinazione Olympiacos. E poi sempre vivo il discorso sia per la punta che per il centrocampista. Dovbyk rimane un nome d'attualità, ma attenzione perché Lopez non vuole farsi trovare impreparato e si stanno sondando altri nomi. Agenda sempre fitta per la squadra. Domani sera a Canazei la presentazione dello staff tecnico e poi mercoledì alle 17 al Centro Sportivo Benatti la partita in famiglia. Questo pomeriggio al Genoa Village ospiti Sabelli e Traoré, primo contatto con il popolo rossoblù per Ahmed Traoré, che ha ricordato che ha già Genoa nel cuore perché proprio contro il Grifone giocò la sua prima partita in assoluto in Serie A. Vi lascio con l'intervista che abbiamo realizzato pochi minuti fa con Stefano Sabelli, e da Moena è tutto.
2: Stefano Sabelli, ormai un senatore del Genoa, hai firmato un biennale. Facciamo una domanda non scontata. All'inizio della tua esperienza in rossoblù, la gente non aveva ancora apprezzato Sabelli. Che ricordo hai di quei tempi dove volava anche qualche fischio dalla tribuna?
3: Ma diciamo che nel mondo in generale, nella vita non è che si può piacere a tutti quanti. E nel calcio i giudizi cambiano molto rapidamente. Io ho sempre cercato di fare quello che so fare meglio, giocare a calcio, dare tutto me stesso come professionista. Poi normale, la gente dopo un po' di tempo si affeziona e sono contento che sia successo a me.
2: Cos'è successo poi dal Sabelli un po' fischiato al Sabelli diventato un cuore rossoblù in tutto e per tutto?
3: Ma penso che l'anno che siamo retrocessi e poi ripartiti con la vittoria del campionato si sia creato quasi un legame. Alla fine, guardavo ieri, siamo rimasti io, Morten e mio cognato Ale. Quindi penso sia anche un po' normale questa cosa.
2: Stefano Sabelli, ormai fratello maggiore di tanti nuovi compagni, come cambiano queste generazioni di calciatori?
3: Diciamo che qualche ragazzo va un po' indirizzato, però ripeto, è proprio una questione di cultura, i tempi cambiano e anche nel calcio bisogna quasi più noi che dobbiamo imparare a capire loro, ecco, diciamo così.
0: Ecco Carlo, se sei ancora collegato con noi, volevo chiederti una cosa, perché tu sei lì, hai il polso della situazione, qui da lontano i tifosi già sono preoccupati per Baldanzi, nel senso che, come sappiamo, lo scorso campionato, insomma, da quando è venuto a gennaio, non ha giocato tantissime partite per problemi fisici, adesso sentono di nuovo parlare di un affaticamento muscolare e sono preoccupati. Cosa ci puoi dire?
1: Allora, posso dire che al momento non c'è motivo di preoccupazione. Da segnalare che prima della partita, nelle ore precedenti la partita, la squadra ha praticamente svolto una seduta molto pesante a livello di atletica. Si parla di circa 11 chilometri percorsi per tutti i giocatori e dunque questo ha creato un po' di

0: stupore in De Rossi per la brillantezza e la tenacia che la squadra ha avuto contro il Trento. Ovvio, Baldanzi come Messias vanno curati in maniera particolare, però insomma non c'è nessun retaggio del passato, la situazione è stata azzerata con gli infortuni del passato, adesso si tratta di normali carichi di lavoro per quanto riguarda un canonico ritiro estivo, quindi al momento nessuna preoccupazione per i due dei gioielli della squadra di De Rossi, che ha il privilegio di curare i suoi giocatori fin dal ritiro di Moena, e questo, Dario, è senz'altro un grandissimo vantaggio.
1: Bene, bene, grazie, grazie Carlo, abbiamo in qualche modo, diciamo così, tranquillizzato i tifosi genovani. Adesso ci spostiamo invece in campo Samp, a Ponte di Legno o a Temù, vedo Simone Galdi. Simone, buonasera, quali sono le ultime novità di giornata?
2: Buonasera Dario, le novità sono che si è rivisto Stanis Pedrola sul campo alle mie spalle, quello del centro sportivo comunale di Temù. Pedrola che era fermo da diversi giorni, sappiamo che dal punto di vista atletico è sempre stato un giocatore particolarmente delicato, ma anche dal punto di vista tecnico un talento assoluto, quindi un asset su cui la Samp in passato ha puntato, ma che adesso sembra più che altro destinato a finire nel campionato spagnolo, nella seconda divisione spagnola. In ogni caso, dopo diversi giorni fermo ai box, è tornato a calcare il campo di Temù con giri di campo non particolarmente veloci, scattanti, ma sicuramente un segnale di ripresa dal punto di vista fisico. Lavora sempre a parte anche Lorenzo Insigne, che sappiamo sta affrontando un percorso di riatletizzazione, diciamo che la preparazione fisica nel suo caso tiene conto anche dell'età, sappiamo che Insigne insomma passati i 30 da un pezzo, però rimane un giocatore anche lui tatticamente, tecnicamente assolutamente imprescindibile per il progetto di Bernardo Corradi. Detto questo, Gartman che lavora sempre a parte, il resto del gruppo escluso Gennaro Tutino è un impegnato in sedute soprattutto di giro palla, soprattutto di controllo del pallone, perché il 4-3-3 scelto da Corradi prevede soprattutto questo, scambi corti, veloci per innescare i tre attaccanti. Ovviamente è una squadra, quella che sta affrontando il ritiro qui a Temù, assolutamente in costruzione, quindi servirà pazienza sia da parte di Corradi sia da parte dei tifosi blucerchiati per vedere nuove pedine, perché buona parte di questi giocatori, per stessa missione dei dirigenti, sappiamo che qui è presente Jesper Fredberg che è il CEO football della Sampdoria, stanno cercando appunto di trovare una collocazione per i tanti che magari non sono più all'interno del progetto. Pedrola è stato ovviamente il nome più chiacchierato, ma non l'unico, lo stesso Tutino potrebbe andare via. Detto questo, la giornata è trascorsa tra qualche nuvola e forse lo vedete anche dalla luce cangiante attorno a me. Nella mattinata corse nei boschi, poi una fase più leggera in campo con qualche esercitazione, nel pomeriggio come detto tanto lavoro sul controllo di palla, sul giro palla, sul far correre soprattutto gli avversari. È chiaro, in questo caso ci si divide tra pettorine blu e pettorine arancioni. Detto questo, sotto gli occhi attenti di Jesper Fredberg della comunicazione e del marketing, ma anche di alcuni dei dirigenti della Samp più legati alla parte finanziaria, che sono arrivati da Genova per osservare il lavoro dei blucerchiati.
1: Simone, chiedo anche a te, un po' come ho chiesto a Carlo, notizie sull'infermeria, perché poi sono le cose che magari i tifosi si attendono, vogliono sapere di più. E com'è la situazione?
2: No, diciamo che recuperati poco a poco Insigne, Gartman e Pedrola stesso, ammesso che poi Pedrola rimanga, l'infermeria diciamo non desta quella particolare preoccupazione. Certo, Begic è andato via perché sappiamo ha avuto un problema alla coscia destra e quindi per lui il ritiro si è interrotto in maniera prematura, e per stessa missione della Sampdoria serviranno almeno un paio di settimane per recuperarlo, per riportarlo in campo. E poi c'è Nicola Sekulov che ha subito questo grave infortunio al ginocchio durante la partita amichevole contro il Taverne e che sta aspettando ancora, diciamo, dopo 48 ore, di saperne di più sul

0: l'entità del suo infortunio. È stato portato a Edolo, che è a pochi chilometri da Temù, dove ci troviamo in questo momento, per ulteriori accertamenti. Certo, è stata una tegola molto pesante sia per la squadra, per i compagni, sia soprattutto per il giocatore, che è uscito con le mani sul volto dalla disperazione. Apro una piccola parentesi sul mercato, perché ovviamente abbiamo detto i nomi in uscita, mai i nomi in entrata. La Samp sta cercando ovviamente un portiere, per stessa missione di Branco, è una delle pedine fondamentali. E ovviamente per guardare la nuova stagione si è chiacchierato molto del possibile ritorno di Audiero, che però ha un ingaggio pesantissimo. I nomi più probabili che abbiamo raccolto sono quelli di Scuffet e Pigliacelli, che effettivamente potrebbero essere sia per categoria sia per ingaggio due nomi validi, due alternative per la porta. Ovviamente ne arriverebbe soltanto uno. Continua la trattativa per Licoiani, su un esterno di difesa greco che interessa alla Samp, ma anche qui c'è lo scoglio dell'ingaggio piuttosto pesante.
1: Bene Simone, grazie, buon lavoro, ci sentiamo domani sera ovviamente per le ultime novità dal ritiro della Samp. E con questo, Giorgia, direi tutto.
2: Grazie a Dario Vassallo, grazie agli inviati per Primo Canale, ai ritiri di Genoa e Samp. Noi ci rivediamo domani sera, stessi orari, buona serata.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. L'arrivo di correnti più fresche e umide dal nord Europa porterà forti contrasti sulle regioni del nord. Anche martedì ci aspettiamo equazioni temporali, soprattutto tra Lombardia e nord-est, ma qualche fenomeno, qualche temporale sarà possibile anche in Liguria, segnatamente sui rilievi e sullo Spezzino. Temperature in lieve calo, ma ancora con massime oltre i 30 gradi. Sull'Imperiese e sulla costa tempo in prevalenza soleggiato, qualche temporale invece si formerà poi nell'entroterra, terra, soprattutto nelle ore pomeridiane. Andiamo a vedere la provincia di Savona con una giornata caratterizzata da un po' di variabilità. Qualche equazione temporale potrà interessare le aree montuose interne e poi localmente sconfinare anche sulla costa, soprattutto sul Finalese. A seguire la zona di Genova sarà ancora interessata dal sole, soprattutto sulle zone costiere, con della variabilità però presente, possibilità di qualche locale piovasco in formazione, soprattutto sulle aree interne appenniniche. Sulla Tiguglio la giornata sarà in prevalenza asciutta, un po' di variabilità sarà comunque possibile, con temperature massime intorno ai 30 gradi sulla costa. Infine sulla provincia di La Spezia avremo un martedì caratterizzato dal transito di annuvolamenti e la possibilità di qualche acquazzone o temporale sparso. Mercoledì avremo una giornata in prevalenza soleggiata in Liguria, entrano correnti più fresche e secche da nord, quindi caleranno le temperature, soprattutto le minime e l'umidità. Le massime ancora rimangono intorno localmente superiori ai 30 gradi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Mea, vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio, Bibite Zero San Pellegrino, vari tipi 750 ml, due pezzi a 1,10€. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!

0: qua, dai! Non c'era nessuna ragione. Stavamo andando via.
1: Dentro la maglia. La profondità.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Buon lunedì. Partiamo questa sera dal G8 di Genova. Sono passati 25 anni quando Genova ospitò il G8, uno dei momenti più tragici per quello che poi è accaduto nei giorni di luglio, che ha fatto la storia di questa città. Primo Canale l'ha raccontato in diretta come TV di servizio, un'intera settimana dedicata a questo. E allora riviviamo che cosa è accaduto il 20 luglio 2001 con la morte di Carlo Giuliani, con tutto quello che rappresentò per Genova. Il servizio di apertura questa sera di Dario Vassallo.
1: È il giorno che ha cambiato per sempre il volto del G8 di Genova. Venerdì 20 luglio 2001, mentre i grandi della terra sono riuniti a Palazzo Ducale, nelle strade della città decine di migliaia di manifestanti scendono in piazza. Quella che avrebbe dovuto essere una giornata di protesta si trasforma in ore di violenza, cariche, incendi e scontri. Le autorità hanno predisposto un imponente dispositivo di sicurezza, con la città divisa tra la cosiddetta zona rossa, interdetta all'accesso e protetta da barriere e forze dell'ordine, e le aree esterne dove si concentrano i cortei e le iniziative del movimento No Globo. La situazione precipita nella tarda mattinata quando alcuni gruppi di manifestanti violenti, riconducibili all'area dei cosiddetti Black Bloc, iniziano a danneggiare edifici, automobili e attività commerciali. Vengono appiccati incendi ed erette barricate improvvisate. Le forze dell'ordine intervengono in diversi punti della città con cariche e lanci di lacrimogeni. Le immagini trasmesse in diretta dal Primo Canale mostrano una città trasformata in un campo di battaglia: cassonetti rovesciati, auto incendiate, vetrine infrante e manifestanti che cercano di sottrarsi alle cariche. La contrapposizione tra forze dell'ordine e gruppi violenti finisce per coinvolgere anche persone che partecipano pacificamente alle manifestazioni. Nel primo pomeriggio la tensione raggiunge il suo punto più alto. In piazza Rimondo e nelle strade circostanti si verificano nuovi scontri. Un gruppo di carabinieri viene aggredito e costretto a ripiegare. Uno dei mezzi dell'arma rimane isolato e circondato dai manifestanti. È in quei minuti che Carlo Giuliani viene colpito mortalmente. Le immagini della sua morte fanno rapidamente il giro del mondo. Gli scontri proseguono per ore e alla fine il bilancio della giornata è pesantissimo. Un morto, centinaia di feriti e numerosi arresti e fermi. La sera Genova appare devastata e le immagini di Piazza Rimonda sono rimaste per anni nella memoria di un paese chiamato a confrontarsi con le responsabilità delle istituzioni, la violenza delle piazze e il diritto di manifestare pacificamente.
0: E adesso allora andiamo a vedere le immagini tratte dall'archivio storico di Primo Canale del momento in cui l'emittente ligure annunciò la morte di Carlo Giuliani. Ai tempi direttore era l'attuale deputata, nonché consigliera comunale di Noi Moderati, Ilaria Cavo. Vediamo.
2: La notizia sicuramente di quelle che non si possono rimandare. Elisabetta Biancalani.
3: Sì, Ilaria, purtroppo ho una notizia non positiva da dare. Mi trovo qui in piazza Rimonda e è morto un ragazzo, un manifestante, penso che abbia una ventina d'anni. Gli hanno da poco coperto il viso e il corpo con un telo bianco. Una dottoressa del Genoa Social Forum, una dottoressa volontaria che l'ha soccorso insieme alla Croce Rossa, ha detto che presentava un'escoriazione.

0: azione sulla fronte che poteva sembrare un'escoriazione, una pietrata, e poi presentava sembra un buco non grosso vicino allo zigomo, e perdeva sangue dalla bocca e sembra che fosse già morto nel momento in cui è stato soccorso.
1: Non c'è evento che valga la vita di una persona, dice il sindaco di Genova Pericu quando viene a sapere della morte del ventenne deceduto in piazza Alimonda durante le manifestazioni di oggi per il G8. Non c'è evento che sarà ricordato a Genova dopo quello che è successo. Una giornata triste, davvero triste per il capoluogo ligure. E a rovinare tutto è stato un gruppo ristretto di fanatici ed estremisti.
2: Questa sera Primo Canale dedicherà una lunga puntata condotta dal direttore Matteo Angeli, tanti ospiti, tanti giornalisti di quella che era la redazione di Primo Canale che raccontò il G8 nel 2001. E adesso parliamo invece di attualità, di quello che sta accadendo in città, nel capoluogo ligure, perché proseguono a Genova gli episodi di violenza, ultimo solo in ordine di tempo una rissa avvenuta nel quartiere genovese di Cornigliano. Nel frattempo quest'oggi, come avevamo già annunciato in precedenza, nella zona della Darsena parte il progetto H24 con un presidio fisso proprio in una delle zone più complicate dal punto di vista della sicurezza. Aurora Bottino.
3: Parte oggi il nuovo presidio permanente della polizia locale alla Darsena, attivo 24 ore su 24 tra la stazione della metropolitana, calata Simone Vignoso, via Rubattino e le aree vicine a via Gramsci. Pattuglie fisse, controlli continui contro degrado, spaccio e reati predatori. Una risposta alle tante richieste dei residenti che da tempo denunciavano una situazione insostenibile, chiedendo l'intervento da parte delle istituzioni. È ormai un covo di spacciatori tossicodipendenti, raccontava uno studente al secondo anno della facoltà di economia dell'Università di Genova in occasione dell'ultima rissa bottigliate avvenuta in zona. Solo un mese fa la presidente del Comitato Diritto e Legalità aveva chiesto l'intervento dell'esercito. Intanto nel resto della città continuano le segnalazioni e i video che rimbalzano sui social tra Facebook e WhatsApp, raggiungendo milioni di visualizzazioni. L'ultimo di una lunga lista è quello di una signora che dalla finestra di casa riprende una maxi rissa scoppiata sul marciapiede di via Cornigliano, nell'omonimo quartiere del ponente genovese. In cinque prendono a pugni e calci un ragazzo finito a terra, mentre diversi passanti tentano di intervenire per bloccare la mattanza. Solo nel weekend un altro episodio simile, decine di giovani sudamericani che si picchiano furiosamente a campi a pochi passi da un noto locale della zona, una discoteca che il questore negli anni ha chiuso più volte proprio dopo risse e violente aggressioni.
2: E sul tema della sicurezza, ma anche su quello dei rimpatri, si scalda e si scontra la politica con la presenza sempre più in dubbio dell'arrivo in città del ministro degli interni Piantedosi. A Genova ci sono anche le richieste del comune, richieste che guardano a maggiore risorse per la città. Sentiamo.
4: È un clima sempre più teso quello che si respira nella politica sull'asse Genova-Roma e che ha messo al centro il tema della sicurezza. Ultima solo in ordine di tempo la querela sulla presenza del ministro degli interni Matteo Piantedosi a Genova dopo lo scambio a distanza con la sindaca Silvia Salis. Le posizioni diametralmente opposte tra Salis e Piantedosi sulla gestione della sicurezza, legate anche all'uso del taser per la polizia locale, sono al centro del dibattito. Un braccio di ferro che rischia ora di far saltare o quantomeno di trasformare in un terreno di durissimo scontro politico istituzionale l'imminente visita del ministro a Genova per la firma dei patti per la sicurezza, e visita che sarebbe dovuta essere il 23 luglio, poi slittata al 24 e ora più che mai in forse. La miccia è esplosa a seguito delle ultime direttive arrivate da Roma. Il Ministero dell'Interno ha infatti posto due condizioni chiare per blindare i piani di sicurezza cittadini: l'introduzione del taser per la polizia locale e l'apertura alla realizzazione di un centro di permanenza per il rimpatrio sul territorio, il cosiddetto CPR. La risposta della giunta genovese non si è fatta attendere ed è stata categorica, irricevibile. Sul tema nelle ultime ore è ancora intervenuto Palazzo Tursi in difesa della polizia locale, che non può caricarsi di tutto. Secondo la sindaca, la copertura globale dei punti critici cittadini non può ricadere su un unico comando. Non possiamo fare uno sforzo su tutti i campi e su tutti i punti di criticità della città. La polizia locale sta facendo il possibile ed è sempre presente, come dimostra la risposta immediata sulla linea 71, ma da soli non possiamo farcela. La richiesta è stata quindi anche quella inoltrata al questore con più forze dell'ordine. Per la sindaca la radice del problema è legata alle carenze di organico complessive. Le stesse forze dell'ordine sono in difficoltà numerica ed è proprio per questo che serve un investimento a livello governativo. Se si ha a cuore la sicurezza, bisogna investire sulle risorse. Le sue parole.

0: Proseguono le indagini degli inquirenti sulla morte di Alice, la bimba di 11 anni che è rimasta risucchiata dal bocchettone in piscina a Sestri Levante. Ci sono novità anche dal punto di vista legale e intanto si aspetta l'autopsia di domani. Anissa De Filippi.
1: Sarà eseguita domani l'autopsia sul corpo della piccola Alice, la bambina di 11 anni morta tragicamente in una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante. La famiglia, distrutta dal dolore, ha scelto il riserbo più assoluto, ha però nominato come proprio legale l'avvocato Stefano Savi e sarà presente all'esame autoptico con il proprio consulente di parte, il professor Ventura, direttore dell'Istituto di Medicina Legale di Genova. Le indagini coordinate dalla Procura di Genova si concentrano anche sulle caratteristiche della vasca, una piscina di piccole dimensioni con appena un metro d'acqua ma dotata di un sistema di aspirazione particolarmente potente. Gli inquirenti stanno verificando se l'impianto fosse a norma e se fossero state effettuate regolarmente le operazioni di manutenzione. In queste ore la Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure, guidata dal capitano Florio, sta acquisendo tutta la documentazione relativa alle autorizzazioni e agli obblighi di legge per la gestione della piscina. Nei prossimi giorni, una volta raccolti tutti gli atti anche dagli altri enti competenti, verrà inviata un'informativa integrativa al pubblico ministero.
0: Adesso la notizia che riguarda Annun, che è il presidente dell'Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese, che è detenuto in carcere dal 27 dicembre 2025 con l'accusa di finanziamento al terrorismo palestinese. Ha scritto ai giudici una lettera per difendere la propria attività e quella dell'associazione. Nella missiva Annun ribadisce che l'associazione ha sempre operato nel pieno della legalità, svolgendo esclusivamente attività umanitarie a favore della popolazione civile di Gaza. Tra i progetti citati, adozione a distanza dei bimbi rimasti orfani, sostegno al sistema scolastico palestinese, ancora distribuzione di aiuti alimentari e kit igienici, il gemellaggio tra famiglie italiane e famiglie gazzawi. Annun ammette di aver espresso posizioni critiche nei confronti delle politiche israeliane e delle conseguenze sulla popolazione civile, ma rivendica il diritto di stare dalla parte delle vittime per difendere i principi di solidarietà e giustizia internazionale, senza però avere l'accusa addosso di terrorismo. Restiamo umani, la lettera che conclude così con queste parole: Annun si trova attualmente in carcere nella massima sicurezza in attesa di processo. Genova quest'oggi bloccata dallo sciopero AMT, che ha visto un'adesione molto alta al 90%, mezzi fermi per protesta contro le violenze subite all'interno dei mezzi da parte degli autisti. E poi però la situazione che si è riversata sulle strade, il bollino rosso per caldo, tante le persone rimaste a piedi davanti alla prefettura, intanto il grido d'allarme, la richiesta dei sindacati, vediamo.
1: Adesione record al 90% per lo sciopero AMT a Genova. Mezzi praticamente fermi in tutta la città, con pesanti disagi per pendolari, lavoratori e per i tanti turisti presenti in questi giorni. Lo sciopero è stato proclamato come risposta alle continue aggressioni e danni degli autisti. Tra gli episodi più gravi, il pestaggio di un conducente a Cornigliano a fine turno e la sassaiola contro un bus in Val Varenna. Durante il presidio davanti alla prefettura, il segretario provinciale UGL Autoferro, Roberto Piccardo, ha lanciato un grido d'allarme.
2: Non è possibile venire a lavorare e non sapere appunto se riesci a arrivare a casa vivo o sano e salvo, quindi le colleghe, soprattutto quest'ultime, sono ancora più preoccupate, ormai si radunano spontaneamente nei depositi e ci chiedono delle risposte che purtroppo noi cerchiamo di fare il possibile, ma sono le istituzioni che devono garantire la sicurezza e non i sindacati. Noi nonostante tutto siamo qua per portare al governo questo grido d'allarme, perché qua la situazione sta per veramente prima o poi ci scappa il morto.
1: I sindacati chiedono l'intervento immediato delle forze dell'ordine sugli autobus, soprattutto sulle linee notturne, e un tavolo permanente con comune, prefettura e azienda per garantire la sicurezza. La sindaca Silvia Salis ha riconosciuto il problema, ma dice che non può ricadere tutto sulla polizia locale e chiede un aiuto concreto da tutte le altre forze dell'ordine, perché da soli, dice, non possiamo farcela.
0: Nella giornata di oggi ha ripreso a bruciare l'incendio che da ieri impegna i vigili del fuoco a Genova, i volontari dietro al Biscione sulle alture di Quezzi. A Genova l'allarme era scattato già ieri pomeriggio, poi tante le chiamate al numero di emergenza, sul posto l'intervento di diverse squadre dei pompieri e dei volontari della protezione civile. Altissime temperature hanno creato più difficoltà nello spegnimento delle fiamme, che sono poi ripartite nella giornata di oggi con l'ulteriore intervento dei vigili del fuoco. E a proposito di caldo, prosegue l'ondata di calore anche in Liguria. A Genova è bollino rosso ancora per

0: la giornata di domani, tanti giorni da bollino rosso, il massimo per il caldo. La situazione da mercoledì dovrebbe migliorare con temperature che dovrebbero in parte diminuire, ci racconta tutto Chiara Orru.
1: Dopo un lunedì da bollino rosso per il caldo estremo, anche martedì resterà all'insegna dell'allerta massima. Da mercoledì 22 luglio però è atteso un primo miglioramento. Secondo l'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, il livello di rischio scenderà a 1, corrispondente al bollino giallo. A favorire la tregua sarà l'indebolimento dell'anticiclone africano, che negli ultimi giorni ha interessato a lungo la Liguria. Da metà settimana sono previste temperature in calo e un'umidità meno opprimente, condizioni che renderanno il clima più sopportabile. Diverso il discorso per il mare, che continuerà a mantenere valori eccezionalmente elevati. La temperatura dell'acqua ha infatti raggiunto i 28,5 gradi negli strati più profondi e sfiora i 30 gradi in superficie, confermando un Mediterraneo ancora decisamente bollente.
0: In questi giorni il focus è sui ritiri di Genoa e Sampdoria, che si stanno preparando per la prossima stagione. Sono tante le novità, soprattutto quelle sul mercato, con due squadre che si stanno costruendo. Allora raccontiamo quello che sta accadendo, lo facciamo in studio con Dario Vassallo, buonasera, e poi con i nostri inviati. Ciao Dario.
2: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, è il momento, uno dei momenti cruciali della stagione, come hai sottolineato, quello dei ritiri, e tra l'altro sia il Genoa che la Sampdoria hanno già giocato la prima partitella. Insomma, i giocatori vecchi e nuovi stanno cercando di trovare un minimo di amalgama. Noi abbiamo i nostri inviati nei due ritiri, quello di Moena e quello di Ponte di Legno. Cominciamo dal Genoa, cominciamo con Carlo Danani, che si trova per noi a Moena. Carlo, buonasera. Innanzitutto, com'è il tempo?
3: Il tempo è variabile, almeno per la durata del mio collegamento non dovrei essere a rischio acquazzone. Già, caro Dario, questa è una notizia. Moena giorno 5, squadra in campo, anche quest'oggi sarà una seduta pomeridiana di oltre 2 ore, con Daniele De Rossi si lavora sodo. Da segnalare un lavoro differenziato invece per Touré e Baldanzi, che ieri non ha preso parte alla partita amichevole vinta contro il Trento per un affaticamento. Valutati con particolare attenzione Stolz e Vogliacco per il ruolo di secondo portiere e come quinto difensore, entrambi hanno buone possibilità poi di essere definitivamente aggregati alla rosa che disputerà il campionato di Serie A. Ovviamente coriandoli di mercato, sono 3 i riferimenti per quanto riguarda la sessione estiva. Tra l'altro presente in ritiro anche Diego Lopez, si cerca un laterale sinistro, il nome di Gallo rimane senz'altro quello più caldo, attenzione perché da un momento all'altro Martin potrebbe lasciare il ritiro con destinazione Olympiacos. E poi sempre vivo il discorso sia per la punta che per il centrocampista, Dovbik rimane un nome d'attualità, ma attenzione perché Lopez non vuol farsi trovare impreparato e si stanno soldando altri nomi. Agenda sempre fitta per la squadra, domani sera a Canazei la presentazione dello staff tecnico e poi mercoledì alle 17 al centro sportivo Benatti la partita in famiglia. Questo pomeriggio al Genoa Village ospiti Sabelli e Traoré, primo contatto con il popolo rossoblù per Ahmed Traoré, che ha ricordato che ha già Genoa nel cuore perché proprio contro il Grifone giocò la sua prima partita in assoluto in Serie A. Vi lascio con l'intervista che abbiamo realizzato pochi minuti fa con Stefano Sabelli, e da Moena è tutto.
4: Stefano Sabelli, ormai un senatore del Genoa, hai firmato un biennale. Facciamo una domanda non scontata: all'inizio della tua esperienza in rossoblù la gente non aveva ancora apprezzato Sabelli. Che ricordo hai di quei tempi dove volava anche qualche fischio dalla tribuna?
5: Ma diciamo che nel mondo in generale, nella vita, non è che si può piacere a tutti quanti. E nel calcio i giudizi cambiano molto rapidamente. Io ho sempre cercato di fare quello che so fare meglio, giocare a calcio, dare

0: me stesso come professionista. Poi normale, la gente un po' dopo un po' di tempo si affeziona e sono contento che sia successo a me.
1: Cos'è successo poi dal Sabelli un po' fischiato al Sabelli diventato un cuore rosso-blu in tutto e per tutto?
0: Ma penso che l'anno che siamo retrocessi e poi ripartiti con la vittoria del campionato si sia creato quasi un legame. Alla fine, guardavo ieri, siamo rimasti io, Morten e mio cognato Ale, quindi penso sia anche un po' normale questa cosa.
1: Stefano Sabelli ormai fratello maggiore di tanti nuovi compagni. Come cambiano queste generazioni di calciatori?
0: Diciamo che qualche ragazzo va un po' indirizzato, però ripeto, è proprio una questione di cultura. I tempi cambiano e anche nel calcio bisogna, quasi più noi che dobbiamo imparare a capire loro, ecco, diciamo così.
2: Ecco Carlo, se sei ancora collegato con noi, volevo chiederti una cosa, perché tu sei lì, hai il polso della situazione, qui da lontano i tifosi già sono preoccupati per Baldanzi, nel senso che come sappiamo lo scorso campionato, insomma, da quando è venuto a gennaio non ha giocato tantissime partite per problemi fisici, adesso sentono di nuovo parlare di un affaticamento muscolare e sono preoccupati. Cosa ci puoi dire?
3: Allora, posso dire che al momento non c'è motivo di preoccupazione. Da segnalare che prima della partita, nelle ore precedenti la partita, la squadra ha praticamente svolto una seduta molto pesante a livello di atletica. Si parla di circa 11 chilometri percorsi per tutti i giocatori e dunque questo ha creato un po' di stupore in De Rossi per la brillantezza e la tenacia che la squadra ha avuto contro il Trento. Ovvio, Baldanzi come Messias vanno curati in maniera particolare, però insomma non c'è nessun retaggio del passato, la situazione è stata azzerata con gli infortuni del passato, adesso si tratta di normali carichi di lavoro per quanto riguarda un canonico ritiro estivo, quindi al momento nessuna preoccupazione per i due dei gioielli della squadra di De Rossi, che ha il privilegio di curare i suoi giocatori fin dal ritiro di Moena, e questo, Dario, è senz'altro un grandissimo vantaggio.
2: Bene, bene, grazie Carlo, abbiamo in qualche modo, diciamo così, tranquillizzato i tifosi genovani. Adesso ci spostiamo invece in campo Samp, a Ponte di Legno o a Temù, vedo Simone Galdi. Simone, buonasera, quali sono le ultime novità di giornata?
4: Buonasera Dario, le novità sono che si è rivisto Stanis Pedrola sul campo alle mie spalle, quello del centro sportivo comunale di Temù. Pedrola che era fermo da diversi giorni, sappiamo che dal punto di vista atletico è sempre stato un giocatore particolarmente delicato, ma anche dal punto di vista tecnico un talento assoluto, quindi un asset su cui la Samp in passato ha puntato, ma che adesso sembra più che altro destinato a finire nel campionato spagnolo, nella seconda divisione spagnola. In ogni caso, dopo diversi giorni fermo ai box, è tornato a calcare il campo di Temù con giri di campo non particolarmente veloci, scattanti, ma sicuramente un segnale di ripresa dal punto di vista fisico. Lavora sempre a parte anche Lorenzo Insigne, che sappiamo sta affrontando un percorso di riatletizzazione, diciamo che la preparazione fisica nel suo caso tiene conto anche dell'età, sappiamo che Insigne, insomma, passati i 30 da un pezzo, però rimane un giocatore anche lui tatticamente, tecnicamente assolutamente imprescindibile per il progetto di Bernardo Corradi. Detto questo, Gartman che lavora sempre a parte, il resto del gruppo escluso Gennaro Tutino è un impegnato in sedute soprattutto di giro palla, soprattutto di controllo del pallone, perché il 4-3-3 scelto da Corradi prevede soprattutto tutto questo, scambi corti, veloci per innescare i tre attaccanti. Ovviamente è una squadra, quella che sta affrontando il ritiro qui a Temù, assolutamente in costruzione, quindi servirà pazienza sia da parte di Corradi sia da parte dei tifosi blucerchiati per vedere nuove pedine, perché buona parte di questi giocatori, per stessa missione dei dirigenti, sappiamo che qui è presente Jesper Fredberg che è il CEO football della Sampdoria, stanno cercando appunto di trovare una collocazione collocazione per i tanti che magari non sono più

0: all'interno del progetto. Perrola è stato ovviamente il nome più chiacchierato, ma non l'unico, lo stesso Tutino potrebbe andare via. Detto questo, la giornata è trascorsa tra qualche nuvola, e forse lo vedete anche dalla luce cangiante attorno a me. Nella mattinata corse nei boschi, poi una fase più leggera in campo con qualche esercitazione. Nel pomeriggio, come detto, tanto lavoro sul controllo di palla, sul giro palla, sul far correre soprattutto gli avversari. È chiaro, in questo caso ci si divide tra pettorine blu e pettorine arancioni. Detto questo, sotto gli occhi attenti di Jesper Fredberg, della comunicazione e del marketing, ma anche di alcuni dei dirigenti della Samp più legati alla parte finanziaria, che sono arrivati da Genova per osservare il lavoro dei blu cerchiati.
1: Simone, chiedo anche a te, un po' come ho chiesto a Carlo, notizie sull'infermeria, perché poi sono le cose che magari i tifosi si attendono, vogliono sapere di più. Com'è la situazione?
0: No, diciamo che recuperati poco a poco Insigne Gartman e Perrola stesso, ammesso che poi Perrola rimanga, l'infermeria diciamo non desta quella particolare preoccupazione. Certo, Beghi ci è andato via perché sappiamo ha avuto un problema alla coscia destra, e quindi per lui il ritiro si è interrotto in maniera prematura, e per stessa missione della Sampdoria serviranno almeno un paio di settimane per recuperarlo, per riportarlo in campo. E poi c'è Nicola Sekulov, che ha subito questo grave infortunio al ginocchio durante la partita amichevole contro il Taverne, e che sta aspettando ancora, diciamo, di dopo 48 ore, di saperne di più sull'entità del suo infortunio. È stato portato a Edolo, che è a pochi chilometri da Temù, dove ci troviamo in questo momento, per ulteriori accertamenti. Certo, è stata una tegola molto pesante sia per la squadra, per i compagni, sia soprattutto per il giocatore, che è uscito con le mani sul volto dalla disperazione. Apro una piccola parentesi sul mercato, perché ovviamente abbiamo detto i nomi in uscita, ma i nomi in entrata. La Samp sta cercando ovviamente un portiere, per stessa missione di Branco, è una delle pedine fondamentali. E ovviamente per guardare la nuova stagione si è chiacchierato molto del possibile ritorno di Audiero, che però ha un ingaggio pesantissimo. I nomi più probabili che abbiamo raccolto sono quelli di Scuffet e Pigliacelli, che effettivamente potrebbero essere sia per categoria sia per ingaggio due nomi validi, due alternative per la porta. Ovviamente ne arriverebbe soltanto uno. Continua la trattativa per Licoiani, su un esterno di difesa greco che interessa alla Samp, ma anche qui c'è lo scoglio dell'ingaggio piuttosto pesante.
1: Bene Simone, grazie, lavoro, ci sentiamo domani sera ovviamente per le ultime novità dal ritiro della Samp. E con questo, Giorgia, direi tutto.
2: Grazie a Dario Vassallo, grazie agli inviati per Primo Canale, ai ritiri di Genoa e Samp. Noi ci rivediamo domani sera, stessi orari, buona serata.

0: Eccole, vediamo, ovviamente sono immagini non particolarmente chiare, ma almeno non pulitissime, ma sono immagini che testimoniano abbastanza evidentemente quello che è successo. Ma tu che sei stato lì, raccontaci cosa è successo.
1: Beh, io ho percorso quasi tutto il corteo verso Piazzale Kennedy, a passo più accelerato rispetto ai manifestanti, e quando siamo arrivati in vista di Piazza Rossetti abbiamo potuto notare già a molta distanza le colonne di fumo dei lacrimogeni che salivano, e anche colonne di fumo più scuro, lo vedete lì sulla sinistra, evidentemente erano state bruciate delle macchine, altre cose. E io mi sono avvicinato il più possibile alla linea che separava non so come definirli, questi teppisti dalla polizia, e lanciavano sassi, tiravano di tutto, in mezzo c'erano dei cassonetti bruciati, la polizia ha sparato parecchi lacrimogeni, alcuni sono arrivati molto vicini a dove eravamo noi. Io non ho visto più di 30-40 persone impegnate lo vedete in queste immagini, e poi si sono spostati sul lato destro di Corso Italia e si sono scagliati contro le vetrine dei negozi sotto la galleria.
0: Scusami Luca, volevo appunto porre una domanda al magazzino del cotone, ma è mai possibile, io mi domando, che 30-40 persone di fronte a uno schieramento così imponente di polizia e con 200.000 manifestanti possano avere in un certo senso così carta bianca?

0: Bianca. Le domande ai magazzini del cotone.
1: Anche un sasso scagliato da una sola persona può avere un valore dirompente. Il problema è che si diventa, attraverso la protesta violenta contro lo Stato, immediatamente protagonisti nei media, quindi è un modo assurdo,

0: senza una misura, senza un discorso razionale.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: Anche questa estate non si dorme dal caldo.
3: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
2: A temperatura controllata?
4: La freschezza della linea Smarter in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità! Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.

Il G8 di Genova raccontato con gli occhi e le telecamere di Primo Canale, che divenne vera TV di servizio. Il 20 luglio 2001 la morte di Carlo Giuliani entrò nella storia. Ancora episodi di violenza a Genova, nelle scorse ore una rissa a Cornigliano e nasce in andarsela il progetto H24. Il comune intanto chiede più risorse per la sicurezza. E a chiedere più sicurezza anche gli autisti AMT dopo gli episodi di violenza a bordo dei bus. Oggi lo sciopero di 4 ore a Genova, al quale ha aderito il 90%. La morsa del cardo non abbandona la Liguria, a Genova ancora bollino rosso per la giornata di domani, da mercoledì invece declasserà a giallo.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale, buon lunedì. Partiamo questa sera dal G8 di Genova. Sono passati 25 anni quando Genova ospitò il G8, uno dei momenti più tragici per quello che poi è accaduto nei giorni di luglio, che ha fatto la storia di questa città. Primo Canale l'ha raccontato in diretta come TV di servizio, un'intera settimana dedicata a questo. E allora riviviamo che cosa è accaduto il 20 luglio 2001 con la morte di Carlo Giuliani, con tutto quello che rappresentò per Genova. Il servizio di apertura questa sera di Dario Vassallo.
1: È il giorno che ha cambiato per sempre il volto del G8 di Genova. Venerdì 20 luglio 2001, mentre i grandi della terra sono riuniti a Palazzo Ducale, nelle strade della città decine di migliaia di manifestanti scendono in piazza. Quella che avrebbe dovuto essere una giornata di protesta si trasforma in ore di violenza, cariche, incendi e scontri. Le autorità hanno predisposto un imponente dispositivo di sicurezza, con la città divisa tra la cosiddetta zona rossa, interdetta all'accesso e protetta da barriere e forze dell'ordine, e le aree esterne dove si concentrano i cortei e le iniziative del movimento No Globe. La situazione precipita nella tarda mattinata quando alcuni gruppi di manifestanti violenti, riconducibili all'area dei cosiddetti Black Bloc, iniziano a danneggiare edifici, automobili e attività commerciali. Vengono appiccati incendi ed erette barricate improvvisate. Le forze dell'ordine intervengono in diversi punti della città con cariche e lanci di lacrimogeni. Le immagini trasmesse in diretta da Primo Canale mostrano una città trasformata in un campo di battaglia: cassonetti rovesciati, auto incendiate, vetrine infrante e manifestanti che cercano di sottrarsi alle cariche. La contrapposizione tra forze dell'ordine e gruppi violenti finisce per coinvolgere anche persone che partecipano pacificamente alle manifestazioni. Nel primo pomeriggio la tensione raggiunge il suo punto più alto. In piazza Rimonda e nelle strade circostanti si verificano nuovi scontri. Un gruppo di carabinieri viene aggredito e costretto a ripiegare. Uno dei mezzi dell'arma rimane isolato e circondato dai manifestanti. È in quei minuti che Carlo Giuliani viene colpito mortalmente. Le immagini della sua morte fanno rapidamente il giro del mondo. Gli scontri proseguono per ore e alla fine il bilancio della giornata è pesantissimo. Un morto, centinaia di feriti e numerosi arresti e fermi. La sera Genova appare devastata e le immagini di Piazza Rimonda sono rimaste per anni nella memoria di un paese chiamato a confrontarsi con le responsabilità delle istituzioni, la violenza delle piazze e il diritto di manifestare pacificamente.
0: E adesso allora andiamo a vedere le immagini tratte dall'archivio storico di Primo Canale del momento in cui l'emittente ligure annunciò la morte di Carlo Giuliani. Ai tempi direttore era l'attuale deputata nonché consigliera comunale di Noi Moderati, Ilaria Cavo. Vediamo.
2: La notizia sicuramente di quelle che non si possono rimandare. Elisabetta Biancalani.
3: Sì, Ilaria, purtroppo ho una notizia non positiva da dare. Mi trovo qui in piazza Limonda

0: È morto un ragazzo, un manifestante, penso che abbia una ventina d'anni, gli hanno da poco coperto il viso e il corpo con un telo bianco, una dottoressa del Genoa Social Forum, una dottoressa volontaria che l'ha soccorso insieme alla Croce Rossa, ha detto che presentava un'escoriazione sulla fronte che poteva sembrare un'escoriazione da una pietrata, e poi presentava sembra un buco non grosso vicino allo zigomo. E perdeva sangue dalla bocca e sembra che fosse già morto nel momento in cui è stato soccorso.
1: Non c'è evento che valga la vita di una persona, dice il sindaco di Genova Pericu quando viene a sapere della morte del ventenne deceduto in piazza Alimonda durante le manifestazioni di oggi per il G8. Non c'è evento che sarà ricordato a Genova dopo quello che è successo. Una giornata triste, davvero triste per il capoluogo ligure. E a rovinare tutto è stato un gruppo ristretto di fanatici ed estremisti.
2: Questa sera Primo Canale dedicherà una lunga puntata condotta dal direttore Matteo Angeli, tanti ospiti, tanti giornalisti di quella che era la redazione di Primo Canale che raccontò il G8 nel 2001. E adesso parliamo invece di attualità, di quello che sta accadendo in città, nel capoluogo ligure, perché proseguono a Genova gli episodi di violenza, ultimo solo in ordine di tempo una rissa avvenuta nel quartiere genovese di Cornigliano. Nel frattempo quest'oggi, come avevamo già annunciato in precedenza, nella zona della Darsena parte il progetto H24 con un presidio fisso proprio in una delle zone più complicate dal punto di vista della sicurezza. Aurora Bottino.
3: Parte oggi il nuovo presidio permanente della polizia locale alla Darsena, attivo 24 ore su 24 tra la stazione della metropolitana, calata Simone Vignoso, via Rubattino e le aree vicine a via Gramsci. Pattuglie fisse, controlli continui con una risposta alle tante richieste dei residenti che da tempo denunciavano una situazione insostenibile, chiedendo l'intervento da parte delle istituzioni. È ormai un covo di spacciatori tossicodipendenti, raccontava uno studente al secondo anno della facoltà di economia dell'Università di Genova in occasione dell'ultima rissa bottigliate avvenuta in zona. Solo un mese fa la presidente del Comitato Diritto e Legalità aveva chiesto l'intervento dell'esercito. Intanto nel resto della città continuano le segnalazioni e i video che rimbalzano sui social tra Facebook e WhatsApp, raggiungendo milioni di visualizzazioni. L'ultimo di una lunga lista è quello di una signora che dalla finestra di casa riprende una maxi rissa scoppiata sul marciapiede di via Cornigliano, nell'omonimo quartiere del ponente genovese. In cinque prendono a pugni e calci un ragazzo finito a terra, mentre diversi passanti tentano di intervenire per bloccare la mattanza. Solo nel weekend un altro episodio simile, decine di giovani sudamericani che si picchiano furiosamente a campi a pochi passi da un noto locale della zona, una discoteca che il questore negli anni ha chiuso più volte proprio dopo risse e violente aggressioni.
2: E sul tema della sicurezza, ma anche su quello dei rimpatri, si scalda e si scontra la politica con la presenza sempre più in dubbio dell'arrivo in città del ministro degli interni Piantedosi. A Genova ci sono anche le richieste del comune, richieste che guardano a maggiore risorse per la città. Sentiamo.
4: È un clima sempre più teso quello che si respira nella politica sull'asse Genova-Roma e che ha messo al centro il tema della sicurezza. Ultima solo in ordine di tempo la querelle sulla presenza del ministro degli interni Matteo Piantedosi a Genova dopo lo scambio a distanza con la sindaca Silvia Salis. Le posizioni diametralmente opposte tra Salis e Piantedosi sulla gestione della sicurezza, legate anche all'uso del taser per la polizia locale, sono al centro del dibattito. Un braccio di ferro che rischia ora di far saltare o quantomeno di trasformare in un terreno di durissimo scontro politico istituzionale l'imminente visita del ministro a Genova per la firma dei patti per la sicurezza, e visita che sarebbe dovuta essere il 23 luglio, poi slittata al 24 e ora più che mai in forse. La miccia è esplosa a seguito delle ultime direttive arrivate da Roma. Il Ministero dell'Interno ha infatti posto due condizioni chiare per blindare i piani di sicurezza cittadini: l'introduzione del taser per la polizia locale e l'apertura alla realizzazione di un centro di permanenza per il rimpatrio sul territorio, il cosiddetto CPR. La risposta della giunta genovese non si è fatta attendere ed è stata categorica, irricevibile. Sul tema nelle ultime ore è ancora intervenuto Palazzo Tursi in difesa della polizia locale, che non può caricarsi di tutto. Secondo la sindaca, la copertura globale dei punti critici cittadini non può ricadere su un unico comando. Non possiamo fare uno sforzo su tutti i campi e su tutti i punti di criticità della città. La polizia locale sta facendo il possibile ed è sempre presente, come dimostra la risposta immediata sulla linea 71, ma da soli non possiamo farcela. La richiesta è stata quindi anche quella inoltrata al questore con più forze dell'ordine. Per la sindaca la

0: radice del problema è legata alle carenze di organico complessive. Le stesse forze dell'ordine sono in difficoltà numerica ed è proprio per questo che serve un investimento a livello governativo. Se si ha a cuore la sicurezza, bisogna investire sulle risorse. Le sue parole.
1: Proseguono le indagini degli inquirenti sulla morte di Alice, la bimba di 11 anni che è rimasta risucchiata dal bocchettone in piscina a Sestri e Levante. Ci sono novità anche dal punto di vista legale e intanto si aspetta l'autopsia di domani. Annissa De Filippi.
2: Sarà eseguita domani l'autopsia sul corpo della piccola Alice, la bambina di 11 anni morta tragicamente in una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante. La famiglia, distrutta dal dolore, ha scelto il riserbo più assoluto, ha però nominato come proprio legale l'avvocato Stefano Savi e sarà presente all'esame autoptico con il proprio consulente di parte, il professor Ventura, direttore dell'Istituto di Medicina Legale di Genova. Le indagini sulle caratteristiche della vasca, una piscina di piccole dimensioni con appena un metro d'acqua ma dotata di un sistema di aspirazione particolarmente potente. Gli inquirenti stanno verificando se l'impianto fosse a norma e se fossero state effettuate regolarmente le operazioni di manutenzione. In queste ore la Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure, guidata dal capitano Florio, sta acquisendo tutta la documentazione relativa alle autorizzazioni e agli obblighi di legge per la gestione della piscina. Nei prossimi giorni, una volta raccolti tutti gli atti anche dagli altri enti competenti, verrà inviata un'informativa integrativa al pubblico ministero.
1: Adesso la notizia che riguarda Annun, che è il presidente dell'Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese, che è detenuto in carcere dal 27 dicembre 2025 con l'accusa di finanziamento al terrorismo palestinese. Ha scritto ai giudici una lettera per difendere la propria attività e quella dell'associazione. Nella missiva Annun ribadisce che l'associazione ha sempre operato nel pieno della legalità, svolgendo esclusivamente attività umanitarie a favore della popolazione civile di Gaza. Tra i progetti citati, adozione a distanza dei bimbi rimasti orfani, sostegno al sistema scolastico palestinese, ancora distribuzione di aiuti alimentari e kit igienici, il gemellaggio tra famiglie italiane e famiglie gazzawi. Annun ammette di aver espresso posizioni critiche nei confronti delle politiche israeliane e delle conseguenze sulla popolazione civile, ma rivendica il diritto di stare dalla parte delle vittime per difendere i principi di solidarietà e giustizia internazionale, senza però avere l'accusa addosso di terrorismo. Restiamo umani, la lettera che conclude così con queste parole: Annun si trova attualmente in carcere nella massima sicurezza in attesa di processo. Genova quest'oggi bloccata dallo sciopero AMT, che ha visto un'adesione molto alta al 90%, mezzi fermi per protesta contro le violenze subite all'interno dei mezzi da parte degli autisti. E poi però la situazione che si è riversata sulle strade, il bollino rosso per caldo, tante le persone rimaste a piedi davanti alla prefettura. Intanto il grido d'allarme, la richiesta dei sindacati, vediamo.
2: Adesione record al 90% per lo sciopero AMT a Genova. Mezzi praticamente fermi in tutta la città, con pesanti disagi per pendolari, lavoratori e per i tanti turisti presenti in questi giorni. Lo sciopero è stato proclamato come risposta alle continue aggressioni e danni degli autisti. Tra gli episodi più gravi, il pestaggio di un conducente a Cornigliano a fine turno e la sassaiola contro un bus in Val Varenna. Durante il presidio davanti alla prefettura, il segretario provinciale UGL Autoferro, Roberto Piccardo, ha lanciato un grido d'allarme.
3: Non è possibile venire a lavorare e non sapere appunto se riesce ad arrivare a casa vivo o sano e salvo. Quindi i colleghi e le colleghe, soprattutto quest'ultime, sono ancora più preoccupate, ormai si radunano spontaneamente nei depositi e ci chiedono delle risposte, che purtroppo noi cerchiamo di fare il possibile, ma sono le istituzioni che devono garantire la sicurezza e non i sindacati. Noi, nonostante tutto, siamo qua per portare al governo questo grido d'allarme, perché qua la situazione sta per veramente, prima o poi ci scappa il morto.
2: I sindacati chiedono l'intervento immediato delle forze dell'ordine sugli autobus, soprattutto sulle linee notturne, e un tavolo permanente con comune, prefettura e azienda per garantire la sicurezza. La sindaca Silvia Salis ha riconosciuto il problema, ma dice che non può ricadere tutto sulla polizia locale e chiede un aiuto concreto da tutte le altre forze dell'ordine, perché da soli, dice, non possiamo farcela.
1: Nella giornata di oggi ha ripreso a bruciare l'incendio che da ieri impegna i vigili del fuoco a Genova, i volontari dietro al Biscione sulle alture di Quezzi. A Genova l'allarme era scattato già ieri pomeriggio, poi tante le chiamate al numero di emergenza, sul posto l'intervento di diverse squadre dei pompieri e dei volontari della protezione civile, altissime temperature.

0: Hanno creato più difficoltà nello spegnimento delle fiamme, che sono poi ripartite nella giornata di oggi con l'ulteriore intervento dei vigili del fuoco. E a proposito di caldo, prosegue l'ondata di calore anche in Liguria. A Genova è bollino rosso ancora per la giornata di domani, tanti giorni da bollino rosso, il massimo per il caldo. La situazione da mercoledì dovrebbe migliorare con temperature che dovrebbero in parte diminuire. Ci racconta tutto Chiara Orru.
1: Dopo un lunedì da bollino rosso per il caldo estremo, anche martedì resterà all'insegna dell'allerta massima. Da mercoledì 22 luglio però è atteso un primo miglioramento. Secondo l'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, il livello di rischio scenderà a 1, corrispondente al bollino giallo. A favorire la tregua sarà l'indebolimento dell'anticiclone africano, che negli ultimi giorni ha interessato a lungo la Liguria. Da metà settimana sono previste temperature in calo e un'umidità meno opprimente, condizioni che renderanno il clima più sopportabile. Diverso il discorso per il mare, che continuerà a mantenere valori eccezionalmente elevati. La temperatura dell'acqua ha infatti raggiunto i 28,5 gradi negli strati più profondi e sfiora i 30 gradi in superficie, confermando un Mediterraneo ancora decisamente bollente.

0: Dario.
1: L'hai detto tu Gianluca, il nostro ospite Giuliano Ferrara, che ringraziamo per essere venuto nel nostro
2: studio, e
1: al quale inevitabilmente per iniziare chiedo un commento su queste immagini che insomma tornano a farci riflettere.
2: Sì, oggi si vede meglio che esiste una parte di questo movimento antiglobalizzazione pacifista, ludica, che vuole esprimere, gettare, lanciare idee che non fanno male, che non portano alla tragedia, e invece resiste una minoranza teppistica, vandalica, che pensa di poter esprimere un'ansia di umanitaria in forme che poi conducono alla negazione di ogni umanità, perché mettono gli uomini gli uni contro gli altri, costringono lo Stato a mostrare il suo volto più duro per tutelare la sicurezza comune, e quindi possono portare a tragedie come quella di ieri. Oggi mi sembra che si veda meglio questa distinzione, questa, speriamo che non soccombano i tra virgolette buoni, cioè

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
5: Son felice!

Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. L'arrivo di correnti più fresche e umide dal nord Europa porterà forti contrasti sulle regioni del nord. Anche martedì ci aspettiamo equazioni temporali, soprattutto tra Lombardia e nord-est, ma qualche fenomeno, qualche temporale sarà possibile anche in Liguria, segnatamente sui

0: lievi e sullo spezzino. Temperature in lieve calo, ma ancora con massime oltre i 30 gradi. Sull'Imperiese e sulla costa, tempo in prevalenza soleggiato, qualche temporale invece si formerà poi nell'entroterra, soprattutto nelle ore pomeridiane. Andiamo a vedere la provincia di Savona, con una giornata caratterizzata da un po' di variabilità. Qualche acquazzone temporale potrà interessare le aree montuose interne e poi localmente sconfinare anche sulla costa, soprattutto sul Finalese. A seguire la zona di Genova sarà ancora interessata dal sole, soprattutto sulle zone costiere, con della variabilità però presente, possibilità di qualche locale piovasco in formazione, soprattutto sulle aree interne appenniniche. Sul Tiguglio la giornata sarà in prevalenza asciutta, un po' di variabilità sarà comunque possibile, con temperature massime intorno ai 30 gradi sulla costa. Infine, sulla provincia di La Spezia avremo un martedì caratterizzato dal transito di annuvolamenti e la possibilità di qualche acquazzone o temporale sparso. Mercoledì avremo una giornata in prevalenza soleggiata in Liguria, entrano correnti più fresche e secche da nord, quindi caleranno le temperature, soprattutto le minime e l'umidità. Le massime ancora rimangono intorno o localmente superiori ai 30 gradi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
3: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can't with Palsy.

0: si battono le mani, mani alzate, un gesto molto significativo da parte dei manifestanti, credo a questo punto proprio in Piazza Dante, contro la grate, quelle grate tanto contestate, simbolo per i manifestanti del G8 e della zona rossa. Non ci sono atti di violenza in questo momento, intanto vedete questa Piazza Dante che si è svuotata perché tutti i manifestanti, come prevedibile, si sono diretti verso le cancellate, con le mani alzate stanno protestando contro la barriera di metallo che rappresenta appunto per loro l'ufficialità del vertice del G8. La notizia sicuramente di quelle che non si possono rimandare. Elisabetta Biancalani.
1: Sì, Ilaria, purtroppo ho una notizia non positiva da dare. Mi trovo qui in Piazza Limonda e è morto un ragazzo, un manifestante, penso che abbia una ventina d'anni, gli hanno da poco coperto il viso e il corpo con un telo bianco, e una dottoressa del Genoa Social Forum, una dottoressa volontaria che l'ha soccorso insieme alla Croce Rossa, ha detto che presentava un'escoriazione sulla fronte che poteva sembrare un'escoriazione da una pietrata, e poi presentava sembra un buco non grosso vicino allo zigomo, e perdeva sangue dalla bocca e sembra che fosse già morto nel momento in cui è stato soccorso.
2: Non c'è evento che valga la vita di una persona, dice il sindaco di Genova Pericu quando viene a sapere della morte del ventenne deceduto in Piazza Limonda durante le manifestazioni di oggi per il G8. Non c'è evento che sarà ricordato a Genova dopo quello che è successo. Una giornata triste, davvero triste per il capoluogo ligure. E a rovinare tutto è stato un gruppo ristretto di fanatici ed estremisti.
3: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
4: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 20.

0: 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
1: Perché? Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ecco perché.
2: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Grazie Davide, chiudiamo appunto il tuo collegamento con le immagini che tu ci stavi prontamente descrivendo, quelle del fumo che sta salendo ormai da più di un quarto d'ora e sta offuscando proprio la zona di Brignole.
5: 5 persone fermate nei dintorni di Piazza Tomaseo, persone che erano coinvolte appunto negli scontri di questa mattina. Per il momento non ho altri particolari, comunque la notizia è appunto che 5 persone
4: Grazie
5: sono state
4: Simona.
5: Fermate.
4: Grazie Simona, intanto noi vediamo l'uso di idranti, in Piazza Dante contro i manifestanti che stavano dimostrando. Prima l'hanno fatto con le mani alzate battendo le mani, poi picchiando, facendo rumore contro le grate. Intanto mi segnalano di salutare Stream News, che è rimasta collegata con noi per l'aggiornamento in diretta ancora di questi cortei, e continuiamo ovviamente con la nostra diretta ancora a mostrarvi quanto sta accadendo per le vie di Genova ai confini ovviamente della zona rossa. L'uso di idranti contro i manifestanti che hanno pressato sulle grate in maniera da disturbare, da fare disobbedienza civile.
6: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
7: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio, filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature. Ad esempio, all'olio d'oliva, 174 grammi, due pezzi a 7,99 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
8: Perché conviene!
9: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
10: Quando si dona,
11: i colori non contano.
9: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Buonasera e bentrovato a Gad Lerner, collega che insomma ha seguito da tanti anni ovviamente le cronache nazionali e non solo. Il ricordo di oggi va al 25 anni fa, Gad, insomma eravamo tutti un po' più giovani, il mondo nel frattempo probabilmente, ne parleremo con te, è cambiato da quei giorni. Intanto ti chiedo, 25 anni fa erano questi i giorni del G8, il tuo primo ricordo di quei momenti, di quei giorni?
1: È un ricordo molto vivo, mi trovo tra l'altro proprio ora nella stessa casa di Genova dei miei suoceri, in cui fummo ospitati Giuliano Ferrara ed io, perché la coincidenza tra questo grande evento internazionale che si svolgeva nel capoluogo ligure, il G8, con Putin, con Tony Blair, con Bush, con Chirac, con Berlusconi, la coincidenza era con la data di nascita di una nuova televisione, la 7, della quale io ero il responsabile delle news, e avevamo deciso appunto di inaugurare le nostre trasmissioni in diretta con il vertice del G8. Giuliano Ferrara era il collaboratore da poco acquisito al progetto. Non avremmo forse immaginato all'epoca di fare coppia per

0: nei mesi successivi, dopo, ahimè, l'attentato alle due torri dell'11 settembre del 2001, in prima serata nella trasmissione 8:30, che ancora oggi va in onda, ma invece avevamo proprio progettato le dirette da Genova, e qui c'entra anche Primo Canale, perché a dire la verità noi avevamo allestito un palco alla Foce per cominciare a presentare, prima che si svolgesse, il vertice e il controvertice dei manifestanti. Ma fu una serata talmente turbolenta, quella che si svolse alla Foce, sul nostro palco inaugurale delle trasmissioni. C'era il sindaco dell'epoca di Genova, Giuseppe Pericu, insieme a me e a Giuliano Ferrara, che a un certo punto abbiamo dovuto interrompere, per essere più precisi, abbiamo dovuto interrompere quando qualche focoso manifestante staccò uno dei proiettori, uno dei fari.
1: Gad, ti faccio vedere una cosa allora, hai citato il sindaco Pericu, ti faccio vedere un frammento di quei giorni, proprio in diretta, guardiamolo insieme.
2: Un ospite importante al telefono, direi che come TV di servizio abbiamo bisogno delle parole, ovviamente in questo momento particolarmente duro, difficile per Genova, del sindaco proprio di Genova, Giuseppe Pericu, che è in collegamento telefonico. Buonasera signor sindaco.
3: Buonasera.
2: Buonasera, sindaco, un commento non glielo chiedo, io le chiedo innanzitutto...
3: Sono qui in Piazza Dante, dove sì, sto cercando di convincere i dimostranti a ritornarsene via, perché sono questi dimostranti pacifici, in modo tale che la polizia possa...
2: Signor sindaco,
3: seguire...
2: tanto la stiamo vedendo con le nostre telecamere mentre lei sta parlando.
3: Dicendo perché la polizia possa più liberamente andare a inseguire e a perseguire quelle bande di razziatori che sono in giro per la città.
2: Ecco, l'invito ai genovesi qual è in questo momento? Perché molti genovesi stanno alla finestra a vedere uno spettacolo che non è uno spettacolo, è un disastro.
3: È uno spettacolo orribile e speriamo che cessi presto. Se cominciano quelli che sono la maggior parte dei manifestanti, che sono persone pacifiche, incominciano chiaramente a dissociarsi, come mi auguro che succeda tra poco qui in Piazza Dante, certamente si potranno isolare i violenti.
2: Ecco, lei sta chiedendo quindi al gruppo del GSF, tanto per dire la parte meno violenta, chiaramente la parte più pacifica del corteo, quella che ha sfilato ieri,
3: di rinunciare
2: a questo assedio.
3: Di ritirarsi, in maniera tale che quelli che stanno facendo dei disastri possano eventualmente essere logicamente perseguiti.
1: Gad, insomma, in questi giorni che stiamo un po' ricostruendo quei drammatici momenti, ovviamente il nostro archivio ci regala pillole di ogni tipo, di ogni forza anche. Voglio ritornare indietro un attimo con te e parlare anche del giornalismo. In quegli anni, in quei giorni, soprattutto, insomma, Primo Canale che con... appunto, come hai detto tu prima, con la Sette aveva fatto anche una sorta di accordo, quindi c'era anche questa...
0: Diciamo che ci avete ospitati, siete stati molto accoglienti, perché col sindaco Pericu, dopo che ci hanno tirato quel faro addosso sul palco lì giù alla Foce, era due giorni prima di questo venerdì 20 luglio 2001, di cui avete appena trasmesso le parole di Pericu. Quella sera abbiamo detto: cosa si fa? Qua abbiamo dovuto interrompere e siamo venuti da voi sulla vostra terrazza. Ricordo che c'era Vittorio Agnoletto, portavoce in qualche modo della grande maggioranza non violenta dei manifestanti, e quindi sì, è nata una collaborazione della quale 25 anni dopo, un quarto di secolo dopo, mi fa piacere ringraziarvi.
1: Ecco, tornando ancora indietro a quei giorni, rivedendo anche i colleghi che lavoravano in strada, poi Primo Canale, tu lo sai, le immagini che eravamo riusciti a trasmettere con le prime videocamerine, c'erano già i telefoni cellulari e c'erano queste mini telecamere che i ragazzi, soprattutto che abbiamo visto anche questi giorni che stiamo vedendo, erano tutti ragazzi molto giovani della redazione di Primo Canale. Ilaria Cavo era la direttrice, molto, molto giovane, ma tutta la squadra era fatta di ragazzi che poi ancora oggi, risentendoli, loro dicono: abbiamo fatto delle cose che magari oggi non faremo più. Eravamo in mezzo davvero a tutto, senza paura, senza alcun timore. Ecco, il giorno...
0: Nessuno di noi si immaginava la brutalità di quegli scontri. Ricordo la sera della manifestazione, finito di fare i nostri servizi, che con

0: alcuni colleghi, tra cui Enrico Mentana, Enrico De Aglio e già citato Giuliano Ferrara, ci siamo ritrovati giù al Porto Antico, al ristorante, se non ricordo male, del Marina Jolly, e lì hanno cominciato a pervenire le notizie della Diaz, della scuola Diaz, dove ci siamo precipitati, abbiamo trovato i vostri colleghi molto più veloci e sperimentati di noi arrivati da fuori, ed è stata, diciamo, il primo momento in cui abbiamo cominciato a capire che in quella violenza c'era stato un salto di qualità che aveva purtroppo coinvolto, e lo avremmo appreso nei mesi, negli anni successivi, anche un settore delle forze dell'ordine nel quale non è stato facile, ma bisognava fare anche lì pulizia, non solo dei violenti tra i manifestanti.
1: Gad, un'altra cosa che mi piace parlare con te, ovviamente, è il mondo del giornalismo, no? Nel senso che forse è stato il primo grande evento raccontato proprio dagli uomini in strada, con le, ripeto, i telefonini erano già nati ed erano già in uso fra noi, fra i giornalisti, però insomma erano i primi anni dove c'erano le prime telecamerine, dove si andava in diretta anche in maniera veloce. Ovviamente non si andava in diretta come si va in diretta adesso, dove basta a volte anche un WhatsApp, un video, e vai subito in diretta nel giro di 5 secondi, o comunque con tutte le attrezzature che ci sono adesso, zainetti, telefonini super attrezzati e tutto. All'epoca c'era anche delle staffette con dei colleghi che venivano, andavano a prendere le immagini in centro, le portavano in sede, poi venivano poi riversate. Insomma, ci voleva anche un lavoro molto oscuro e anche faticoso, ma anche che appunto serviva del tempo. Però è stato forse il primo grande evento raccontato anche dai telefonini, o comunque dai prime micro telecamere in strada, proprio real time.
0: E questo lo si deve molto a voi, a una dimensione che magari all'epoca qualcuno avrebbe considerato obsoleta, superata, quella delle televisioni locali, delle televisioni regionali. Ecco, riconosco Ilaria Cavo dell'epoca. Ma invece quegli strumenti agili che molti anni prima, sto pensando al 1975-1976, erano stati quelli delle cosiddette radio libere, con le quali, ancora più rudimentale, magari si usava un sacchetto di gettoni per entrare nelle cabine telefoniche e fare solo per telefono, senza immagini, naturalmente, le prime dirette dalle piazze. Il salto di qualità nel 2001 è stato quello di poter trasmettere anche le immagini, che sono circolate in tutto il mondo, un mondo che proprio in quell'estate del 2001 viveva un voltapagina della storia. Non c'era stato ancora l'attentato dell'11 settembre, ma ce n'erano le avvisaglie, e senza la dimensione della TV locale, della TV regionale, che non a caso resiste un quarto di secolo dopo, ciò non sarebbe stato possibile.
1: Assolutamente. Pensa che, rivedendo questi giorni, che ci siamo un po' dietro anche ai nostri archivi, naturalmente, quindi rivedendo un po' tutte le immagini dell'epoca, parlavo ancora nei giorni scorsi con l'editore Maurizio Rossi e mi ricordava come avesse avuto anche delle pressioni politiche molto forti anche per non dare certe immagini prima ancora che accadesse tutto, però quando dal momento dei primi scontri, perché c'era anche un motivo anche di ordine pubblico. Però poi lui si era impuntato anche con altissimi ministri anche del governo dell'epoca, per dire: no, noi dobbiamo fare servizio pubblico, dobbiamo informare la cittadinanza, dobbiamo svolgere il nostro ruolo sul territorio, e andò contro proprio a quello che era un diktat del governo e comunque dei ministri che all'epoca c'erano, perché loro ovviamente avevano un po' di timore che, anzi, le immagini potessero provocare ulteriori problemi. E invece, insomma, devo dire che è stato molto

0: ferreo e anche intelligente, non perché è ancora oggi l'editore di Primo Canale, non lo dico per quello, però obiettivamente è stato dire di no a certe persone che erano al telefono, immagino, non c'ero, ma che non sia stato facile, e poi ha avuto ragione.
1: Quelle persone che stavano al telefono temo che non chiedessero alla libera stampa di metterci il freno, per non dire il paraocchi, soltanto per non incentivare le violenze, perché non di questo si tratta, ma perché la brutalità di quanto è avvenuto durante e dopo quelle giornate fu seguito da una cabina di regia direttamente dai responsabili politici dell'ordine pubblico, e se non ci fosse stata la libera stampa capace di sottrarsi a questi inviti pressanti all'autocensura, non avremmo avuto la verità impressionante Bolzanetto e della Diaz, non avremmo avuto il bel film di Vicari che è stato ritrasmesso nei giorni scorsi, non avremmo avuto tanti racconti e tante riflessioni su un mondo che cominciava a spaccarsi, perché c'è anche questo elemento da dire. Il vertice, ho appena riguardato la classica fotografia degli otto capi di Stato, uno di fianco all'altro, poi c'era anche il Presidente della Commissione Europea, accanto a Berlusconi c'era Putin, e accanto ancora Blair, Chirac, Bush, l'americano un po' più in là, ma c'era, come dire, un'idea di Occidente, anche la Russia di Putin, oggi si è spaccata drammaticamente, che aveva però una contrapposizione già in essere con il sud globale del mondo, con i manifestanti che denunciavano le disuguaglianze, con il fanatismo religioso, con l'integralismo islamico che già aveva colpito, ma lontano dai cuori pulsanti dell'Occidente, come avvenne di lì a poche settimane in quel di New York. E si scatenò una fase nella quale ci siamo illusi che l'Occidente unito potesse affermare la superiorità del proprio modello, della propria civiltà, che invece ha dato luogo a guerre disastrose in Afghanistan e in Iraq, a ritirate disonorevoli e poi a un'esplosione di nazionalismi per cui oggi un vertice come quello di Genova non sarebbe più possibile con Putin, neanche con Xi Jinping, il cinese, e gli stessi paesi che insieme dovevano costituire la civiltà occidentale si stanno facendo guerre quantomeno dei dazi. Quindi è stata veramente una pagina di storia quella vissuta a Genova.
0: Assolutamente sì. Putin, tra l'altro, è rimasto dall'elenco che hai fatto, ma ovviamente si sapeva già, l'unico superstite di quei giorni, ma anche di quegli anni.
1: Per la verità che non me lo ricordavo, ma c'era, non era un capo di Stato, ma era il Presidente della Commissione Europea, Romano Prodi, c'era anche lui.
0: Però Putin è al comando.
1: Putin
0: e non
1: è un'altra faccenda.
0: Esatto, un piccolo dettaglio.
1: Esattamente da più di 20 anni ha scatenato guerre terribili nel frattempo.
0: Chiudiamo, tu insomma la pagina, hai detto che sei nella casa di Genova, quindi chiudiamo anche con il rapporto fra Gad Lerner e questa città.
1: Allora, potrei dirti che in Piazza Alimonda per me era il luogo in cui ho preso la patente, perché tra il 1979 e il 1981, andiamo nella preistoria, sono stato al Lavoro di Genova, al quotidiano Il Lavoro. Ed è stata un'esperienza drammatica, perché quelli furono gli anni di Guido Rossa, di Via Fracchia, anni terribili ma anche affascinanti, che mi hanno fatto innamorare di questa

0: città. La sorte ha poi voluto che sposassi una genovese e quindi sono di nuovo con voi qui con la barba bianca.
1: E allora ti aspettiamo anche da noi in sede, un giorno che sarai a Genova, avrai un po' di tempo, ti ospitiamo naturalmente con grande piacere.
0: Grazie mille e in bocca al lupo.
1: A lei, a te, grazie. Grazie Catalene e buona serata e buon lavoro.
0: Buonasera.
2: Queste sono le altre immagini, quelle del vertice ufficiale. Abbiamo Silvio Berlusconi che sta ricevendo i capi di Stato. Ecco, rivediamo l'arrivo dei capi di Stato a Palazzo Ducale. Sono immagini che vi abbiamo già trasmesso in diretta. Andiamo nel cuore nuovamente del vertice. Non dimentichiamo che a Palazzo Ducale i G8 si stanno riunendo in questo momento. L'apertura ufficiale dei lavori è prevista per le 15:30, ecco, vediamo la stretta di mano tra Silvio Berlusconi e Tony Blair e ancora altre immagini significative altrettanto per questa città che tanto si è preparata per essere bella agli occhi dei grandi che questa mattina finalmente dopo mesi di attesa sono atterrati, sono scesi appunto proprio davanti all'ingresso di Palazzo Ducale. Il tutto si è svolto, ricordiamolo, intorno al mezzogiorno e allora ecco ancora il ricevimento proprio sulle porte. Senti, di Palazzo Ducale. Abbiamo intanto Gianluca Ales in linea che ha seguito in diretta per noi tutti gli avvenimenti, quelli istituzionali, proprio all'interno del vertice. Allora Gianluca, a te la linea per i commenti.
3: Sì, questo qua è l'incontro fra il Presidente del Consiglio, Berlusconi e il Primo Ministro canadese Chrétien, abbiamo visto, e adesso vediamo l'attesissimo arrivo del Presidente americano George W. Bush. Come abbiamo già detto nel corso della diretta, un arrivo molto atteso. Si sta perdendo un po', questi scontri stanno facendo perdere un po' il punto centrale di questi giorni di Genova. Il punto centrale è l'incontro degli 8 grandi della Terra, che dovranno affrontare delle tematiche molto importanti e che tutto sommato collimano anche con i motivi della protesta dei contestatori. Infatti affronteranno tematiche alte, tematiche importanti come l'azzeramento del debito e come anche il protocollo di Kyoto, quindi anche tematiche ambientali. Bush, l'abbiamo detto, lo ripetiamo, è l'oggetto principale, come dire, il bersaglio principale della protesta, perché è stato sovvenzionato nella sua campagna elettorale non solo appunto dalle compagnie petrolifere, quindi viene accusato di essere un inquinatore, uno dei principali inquinatori, ma anche di essere stato finanziato dalle industrie produttrici di armi. Ma adesso vediamo l'ultimo attesissimo arrivo, ed era quello del presidente francese François Chirac, un arrivo che, come ha commentato il nostro collega Riccardi, è un arrivo che in un certo senso ha fatto molto piacere al presidente francese, perché l'ultimo ad arrivare viene considerato il più anziano e in un certo senso anche il più importante.
4: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Telespettatori, la grande macchina, la potentissima macchina di Primo Canale, 25 anni fa schierava tutta la redazione e direttrice della redazione era Ilaria Cavo. Ilaria Cavo oggi è con noi, è in diretta. Ilaria, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: e grazie
1: buongiorno
0: per essere qua. Banale, cosa ricordi? Abbiamo cioè dentro di noi è rimasta più di una sensazione.
1: Ne sono rimaste tante. Perché intanto di un lavoro di squadra incredibile questo è stato, e grazie per l'invito, ma ovviamente io rappresento, credo, no, tutta la squadra di Primo Canale, tutti i giornalisti che sono stati a documentare la piazza e poi tutto quello che è accaduto sia il 20 che il 21 luglio fino al 22 pomeriggio sostanzialmente. E poi ci sono le emozioni e le sensazioni personali che rimangono dopo 25 anni, devo dirvi.

0: che a me fa molto effetto rivedere, soprattutto diciamo, quell'annuncio, no? Vedevo prima la clip della morte di Carlo Giuliani, piuttosto che i momenti molto duri e complessi della diretta in cui bisognava fare il primo, diciamo, il primo obiettivo era raccontare. Però contemporaneamente gestire, sapere che i giornalisti fossero, diciamo, organizzati al sicuro e quindi una macchina molto complessa che devo dire è riuscita a dare questa risposta di grande servizio, perché questo è stato, e contemporaneamente di cronaca, grazie alla scelta a monte fatta di chiedere di essere TV del servizio del G8. Noi ricordiamo, grazie al progetto dell'editore di Primo Canale di Maurizio Rossi, avevamo proprio il logo, del G8 in quanto, nasceva tutto il nostro lavoro come TV di servizio per raccontare ai genovesi che cosa, quali fossero le vie libere, i servizi, possibili, quelli invece chiusi e sospesi. E poi chiaramente questo è diventato però cronaca dei fatti che
1: Qual
0: ben
1: era la
0: conosciamo.
1: le difficoltà da superare che sembravano insormontabili, penso allora. Forse viaggiavamo ancora con le cassette, no?
0: Viaggiavamo con le cassette,
1: Direi.
0: non esistevano le telecamere come adesso che con un segnale vanno in diretta da ovunque. E questa è stata la difficoltà, ma anche credo la chiave che ci eravamo dati di soluzione. Perché io ricordo un dialogo che avevo avuto, e questo non mi stancherò mai di dirlo, sulla terrazza di Primo Canale proprio con l'editore qualche sera prima, guardando la città, avevamo capito che se ci fossero state manifestazioni da dover raccontare e quindi possibili scontri, che non ci auguravamo chiaramente, ma che dovevamo mettere in conto, nella zona diciamo proprio di Piazza Paolo da Novi, Corso Buenos Aires. Lì non ci saremmo arrivati con la copertura delle telecamere dall'alto di terrazza perché era ostruita la visuale. Di lì la ricerca di un punto di transito, traduco per i telespettatori, il transito allora era un punto dove si poteva trasmettere il segnale che non fosse la terrazza e che non fosse qui, perché non eravamo sicuri che i giornalisti potessero arrivare con le cassette fino qua. Ed è quello che poi è successo, perché tutte le altre emittenti, nazionali e internazionali, non è che non avessero truppe in giro, ne avevano tantissime, ma erano truppe che sono rimaste nel giro vizioso, in questo circo, diciamo, giro vizioso dei cortei e non riuscivano ad arrivare al loro punto di emissione. Noi invece eravamo riusciti a trovare un punto di emissione, quindi un transito, nella zona di Corte Lambruschini, che è quello che ci ha permesso di dare le immagini sostanzialmente in tempo reale
1: Quasi
0: e di fare
1: diretta.
0: una diretta che neanche noi ci eravamo preparati a fare così, ma ci siamo resi conto che con i giornalisti che correvano al transito, i collegamenti telefonici e la diretta sempre attiva, siamo riusciti a dare, io credo, un servizio che non è stato facile, non è stato facile neanche da vedere per chi seguiva Primo Canale, ma credo che fosse assolutamente doveroso e dopo 25 anni ritengo che questa emittente abbia fatto davvero il lavoro che doveva fare, che è stato, perdonami, questo ci tengo a dirlo, un lavoro di cronaca puro, che non è mai caduto in una valutazione politica che allora era impossibile fare, diciamo, a caldo, ma che non ha mai voluto fare perché essendo TV di servizio ha dato veramente la cronaca così com'era, però è una cronaca che è servita ed è servita tanto e che poi in qualche modo con le immagini girate è entrata anche nei processi.
1: Torniamo alla cronaca e vediamo appunto la cronaca dei primi scontri, la vediamo insieme, sono alcune clip che vedremo fino poi all'epilogo che riguardava Carlo Giuliani, quindi ci rivedremo 25 anni fa. Sentiamo cosa successe con i primi scontri, grazie.
2: Palazzo Ducale, i G8 si stanno riunendo in questo momento, l'apertura ufficiale dei lavori è prevista per le 15, 15 e 30, ecco vediamo la stretta di mano tra Silvio Berlusconi e Tony Blair e ancora altre immagini significative altrettanto per questa città che tanto si è preparata per essere bella agli occhi dei grandi che questa mattina finalmente dopo mesi di attesa sono atterrati, sono scesi appunto proprio davanti all'ingresso di Palazzo Ducale. Il tutto si è svolto, ricordiamolo, intorno al mezzogiorno e allora ecco ancora il ricevimento proprio sulle porte di
3: Senti.
2: Palazzo Ducale. Abbiamo intanto Gianluca Ales in linea che ha seguito
3: Sì.
2: in diretta per noi tutti gli avvenimenti, quelli istituzionali, proprio
3: Sì.
2: all'interno del vertice. Allora
3: Sì,
2: Gianluca, a
3: Ilaria.
2: te la linea per i commenti.
3: Sì, questo qua è come dire, questo qua è l'incontro fra il Presidente del Consiglio, fra il Presidente del Consiglio Berlusconi e il Primo Ministro ministro canadese Chrétien, abbiamo visto, e adesso vediamo l'attesissimo arrivo del presidente americano George W. Bush. Come abbiamo già detto nel corso della diretta, un arrivo molto atteso. Si sta per

0: Un po', questi scontri stanno facendo perdere un po' il punto centrale di questi giorni di Genova. Il punto centrale è l'incontro degli otto grandi della Terra, che dovranno affrontare delle tematiche molto importanti e che tutto sommato collimano anche con i motivi della protesta dei contestatori. Infatti affronteranno tematiche alte, tematiche importanti come l'azzeramento del debito e come anche il protocollo di Kyoto, quindi anche tematiche ambientali. Bush, l'abbiamo detto, lo ripetiamo, è l'oggetto principale, come dire, il bersaglio principale della protesta, perché è stato sovvenzionato nella sua campagna elettorale non solo appunto dalle compagnie petrolifere, quindi viene accusato di essere un inquinatore, uno dei principali inquinatori, ma anche di essere stato finanziato dalle industrie produttrici di armi. Ma adesso vediamo l'ultimo attesissimo arrivo, ed era quello del presidente francese François Chirac, un arrivo che, come ha commentato il nostro collega Riccardi, è un arrivo che come dire, in un certo senso ha fatto molto piacere al presidente francese, perché l'ultimo ad arrivare viene considerato il più anziano e in un certo senso anche il più importante, quindi per la grandeur francese è già un primo successo.
1: Grazie.
2: Vabbè, tu andasti, Ilaria, a Palazzo Ducale, no? A intervistare.
3: Sì, io sono entrata, non era previsto e non eravamo assolutamente previsti come emittente. Non era previsto nulla, ma io ricordo che il 21, quindi il giorno dopo i drammatici fatti del 20 luglio, il ministro Ruggero aveva voluto rilasciare un'intervista proprio al primo canale per prendere una posizione su quello che avevamo raccontato e che erano appunto la cronaca delle manifestazioni prima. Ecco, vedo che stanno scorrendo le immagini di allora. Questa era la pressione sulla zona rossa che i manifestanti avevano fatto, credo di ricordare, nel primo pomeriggio di quel 20 di luglio e che ha preceduto quello che poi è accaduto in Piazza Limonda, diciamo a livello di cronaca e non di causa effetto, non voglio dire questo, però a livello temporale c'era stata una forte pressione sulla zona proprio qui sotto.
2: Certo.
3: E poi anche in un momento era stato praticamente di fatto concesso di entrare nella zona rossa in maniera simbolica ai manifestanti. E forse si pensava che potesse finire tutto lì, e invece purtroppo gli scontri sono andati avanti, le manifestazioni sono andate avanti. Il racconto di quel 20 luglio, siccome è iniziato ponendomi anche una domanda personale, io ricordo quando sono uscita, io alloggiavo in via 20 settembre perché non era possibile far diversamente, viste tutte le zone rosse e i blocchi, e ho attraversato via 20 settembre quella mattina ed era spettrale, sembrava non di essere a Genova ma di essere in una città in assetto, diciamo quasi di guerra, e quindi ci si aspettava una giornata molto complessa. Io mi ricordo che c'era molta ansia perché si vedevano passare i mezzi dell'esercito ed erano comparsi container nella zona della Froce a bloccare l'accesso a via 20 e non erano previsti, quindi evidentemente c'era qualcosa che non aveva funzionato, io credo, nei dialoghi, nei rapporti tra manifestanti e gestione del forum e polizia e forze dell'ordine, e lì poi c'è stata l'escalation, per cui ci sono stati tutti i cortei di cui sappiamo, e tu lo sai perché eri in strada,
2: bicicletta tra l'altro,
3: eri a documentare. E quindi nella zona di Corso Firenze, poi c'erano i colleghi, c'era Davide Lentini, Elisabetta Biancalani, erano proprio nella zona più calda che si è rivelata molto complessa di Piazza Paolo Danovi, di via tutta la zona di Corso Buenos Aires. Ci ricordiamo la devastazione di Genova, e queste sono le immagini di allora, quindi tutte le vetrine rotte, le auto incendiate, i cassonetti incendiati, sono state ore veramente di grande complessità e di racconto credo drammatico ma davvero molto puntuale, fino a che poi invece c'è stato nel pomeriggio ci sono stati i fatti di Piazza Limonda e quindi la notizia del decesso di un manifestante e anche la responsabilità, io questo lo ricordo bene, di non poter dare la notizia in maniera immediata perché c'era l'altra parte del corteo, la parte pacifica, certo. Perché dobbiamo ricordare che c'erano diverse anime, certo, di questo, certo. G8, e che il G8, lo ribadisco, credo che si capisca dalle mie parole, è stato tanti fatti e tante tante narrazioni da cui io credo sia impossibile trarre un unico titolo, e in queste narrazioni appunto c'è stato drammatico fatto di Piazza Limonda, in cui a notizia verificata del decesso di un manifestante abbiamo deciso di aspettare alcuni minuti perché il corteo pacifico

Fico, che appunto c'era e che stava costeggiando quella zona, non era ancora defluito, e dare la notizia nel momento sbagliato poteva significare incidere anche non volendolo, ma nei fatti nell'ordine pubblico. Quindi abbiamo atteso, e devo dire che giornalisticamente è stata una scelta da tenere per diversi minuti. E poi devo dire, mi ricordo il collegamento con Elisabetta Biancalani, che in maniera molto chiara, non ci sono modi per dare la notizia della

0: si è capito qualche ora dopo, e quindi con l'immagine che aveva dato il TG5 della pistola di Placanica, ma anche poi sappiamo tutto l'iter giudiziario che disse che aveva non sparato in maniera diretta ma in aria e che è stata legittima difesa.
1: Andiamo a sentire allora, Elisabetta era in piazza, Elisabetta era lì, noi, tu eri in redazione, eri qua in, in studio.
0: Ero in conduzione.
1: Eri in conduzione.
0: Devo dire che avevo anche tentato.
1: E quindi bisogna anche capire mentre si parla
0: non era possibile,
1: che cosa si va a fare. Mettetevi anche qualche volta nei nostri panni. Il giornalista, la direttrice ha la notizia, perché è quella la notizia, e deve intanto gestire il cervello, deve capire in che momento darla, tenerla e quanto occorre per non influire, per esempio, su quel corteo di cui parlavi, no? Andiamo a sentire.
2: La notizia sicuramente di quelle che non si possono rimandare. Elisabetta Biancalani.
3: Sì, Ilaria, purtroppo ho una notizia non positiva da dare. Mi trovo qui in piazza Limonda e è morto un ragazzo, un manifestante, penso che abbia una ventina d'anni. Gli hanno da poco coperto il viso e il corpo con un telo bianco. E una dottoressa del Genoa Soccorso insieme alla Croce Rossa ha detto che presentava un'escoriazione sulla fronte che poteva sembrare un'escoriazione da una pietrata, e poi presentava sembra un buco non grosso vicino allo zigomo, e perdeva sangue dalla bocca e sembra che fosse già morto nel momento in cui è stato soccorso.
4: Non c'è evento che valga la vita di una persona, dice il sindaco di Genova Pericu quando viene a sapere della morte del ventenne deceduto in piazza Limonda durante le manifestazioni di oggi per il G8. Non c'è evento che sarà ricordato a Genova dopo quello che è successo. Una giornata triste, davvero triste per il capoluogo ligure, e a rovinare tutto è stato un gruppo ristretto di fanatici ed estremisti. Chi vi parla ha vissuto in prima persona una giornata assurda, senza ragione, che sarà difficile dimenticare. Chi vi parla ama visceralmente Genova, specie adesso, dopo che in questi mesi è stata letteralmente trasformata e riportata all'antico splendore, ma la Genova che si è vista oggi è tutta da dimenticare. Una città messa a ferro e fuoco da un gruppo di manifestanti estremi, senza testa, senza ragione. Quei black bloc anarchici che in massa si sono mossi da un rione all'altro, nella zona di Brignole, seminando il panico e la paura. Ovunque sono passati hanno distrutto vetrine, incendiato automobili, divelto panchine. Il volto coperto da passamontagna nero con le loro inquietanti bandiere hanno seminato il panico per tutto il giorno. Il primo incontro con le forze dell'ordine avviene intorno alle 12 tra via Casareggis e Corso Buenos Aires, piazza Tommaseo, e lì si sono viste le prime cariche, le forze dell'ordine schierate da una parte, i manifestanti dall'altra. Pietre, bottiglie e spranghe per attaccare, cassonetti rovesciati sull'asfalto ed incendiati per difendersi. Dall'altro lato le forze dell'ordine che hanno cercato di allontanarli con i fumogeni, ma tenerli sotto controllo non è stato facile. Si sono spostati velocemente da una via all'altra della città, sono entrati in negozi, banche e portoni, hanno cercato di assalire il Corriere Mercantile, hanno fatto irruzione in supermercati e in uffici postali prima di dileguarsi nella zona alle spalle di Brignole. Ma la giornata non è ancora finita, perché da Corso Gastaldi, intorno alle 15, arriva il fiume delle tute bianche, attese dalle forze dell'ordine. Anche in questo caso le cariche di polizia e carabinieri sciolgono il primo grande gruppo che si dilegua nelle vie limitrofe, lasciando sulla strada quegli scudi trasparenti legati uno con l'altro, con le rotelle, costruiti nei giorni scorsi, serviti a ben poco oggi, nel momento in cui sono venuti a contatto con le forze dell'ordine. E ancora una volta è sceso il panico, tra Corso Torino e via Gastaldi. Nonostante gli occhi lucidi ed irritati dai fumogeni, non è stato difficile vedere la difficoltà dei pochi agenti e carabinieri presenti, spesso giovanissimi, respingere il flusso di contestatori che, dopo ripetuti attacchi, sono riusciti a prendere in ostaggio addirittura un furgone blindato degli stessi carabinieri, a picchiare a sangue uno dei militari e poi a dare fuoco al mezzo. La situazione in questa zona è rientrata soltanto intorno alle 17, quando le tute bianche sono tornate alla base, ma lì, poco distante, in piazza Limonda, c'era un giovane di 20 anni che moriva durante gli scontri. E poco importa a questo punto come sia successo di fronte all'assurdità di una giornata che Genova non avrebbe mai voluto vivere, anche perché non c'è evento che valga la vita di una persona.
5: Mi unisco ai sentimenti di dolore del Presidente della Repubblica. Spiace che quanto è accaduto sia stato contestuale agli sforzi e al lavoro che nel G8 si è portato innanzi, proprio per uno sforzo aggiuntivo rispetto a ciò che sino ad ora si è fatto per combattere la povertà e le grandi epidemie nel mondo. Per la prima volta, come ha ricordato il Presidente, il G8 si è aperto anche a paesi in via di sviluppo e insieme a loro stiamo tentando di trovare una soluzione che sia nuova, che sia efficace, proprio per rimediare a questi gravi inconvenienti, a queste gravi epidemie, a queste situazioni di povertà, di malattia, di dolore che riguardano una larga parte della popolazione mondiale.

0: Mi sono rimaste impresse le parole di Elisabetta Biancalari, no? Quando parlava con te, diceva: purtroppo devo dare una brutta notizia. E ci arrivi, cioè come ci arrivi? Le parole sono importanti.
1: Le parole sono importanti, devo dire che le ha usate tutte in maniera chiara, impeccabile, cauta. E poi le scelte di quella giornata sono state tante. Io devo dire la verità, non le ricordavo tutte, i dialoghi, quello che accadeva nel fuori onda di Primo Canale e quindi il confronto con la redazione, insomma, perché poi sono arrivate le immagini molto, molto dure di Piazza Limonda e quindi mandarle o non mandarle erano molto crude e quindi abbiamo aspettato anche a mandare quelle. Poi c'è stata tutta la dinamica del tema della foto con la pistola e quindi da gestire anche tutta quella parte. Insomma, io non ricordavo quante scelte sia organizzative che poi di merito abbiamo fatto e devo dire che quando è tornato dopo 20 anni, l'aveva fatto per i 20 anni del G8, è ancora visibile, credo il Primo Canale l'ha trasmesso, credo che lo ritrasmetterà, insomma, perché parla molto Primo Canale del servizio che ha fatto, un documentario del regista Giorgio Squarcia che aveva sostanzialmente ripreso tutto il fuori onda di Primo Canale e ha rimesso insieme quello che accadeva dietro le quinte e credo che dia molto atto di tutto il lavoro che si è fatto, che si è fatto tutti insieme. E delle scelte difficili che ci sono state e che devo dire rivedendole rifarei, che sono state scelte più di cautela che di cronaca, diciamo, all'istante, e penso che fossero scelte giuste.
0: Allora, regia, un secondo, e poi ritorniamo con Ilaria Cava.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfe-

0: Sono state citate sempre le anime del G8, no? Ma sono state tantissime le anime del G8. Cioè le famiglie, il girotondo per la pace. E poi l'anima del G8 con l'anima
1: poi
0: violenta.
1: Era il 19 luglio, ce lo ricordiamo, c'è stato il corteo pacifico.
0: Agnoletto.
1: Le mani bianche, no?
0: Avevano.
1: Noi avevamo fatto una cronaca anche quel giorno,
0: certo,
1: del corteo pacifico che c'era stato senza nessuno scontro. Però il 20 poi le cose vanno diversamente.
0: La sceneggiatura di un film dell'orrore, perché è culminato, poi è passato da Giuliani, è culminato con la Diaz.
1: Ma ripeto, ripercorrere il G8 significa dire quello che c'è stato il giovedì, quindi il giorno 19 con il corteo pacifico, dire quello che c'è stato il 20 con quell'inizio di giornata che in realtà ha interessato tante ore di devastazione e saccheggio della città. Abbiamo visto le immagini, quel pezzo di Lentini che riassume tutto quello che c'è stato, no? I poliziotti feriti che si portavano, avete visto quell'immagine uno sull'altro e cercavano di mettere in salvo, una pressione importante derivata da che cosa? Bisogna dire anche questo, da quei black bloc, da quelle ragazzi che diciamo erano completamente travisati e vestiti di nero, che sostanzialmente si sono infiltrati o sono improvvisamente fuoriusciti da quel corteo che avrebbe dovuto essere un corteo pacifico. Non sta a me ricostruire tutta una cronaca, cronaca giudiziaria e una sentenza che c'è stata. Ci sono state chiaramente condanne per quella devastazione e quel saccheggio della città, e poi c'è stata la morte di Carlo Giuliani, che è stato un episodio assolutamente grave e che sostanzialmente ha distrutto, o meglio tolto dalla vita una persona e distrutto la vita di un'altra, perché se leggiamo le ultime Procanica. Interviste anche di Mario Procanica, è un uomo che non ha più vissuto, no? Tolto dai carabinieri e sostanzialmente ha perso il controllo della sua esistenza con quello che è accaduto, anche se poi è arrivato appunto a una sentenza di assoluzione, perché è stata riconosciuta in tutte le sedi anche europee la sua legittima difesa e il fatto che avesse sparato in aria e poi il sasso avesse deviato. E sono, perdonatemi, anche in questo processo sono state importanti le immagini che

0: avevano, aveva girato la troupe di Primo Canale. E poi c'è stato tutto l'episodio, la pagina, diciamo, a cui neanche noi volevamo credere, della Diaz. Io ricordo che quella sera avevamo già chiuso la diretta, perché la nostra diretta, che era già molto molto lunga, sostanzialmente andava dalle 7 del mattino alle 24, alle 24 avevamo chiuso, abbastanza sfiniti dalla giornata che avevamo avuto, preparandoci all'indomani, e invece hanno cominciato a suonare, e il centralino di Primo Canale non smetteva di suonare, ed erano gli abitanti delle case vicino alla Diaz che ci stavano dicendo che stava succedendo qualcosa di anomalo, e che vedevano i manifestanti uscire sostanzialmente con l'arrivo già di ambulanze, barelle. Quindi abbiamo riaperto, ricordo, la diretta per dare un racconto puntuale, e da lì è iniziato il racconto invece di un episodio assolutamente drammatico, in quello che poi anche il processo ha raccontato, che è stato, diciamo, tutte le lesioni che sono state fatte ai danni di quei manifestanti che erano, diciamo, a dormire all'interno di quella scuola, e poi violenze invece subite sempre dai manifestanti nella caserma di Bolzaneto, di cui in quei giorni, devo dire, non c'era la contezza chiara. Questo riguardante la caserma di Bolzaneto è un racconto che è emerso poi soprattutto nelle fasi processuali, con gli atti, con le immagini che sono arrivate, mentre la Diaz è stata chiara fin dal momento nella dinamica e nella gravità di quello che era accaduto. C'era stata, ricordiamo, la conferenza stampa il giorno dopo, in cui si parlava di molotov, di prove trovate all'interno della scuola, che poi sono risultate quei falsi che poi hanno portato alla condanna dei vertici sostanzialmente della polizia italiana che erano qui a Genova. Questo per dire che il G8 è stato tante, diciamo, il racconto di tante immagini diverse, anche contrastanti, e in cui sostanzialmente ha perso, io credo, tanto la piazza, tanto la parte delle forze dell'ordine. E dare un titolo a quello che è stato il G8 credo che sia impossibile, proprio perché non è stato un qualche cosa di univoco, ma un puzzle davvero molto composto. Se a distanza di anni vogliamo riflettere, io credo che sia importante riflettere su tutto, evitare diciamo parole ancora legate alla violenza, perché se c'è un qualche cosa che il G8 ci ha insegnato è che la violenza non porta a nulla, da nessuna parte venga perpetrata o istigata o voluta, e quindi credo che se dobbiamo ragionare dopo 25 anni dobbiamo ragionare in maniera sì costruttiva, ma sapendo che non è con la violenza che si ottiene o si fanno passi avanti, neanche con quella verbale. Devo dire che a me sono arrivati un po' di video di quello che è accaduto ieri a Palazzo Ducale, che è un luogo istituzionale dove si sta radunando una parte diciamo delle legittime, dovute, doverose manifestazioni sul G8. Mi sembra che qualche violenza verbale stia ancora serpeggiando, e mi auguro che si fermi lì, perché sarebbe un'ulteriore sconfitta per tutti e per la città.
1: Come dire, non è servito a nulla.
0: Speriamo che invece questo non sia e che siamo in grado, ma io penso proprio di sì, che questa città sia in grado di ripercorrere quello che è stato il G8, guardando, diciamo, all'insegnamento che ha dato, ma con uno sguardo di grande lucidità e di grande verità, che poi è quello che credo Primo Canale,
1: certo,
0: e sono qui per questo, ha fatto 25 anni fa. E io penso, anzi vi ringrazio, che rimandare in onda tutte le immagini oggi, dentro il vertice, fuori dal vertice, in qualunque ora, sostanzialmente replicando un po' nelle varie fasce orarie quel 20 luglio, che poi ribadiamo non è stato soltanto il 20 luglio, c'è stato il 21 e altri scontri e altre manifestazioni di piazza e altre vetrine devastate e banche devastate, e anche il 21 luglio, e fino a poi arrivare alla Diaz, e quindi chiaramente si sommano più racconti di più giorni, però io credo che sia doveroso rimetterli in fila come state facendo.
1: Ilaria, grazie. Ilaria Cavo, e questa lettura che fa parte dell'immenso archivio di Primo Canale, dell'immensa storia che Primo Canale racconta. Grazie Ilaria Cavo, arrivederci.
0: A voi.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione e sui canali.

0: perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Per ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM, più 835 euro. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: 25 anni fa il G8 di Genova, un G8 che probabilmente qualcuno dice a distanza di tanti anni che ha cambiato il mondo, o qualcuno ha provato a cambiare il mondo. Sicuramente è cambiata Genova in qualche modo, è cambiato anche forse anche il lavoro dei giornalisti, perché quel giorno insomma è stato raccontato qualcosa di straordinario per la città di Genova, ma per l'Italia e il mondo in generale. E uno dei giornalisti che quei giorni erano quei giorni molto molto caldi, erano sul pezzo, era sicuramente Davide Lentini, che ritroviamo con piacere. Ben trovato Davide.
3: Ciao Matteo, grazie a tutti.
2: Allora, insomma, sono passati 25 anni, naturalmente il ricordo di Primo Canale è un ricordo sempre molto vivo, perché tu sai meglio di me che non c'ero, che cosa è stata Primo Canale per il G8 e il G8 per Primo Canale.
3: Guarda, rivedere queste immagini, ero giovanissimo, sono passati, come dici, 25 anni, al di là di un ricordo personale e anche di una crescita professionale, perché senza ombra di dubbio, come dicevi tu, è cambiato anche il modo di fare giornalismo. Lì possiamo dire eravamo giornalisti di strada, da marciapiede, perché in quei giorni abbiamo battuto con tutti gli altri colleghi, alcuni che ancora sono in forza alla redazione di Primo Canale, mi viene in mente Elisabetta Biancalani, abbiamo davvero monitorato in tempo reale sulla strada quello che stava succedendo. Ma tornando a quello che dicevi all'inizio, ovvero è cambiato il mondo, qualcuno ha provato a cambiare il mondo, io con grande onestà credo che a distanza di 25 anni possiamo dire che sia stato un fallimento quel G8, un fallimento da tutti i punti di vista, perché le cose le vediamo ancora a oggi non sono migliorate, anzi a distanza di 25 anni ci ritroviamo in una situazione ben peggiore rispetto a quello che speravamo di poter migliorare 25 anni fa. Ci metto dentro tutti, perché tutti avevamo una speranza da quel G8. E anche dal punto di vista proprio dei movimenti, che oggi di fatto sono spariti, se vogliamo. Un fallimento per quello che è stata l'organizzazione dell'ordine pubblico, per quello che è stato la gestione della piazza. Sarebbe necessario oggi, a distanza di 25 anni, che venissero ammesse le colpe, al di là delle inchieste e delle possibili sentenze. È necessario, secondo me, che qualcuno dica sì, è stato commesso un grave errore alla Diaz, a Bolzaneto, in piazza, da parte del governo dell'epoca, dei governi dell'epoca, perché ricordiamo che venne organizzato da uno e gestito da un altro il G8 genovese, e ci dovrebbe essere una missione di colpa anche da chi ha aumentato l'escalation di tensione in quei giorni sulla piazza, e anche, ahimè, da chi appunto sperava di poter cambiare le cose, ma le cose non sono cambiate.
2: Senti, torniamo proprio alla mera cronaca, naturalmente, perché poi è ovvio che il G8 ancora oggi, come è giusto che sia, fa ancora discutere, fa ancora discutere anche i temi di cui appena trattato tu. Però tornando proprio invece proprio sul lavoro del giornalista, erano anche non i primi telefonini, naturalmente, perché i telefonini erano già arrivati da qualche anno, però, come si diceva prima, è stato uno dei primi momenti dove in qualche modo sicuramente il telefono cellulare ha cambiato anche il modo di fare giornalismo.
3: Questo senza dubbio, anche se non c'erano le funzioni che ci sono oggi. Oggi sappiamo bene che dal cellulare con una schedina SIM si può fare molto di più rispetto a quello che comunque abbiamo fatto all'epoca. Oggi gli zainetti permettono di trasmettere proprio con una schedina SIM da qualsiasi parte del mondo. Noi eravamo però molto ben organizzati anche con i mezzi dell'epoca, già all'avanguardia, riuscivamo a trasmettere velocemente le immagini, se non proprio in diretta, da qualsiasi punto della città dove erano

0: le manifestazioni perché avevamo organizzato con l'intuizione, bisogna dirlo, del nostro editore Maurizio Rossi, tutte le stazioni e i punti di trasmissione più strategici. Ad esempio, su Corte Lambruschini c'era la possibilità di trasmettere delle immagini che venivano registrate in piazza per non dover rientrare nella sede che era un po' più distante da Piazza Dante rispetto appunto ai luoghi nevralgici alla Foce. Salivamo all'ultimo piano di Corte Lambruschini, era stato predisposto un trasferimento via Ponte Radio per poter appunto gestire le immagini e farle arrivare in sede pochissimi minuti dopo la loro registrazione in piazza. Il telefono cellulare permetteva di parlare su quelle immagini in tempo reale, documentando poi quello che stava accadendo.
1: Nulla a che vedere, Davide, con quello che potrebbe accadere oggi, no? Quello che accade non potrebbe accadere, che accade quotidianamente nel nostro lavoro, dove si va su un posto e nella maniera più semplice del mondo, a volte anche se poi l'immagine non è così nitida, ma a volte basta anche un video su WhatsApp e tu sei subito in diretta di fatto. E questo
0: Oggi
1: è una
0: sarebbe
1: svolta
0: molto più
1: epocale,
0: facile.
1: perché quello che raccontavi tu, insomma, di fare questa staffetta, no, con i video che raccoglievate di minuto in minuto, poi bisognava portarli nella redazione o comunque dove partiva il segnale. Oggi è tutto obiettivamente più semplice da questo punto di vista.
0: Oggi sarebbe stato davvero molto più semplice, ma come sempre e come dico spesso, quando c'è un'organizzazione diversa rispetto all'utilizzo di alcuni strumenti tecnologici, quello che conta è davvero l'efficienza organizzativa. Da questo punto di vista eravamo ben strutturati e ben organizzati proprio per poter essere quasi in presa diretta anche con le immagini per raccontare come è successo non soltanto a Genova e alla Liguria, ma a tutto il mondo quello che stava accadendo a Genova, perché con i mezzi di Primo Canale, le immagini di Primo Canale, i racconti di Primo Canale sono finiti, lo ricordiamo spesso, sulla CNN negli Stati Uniti, da lì praticamente in tutto il mondo.
1: Ecco, tra l'altro, Davide, non perché siamo a Primo Canale in questo momento e chi ci sta guardando ovviamente vede il segnale, il segno, il logo di Primo Canale, però obiettivamente tu c'eri, io no, quindi posso dirlo tranquillamente, Primo Canale, e non lo dico perché oggi ne sono fieramente il direttore. Però, insomma, ha dato anche il via e ha ricevuto anche tanti complimenti anche delle big, no? Delle trasmissioni nazionali, delle televisioni nazionali, dei media nazionali. A volte anche una realtà locale può, insomma, tracciare una retta, può dare a tutti un modo anche di lavorare, perché molti anche dei colleghi, anche nazionali, negli anni che ho incontrato da quel G8 di Primo Canale, non so se hanno imparato qualcosa, ma hanno comunque avuto una bella, la parola lezione è brutta, però hanno avuto molte indicazioni che sono arrivate da quella giovane redazione, poi eravate tanti giovani, eravate.
0: Sì, le immagini che state facendo lo dimostrano impietosamente, gli anni sono passati. Di fatto però hai perfettamente ragione, ci stupimmo una sera perché al di là di lungo lavoro, iniziava molto presto la mattina, eravamo tutti quanti lì, ricordo che vivevamo di fatto attaccato alla redazione, c'era tutto lo staff tecnico e giornalistico in un albergo, attraversavamo la mattina la strada per poter arrivare proprio in redazione molto presto. Dicevo, eravamo praticamente sempre lì al lavoro. Una sera guardammo il TG5 e in maniera così un po' a sorpresa ci accorgemmo che dedicò il servizio di apertura, all'epoca il direttore era Enrico Mentana, proprio all'impegno e al ruolo di Primo Canale, l'importanza di una televisione locale, regionale, su un evento così importante con i riflettori del mondo puntati sulla città di Genova. La forza era quella di conoscere la città, le strade, tutto quello che invece i grandi inviati, cronisti di tutte le TV mondiali, dei giornali, delle radio non potevano fare perché non conoscevano quella città ed è la nostra città ed è lo stesso problema che hanno avuto anche le forze dell'ordine arrivate a dare rinforzi da Roma e da altre città d'Italia, si sono ritrovate a dover gestire l'ordine pubblico in una città che era un po' più complicata rispetto a quello che potevano immaginare, anche perché sappiamo qual è la conformazione di Genova. Ecco, per noi la grande forza era invece proprio quella, conoscere la città e poterla raccontare, anche se pur sempre in una situazione drammatica, a tutto il mondo.
1: Ecco, tra l'altro, Davide, proprio per continuare a parlare di quegli anni, rivedendo le immagini in tutti questi anni, appunto, lo dicevamo prima, eravate

0: una redazione di giovani. Questo è un'altra peculiarità importante di Primo Canale di quegli anni.
1: Guarda, sì, ed è stato anche un bene, anche perché oggi stare tutte quelle ore in giro per Genova da un punto all'altro a piedi, non so se riusciremmo a farcela. Battute a parte, direttore molto giovane, Ilaria Cavo, io e lei siamo della stessa annata, 1973, fate i conti, avevamo 27 anni, no, forse qualcosa di più, comunque 28, era pur sempre una redazione dinamica, c'era anche chi era più giovane, però ripeto, quella è stata la nostra forza, la velocità, anche il fatto di in quei momenti mettere davanti davvero il lavoro, la professionalità e tenere da parte i sentimenti, perché vedere questa immagine a distanza di 25 anni è davvero un tuffo al cuore, e io mi chiedo ancora oggi come abbiamo fatto in quei momenti a mantenere una certa lucidità nel fare i cronisti. Tutti quanti noi ci siamo trovati di fronte a una situazione ben più grave e pesante rispetto a quella che potevamo lontanamente immaginare, e credo che non devo essere io a dirlo, però mi fa piacere ricordare l'impegno di tutti gli altri colleghi, siamo riusciti davvero a fare un lavoro egregio proprio nel essere cronisti fino in fondo.
0: Assolutamente sì, poi Primo Canale, naturalmente tu lo sai, anche se poi hai lasciato Genova, ma naturalmente segui tutto, è rimasta per fortuna non la televisione del G8, è cresciuta anche negli anni ed è rimasta sicuramente un punto di riferimento per il territorio, soprattutto naturalmente sulla cronaca, su quello che accade ogni giorno nella nostra regione, insomma, come se quel, non dico battesimo, perché Primo Canale ovviamente era già in vita da diversi anni, però è come se quell'imprinting, no, di quei giorni avesse dato proprio a tutta la struttura proprio il là per poi avere una strada tracciata negli anni.
1: Eh sì, perché se vogliamo il canale All News, che è oggi Primo Canale, è nato proprio dopo l'esperienza del G8, intanto perché prima c'era un altro tipo di programmazione, sempre con delle finestre informative, sempre con grande attenzione a quello che succedeva in tutta la regione, con la prima TV che ebbe le redazioni distaccate nelle varie province, però dopo quelle due settimane di maratona completa dedicata al G8, la fase preparatoria e poi vivere in tempo reale quello che stava accadendo, ha portato alla scelta, e lì ricordo bene quei giorni, su come abbiamo deciso di riorganizzare il lavoro e la redazione, ha portato, dicevo, alla scelta di abbandonare altri tipi di programmazione per concentrarsi totalmente sul mondo news, nel raccontare Genova e la Liguria minuto dopo minuto, iniziando già la mattina molto presto, quando ancora non c'erano prima del G8 delle trasmissioni ad hoc, si iniziava un po' più tardi in diretta, e venne affidato proprio a me il ruolo di aprire questa fascia informativa già alle 6:45 all'epoca, con la rassegna stampa, gli aggiornamenti sul traffico, sul meteo, tutte le ultime della notte, il racconto di come una regione si sarebbe svegliata e quello che poi sarebbe accaduto durante il corso della giornata, e da lì dalle 6:45 arrivare fino alla sera sempre in diretta, modello che ancora oggi portate avanti.
0: Assolutamente sì, grazie a Davide Lentini, io ti aspetto naturalmente lunedì sera, spero che tu possa essere presente alla Terrazza Colombo per questa trasmissione che stiamo preparando proprio per il 25esimo anniversario del G8, spero in presenza, e se non sarai in presenza naturalmente ti aspetto collegato.
1: Ci provo, grazie a voi.
0: Grazie a Davide Lentini e buon lavoro.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Punto centrale è l'incontro degli otto grandi.
1: Ieri nella zona rossa ci si sveglia con gli autobus, non soltanto.
2: Il del Lagazzo, andiamo a vedere adesso qual è la situazione, lo stadio Carmine vicino all'ospedale.
3: A Genova ho visto due città, una della polizia, una della gente, è una situazione folle. Ogni volta che si riuniscono gli
4: ufficiali, abbiamo Silvio Berlusconi che sta ricevendo i capi di Stato.
5: Immagini questa diretta,
4: ecco, rivediamo l'arrivo
5: dei
4: la polizia che si sta dirigendo a fronteggiare l'arrivo dei manifestanti. Avete visto prima
0: attesa per questo confronto, per questo primo confronto fra i due leader delle due potenze nucleari. Ovviamente stiamo parlando di un'altra epoca, non c'è più la guerra.
6: Non c'è evento che valga la vita di una persona, dice il sindaco di Genova Pericu quando viene a sapere della morte del ventenne deceduto in piazza Alimonda durante le manifestazioni di oggi per il G8. Non c'è evento che sarà ricordato a Genova dopo quello che è successo. Una giornata triste, davvero triste per il capoluogo ligure.
7: Sia stato contestuale agli sforzi e al lavoro che nel G8 si è portato innanzi.
8: Precisazione, l'incendio divampato in un ufficio postale, divampato in un ufficio postale di Corso Sardegna, un ufficio postale abbastanza alto, per fortuna
9: che siamo
10: questi tempisti dalla polizia e lanciavano sassi, tiravano di tutto, in mezzo c'erano dei cassonetti bruciati.
11: Adesso vediamo un ragazzo con un fazzoletto rosso al collo protestare e adesso
12: mi stanno portando sotto. Distanti 77 feriti non gravi, un terzo in più rispetto a ieri, alla stessa ora, il bilancio provvisorio della giornata di scontri avvenuti durante il corteo della GSF.
13: Hanno ferito, ma qui non c'è assolutamente... Che cosa possiamo porre? Siamo qua così, siamo arrivati di corsa, cosa vuole che opponiamo?

0: 2001-2011, i giorni del G8 di Genova. Beh, tutto comincia nel novembre del 1999, Seattle, negli Stati Uniti, quando c'è questo grande summit economico mondiale e appaiono per la prima volta i No Global e appare anche il cosiddetto popolo di Seattle. Genova intanto è stata scelta come sede del G8, ci si prepara a questo grande evento internazionale. C'è però pochi mesi prima del luglio del 2001 la riunione di Davos, lì ci sono scontri molto violenti e si teme che qualche cosa possa succedere anche a Genova. Primo Canale fa una cosa straordinaria, perché si prepara in tempo, sistema telecamere da tutte le parti per riprendere quelli che saranno i cortei, i grandi cortei che saranno in città. Primo Canale diventa nello stesso tempo la televisione ufficiale del G8 all'interno del summit, e quindi poi con quello che accadrà sarà l'unica televisione che trasmetterà le immagini di quello che accade fuori ai grandi della terra e ai 5.000 giornalisti. Noi con questo speciale, con tanti giornalisti, tanti tecnici che hanno in quei giorni lavorato giorno e notte per assicurare una diretta straordinaria, vi faremo rivivere appunto quella settimana drammatica, ma che ha segnato la storia non solo della nostra città.
1: Buongiorno a tutti, questa mattina inizia la diretta non stop di Primo Canale sul G8, una diretta dalle 9 del mattino alle 24, da questa domenica alle 24 di domenica prossima.
2: Nell'ambito dello spazio della stampa, riservato alla stampa, questo è lo spazio di Primo Canale. Questi sono i nostri studi, credo che parlino da soli, sono studi assolutamente prestigiosi, in una posizione anche strategicamente molto molto felice. Lungo tutta questa banchina ci sono gli altri studi televisivi e devo dire che siamo in ottima compagnia. Per esempio alla nostra destra, subito alla nostra destra, ci sono gli studi della RAI, la task force della TV di Stato, mentre invece, le potete vedere esattamente in questo momento, alla nostra sinistra invece ci sono gli studi di Mediaset, quindi siamo tra Rai e Mediaset. Ecco, adesso vedete anche gli studi di Mediaset, ma non soltanto gli studi di Mediaset, perché subito dopo gli studi di Mediaset ci sono le piante a delimitarlo, c'è il grande tendone proprio della sala stampa. Qui fisicamente lavoreranno i nostri colleghi.

0: colleghi che arriveranno da tutto il mondo, che quindi avremo proprio a portata di mano, si potrebbe dire.
1: Buongiorno, siete collegati con la redazione di Imperia, mai come in questi giorni la redazione di Frontiera, se così si può dire. Diciamo subito che nel corso di questa settimana il nostro compito principale sarà innanzitutto quello di tenervi informati sulla situazione che si potrà venire a verificare, a creare lungo i 7 confini con la Francia di competenza della Liguria. Per il momento diciamo subito che non sono segnalati particolari problemi o gesti di insofferenza, nonostante appunto siano entrati già in vigore questi controlli da parte delle forze dell'ordine, non i controlli dei documenti validi per l'espatrio, ma semplicemente controlli di documenti.
2: Genova è quasi pronta. A 6 giorni dall'inizio del vertice dei G8, Silvio Berlusconi dà questo giudizio della città nella sua terza visita di ricognizione. Il premier, partito dalla villa di Paraggi nel primo pomeriggio, ha subito raggiunto la stazione marittima, uno dei luoghi del vertice, quindi è arrivato a Palazzo Ducale accompagnato dal segretario generale della Farnesina Umberto Vattani e dal ministro plenipotenziario per il G8 Vinci Giacchi, con loro anche il prefetto di Genova. Il presidente del Consiglio si è intrattenuto per circa mezz'ora nel Palazzo del Summit, currando molto i particolari. Nessun incontro conclusivo con la stampa, ma l'uscita in auto, proprio di fronte a quel palazzo degli anni 50, oscurato come da lui richiesto con dei teloni raffiguranti facciate classiche, ha affermato:
3: è pronta?
4: Sì, quasi pronta.
5: Attenzione con Minò.
4: Quasi
2: Ad accompagnarlo nel viaggio all'interno di Palazzo Ducale è arrivato poi anche il senatore di Forza Italia Luigi Grillo.
6: E continua la diretta di Primo Canale, che è iniziata questa mattina intorno alle 9, si concluderà quest'oggi alle 24, ma proseguirà non stop praticamente tutti i giorni fino a domenica 22, giorno di chiusura del vertice del G8. Naturalmente il motivo per cui siamo qua per questa diretta è sicuramente di servizio, per informare tutti i cittadini, non solo genovesi ma anche liguri, per mettere al corrente di tutto quello che sta accadendo, per dare soprattutto delle risposte a tante domande sui disagi, per esempio anche i più comuni, i più banali, ma una televisione davvero di servizio, almeno questo è il nostro scopo, quello che ci prefiggiamo a fare con tutti questi servizi, soprattutto anche con i collegamenti, con quello che stiamo producendo da questa mattina appunto alle 9.
7: Ci sono questi furgoni scuri, già da qualche giorno sono posizionati nel lato a ponente dell'albergo, contengono sofisticatissime strumentazioni per la sicurezza del presidente americano.
8: Fu il governo di Massimo D'Alema a indicare Genova come sede del G8 del 2001. Immediatamente ci furono delle critiche, delle proteste, perché Genova si pensava che urbanisticamente non sarebbe stata una città adatta, insomma era molto difficile gestire l'ordine pubblico nel centro storico, con i vicoli, con le strade strette, con mille posti dietro i quali nascondersi. Berlusconi poi diventa premier, il governo critica questa scelta fatta dai governi precedenti, però bisogna ormai agire. Viene nominato Umberto Vattani come supervisore di tutto, che dovrà prendere anche i contatti col Genoa Social Forum proprio per aprire un dialogo. Ma vediamo che cosa succede.
9: È nella primavera del 2000 che a Genova si comincia a respirare davvero l'aria del G8. Il 29 maggio la Camera vota 371 sì, 14 astenuti, il primo finanziamento di 90 miliardi per le opere infrastrutturali da realizzare in vista delle 20 miliardi che col passare dei mesi lieviteranno a 200 e con l'intervento di qualche privato faranno decollare i cantieri genovesi da Piazza De Ferrari al Porto Antico con il progetto della bolla di Renzo Piano al restauro della prefettura, della stazione marittima. I problemi della viabilità sono il prezzo da pagare per la trasformazione della città, a cui si abbinano quelli del rapporto con il popolo di Seattle, che mette sempre più radice nel capoluogo ligure, prima con la presentazione della rete Lilliput. È il 6 ottobre del 2000 quando padre Zanotelli presenta alla città i problemi della globalizzazione lanciando la rete Lilliput, ma se l'idea di scegliere Genova come sede del vertice era stata del governo D'Alema, è spettato al governo Amato, che gli è succeduto, cominciare a gestirla, inizialmente minimizzando i rischi o gli effetti della protesta, come dimostrano le dichiarazioni rilasciate dall'allora ministro degli esteri Lamberto Dini.
6: Abbiamo parlato del sito del Lagaccio, dello stadio del Lagaccio, andiamo a vedere adesso qual è la situazione. Lo stadio Carlini, vicino all'ospedale San Martino, dove appunto gli antiglobalizzatori si sono spostati per accamparsi, naturalmente per aspettare l'evento del G8. Andiamo a vedere questo ampio servizio.
10: Siamo allo stadio Carlini nella zona di Sturla, uno dei luoghi di accoglienza cittadini per il popolo di Seattle. Vedete alle mie spalle il tendone che è in via di allestimento e che dovrebbe accogliere tra le 3.000 e le 5.000 persone secondo le previsioni. Si tratterà soprattutto di disoccupazione.

0: obbedienti civili, ovvero di tute bianche, giovani di rifondazione, giovani comunisti e reti della disobbedienza civile, appunto. Siamo venuti a vedere a che punto è il lavoro di allestimento per accogliere queste persone. Giulia Griffini del Centro Sociale Zapata di Genova fa parte del comitato dell'organizzazione di questo campo d'accoglienza e a lei chiediamo a che punto sono i lavori.
1: Allora, per ora abbiamo organizzato un grosso tendone che potrà accogliere dalle 3.000 alle 5.000 persone. Stiamo aspettando delle coperture per il telone ancora e di attrezzare una cucina che sarà attrezzata da noi.
2: Simona Gianni dalla Questura.
3: Sì, buongiorno Ilaria, buongiorno ai nostri telespettatori. Io mi trovo nella sala della Questura di Vita, sala stampa. Qui arriveranno praticamente tutte le informazioni dal centro operativo della Questura di Genova, centro operativo che si trova a qualche piano sopra di noi e al quale assolutamente noi non possiamo accedere per ovvi motivi di sicurezza.
4: Bene, continua la diretta di Primo Canale dedicata al G8, al grande summit dei grandi della Terra. Prima di procedere con la nostra diretta diamo la linea alla redazione dove c'è per noi Davide che ci deve dare alcuni aggiornamenti.
5: Sì Gianluca, ci sono ancora problemi che riguardano i COBAS, già abbiamo detto durante l'arco di questa giornata dalle loro iniziative di protesta, sembra che siano davvero intenzionati a raggiungere Genova in ogni modo nonostante la chiusura delle stazioni, questo è il loro intento, vogliono chiedere la riapertura dei nodi ferroviari e lo faranno con una serie di iniziative di protesta un po' in tutte le regioni d'Italia, hanno annunciato azioni in tutti i nodi ferroviari e appunto l'arrivo anticipato di molti manifestanti per contrastare il tentativo del governo di impedire l'accesso nel capoluogo ligure. La Confederazione Unitaria di Base ha proclamato, lo sapete, per il 20 di luglio alle 10 di mattina un concentramento proprio a Genova con uno sciopero generale e conta di portare nella nostra città 2.500 lavoratori. La chiusura della stazione, ha dichiarato questa mattina Luciano Mühlbauer, portavoce dei COBAS, è un grave atto simbolico, politico e pratico. Prima hanno visto fallire il tentativo di dividerci e ora cercano di impedire a migliaia di manifestanti di raggiungere Genova. Ci sono persone che si metteranno in viaggio da tutta l'Italia e dall'Europa e così le ferrovie e le frontiere con il ripristino dei controlli si trasformeranno in terribili imbuti, così come accadrà appunto anche sui nodi ferroviari, ma non ci fermeranno, questo ha detto. Riguardo proprio l'azione di lotta che è prevista invece per la mattina del 20 di luglio, il corteo sarà aperto da una rappresentanza dei lavoratori francesi della Danone in lotta, apriranno loro il corteo di sabato.
6: Ho sentito la necessità, la sentivo allora come sento adesso la necessità di esprimere il mio pensiero, no? e parlare attraverso la musica magari di una società o di condizioni che sono da richiamare all'attenzione. Quindi ho deciso di cantare una canzone come bambino, ho deciso di venire qua stasera, ho deciso anche di cantare una canzone stasera non mia, anzi sto pensando di aprire proprio il mio mini concerto con una canzone di Franco Battiato che si intitola Povera Patria.
7: Quindi questo è il tuo modo di contestare questo G8, sì. Insieme agli altri contestanti?
6: Lo dico cantando, non mi va di parlare, ma lo dico cantando, lo dirò cantando quello che penso.
0: Beh, lo Stadio Carlini è interessante perché a quanto sembra sarà il quartier generale delle tute bianche di tutti coloro che si identificano nella disobbedienza civile, quindi oltre alle tute bianche i giovani comunisti, la rete dei disobbedienti e un'altra serie di sigle che scelgono questo metodo di lotta che consiste, come dicono loro, nel violare e non rispettare le leggi che si considerano ingiuste. E lo sappiamo tutti, le tute bianche sono diventati famosi per la dichiarazione di guerra al G8 e poi per la dichiarazione di guerra personalizzata.
2: Poi però
0: al governo
2: è stato detto
0: Berlusconi.
2: Che era una dichiarazione di guerra simbolica.
8: G7 G8 atto primo. Pochi giorni or sono a Roma, sabato 7 luglio, riunione dei ministri finanziari dei 7 paesi più ricchi, sotto la presidenza di turno del neo ministro dell'economia, Giulio Tremonti, raggiunti poi dal collega russo Kudrin. Mancano 2 settimane al vertice di Genova e sotto un caldo tremendo, per fortuna protetti dalle frasche di una stupenda villa suburbana del Cinquecento, Villa Madama, i 7 superministri, coloro cioè che gestiscono circa la metà della ricchezza prodotta nel pianeta, hanno preparato in un clima ovattato alcuni dei documenti che verranno poi esaminati dai leader.
9: Grosso modo, se facciamo la separazione, i temi economici sono trattati a 7, cioè senza

0: la Russia, cioè tra i veri paesi, diciamo, tra i veri ricchi. Poi si allarga la discussione a questi temi politici o a temi anche, diciamo, di aiuti o temi, diciamo, più sanitari a 8, e la Russia ormai fa parte di questo gruppo ormai da qualche anno, dai tempi di Gorbaciov, se ben ricordo.
1: Gianluca, a te la linea.
2: Proprio così, Ilaria, ancora buonasera a tutti. L'ultimo aggiornamento riguarda la viabilità. Ci eravamo lasciati con qualche problema sulle autostrade. Ebbene, questi problemi si sono risolti sia sulla 10 sia sulla 12. Il traffico è regolare, e è regolare anche sulla sopraelevata, dove nella serata si era verificato un incidente senza gravi conseguenze per le persone. Dunque, traffico regolare ovunque. Se non hai domande da studio, gli aggiornamenti dalla redazione tornano domani mattina.
3: Lunedì 16 luglio, una busta arriva ad una stazione dei carabinieri di San Fruttuoso ed esplode. È un primo drammatico avvertimento. La città si mobilita e incomincia una grande paura e una grande attesa.
4: Naturalmente, notizia del giorno, l'esplosione di una busta di posta prioritaria contenente esplosivo appunto alla stazione dei carabinieri di San Fruttuoso, esattamente in via Aldo Manuzio, nella parte bassa del quartiere genovese. Il piantone che ha aperto questa busta è ricoverato all'ospedale San Martino. Intanto continuano le telecamere di terrazza a visionare al di fuori del specchio acqueo antistante il porto di Genova. Davide Lentini, a te Davide la linea.
5: Sì Giovanni, ovviamente le notizie che arrivano sono sempre frammentarie in queste fasi, piuttosto concitate. Ripeto, è successo poco dopo le 10:30, noi già intorno alle 11:15 abbiamo dato la notizia, dunque subito, quasi in tempo reale, di questa busta che è esplosa nelle mani proprio di un piantone della caserma dei carabinieri di via Manunzio a San Fruttuoso. Lì gli è arrivata, l'ha aperta e appunto è rimasto colpito da questa deflagrazione. Come abbiamo detto, è stato trasferito all'ospedale San Martino di Genova, si trova lì ricoverato a ustioni al volto e alle mani di primo e di secondo grado, oltre che ferite da schegge. Le sue condizioni sembra siano piuttosto preoccupanti. Bisognerà poi capire anche se ci saranno rivendicazioni di questo vero e proprio attentato da parte di chi. Ancora l'ufficio stampa dei carabinieri, le nostre fonti ovviamente non vogliono più di tanto sbilanciarsi perché stanno lavorando sul posto. La zona è stata transennata, tra poco siamo in attesa delle primissime immagini di quanto è successo, vedremo la confusione che c'è e le nostre truppe tra l'altro hanno difficoltà anche a spostarsi perché lì in zona, ripeto, il traffico è piuttosto caotico come nel resto della città.
4: Adesso dovremmo avere le immagini, mi dicono dalla regia, immagine, primissima immagine, eccola qui prontamente, benissimo. Questa è la stazione dei carabinieri di San Fruttuoso, esattamente in via Aldo Manuzio. Naturalmente vedete posizione, molti carabinieri sul al di fuori, naturalmente situazione off limit. Naturalmente i nostri operatori sono arrivati comunque fin sotto la stazione dei carabinieri dove è avvenuto purtroppo questo attentato, con il giovane piantone ausiliario che è adesso ricoverato in ospedale, all'ospedale appunto San Martino. Vedete queste immagini, molti carabinieri al di fuori, i colleghi del piantone che è rimasto ferito. Apparentemente la situazione è tranquilla, ma non è così. Chiaramente c'è molta concitazione, molta gente in strada, evidentemente anche lo scoppio si deve essere anche sentito comunque nei negozi, negli appartamenti vicini. La sede dei carabinieri proprio al primo piano proprio di questo edificio in via Aldo Manuzio, proprio nella parte bassa di via Aldo Manuzio. Via Aldo Manuzio è una strada che collega praticamente la parte alta di San Fruttuoso, da via Donghi praticamente fino a via Giovanni Torti, che è una delle arterie più grosse della città, del quartiere genovese, un quartiere popolare molto popoloso, oltre 60.000 abitanti conta San Fruttuoso.
1: Chi ha sentito il botto?
6: Ho sentito il botto verso le 10:15 lì dalla chiesa di via Donghi.
1: Quindi non era vicinissimo?
6: Non ero vicino, comunque la chiesa lì dietro, il botto si sente. Ho pensato subito che fosse una calderina che fosse scoppiata. Poi invece, mentre venivo in qua, ho visto un sacco di carabinieri, polizia, ambulanza, e poi mi hanno detto che hanno consegnato un pacco bomba, che non hanno detto bomba al carabinieri, hanno consegnato questo pacco che era urgente, e questo carabiniere l'ha aperto e gli è esploso in faccia.
7: E poi hanno visto del fumo uscire e sono andati fuori, e visto che usciva di là, perché venivano dei signori fuori da quel coso lì, come si chiama, dalla Duplicar, venivano giù, fuori di là, hanno visto che veniva del fumo, tutto lì.
3: Abbiamo visto uscire quello che è stato investito da questa esplosione, che era un carabiniere, che era disastrato, meschino, era proprio pieno di sangue da tutte le parti, però...
1: Ha visto proprio il ferito?
3: No, ma l'hanno visto tutti quando è uscito, eh. Sì, ce n'era un mucchio di gente.
8: L'ho visto anch'io, ho visto il viso proprio distrutto.
9: Bene, proseguiamo la diretta, il nostro ospite il senatore Rognoni dei Democratici di Sinistra, e torniamo a parlare dell'attentato al giornale.

0: Giovane carabiniere, devo dare una notizia, una buona notizia almeno, si è concluso l'intervento nei confronti del giovane, non abbiamo ancora notizie, hanno partecipato 3 equip di chirurghi, tra i quali oculisti, traumatologici e ovviamente plastici, hanno fatto tutto il possibile per recuperare, come dire, le condizioni del giovane militare. Dunque, senatore, un fatto gravissimo che viene, come dire, già a rendere ancora più incandescente il clima di questo vertice.
1: Sì, intanto facciamo gli auguri a questo ragazzo che speriamo davvero che guarisca in fretta. C'è una tensione brutta, cioè si sente, si avverte camminando anche per le strade del centro, c'è un eccesso di aspettativa, di attesa di qualche cosa orribile, straordinaria che potrebbe succedere al tempo stesso. Questo carica, secondo me, malamente tutti, quindi il rischio di anche fare delle dichiarazioni sopra le righe o sbagliate in questo momento c'è, e bisogna tutti essere consapevoli che dovremmo avere l'orgoglio di pensare di passare questo periodo difficile per l'ordine pubblico sicuramente, ma anche straordinario dal punto di vista del messaggio che la città può dare.
2: Siamo in via Tagliamento, la strada che porta allo stadio Carlini, per un nuovo allarme bomba. Questa volta la bomba c'era davvero, non un grosso quantitativo di esplosivo, ma una cassetta degli attrezzi dentro la quale sono state trovate 2 bottiglie di benzina collegate a un timer. Secondo l'artificiere col quale abbiamo parlato, la bomba era efficiente e sarebbe esplosa alle 8:30.
3: Vedete, in questi sacchetti che gli agenti stanno portando via in questo momento c'è la cassetta incriminata che è stata fatta brillare dagli artificieri. Era una cassetta comunemente usata per riporre degli attrezzi da lavoro, sopra la quale è stato visto un timer, un orologio che era puntato, come dicevamo, sulle 8:30.

0: eccole, vediamo, ovviamente sono immagini non particolarmente chiare, ma almeno non pulitissime, ma sono immagini che testimoniano abbastanza evidentemente quello che è successo. Ma tu che sei stato lì, raccontaci cosa è successo.
1: Beh, io ho percorso quasi tutto il corteo verso Piazzale Kennedy, a passo più accelerato rispetto ai manifestanti, e quando siamo arrivati in vista di Piazza Rossetti abbiamo potuto notare già a molta distanza le colonne di fumo dei lacrimogeni che salivano, e anche colonne di fumo più scuro, lo vedete lì sulla sinistra, evidentemente erano state bruciate delle macchine, altre cose. E io mi sono avvicinato il più possibile alla linea che separava i, non so come definirli, questi teppisti dalla polizia, e lanciavano sassi, tiravano di tutto, in mezzo c'erano dei cassonetti bruciati, la polizia ha sparato parecchi lacrimogeni, alcuni sono arrivati molto vicini a dove eravamo noi. Io non ho visto più di 30-40 persone impegnate nelle, ecco, lo vedete in queste immagini, e poi si sono spostati sul lato destro di Corso Italia e si sono scagliati contro le vetrine dei negozi sotto la galleria.
0: Scusami Luca, volevo appunto porre una domanda al magazzino del cotone, ma è mai possibile, io mi domando, che 30-40 persone di fronte a uno schieramento così imponente di polizia e con 200.000 manifestanti possano avere in un certo senso così carta bianca? Le domande ai magazzini del cotone.
2: Anche un sasso scagliato da una sola persona può avere un valore dirompente. Il problema è che si diventa, attraverso la protesta violenta contro lo Stato, immediatamente protagonisti nei media, quindi è un modo assurdo, folle di comunicare le proprie ansie o in certi casi anche la propria demenza, il proprio stato, diciamo, di ribellione senza una misura, senza un discorso razionale.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il Warner Bros. Discovery Celebration Tour ha scelto Genova come tappa conclusiva dell'edizione 2026. Per gli appassionati di cartoon, cinema e serie TV, l'evento si svolgerà al Porto Antico il 25 e 26 luglio. Previsti intrattenimenti, giochi e attività interattive per adulti e bambini. Appuntamento nell'entroterra ligure della Val Brevenna dal 24 al 26 luglio con i festeggiamenti dedicati a Sant'Anna, patrona di Nenno. L'evento autentico

0: Ligure, oltre alle celebrazioni religiose, prevederà stand gastronomici e momenti musicali. Dal 24 al 26 luglio a Loco di Rovegno l'Expo Alta Valtrebbia, la manifestazione che promuove le eccellenze del territorio valorizzando l'economia locale, l'enogastronomia e l'artigianato. Ad arricchire il vasto programma di appuntamenti la rassegna Musica nei musei e non solo, che prenderà avvio il 25 luglio con un concerto inaugurale di musica classica. Il 26 luglio a Castiglione Chiavarese si terrà la Festa della Trebbiatura, riconosciuto come evento autentico di Regione Liguria 2026, riporterà in vita l'antico rito del grano con l'aiuto dei contadini locali che mostreranno la tradizionale tecnica della trebbiatura sul piazzale del centro storico. A Palazzo Ducale la mostra fotografica Ponte Morandi The Constructions la ricorda la tragedia del crollo di 8 anni fa. Negli scatti di Gigi Cifali, frammenti del Ponte Morandi sequestrati e conservati per il procedimento giudiziario. Un percorso espositivo emozionante che invita a non dimenticare le 43 vittime e a riflettere sulla sicurezza delle infrastrutture. Prende il via a Rapallo Estate a Villa Tiguglio, la rassegna che valorizza l'antica struttura con un ricco calendario di eventi per gli appassionati di musica e teatro. Non mancheranno incontri culturali, concerti e sketch comici.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio, shampoo e balsamo ultra dolce Garnier, vari tipi e grammature, 2 pezzi a 2,90€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
5: Perché conviene!

0: si battono le mani, mani alzate, un gesto molto significativo da parte dei manifestanti, credo a questo punto proprio in Piazza Dante, contro la grate, quelle grate tanto contestate, simbolo per i manifestanti del G8 e della zona rossa. Non ci sono atti di violenza in questo momento, intanto vedete questa Piazza Dante che si è svuotata perché tutti i manifestanti, come prevedibile, si sono diretti verso le cancellate, con le mani alzate stanno protestando contro la barriera di metallo che rappresenta appunto per loro l'ufficialità del vertice del G8. La notizia sicuramente di quelle che non si possono rimandare. Elisabetta Biancalani.
1: Sì, Aria, purtroppo una notizia non positiva da dare. Mi trovo qui in Piazza Limonda e è morto un ragazzo, un manifestante, penso che abbia una ventina d'anni, gli hanno da poco coperto il viso e il corpo con un telo bianco, e una dottoressa del Genoa Social Forum, una dottoressa volontaria che l'ha soccorso insieme alla Croce Rossa, ha detto che presentava un'escoriazione sulla fronte che poteva sembrare un'escoriazione, una pietrata, e poi sembra un buco non grosso vicino allo zigomo, e perdeva sangue dalla bocca e sembra che fosse già morto nel momento in cui è stato soccorso.
2: Non c'è evento che valga la vita di una persona, dice il sindaco di Genova Pericu quando viene a sapere della morte del ventenne deceduto in Piazza Limonda durante le manifestazioni di oggi per il G8. Non c'è evento che sarà ricordato a Genova dopo quello che è successo. Una giornata triste, davvero triste per il capoluogo ligure. E a rovinare tutto è stato un gruppo ristretto di fanatici ed estremisti.
0: Queste sono le altre immagini, quelle del vertice ufficiale. Abbiamo Silvio Berlusconi che sta ricevendo i capi di Stato. Ecco, rivediamo l'arrivo dei capi di Stato a Palazzo Ducale. Sono immagini che vi abbiamo già trasmesso in diretta. Andiamo nel cuore nuovamente del vertice. Non dimentichiamo che a Palazzo Ducale i G8 si stanno riunendo in questo momento. L'apertura ufficiale dei lavori è prevista per le 15:30, ecco, vediamo la stretta di mano tra Silvio Berlusconi e Tony Blair, e ancora altre immagini significative altrettanto per questa città che tanto si è preparata per essere bella.

agli occhi dei grandi che questa mattina finalmente dopo mesi di attesa sono atterrati, sono scesi appunto proprio davanti all'ingresso di Palazzo Ducale. Il tutto si è svolto, ricordiamolo, intorno al mezzogiorno, e allora ecco ancora il ricevimento proprio sulle porte di Palazzo Ducale. Abbiamo intanto Gianluca Ales in linea che ha seguito in diretta per noi tutti gli avvenimenti, quelli istituzionali proprio all'interno del Vertice. Allora Gianluca, a te la linea per

Questo qua è il, come dire, questo qua è l'incontro fra il Presidente del Consiglio, Berlusconi e il Primo Ministro canadese Chrétien, abbiamo visto, e adesso vediamo l'attesissimo arrivo del Presidente americano George W. Bush. Come abbiamo già detto nel corso della diretta, un arrivo molto atteso. Si sta perdendo un po', questi scontri stanno facendo perdere un po' il punto centrale di questi giorni di Genova. Il punto centrale è l'incontro degli otto grandi della Terra, che dovranno affrontare delle tematiche molto importanti e che tutto sommato collimano anche con i motivi della protesta dei contestatori. Infatti affronteranno tematiche alte, tematiche importanti come l'azzeramento del debito e come anche il protocollo di Kyoto, quindi anche tematiche ambientali. Bush, l'abbiamo detto, lo ripetiamo, è l'oggetto principale, come dire, il bersaglio principale della protesta, perché è stato sovvenzionato nella sua campagna elettorale non solo appunto dalle compagnie petrolifere, quindi viene accusato di essere un inquinatore, uno dei principali inquinatori, ma anche di essere stato finanziato dalle industrie produttrici di armi. Ma adesso vediamo l'ultimo attesissimo arrivo, era quello del presidente francese François Chirac, un arrivo che, come ha commentato il nostro collega Riccardi, è un arrivo che, come dire, in un certo senso ha fatto molto piacere al presidente francese, perché l'ultimo ad arrivare viene considerato il più anziano e in un certo senso anche il più importante. Quindi...

0: La sigla che avete appena sentito è esattamente quella di 25 anni fa, quando Primo Canale raccontò la storia al mondo, quando Genova venne sconvolta dai fatti del G8, e allora abbiamo voluto riproporre tutto come 25 anni fa. Qualcuno ovviamente è un po' cresciuto, lo vedete tra poco tra gli ospiti che sono venuti questa sera a trovarci, tra quelli che si collegheranno durante la nostra trasmissione. La sigla che avete sentito, dicevamo, è quella di 25 anni fa, e anche lo studio che vedete alle mie spalle è di fatto lo stesso di 25 anni fa. Buonasera, ben trovata Ilaria Cavo, ex direttore di Primo Canale, quindi questa sera.
1: Buonasera.
0: È ovviamente una serata
1: a condurre la diretta.
0: La sala era
1: tutti
0: questa.
1: Tutti loro collegati e la sala era questa.
0: E lo sfondo era quello dietro, che riconoscerai, e qualcuno a casa.
1: E la musica, devo dire, che rifà vivere la tensione di quei giorni, basta sentirla e si ritorna indietro di 25 anni.
0: Buonasera anche a Dario Vassallo.
2: Buonasera,
0: anche lui
2: direttore.
0: Tra i grandi protagonisti di quei giorni, come Elisabetta Biancalani.
3: Buonasera a tutti.
0: E buonasera anche a Susi De Martino, vice capo struttura del G8, quindi in qualche modo lei è una delle donne, ovvero delle persone che governavano la città e comunque facevano sì che tutto andasse per il meglio dal punto di vista naturalmente organizzativo, e quindi questa sera ci racconterà.
4: Sì, dei rapporti con le delegazioni, i capi di Stato e di Governo e l'organizzazione tecnica del vertice, nulla a che vedere con l'organizzazione della polizia,
0: certo,
4: che doveva
0: certo
4: occuparsi dell'ordine pubblico, tanto per chiarire.
0: E allora, prima di iniziare questa nostra trasmissione dedicata proprio a quei giorni, vi faccio sentire un commento, un estratto di un nostro editore, di Maurizio Rossi, di un estratto che proprio qualche tempo fa ha parlato proprio di quei giorni, e pensiamo che sia il modo migliore per capire cos'è stata Primo Canale 25 anni fa.
5: Iniziarono ad arrivarmi telefonate da tutte le più grandi testate giornalistiche del mondo, da CNN, CBS, Japan TV, ZDF, tutte le grandi televisioni mi chiedevano di vendere le immagini di quello che stavamo facendo. Noi non abbiamo fatto un'operazione di speculazione e io risposi a tutti, andate in onda, prendete le immagini, l'unica cosa che vi chiedo, lasciate il marchio di Primo Canale.
6: I genovesi che si sono chiusi in casa hanno seguito minuto per minuto, come fosse una tragica partita, quello che è successo, perché una emittente, una delle principali emittenti qui di Genova, ha proprio trasmesso questa giornata campale minuto per minuto, e così attraverso le immagini di questa emittente ce la racconta Fabrizio Summonte.
7: L'emittente genovese dell'editore Maurizio Rossi.
5: Quelle immagini che iniziarono a fare il giro del mondo, è chiaro che giornalisticamente

0: veramente ci rendevamo conto che eravamo il più grande evento glocal mai esistito. Peraltro un termine coniato da poco tempo, il glocal è praticamente un evento locale che diventa globale. Ecco, quell'evento stava per non essere documentato. Se non ci fosse stata Primo Canale non sarebbe stata documentata in quel modo, non sarebbe diventato una informazione, una notizia che ha cambiato poi la storia di tutti i G8 successivi. Ci rendevamo conto di questo nostro ruolo, ci rendevamo anche conto della drammaticità di quello che stava travolgendo la nostra città, e devo dire che tutti i giornalisti, da Ilaria Cavo, che era la giovane direttrice di 27 anni che io avevo voluto a Primo Canale, ma a tutti gli altri giornalisti, Luca Russo, Elisabetta Biancalani, Porcella, Vassallo, e Gianluca Ales, oggi uno dei più grandi giornalisti di Sky, inviato tra l'altro in giro per il mondo anche in zone pericolose. Ecco, tutta questa squadra di giornalisti fece un lavoro straordinario, un lavoro, come dicevo prima, di pura cronaca, e rischiando anche molto, e di questo non potremo mai ringraziarli abbastanza, non solo per Primo Canale, ma perché hanno permesso a tutti di capire effettivamente che cosa stava avvenendo a Genova.
1: Giallo verso Corso Castaldi, questo è quanto sta succedendo in questi minuti tra Corso Buenos Aires.
2: Davide, allontanati dalla zona, l'incolumità prima di tutto, invitiamo anche i cittadini che si trovino nella zona ad allontanarsi e di chiudersi in casa. Davide, allontanati subito dalla zona in cui ti trovi, cerca di allontanarti dai lacrimogeni. Avete sentito la testimonianza drammatica come quella di Luca La Viola prima durante gli scontri. Ecco, vedete le immagini.
1: Praticamente il camioncino delle forze dell'ordine

0: E chiaramente quelle immagini non passarono inosservate neanche alla Presidenza del Consiglio, al Ministro degli Esteri, e ricevetti telefonate molto pesanti che mi invitavano a bloccare immediatamente la diretta e dare le immagini di quello che accadeva a Palazzo Ducale. Era un ordine, non era una richiesta. E i toni erano molto accesi, molto molto accesi. Io rifiutai e dissi: noi non abbiamo un contratto come le altre televisioni di tutto il mondo che devono prendere il segnale ufficiale e mandare Palazzo Ducale. Noi abbiamo un contratto proprio, come dice il contratto che per fortuna ho ritrovato, è un contratto che proprio ci obbliga a dare informazioni ai cittadini sui rischi che corrono, i problemi di viabilità, ed è quello che stiamo facendo. Sono state centinaia le telefonate di gente che ha detto: grazie a voi non siamo usciti di casa, potevo portare il cane fuori, mi sarei trovato in mezzo a dei problemi. Credo che abbiamo partecipato veramente a difendere i nostri concittadini, e questa era la nostra missione, ed è questo che noi abbiamo fatto, e abbiamo tenuto duro tutti, non abbiamo assolutamente accettato quel diktat di smettere la diretta.
1: E allora pensiamo che questa introduzione, in questa trasmissione Meglio di Maurizio Rossi, nessuno potesse farla naturalmente. Susi De Martini, prima di entrare ovviamente con i colleghi che hanno raccontato quello che appena abbiamo sentito, però vorrei che lei ci spiegasse bene come sono andate le cose, perché Primo Canale è arrivata qui a fare questo, tutto questo, lei in qualche modo ha contribuito.
2: Sì, ho portato a termine il contratto, che è nato da un'idea geniale per il bene dei cittadini genovesi dell'editore Maurizio Rossi, e che non è stato facile da portare avanti, perché spiegare alla Presidenza del Consiglio la necessità di una televisione di servizio ad uso dei cittadini genovesi non era stato facile. L'investimento era stato anche piuttosto cospicuo, perché tutti i materiali, le stazioni mobili, i giornalisti impegnati. E quindi devo dire che sono molto fiera di essere riuscita a portare a termine quel contratto. Quando si parlava di che cosa ha fatto la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha cercato di tutelare i cittadini genovesi e di lasciare qualche cosa anche di positivo per loro, di informazione, oltre alle opere di cui magari parleremo dopo, che sono state fatte.
1: Assolutamente,
2: e che hanno arricchito la città.
1: Ilaria Cavo, vabbè, sarebbero tantissime ovviamente le domande che mi vengono da farle. La prima

0: Ma ovviamente, insomma, sono passati 25 anni, riguardandosi, qual è la cosa che subito le viene in mente? La difficoltà, l'eccitazione, la paura, anche lei era comunque già molto giovane, aveva già un ruolo importante.
1: Se io, se dovessi rispondere in maniera così più concisa possibile, è il senso di responsabilità che si aveva ogni minuto, ed era responsabilità per i colleghi che erano per strada. Io conducevo qui in questo studio e a un certo punto ho avuto l'istinto di uscire, volevo andare anch'io a seguire, però mi è stato detto no, devi rimanere qua a condurre, giustamente dovevo portare avanti io a termine la conduzione mentre i colleghi erano in strada, e c'era la responsabilità, ero direttore responsabile allora, ovviamente, di sapere di guidarli mentre ero in diretta, nello stesso tempo sapendoli al sicuro. E poi la responsabilità della tempistica di dare le notizie. E in alcuni momenti la tempistica è stata fondamentale, perché un conto è dare la notizia, cosa che è corretta, doverosa ed è del nostro mestiere. L'altro tema era darla al momento opportuno per evitare anche che ci fossero problemi di ordine pubblico. Ad esempio la notizia della morte di Carlo Giuliani, e mi fa piacere aver qui Elisabetta perché io ho dato la linea a lei e lei poi l'ha data, però c'è stata una scelta e abbiamo aspettato alcuni minuti a darla, e io credo che quella sia stata una grande scelta di responsabilità che ha fatto l'emittente e che io francamente rifarei. Ma vedevo questa intervista dell'editore, che è estrapolata da un bel documentario che ha fatto Sky, prendendo sostanzialmente, si chiama La sottile zona rossa, e credo che racconti tutto il dietro le quinte del lavoro di allora, non solo di Primo Canale ma anche di Primo Canale. E a me aveva colpito molto, dopo parecchi anni, vedere le scelte che erano state fatte, la difficoltà di certe scelte, perché io non ricordavo di aver fatto, e che invece anche tutti insieme come redazione abbiamo fatto. Anche mostrare o non mostrare delle immagini cruente, ad esempio quelle del corpo di Carlo Giuliani il giorno del 20 luglio, ebbene, noi siamo stati molto cauti, ha prevalso sempre la cautela rispetto alla spettacolarizzazione. E con questa scelta, o nonostante questa scelta che rivendico, siamo stati la TV del G8, e lo siamo stati a tutti gli effetti. Il Primo Canale lo è stato a tutti gli effetti, perché è nata come TV di servizio grazie a quel contratto, all'editore che ha avuto il progetto e a Susi De Martiti che l'ha portato avanti. Ma poi di fatto essere di TV di servizio non lo potevamo immaginare, non lo potevamo immaginare in quei termini, ma è diventato essere necessariamente TV di cronaca. Non era più scindibile il raccontare com'erano le strade, qual erano libere, quali erano i servizi attivi per i genovesi e per i liguri, senza invece andare a fare cronaca pura, che purtroppo abbiamo dovuto fare, perché quella giornata del 20 luglio, e le immagini l'hanno mostrato chiaramente, è iniziata con la devastazione e il saccheggio della città.
2: Ilaria, se posso dire, direttore, è proprio la dimostrazione, cara Ilaria, che Genova sa fare squadra, ha sempre saputo fare squadra per il bene della città.
1: Questo... Noi sicuramente l'abbiamo fatto.
2: Noi sì.
1: Noi con tutti loro...
0: Sì. Hai citato Ilaria Cavo, quel drammatico momento che aveva in collegamento. Ilaria Cavo era in redazione, naturalmente in conduzione, ma in strada c'era Elisabetta Biancalani. Allora andiamo a rivivere proprio quel drammatico momento.
3: Quello che Kofi Annan si aspettava. Però bisogna anche tener conto di un fatto.
4: Mi scusi, dottor Caputo, io la devo interrompere perché c'è una notizia importante di cronaca. Rimango ovviamente collegato per poi andare ancora a ascoltare il discorso di Kofi Annan, ma la notizia sicuramente di quelle che non si possono rimandare. Elisabetta Biancalani.
5: Sì, Ilaria, purtroppo ho una notizia non positiva da dare. Mi trovo qui in piazza Limonda e è morto un ragazzo, un manifestante, penso che abbia una ventina d'anni. Gli hanno da poco coperto il viso e il corpo con un telo bianco.
6: Andai lì sul posto.
5: Una dottoressa del Genoa Social Forum, una dottoressa volontaria che l'ha soccorso insieme alla Croce Rossa, ha detto che presentava un'escoriazione sulla fronte che poteva sembrare un'escoriazione, una pietrata, e poi presentava senza, ripeto sembra, un buco non grosso vicino allo zigomo.
4: Allora a questo punto la notizia è questa: un ragazzo, uno dei manifestanti, è deceduto in piazza a Limona. Andiamo in questura perché ci sono, mi segnalano, delle novità importanti.
7: Allora, ci sono altri 17 fermati oltre i 39 che abbiamo segnalato prima, e poi qui abbiamo il segretario nazionale del SAP, Giovanni Paradini, che ovviamente vorrebbe commentare i fatti gravissimi di questi momenti.
8: Sì, il libro dei sogni, delle dichiarazioni di non violenza date in questi giorni, come vedete, si è perduto. Io sono d'accordo con la persona.

0: persona che mi ha preceduto perché stavo seguendo il dibattito interessante, il quale ha detto che qua ognuno si deve assumere le sue responsabilità. Era prevedibile che in questi giorni, dando naturalmente, inneggiando ad attività, ad attacchi, a tutto quello che non è il programma poi di pacifismo, che innescava degli episodi di violenza.
1: Tanto mi mettevo nei panni di Ilaria Cavo, che avete visto in un fuori onda che chiede proprio anche alla regia o comunque qualcuno che potesse sapere in quel momento qualcosa di più.
2: Non potevo telefonare, io essendo costantemente in diretta non riuscivo a verificare, e la domanda in quel momento era... è stata anticipata da Elisabetta, che aveva detto un sembra, ripeto sembra, con una precisione incredibile riguardante il foro, e la domanda in quelle ore, perché adesso sono passati anni ed è tutto chiaro la dinamica, era se c'era lo sparo o non c'era lo sparo. Io continuavo a dire ma hanno sparato, no, perché cambiava ed era una narrazione doverosa quella da dover fare.
1: Elisabetta.
3: Sì, allora io intanto avevo 25 anni, lavoravo a Primo Canale da circa 4 anni, e mi trovai ovviamente coinvolta in queste situazioni, direi un po' di panico, perché io ricordo che al G8 ho imparato a cercare le vie di fuga, perché ti trovavi in mezzo alla strada con, da un lato, i manifestanti, dall'altro lato le forze dell'ordine, e avevi paura di rimanere schiacciata in mezzo allo scontro tra le due parti. Quindi ricordo che ho iniziato a guardare lateralmente le vie, le strade erano veramente piene zeppe di manifestanti, quindi intanto la paura di rimanere coinvolta negli scontri. Giravo a volte con il cameraman, a volte con la telecamerina da sola, quindi potevo essere anche oggetto di lancio di oggetti. Per quanto riguarda la morte di Carlo Giuliani, io ricordo che ero diventata amica di un giornalista inglese che si chiamava Kevin, e ci sentivamo quando andavamo in giro per fare i servizi, oppure lui mi diceva è successo questo, vieni. Ricordo che quel giorno lì lui mi chiamò e mi disse sembra che sia morto un ragazzo in Piazza Limonda. Quindi io andai in Piazza Limonda, mi guardai intorno, c'era tantissima gente e dissi ma dov'è? È lì. Praticamente ero sopra il corpo di Carlo Giuliani, era lì steso e l'ho visto prima che venisse coperto. Quindi chiamai l'editore, direi, e dissi guarda che è morto un ragazzo. Lui mi disse ma sei sicura, sei sicura? E, insomma, l'immagine era chiara ma bisognava che fosse ben verificata, perché era una notizia decisamente grave che poi avrebbe anche dato adito ad altre vicende legate al G8 di cui parleremo. E io ricordo il foro della Pallottola, tutto il sangue intorno, il suo corpo era evidentemente privo di vita, ma a un certo punto lo coprirono con un lenzuolo bianco e io dissi Maurizio, è arrivato il lenzuolo bianco, quindi ho la certezza che sia effettivamente deceduto. E da lì poi, come ha raccontato Ilaria, ci fu la scelta per motivi di sicurezza di aspettare. Che...
2: Beh, intanto noi non sapevamo se erano già stati avvisati i familiari, esatto. Non si poteva dare una notizia senza essere sicuri che si potesse dare. E poi c'era il tema, e quindi questo l'avevamo diciamo condiviso anche con l'editore, che chiaramente era una scelta da fare, e c'era il tema del corteo, che era il corteo quello pacifico, perché ci sono state tante anime in questo G8, quindi è giusto dire che c'è stato un corteo pacifico, così come è giusto dire che c'è chi ha messo a fare fuoco questa città per ore, se non per giorni, perché poi le violenze sono continuate anche il giorno dopo. E appunto, qual era il rischio? Che dare subito la notizia con enfasi o con una rapidità eccessiva significava poterla far deflagrare anche tra il corteo pacifico, e quindi si rischiava di trasformare anche diciamo quell'occasione in un momento, in un rischio di scontri e che la situazione degenerasse, per cui abbiamo preferito abdicare per alcuni minuti, che devo dire sono sembrati molto lunghi, e per chi fa questo mestiere sono sembrati molto lunghi, ma abbiamo abdicato a dare la notizia per alcuni minuti per fare in modo che l'altro corteo defluisse e che quindi poi rimanesse da gestire la situazione di Piazza Limonda, ma abbiamo dato la notizia quando abbiamo ritenuto diciamo più consono al momento. Poi non c'è mai un momento per dare una notizia del genere, e forse neanche un tono. Certo che, se posso dire, di tutte le parole che poteva trovare nella difficoltà di quel momento, credo che Elisabetta Biancalani abbia trovato
1: assolutamente
2: più precise,
1: sì.
2: Più caute.
1: Dario Vassallo, ovviamente tu facevi parte di quella redazione, se abbiamo visto tanti film.

0: Filmati, te ne faccio vedere uno che riguarda un po' tutta il dietro le quinte della redazione, quello proprio che fa capire un po' anche cosa si viveva in quei momenti.
1: Ambito dello spazio della stampa, riservato alla stampa, questo è lo spazio di Primo Canale. Questi sono i nostri studi, credo che parlino da soli, sono studi assolutamente prestigiosi, in una posizione anche strategicamente molto molto felice. Lungo tutta questa banchina ci sono gli altri studi televisivi e devo dire che siamo in ottima compagnia. Per esempio alla nostra destra, subito alla nostra destra c'è sono gli studi della RAI, la Task Force della TV di Stato, mentre invece, le potete vedere esattamente in questo momento, alla nostra sinistra invece ci sono gli studi di Mediaset, quindi siamo tra Rai e Mediaset. Ecco, adesso vedete anche gli studi di Mediaset, ma non soltanto gli studi di Mediaset, perché subito dopo gli studi di Mediaset ci sono le piante a delimitarlo, c'è il grande tendone proprio della sala stampa. Qui fisicamente lavoreranno i nostri colleghi che arriveranno da tutto il mondo, che quindi avremo proprio a portata di mano, si potrebbe dire.
0: Allora, questo era uno dei tanti collegamenti che ha fatto Dario Vassallo, però andiamo proprio a vedere invece proprio il dietro le quinte della redazione, dove c'eri anche tu naturalmente.
2: Ma dopo la mappa distribuita ieri a Piazzale Kennedy ce l'abbiamo noi, Davide? Distribuita ieri a Piazzale Kennedy ce l'abbiamo? Dammelo un attimo in mente. Questo allora? Piazza Paolo da Novi, Piazzale del Lavoro, Work Square, Disobbedienza Civile. Benissimo, grande, ok. Quindi praticamente, scusa, tu dove vai oggi? In che zona sei? Ah, ok, qui, ho capito. Senti un attimo Alex, c'è un altro problema, non mi consiglia di mandare il cameraman di giù perché dice...
3: Sì, è vero.
2: Sì, però io non posso giocare.
3: Ma allora, no, proviamo a mandare lui con la camera, perché non dovevo farlo salire?
4: A partire dall'editore, andare all'ultimo dei tecnici o dell'ultimo di quei rider che andavano in città, recuperare le cassette e portarle in redazione o transitarle, erano tutti affiatati, tutti lavoravano con un unico scopo: raccontare quello che stava succedendo nella nostra città.
3: Far venire Vallini qua e fargli portare giù i passi.
2: Come? No, con la telecamerina, come sai. Però tu non ce l'hai la telecamerina.
5: Non ne abbiamo.
2: Non ne rientra nessuno.
5: Sono tutti fuori.
2: Tutti su trucco? Cosa vuol dire, Davide? Chi ce le ha?
5: Allora, non ti devi arrabbiare perché io sono stato fino alle 11.
2: Dimmi chi ha le telecamere.
5: Allora, Miriam rientrerà, avrà bisogno della telecamera ed è l'unica disponibile. Abbiamo deciso così ieri sera. Hai deciso così ieri sera.
2: Poi?
5: Luca la telecamera.
0: Allora, Dario fa a volte questo dietro le quinte, fa anche naturalmente spesso, visto dopo, soprattutto dopo 25 anni, fa anche un po' sorridere.
6: Mancava una telecamerina.
0: Allora, cos'era vivere quella redazione in quegli anni, in quei giorni, ma in quegli anni naturalmente?
7: Io devo dire che credo di parlare anche a nome di Laria, a nome di Elisabetta, noi abbiamo avuto la grande fortuna di poter vivere in una televisione privata un'esperienza che i giornalisti di una televisione privata non vivranno mai, non possono vivere, cioè di essere proprio al centro del mondo. Le nostre immagini, come sappiamo, hanno fatto il giro nel mondo. Se posso fare una battuta, un ricordo, mi ricordo che un cliente di mia moglie mi vide sulla CNN nello Utah. Tanto per dirti, perché erano state regalate queste immagini dal nostro editore, purché fossero marchiate, e dalla CNN al Giappone hanno fatto il giro del mondo. E direi che il merito di quello che abbiamo fatto, io l'ho vissuto quotidianamente, in quei 3-4 giorni, nei magazzini del cotone. Perché io ero ai magazzini del cotone, ero poi responsabile del lì c'era tutta la stampa estera, i nomi più prestigiosi, e oltre al fatto che riuscii a convincere quelli del posto che gestivano la stampa di mettere nei monitor della grande sala stampa le nostre immagini, così che i colleghi potessero vedere quello che stava succedendo, perché eravamo gli unici a fare vedere, loro non potevano uscire da lì, non potevano andare liberamente in giro per la città, e vedevano quello che succedeva grazie alle nostre immagini. E detto questo, fin da subito io poi mi collegavo e nessuno, io chiedevo, ho chiesto a Ferrara,

0: ho chiesto a Gad Lerner, ho chiesto a Capuozzo, cioè nomi importanti, a Mentana, di venire a parlare con noi, nessuno ha detto no, ha detto volentieri, perché si rendevano conto di quello che stavamo facendo, dell'importanza che stavamo avendo in quel momento. Anche mi ricordo il corrispondente di Time, della rivista, una rivista più prestigiosa del mondo, è venuto da noi, ti ricorderai, Ilaria. E tra l'altro, ancora prima, forse è stata l'unica volta perché il giorno prima che cominciasse tutto, improvvisamente, senza che nessuno lo sapesse, Berlusconi, che è presidente del Consiglio, ha deciso di venire a fare una visita lì per vedere come erano le cose. E poi si è fermato a parlare e abbiamo fatto un'intervista che è stata mandata in diretta, non so se te lo ricordi, di lui. Eravamo tutti fermi, lui ha fatto il giro, molto gentile, molto disponibile. Poi alla fine, dove c'è l'ingresso, diciamo così, del corridoio, dei magazzini, del lungo corridoio dei magazzini del Cotone, si è fermato e a quel tempo, con il telefonino, mettendogli il telefonino davanti, siamo riusciti a cogliere quello che era, diciamo così, per lui la vigilia di questo evento.
1: Sì. Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì, torniamo subito con altri colleghi che hanno vissuto quei drammatici giorni, con tante testimonianze che abbiamo ancora da farvi sentire e soprattutto vedere.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.

0: Anche questa estate non si dorme dal caldo.
1: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
0: A temperatura controllata?
2: La freschezza della linea Smartterm in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità! Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Per entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: E allora con la sigla di 25 anni fa vado a salutare Davide Lentini, che ritrovo con piacere. Ciao Davide.
1: Ciao Matteo, buonasera a tutti i telespettatori di Primo Canale e i colleghi e amici che sono lì in studio. Ciao a tutti.
2: Ciao Davide.
3: Ciao Davide.
0: E oltre a Davide anche Gianluca Ales. Buonasera e ben trovato anche a te.
4: Buonasera e un saluto a tutti quanti, è un piacere rivedervi dopo tanto tempo, vedervi ancora così bene.
0: Speriamo. Allora, intanto chiedo a tutte e due, vi ritrovate nello studio che è alle nostre spalle?
1: Beh sì, decisamente. Io sposo quello che ha detto Ilaria, appena è partita la sigla, quel ricordo, la potenza della musica, di quella musica io ho avuto un brivido, devo dirvi la verità, e possiamo credo confermarlo tra di noi che 25 anni fa eravamo lì, abbiamo raccontato quello che stava succedendo a Genova, difficilmente siamo tornati a parlarne di quei fatti, forse per un certo pudore, non lo so. Oggi

0: Sentendo quella canzone, quella musica, quella sigla, davvero ho avuto un flashback incredibile e una sensazione anche di appartenenza per qualcosa di molto grosso che abbiamo vissuto, forse anche un po' inconsapevolmente, se vogliamo anche inconsciamente. Come diceva anche Elisabetta, ci siamo ritrovati per strada, spesso anche insieme, a cercare le vie di fuga. Io, a distanza di 25 anni, voglio ricordare, salutare e ringraziare gli abitanti di Corso Torino, perché lì in certi momenti ci hanno aperto i portoni e ci hanno fatto salire, perché altrimenti avremmo rischiato grosso.
1: Ti faccio vedere un frammento, così vediamo se ti riconosci.
2: In diretta Corpo Lambruschini, ragazzi, si scontrano! Davide, che cosa sta succedendo?
3: Milano, mi trovo in piazza Paolo Benoni, vicino anche tra l'altro a Piazza Pulitzer, nel senso che se non ci sono scontri fisici tra la polizia e i manifestanti, ma qui ci sono i black blocs, sappiamo essere gli anarchici, quelli vestiti tutti di nero, hanno praticamente bruciato tutto la strada e la piazza, tutti i cassonetti della spazzatura, rovesciando tutto quanto, qualche giorno addirittura è andato fuoco, la polizia sta arrivando qua in massa.
2: Immagini sicuramente efficaci, è stato dato fuoco o un cassonetto, mi segnalano, a una macchina, una dei tanti atti di vandalismo che si sono verificati, ripetiamo, nella zona di Piazza Paolo da Novi. La Davide Lentini ancora in diretta.
3: Davide. Questa è stata un'ennesima carica con fumogeni, la gente che è scappata qui in via Casalesi, sta l'incrocio, hanno nuovamente buttato tutto quanto per terra, cassonetti incendiati, e vi ripeto, ci sono fumogeni lanciati dalla polizia, ma non solo, anche proprio dai manifestanti, che sono in un vero e proprio assetto di guerra, perché hanno caschetti di protezione, hanno giubbotti impermeabili e imbottiti, e di conseguenza hanno soprattutto la pelle di conseguenza sono pronti a tutto.
2: A livello numerico, Davide, devo dirti la verità, da qui non sembrano tantissimi, forse.
3: Come ti dicevo, sono divisi tutti a blocchi, perché questa è stata praticamente la tecnica, ricordata anche Vincenzo, perché di ascolto fisico io per me non ne ho visto.
2: Ecco, li vedete in fondo la zona dei primi contatti tra anarchici, appunto, una parte dei manifestanti e la polizia. Ecco che si scappa. Abbiamo Davide in linea. Davide, noi stiamo vedendo l'immagine.
3: Mi senti? Ecco, dunque, credo che tra poco dovrebbe esserci un incontro tra i manifestanti, perché lungo Corso Buenos Aires si sono formati due gruppi: da una parte la polizia schierata che sta muovendo verso di loro, dall'altra i manifestanti che stanno muovendo verso la polizia. Non si riesce a respirare dagli lacrimogeni.
1: Davide, faccio a te la stessa domanda che farò tra poco a Gianluca. Naturalmente parliamo di quello che è accaduto a Genova 25 anni fa, dal punto di vista naturalmente dell'ordine pubblico, però insomma io da giornalista sono convinto che quei giorni abbiano cambiato anche il modo di fare giornalismo.
0: Senza dubbio, anche perché per noi è stato il primo grande evento di cronaca, molto più grande, ripeto, di quello che potevamo immaginare, per quanto ci fossimo preparati, che ci siamo trovati a raccontare. È cambiato il modo per noi anche di guardare la città, guardare i fatti, raccontare poi la città e la regione subito dopo, perché ricordiamoci anche che venne fatta una scelta dopo quel G8 da parte dell'editore, da parte di Ilaria, direttore, di tutta la redazione, di trasformare il primo canale di fatto in una televisione all news. Quindi sì, è cambiato il nostro modo di raccontare la Liguria, ma è cambiata anche la consapevolezza che abbiamo avuto di come le cose, della responsabilità che avremmo avuto nel, appunto, affrontare il nostro lavoro da lì in avanti. Anche poi per raccontare, le inchieste e tutto quello che è successo dopo.
1: Gianluca, ti faccio vedere un frammento che ti riguarda, ce ne sono naturalmente tantissimi, ne abbiamo preso uno, lo andiamo a vedere subito.
4: Sì, Luca, parla, dove sei?
5: Salve, io adesso sono nella postazione in questura, mi sono appena allontanato dalla zona degli scontri, Piazza Rossetti, le vie adiacenti, non so se già stiamo vedendo le immagini, mi sembra di no ancora.
4: No, ancora no, ma adesso vediamo se è
5: Beh,
4: possibile
5: io ero.
4: produrle. Intanto raccontaci quello che è successo. Eccole, vediamo. Ovviamente sono immagini non particolarmente chiare, ma almeno non pulitissime, ma sono immagini che testimoniano abbastanza evidentemente quello che è successo. Ma tu che sei stato lì, raccontaci cosa è successo.
5: Beh, io ho percorso quasi tutto il corteo verso Piazzale Kennedy, a passo più accelerato rispetto ai manifestanti, e quando siamo arrivati in vista di Piazza Rossetti abbiamo potuto notare già a molta distanza le colonne di fumo dei lacrimogeni che salivano, e anche colonne di fumo più scuro, lo vedete lì sulla sinistra, evidentemente erano state bruciate delle macchine, altre cose. E io mi sono

0: avvicinato il più possibile alla linea che separava i, non so come definirli, questi teppisti dalla polizia.
1: Gianluca, intanto ti chiedo che effetto ti fa, l'avrai viste e riviste tante volte, però insomma questa sera con noi, con lo studio che ricorderai molto bene, con la musica, con le intro della nostra sigla che abbiamo riproposto uguale a quello di 25 anni fa, ti chiedo subito le tue prime sensazioni riguardando tutto questo.
2: Allora, prima di tutto devo confessare che io non ho mai visto molto spesso le immagini, anzi mi colpisco a rivederle, e a parte lo shock di vedermi con 25 anni di meno e forse anche qualche chilo, devo dire. E, ovviamente fu un'esperienza che ci ha segnato tutti profondamente, sia dal punto di vista professionale che umano, perché per la prima volta tutti quanti siamo venuti a contatto con un evento storico di quelle dimensioni. E fondamentalmente eravamo tutti dei ragazzini, chi più chi meno, eravamo tra i 30 e anche meno anni, quindi insomma ci trovavamo non solo a misurarci con questo evento, ma anche con i nostri limiti professionali. Mi commuove quasi vedere appunto i volti di noi di 25 anni fa e confrontarci con questa realtà che ci è esposta dalle mani. Io venivo da Roma come, tra virgolette, esperto di esteri, perché ovviamente il G8 sarebbe dovuto essere appunto l'incontro dei grandi della terra, e ci dovremmo a raccontare quello che poi appunto è successo, che è qualche cosa che ci ha colpito profondamente e che dal mio punto di vista poi ha segnato una sorta di cesura rispetto al passato, e di lì in poi abbiamo avuto una deviazione nel corso della storia molto molto significativa, ne avete parlato. Comunque insomma nei successivi 20 anni abbiamo anche pagato le conseguenze di quello che abbiamo raccontato, e quello che mi colpisce è la freschezza ma anche l'ingenuità di trattare quello che poi era un avvenimento storico come un fatto solamente di cronaca. Era normale, era fisiologico ed era forse anche doveroso a quello, però certamente colpisce anche la nostra, come dire, inconsapevolezza rispetto a quello che stavamo raccontando. E poi la vita ci ha portato tutti quanti più o meno a raccontare i successivi 20 anni con le ricadute e le conseguenze che si stavano vedendo all'epoca nelle strade e poi anche nel mondo. Ho sentito l'intervista di Gad Lerner che ha rilasciato proprio a voi di Primo Canale, e lui raccontava appunto di questo momento che ha segnato un brutale cambiamento della storia. Noi siamo stati dei protagonisti, ci siamo trovati a giocare, come dire, nel campionato di Serie A, forse anche in Champions League. Ricordiamo che cioè abbiamo dato il bianco non solo ai nostri concorrenti italiani ma anche a quelli stranieri. Siamo stati bravi, sicuramente siete stati bravi, perché ovviamente io di Genova questa era la cosa che ricordo con maggiore chiarezza. Io di Genova non sapevo nulla perché non ero stato chiamato a raccontare quel tipo di realtà, e devo ringraziare tutti i tecnici che mi spiegavano le strade, le piazze, perché quel punto era particolarmente pericoloso, e è stato un'avventura. E da un punto di vista professionale e personale è stato certamente, o quasi posso dirlo, bellissimo, ma certamente dal punto di vista storico e politico ha segnato una pagina molto molto buia, che avrebbe avuto ripercussioni per tutti i nostri 20 anni che abbiamo visto successivamente.
1: Senti, l'ultima battuta prima di lasciarti andare, in 30 secondi, dicevamo, a noi interessa anche molto la parte giornalistica, no? Naturalmente per mille motivi. Ilaria anche oggi mi ha raccontato, ma negli anni, ma insomma nel tempo, anche le difficoltà che si avevano, perché oggi insomma basta una scheda in uno zainetto, in un telefonino e vai in diretta live, bastando schiacciare un pulsante. All'epoca non era così, c'erano già i telefoni cellulari, per carità, quello sì, quindi ti permettevano di essere in diretta, ma le immagini dovevano essere portate fisicamente in un posto, in un punto che poi dava il segnale. Vi raccontava oggi Ilaria che appunto grazie all'editore era stato fatto non solo

0: solo nella sede questa possibilità naturalmente di trasmettere le immagini, ma anche a Corte Lambruschini, che c'era un ufficio decentrato, diciamo così, dove si poteva portare più facilmente, non essendo nella zona rossa, le immagini, soprattutto della zona della foce. Quindi
1: se lo ricorderà Gianluca che cosa ha significato questo, perché noi che eravamo in conduzione ovviamente ci alternavamo nella conduzione, poi ci collegavamo con Elisabetta, con Davide, con i giornalisti che erano sul campo a girare con le telecamere a spalla le immagini per strada, che poi correvano e andavano al punto di emissione in Corte Lambruschini per fare in modo che quelle immagini che avevano su cassetta diventassero immagini in onda. E quello che io ho detto oggi, ci terrei a ribadirlo qui, è che tante emittenti, tutte avevano tante telecamere in giro per Genova, ma nessuno aveva organizzato un meccanismo che poi noi abbiamo scoperto e collaudato in onda facendolo, per cui le cassette arrivavano al punto di transito, che era appunto nella zona di Corte Lambruschini, così potevano andare in onda, tutti avevano cassette piene di immagini che non sono mai andate in onda le altre emittenti. La nostra chiave e la nostra soluzione è stata trovare quel transito, volerlo, cercarlo, perché avevamo capito che se ci fossero stati degli scontri nella zona di Piazza Paolo Danovi, di Corso Buenos Aires, noi non avremmo avuto copertura, perché da quassù non si vede quella zona perché è coperta dai palazzi. Quindi abbiamo attivato questo transito. E che cosa succedeva? Che in diretta andavi con la telecamera dall'alto che riprendeva tutte le immagini in diretta, ma le immagini che ci arrivavano da loro, da Elisabetta, da Davide, erano in differita, di pochi minuti, di pochissimi minuti.
0: Ma loro sono stati bravissimi. Diventavano vere commentando, loro li commentavano.
1: Perché noi li chiamavamo al telefono, perché esatto, i cellulari c'erano, e loro al telefono cellulare ci raccontavano esattamente
0: quello che avevano visto
1: e c'era una piccola discrasia tra la loro voce che raccontava e le immagini, che però noi sapevamo,
0: Davide,
1: ma siamo andati in maniera spontanea a fare.
0: Voglio intervenire tutti con le tue parole, Elisabetta.
2: Velocemente, Matteo, proprio per commentare questo, dicevo che erano in differita di pochissimo, proprio perché eravamo lì sotto con i cameraman, o comunque i tecnici, salivamo su a Corte Lambruschini il tempo di fare un trasferimento. Oggi nel 2026 parlare di cassette Ilaria di nuovo fa così pensare a un'epoca molto molto molto lontana. Oggi sappiamo tutti gli strumenti
0: Elisabetta,
2: che ci sono. Neanche più fisici.
3: Confermo quello che dice Ilaria, queste corse a portare le cassette, poi il tentativo in onda comunque di sapere che stavi commentando quelle immagini, era un senso di medesimazione in
0: Gianluca.
1: Davide si ricorderà che cercavamo in onda di far capire che cosa stavamo trasmettendo,
3: esatto.
1: Voi
0: Gianluca
1: dovevate vedere.
4: Sì, una considerazione che sì, al di là del dato tecnico, che comunque cioè, da certi punti di vista siamo stati modernissimi ma anche antichi, perché appunto eravamo molto anni 90 con il commento radiofonico di fatto, perché poi appunto c'era questa difficoltà monumentale fra la discrasia appunto di cui parlava Ilaria, fra le immagini che venivano trasmesse e il nostro commento, e soprattutto il nostro commento sulla telecamera fissa che appunto inquadrava queste immagini drammatiche, fra l'altro del fumo che si alzava nero o bianco a seconda di quello che stava succedendo. Quello che secondo me ha segnato una vera e propria cesura rispetto al passato, oltre al dato tecnico che è stato importante, ricordo Alex con cui discutevamo ogni volta come piazzare, come fare arrivare appunto il più presto possibile il materiale, è stato il linguaggio. Il linguaggio dell'immediatezza, della diretta, la diretta continua, che era in parte mutuato dai grandi player internazionali, la CNN già c'era, però noi fummo i primi davvero a restituire immediatamente quello che succedeva in tempo reale senza limiti. Perché ricordiamo, c'erano i collegamenti in diretta anche alla Rai e a Mediaset, ma non avevano questa durata spropositata che avevamo noi. Noi dovevamo reggere la diretta per mezz'ora, Ilaria e io ci alternavamo per turni massacranti di diretta, e quello che cambiò fu esattamente questo. Qualche cosa che poi è stato esattamente, ha ricalcato anche il vostro percorso e anche il mio percorso professionale. Il primo canale è diventato un canale All News, il mio percorso mi ha portato poi in un canale All News, quello è stato il periodo d'oro dell'All News, e diciamo il primo canale, noi veniamo da Stream News, noi romani, quindi per certi aspetti ci provavamo a fare All News, ma non l'avevamo fatto davvero 24 ore di seguito. Ecco, quello fu davvero un cambiamento di

0: registro significativo e storico.
1: È vero, assolutamente. Insomma, oggi, come dicevi tu, giustamente.
0: Non a caso riuscimmo a dare il bianco a Rai Mediaset, su cui si potrebbe anche discutere a lungo sulla volontà politica di trasmettere un commentario sul sushi o uno sui cigni. Però è anche vero che noi eravamo in onda sempre, loro avevano semplicemente i buchi informativi, e questo fece l'enorme differenza. E questo
1: è quello che oggi, come dicevi te, Gianluca, è oggi ancora primo canale, dopo 25 anni da quel giorno, un all news in onda, non dico tutto il giorno, ma quasi, ci sono certe volte, Carla Elisabetta e Dario, che siete ancora con me, quante dirette facciamo, non solo ovviamente per il Maltego, ma insomma per tutto, e quindi insomma primo canale è rimasta una televisione di servizio.
2: Se posso dire una cosa, è che grazie a un sindaco di una grandissima responsabilità e maturità politica, con delle profondissime radici culturali, che fu Beppe Perico, il G8 rimase a Genova, perché io qua la delibera di maggio, a maggio il G8 doveva essere trasferito a Milano, perché non c'era, secondo la Presidenza del Consiglio, la sicurezza per alloggiare i capi di Stato, i giornalisti, le delegazioni. E lì devo dire, ci sono i verbali con Perico e la mia persona, eravamo riusciti a convincere la Presidenza del Consiglio di mantenere il G8 a Genova, perché Perico e anch'io genovese non volevamo perdere le centinaia di miliardi, c'era ancora l'euro, di finanziamenti che servivano per rimettere a nuovo la stazione marittima che era fatiscente, rifare caricamento e tutta una serie di altri lavori di illuminazione di tutta Corsa Italia.
1: Allora andiamo a sentire un frammento prima di andare da Dario Vassallo, volevi dire una cosa?
3: No, volevo raccontare un aneddoto, ma lo possiamo anche fare dopo.
1: Allora facciamo così, sentiamo quella famosa telefonata del sindaco Perico, che in qualche modo anche quella entrò nella storia.
4: Un ospite importante al telefono, direi che come TV di servizio avevamo bisogno delle parole, ovviamente in questo momento particolarmente duro, difficile per Genova, del sindaco proprio di Genova, Giuseppe Perico, che è in collegamento telefonico. Buonasera signor sindaco.
5: Buonasera.
4: Buonasera, sindaco, un commento non glielo chiedo, io le chiedo innanzitutto...
5: Sono qui in Piazza Dante, dove sto cercando di convincere i dimostranti a ritornarsene via, perché sono questi dimostranti pacifici, in modo tale che la polizia possa...
4: Signor sindaco,
5: seguire...
4: tanto la stiamo vedendo con le nostre telecamere mentre lei sta parlando.
5: Dicendo perché la polizia possa più liberamente andare a inseguire e a perseguire quelle bande di razziatori che sono in giro per la città.
4: Ecco, l'invito ai genovesi qual è in questo momento? Perché molti genovesi stanno alla finestra a vedere uno spettacolo che non è uno spettacolo, è un disastro.
5: È uno spettacolo orribile, speriamo che cessi presto. Se cominciano quelli che sono la maggior parte dei manifestanti, che sono persone pacifiche, incominciano chiaramente a dissociarsi, come mi auguro che succeda tra poco qui in Piazza Dante, certamente si potranno isolare i violenti.
4: Ecco, lei sta chiedendo quindi al gruppo del GSF, tanto per dire la parte meno violenta, chiaramente la parte più pacifica del corteo, quella che ha sfilato ieri,
5: di rinunciare
4: a questo assedio.
5: Di ritirarsi. In maniera tale che quelli che stanno facendo dei disastri possano eventualmente essere logicamente perseguiti.
1: Dario Vassallo, il tuo aneddoto, e poi saluto anche Luca Russo. Ciao Luca, ben trovato.
6: Buonasera, buonasera a te Matteo, buonasera ai telespettatori.
1: Allora, prima l'aneddoto di Vassallo.
3: Una cosa, tanto per sottolineare ancora una volta quella che è stata l'importanza di Primo Canale e l'eco che quello che abbiamo fatto in tutta Italia. A settembre, pochi giorni dopo il crollo delle torri, perché nel 2001 c'è stato anche il crollo delle torri, a Genova c'era un famoso regista che è Mario Martone, regista napoletano che vive a Roma, e io ero andato lì a chiedergli un'intervista e mi sono avvicinato dicendo molto timidamente: guardi, sono un giornalista di Primo Canale, una televisione di Genova. Lui mi ha risposto: è Primo Canale, la fama di Primo Canale è stata sovvertita solo da Al Jazeera, prima di Al Jazeera c'era solo Primo Canale, mi ha detto, tanto per
1: l'autista di Bush cosa guardava sullo schermo?
7: Primo Canale
1: mentre aspettava il presidente, pensa un po'.
7: È andata così.
1: Luca Russo, allora ben trovato. Intanto ora anche tu avrai sentito lo stacco iniziale della trasmissione, anche quello che è appunto dopo gli stacchi pubblicitari, vedi sicuramente lo sfondo dello studio, che è uguale, identico a quello di 25 anni fa.
6: Fa una certa impressione sicuramente vedere che insomma si torna a parlare di un evento particolare. Io ho letto in questi giorni.

0: che addirittura qualcuno ha detto che non si doveva tenere a Genova, ma perché Genova è una città inadeguata. Allora, se la inadeguatezza di Genova era legata al fatto che in altra città non sarebbe successo quel che è successo a Genova, beh, io non lo credo, perché come testimonia la storia di questi ultimi 25 anni, fatti come quelli di Genova, con altre dimensioni, con altre conseguenze, a volte peggiori, a volte per fortuna migliori, sono accaduti anche al popolo. Io credo che invece il fatto di avere ottenuto questo vertice a Genova sia stato un aspetto sicuramente istituzionalmente positivo.
1: Grazie.
0: Poi è evidente che è successo quello che è successo e noi lo abbiamo raccontato, direi, in modo puntuale e capillare, grazie al lavoro straordinario di una squadra, con Ilaria, con Dario, con Giovanni, con Davide, insomma con chi allora c'era e ora magari appunto svolge un altro ruolo, ma ricorda con grande spessore e intensità quei giorni di una grande squadra. Ora vedete, io sono qua con una tuta di una squadra di calcio, perché appunto adesso ricopro il ruolo di responsabile di comunicazione del Genoa, ma anche allora era una grande squadra, perché ciascuno sapeva cosa doveva fare, sapeva come muoversi e in qualche modo aveva anche quel briciolo un po' di dico sfrontatezza, neanche spericolatezza, ma anche di coraggio, perché stare in certi luoghi, penso anche a Elisabetta Biancalani, stare in certi luoghi necessitava anche di una dose di coraggio, oltre che di voglia di raccontare. Di,
2: ecco, Luca, scusa, mentre parli mi viene in mente una cosa, ma coinvolgo anche un po' tutti. Io stesso, beh, non ero a Primo Canale, ma comunque lavoravo già a Corriere Mercantile, ero di vedetta all'ospedale San Martino per vedere quello che ovviamente è un ruolo marginale rispetto a tutto, però da ragazzino facevo quello, aspettavo i feriti che arrivavano al San Martino. Però eravamo tutti ragazzi, cioè adesso dopo 25 anni siamo ancora tutti giovani più o meno.
1: Sì. Perché ti giri da me?
3: No, si girava da me.
1: Attenzione, sto
2: giravo da,
1: un po',
2: non giravo da nessuno, cercavo un conforto, cercavo solo un conforto.
3: Girava da me.
2: Però voglio dire, era una redazione giovane, ma tanti giornalisti, anche i miei colleghi che all'epoca lavoravano a Mercantile, ma in altri giornali, siamo ancora tutti giovani oggi. Cioè, cosa significa? Oggi non so se sia impensabile con le redazioni di oggi poter fare quel lavoro lì. Eravamo già tutti a 25, 27, 26, 28 anni, però già pronti per una cosa del genere. Poi è vero che quando ci si trova dentro si fa qualcosa che si va magari anche oltre, però non dico vecchio cronista perché ancora no, però da cronista dico e coinvolgo anche Luca e Davide, insomma eravamo tutti giovani e già pronti per fare un lavoro difficile come quello del cronista. Davide?
4: Io posso dirti che ci siamo scoperti pronti, perché fino a quel momento, io avevo 27 anni, noi facevamo un telegiornale, facevamo i nostri servizi, certo c'era qualche servizio un po' più, come dire, di cronaca interessante rispetto ad altri, ma trovarsi a raccontare, a vivere per strada quello che succedeva in quel momento al G8, beh sì, per quanto ci fossimo preparati, ripeto, non era quello che immaginavamo, per cui ci siamo scoperti pronti. La passione per il giornalismo, lo spirito che io credo ogni giornalista abbia, forse un po' anche in nella curiosità, nel voler raccontare, anche nello spingersi un po' oltre, ci ha portati a fare quel lavoro che molti dei nostri telespettatori di oggi ricorderanno e che stiamo rivedendo. Ricordo proprio con Elisabetta e con Luca, ma soprattutto con Elisabetta, ci sentivamo perché eravamo in due punti magari vicini, ma al tempo stesso per non sovrapporci, ma ci raccontavamo anche in quei momenti dove sei tu, dove sei, dove ci spostiamo. Mettiamoci in sicurezza. Ecco, non era semplice, possiamo anche dirlo, avevamo paura, respiravamo lacrimogeni, ci sono stati momenti difficili. Io, nonostante fosse la fine di luglio e facessi
2: guarda cosa caldo, ti faccio vedere, guarda cosa ha portato Elisabetta questa sera. Un limone di 25 anni.
1: Esatto,
2: fa.
1: L'ho trovato nella borsa del G8 e questo qua è un limone che usavamo per diciamo mitigare gli effetti dei lacrimogeni o dei fumogeni, perché si diceva che è vero, Davide, che sì, si diceva che con il limone
4: anche quello,
2: beh, intanto vedere un limone di 25 anni, insomma, non è proprio una cosa che se qualcuno vuole toccarlo
4: bene.
2: Questo è un limone che ha 25 anni, questo anche
1: e posso
2: della scienza, della scienza, della storia,
4: un aneddoto, scusa, che ho raccontato altre volte, ma che

0: Rende onore anche a un collega che è stato tuo collega Matteo al Mercantile, collega degli altri a Primo Canale, Michele Varì, che mi ha trovato per strada a respirare in maniera difficile in quei momenti. Io non sapevo per nulla, l'ho scoperto lì l'effetto del limone. Lui ne aveva, da cronista di razza, sicuramente solo perché aveva qualche anno in più, qualcuno e me lo diede. Per quello io dico, ci siamo trovati e scoperti pronti, perché forse fino a mezz'ora prima non l'eravamo, ecco, però ci
1: Luca?
0: siamo adeguati.
2: Luca? Non era pronta Genova del resto con quello che è accaduto.
0: Neanche.
2: Non erano pronti gli altri probabilmente.
3: Ma non credo sarebbe stata pronta nessuna città, io credo, perché comunque quello che è successo forse doveva succedere lì o altrove, ma non ci addentriamo in analisi troppo particolari.
1: No,
3: Detto
1: questa sera
3: questo.
1: la politica la lasciamo fuori, facciamo solo cronaca di quello che è stata la cronaca.
3: Assolutamente, sicuramente in noi c'era quella vocazione, la sentivamo, in noi c'era quella dote probabilmente di poter raccontare in un certo modo come abbiamo fatto quello che è successo, però ci siamo misurati sul campo, dal limone prestato da un collega caduto anche a me nella zona di Piazza Giusti a appunto il trovare rifugio, riparo in una certa situazione. Di fatto abbiamo vissuto una scena da guerra, da guerriglia, e quindi nessuno di noi probabilmente fino a quel momento dal vivo e diciamo come coprotagonista aveva vissuto una situazione del genere. L'abbiamo vissuta nel 2001 con il G8 e da lì poi però ecco mi piace sottolineare anche una cosa, da lì è nato anche un modo di fare informazione diverso per quanto riguarda anche Primo Canale, per quanto riguarda quella squadra con quel gruppo di giornalisti, tanto che poi si sono raccontati altri fatti, sicuramente di altre dimensioni rispetto a quello, però da lì è nata una consapevolezza che si poteva fare un'informazione in un certo modo, la si poteva raccontare con un certo tono, lo si poteva documentare anche in un certo modo. Ora sorrido, ma oggi quante TV nazionali usano il telefonino per fare i collegamenti? Noi là usavamo la telecamerina. Io mi ricordo anche la staffetta, gli scooter. Mi ricordo Davide con lo scooter. Avevo usato anch'io lo scooter per portare la mini DV, che allora era il piccolo nastro. Perché oggi, se parli a un ragazzo di nastri, quasi sorride, ti guarda come se fossi un boomer. Però c'erano i nastri, c'erano le famose BVU, poi c'erano le Beta che erano un po' più piccole, e poi c'erano le mini DV piccoline, che erano quelle che usavamo con Davide a far staffetta, a portare appunto il nastro con il registrato e farlo sembrare quasi diretta, perché accanto alla nostra voce che arrivava sì in diretta grazie al telefono, c'erano poi questi piccoli nastri che andavamo a portare nel luogo di cosiddetto transito, e lì ovviamente un grande
2: L'abbiamo raccontato,
3: dell'editore,
2: Luca.
3: insomma.
2: Questo l'abbiamo raccontato, ma
3: Sì.
2: io scusami, quando tu hai specificato giustamente in un'altra città sarebbe stato lo stesso, io ho detto Genova perché il G8 non l'abbiamo raccontato a Genova, ma quello che significa, che volevo dire io è che ci siamo trovati pronti a raccontare un sistema che non era pronto.
1: Questo sicuro.
3: Ah, certo.
1: Luca, prima di salutarti, Luca, dobbiamo chiudere. Ti faccio ovviamente anche te vedere uno dei tanti frammenti che abbiamo recuperato, che tanto stiamo facendo vedere anche in questi giorni per intero, però un piccolo frammento naturalmente di un Luca Russo giovanissimo. Ciao Luca, buona serata e buon lavoro.
3: Buona serata, che non sta giri, viva!
4: Ciao Luca!
2: Ciao!
5: Ciao!
2: Viva la squadra!
6: Ieri vi avevamo documentato la posa dei primi New Jersey in città, oggi c'è la posa delle prime cancellate. Questa, per esempio, è alta addirittura 5 metri. È una cancellata che è stata posta proprio di fronte al Palazzo Ducale, cioè in salita Pollaioli, una delle tante che è comparsa attorno alla zona rossa e che dalle 7 di mercoledì mattina sarà chiusa. E dunque questo portone che ora è spalancato sarà chiuso e sarà presidiato dalle forze dell'ordine. Per passare, oltrepassare questa zona, bisognerà esibire un pass. Ma c'è una particolarità che riguarda questa cancellata, questa di salita Pollaioli, ed è la protezione in alto, una protezione che solitamente viene fatta in esterno, invece in questo caso è fatta internamente. Forse si è detto per proteggere le forze dell'ordine dal lancio degli oggetti, in questo caso comunque forse il piano per scavalcare potrebbe essere più facile per i contestatori dal momento che è in obliquo verso Palazzo Ducale e non verso la zona gialla, comunque la zona non off limits.
7: La
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando

Importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Ma sarà ancora interessata dal sole, soprattutto sulle zone costiere, con della variabilità però presente, possibilità di qualche locale piovasco in formazione, soprattutto sulle aree interne appenniniche. Sul Tiguglio la giornata sarà in prevalenza asciutta, un po' di variabilità sarà comunque possibile, con temperature massime intorno ai 30 gradi sulla costa. Infine, sulla provincia di La Spezia avremo un martedì caratterizzato dal transito di annuvolamenti e la possibilità di qualche acquazzone o temporale sparso. Mercoledì avremo una giornata in prevalenza soleggiata in Liguria, entrano correnti più fresche e secche da nord, quindi caleranno le temperature, soprattutto le minime e l'umidità. Le massime ancora rimangono intorno localmente superiori ai 30 gradi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Elisabetta, insomma, stiamo piano piano
1: sì.
0: facendo vedere un po' tutto e soprattutto cercando di tirarvi fuori un po' quello che esatto. avevate vissuto 25 anni fa. Tu hai, oltre il limone, hai anche
1: limone,
0: il blocchetto originale esatto. di 25 anni fa, tra l'altro mantenuto perfettamente.
1: Veramente,
0: il pass
1: che usavamo proprio per distinguerci rispetto ai manifestanti e soprattutto la pettorina con scritto press,
0: falla vedere,
1: che ci consentiva di evitare appunto di essere confusi con i manifestanti.
0: Qui cade tutto in diretta, benissimo.
1: Si poteva andare a nascondersi dietro la polizia nei momenti di scontro, perché erano veramente tantissimi.
0: Poi tra i tuoi cimeli abbiamo anche
1: tra i miei cimeli lì c'è una sorta di diario che io ho scritto quando quell'estate la TV peraltro chiuso un paio di settimane, una cosa storica perché poi non l'ha mai più fatto. Dopo quello sforzo io andai per non dimenticare, perché ho la memoria molto labile. E prima parlava Davide della paura, anche Luca, che si aveva. Leggo due righe. Salgo sul ponte vicino a Brignoli e sopra la ferrovia. È guerra, punto esclamativo. In via Tolemaide, in fondo a Corso Gastaldi, vedo auto e bidoni in fiamme, ombre nere che corrono e distruggono, la gente in piedi dalle ringhiere del ponte a guardare. Che ansia, che paura. Voglio avvertire la TV che non ho più scheda. Sul telefono si parlava anche dei diversi metodi di comunicazione. Chiedo a una ragazza se mi fa fare il numero verde. Ok, li avverto di chiamarmi loro. Non so proprio cosa fare. Temporeggio, ho paura ad avvicinarmi al casino. Mi chiama Davide Lentini, mi dice di andargli incontro, proprio là verso le auto che bruciano, perché lui è lì vicino. Ok, gli dico, ma ho una fifa, punto esclamativo, questo non glielo dico. Mi spingo quindi in via Tolemaide, ci incontriamo. Torniamo verso Brignole e io ho sempre paura. Non so cosa ci faranno, non capisco se ci faranno qualcosa. Questo per rendere
0: l'idea. Questo l'hai scritto quando?
1: L'ho scritto nell'agosto del 2001, quindi dopo il G8, quando sono andata in ferie, visto che io amo molto scrivere, ho scritto una sessantina di pagine perché volevo mettere per iscritto.
0: Sì. Potresti arrivare a 100 e fare un libro, tanto ti rimetto questo. Che
1: il pass, era un po' più giovane, come tu hai fatto notare più volte ormai dall'inizio.
0: C'è ancora Davide con noi, ancora collegato. Dario,
2: perché quel pass, Matteo, anche io lo avevo, non portavo la pettorina perché
0: devo cercarlo anch'io.
2: Ritenevo fosse troppo pericoloso girare con quella pettorina perché c'era il rischio che alcuni manifestanti, sappiamo che anche alcuni cameraman nostri sono stati presi di mira all'epoca, vennero colpiti proprio perché portavano una telecamera, noi stessi ogni tanto avevamo la telecamerina. E quel pass io uscivo, nonostante fosse caldo perché eravamo appunto alla fine di luglio, con un gilet, e il pass lo nascondevo quando mi trovavo in mezzo a manifestanti, lo tiravo fuori da questo gilet un'ora e mezzo alla polizia, proprio per evitare di prendere le botte dall'una o dall'altra parte.
3: Capite che è un cortocircuito totale, sì. Quando uno che ha un pass da un giornalista deve nascondere e far vedere che non lo è, perché altrimenti
2: oggi,
3: non è tutelato.
2: Dicevo che ci eravamo trovati pronti, erano piccoli escamotage perché ci eravamo resi conto che in mezzo ai manifestanti i giornalisti non erano ben visti.
0: Beh, ancora oggi assolutamente.
2: In mezzo alla polizia potevano scambiarti per un faccino roso e quindi tiravo fuori il pass.
0: Esatto. Dario, tu hai vissuto la televisione di 25 anni fa e la televisione di oggi, Primo Canale edizione 2026. Abbiamo parlato prima con Luca, con Davide, con Ilaria, Elisabetta e tutti gli altri di come

0: anche con Gianluca, ci ha spiegato come, lo sappiamo perfettamente, però come da quell'anno Primo Canale, che insomma è una televisione importante anche a livello nazionale, e tutti riconoscono il ruolo dell'All News, nata in quei giorni ma ancora oggi portata avanti, non tutte le televisioni, anzi le locali pochissime riescono a dare in onda così tante ore, riescono a essere così presenti su ogni fatto di cronaca. Questa è la forza di una televisione, che appunto oggi tu sai che c'è un fatto qualsiasi, accedi Primo Canale e sai che Primo Canale c'è.
1: Indubbiamente quello per la nostra televisione, dico nostra perché la sento in qualche modo mia, sono qui, mi ha chiamato Ilaria perché lavoravamo insieme al giornale e quindi mi conosceva, mi ha voluto qua, io sono qui tra un paio d'anni, dal 1999, quindi la maggior parte della mia carriera l'ho vissuta qui dentro, quello è stato per la nostra televisione proprio un punto di svolta, si è capito, il nostro editore, poi tutti noi, che la televisione poteva essere qualcosa di diverso. Io mi ricordo le critiche e i volti, diciamo così, dubbiosi di molti colleghi, soprattutto di altre televisioni, quando decidemmo, l'editore decise di rinunciare alle pubblicità, alle televendite. Allora, i pomeriggi di solito erano, diciamo così, qualche televisione lo fa ancora adesso, erano dedicate alle televendite, che permettevano da un lato di non avere problemi di produzione,
0: palinsesto,
1: e dall'altro che facevano guadagnare dei soldi. Cioè, dopo questo si decise di interrompere completamente, di creare una All News, e dimostrammo che si poteva fare anche senza essere
2: un po' di orgoglio,
1: i 40 che eravamo durante il G8, perché poi siamo ritornati e eravamo più o meno una decina di colleghi, un po' a Genova, poi si aprirono,
3: i rinforzi se ne erano andati,
1: poi vennero aperte le redazioni nel Tiguglio, poi a Spezia, anche a Savona, Imperia, e di lì si capì che potevamo essere una televisione, e quella siamo rimasti, perché ancora adesso credo che i nostri telespettatori lo possono vedere, ogni qualvolta c'è qualcosa che merita di essere seguito, Primo Canale c'è, insomma, è una sorta di appoggio, quello che si dice servizio pubblico. Ecco, il servizio pubblico, credo, della nostra regione siamo noi.
0: Sì. Ed è anche
3: senza canone.
1: Senza canone,
2: sì. Posso dire una cosa? Io abito a New York da 10 anni e ogni giorno, per sapere le notizie di Genova, apro Primo Canale e leggo tutto. Siete meravigliosi, veramente.
0: Ed è un onore, una responsabilità, vero Elisabetta? Perché comunque lo sappiamo, anche noi che ci lavoriamo tutti i giorni, cosa significa anche quando c'è un fatto, certo. Ci chiediamo subito, è la diretta o non è la diretta? La prima cosa,
3: veramente.
0: Dalla coda d'autostrada a qualsiasi cosa.
3: Esatto.
0: Bisogna subito andare lì e poi da lì decidere se andare in diretta oppure no.
3: Ed è quello che il G8 veramente è stato il punto di svolta, cioè da quel momento l'editore ha capito veramente quanto sia potente l'andare in diretta per eventi che non hanno certo quella caratura, ma che attaccano il pubblico ancora alla televisione, oltre che allo streaming, perché certo. Oggi si può vedere col sito da qualsiasi parte, tantissima gente ci segue anche in quel modo.
0: Ilaria, volevi dire una cosa, poi...
4: No, ma un piccolo aneddoto personale, ma credo che insomma sia anche un po' la chiusura di un cerchio, perché io poi dopo il G8 e dopo quelle 2 settimane di ferie...
3: È vero, te lo ricordi, te lo ricordi.
4: Ho continuato ancora quasi un anno a lavorare qui, a fare il direttore qui, poi sono andata porta a porta, insomma, poi la vita ha portato ad altro, peraltro lavorare stranamente, no? Sarà una coincidenza in un All News, ma, e poi a tornare qui tanto da un altro punto di vista e con un altro ruolo. Però io devo dirvi che la mattina del 14 agosto, quando ero a casa mia e si sente la sopraelevata da casa mia, e ho sentito la quinta ambulanza passare, io sono corsa ad accendere Primo Canale, ovviamente per affetto per Primo Canale, ma anche per la certezza che se qualcosa fosse accaduto a Genova quella mattina, Primo Canale c'era. E io la notizia del crollo di Ponte Morandi l'ho appresa dalla vostra Breaking News,
5: so,
4: io non lavoravo più a Primo Canale, l'ho appresa dalla Breaking News, crollato Ponte Morandi, e dall'audio, scusate ma mi

0: Vengono i brividi perché quello che abbiamo vissuto nel G8 poi l'ho vissuto quella mattina ed era Luca Russo che stava dando la notizia che era appena passato lì vicino al ponte e quando io ho sentito che era Luca a darla ho capito che era vera. Per qualche istante ho sperato che non lo fosse, che non fosse, che di aver capito male,
1: certo,
0: quello che vedevo scritto sulla breaking news. Quando ho sentito Luca Russo al telefono con quello che abbiamo vissuto tutti insieme, ma ho capito che...
1: E questa è la questione anche di un'affidabilità, no?
0: E però c'eravate, c'era Primo Canale, l'ha data Primo Canale con tutto quello che poi hai raccontato ancora pochi giorni fa con la sentenza. Con...
1: Assolutamente. Ilaria, hai citato Porta a Porta, allora vi faccio sentire anche un frammento di Bruno Vespa.
2: E credo che se domani vedremo le immagini esemplari fino a questo momento di oggi, gli antiglobalizzatori avranno avuto successo. Per arrivare qua ho fatto un rapido sopralluogo nella zona rossa, sfondarla mi pare oggettivamente molto complicato, a meno di un corpo a corpo che sarebbe ragionevolmente perdente per i manifestanti, ma che sarebbe sicuramente molto cruento. A chi giova il sangue? Io credo a nessuno, credo che le immagini che abbiamo visto finora siano la risposta migliore. Esiste una fascia importante di popolazione internazionale che non approva la politica della globalizzazione, anche se curiosamente la globalizzazione sta portando lavoro proprio nel terzo mondo, togliendola al primo, non perché siano tutti buoni quelli delle multinazionali, perché lì costa meno, no? La biglietteria della Swissair, l'amministrazione della Swissair è gestita dai tecnici indiani, perché il lavoro in India costa molto meno che in Svizzera, quindi la globalizzazione porta del lavoro via internet anche nei paesi che invece fino a ieri stavano alla fame. Ma onestamente protestare, ricordare la povertà, tirare fuori più soldi per la lotta all'AIDS, si fa come stiamo vedendo in questo momento, alle 7:10 di giovedì, poi non so alle 7:10 che cosa succederà, questo è la cosa che dovrebbe succedere. Se uno tenta di sfondare la zona rossa, non lo so, si fa soltanto del male, credo, e fa del male proprio a chi manifesta pacificamente.
1: E allora questa era la previsione di Bruno Vespa, che appunto auspicava in qualche modo che non succedesse poi nulla. Niente, e poi insomma caos, dividendo anche, come ha detto Ilaria prima, no? Le due anime della protesta.
0: Ti dico come mi tremavano le gambe a intervistare Bruno Vespa, cioè, a quell'età che era arrivato in studio. E noi l'avevamo invitato perché teoricamente avrebbero potuto fare Porta a Porta da questo studio, poi siccome era zona gialla e non zona rossa non avevano poi più permesso e quindi si era creato un link, un legame con la sua produzione, per cui poi lui era venuto ospite, improvvisato, e devo dire che insomma...
1: Davide, vuole dire ancora qualcosa?
3: Sì, visto che siamo in diretta, proprio essere collegati con la stretta attualità, qualcosa che ahimè fa male dopo quello che abbiamo rivissuto oggi del G8 di 25 anni fa. Ci sono notizie che arrivano da Bologna per la manifestazione di quell'uomo morto, fakir, ammanettato. Una manifestazione che doveva essere pacifica si è trasformata invece, e leggo testualmente adesso dai vari siti, in un lancio di bombe carta e di bottiglie molotov, con la polizia che ha caricato un gruppo di antagonisti. La storia, ahimè, che si ripete in forme e città diverse, però abbiamo imparato poco.
1: Assolutamente. Grazie a Davide Lentini, a presto allora. Ti aspettiamo a Genova quando passi di qui, naturalmente.
0: Beh, se posso, visto che Davide c'è ancora, non solo abbiamo imparato poco, ma nel provare a dare anche in queste ore una lettura soltanto unilaterale di quello che è stato il G8, mentre
3: senza
0: credo che noi questa serata stiamo dimostrando quante anime ha avuto, quante immagini ha avuto di tanto tipo. Questo G8 è stato la devastazione del saccheggio di Genova, poi c'è stato morte di Carlo Giuliani con un Placanica che spara, ma poi si capisce, e lo dicono i processi, che era legittima difesa. Poi c'è stato il terribile irruzione alla Diaz, le violenze della Diaz di Bolzaneto, ma è sfaccettato questo G8. Dare un titolo o una interpretazione o un dibattito soltanto unilaterale non fa
3: Dubbio, Ilaria. Io credo
0: non rispetta la storia, ecco, e credo che se c'è una cosa che questo G8 ha insegnato è che con la violenza non si è andati da nessuna parte. Quella fisica allora, quella verbale oggi, che purtroppo ancora ascoltiamo, e adesso giustamente, come ci stai dicendo, i fatti che stanno accadendo poco lontano da qua, quella lezione io spero che prima o poi si impari.
4: Sì, però va detto anche che il 2001 era l'anno in cui ci si aspettava qualcosa di catastrofico, e non dimentichiamo cosa successe a settembre, è l'anno dell'abbattimento delle Twin Towers, che era a New York a settembre, cioè era un anno...
0: Ma tra l'altro
4: in cui...
0: c'era stata un'informativa che un giornalista del Secolo aveva scritto del tentativo di Bin Laden di colpire qua,

0: sì. L'avevano preso tutti per un qualche cosa.
1: No, no, no.
0: E poi un fondo, non dico di verità su Genova, assolutamente allora, non lo sappiamo, ma di scenario
1: allora,
0: globale.
1: Questo lo posso dire perché ormai è uscito. Noi come struttura di missione avevamo le informative dei servizi, sì che dell'ordine pubblico si occupava il Ministero dell'Interno, però noi eravamo a contatto. Il porto era stato chiuso perché c'erano tutte le reti metalliche, avevano paura dei piccoli siluri che potessero affondare o colpire la nave con tutti i capi di Stato, e c'erano anche i delfini, e attenzione a non dire agli ambientalisti perché i delfini sono più sensibili alla ricerca delle bombe. Patriot e antipatriot all'aeroporto di Genova, quindi quelle minacce erano arrivate, assolutamente sì, e si sono poi manifestate purtroppo con la tragica morte di 3.000 persone, non uno, 3.000 persone che erano andate in ufficio come ogni altro giorno con l'abbattimento delle Torri Gemelle.
2: Allora, è andata via senza salutare, no, colpa mia ovviamente che non l'ho fatto, Elisabetta Biancalani, Simona Giani ha dato il cambio. Esce Elisabetta Biancalani, entra Simona Giani. Una Simona Giani all'epoca anche lei giovane?
3: Sì, all'epoca, giusto.
2: Non diciamo che ne aveva, perché sennò...
3: No, possiamo dire, possiamo all'epoca dirlo? Sì, forse ero una delle più vecchie in realtà, avevo 30 anni e comunque, insomma, giovane.
2: Diciamo un attimo... Andiamo a vedere un frammento anche di uno dei tuoi interventi.
3: Buongiorno ai nostri telespettatori, io mi trovo nella sala della Questura di Vita, sala stampa, qui arriveranno praticamente tutte le informazioni dal centro operativo della Questura di Genova, centro operativo che si trova a qualche piano sopra di noi e al quale assolutamente noi non possiamo accedere per ovvi motivi di sicurezza. In questura facevo i collegamenti dalla questura con la collega Lucia Pescio, ci davamo il cambio e noi facevamo da lì degli interventi per innanzitutto informare la redazione di quella che era un po' la situazione dal punto di vista anche delle forze dell'ordine, quindi noi vedevamo proprio entrare e uscire questi poliziotti che andavano, che affrontavano appunto quello che poi era la strada. Io, se ho un ricordo così che mi viene subito in mente, era sicuramente la paura per i miei colleghi che erano in strada, perché io tutto sommato mi sentivo in una situazione di sicurezza, ero in questura e facevo i collegamenti dalla mattina, molto presto arrivavamo lì, e però io mi ricordo appunto Davide, Elisabetta e i loro collegamenti. E mi ricordo anche i tecnici, e ci fu un tecnico che venne a cercare rifugio proprio da noi in questura, e il nostro editore, che era un po' quello che in qualche modo sosteneva anche moralmente tutta la situazione, mi ricordo che chiamò molto preoccupato, perché questo tecnico era stato picchiato, uno dei nostri tecnici, e quindi insomma si informava come erano le cose. Noi non uscivamo molto dalla questura, se non perché purtroppo in quei giorni, soprattutto nei giorni che hanno preceduto il 20, devo dire, c'erano purtroppo una serie di allarmi bomba, che poi molto spesso erano allarmi in realtà non veritieri, per cui spesso si era chiamate ad uscire magari appunto verso Corte Lambruschini piuttosto che verso la Foce, perché c'era un allarme. E io mi ricordo che uscendo dalla questura vedevo i cingolati nella strada e mi sembrava proprio una situazione di guerra, perché il cingolato ricorda comunque un po' il carro armato, insomma, quindi la nostra città veramente in guerra. E quindi in quei momenti in cui si usciva per la strada e si toccava con mano, io appunto avevo 30 anni, non ero una ragazzina, ma avevo sicuramente molta paura, ma mi ricordo che con Lucia avevamo tanto timore per i nostri colleghi, perché comunque vivevamo lì la situazione che loro vivevano poi nelle strade. Quando successe poi il fatto di Piazza Alimonda, la mattina noi alle 6 eravamo già in questura, un gruppo di poliziotti molto ovviamente spaventati, perché noi avevamo 30 anni ma loro secondo me erano molto più giovani di noi, e un gruppo di poliziotti venne e ci fece vedere in che modo poter evacuare se eventualmente la questura fosse stata presa di mira da qualche manifestante, per cui anche in quella situazione, che doveva essere una situazione di sicurezza, le forze dell'ordine avevano molta paura, perché poi è vero che lì eravamo in questura e quello che era successo.
0: E poi però, scusa, c'è stata la conferenza stampa post Diaz.
3: Certo, dopo sì, anche perché lì io mi ricordo

0: Che poi quando tutto sembrava finito, in realtà poi c'è stata anche la situazione. Io mi ricordo che quando finì tutto, e questa è una sensazione che mi sono portata a casa per anni, finalmente riuscì a finire tutto. Oltre alla Diaz, purtroppo poi c'è stato quello che è successo alla caserma, e non so se vi ricordate che voi eravate qua e stavate quasi festeggiando la fine di tutto, no? Io mi ricordo questa situazione, e poi in realtà non era finito.
1: Io mi ricordo questo la sera della Diaz, che noi avevamo sostanzialmente, ci eravamo concessi di chiudere, perché chiudeva a mezzanotte la non stop. Noi avevamo una non stop che iniziava sostanzialmente alle 7 del mattino.
2: Tra l'altro, iniziata la domenica prima, noi siamo andati in diretta dalla domenica prima.
1: Però quella sera della Diaz hanno cominciato a suonare i telefoni, il centralino di Primo Canale. Ed erano gli abitanti che ci avvisavano del fatto che c'era qualcosa di anomalo alla Diaz, e quindi ci dicevano: venite, venite, perché dovete documentare quello che sta accadendo. Quindi abbiamo riaperto la diretta e i colleghi sono ripartiti, io sono andata in diretta, abbiamo raccontato anche la sera della Diaz come era doveroso, e poi c'è stata la conferenza del giorno dopo, le finte molotov, i processi.
2: Vedevamo un elicottero con un faro, non so se te lo ricordi, in lontananza, poi,
1: da qui, e poi
2: abbiamo capito che cos'era, perché era appunto un elicottero della polizia, dei carabinieri, non lo so, che con un faro illuminava la zona della...
3: Davide, vuol dire ci sei ancora? Pensavo che fossi andato via, non pensavo fossi ancora qui.
4: No, semplicemente ricordo quel momento.
3: Stai bene con noi.
4: Eravamo arrivati alla fine praticamente di questa difficile settimana, e ci eravamo concessi un momento di relax quando, come hanno detto gli altri correttamente, ci hanno avvertito di quello che stava succedendo. E oltre all'elicottero bastava affacciarsi per vedere ambulanze, sirene, tutta la zona lì appunto della Diaz illuminata, e da lì poi Elisabetta andò sul posto, era di turno lei, ma eravamo tutti lì, anche perché vivevamo praticamente attaccati alla televisione tutti quanti in un albergo. Tutte le mattine passavamo la zona rossa, i varchi, per rientrare dentro la zona rossa dove si trovava la redazione, e la sera riuscivamo per andare appunto in albergo. Questo è stato anche una parte, diciamo, di convivenza al di là del lavoro, fuori dal lavoro, in quei giorni così complicati.
2: Perché in effetti forse non è stato detto finora che l'organizzazione non è stata soltanto un'organizzazione, diciamo così, televisiva, ma è stata un'organizzazione pratica, perché non si viveva in quei giorni lì, non si dormiva a casa. L'editore aveva
4: non si dormiva neanche Dario, praticamente.
1: Sì, non si, ma io mi ricordo,
2: infatti, sì, aveva affittato delle camere in albergo.
1: Una delle immagini più forti che ho è esattamente quella dei blindati dell'esercito, perché la mattina del 20 luglio, visto che siamo al 20 luglio e ormai è la sera del 20 luglio, quella mattina io ho attraversato via 20 settembre, c'erano i blindati dell'esercito e c'erano i container a bloccare l'accesso via 20 settembre, avevano messo i container nella zona della foce, e lì si era capito che qualcosa nelle comunicazioni era andato non come doveva andare, e che sarebbe stata una giornata complicata come quel 20 luglio è stata nella
3: 30 secondi. Susi Di Martino, De Martini, lei da quei giorni, lei dice più di una volta, l'ho ripetuto questa sera in diverse occasioni, lo diceva anche durante la pubblicità, però Genova è una ferita ancora aperta, resterà aperta per sempre, però ha avuto dei benefici.
5: È una ferita enorme, però ha avuto dei grandi benefici, fra i quali quelli di una stazione marittima nuova che ha dato grandissimo impulso a tutto il settore delle crociere, dei traghetti, ha avuto altri lavori fatti. Ora, fatemi fare un piccolo commento di quello che è stata l'organizzazione. Ci siamo trovati in un vuoto politico, perché il Presidente del Consiglio era Giuliano Amato all'inizio della gestione G8, e il G8 è una struttura della Presidenza del Consiglio. C'erano le elezioni, vinse poi Berlusconi, ma a un mese e mezzo dalla gestione dell'evento. Quindi tutte, diciamo, le nomine che erano state fatte prima, soprattutto mi riferisco alla sicurezza, erano state fatte da Giuliano Amato. Quindi in realtà c'è stato questo vuoto di comunicazione, di potere, che secondo me ha portato a quella disorganizzazione che ha portato a tutti questi disordini in strada. Mentre noi nella struttura di missione non abbiamo risentito di questo. Perché? Perché Giuliano Amato, comunque da uomo intelligente, rendendosi conto dello scenario internazionale, aveva già contatti con Silvio Berlusconi, quindi in realtà, che si sapeva avrebbe vinto le elezioni, quindi in realtà noi avevamo preso tutte le decisioni insieme già allo staff di Silvio Berlusconi, quindi siamo riusciti a portare avanti l'evento per quanto riguardava la dinamica e il successo internazionale. Ricordiamo che G8

0: Rappresenta anche Putin, Bush appena eletto, quindi il successo internazionale di Genova, il successo politico dell'Italia è stato enorme, il successo dell'ordine pubblico è stato un disastro, ma secondo il mio umile parere è dovuto a questo vuoto di potere che si era creato quando è un cambiamento di quel tipo epocale.
1: Grazie a Susy De Martini, grazie anche a Simona Giani per essere stata grazie con noi questa sera, un volto che qualcuno ricorderà con piacere e ritrova con piacere dopo qualche anno. Naturalmente con Ilaria Cavo ci si vede spesso, ovviamente, con
2: un'altra veste,
1: con Dario Vassallo. Tutti i giorni. Grazie a Elisabetta Biancani che è stata con noi questa sera. Davide Lentini, ti risaluto ancora una volta, grazie per essere stato con noi.
3: Ciao Davide.
4: Buon lavoro, ciao Susy.
1: E affido all'ex direttore o direttrice, non so come voleva farsi chiamare all'epoca, non c'era forse ancora tutto questo.
2: A me direttore va benissimo. Guarda, non sono per le quote rosa, per i distinguo.
1: Chi meglio di lei, a parte.
2: Non è con i nomi, scusate, che ci facciamo valere.
1: Non perdiamo tempo.
0: Posso fare un applauso perché questo è importantissimo. Finalmente qualcuno dice: non è con un nome che si fa la persona. Io sono un medico, non una meditessa.
1: Ovviamente da Massimo Sapelli a Francesco Righi, ovviamente
2: sono
1: sarebbe
2: tutti grandiosi, è lunghissimo l'elenco, poi l'elenco visto le immagini di Giovanni Porcella,
1: viene in mente, ovviamente,
2: che anche lui aveva dato tanta sostituzione in conduzione, questo visto che c'era l'immagine di Giovanni è stato preziosissimo anche lui, siamo stati io, ma anche la segreteria,
5: scusa,
2: Renata, un saluto a Renata lo vorrei fare perché lei c'era in segreteria ed era stata molto, molto
5: Renata,
2: attiva.
5: Renata, e possiamo ricordare anche il nostro tecnico
2: Enrico Cominoli. Credo che possiamo chiudere con un saluto a loro.
5: È vero, sì, giusto.
1: Grazie allora a tutti per essere stati con noi questa sera.
2: Un ringraziamento all'editore che ha creduto nel progetto, perché senza l'editore dietro tutto questo la parte giornalistica da sola non avrebbe potuto.
1: Ci crede anche oggi con tanta forza, insomma lo vediamo tutti i giorni, caro Dario, in redazione, l'entusiasmo anche, insomma, anche a me che sono il direttore, ma poi a tutti, insomma, anche il modo con cui ci guida e qualche volta anche, insomma, ci sprona, ma è bello così, insomma, perché avere una guida importante non è perché ovviamente il mio editore che dico questo, però insomma penso che avere già al mattino qualcuno che ti aiuta, che abbia entusiasmo soprattutto nel lavoro, penso che sia fondamentale, che poi viene trasmesso a tutta la squadra. Grazie per essere stati con noi, speriamo di essere riusciti a offrirvi un ricordo di quello che è stato 25 anni fa, di quello che è stata Primo Canale 25 anni fa. Buonanotte.

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio, Divite Zero San Pellegrino, vari tipi 750 ml, due pezzi a 1,10€. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
6: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
7: Io scelgo Palsi perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I
8: can with Palsi. Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
9: Madre, quando si dona?
10: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
8: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

Il G8 di Genova raccontato con gli occhi e le telecamere di Primo Canale, che divenne vera TV di servizio. Il 20 luglio 2001 la morte di Carlo Giuliani entrò nella storia. Ancora episodi di violenza a Genova, nelle scorse ore una rissa a Cornigliano e nasce in andarsela il progetto H24. Il comune intanto chiede più risorse per la sicurezza. E a chiedere più sicurezza anche gli autisti AMT dopo gli episodi di violenza a bordo dei bus. Oggi lo sciopero di 4 ore a Genova, al quale ha aderito il 90%. La morsa del cardo non abbandona la Liguria, a Genova ancora bollino rosso per la giornata di domani, da mercoledì invece declasserà a giallo.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale, buon lunedì. Partiamo questa sera dal G8 di Genova. Sono passati 25 anni quando Genova ospitò il G8, uno dei momenti più tragici per quello che poi è accaduto nei giorni di luglio, che ha fatto la storia di questa città. Primo Canale l'ha raccontato in diretta come TV di servizio, un'intera settimana dedicata a questo. E allora riviviamo che cosa è accaduto il 20 luglio 2001 con la morte di Carlo Giuliani, con tutto quello che rappresentò per Genova. Il servizio di apertura questa sera di Dario Vassallo.
1: È il giorno che ha cambiato per sempre il volto del G8 di Genova. Venerdì 20 luglio 2001, mentre i grandi della terra sono riuniti a Palazzo Ducale, nelle strade della città decine di migliaia di manifestanti scendono in piazza. Quella che avrebbe dovuto essere una giornata di protesta si trasforma in ore di violenza, cariche, incendi e scontri. Le autorità hanno predisposto un imponente dispositivo di sicurezza, con la città divisa tra la cosiddetta zona rossa, interdetta all'accesso e protetta da barriere e forze dell'ordine, e le aree esterne dove si concentrano i cortei e le iniziative del movimento No Global. La situazione precipita nella tarda mattinata quando alcuni gruppi di manifestanti violenti, riconducibili all'area dei cosiddetti Black Bloc, iniziano a danneggiare edifici, automobili e attività commerciali. Vengono appiccati incendi ed erette barricate improvvisate. Le forze dell'ordine intervengono in diversi punti della città con cariche e lanci di lacrimogeni. Le immagini trasmesse in diretta dal Primo Canale mostrano una città trasformata in un campo di battaglia: cassonetti rovesciati, auto incendiate, vetrine infrante e manifestanti che cercano di sottrarsi alle cariche. La contrapposizione tra forze dell'ordine e gruppi violenti finisce per coinvolgere anche persone che partecipano pacificamente alle manifestazioni. Nel primo pomeriggio la tensione raggiunge il suo punto più alto. In piazza Rimonda e nelle strade circostanti si verificano nuovi scontri. Un gruppo di carabinieri viene aggredito e costretto a ripiegare. Uno dei mezzi dell'arma rimane isolato e circondato dai manifestanti. È in quei minuti che Carlo Giuliani viene colpito mortalmente. Le immagini della sua morte fanno rapidamente il giro del mondo. Gli scontri proseguono per ore e alla fine il bilancio della giornata è pesantissimo. Un morto, centinaia di feriti e numerosi arresti e fermi. La sera Genova appare devastata e le immagini di Piazza Rimonda sono rimaste per anni nella memoria di un paese chiamato a confrontarsi con le responsabilità delle istituzioni, la violenza delle piazze e il diritto di manifestare pacificamente.
0: E adesso allora andiamo a vedere le immagini tratte dall'archivio storico di Primo Canale del momento in cui l'emittente ligure annunciò la morte di Carlo Giuliani. Ai tempi direttore era l'attuale deputata, nonché consigliera comunale di Noi Moderati, Ilaria Cavo. Vediamo.
2: La notizia sicuramente di quelle che non si possono rimandare. Elisabetta Biancalani.
3: Sì, Ilaria, purtroppo ho una notizia non positiva da dare. Mi trovo qui in piazza Rimonda e è morto un ragazzo, un manifestante, penso che abbia una ventina d'anni. Gli hanno da poco coperto il viso e il corpo con un telo bianco. Una dottoressa del Genoa.

0: Social Forum, una dottoressa volontaria che l'ha soccorso insieme alla Croce Rossa, ha detto che presentava un'escoriazione sulla fronte che poteva sembrare un'escoriazione da una pietrata, e poi presentava sembra un buco non grosso vicino allo zigomo, e perdeva sangue dalla bocca e sembra che fosse già morto nel momento in cui è stato soccorso.
1: Non c'è evento che valga la vita di una persona, dice il sindaco di Genova Pericu quando viene a sapere della morte del ventenne deceduto in piazza Alimonda durante le manifestazioni di oggi per il G8. Non c'è evento che sarà ricordato a Genova dopo quello che è successo. Una giornata triste, davvero triste per il capoluogo ligure. E a rovinare tutto è stato un gruppo ristretto di fanatici ed estremisti.
2: Questa sera Primo Canale dedicherà una lunga puntata condotta dal direttore Matteo Angeli, tanti ospiti, tanti giornalisti di quella che era la redazione di Primo Canale che raccontò il G8 nel 2001. E adesso parliamo invece di attualità, di quello che sta accadendo in città, nel capoluogo ligure, perché proseguono a Genova gli episodi di violenza, ultimo solo in ordine di tempo una rissa avvenuta nel quartiere genovese di Cornigliano. Nel frattempo quest'oggi, come avevamo già annunciato in precedenza, nella zona della Darsena parte il progetto H24 con un presidio fisso proprio in una delle zone più complicate dal punto di vista della sicurezza. Aurora Bottino.
3: Parte oggi il nuovo presidio permanente della polizia locale alla Darsena, attivo 24 ore su 24 tra la stazione della metropolitana, calata Simone Vignoso, via Rubattino e le aree vicine a via Gramsci. Pattuglie fisse, controlli continui contro degrado, spaccio e reati predatori. Una risposta alle tante richieste dei residenti che da tempo denunciavano una situazione insostenibile, chiedendo l'intervento da parte delle istituzioni. È ormai un covo di spacciatori tossicodipendenti, raccontava uno studente al secondo anno della facoltà di economia dell'Università di Genova in occasione dell'ultima rissa bottigliate avvenuta in zona. Solo un mese fa la presidente del Comitato Diritto e Legalità aveva chiesto l'intervento dell'esercito. Intanto nel resto della città continuano le segnalazioni e i video che rimbalzano sui social tra Facebook e WhatsApp, raggiungendo milioni di visualizzazioni. L'ultimo di una lunga lista è quello di una signora che dalla finestra di casa riprende una maxi rissa scoppiata sul marciapiede di via Cornigliano, nell'omonimo quartiere del ponente genovese. In cinque prendono a pugni e calci un ragazzo finito a terra, mentre diversi passanti tentano di intervenire per bloccare la mattanza. Solo nel weekend un altro episodio simile, decine di giovani sudamericani che si picchiano furiosamente a campi a pochi passi da un noto locale della zona, una discoteca che il questore negli anni ha chiuso più volte proprio dopo risse e violente aggressioni.
2: E sul tema della sicurezza, ma anche su quello dei rimpatri, si scalda e si scontra la politica, con la presenza sempre più in dubbio dell'arrivo in città del ministro degli interni Piantedosi. A Genova ci sono anche le richieste del comune, richieste che guardano a maggiore risorse per la città. Sentiamo.
4: È un clima sempre più teso quello che si respira nella politica sull'asse Genova-Roma e che ha messo al centro il tema della sicurezza. Ultima solo in ordine di tempo la querela sulla presenza del ministro degli interni Matteo Piantedosi a Genova dopo lo scambio a distanza con la sindaca Silvia Salis. Le posizioni diametralmente opposte tra Salis e Piantedosi sulla gestione della sicurezza, legate anche all'uso del taser per la polizia locale, sono al centro del dibattito. Un braccio di ferro che rischia ora di far saltare o quantomeno di trasformare in un terreno di durissimo scontro politico istituzionale l'imminente visita del ministro a Genova per la firma dei patti per la sicurezza, e visita che sarebbe dovuta essere il 23 luglio, poi slittata al 24 e ora più che mai in forse. La miccia è esplosa a seguito delle ultime direttive arrivate da Roma. Il Ministero dell'Interno ha infatti posto due condizioni chiare per blindare i piani di sicurezza cittadini: l'introduzione del taser per la polizia locale e l'apertura alla realizzazione di un centro di permanenza per il rimpatrio sul territorio, il cosiddetto CPR. La risposta della giunta genovese non si è fatta attendere ed è stata categorica, irricevibile. Sul tema nelle ultime ore è ancora intervenuto Palazzo Tursi in difesa della polizia locale, che non può caricarsi di tutto. Secondo la sindaca, la copertura globale dei punti critici cittadini non può ricadere su un unico comando. Non possiamo fare uno sforzo su tutti i campi e su tutti i punti di criticità della città. La polizia locale sta facendo il possibile ed è sempre presente, come dimostra la risposta immediata sulla linea 71, ma da soli non possiamo farcela. La richiesta è stata quindi anche quella inoltrata al questore con più forze dell'ordine. Per la sindaca la radice del problema è legata alle carenze di organico complessive. Le stesse forze dell'ordine sono in difficoltà numerica ed è proprio per questo che serve un investimento a livello governativo. Se si ha a cuore la sicurezza,

0: sicurezza, bisogna investire sulle risorse, le sue parole.
1: Proseguono le indagini degli inquirenti sulla morte di Alice, la bimba di 11 anni che è rimasta risucchiata dal bocchettone in piscina a Sestri e Levante. Ci sono novità anche dal punto di vista legale e intanto si aspetta l'autopsia di domani. Anissa De Filippi.
2: Sarà eseguita domani l'autopsia sul corpo della piccola Alice, la bambina di 11 anni morta tragicamente in una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante. La famiglia, distrutta dal dolore, ha scelto il riserbo più assoluto, ha però nominato come proprio legale l'avvocato Stefano Savi e sarà presente all'esame autoptico con il proprio consulente di parte, il professor Ventura, direttore dell'Istituto di Medicina Legale di Genova. Le indagini coordinate dalla Procura di Genova si concentrano anche sulle caratteristiche della vasca, una piscina di piccole dimensioni con appena un metro d'acqua ma dotata di un sistema di aspirazione particolarmente potente. Gli inquirenti stanno verificando se l'impianto fosse a norma e se fossero state effettuate regolarmente le operazioni di manutenzione. In queste ore la Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure, guidata dal capitano Florio, sta acquisendo tutta la documentazione relativa alle autorizzazioni e agli obblighi di legge per la gestione della piscina. Nei prossimi giorni, una volta raccolti tutti gli atti anche dagli altri enti competenti, verrà inviata un'informativa integrativa al pubblico ministero.
1: Adesso la notizia che riguarda Annun, che è il presidente dell'Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese, che è detenuto in carcere dal 27 dicembre 2025 con l'accusa di finanziamento al terrorismo palestinese. Ha scritto ai giudici una lettera per difendere la propria attività e quella dell'associazione. Nella missiva Annun ribadisce che l'associazione ha sempre operato nel pieno della legalità, svolgendo esclusivamente attività umanitarie a favore della popolazione civile di Gaza. Tra i progetti citati, adozione a distanza dei bimbi rimasti orfani, sostegno al sistema scolastico palestinese, ancora distribuzione di aiuti alimentari e kit igienici, il gemellaggio tra famiglie italiane e famiglie gazzawi. Annun ammette di aver espresso posizioni critiche nei confronti delle politiche israeliane e delle conseguenze sulla popolazione civile, ma rivendica il diritto di stare dalla parte delle vittime per difendere i principi di solidarietà e giustizia internazionale, senza però avere l'accusa addosso di terrorismo. Restiamo umani, la lettera che conclude così con queste parole: Annun si trova attualmente in carcere nella massima sicurezza in attesa di processo. Genova quest'oggi bloccata dallo sciopero AMT, che ha visto un'adesione molto alta al 90%, mezzi fermi per protesta contro le violenze subite all'interno dei mezzi da parte degli autisti. E poi però la situazione che si è riversata sulle strade, il bollino rosso per caldo, tante le persone rimaste a piedi davanti alla prefettura. Intanto il grido d'allarme, la richiesta dei sindacati, vediamo.
2: Adesione record al 90% per lo sciopero AMT a Genova. Mezzi praticamente fermi in tutta la città, con pesanti disagi per pendolari, lavoratori e per i tanti turisti presenti in questi giorni. Lo sciopero è stato proclamato come risposta alle continue aggressioni e danni degli autisti. Tra gli episodi più gravi, il pestaggio di un conducente a Cornigliano a fine turno e la sassaiola contro un bus in Val Varenna. Durante il presidio davanti alla prefettura, il segretario provinciale UGL Autoferro, Roberto Piccardo, ha lanciato un grido d'allarme.
3: Non è possibile venire a lavorare e non sapere appunto se riesce a arrivare a casa vivo o sano e salvo. Quindi i colleghi e le colleghe, soprattutto quest'ultime, sono ancora più preoccupate, ormai si radunano spontaneamente nei depositi e ci chiedono delle risposte che purtroppo noi cerchiamo di fare il possibile, ma sono le istituzioni che devono garantire la sicurezza e non i sindacati. Noi nonostante tutto siamo qua per portare al governo questo grido d'allarme, perché qua la situazione sta per veramente, prima o poi ci scappa il morto.
2: I sindacati chiedono l'intervento immediato delle forze dell'ordine sugli autobus, soprattutto sulle linee notturne, e un tavolo permanente con comune, prefettura e azienda per garantire la sicurezza. La sindaca Silvia Salis ha riconosciuto il problema, ma dice che non può ricadere tutto sulla polizia locale e chiede un aiuto concreto da tutte le altre forze dell'ordine, perché da soli, dice, non possiamo farcela.
1: Nella giornata di oggi ha ripreso a bruciare l'incendio che da ieri impegna i vigili del fuoco a Genova, i volontari dietro al Biscione sulle alture di Quezzi. A Genova l'allarme era scattato già ieri pomeriggio, poi tante le chiamate al numero di emergenza, sul posto l'intervento di diverse squadre dei pompieri e dei volontari della protezione civile. Altissime temperature hanno creato più difficoltà nello spegnimento delle fiamme, che sono poi ripartite nella giornata di oggi con l'ulteriore intervento dei vigili del fuoco. E a proposito

0: A proposito di caldo, prosegue l'ondata di calore anche in Liguria. A Genova è bollino rosso ancora per la giornata di domani, tanti giorni da bollino rosso, il massimo per il caldo. La situazione da mercoledì dovrebbe migliorare con temperature che dovrebbero in parte diminuire, ci racconta tutto Chiara Orru.
1: Dopo un lunedì da bollino rosso per il caldo estremo, anche martedì resterà all'insegna dell'allerta massima. Da mercoledì 22 luglio però è atteso un primo miglioramento. Secondo l'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, il livello di rischio scenderà a 1, corrispondente al bollino giallo. A favorire la tregua sarà l'indebolimento dell'anticiclone africano, che negli ultimi giorni ha interessato a lungo la Liguria. Da metà settimana sono previste temperature in calo e un'umidità meno opprimente, condizioni che renderanno il clima più sopportabile. Diverso il discorso per il mare, che continuerà a mantenere valori eccezionalmente elevati. La temperatura dell'acqua ha infatti raggiunto i 28,5 gradi negli strati più profondi e sfiora i 30 gradi in superficie, confermando un Mediterraneo ancora decisamente bollente.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. L'arrivo di correnti più fresche e umide dal nord Europa porterà forti contrasti sulle regioni del nord. Anche martedì ci aspettiamo equazioni temporali, soprattutto tra Lombardia e nord-est, ma qualche fenomeno, qualche temporale sarà possibile anche in Liguria, segnatamente sui rilievi e sullo Spezzino. Temperature in lieve calo, ma ancora con massime oltre i 30 gradi. Sull'Imperiese e sulla costa, tempo in prevalenza soleggiato, qualche temporale invece si formerà poi nell'entroterra, soprattutto nelle ore pomeridiane. Andiamo a vedere la provincia di Savona, con una giornata caratterizzata da un po' di variabilità. Qualche acquazzone temporale potrà interessare le aree montuose interne e poi localmente sconfinare anche sulla costa, soprattutto sulla Finalese. A seguire la zona di Genova sarà ancora interessata dal sole, soprattutto sulle zone costiere, con della variabilità però presente, possibilità di qualche locale piovasco in formazione, soprattutto sulle aree interne appenniniche. Sul Tiguglio la giornata sarà in prevalenza asciutta, un po' di variabilità sarà comunque possibile, con temperature massime intorno ai 30 gradi sulla costa. Infine, sulla provincia di La Spezia avremo un martedì caratterizzato dal transito di annuvolamenti e la possibilità di qualche acquazzone o temporale sparso. Mercoledì avremo una giornata in prevalenza soleggiata in Liguria, entrano correnti più fresche e secche da nord, quindi caleranno le temperature, soprattutto le minime e l'umidità. Le massime ancora rimangono intorno, localmente superiori ai 30 gradi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
3: Donare sangue
4: significa fare qualcosa di grande.
3: Insieme.
2: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: La sigla che avete appena sentito è esattamente quella di 25 anni fa, quando Primo Canale raccontò la storia al mondo, quando Genova venne sconvolta dai fatti del G8, e allora abbiamo voluto riproporre tutto come 25 anni fa. Qualcuno ovviamente è un po' cresciuto, lo vedete tra poco tra gli ospiti che sono venuti questa sera a trovarci, tra quelli che si collegheranno durante la nostra trasmissione. La sigla che avete sentito, dicevamo, è quella di 25 anni fa, e anche lo studio che vedete alle mie spalle è di fatto lo stesso di 25 anni fa. Buonasera, ben trovata Ilaria Cavo, ex direttore di Primo Canale, quindi questa sera.
1: Buonasera.
0: È ovviamente una serata
1: a condurre la diretta.
0: La sala era
1: tutti
0: questa.
1: Tutti loro collegati e la sala era questa.
0: E lo sfondo era quello dietro, che riconoscerai, e qualcuno a casa.
1: E la musica, devo dire, che rifà vivere la tensione di quei giorni, basta sentirla e si ritorna indietro di 25 anni.
0: Buonasera Catario Vassallo.
2: Buonasera,
0: anche
2: direttore.
0: Lui tra i grandi protagonisti di quei giorni, come Elisabetta Biancalani.
3: Buonasera a tutti.
0: E buonasera anche a Susi De Martino, vice capo struttura del G8, quindi in qualche modo lei è una delle donne, o vedi, le persone che governavano la città e comunque facevano sì che tutto andasse per il meglio dal punto di vista naturalmente organizzativo, e quindi questa sera ci racconterà
4: dei rapporti con le delegazioni, i capi di Stato e di Governo e l'organizzazione tecnica del vertice, nulla a che vedere con l'organizzazione della polizia,
0: certo,
4: che doveva occuparsi dell'ordine pubblico, tanto per chiarire.
0: E allora, prima di iniziare questa nostra trasmissione dedicata proprio a quei giorni, vi faccio sentire un commento, un estratto di un nostro editore, di Maurizio Rossi, di un estratto che proprio qualche tempo fa ha parlato proprio di quei giorni, e pensiamo che sia il modo migliore per capire cos'è stata Primo Canale 25 anni fa.
5: Iniziarono ad arrivarmi telefonate da tutte le più grandi testate giornalistiche del mondo, da CNN, CBS, Japan TV, ZDF, tutte le grandi televisioni mi chiedevano di vendere le immagini di quello che stavamo facendo. Noi non abbiamo fatto un'operazione di speculazione e io risposi a tutti, andate in onda, prendete le immagini, l'unica cosa che vi chiedo, lasciate il marchio di Primo Canale.
6: I genovesi che si sono chiusi in casa hanno seguito minuto per minuto, come fosse una tragica partita, quello che è successo, perché una emittente, una delle principali emittenti qui di Genova, ha proprio trasmesso questa giornata campale minuto per minuto, e così attraverso le immagini di questa emittente ce la racconta Fabrizio Su.

0: l'emittente genovese dell'editore Maurizio Rossi.
1: Quelle immagini che iniziarono a fare il giro del mondo, è chiaro che giornalisticamente ci rendevamo conto che eravamo il più grande evento glocal mai esistito, peraltro un termine coniato da poco tempo. Il glocal è praticamente un evento locale che diventa globale. Ecco, quell'evento stava per non essere documentato. Se non ci fosse stata Primo Canale non sarebbe stata documentata in quel modo, non sarebbe diventato una informazione, una notizia che ha cambiato poi la storia di tutti i G8 successivi. Ci rendevamo conto di questo nostro ruolo, ci rendevamo anche conto della drammaticità di quello che stava travolgendo la nostra città, e devo dire che tutti i giornalisti, da Ilaria Cavo, che era la giovane direttrice di 27 anni che io avevo voluto a Primo Canale, ma a tutti gli altri giornalisti, Luca Russo, Elisabetta Biancalani, Porcella, Vassallo, e Gianluca Ales, oggi uno dei più grandi giornalisti di Sky, inviato tra l'altro in giro per il mondo anche in zone pericolose. Ecco, tutta questa squadra di giornalisti fece un lavoro straordinario, un lavoro, come dicevo prima, di pura cronaca, e rischiando anche molto, e di questo non potremo mai ringraziarli abbastanza, non solo per Primo Canale, ma perché hanno permesso a tutti di capire effettivamente che cosa stava avvenendo a Genova.
2: Stanno spostando verso il corso Castaldi. Questo è quanto sta succedendo in questi minuti tra corso Buenos Aires.
3: Davide, allontanati dalla zona, l'incolumità prima di tutto. Invitiamo anche i cittadini che si trovino nella zona ad allontanarsi e di chiudersi in casa. Davide, allontanati subito dalla zona in cui ti trovi, cerca di allontanarti dai lacrimogeni. Avete sentito la testimonianza drammatica come quella di Luca La Viola prima durante gli scontri. Ecco, vedete le immagini.
2: Praticamente il camioncino delle forze dell'ordine

0: chiaramente quelle immagini non passarono inosservate neanche alla Presidenza del Consiglio, al Ministro degli Esteri, e ricevetti telefonate molto pesanti che mi invitavano a bloccare immediatamente la diretta e dare le immagini di quello che accadeva a Palazzo Ducale. Era un ordine, non era una richiesta. E i toni erano molto accesi, molto molto accesi. Io rifiutai e dissi: noi non abbiamo un contratto come le altre televisioni di tutto il mondo che devono prendere il segnale ufficiale e mandare Palazzo Ducale. Noi abbiamo un contratto proprio, come dice il contratto che per fortuna ho ritrovato, è un contratto che proprio ci obbliga a dare informazioni ai cittadini sui rischi che corrono, i problemi di viabilità, ed è quello che stiamo facendo. Sono state centinaia le telefonate di gente che ha detto: grazie a voi non siamo usciti di casa, potevo portare il cane fuori, mi sarei trovato in mezzo a dei problemi. Credo che abbiamo partecipato veramente a difendere i nostri concittadini, e questa era la nostra missione, ed è questo che noi abbiamo fatto, e abbiamo tenuto duro tutti, non abbiamo assolutamente accettato quel diktat di smettere la diretta.
1: E allora pensiamo che questa introduzione, in questa trasmissione Meglio di Maurizio Rossi, nessuno potesse farla naturalmente. Susi De Martini, prima di entrare ovviamente con i colleghi che hanno raccontato quello che appena abbiamo sentito, però vorrei che lei ci spiegasse bene come sono andate le cose, perché Primo Canale è arrivata qui a fare questo, tutto questo, lei in qualche modo ha contribuito.
2: Sì, ho portato a termine il contratto, che è nato da un'idea geniale per il bene dei cittadini genovesi dell'editore Maurizio Rossi, e che non è stato facile da portare avanti, perché spiegare alla Presidenza del Consiglio la necessità di una televisione di servizio ad uso dei cittadini genovesi non era stato facile. L'investimento era stato anche piuttosto cospicuo, perché tutti i materiali, le stazioni mobili, i giornalisti impegnati, e quindi devo dire che sono molto fiera di essere riuscita a portare a termine quel contratto. Quando si parlava di che cosa ha fatto la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha cercato di tutelare i cittadini genovesi e di lasciare qualche cosa anche di positivo per loro, di informazione, oltre alle opere di cui magari parleremo dopo, che sono state fatte.
1: Assolutamente sì.

0: città.
1: Ilaria Cavo, vabbè, sarebbero tantissime ovviamente le domande che mi vengono da farle. La prima, ovviamente, insomma, sono passati 25 anni, riguardandosi, qual è la cosa che subito le viene in mente? La difficoltà, l'eccitazione, la paura, anche lei era comunque già molto giovane, aveva già un ruolo importante.
0: Se dovessi rispondere,

0: E a un certo punto ho avuto l'istinto di uscire, volevo andare anch'io a seguire, però mi è stato detto no, devi rimanere qua a condurre, giustamente dovevo portare avanti io a termine la conduzione, mentre i colleghi erano in strada e c'era la responsabilità, ero direttore responsabile, allora ovviamente di saperli, di guidarli mentre ero in diretta, nello stesso tempo sapendoli al sicuro. E poi la responsabilità della tempistica, di dare le notizie. E in alcuni momenti la tempistica è stata fondamentale, perché un conto è dare la notizia, cosa che è corretta, doverosa ed è del nostro mestiere. L'altro tema era darla al momento opportuno per evitare anche che ci fossero problemi di ordine pubblico. Ad esempio, la notizia della morte di Carlo Giuliani, e mi fa piacere aver qui Elisabetta perché io ho dato la linea a lei e lei poi l'ha data, però c'è stata una scelta e abbiamo aspettato alcuni minuti a darla e io credo che quella sia stata una grande scelta di responsabilità che ha fatto l'emittente e che io francamente rifarei. Ma vedevo questa intervista dell'editore che è estrapolata da un bel documentario che ha fatto Sky. Sostanzialmente si chiama La sottile zona rossa e credo che racconti tutto il dietro le quinte del lavoro di allora, non solo di Primo Canale, ma anche di Primo Canale. E a me aveva colpito molto, dopo parecchi anni, vedere le scelte che erano state fatte, la difficoltà di certe scelte perché io non ricordavo di aver fatto e che invece anche tutti insieme come redazione abbiamo fatto, anche mostrare o non mostrare delle immagini cruente, ad esempio quelle del corpo di Carlo Giuliani il giorno del 20 luglio. Ebbene, noi siamo stati molto cauti, ha prevalso sempre la cautela rispetto alla spettacolarizzazione. E con questa scelta, o nonostante questa scelta che rivendico, siamo stati la TV del G8 e lo siamo stati a tutti gli effetti, il Primo Canale lo è stato a tutti gli effetti perché è nata come TV di servizio grazie a quel contratto, all'editore che ha avuto il progetto e a Susi De Martiti che l'ha portato avanti, ma poi di fatto essere TV di servizio non lo potevamo immaginare, non lo potevamo immaginare in quei termini, ma è diventato essere necessariamente TV di cronaca. Non era più scindibile il raccontare com'erano le strade, qual era libere, quali erano i servizi attivi per i genovesi e per i liguri, senza invece andare a fare cronaca pura, che purtroppo abbiamo dovuto fare perché quella giornata del 20 luglio, e le immagini l'hanno mostrato chiaramente, è iniziata con la devastazione e il saccheggio della
1: Sì,
0: città.
1: Ilaria, se posso dire, direttore, è proprio la dimostrazione, cara Ilaria, che Genova sa fare squadra, ha sempre saputo fare squadra per il bene della città.
0: Noi sicuramente l'abbiamo fatta.
1: Noi sì.
0: Noi con tutti loro
1: Sì.
0: l'abbiamo
2: Avete citato, hai citato Ilaria Cavo, quel drammatico momento che aveva in collegamento. Ilaria Cavo era in redazione, naturalmente in conduzione, ma in strada c'era Elisabetta Biancalani. Allora andiamo a rivivere proprio quel drammatico momento.
3: Quello che Kofi Annan si aspettava, però bisogna anche tener conto di un fatto che
4: Mi scusi, dottor Caputo, io la devo interrompere perché c'è una notizia importante di cronaca. Rimango ovviamente collegato per poi andare ancora a ascoltare il discorso di Kofi Annan, ma la notizia sicuramente di quelle che non si possono rimandare. Elisabetta Biancalani.
5: Sì, Ilaria, purtroppo ho una notizia non positiva da dare. Mi trovo qui in Piazza Limonda e è morto un ragazzo, un manifestante, penso che abbia una ventina d'anni. Gli hanno da poco coperto il viso e il corpo con un telo bianco.
6: Andai lì sul posto.
5: Una dottoressa del Genoa Social Forum, una dottoressa volontaria che l'ha soccorso insieme alla Croce Rossa, ha detto che presentava un'escoriazione sulla fronte che poteva sembrare un'escoriazione, una pietrata, e poi presentava senza, ripeto sembra, un buco non grosso vicino allo zigomo.
4: Allora, a questo punto la notizia è questa: un ragazzo, uno dei manifestanti, è deceduto in piazza a Limona. Andiamo in questura perché ci sono, mi segnalano, delle novità importanti.
7: Allora, ci sono altri 17 fermati oltre i 39 che abbiamo segnalato prima, e poi qui abbiamo il segretario nazionale del SAP, Giovanni Paradini, che ovviamente vorrebbe commentare i fatti gravissimi di questi momenti.
8: Sì, il libro dei sogni delle dichiarazioni di non violenza date in questi giorni, come vedete, si è perduto. Io sono d'accordo con la persona che mi ha preceduto perché stavo seguendo il dibattito interessante, il quale ha detto che qua ognuno si deve assumere le sue responsabilità. Era prevedibile che in questi giorni, dando naturalmente, inneggiando ad attività, ad attacchi, a tutto quello che non è il programma poi di pacifismo, che innescava degli episodi di violenza.
2: Intanto mi mettevo nei panni di Ilaria Cavo, che avete visto in un fuori onda che chiede proprio anche alla regia o comunque qualcuno che potesse sapere in quel momento.

0: qualcosa di più.
1: Non potevo telefonare, io essendo costantemente in diretta non riuscivo a verificare e la domanda in quel momento era... È stata anticipata da Elisabetta che aveva detto un sembra, ripeto sembra, con una precisione incredibile riguardante il foro, e la domanda in quelle ore, perché adesso sono passati anni ed è tutto chiaro la dinamica, era se c'era lo sparo o non c'era lo sparo. Io continuavo a dire ma hanno sparato, no, perché cambiava ed era una narrazione doverosa quella da dover fare.
0: Elisabetta.
2: Sì, allora io intanto avevo 25 anni, lavoravo a Primo Canale da circa 4 anni, e mi trovai ovviamente coinvolta in queste situazioni, direi un po' di panico, perché io ricordo che al G8 ho imparato a cercare le vie di fuga, perché ti trovavi in mezzo alla strada con da un lato i manifestanti, dall'altro lato le forze dell'ordine, e avevi paura di rimanere schiacciata in mezzo allo scontro tra le due parti. Quindi ricordo che ho iniziato a guardare lateralmente le vie, le strade erano veramente piene zeppe di manifestanti, quindi intanto la paura di rimanere coinvolta negli scontri. Giravo a volte con il cameraman, a volte con la telecamerina da sola, quindi potevo essere anche oggetto di lancio di oggetti. Per quanto riguarda la morte di Carlo Giuliani, io ricordo che ero diventata amica di un giornalista inglese che si chiamava Kevin, e ci sentivamo quando andavamo in giro per fare i servizi, oppure lui mi diceva è successo questo, vieni. Ricordo che quel giorno lì lui mi chiamò e mi disse sembra che sia morto un ragazzo in Piazza Limonda. Quindi io andai in Piazza Limonda, mi guardai intorno, c'era tantissima gente e dissi ma dov'è? È lì. Praticamente ero sopra il corpo di Carlo Giuliani, era lì steso e l'ho visto prima che venisse coperto. Quindi chiamai l'editore, direi, e dissi guarda che è morto ragazzo. Lui mi disse ma sei sicura, sei sicura? E, insomma, l'immagine era chiara ma bisognava che fosse ben verificata, perché era una notizia decisamente grave che poi avrebbe anche dato adito ad altre vicende legate al G8 di cui parleremo. E io ricordo il foro della Pallottola, tutto il sangue intorno, il suo corpo era evidentemente privo di vita, ma a un certo punto lo coprirono con un lenzuolo bianco e io dissi Maurizio, è arrivato il lenzuolo bianco, quindi ho la certezza che sia effettivamente deceduto. E da lì poi, come ha raccontato Ilaria, ci fu la scelta per motivi di sicurezza di aspettare.
1: Beh, intanto noi non sapevamo se erano già stati avvisati i familiari, esatto. Non si poteva dare una notizia senza essere sicuri che si potesse dare. E poi c'era il tema, e quindi questo l'avevamo diciamo condiviso anche con l'editore, che chiaramente era una scelta da fare, e c'era il tema del corteo, che era il corteo quello pacifico, perché ci sono state tante anime in questo G8, quindi è giusto dire che c'è stato un corteo pacifico, così come è giusto dire che c'è chi ha messo a fare fuoco questa città per ore, se non per giorni, perché poi le violenze sono continuate anche il giorno dopo. E appunto, qual era il rischio? Che dare subito la notizia con enfasi o con una rapidità eccessiva significava poterla far deflagrare anche tra il corteo pacifico, e quindi si rischiava di trasformare anche diciamo quell'occasione in un momento, in un rischio di scontri, e che la situazione degenerasse. Per cui abbiamo preferito abdicare per alcuni minuti, che devo dire sono sembrati molto lunghi, e per chi fa questo mestiere sono sembrati molto lunghi, ma abbiamo abdicato a dare la notizia per alcuni minuti per fare in modo che l'altro corteo defluisse e che quindi poi rimanesse da gestire la situazione di Piazza Limonda, ma abbiamo dato la notizia quando abbiamo ritenuto diciamo più consono al momento. Poi non c'è mai un momento per dare una notizia del genere, e forse neanche un tono. Certo che, se posso dire, di tutte le parole che poteva trovare nella difficoltà di quel momento, credo che Elisabetta Biancalani abbia trovato
0: assolutamente
1: più precise,
0: sì.
1: Più caute.
0: Dario Vassallo, ovviamente tu facevi parte di quella redazione, se abbiamo visto tanti filmati, te ne faccio vedere uno che riguarda un po' tutta il dietro le quinte della redazione, quello proprio che fa capire un po' anche cosa si viveva in quei momenti.
3: Ambito dello spazio della stampa, riservata alla stampa, questo è lo spazio di Primo Canale. Questi sono i nostri studi, credo che parlino da soli, sono studi assolutamente prestigiosi, in una posizione anche strategicamente molto molto felice. Lungo tutta questa banchina ci sono gli altri studi televisivi e devo dire che siamo in

0: ottima compagnia. Per esempio, alla nostra destra, subito alla nostra destra, sono gli studi della RAI, la task force della TV di Stato, mentre invece, le potete vedere esattamente in questo momento, alla nostra sinistra invece ci sono gli studi di Mediaset, quindi siamo tra Rai e Mediaset. Ecco, adesso vedete anche gli studi di Mediaset, ma non soltanto gli studi di Mediaset, perché subito dopo gli studi di Mediaset ci sono le piante a delimitarlo, c'è il grande tendone proprio della sala stampa. Qui fisicamente lavoreranno i nostri colleghi che arriveranno da tutto il mondo, che quindi avremo proprio a portata di mano, si potrebbe dire.
1: Allora, questo era uno dei tanti collegamenti che ha fatto Dario Vassallo, però andiamo proprio a vedere invece proprio il dietro le quinte della redazione, dove c'eri anche tu, naturalmente.
2: Dopo la mappa distribuita ieri a Piazzale Kennedy ce l'abbiamo noi, Davide. Distribuita ieri a Piazzale Kennedy ce l'abbiamo. Dammelo un attimo in meno. Questa allora? Piazza Paolo da Novi, Piazzale del Lavoro, Work Square, Disobbedienti Civili. Benissimo, grande, ok. Quindi praticamente, scusa, tu dove vai oggi? In che zona sei? Ah, ok, qui, ho capito. Senti un attimo, Alex, c'è un altro problema. Non mi consiglia di mandare il cameraman di giù perché dice...
3: Sì, è vero.
2: Sì, però io non posso giocare.
3: Ma allora, no, proviamo a mandare lui con la camera. Perché non dovevo farlo salire? A partire dall'editore, andare all'ultimo dei tecnici o dell'ultimo di quei rider che andavano in città, recuperare le cassette e portarle in redazione o transitarle, erano tutti affiatati, tutti lavoravano con un unico scopo: raccontare quello che stava succedendo nella nostra città.
4: Far venire Vallini qua e fargli portare giù i passi.
2: Come? No, con la telecamerina, volevo salirci. Però tu non ce l'hai la telecamerina.
5: Non ne abbiamo.
2: Non ne rientra nessuno?
5: Sono tutti fuori.
2: Tutti su truppo, cosa vuol dire Davide? Chi ce le ha?
5: Allora, non ti devi arrabbiare perché io sono stato fino alle 11.
2: Dimmi chi ha le telecamere.
5: Allora, Miriam rientrerà, avrà bisogno della telecamera ed è l'unica disponibile. Abbiamo deciso così ieri sera, hai deciso così ieri sera.
2: Poi?
5: Luca la telecamera.
1: Allora, Dario fa a volte questo dietro le quinte, fa anche naturalmente spesso, visto dopo, soprattutto dopo 25 anni, fa anche un po' sorridere.
6: Mancava una telecamerina.
1: Allora, cos'era vivere quella redazione in quegli anni, in quei giorni, ma in quegli anni naturalmente?
7: Io devo dire che credo di parlare anche a nome di Laria, a nome di Elisabetta, noi abbiamo avuto la grande fortuna di poter vivere in una televisione privata un'esperienza che i giornalisti di una televisione privata non vivranno mai, non possono vivere, cioè di essere proprio al centro del mondo. Le nostre immagini, come sappiamo, hanno fatto il giro nel mondo. Se posso fare una battuta, un ricordo, mi ricordo che un cliente di mia moglie mi vide sulla CNN nello Utah. Tanto per dirti, perché erano state regalate queste immagini dal nostro editore, purché fossero marchiate, e dalla CNN al Giappone hanno fatto il giro del mondo. E direi che il merito di quello che abbiamo fatto, io l'ho vissuto quotidianamente in quei 3-4 giorni, i magazzini del cotone, perché io ero i magazzini del cotone, ero un po' il responsabile lì c'era tutta la stampa estera, i nomi più prestigiosi, e oltre al fatto che riuscii a convincere quelli del posto che gestivano la stampa di mettere nei monitor della grande sala stampa le nostre immagini, così che i colleghi potessero vedere quello che stava succedendo, perché eravamo gli unici a fare vedere, loro non potevano uscire da lì, non potevano andare liberamente in giro per la città, e vedevano quello che succedeva grazie alle nostre immagini. E detto questo, fin da subito io poi mi collegavo e ho chiesto a Ferrara, ho chiesto a Gad Lerner, ho chiesto a Capuozzo, cioè nomi importanti, a Mentana, di venire a parlare con noi. Nessuno ha detto no, ha detto volentieri, perché si rendevano conto di quello che stavamo facendo, dell'importanza che stavamo avendo in quel momento. Anche mi ricordo il corrispondente di Time, della rivista, una rivista più prestigiosa del mondo, è venuto da noi, ti ricorderai, Ilaria. E tra l'altro, ancora prima,

0: Ma forse è stata l'unica volta che, perché il giorno prima che cominciasse tutto, improvvisamente, senza che nessuno lo sapesse, Berlusconi, che è Presidente del Consiglio, ha deciso di venire a fare una visita lì per vedere come erano le cose. E poi si è fermato a parlare e abbiamo fatto un'intervista che è stata mandata in diretta, non so se te lo ricordi, di lui, eravamo tutti, lui ha fatto il giro, molto gentile, molto disponibile, poi alla fine, dove c'è l'ingresso, diciamo così, del corridoio, dei magazzini, del lungo corridoio dei magazzini del cotone, si è fermato e a quel tempo... Con il telefonino, mettendogli il telefonino davanti, siamo riusciti a cogliere quello che era, diciamo così, per lui la vigilia di questo evento.
1: Sì. Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì, torniamo subito con altri colleghi che hanno vissuto quei drammatici giorni, con tante testimonianze che abbiamo ancora da farvi sentire e soprattutto vedere.

0: E allora con la sigla di 25 anni fa vado a salutare Davide Lentini, che ritrovo con piacere. Ciao Davide.
1: Ciao Matteo, buonasera a tutti i telespettatori di Primo Canale e i colleghi e amici che sono lì in studio. Ciao,
2: ciao Davide.
3: Ciao, ciao Davide.
0: Ciao Davide. E oltre a Davide anche Gianluca Ales. Buonasera e ben trovato anche a te.
4: Buonasera e un saluto a tutti quanti, è un piacere rivedervi dopo tanto tempo, vedervi ancora così bene.
0: Speriamo. Allora, intanto chiedo a tutte e due, vi ritrovate nello studio che è alle nostre spalle?
1: Beh sì, decisamente. Io sposo quello che ha detto Ilaria, appena è partita la sigla, quel ricordo, la potenza della musica, di quella musica, io ho avuto un brivido, devo dirvi la verità, e possiamo, credo, confermarlo tra di noi che 25 anni fa eravamo lì, abbiamo raccontato quello che stava succedendo a Genova, difficilmente siamo tornati a parlarne di quei fatti, forse per un certo pudore, non lo so. Oggi, risentendo quella canzone, quella musica, quella sigla, davvero ho avuto un flashback incredibile e una sensazione anche di appartenenza per qualcosa di molto grosso che abbiamo vissuto, forse anche un po' inconsapevolmente, se vogliamo anche inconsciamente, come diceva anche Elisabetta. Ci siamo ritrovati per strada spesso anche insieme a cercare le vie di fuga. Io a distanza di 25 anni voglio ricordare, salutare e ringraziare gli abitanti di Corso Torino, perché lì in certi momenti ci hanno aperto i portoni e ci hanno fatto salire, perché altrimenti avremmo rischiato grosso.
0: Ti faccio vedere un frammento, così vediamo se ti riconosci.
5: In diretta torna la Bruspini, ragazzi si scontrano!
6: Davide, che cosa sta succedendo?
7: Davide, mi trovo in piazza Paolo Benoni, vicino anche a Torrano Piazza Polizia, nel senso che dai momento non si sono sconfitti, ci sono la polizia e i manifestanti, ma qui ci sono i black blocks, sappiamo essere gerarchici, quelli vestiti tutti di nero, hanno praticamente bruciato tutto la strada e la piazza, tutti i campionetti della spazzatura, rovesciando tutto quanto, qualche giorno addirittura ne ha dato fuoco, la polizia sta arrivando qua in massa.
5: Immagini sicuramente efficaci, è stato dato fuoco a un cassonetto, mi segnalano a una macchina, una dei tanti atti di vandalismo che si sono verificati, ripetiamo, nella zona di piazza Paolo da Novi. La Davide Lentini ancora in diretta. Davide.
7: Perché è stata un'ennesima carica con fumoci di vendetta che è scappata qui in via Casalesi, sta l'incrocio, hanno nuovamente buttato tutto quanto per terra, cassonetti incendiati, e vi ripeto, ci sono fumoci lanciati dalla polizia, ma non solo, anche proprio dai manifestanti che sono in un vero e proprio assetto di guerra, perché hanno caschetti di protezione, hanno giubbotti impermeabili e imbottiti, e di conseguenza hanno soprattutto la persona che di conseguenza sono pronti a tutto.
5: A livello numerico, Davide, devo dirti la verità, da qui non sembrano tantissimi, forse...
7: Come ti dicevo, sono divisi tutti a blocchi, perché questa è stata praticamente la tecnica, risultata anche vincente, perché se il scontro fisico io per me non ne ho visto.
5: Ecco, li vedete in fondo la zona dei primi contatti tra anarchici, appunto,

0: dei manifestanti alla polizia, ecco che si scappa. Abbiamo Davide in linea. Davide, noi stiamo vedendo le immagini.
1: Mi senti? Ecco, dunque, credo che tra poco dovrebbe esserci un incontro tra manifestanti, perché lungo corso Buenos Aires si sono formati due gruppi: da una parte la polizia schierata che sta muovendo verso di loro, dall'altra i manifestanti che stanno muovendo verso la polizia. Non si riesce a respirare dai lacrimogeni.
2: Davide, faccio a te la stessa domanda che farò tra poco a Gianluca. Naturalmente parliamo di quello che è accaduto a Genova 25 anni fa, dal punto di vista naturalmente dell'ordine pubblico, però insomma io da giornalista sono convinto che quei giorni abbiano cambiato anche il modo di fare giornalismo.
3: Senza dubbio, anche perché per noi è stato il primo grande evento di cronaca, molto più grande, ripeto, di quello che potevamo immaginare, per quanto ci fossimo preparati, che ci siamo trovati a raccontare. È cambiato il modo per noi anche di guardare la città, guardare i fatti, raccontare poi la città e la regione subito dopo, perché ricordiamoci anche che venne fatta una scelta dopo quel G8 da parte dell'editore, da parte di Ilaria, direttore di tutta la redazione, di trasformare il primo canale di fatto in una televisione all news. Quindi sì, è cambiato il nostro modo di raccontare la Liguria, ma è cambiata anche la consapevolezza che abbiamo avuto di come le cose, della responsabilità che avremmo avuto nel appunto affrontare il nostro lavoro da lì in avanti. Anche poi per raccontare le inchieste e tutto quello che è successo dopo.
2: Gianluca, ti faccio vedere un frammento che ti riguarda, ce ne sono naturalmente tantissimi, ne abbiamo preso uno, lo andiamo a vedere subito.
4: Sì, Luca parla, dove sei?
5: Io adesso sono nella postazione in questura, mi sono appena allontanato dalla zona degli scontri, Piazza Rossetti, le vie adiacenti, non so se già stiamo vedendo le immagini, mi sembra di no ancora.
4: No, ancora no, ma adesso vediamo se possiamo produrle. Intanto raccontaci quello che è successo. Eccole, vediamo, ovviamente sono immagini non particolarmente chiare, ma almeno non pulitissime, ma sono immagini che testimoniano abbastanza evidentemente quello che è successo. Ma tu che sei stato lì, raccontaci cosa è successo.
5: Beh, io ho percorso quasi tutto il corteo verso Piazzale Kennedy, a passo più accelerato rispetto ai manifestanti, e quando siamo arrivati in vista di Piazza Rossetti abbiamo potuto notare già a molta distanza le colonne di fumo dei lacrimogeni che salivano, e anche colonne di fumo più scuro, lo vedete lì sulla sinistra, evidentemente erano state bruciate delle macchine, altre cose. E io mi sono avvicinato il più possibile alla linea che separava i, non so come definirli, questi teppisti dalla polizia.
2: Gianluca, intanto ti chiedo che effetto ti fa, l'avrai viste e riviste tante volte, però insomma questa sera con noi, con lo studio che ricorderai molto bene, con la musica, con le intro della nostra sigla che abbiamo riproposto uguale a quello di 25 anni fa, ti chiedo subito le tue prime sensazioni riguardando tutto questo.
6: Allora, prima di tutto devo confessare che io non ho mai visto molto spesso le immagini, anzi mi colpisco a rivederle, e parte lo shock di vedermi con 25 anni di meno e forse anche qualche chilo, devo dire. E ovviamente fu un'esperienza che ci ha segnato tutti profondamente, sia dal punto di vista professionale che umano, perché per la prima volta tutti quanti siamo venuti a contatto con un evento storico di quelle dimensioni. E fondamentalmente eravamo tutti dei ragazzini, chi più chi meno, eravamo tra i 30 e anche meno anni, quindi insomma ci trovavamo non solo a misurarci con questo evento, ma anche con i nostri limiti professionali. Mi commuove quasi vedere appunto i volti di noi di 25 anni fa e confrontarci con questa realtà che ci è esposta dalle mani. Io venivo da Roma come, tra virgolette, esperto di esteri, perché ovviamente il G8 sarebbe dovuto essere appunto l'incontro dei grandi della terra, e ci dovremmo a raccontare quello che poi appunto è successo, che è un qualche cosa che ci ha colpito profondamente e che dal mio punto di vista poi ha segnato una sorta di cesura rispetto al passato, e di lì in poi abbiamo avuto una deviazione nel corso della storia molto molto significativa, ne avete parlato. Comunque insomma nei successivi 20 anni abbiamo anche pagato le conseguenze di quello che abbiamo raccontato, e quello che mi colpisce è la freschezza ma anche l'ingenuità di trattare quello che poi era un avvenimento storico

0: come un fatto solamente di cronaca. Era normale, era fisiologico ed era forse anche doveroso fermarsi a quello, però certamente colpisce anche la nostra, come dire, inconsapevolezza rispetto a quello che stavamo raccontando. E poi la vita ci ha portato tutti quanti più o meno a raccontare i successivi 20 anni con le ricadute e le conseguenze che si stavano vedendo all'epoca nelle strade e poi anche nel mondo. E ho sentito l'intervista di Gad Lerner che ha rilasciato proprio a voi di Primo Canale e lui raccontava appunto di questo momento che ha segnato un brutale cambiamento della storia. Noi siamo stati dei protagonisti, ci siamo trovati a giocare, come dire, nel campionato di Serie A, forse anche in Champions League. Ricordiamo che cioè abbiamo dato il bianco non solo ai nostri concorrenti italiani ma anche a quelli stranieri. Siamo stati bravi, sicuramente siete stati bravi, perché ovviamente io di Genova, questa era la cosa che ricordo con maggiore chiarezza. Io di Genova non sapevo nulla perché non ero stato chiamato a raccontare quel tipo di realtà e devo ringraziare tutti i tecnici che mi spiegavano le strade, le piazze, perché quel punto era particolarmente pericoloso e è stata un'avventura. E da un punto di vista professionale e personale è stato certamente, o quasi posso dirlo, bellissimo, ma certamente dal punto di vista storico e politico ha segnato una pagina molto molto buia che avrebbe avuto ripercussioni per tutti i nostri 20 anni che abbiamo visto successivamente.
1: Senti, l'ultima battuta prima di lasciarti andare, in 30 secondi, dicevamo, a noi interessa anche molto la parte giornalistica, no? Naturalmente per mille motivi. Ilaria anche oggi mi ha raccontato, ma negli anni, ma insomma nel tempo, anche le difficoltà che si avevano, perché oggi insomma basta una scheda in uno zainetto, in un telefonino e vai in diretta live, bastando schiacciare un pulsante. All'epoca non era così, c'erano già i telefoni cellulari, per carità, quello sì, quindi ti permettevano di essere in diretta, ma le immagini dovevano essere portate fisicamente in un posto, in un punto che poi dava il segnale. Vi raccontava oggi Ilaria che appunto grazie all'editore era stato fatto non solo nella sede questa possibilità naturalmente di trasmettere le immagini, ma anche a Corte Lambruschini, che c'era un ufficio decentrato, diciamo così, dove si poteva portare più facilmente, non essendo nella zona rossa, le immagini, soprattutto della zona della foce. E quindi
2: se lo ricorderà Gianluca che cosa ha significato questo, perché noi che eravamo in conduzione ovviamente ci alternavamo nella conduzione, poi ci collegavamo con Elisabetta, con Davide, con i giornalisti che erano sul campo a girare con le telecamere a spalla le immagini per strada, che poi correvano e andavano al punto di emissione in Corte Lambruschini per fare in modo che quelle immagini che avevano su cassetta diventassero immagini in onda. E quello che io ho detto oggi, ci terrei a ribadirlo qui, è che tante emittenti, tutte avevano tante telecamere in giro per Genova, ma nessuno aveva organizzato un meccanismo che poi noi abbiamo scoperto e collaudato in onda facendolo, per cui le cassette arrivavano al punto di transito che era appunto nella zona di Corte Lambruschini, così potevano andare in onda. Tutti avevano cassette piene di immagini che non sono mai andate in onda, le altre emittenti. La nostra chiave e la nostra soluzione è stata trovare quel transito, volerlo, cercarlo, perché avevamo capito che se ci fossero stati degli scontri nella zona di Piazza Paolo Danovi, di Corso Buenos Aires, noi non avremmo avuto copertura, perché da quassù non si vede quella zona perché è coperta dai palazzi. Quindi abbiamo attivato questo transito. E che cosa succedeva? Che in diretta andavi con la telecamera dall'alto che riprendeva tutte le immagini in diretta, ma le immagini che ci arrivavano da loro, da Elisabetta, da Davide, erano in differita, di pochi minuti, di pochissimi minuti.
1: Ma loro sono stati bravissimi. Diventavano vere commentando, loro le commentavano.
2: Perché noi li chiamavamo al telefono, perché esatto, i cellulari c'erano, e loro al telefono cellulare ci raccontavano esattamente diretta, quello che avevano visto, e c'era una piccola discrasia tra la loro voce che raccontava e le immagini, che però noi sapevamo,
1: Davide,
2: ma siamo andati in maniera spontanea a fare.
1: Guarda che voglio intervenire tutti con le tue parole.
3: No, velocemente, Matteo, proprio per commentare.

0: questo, dicevo che erano in differita di pochissimo, proprio perché eravamo lì sotto con i cameraman o comunque i tecnici, salivamo su a Corte Lamborghini il tempo di fare un trasferimento. Oggi nel 2026 parlare di cassette Ilaria di nuovo fa così pensare a un'epoca molto molto molto lontana. Oggi sappiamo tutti gli strumenti che ci sono e anche più fisici.
1: Confermo quello che dice Ilaria, queste corse a portare le cassette, poi il tentativo in onda comunque di sapere che stavi commentando quelle immagini, era un senso comunque, di medesimazione. In
2: Gianluca? Davide si ricorderà che cercavamo in onda di far capire che cosa stavamo trasmettendo, sì, esatto. A voi,
3: Gianluca?
2: Non dovevate vedere.
4: Sì, una considerazione che sì, al di là del dato tecnico, che comunque cioè, da certi punti di vista siamo stati modernissimi ma anche antichi, perché appunto eravamo molto anni 90 con il commento radiofonico di fatto, perché poi appunto c'era questa difficoltà monumentale fra la discrasia appunto di cui parlava Ilaria, fra le immagini che venivano trasmesse e il nostro commento, e soprattutto il nostro commento sulla telecamera fissa che appunto inquadrava queste immagini drammatiche, fra l'altro del fumo che si alzava nero o bianco a seconda di quello che stava succedendo. Quello che secondo me ha segnato una vera e propria cesura rispetto al passato, oltre al dato tecnico che è stato importante, ricordo Alex con cui discutevamo ogni volta come piazzare, come fare arrivare appunto il più presto possibile il materiale, è stato il linguaggio. Il linguaggio dell'immediatezza, della diretta, la diretta continua, che era in parte mutuato dai grandi player internazionali, la CNN già c'era, però noi fummo i primi davvero a restituire immediatamente quello che succedeva in tempo reale senza limiti, perché ricordiamo c'erano i collegamenti in diretta anche alla Rai e a Mediaset, ma non avevano questa durata spropositata che avevamo noi. Noi dovevamo reggere la diretta per mezz'ora, Ilaria e io ci alternavamo per turni massacranti di diretta, e quello che cambiò fu esattamente questo, qualche cosa che poi è stato esattamente, ha ricalcato anche il vostro percorso e anche il mio percorso professionale, Il primo canale è diventato un canale all news, il mio percorso mi ha portato poi in un canale all news, quello è stato il periodo d'oro dell'all news, e diciamo il primo canale, noi veniamo da Stream News noi romani, quindi per certi aspetti ci provavamo a fare all news, ma non l'avevamo fatto davvero 24 ore di seguito. Ecco, quello fu davvero un cambiamento di registro significativo e storico.
3: È vero, assolutamente, insomma, però, oggi come dicevi tu giustamente.
4: Non a caso riuscimmo a dare il bianco a Rai Mediaset, su cui si potrebbe anche discutere a lungo sulla volontà politica di smettere di commentare sul sushi o uno sui cigni, però è anche vero che noi eravamo in onda sempre, loro avevano semplicemente i buchi informativi, e questo fece l'enorme differenza.
3: E quello che oggi, come dicevi te Gianluca, è oggi ancora primo canale, dopo 25 anni da quel giorno, un all news in onda, non dico tutto il giorno, ma quasi, ci sono certe volte, Carla Elisabetta e Dario che siete ancora con me, quante dirette facciamo non solo ovviamente per il Maltempo, ma insomma per tutto, e quindi insomma primo canale è rimasta una televisione di servizio con l'all news. Sì. Grazie Gianluca per essere stato con noi.
5: Se posso dire una cosa, è che grazie a un sindaco di una grandissima responsabilità e maturità politica, con delle profondissime radici culturali, che fu Beppe Perico, il G8 rimase a Genova, perché io qua la delibera di maggio, a maggio il G8 doveva essere trasferito a Milano, perché non c'era, secondo la Presidenza del Consiglio, la sicurezza per alloggiare i capi di Stato, i giornalisti, le delegazioni. E lì devo dire ci sono i verbali con Perico e la mia persona, eravamo riusciti a convincere la Presidenza del Consiglio di mantenere il G8 a Genova, perché Perico e anch'io genovese non volevamo perdere le centinaia di miliardi, c'era ancora l'euro, di finanziamenti che servivano per rimettere a nuovo la stazione marittima che era fatiscente, rifare caricamento e tutta una serie di altri lavori di illuminazione di tutta Corsa Italia.
3: Allora andiamo a sentire un frammento prima di andare da Dario Vassallo, volevi dire una cosa?
6: No, volevo raccontare un aneddoto, ma lo possiamo anche fare dopo.
3: Allora facciamo così, sentiamo quella famosa telefonata del sindaco Perico, che in qualche modo anche quella entrò nella storia.
7: Un ospite importante al telefono, direi che come TV di servizio abbiamo bisogno delle parole, ovviamente in questo momento particolarmente duro, difficile per Genova, del sindaco proprio di Genova, Giuseppe Perico, che è in collegamento telefonico. Buonasera signor sindaco.
8: Buonasera.
7: Buonasera, sindaco, un commento non glielo chiedo, io le chiedo innanzitutto...
8: Sono qui in Piazza Dante,

0: sto cercando di convincere i dimostranti a ritornarsene via, perché sono questi dimostranti pacifici, in modo tale che la polizia possa...
1: Signor sindaco,
0: seguire...
1: tanto la stiamo vedendo con le nostre telecamere mentre lei sta parlando.
0: Dicendo, perché la polizia possa più liberamente andare a inseguire e a perseguire quelle bande di razziatori che sono in giro per la città.
1: Ecco, l'invito ai genovesi qual è in questo momento? Perché molti genovesi stanno alla finestra a vedere uno spettacolo che non è uno spettacolo, è un disastro.
0: Uno spettacolo orribile, speriamo che cessi presto. Se cominciano quelli che sono la maggior parte dei manifestanti, che sono persone pacifiche, incominciano chiaramente a dissociarsi, come mi auguro che succeda tra poco qui in Piazza Dante, certamente si potranno isolare i violenti.
1: Ecco, lei sta chiedendo quindi al gruppo del GSF, tanto per dire la parte meno violenta, chiaramente la parte più pacifica del corteo, quella che ha sfilato ieri,
0: di rinunciare
1: a questa sedia,
0: di ritirarsi, in maniera tale che quelli che stanno facendo dei disastri possano eventualmente essere logicamente perseguiti.
2: Dario Vassallo, il tuo aneddoto, e poi saluto anche Luca Russo. Ciao Luca, ben trovato.
3: Buonasera a te, Matteo, buonasera ai telespettatori.
2: Allora, prima l'aneddoto di Vassallo.
4: Una cosa, tanto per sottolineare ancora una volta quella che è stata l'importanza di Primo Canale e l'eco che quello che abbiamo fatto in tutta Italia. A settembre, pochi giorni dopo il crollo delle torri, perché nel 2001 c'è stato anche il crollo delle torri, a Genova c'era un famoso regista che è Mario Martone, regista napoletano che vive a Roma, e io ero andato lì a chiedergli un'intervista e mi sono avvicinato dicendo, molto timidamente, guardi, sono un giornalista di Primo Canale, una televisione di Genova. Lui mi ha risposto, è Primo Canale. La fama di Primo Canale è stata sovvertita solo da Al Jazeera. Prima di Al Jazeera c'era solo Primo Canale, mi ha detto. Tanto per...
2: L'autista di Bush cosa guardava sullo schermo?
5: Primo Canale.
2: Mentre aspettava il presidente. Pensa un po'.
5: È andata così.
2: Luca Russo, allora, ben trovato. Intanto, ora anche tu avrai sentito lo stacco iniziale della trasmissione, anche quello che appunto dopo gli stacchi pubblicitari vedi sicuramente lo sfondo dello studio, che è uguale, identico a quello di 25 anni fa.
3: Fa una certa impressione sicuramente vedere che insomma si torna a parlare di un evento particolare. Io ho letto in questi giorni che addirittura qualcuno ha detto che non si doveva tenere a Genova, ma perché Genova è una città inadeguata. Allora, se la inadeguatezza di Genova era legata al fatto che in altre città non sarebbe successo quel che è successo a Genova, beh, io non lo credo, perché come testimonia la storia di questi ultimi 25 anni, fatti come quelli di Genova, con altre dimensioni, con altre conseguenze, a volte peggiori, a volte per fortuna migliori, sono accadute anche al popolo. Io credo che invece il fatto di avere ottenuto questo vertice a Genova sia stato un aspetto sicuramente istituzionalmente positivo.
5: Grazie.
3: Poi è evidente che è successo quello che è successo, e noi lo abbiamo raccontato, direi, in modo puntuale e capillare, grazie al lavoro straordinario di una squadra, con Ilaria, con Dario, con Giovanni, con Davide, insomma con chi allora c'era e ora magari appunto svolge un altro ruolo, ma ricorda con grande spessore e intensità quei giorni di una grande squadra. Ora vedete, io sono qua con una tuta di una squadra di calcio, perché appunto adesso ricopro il ruolo di responsabile di comunicazione del Genoa, ma anche allora era una grande squadra, perché ciascuno sapeva cosa doveva fare, sapeva come muoversi e in qualche modo aveva anche quel briciolo un po' di non dico sfrontatezza, neanche spericolatezza, ma anche di coraggio, perché stare in certi luoghi, penso anche a Elisabetta Biancalani, stare in certi luoghi necessitava anche di una dose di coraggio, oltre che di voglia di raccontare.
2: Ecco Luca, scusa, mentre parli mi viene in mente una cosa, ma coinvolgo anche un po' tutti. Io stesso, beh, non ero a Primo Canale, ma comunque lavoravo già a Corriere Mercantile, ero di vedetta all'ospedale San Martino per vedere quello che ovviamente è un ruolo marginale rispetto a tutto, però da ragazzino facevo quello, aspettavo i feriti che arrivavano al San Martino. Però eravamo tutti ragazzi, cioè adesso dopo 25 anni siamo ancora tutti giovani più o meno.
5: Sì. Perché ti giri da me?
4: No, si girava da me.

0: giravo,
1: un po',
0: non giravo da nessuno, cercavo un conforto, cercavo solo un conforto.
2: Girava da me, che...
0: Però voglio dire, era una redazione giovane, ma tanti giornalisti, anche i miei colleghi che all'epoca lavoravano a Mercantile, ma in altri giornali, siamo ancora tutti giovani oggi. Cioè, cosa significa? Oggi non so se sia impensabile, con le redazioni di oggi, poter fare quel lavoro lì. Eravamo già tutti a 25, 27, 26, 28 anni, però già pronti per una cosa del genere. Poi è vero che quando ci si trova dentro si fa qualcosa che si va magari anche oltre, però non dico vecchio cronista perché ancora no, però da cronista dico e coinvolgo anche Luca e Davide, insomma eravamo tutti giovani e già pronti per fare un lavoro difficile come quello del cronista. Davide?
3: Io posso dirti che ci siamo scoperti pronti, perché fino a quel momento, io avevo 27 anni, noi facevamo un telegiornale, facevamo i nostri servizi, certo c'era qualche servizio un po' più, come dire, di cronaca interessante rispetto ad altri, ma trovarsi a raccontare, a vivere per strada quello che succedeva in quel momento al G8, beh sì, per quanto ci fossimo preparati, ripeto, non era quello che immaginavamo, per cui ci siamo scoperti pronti. La passione per il giornalismo, lo spirito che io credo ogni giornalista abbia, forse un po' anche in nella curiosità, nel voler raccontare, anche nello spingersi un po' oltre, ci ha portati a fare quel lavoro che molti dei nostri telespettatori di oggi ricorderanno e che stiamo rivedendo. Ricordo proprio con Elisabetta e con Luca, ma soprattutto con Elisabetta, ci sentivamo perché eravamo in due punti magari vicini, ma al tempo stesso per non sovrapporci, ma ci raccontavamo anche in quei momenti dove sei tu, dove sei, dove ci spostiamo, mettiamoci in sicurezza. Ecco, non era semplice, possiamo anche dirlo, avevamo paura, respiravamo lacrimogeni, ci sono stati momenti difficili. Io, nonostante fosse la fine di luglio e facessi
0: guarda cosa campo, ti faccio dopo... vedere, guarda cosa ha portato Elisabetta questa sera. Un limone di 25 anni.
4: Esatto,
0: fa.
4: L'ho trovato nella borsa del G8 e questo qua è un limone che usavamo per diciamo mitigare gli effetti dei lacrimogeni o dei fumogeni, perché si diceva che è vero, Davide, che sì, si diceva che con il limone
3: anche quello, Betta.
0: Beh, intanto io vedere un limone di 25 anni, insomma, non è proprio una cosa che se qualcuno vuole toccarlo
3: bene.
0: Questo è un limone che ha 25 anni, questo anche
4: e posso...
0: della scienza, della scienza e della storia.
3: Un aneddoto, scusa, che ho raccontato altre volte, ma che rende onore anche a un collega che è stato tuo collega, Matteo, al Mercantile, collega degli altri a Primo Canale, Michele Varì, che mi ha trovato per strada a respirare in maniera difficile in quei momenti. Io non sapevo per nulla, l'ho scoperto lì, l'effetto del limone. Lui ne aveva, da cronista di razza, sicuramente solo perché aveva qualche anno in più, qualcuno, e me lo diede. Per quello io dico, ci siamo trovati e scoperti pronti, perché forse fino a mezz'ora prima non l'eravamo,
0: Luca?
3: Però ci siamo adeguati.
0: Luca?
5: Non era pronta Genova, del resto, con quello che è accaduto.
3: Neanche.
5: Non erano pronti gli altri, probabilmente.
6: Ma non credo sarebbe stata pronta nessuna città, io credo, perché comunque quello che è successo forse doveva succedere lì o altrove, ma non ci addentriamo in analisi troppo particolari.
0: No, detto questa questo, sera la politica, la politica la lasciamo fuori, facciamo solo sì, cronaca sì, di quello che è stata la cronaca.
6: Assolutamente, sicuramente in noi c'era quella vocazione, la sentivamo, in noi c'era quella dote probabilmente di poter raccontare in un certo modo come abbiamo fatto quello che è successo, però ci siamo misurati sul campo, dal limone prestato da un collega caduto anche a me nella zona di Piazza Giusti a appunto il trovare rifugio, riparo in una certa situazione. Di fatto abbiamo vissuto una scena da guerra, da guerriglia, e quindi nessuno di noi probabilmente fino a quel momento dal vivo e diciamo come coprotagonista aveva vissuto una situazione del genere. L'abbiamo vissuta nel 2001 con il G8 e da lì poi però ecco, mi piace sottolineare anche una cosa, da lì è nato anche un modo di fare informazione diverso per quanto riguarda anche Primo Canale, per quanto riguarda quella squadra con quel gruppo di giornalisti, tanto che poi si sono raccontati altri fatti sicuramente di altre dimensioni rispetto a quello, però da lì è nata una consapevolezza che si poteva fare un'informazione in un certo modo, lo si poteva raccontare con un certo tono, lo si poteva documentare anche in un certo modo. Ora sorrido, ma oggi quante TV nazionali usano il telefonino per fare i collegamenti? Noi là usavamo la telecamerina, io mi ricordo anche la staffetta.

0: gli scooter, mi ricordo Davide con lo scooter, avevo usato anch'io lo scooter per portare la mini DV, che allora era il piccolo nastro, perché oggi se parli a un ragazzo di nastri quasi sorride, ti guarda come se fossi un boomer, però c'erano i nastri, c'erano le famose BVU, poi c'erano le Beta che erano un po' più piccole e poi c'erano le mini DV piccoline che erano quelle che usavamo con Davide a far staffetta, a portare appunto il nastro con il registrato e farlo sembrare quasi diretta, perché accanto alla nostra voce che arrivava sì in diretta grazie al telefono c'erano poi questi piccoli nastri che andavamo a portare nel luogo di cosiddetto transito, e lì ovviamente
1: l'abbiamo raccontato Luca, insomma. Questo l'abbiamo raccontato, ma io scusami, quando tu hai specificato giustamente in un'altra città sarebbe stato lo stesso, io ho detto Genova perché il G8 non l'abbiamo raccontato a Genova, ma quello che significa, che volevo dire io, è che ci siamo trovati pronti a raccontare un sistema che non era pronto.
2: Questo sicuro. Certo. Luca, prima di salutarti, Luca, dobbiamo chiudere, ti faccio ovviamente anche a te vedere uno dei tanti frammenti che abbiamo recuperato, che tanto stiamo facendo vedere anche in questi giorni per intero, però un piccolo frammento naturalmente di un Luca Russo giovanissimo. Ciao Luca, buona serata e buon lavoro.
0: Buona serata, che nostra gira, viva!
3: Ciao Luca!
1: Ciao! Ciao. Viva la squadra!
4: Ieri vi avevamo documentato la posa dei primi New Jersey in città, oggi c'è la posa delle prime cancellate, questa per esempio è alta addirittura 5 metri, è una cancellata che è stata posta proprio di fronte al Palazzo Ducale, cioè in salita Pollaioli, una delle tante che è comparsa attorno alla zona rossa e che dalle 7 di mercoledì mattina sarà chiusa, e dunque questo portone che ora è spalancato sarà chiuso e sarà presidiato dalle forze dell'ordine, e per passare, oltrepassare questa zona bisognerà esibire un pass. Ma c'è una particolarità che riguarda questa cancellata, questa di salita Pollaioli, ed è la protezione in alto, una protezione che solitamente viene fatta in esterno, invece in questo caso è fatta internamente, forse si è detto per proteggere le forze dell'ordine dal lancio degli oggetti, in questo caso comunque forse il piano per scavalcare potrebbe essere più facile per i contestatori dal momento che è in obliquo verso Palazzo Ducale e non verso la zona gialla, comunque la zona non off limits.
5: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
6: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio, filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature. Ad esempio, all'olio d'oliva, 174 grammi, due pezzi a 7,99 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
7: Perché conviene!

0: Elisabetta, insomma, stiamo piano piano
1: facendo
0: vedere un po' tutto e soprattutto cercando di tirarvi fuori un po' quello che avevate vissuto 25 anni fa. Tu hai, oltre il limone, blocchetto originale di 25 anni fa, tra l'altro mantenuto perfettamente.
1: Veramente,
0: il pass
1: che usavamo proprio per distinguerci rispetto ai manifestanti e soprattutto la pettorina con scritto press,
0: che ci consentiva di
1: evitare appunto di essere confusi con i manifestanti.
0: Qui cade tutto in diretta, benissimo.
1: Si poteva andare a nascondersi dietro la polizia nei momenti di scontro, perché erano veramente tantissimi.
0: Poi tra i tuoi cimeli abbiamo anche...
1: Tra i miei cimeli c'è una sorta di diario che io ho scritto quando quell'estate la TV, peraltro chiuso un paio di settimane, una cosa storica perché poi non l'ha mai più fatto dopo quello sforzo, io andai a Santo Stefano d'Avito in vacanza e scrissi un diario per non dimenticare, perché ho la memoria molto labile. E prima parlava Davide della paura, anche Luca, che si aveva. Leggo due righe: salgo sul ponte vicino a Brignole sopra la ferrovia. È guerra, punto esclamativo, in via Tolemaide, in fondo a Corso Gastaldi vedo auto e bidoni in fiamme, ombre nere che corrono.

0: ne distruggono, la gente in piedi dalle ringhiere del ponte a guardare, che ansia, che paura. Voglio avvertire la TV che non ho più scheda. Sul telefono si parlava anche dei diversi metodi di comunicazione. Chiedo a una ragazza se mi fa fare il numero verde. Ok, li avverto di chiamarmi loro. Non so proprio cosa fare. Temporeggio, ho paura ad avvicinarmi al casino. Mi chiama Davide Lentini, mi dice di andargli incontro, proprio là verso le auto che bruciano, perché lui è lì vicino. Ok, gli dico, ma ho una fifa, punto esclamativo, questo non glielo dico. Mi spingo quindi in via Tolemaide, ci incontriamo. Torniamo verso Brignole e io ho sempre paura. Non so cosa ci faranno, non capisco se ci faranno qualcosa. Questo per rendere
1: l'idea. Questo l'hai scritto quando?
0: L'ho scritto nell'agosto del 2001, quindi dopo il G8, quando sono andata in ferie, visto che io amo molto scrivere, ho scritto una sessantina di pagine perché volevo mettere per iscritto.
1: Sì. Potresti arrivare a 100 e fare un libro, tanto ti rimetto questo. Che
0: pass, era un po' più giovane, come tu hai fatto notare più volte ormai dall'inizio.
1: C'è ancora Davide con noi, ancora collegato. Dario,
2: perché quel pass, Matteo, anche io lo avevo, non portavo la pettorina perché...
1: Devo cercarlo anch'io, però.
2: Ritenevo fosse troppo pericoloso girare con quella pettorina perché c'era il rischio che alcuni manifestanti, sappiamo che anche alcuni cameraman nostri sono stati presi di mira all'epoca, vennero colpiti proprio perché portavano la telecamera, noi stessi ogni tanto avevamo la telecamerina, e quel pass io uscivo nonostante fosse caldo perché eravamo appunto alla fine di luglio con un gilet, e il pass lo nascondevo quando mi trovavo in mezzo a manifestanti, lo tiravo fuori da questo gilet quando ero in mezzo alla polizia, proprio per evitare di prendere le botte dall'una o dall'altra parte.
3: Beh, capite che è un cortocircuito totale, sì. Quando uno che ha un pass da un giornalista deve nascondere e far vedere che non lo è, perché altrimenti oggi, non è tutelato.
2: Quando dicevo che ci eravamo trovati pronti, erano piccoli escamotage perché ci eravamo resi conto che in mezzo ai manifestanti i giornalisti non erano ben visti.
1: Beh, ancora oggi assolutamente.
2: In mezzo alla polizia potevano scambiarti per un facinoroso e quindi tiravo fuori il pass.
1: Esatto. Dario, tu hai vissuto la televisione di 25 anni fa e la televisione di oggi, Primo Canale edizione 2026. Abbiamo parlato prima con Luca, con Davide, con Ilaria, Elisabetta e tutti gli altri, di come, anche con Gianluca, ci ha spiegato come, lo sappiamo perfettamente, però come da quell'anno Primo Canale, che insomma è una televisione importante anche a livello nazionale, e tutti riconoscono il ruolo dell'All News, nata in quei giorni ma ancora oggi portata avanti, non tutte le televisioni, anzi le locali pochissime riescono a dare in onda così tante ore, riescono a essere così presenti su ogni fatto di cronaca. Questa è la forza di una televisione, che appunto oggi tu sai che c'è un fatto qualsiasi, accedi Primo Canale e sai che Primo Canale c'è.
4: Indubbiamente quello per la nostra televisione, dico nostra perché la sento in qualche modo mia, insomma qui mi ha chiamato Ilaria perché lavoravamo insieme al giornale, quindi mi conosceva, mi ha voluto qua, io sono qui tranne un paio d'anni, dal 1999, quindi la maggior parte della mia carriera l'ho vissuta qui dentro, quello è stato per la nostra televisione proprio un punto di svolta, si è capito, il nostro editore, poi tutti noi, che la televisione poteva essere qualcosa di diverso. Io mi ricordo le critiche e i volti, diciamo così, dubbiosi di molti colleghi, soprattutto di altre televisioni, quando decidemmo, l'editore decise di rinunciare alle pubblicità, alle televendite. Allora i pomeriggi di solito erano, diciamo così, qualche televisione lo fa ancora adesso, erano dedicate alle televendite, che permettevano da un lato di non avere problemi di produzione,
1: palinsesto,
4: e dall'altro gli facevano guadagnare dei soldi. Cioè, dopo questo si decise di interrompere completamente, di creare una All News. E dimostrammo che si poteva fare, anche senza essere
5: un po' di orgoglio,
4: i 40 che eravamo durante il G8, perché poi siamo ritornati e eravamo più o meno una decina di colleghi, un po' a Genova, poi si aprirono.
3: I rinforzi se ne erano andati,
4: poi vennero aperte le redazioni nel Tiguglio, poi a Spezia, anche a Savona. Imperia, e di lì si capì che potevamo essere una televisione.

0: E quella siamo rimasta, quindi siamo rimasti, perché ancora adesso credo che i nostri telespettatori lo potranno, lo possono vedere, ogni qualvolta c'è qualcosa che merita di essere seguito, Primo Canale c'è, insomma, è una sorta di appoggio, quello che si dice servizio pubblico. Ecco, il servizio pubblico, credo, della nostra regione siamo noi.
1: Sì. Ed è anche
2: senza canone.
0: Senza canone, sì.
3: Posso dire una cosa? Io abito a New York da 10 anni e ogni giorno, per sapere le notizie di Genova, apro Primo Canale e leggo tutto. Siete meravigliosi, veramente.
1: Ed è una responsabilità, vero Elisabetta? Perché comunque lo sappiamo, anche noi che ci lavoriamo tutti i giorni, cosa significa anche quando c'è un fatto, ci chiediamo subito, è la diretta o non è la diretta? La prima cosa,
2: veramente.
1: Dalla coda d'autostrada a qualsiasi cosa.
2: Esatto.
1: Bisogna subito andare lì e poi da lì decidere se andare in diretta oppure no.
2: Ed è quello che il G8 veramente è stato il punto di svolta, cioè da quel momento l'editore ha capito veramente quanto sia potente l'andare in diretta per eventi che non hanno certo quella caratura, ma che attaccano il pubblico ancora alla televisione, oltre che allo streaming, perché oggi si può vedere col sito da qualsiasi parte, tantissima gente ci segue anche in quel modo.
1: Ilaria, volevi dire una cosa, poi...
4: No, ma un piccolo aneddoto personale, ma credo che insomma sia anche un po' la chiusura di un cerchio, perché io poi dopo il G8 e dopo quelle 2 settimane di ferie...
2: È vero, te lo ricordi, te lo ricordi.
4: Ho continuato ancora quasi un anno a lavorare qui, a fare il direttore qui, poi sono andata porta a porta, insomma poi la vita ha portato ad altro, peraltro lavorare stranamente, no? Sarà una coincidenza in un All News, ma, e poi a tornare qui tanto da un altro punto di vista e con un altro ruolo. Però io devo dirvi che la mattina del 14 agosto, quando ero a casa mia e si sente la sopraelevata da casa mia, e ho sentito la quinta ambulanza passare, io sono corsa ad accendere Primo Canale, ovviamente per affetto per Primo Canale, ma anche per la certezza che se qualcosa fosse accaduto a Genova quella mattina, Primo Canale c'era. E io la notizia del crollo di Ponte Morandi l'ho appresa dalla vostra breaking news, io non lavoravo più a Primo Canale, l'ho appresa dalla breaking news crollato Ponte Morandi e dall'audio, scusate ma mi vengono i brividi, perché quello che abbiamo vissuto nel G8 poi l'ho vissuto quella mattina, ed era Luca Russo che stava dando la notizia che era appena passato lì vicino al ponte, e quando io ho sentito che era Luca a darla ho capito che era vera. Per qualche istante ho sperato che non fosse di aver capito male,
1: certo,
4: perché vedevo scritto sulla breaking news. Quando ho sentito Luca Russo al telefono con quello che abbiamo vissuto tutti insieme, ho capito che...
1: È la questione anche di un'affidabilità, no?
4: E però c'era Primo Canale, l'ha data Primo Canale con tutto quello che poi ha raccontato ancora pochi giorni fa con la sentenza. Con
1: assolutamente. Ilaria, hai citato Porta a Porta, allora vi faccio sentire anche un frammento di Bruno Vespa.
5: E credo che se domani vedremo le immagini esemplari fino a questo momento di oggi, gli antiglobalizzatori avranno avuto successo. Per arrivare qua ho fatto un rapido sopralluogo nella zona rossa, sfondarla mi pare oggettivamente molto complicato, a meno di un corpo a corpo che sarebbe ragionevolmente perdente per i manifestanti, ma che sarebbe sicuramente molto cruento. A chi giova il sangue? Io credo a nessuno, credo che le immagini che abbiamo visto finora siano la risposta migliore. Esiste una fascia importante di popolazione internazionale che non approva la politica della globalizzazione, anche se curiosamente la globalizzazione sta portando lavoro proprio nel terzo mondo, togliendola al primo, non perché siano tutti buoni quelli delle multinazionali, perché lì costa meno, no? La biglietteria della Swissair, l'amministrazione della Swissair è gestita dai tecnici indiani, perché il lavoro in India costa molto meno che in Svizzera, quindi la globalizzazione porta del lavoro via internet anche nei paesi che invece fino a ieri stavano alla fame. Ma onestamente protestare, ricordare la povertà, tirare fuori più soldi per la lotta all'AIDS, si fa come stiamo vedendo in questo momento, alle 7:10 di giovedì, poi non so alle 7:10 che cosa succederà, questo è la cosa che dovrebbe succedere. Se uno tenta di sfondare la zona rossa, non lo so, si fa soltanto del male, credo, e fa del male proprio a chi manifesta pacificamente.
1: E allora questa era la previsione di Bruno Vespa, che appunto auspicava in qualche modo che non succedesse poi nulla. Niente, e poi insomma dividendo anche, come ha detto Ilaria prima, no? Le due anime della protesta.
4: Dico come mi tremavano le gambe a intervistare Bruno Vespa, cioè, a quell'età, che era arrivato in studio.

E noi l'avevamo invitato perché teoricamente avrebbero dovuto, potuto fare porta a porta da questo studio, poi siccome era zona gialla e non zona rossa non avevano poi più permesso e quindi si era creato un link, un legame con la sua produzione, per cui poi lui era venuto ospite improvvisato e

0: vissuto oggi del G8 di 25 anni fa, ci sono notizie che arrivano da Bologna per la manifestazione di quell'uomo morto, fakir, ammanettato, una manifestazione che doveva essere pacifica, si è trasformata invece, e leggo testualmente adesso dai vari siti, in un lancio di bombe carta e di bottiglie Molotov con la polizia che ha caricato un gruppo di antagonisti. La storia, ahimè, che si ripete in forme e città diverse, però abbiamo imparato poco.
1: Assolutamente, grazie a Davide Lentini, a presto. Allora, ti aspettiamo a Genova quando passi di qui, naturalmente.
2: Beh, se posso, visto che Davide c'è ancora, non solo abbiamo imparato poco, ma nel provare a dare anche in queste ore una lettura soltanto unilaterale di quello che è stato il G8, mentre senza credo dubbio, che noi questa serata stiamo dimostrando quante anime ha avuto, quante immagini ha avuto di tanto tipo. Questo G8 è stato la devastazione del saccheggio di Genova, poi c'è stato il momento drammatico di Piazza Limonde, la morte di Carlo Giuliani con un placanica che spara, ma poi si capisce, e lo dicono i processi, che era legittima difesa. Poi c'è stato il terribile eruzione alla Diaz, le violenze della Diaz di Bolzaneto, ma è sfaccettato questo G8. Dare un titolo o una interpretazione o un dibattito soltanto unilaterale non fa
0: senza dubbio, Ilaria. Io credo
2: non,
0: che
2: non rispetta la storia, ecco, e credo che se c'è una cosa che questo G8 ha insegnato è che con la violenza non si è andati da nessuna parte. Quella fisica allora, quella verbale oggi, che purtroppo ancora ascoltiamo, e adesso giustamente, come ci stai dicendo, i fatti che stanno accadendo poco lontano da qua, quella lezione io spero che prima o poi si impari.
3: Sì, però va detto anche che il 2001 era l'anno in cui ci si aspettava qualcosa di catastrofico, e non dimentichiamo cosa successe a settembre, è l'anno dell'abbattimento delle Twin Towers, che era a New York a settembre, cioè era un anno.
2: Ma tra l'altro
3: in cui
2: c'era stata un'informativa che un giornalista del Secolo aveva scritto del tentativo di Bin Laden di colpire qua, sì, l'avevano preso tutti per un qualche cosa,
3: no.
2: E poi un fondo, non dico di verità su Genova, assolutamente allora, non lo sappiamo, ma di scenario
3: allora,
2: globale.
3: Questo lo posso dire perché ormai è uscito, noi come struttura di missione avevamo le informative dei servizi, sì che dell'ordine pubblico si occupava il Ministero dell'Interno, però noi eravamo a contatto. Il porto era stato chiuso perché c'erano tutte le reti metalliche, avevano paura dei piccoli siluri che potessero affondare o colpire la nave con tutti i capi di Stato, e c'erano anche i delfini, e attenzione a non dire agli ambientalisti, perché i delfini sono più sensibili alla ricerca delle bombe. Patriot e antipatriot all'aeroporto di Genova, quindi quelle minacce erano arrivate, assolutamente sì, e si sono poi manifestate purtroppo con la tragica morte di 3.000 persone, non uno, 3.000 persone che erano andate in ufficio come ogni altro giorno con l'abbattimento delle Torri Gemelle.
1: Allora, andata via senza salutare, no, colpa mia ovviamente che non l'ho fatto, Elisabetta Biancalani, Simona Giani ha dato il cambio. Esce Elisabetta Biancalani, entra Simona Giani. Una Simona Giani all'epoca anche lei giovane?
4: Sì, all'epoca, giusto?
1: Non diciamo che ne aveva, perché sennò
4: possiamo dirlo. All'epoca sì, forse ero una delle più vecchie in realtà, avevo 30 anni e comunque insomma giovane.
1: Un attimo. Andiamo a vedere un frammento anche di uno dei tuoi interventi.
4: Buongiorno ai nostri telespettatori, io mi trovo nella sala della Questura di Vita, sala stampa. Qui arriveranno praticamente tutte le informazioni dal centro operativo della Questura di Genova, centro operativo che si trova a qualche piano sopra di noi e al quale assolutamente noi non possiamo accedere per ovvi motivi di sicurezza. In questura facevo i collegamenti dalla questura con la collega Lucia Pescio, ci davamo il cambio e noi facevamo da lì degli interventi per innanzitutto informare la redazione di quella che era un po' la situazione dal punto di vista anche delle forze dell'ordine, quindi noi vedevamo proprio entrare e uscire questi poliziotti che andavano, che affrontavano appunto quello che poi era la strada. Io, se ho un ricordo così che mi viene subito in mente, era sicuramente la paura per i miei colleghi che erano in strada, perché io tutto sommato mi sentivo in una situazione di sicurezza, ero in questura e facevo i collegamenti dalla mattina, molto presto arrivavamo lì, e però io mi ricordo appunto Davide e Elisabetta e i loro collegamenti. E mi ricordo anche i tecnici, e ci fu un tecnico che venne a cercare rifugio proprio da noi in questura, e il nostro editore, che era un po' quello che in qualche modo sosteneva anche moralmente tutta la situazione, mi ricordo che

0: chiamò molto preoccupato, perché questo tecnico era stato picchiato, uno dei nostri tecnici, e quindi insomma si informava come erano le cose. Noi non uscivamo molto dalla questura, se non perché purtroppo in quei giorni, soprattutto nei giorni che hanno preceduto il 20, devo dire, c'erano purtroppo una serie di allarmi bomba, che poi molto spesso erano allarmi in realtà non veritieri, per cui spesso si era chiamate ad uscire magari appunto verso Colle Lambruschini piuttosto che verso la Foce, perché c'era un allarme. E io mi ricordo che uscendo dalla questura vedevo i cingolati nella strada e mi sembrava proprio una situazione di guerra, perché il cingolato ricorda comunque un po' il carro armato, insomma, quindi la nostra città veramente in guerra. E quindi in quei momenti in cui si usciva per la strada e si toccava con mano, io appunto avevo 30 anni, non ero una ragazzina, ma avevo sicuramente molta paura, ma mi ricordo che con Lucia avevamo tanto timore per i nostri colleghi, perché comunque vivevamo lì la situazione che loro vivevano poi nelle strade. Quando successe poi il fatto di Piazza Alimonda, la mattina noi alle 6 eravamo già in questura, un gruppo di poliziotti molto ovviamente spaventati, perché noi avevamo 30 anni ma loro secondo me erano molto più giovani di noi, e un gruppo di poliziotti venne e ci fece vedere in che modo poter evacuare se eventualmente la questura fosse stata presa di mira da qualche manifestante, per cui anche in quella situazione, che doveva essere una situazione di sicurezza, le forze dell'ordine avevano molta paura, perché poi è vero che lì eravamo in questura e quello che era successo.
1: E poi però, scusa, c'è stata la conferenza stampa post Diaz.
0: Certo, dopo sì, anche perché lì io mi ricordo che poi quando tutto sembrava finito, in realtà poi c'è stato anche la situazione. Io mi ricordo che quando finì tutto, e questa è una sensazione che mi sono portata a casa per anni, finalmente riuscì a finire tutto. Oltre alla Diaz, purtroppo poi c'è stato quello che è successo alla caserma, e non so se vi ricordate che voi eravate qua e stavate quasi festeggiando la fine di tutto, no? Io mi ricordo questa situazione, e poi in realtà non era finito.
1: Beh, io mi ricordo questo la sera della Diaz, che noi avevamo sostanzialmente, ci eravamo concessi di chiudere, perché chiudeva a mezzanotte la non stop, noi avevamo una non stop che iniziava sostanzialmente alle 7 del mattino.
2: Sì, tra l'altro è iniziata la domenica prima, noi siamo andati in diretta dalla domenica prima.
1: Però quella sera della Diaz hanno cominciato a suonare i telefoni, il centralino di Primo Canale, ed erano gli abitanti che ci avvisavano del fatto che c'era qualche cosa di anomalo alla Diaz, e quindi ci dicevano venite, venite, perché dovete documentare quello che sta accadendo. Quindi abbiamo riaperto la diretta e i colleghi sono ripartiti, io sono andata in diretta e abbiamo raccontato anche la sera della Diaz come era doveroso, e poi c'è stata la conferenza del giorno dopo, le Molotov, le finte Molotov, i processi.
2: Se ti ricordi, vedevamo un elicottero con un faro, non so se te lo ricordi, in lontananza, poi abbiamo capito che cos'era, perché era appunto un elicottero della polizia, dei carabinieri, non lo so, che con un faro illuminava la zona della...
3: Davide, devo dire, ci sei ancora? Pensavo che fosse andato via, non pensavo fosse qui.
4: No, semplicemente ricordo quel momento.
3: Stai bene con noi.
4: Eravamo arrivati alla fine praticamente di questa difficile settimana e ci eravamo concessi un momento di relax, quando, come hanno detto gli altri correttamente, ci hanno avvertito di quello che stava succedendo, e oltre all'elicottero bastava affacciarsi per vedere ambulanze, sirene, tutta la zona lì appunto della Diaz illuminata, e da lì poi Elisabetta andò sul posto, era di turno lei, ma eravamo tutti lì, anche perché vivevamo praticamente attaccati alla televisione tutti quanti in un albergo, tutte le mattine passavamo la zona rossa, i varchi, per rientrare dentro la zona rossa dove si trova la redazione, e la sera riuscivamo per andare appunto in albergo. Questo è stato anche una parte, diciamo, di convivenza al di là del lavoro, fuori dal lavoro, in quei giorni così complicati.
2: Perché in effetti forse non è stato detto finora che l'organizzazione non è stata soltanto un'organizzazione, diciamo così, televisiva, ma è stata un'organizzazione pratica, perché non si viveva in quei giorni lì, non si dormiva a casa, l'editore aveva
4: non si dormiva neanche Dario praticamente.
1: Sì, non si dormiva. Ma io mi ricordo,
2: infatti, aveva affittato delle camere in albergo.
1: Una delle immagini più forti che ho è esattamente quella dei blindati dell'esercito, perché la mattina del

0: 20 luglio, visto che siamo al 20 luglio e ormai è la sera del 20 luglio, quella mattina io ho attraversato via 20 settembre, c'erano i blindati dell'esercito e c'erano i container a bloccare l'accesso via 20 settembre, avevano messo i container nella zona della foce e lì si era capito che qualcosa nelle comunicazioni era andato non come doveva andare e che sarebbe stata una giornata complicata come quel 20 luglio è stata nella
1: droga. 30 secondi, Susi Di Martino, De Martini, lei da quei giorni, lei dice più di una volta, l'ho ripetuto questa sera in diverse occasioni, lo diceva anche durante la pubblicità, però Genova è una ferita ancora aperta, resterà aperta per sempre, però ha avuto dei benefici.
2: È una ferita enorme, però ha avuto dei grandi benefici, fra i quali quelli di una stazione marittima nuova che ha dato grandissimo impulso a tutto il settore delle crociere, dei traghetti, ha avuto altri lavori fatti. Ora, fatemi fare un piccolo commento di quello che è stata l'organizzazione. Ci siamo trovati in un vuoto politico, perché il Presidente del Consiglio era Giuliano Amato all'inizio della gestione G8, e il G8 è una struttura della Presidenza del Consiglio. C'erano le elezioni, vinse poi Berlusconi, ma a un mese e mezzo dalla gestione dell'evento. Quindi tutte, diciamo, le nomine che erano state fatte prima, soprattutto mi riferisco alla sicurezza, erano state fatte da Giuliano Amato. Quindi in realtà c'è stato questo vuoto di comunicazione di potere che secondo me ha portato a quella disorganizzazione che ha portato a tutti questi disordini in strada. Mentre noi nella struttura di missione non abbiamo risentito di questo. Perché? Perché Giuliano Amato, comunque da uomo intelligente, rendendosi conto dello scenario internazionale, aveva già contatti con Silvio Berlusconi, quindi in realtà, che si sapeva avrebbe vinto le elezioni, quindi in realtà noi avevamo preso tutte le decisioni insieme già allo staff di Silvio Berlusconi, quindi siamo riusciti a portare avanti l'evento per quanto riguardava la dinamica e il successo internazionale. Ricordiamo che G8 era presente anche Putin, Bush appena eletto, quindi il successo internazionale di Genova, il successo politico dell'Italia è stato enorme, il successo dell'ordine pubblico è stato un disastro, ma secondo il mio umile parere è dovuto a questo vuoto di potere che si era creato quando è un cambiamento di quel tipo epocale.
1: Grazie a Susi De Martini, grazie anche a Simona Gianni per essere stata con noi questa sera, un volto che qualcuno ricorderà con piacere e ritrova con piacere dopo qualche anno. Naturalmente con Ilaria Cavo ci si vede spesso, ovviamente, con
3: un'altra veste,
1: con Dario Vassallo tutti i giorni. Grazie a Elisabetta Biancani che è stata con noi questa sera. Davide Lentini, ti risaluto ancora una volta, grazie per essere stato con noi.
4: Ciao Davide.
5: Buon lavoro, ciao Susi.
1: E affido all'ex direttore o direttrice, non so come voleva farsi chiamare all'epoca, non c'era forse ancora tutto questo.
3: A me direttore va benissimo. Va bene. Guarda, non sono per le quote rosa,
1: Ilaria Cavo,
3: sono per i distinguo.
1: Chi meglio di lei,
3: brava,
1: a parte.
3: Non è con i nomi, scusate, che ci facciamo
1: valere.
3: Non
1: perdiamo tempo.
2: Posso fare un applauso, perché questo è importantissimo. Finalmente qualcuno dice: non è con un nome che si fa la persona. Io sono un medico,
1: chiudere.
2: Non una medicessa.
1: Ovviamente da Massimo Sapelli a Francesco Righi, ovviamente sarebbe
3: tutti grandiosi, è lunghissimo l'elenco, poi ho visto le immagini di Giovanni Porcella,
1: viene in mente, ovviamente,
3: che anche lui aveva dato tanta sostituzione in conduzione, questo visto che c'era l'immagine di Giovanni è stato preziosissimo anche lui, siamo stati io, ma anche la segreteria, Renata, un saluto a Renata lo vorrei fare perché lei c'era in segreteria ed era stata molto, molto
6: Renata,
3: attiva.
6: E possiamo ricordare anche il nostro tecnico
3: Enrico Cominoli. Credo che possiamo chiudere con un saluto a loro.
6: È vero, sì, giusto.
1: Grazie allora a tutti per essere stati con noi questa sera.
3: Un ringraziamento all'editore che ha creduto nel progetto, perché senza l'editore dietro tutto questo la parte giornalistica da sola non avrebbe potuto.
1: Ci crede anche oggi con tanta forza, insomma lo vediamo tutti i giorni, caro Dario, in redazione, l'entusiasmo anche, insomma, anche a me che sono il direttore, ma poi a tutti, so anche il modo con cui ci guida e qualche volta anche, insomma, ci sprona, ma è bello così, insomma, perché avere una guida importante non è perché ovviamente il mio editore che dico questo, però insomma penso che avere già al mattino qualcuno che ti aiuta, che abbia entusiasmo soprattutto nel lavoro, penso che sia fondamentale, che poi viene trasmesso a tutta la squadra. Grazie per essere stati con noi, speriamo di essere riusciti a offrirvi un ricordo di quello che è stato 25 anni fa, di quello che è stata Primo Canale 25 anni fa. Buonanotte.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Allo studio 2 di Primo Canale Sound, gli artisti che passano di qui, oggi abbiamo Tommaso Chiarella, 38 anni, genovese, cantautore, timido.
1: Un po'.
0: Beh, sono tanti anni che ormai suoni e porti la tua musica in giro per i locali.
1: Sì, abbastanza. Ho iniziato un po' per gioco e poi piano piano più scrivevo, più avevo voglia di cantare in giro. E ho iniziato un po' nelle osterie, diciamo.
0: Come fanno tutti, no?
1: Esatto.
0: Tanto questo qua è il tuo CD, lo raccontiamo un po'?
1: Sì. Questo CD è nato dalla collaborazione con vari musicisti ed è stato registrato al Green Fog, che è uno studio il migliore di Genova, diciamo. E è stato arrangiato da Bernardo Russo, che è un signor musicista, e sono canzoni che ho aggruppato nel tempo. E
0: adesso dico un segreto, che poi non è un segreto per i cantautori: le cene, il post cena, qualche bicchiere e poi ci si mette a suonare, vero?
1: Mettiamoci anche quello, in qualche canzone c'è anche qualche ritorno a casa un pochino, diciamo, fantasioso.
0: Ok, andiamo ad ascoltare Uguale a tutti.

Nuova puntata di Primo Canale Sound, benvenuto a chi ci segue il giovedì sera alle 21, a chi poi ci seguirà in replica, a chi segue la nostra Street Sound, ovvero la striscia quotidiana in onda tutti i giorni, ore 18, tranne il sabato. Ebbene, noi siamo qua fuori lo studio 1, tanti ospiti, vedete che stanno sistemando i suoni, questo è quello che accade appunto in fuori onda, lo diciamo così perché loro non sanno di essere ripresi in questo momento, si divertono, suonano. E intanto vi presento questo gruppo, loro sono Maurizio Antonioli, in questo momento non si vede perché chissà dov'è, sta provando pianoforte, and the Waking Sleeper Band, ma in realtà gli ospiti non sono finiti, ci sono comici, ci sono tanti segreti.

Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria in quest'estate 2026, fa molto caldo e allora andiamo nei luoghi in cui ci possiamo refrigerare, rinfrescare, magari con dei bagni in cui la temperatura dell'acqua non sia come quella dell'acqua di mare, l'acqua dolce, l'acqua dei fiumi, dei laghi, dei laghetti della nostra regione. E partiamo con questo viaggio direttamente dalla provincia di Savona, siamo in Alta Val Bormida presso il lago di Osiglia, un lago che abbiamo già visitato nel corso dei mesi invernali per raccontare le escursioni, ma che diventa un'ottima location per fare delle belle gite estive. Ci si può andare in bici, si può fare del trekking e poi naturalmente buttarsi in questo bacino artificiale che è diventata una delle mete preferite delle persone del luogo e anche se non lo conoscete andate una volta a farci un tuffo. Franco Nativo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Oggi puntata speciale particolare dedicata ai laghi e ai laghetti. Ce ne sono tantissimi in Liguria, uno più bello dell'altro. Tra i bellissimi io vi segnalo questo, il lago di Osiglia. Siamo in Alta Val Bormida, provincia di Savona, ovviamente comune di Osiglia. Lo andiamo a scoprire insieme perché è bellissimo.

Amici, oggi vi chiediamo di lasciarvi alle spalle il caos delle spiagge affollate, il riverbero del sole sull'asfalto della costa. Bastano davvero pochi chilometri di curve, salendo da Savona verso l'entroterra della Valbormida, e l'aria già cambia. Diventa frizzante, profuma di resina, di foglie di castagno e di terra bagnata. All'improvviso, tra i rami fitti del bosco, appare lui. Uno specchio d'acqua color smeraldo che sembra dipinto. Stiamo proprio parlando del lago di Osilia. Qui l'estate ha un ritmo diverso, fatto di respiri profondi, di ombre fresche e di giornate che sembrano non finire mai. La mattina ad Osilia inizia presto, quando una leggera nebbiolina si solleva lentamente dalla superficie dell'acqua, svelando un lago calmo come un cristallo. Questo è il momento perfetto per chi ama muoversi. Immaginate di salire su un kayak o magari su un SUP, uno stand up, un paddle, insomma, e scivolare via senza fretta. Il silenzio è interrotto solo dal leggero sciacquio della tua pagaia. Per i più sportivi il lago è davvero una palestra a cielo aperto, canoa o windsurf, oppure anche una semplice nuotata rinfrescante nelle sue acque limpide e balneabili. E se invece preferite la terraferma, allora vi propongo le sponde del lago, che sono abbracciate da chilometri di sentieri, dove potete salire in sella ad esempio ad una mountain bike o incamminarvi a piedi sotto la cupola fresca dei faggi. Il tutto per ricercare questi panorami che si aprono davvero all'improvviso sull'azzurro profondo del lago. E poi con l'arrivo del primo pomeriggio il sole scalda le sponde del lago, ma qui la calura non è mai paura. Anzi, c'è sempre una brezza leggera che accarezza la vostra pelle.

amici qui sul Lago di Osilia, ovviamente come vedete alle mie spalle questo grande cuore che rappresenta un po' insomma l'amore, vedete? La panchina dell'amore, ci si siede, uno si fa un selfie e soprattutto si passa un po' una giornata diversa, fuori dal caos. Noi continuiamo a vivere questa giornata qui ad Osilia e vi consiglio anche di vedere il comune di Osilia, piccolo ma molto molto suggestivo.

Come potete ben immaginare, in estate il lago di Osiglia offre davvero la possibilità di poter navigare il suo lago, di divertirsi ad esempio con i pedalò, con le canoe e con tanti e tanti altri sport acquatici. Prendetelo in seria considerazione, ne vale davvero la pena.

0: per regalarvi ulteriori informazioni su questa parte di territorio davvero bellissima e suggestiva, il comune di Osilia, lo ricordiamo, fa parte del comprensorio dei Tre Laghi, Tre Abeti. È un progetto questo che collega i comuni di Pallare, Mallare, Bormida e Osilia. Perché? Beh, l'obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio naturale, ovviamente culturale, del territorio.
1: E come abbiamo detto, non perdetevi l'occasione per visitare anche il piccolo centro storico di Osilia, storicamente chiamato semplicemente Borgo. È una piccola e vera gemma nascosta, un piccolo scrigno di pietra dove il tempo davvero sembra essersi fermato all'epoca medievale. A brevissima distanza dal lago l'atmosfera cambia. Ci si ritrova immersi tra stretti vicoli, antiche case in pietra e soprattutto un silenzio rilassante, tipico dei piccoli paesi dell'entroterra della nostra Liguria. Insomma, se venite sul lago di Osilia, non potete perdervi una bella passeggiata all'interno dei suoi vicoli e del suo centro storico.

E dal lago di Usiglia eccoci nel piccolo, ma davvero molto suggestivo, laghetto di Romana. È un piccolo angolo di pace dove la natura incontra il tempo libero. Il riflesso degli alberi sull'acqua, il silenzio del passaggio e l'aria fresca dell'entroterra ligure creano un'atmosfera ideale per rilassarsi e vivere una giornata all'aria aperta. Ricordiamo che questo piccolo laghetto, oltre ad essere una piacevole meta per famiglie, escursionisti e amanti della natura, è anche un apprezzato centro di pesca facilitata, pensato per offrire un'esperienza accessibile e divertente sia a chi si avvicina per la prima volta a questa attività, sia ai pescatori più esperti. E per dare due riferimenti geografici, ricordiamo che il laghetto di Romana si trova nel comune di Murialdo, in provincia di Savona. Siamo nell'alta Val Bormida. La località di Romana appartiene infatti al territorio comunale di Murialdo, lungo la strada che conduce verso il meraviglioso Colle del Melogno, in un'area immersa nei boschi dell'entroterra ligure.

è piccolo, ovviamente non possiamo paragonarlo al lago di Osilia, però è molto molto bello, suggestivo e soprattutto tenuto molto molto bene, con tanti punti anche per fermarsi, mangiarsi un panino, bersi qualcosa di fresco.

E adesso sì, lo possiamo dire, siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata dedicata ai laghi e laghetti che si possono trovare in tutta la nostra meravigliosa regione Liguria. Noi ve ne abbiamo presentati e proposti due qui in Alta Val Bormida. Adesso tocca a voi a venirli a vedere di persona. Ci salutiamo con questa bella catasta di legno. Legno poi è meraviglioso, toccare il legno, sappiamo che cosa può nascere dal legno, di tutto e di più. Ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Dalla provincia di Savona ci spostiamo ancor più a ponente, nella provincia di Imperia, comune di Dolcedo. Siamo in Alta Valprino e qui c'è un borgo meraviglioso che si chiama Lecchiore, con i famosissimi laghetti, famosi soprattutto naturalmente per la popolazione del luogo, che va a cercare il suo refrigerio nel tempo estivo in cui fa molto caldo. E lo vedete anche dall'immagine alle mie spalle, l'atmosfera è davvero, davvero bucolica. Ci sono delle bellissime cascatelle, anche un santuario, quello dell'Acqua Santa, a cui potete arrivare. Andate, scegliete questa località per fare un bel bagno fresco.

0: Sì, un buongiorno dalle alture della Valpria. Adesso mi viene da ridere perché per raggiungere i laghetti di questa meravigliosa valle, comune di Dolcedo, noi ci troviamo a Lecchiore, un tasso di umidità trincheri.
1: Sarà pari all'80%, sì. Questa mattina le condizioni sono queste.
0: Una passeggiata interessantissima, una pendenza del 90%.
1: No, dai, non scherziamo. La strada è abbastanza agevole, c'è da fare una bella camminata nel bosco di 10 minuti, un quarto d'ora, ma oggi le condizioni erano con un tasso alto di umidità.
0: Consigliata se devi prepararti per le crociate.
1: Oggi, ripeto, era un po'. Però quando si arriva qua si è appagati. Fresco, questi colori, solo il rumore dell'acqua è piacevole.
0: E che questa è l'anteprima, era semplicemente l'anteprima. Allora io mi trovo in compagnia di Lorenzo Trincheri, al di là della sua passione, lui ha passato la vita anche a correre, un maratoneta, non ha bisogno di grandi presentazioni, ma lui è anche agente immobiliare. Non faremo chiaramente promozione alla sua agenzia, ma perché qua? Perché io penso che tu sia uno dei pochi a riconoscere il valore della zona. Siamo andati nei laghetti perché è una delle attrattive più importanti, o sbaglio, più interessanti della Valprino.
1: No, qua viene un bacino di utenza che non si direbbe, ma c'è un bel tasso di frequentazione da parte dall'estero, tanta Germania, Svizzera, Francia, che l'apprezzano. L'italiano forse un po' meno, l'italiano forse un po' più comodo, però qui certe volte dormono i ragazzi nelle tende, qua vicino ai laghetti, si fanno un piccolo falò, si portano da mangiare, una cosa simpatica. Certo, un ambiente un po' rurale, è un po' come rispecchia il nostro entroterra.
0: Ecco, abbiamo visto, poi ci hai tenuto particolarmente a portarmi al Santuario dell'Acqua Santa, che effettivamente è una cartolina.
1: Sì, il Santuario dell'Acqua Santa è un bel angolo, un posto proprio purtroppo non valorizzato, ma è un angolo meraviglioso. Di lì si diramano due o tre sentieri molto belli nel bosco, si può collegare anche il comune di Prelà. E secondo me è un posto che merita.
0: Ecco, tra l'altro, cartello simpatico, vietato il quadrupede.
1: Sì, vietato la sosta ai quadrupedi. Sono quelle chiesette che si usava una volta quando passavano i mulattieri, e dunque quella scritta è rimasta in onore di quello.
0: Ecco, passeggiando con te mi sono proprio resa conto che qui il laghetto di fatto è una pozza, trasparente, ma pozza rimane, con una temperatura interessante, bella. Beh, fresca.
1: Sì, sì, qui sono delle pozze naturali che si sono formate nel tempo, ce ne sono di certe più alte dove i ragazzi si buttano giù con la corda perché è un po' più profondo il laghetto. Però l'acqua è, secondo me, sta sempre sui 12-13 gradi, e anche il fitto del bosco fa sì che è umbrato anche nei periodi più caldi.
0: Ecco, tra l'altro ai laghetti di Lecchiore, ripeto, qui noi ci troviamo a Lecchiore, arriva gente da ogni dove, io parlo della provincia di Imperia, perché sono particolarmente conosciuti.
1: Sì, è vero, i ragazzi più giovani, sì, vengono su con gli scooter, con i motorini, li lasciano a Lecchiore e poi camminano quel quarto d'ora che avevamo detto, chi si porta le angurie, chi si porta altri viveri, e passano una giornata goliardica qui intorno ai laghetti.
0: Ecco, la difficoltà nel raggiungerli è anche una sorta di tutela proprio del patrimonio ambientale, perché non arrivi così tanto comodamente in macchina, devi avere comunque una macchina abbastanza alta, altrimenti vai a piedi, come abbiamo fatto noi.
1: Sì, come abbiamo fatto noi. Qui è un ambiente, te lo devi un po' gustare, te lo devi un po' guadagnare, ma le cose belle bisogna anche un po' fare dei sacrifici per raggiungerlo. Qua è un ambiente che è rimasto integro, un ambiente che è rimasto proprio com'era, e forse è proprio bello questo. Certo che devi mettere un po' di fatica in cascina.
0: Ecco, parlavi di turismo, un turismo consolidato del nord Europa, proveniente dal nord Europa, tu lo sai, anche per un discorso di compravendita. Ecco, e viene pagata che cosa? L'ambiente, l'architettura piuttosto che la quiete, secondo te? Su che la base di valutazione qual è?
1: Bah, secondo me è proprio l'ambiente. Il primo che cercano è un ambiente che è rimasto abbastanza integro, un ambiente rurale, anche giù i paesi, le varie borgate bellissimi, Costa Carnara, Dolcedo Piazza. Loro valori, almeno gli stranieri, gli piace proprio che siano rimasti intonsi, quello sì.
0: Ecco, più lago o mare, lo straniero, il

0: l'italiano sicuramente il mare, perché può venire anche a fare un'esperienza al laghetto, però tendenzialmente piace più il mare.
1: È vero quello che dici, è vero, infatti parlando di immobiliare il mercato italiano è molto misero qui dalle nostre parti, è più apprezzato dagli stranieri, loro percepiscono e cercano il silenzio, la quiete, vanno anche al mare, però usano tantissimo l'entroterra proprio come rilassamento.
0: Ecco, e ne approfittiamo perché tanto possiamo dire che stiamo facendo una sorta di turismo outdoor, ha detto appunto che qui si mangia, anche si dorme perché con tende i ragazzi o le persone vengono a dormire. Per quanto riguarda invece i percorsi anche in mountain bike, qua il sentiero che abbiamo fatto, tu lo fai in corsa,
1: certo.
0: Si può fare anche in mountain bike,
1: sì.
0: Immagino. No?
1: Tanti ragazzi hanno tracciato dei percorsi nel bosco che dalla vetta del Monte Faudo si diramano verso località Santa Brigida, poi ci sono varie biforcazioni, hanno dato i nomi ai sentieri, tanta mountain bike sulle vecchie mulattiere o anche sentieri creati nuovi, e poi sì, beh, ci siamo noi che corriamo sui sentieri anche in inverno, anche a degli orari un po' strani con le frontali, però è bello anche così.
0: Sì, per incontrare il lupo, il cinghiale.
1: Ma lupo non mi piacerebbe, ma non l'ho ancora incontrato. Cinghiali abbastanza sovente.
0: In caso ti verrò di nuovo a intervistare. Tornando al laghetto.
1: Sì.
0: Tu no, Trincheri non è un esperto di tuffo nel laghetto, perché l'ho visto entrare nel laghetto, entro meglio io, nonostante io sia abituata alla sabbia, ha detto questo con le scarpette.
1: No. Sì, dai. Ma si entra, l'ideale sarebbe andare col costume. È molto fredda qua l'acqua, ma parlo per me, non è il mio forte.
0: No. Poi ripeto, tuteliamo i piedini,
1: sì,
0: perché
1: beh,
0: effettivamente ci sono dei sassolini con le punte.
1: È molto rurale, molto rurale, sì, sì.
0: Però la cosa bella è che la libertà anche di espressione, sono posti non imboscati assolutamente, perché poi il sentiero è proprio qua sopra, ma la bellezza, probabilmente quello che insisti tu a dire, a utilizzare il termine rurale, è bello anche per questo, certo. È bello le radici, sono belle, è bella l'edera che normalmente la si toglie, invece qua anzi la si vuole, l'uschio.
1: Qua anche in inverno c'è più acqua, dunque sono ancora più belli e intriganti da venire a visitare. Certo, d'estate la siccità e un po' tutto quanto, l'acqua un po' si ridimensiona. Però è un angolo che secondo me che merita venirlo a vedere.
0: Ecco, Trincheri, richiudiamo con hai lanciato un assist sul discorso della siccità. Appena siamo arrivati, lui giustamente, che frequenta i posti per sport, ha detto c'è già poca acqua, meno acqua rispetto agli anni passati. Sappiamo che si sta iniziando a patire anche qui, di nuovo,
1: perché quest'inverno è stato un inverno piovoso, come al solito non ne abbiamo approfittato, e adesso siamo non in carenza, però vedo già i livelli un po' più bassi.
0: Sì, di fatto possiamo dire che anche chi frequenta il laghetto di fatto è un po' una sentinella del territorio. Sbaglio.
1: Però bisogna venire sovente, per vedere un po' i livelli.
0: Con gli scarponi. Per il momento è tutto. Grazie ancora, Lorenzo Trincheri.
1: Grazie a voi. Ciao.

0: Laghetti e cascatelle immersi nel bosco, siamo nell'entroterra del Tigullio, a Castiglione Chiavarese, nella valle del Frascarese. Qui in effetti la siccità purtroppo quest'anno ha fatto la sua, dunque c'è meno acqua, ma c'è sempre lo spazio e la possibilità di fare dei bagni rinfrescanti e refrigeranti.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questo sterrato che ci condurrà a fare il bagno in un laghetto. In questa estate caldissima, anche rispetto alle spiagge, potersi immergere nelle acque fredde, o almeno più fredde del mare rispetto che appunto nel mare, nelle spiagge affollate e calde, può dare ben ristoro. Do il benvenuto a Claudio Cafferata del comune di Castiglione Chiavarese. Claudio, dove siamo in questo sterrato?
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, questa qua è la valle del Frascarese, ed è una valle che è molto importante per l'acqua,

0: Abbiamo una valle con delle sorgenti importanti che servono per, servivano, ma ancora adesso servono per l'irrigazione di tutti i campi di San Pietro e di Campelli.
1: Come si arriva qua? Diciamolo ai nostri telespettatori, siamo vicinissimi al mare, non è necessario percorrere chissà quanti chilometri per farsi un bagno appunto in un fiume o in un lago. Da dove siamo partiti?
0: Allora, praticamente dopo Casarza si prende il bivio per Campelli e tra Campelli e San Pietro di Frascati c'è questa strada indicata con scritto Valle del Frascarese Lenzano, perché le sorgenti sono a Lenzano.
1: Ecco, ci sono anche delle grotte in questa zona, noi non ci arriveremo perché bisogna camminare molto a piedi, sono le grotte del Frascarese.
0: Sì, sì, una è la grotta delle Fa, che in genovese da Fa, ma era la grotta delle Fate, così chiamata. E poi abbiamo la seconda invece che si riesce anche ad accedere per un brevissimo tratto, ma solo per gente esperta, ed è forse ancora più bella da vedere. La prima è raggiungibile perché abbiamo ripristinato il sentiero, che era molto disconnesso, e la seconda invece ci stiamo lavorando per poterla rendere di nuovo percorribile.
1: Ecco, queste grotte da dove provengono? Insomma, in che epoca dobbiamo arrivare per raccontare la loro storia?
0: Ma queste grotte sono antichissime e nessuno, ci sono varie versioni, ma più che altro leggende che dicesse che servivano in epoche preistoriche per rifugio, però
1: non c'è certezza
0: di queste cose.
1: Ecco, il secco di quest'annata lo si legge nell'erba tagliata ai lati della strada che è diventata gialla.
0: Sì, sì, io in tutti gli anni non ho mai visto l'erba di questo colore, che è quasi tendente al rosso, perché sembra un paesaggio che mi ricorda il Portogallo.
1: Che non appartiene di solito a questa zona.
0: Esatto, esatto, no, non si è mai visto. D'altra parte comunque è in pratica più di un mese che abbiamo un caldo con delle temperature che qua non abbiamo mai avuto.
1: E adesso vedremo in che condizione troveremo i corsi d'acqua dove vogliamo tuffarci, proprio qua nella zona di Castiglione Chiavarese. Di solito sono belli empi di acqua e adesso vedremo qual è la situazione. Diciamo che dalla costa ad arrivare qua in automobile da Sestri Levante, facciamo conto, ci vuole mezz'oretta neanche?
0: Ma sì, 20 minuti, mezz'ora al massimo sicuramente. Dall'autostrada sono 20 minuti.
1: E comunque un po' di ombra, un minimo di refrigerio la dà rispetto alle zone invece come le spiagge, dove ombra se non sotto gli ombrelloni non se ne trova. Vediamo allora questo laghetto.
0: Anche qua c'è un altro
1: rustico. Qua arriviamo in un punto dove ci sono dei rustici, dei vecchi rustici, addirittura con dei campi coltivati. Diciamo che siamo praticamente a livello mare qua, no? Siamo a 100 metri forse neanche. Però sono zone che non è scontato che mantengano ancora, diciamo così, la testimonianza umana, perché comunque sono abbastanza disagevoli. Qua passiamo sopra un ponticello e iniziamo già a vedere che sì, un po' d'acqua per fortuna c'è, si inizia a sentire appunto il rumore dell'acqua.

0: siamo arrivati. Dopo aver passato un bivio, Claudio, all'interno del bosco, un bivio che proseguendo porta verso le grotte del Frascarese,
1: esatto,
0: e proseguendo ancora dove si arriverebbe a piedi?
1: Allora, in pratica si arriva dove c'era un'antica fornace di calce.
0: Addirittura?
1: Sì, sì. Da lì parte un sentiero che porta località Prato, e dalla località Prato

0: Dove si può andare? In Alpe.
1: Alpe?
0: Sì, Monte Alpe, che è...
1: Quanto è alto più o meno?
0: Monte Alpe sui 1000 o 9 qualcosa.
1: Accidenti. Sì. Invece noi abbiamo deviato a destra nello sterrato e qua di nuovo vedete quanto la siccità sia evidente, perché c'è tutta l'erba tagliata completamente secca dopo pochissimo. Adesso noi partiamo per l'avventura, Claudio, perché praticamente sulla destra, scendendo in macchina e andando oltre, arriverete ad una piazzola dove praticamente finisce l'accessibilità delle auto. C'è questo sentiero che è piuttosto largo e che porta giù al fiume. Ci sono diversi sentierini, ma questo è il più largo. Lo riconoscete perché c'è un ramo messo di traverso poco più avanti, ma fa caldissimo anche qua, nonostante siamo all'ombra degli alberi, Claudio.
0: Eh sì, guardavo proprio adesso la temperatura in macchina e segnava 32 gradi, quindi mamma 32 mia. Gradi qua vuol dire proprio che fa caldo, caldo.
1: E lo si sente anche nel rumore delle foglie secche quando calpestiamo il pavimento. Di solito potrebbe essere un po' più, diciamo, un po' più bagnato. Funghi, manca parlarne con questo
0: clima. No, quest'anno proprio no.
1: Se non cambiano le previsioni, se non cambia il meteo, sarà difficile che, almeno adesso siamo circa a metà luglio quando realizziamo questa puntata, sarà ben difficile che ci possano essere i funghi. Allora, qua capite che siete nel punto giusto perché c'è questo ramo messo di traverso. Infatti bisogna girare a sinistra e iniziare a scendere perché il fiume è un po' più in basso rispetto a dove ci troviamo noi. E anche l'acqua che si sente scorrere non è certo un'acqua rigogliosa, ecco, non è il termine giusto, ma sicuramente ci sono stati periodi in cui andava meglio. Va bene, continuiamo piano piano a scendere fino ad arrivare poi nel punto in cui finalmente troveremo un po' di refrigerio. Bisogna stare attenti a non scivolare proprio perché è molto molto secco e quindi è facile che si possa scivolare, ma piano piano arriveremo a quella che è detta la Fossa del Morto, una roba del genere,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, sì, Fossa del Morto, perché la leggenda dice che ci fosse in questo laghetto ci fosse annegato un prete.
1: Accidenti.
0: Che era venuto per rinfrescarsi, però l'acqua gelida e tanta acqua, perché poi vedremo, adesso ce n'è molto meno, ma l'acqua che era tantissima, in pratica non è più riuscito a uscire ed ha negato lì.
1: In che anni sarà stato?
0: Si parla prima della guerra, prima della seconda guerra mondiale.
1: Allora, speriamo di riuscire poi a ritrovare il sentiero per salire, Claudio.
0: Ma sì, sì. Adesso vedi, da lì c'è l'altro che prosegue in piano.
1: Sì, piano relativo, ma stiamo scendendo di una ventina, trentina di metri, direi, minimo, rispetto alla strada per raggiungere appunto il laghetto del Morto. Ci sono anche i pesci?
0: Sì, sì. Come qua avevamo anguille e trote, anche anguille salivano fino qua.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Ma vegetazione?
0: Vegetazione qua abbiamo soprattutto del lontano.
1: Lontano?
0: Sì, vicino all'acqua sono le piante, che c'è qualche leccio, però più tanto, che come legname non è un granché pregiato, però è ricercato ad esempio dai forni per le pizze, perché fa fiamma e non fa calore.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Ecco, se ne scoprono sempre delle nuove. Qua siamo proprio in mezzo al bosco. Ma qualcuno viene a fare il bagno qua, chi lo sa?
0: Ma sì, adesso ultimamente so che qualcheduno è venuto a fare il bagno qua.
1: Fa ripresa.
0: Però prendono questo sentiero che insomma non è proprio...
1: Lo stiamo facendo proprio così, in presa diretta. Bisogna avere le scarpe adatte, c'è ancora qualche... Ecco, io vedo il fiume là, ma acqua ce n'è
0: poca.
1: Perché poi quando si arriva giù bisogna ancora

percorrere un po' di strada a piedi verso, diciamo, verso nord per raggiungere questa famosa Pozza del Morto, che è un po' più profonda, e c'è anche una cascatella che poi vi faremo vedere alla fine di questo percorso. Ovviamente bisogna un po' conoscerli questi posti per arrivarci, perché altrimenti

0: perdere, ma speriamo che questa puntata possa servire anche per dare indicazioni proprio per arrivarci. Del resto, per guadagnarsi un po' di refrigerio bisogna fare un po' di fatica. Allora, intanto qua finalmente vediamo, dopo questi minuti di cammino, la prima acqua. Non vedo l'ora di bagnarmi, Claudio, perché fa veramente caldo.
1: Veramente. Oggi è una giornata
0: incredibile.
1: Le previsioni comunque erano queste, che ci fosse ancora un aumento della temperatura. Era già alta, quindi...
0: Abbiamo detto 32 gradi in un bosco, pensate voi, sui 100 metri di altitudine. Quindi questo dà l'idea veramente del perché poi vengano anche emanati i bollini. Arancioni, tante felci tipiche di questi boschi, che sono ovviamente un po' abbandonati. Sono sempre di qualcuno i boschi.
1: Sì, però sai, ormai i boschi sono stati abbandonati già da anni. Non c'è più la cura e non c'è più il legname. Qua da noi ha perso tantissimo, non è più appetibile.
0: Vediamo, siamo per arrivare all'acqua e poi nella seconda parte di questo viaggio vi faremo proprio immergere, diciamo così, proprio. Animali ce n'è in sti boschi?
1: Ma sì, sai, qualche cinghiale, qua è zona di cinghiali, poi qualche capriolo, però niente di
0: più. Eccoci, avvicinandosi all'acqua bisogna dire che un minimo sembra che la temperatura scenda forse di un grado.
1: Sì, si sente
0: la vicinanza. Ok, allora io prendo una mano, grazie. Eccoci qua. Ed eccoci arrivati all'acqua. Adesso risaliremo un po'. Come si chiama questo fiumiciattolo? Non l'abbiamo mica detto.
1: Questa è la Valle del Frascarese. In pratica sono le sorgenti che vengono da Frascarese.
0: Ma non ha un nome questo fiume?
1: No, l'abbiamo sempre chiamata la Valle del Frascarese. Quello che si può vedere è che veramente abbiamo poca acqua. Cioè qua, queste valli qua hanno sempre portato tantissima acqua. Ora vedi, ci sono qualche laghetto dove l'acqua si è fermata.
0: Va bene, dai, allora continuiamo a scendere, ci vediamo con l'acqua ai piedi.

0: Beh, quasi avventurosa la discesa della nostra Elisabetta Biancalani lungo il Frascarese per arrivare dopo il fiume alla zona in cui appunto si aprono i laghetti ed è la volta in cui si può finalmente fare il bagno. Un'atmosfera davvero bucolica, incantata, in mezzo al verde, l'acqua fresca fa venire voglia di fare un tuffo. Sentiamo.
1: Nella valle del Frascarese, alla ricerca di un po' di sollievo, nelle acque del Fiumiciattolo del Frascarese, che non ha neppure un nome, con Claudio Cafferata di Castiglione Chiavarese siamo a circa 30 minuti dalla costa, 30 minuti dalle spiagge, 32 gradi a metà mattinata anche sotto le frasche del bosco che qui ci ha portato in uno sterrato che si prende da Casarza Ligure e si va verso
2: Campegli.
1: Poi da Campegli si prosegue in uno sterrato indicato come Grotte del Frascarese, si va su per qualche centinaio di metri in questo sterrato e a un certo punto si devia sulla destra, si arriva ad un punto dove ci si ferma con la macchina e il motorino, si torna indietro di un po' e si vede ad un certo punto un sentiero abbastanza largo che scende dove c'è un ramo piuttosto grande di traverso. Qua sotto dicevo con Claudio che finalmente a contatto con l'acqua si sente che è un goccino più fresco. Però si vede anche che di acqua ce n'è poca rispetto ad altri periodi, vero Claudio?
2: Sicuramente, questo periodo di siccità si vede soprattutto qua. Questa è una valle che ha sempre portato

0: tantissima acqua, e vederla così per noi non è una cosa normale.
1: Anche perché queste acque poi vanno ad alimentare, insomma, le sorgenti che irrigano i campi ancora coltivati di questa zona. Però ecco, con i piedi in acqua è bella fresca l'acqua,
0: sì.
1: È ben più fresca rispetto a quella del mare. Abbiamo raccontato che qui si può fare il bagno, vedrete che arriveremo alla cosiddetta fossa del morto, perché qui si narra che?
0: In epoche prima, seconda guerra mondiale, un prete fosse venuto qua per rinfrescarsi e l'acqua era tanto gelida e ce n'era tanta che non è più riuscito a uscire ed è morto dentro questa pozza.
1: C'è anche una cascata, adesso piano piano risaliamo il fiume, che in altri periodi, diciamo così, normali non saremmo neppure riusciti a risalire, perché dove adesso c'è Claudio ci sarebbe stata l'acqua. Che belle queste pareti di roccia che corrono qua accanto, decisamente verticali, pendenti.
0: La bellezza secondo me è proprio questa, quella di poter percorrere ora un tratto di questo torrentello in mezzo al verde, e poi soprattutto con queste pietre che sono accessibilissime.
1: Da sollievo anche solo sentire il rumore dell'acqua, ve la faccio un po' sentire senza dire nulla. Guardate che meraviglia. Facciamo, non so come si chiama, camminare nei fiumi, l'abbiamo fatto l'anno scorso con le mute da sub, dove l'acqua era più profonda, in Val Graveglia, lo ricorderete. Però è bello camminare così, in mezzo alle cascatelle, poi con l'obiettivo appunto di raggiungere magari una pozza dove si riesce a fare una immersione totale fisicamente nell'acqua. Qui quando piove tanto in autunno e in inverno,
0: sì,
1: l'acqua
0: vali,
1: sale parecchio.
0: Vedi che sono anche pulite rispetto ai nostri fiumi, che adesso in questo periodo non hanno assolutamente acqua. Invece qua vedi che le pareti sono pulite, c'è qualche pianta di traverso ogni tanto, però probabilmente sono venute giù anche adesso.
1: Ecco, guardate che affascinante questo punto, dove si sono proprio... Qua è un albero completamente abbattuto.
0: Questo probabilmente di quest'inverno.
1: Potrebbe essere di quest'inverno, ci sono, sì, delle radici possenti che sono state buttate giù dalla furia dell'acqua, oppure chissà, potrebbe essere stato colpito da un fulmine, oppure anche esserci semplicemente un crollo perché era un albero vecchio. Già questa è una bella pozza dove ci si potrebbe mettere al riparo dal sole, perché è abbastanza profonda e rimane qua sotto. Claudio s'arrampica con la sua capacità, adesso lo seguirò anch'io. Che pesci abbiamo detto che ci sono qua, Claudio?
0: Ma qua guarda, abbiamo cinghiali, quelli ce n'è sempre, e qualche capriolo.
1: E come pesci?
0: Come pesci abbiamo delle trote, la trota fario in questo canale qua, ce n'è ancora, ed è meta anche per la pesca dilettantistica.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Ok, allora arrivo anch'io. Oh là là, qua si mette male Claudio, eh?
0: Eh sì, però vedi, noi dovremmo arrivare lì e da lì vediamo il pozzo.
1: Va bene, allora, è bello anche arrampicarsi così, stando ovviamente attenti, però diciamo che questi alberi fanno un po' da ponte, ci aiutano forse anche un po' a passare. Adesso ci sposteremo sulla sinistra e poi magari, Claudio, cerchiamo di risalire da là, anche se è veramente molto molto pendente. Sono proprio avventure, qua si è formato un groviglio.
0: Qua sì, qua è il punto stretto dove si sono fermate tutte le piante.
1: Certo. Va bene, dai, superiamo questo punto e poi speriamo di arrivare alla fossa del morto

0: continuiamo la camminata. Ecco, guarda, forse c'è una fragolina di bosco. No, non è una fragolina di bosco. Proseguiamo la camminata lungo la valle del Frascarese, costeggiando questo corso d'acqua che purtroppo in alcuni punti, complice la siccità, è decisamente molto molto secco, ma qua si apre. Di solito avremmo visto molta molta più acqua, e piano piano scendiamo per raggiungere la Grotta del Morto. Te lo sei portato il costume, Claudio?
1: No, no, perché io, per me no, non, mare non è
0: mare,
1: tanto.
0: Ma neanche il fiume in questo caso.
1: No, no, no.
0: Io invece me la
1: da ragazzo portata. Ti posso dire che eravamo sempre noi lungo il fiume, il nostro mare
0: era il fiume.
1: Era il fiume, soprattutto il Petronio, ma c'era
0: anche
1: abbondanza d'acqua.
0: Allora, qua guardate che bello già questo laghetto. Ecco qua. Qua è piuttosto profonda, quindi già un bimbo qua, un bel tuffetto, se lo può fare. Allora,
1: io, tu hai sentito l'acqua, io non so come sia, ma
0: bellissima.
1: L'acqua qua era veramente gelata, ma
0: no, no,
1: c'era molto più quantità. Cioè.
0: Sì, di solito quando si mettono i piedi in acqua nel fiume, diciamo che si blocca la circolazione, viene da dire, cioè ti senti veramente gelare le parti inferiori. Invece in questo caso devo dire che si cammina e fa molto piacere, vista la temperatura che, come abbiamo avuto modo di dire anche qua sotto arrivando in macchina, era 32 gradi nel corso d'acqua. Qua anche bello, guardate che meraviglia. Vediamo se raggiungiamo anche la cascata. Sono anche questi fiori, non so come si chiamino, ma
1: questi sono fiori, sai, di campagna che noi ne abbiamo, però vedi anche lo vedi anche nei fiori la siccità che c'è, perché c'è pochissimo anche qua come vegetazione. Sì che siamo in una valle, però dovrebbe essere, tu guarda sopra, praticamente
0: c'è secco.
1: Non c'è vegetazione.
0: Allora, ecco qua, si potrebbe già fare un bel tuffo.
1: Qua
0: potrebbe essere questa.
1: Sì, è questa.
0: Diciamo che questa è la pozza.
1: Però tieni presente che qua era molto più anche. Molto più ampia. Adesso sai, ci sono fermati dei massi che l'hanno un po' ristretta. Questo era un pozzo veramente alto. Pensa che da lì dicevano che i bambini facevano i tuffi.
0: Ah,
1: i ragazzi.
0: Da questa roccia
1: qua, scoglietto lì facevano i tuffi.
0: Quando c'era ben più acqua.
1: Certo, certo, non adesso. Però vedi qua adesso sono tutti pozzetti
0: laghettini.
1: Così, laghettini così come quello sopra. Là ce n'è un altro, anche quello là. Da là venivano e facevano il bagno qua.
0: Che meraviglia. Allora, io provo ad andare ancora due passi avanti così. Già che abbiamo fatto tanta camminata, riusciamo a dare proprio l'idea di tutte queste pozze di cui raccontiamo a Castiglione Chiavarese, nella valle del Frascarese, andando un po' a bosco. Sei abile però, sei agile, volevo dire, Claudio.
1: Insomma.
0: Vabbè, insomma.
1: Lo ero molto di più prima.
0: Però qua, appendendosi a qualche ramo, sperando che appunto per la siccità non crolli, ecco che si arriva finalmente laddove, ecco qua, qua sarà un metro di profondità, si può mettere anche lì con la schiena appoggiata alla cascata, e su di sopra si prosegue ancora verso altri laghetti che, come diceva Claudio, un tempo erano veramente il mare dei bimbi della campagna, del primo entroterra e non solo. Oggi sono appannaggio soprattutto di chi conosce la zona, perché altrimenti sono

0: difficili da raggiungere, nonostante siano comunque molto vicini al mare. Che bellezza! Direi che possiamo andare a chiudere con, eccolo, l'immagine della pozza vera e propria.
1: Ora
0: che è
1: siamo arrivati. Questa è la vera, questi qua sono tutti i laghetti sotto che erano, ma questa è la vera pozza.
0: Wow!
1: Del morto.
0: La pozza del morto, dove fare il bagno, un paio di metri di profondità direi almeno, una cascata. Adesso c'è anche una piccola grotta laggiù in fondo. Ci si arriva in una camminata avventurosa scendendo da un sentiero che parte da uno sterrato, dove appunto si prosegue e si andrebbe da un lato verso le grotte del Frascarese e dall'altro lato sul monte Alpe. A quasi 1000 metri di altitudine. Guardate la meraviglia di questo luogo che ci è costato fatica,
1: però meritava.
0: Però è veramente bello, c'è anche la cascata, fossa del morto, perché si racconta che prima della Seconda Guerra Mondiale un prete venne a fare un bagno e purtroppo, forse per l'acqua sia gelata che molto più abbondante rispetto a quella che vediamo oggi in questo periodo di siccità, appunto facendo questo bagno poi purtroppo annegò. Io mi faccio un tuffo, Claudio?
1: Sì,
0: va bene?
1: Sì. È fredda, eh?
0: Siamo a fatica risaliti, la macchina l'abbiamo posteggiata laggiù e Claudio, ma hai fatto un bello scherzetto, perché avete visto che siamo scesi letteralmente a bosco per 20-30 metri, non senza difficoltà, per raggiungere quei laghettini che vi abbiamo mostrato. E invece Claudio, ce n'era uno molto più vicino, veramente a pochi passi da dove si arriva con le auto, con le moto, con i motorini, con le bici, molto più facile da raggiungere. Ed eccolo qua, vedete questo laghetto, c'è anche un vecchio ponte qua, che meraviglia. Adesso è inutilizzabile perché è in parte crollato, ma un tempo serviva proprio per attraversare da un lato all'altro del fiume, probabilmente prima che venisse fatta questa strada, Claudio.
1: Sì, questa qua in pratica è la strada che va a San Pietro di Frascati.
0: Si, ecco, passa poi da qua questa parte,
1: è serata, quindi non si può andare con i mezzi.
0: In bicicletta,
1: in bicicletta
0: sì.
1: Sicuramente.
0: E sì. Quanto ci vuole ad arrivare a San Pietro di Frascati?
1: Una ventina di minuti.
0: Ed ecco qua, guardate.
1: Questa è accessibile, è molto più accessibile rispetto a là. Là è un po' più da
0: temerari.
1: Da tessere.
0: L'altra ce la siamo guadagnata. Aspetta che facciamo vedere anche questa bella cascatella che porta giù.
1: E anche qua però vediamo la carenza di acqua. Qua dovrebbe esserci molta più acqua, invece ce n'è. Per essercene però è poca rispetto a quella che dovrebbe essere.
0: Esatto, la siccità di questo periodo ha sicuramente colpito anche in questa zona. Qua quando c'è, diciamo così, la piena del Fiumiciattolo, su questa strada non si passa, immagino, a piedi.
1: No, assolutamente, qua no. C'è questo guado fatto 50 anni fa che serviva da passaggio, ma più che altro passavano con gli animali e quant'altro, però c'è quel punto là, vedi, che è creato per poter attraversare, chi non vuole bagnarsi i piedi può salire su quelle pietre lì. Anche qua, se vedi, sotto sono laghetti.
0: Questa vale qua,
1: a salire sono tutti laghetti.
0: Che bello!
1: Però con poca acqua rispetto a quello che dovrebbe esserci.
0: Bella fresca ma non gelata, come abbiamo già avuto modo di dire anche nell'altro pezzo, anche se poi immergendosi con il corpo intero sicuramente si ha la sensazione di acqua molto fredda, ma dov'è più bassa come in questo caso. Però che bello, qua con un po' di ombra, guardate quante pozze ci sono dove potersi arrampicare anche lì sui sassi, sui tronchi che sono rimasti e poter

0: per appunto trovare refrigerio sono i riflessi dell'acqua sui tronchi degli alberi e appunto all'ombra c'è un po' di frescura, magari vediamo anche qualche trota.
1: Potrebbe
0: nascosta
1: anche
0: sotto i sassi,
1: potrebbe anche succedere, visto che
0: visto anche la... le anguille addirittura,
1: sì, le anguille salivano fino qua
0: addirittura. Allora vediamo, io quasi vado a fare ancora una discesa là, già che siamo arrivati anche in questo laghetto, così spero di trasmettere anche ai nostri telespettatori la frescura che si ricava proprio da immergersi nell'acqua di un fiume.
1: Allora la voglio sentire anch'io quest'acqua. Però
0: oh,
1: qua...
0: tu ci sei andato con le scarpe,
1: sì, sì, sì.
0: E però ti sei rinfrescato, vedete che porta sul corpo i segni della sudata, perché mi ha portato veramente in un sentiero estremo, anzi chiamarlo sentiero un complimento.
1: No, lì è adatto solo per chi vuole fare un'avventura, è percorribile, ma abbiamo visto che ci sono adesso parecchie insidie.
0: Parecchie insidie. Mi appropinco a scendere qua dal lato, che rispetto alla discesa che abbiamo fatto prima, Claudio, direi che questo è uno scherzetto. Ed ecco che... eccoci qua. Ecco, bella fresca. Sicuramente. Dicevo che refrigerio qua in campagna se ne trova molto di più rispetto alle affollate spiagge del mare. Grazie Claudio per questa passeggiata nella Valle del Frascarese, Castiglione Chiavarese.
1: Grazie a voi, buona giornata e buon bagno.

0: Il fiume Magra è il bacino fluviale più importante di tutta la nostra regione, non solo per la sua navigazione, ma anche perché, soprattutto per chi abita nella provincia della Spezia, è un luogo magico dove andare a passare una giornata di fresco. Ci sono darsene, c'è la possibilità di avere un posto barca e poi naturalmente ci sono angoli incantati in cui fare anche il bagno.
1: Una puntata dedicata ai fiumi e ai laghi della Liguria. E allora noi ci giochiamo il fiume di casa, il Magra, che è il fiume più importante dell'intera regione. Andiamo alla scoperta appunto delle peculiarità partendo dalla foce, da Fiumaretta di Amelia, sino ad una parte diciamo del fiume, visitando alcuni scorci. Ad accompagnarci in questo viaggio naturalmente un barcaiolo, perché è obbligato, e quindi Claudio Petacco, che ci racconterà anche di questa attività storica che avviene sul fiume, vero Claudio?
2: Esattamente, normalmente ci interfacciamo con tutte le altre associazioni del territorio e diciamo è una associazione prettamente di pescatori.
1: E poi recuperate anche l'antico mestiere di portare da una parte all'altra, da una sponda all'altra del fiume, le persone, ne parleremo anche di questo. E poi abbiamo Fabio Giacomazzi, che è la nostra guida ambientale, anche perché siamo in un parco naturale, il parco naturale di Montemarcello, Magra e Vara, e quindi noi andiamo alla scoperta logicamente delle peculiarità di questo ambiente, che è un ambiente del tutto particolare.
3: Sì, l'ambiente particolare sia per la Liguria in primis, perché abbiamo detto è l'unico fiume di una certa dimensione e importanza della Liguria, poi c'è anche l'Entella, ma sicuramente di dimensioni inferiori, e poi perché il fiume è un ambiente eccezionale in quanto irrora tutto il territorio, quindi è un po' una cartina tornasole di tutto quello che facciamo e che succede in tutto il nostro territorio. Quindi osservando il fiume capiamo se in che modo ci comportiamo e se la natura in qualche modo è ancora protagonista e noi ne possiamo usufruire e goderne ancora.
1: E allora grazie a voi, risaliamo, aumentiamo un po' la velocità e dopo vediamo dove ci porta un po' Claudio, un po' Fabio alla scoperta del fiume Magra. Abbiamo appena superato un ponte che rappresenta anche un passaggio storico in qualche modo di questo fiume.
3: Sì, perché proprio quando per poter permettere all'Intermarine di costruire i cacciamine, quindi che erano più alti del ponte fisso,

0: venne proposta la campata mobile. E questo però al mondo, diciamo così, ambientalista, ma più in generale culturale della vallata, ovviamente avevamo timore che poi diventasse un grande porto fluviale, non essendoci più la barriera, il limite fisico del ponte. E allora la regione, per ovviare a questo, istituì il parco fluviale. Quindi il prodromo, diciamo, l'inizio del parco come lo vediamo oggi, fu proprio questa, come diciamo, compromesso, che però ebbe un esito in qualche modo positivo, perché da lì poi iniziò la tutela del fiume.
1: Questo dal punto di vista della guida. Ora vediamo dal punto di vista delle attività, perché abbiamo visto da un lato delle ville straordinarie, bisogna dirlo, con anche un po' di invidia, da una parte invece le darsene, i posti barca, di cui anche tu Claudio in qualche modo mi parlavi, poi ci sono anche proprio dei cantieri, quindi è un fiume che pullula di attività.
2: Sì, pullula di attività e dà addirittura parecchio lavoro.
1: E poi c'è il tema proprio dei posti barca.
2: Calcola che addirittura sono stanziali all'incirca 2000 imbarcazioni, dalla piccola barchetta, diciamo, da diporto per la gente che va al mare, diciamo, a grossi yacht di grosse dimensioni.
1: A noi oggi non guardiamo al mare, guardiamo al fiume, e allora proseguiamo nel nostro viaggio, andiamo alla ricerca invece di qualche angolo nascosto che ci mostra la ricchezza di questo paesaggio. Certo. Fabio, guidaci alla scoperta delle peculiarità del fiume, iniziamo anche noi a sentire la tranquillità, la pace di questo ambiente.
0: Sì, la pace che viene in qualche modo utilizzata da tante forme di vita, in primis l'avifauna, gli uccelli, che nell'acqua trovano tantissime risorse alimentari e o di rifugio, perché ovviamente le specie acquatiche possono anche nascondersi dai predatori andando in acqua, e quindi è un ambiente ricchissimo di avifauna, per cui ogni ambiente, ovviamente ogni situazione ha le sue micro habitat che ospitano diverse specie. Quindi andiamo dalle specie prettamente acquatiche come gli anatidi, diciamo, dalle foglie, dai germani reali, tante specie di anatre, gli aironi che invece stanno appoggiati sulle sponde a cercare le prede, i piccoli pesci o gli anfibi, diciamo, nelle acque basse. E qua poi vediamo, ci sono i gabbiani, giovani, adulti, che denota appunto che c'è anche la nidificazione del gabbiano reale sul nostro fiume. E poi appunto i limicoli, che sono dei piccoli uccelli che vanno a mangiare proprio in mezzo al limo, cioè alla fanghiglia. Quindi diciamo che la varietà del fiume deve essere in qualche modo mantenuta, perché il fiume è vario di sua natura, no? Per sue caratteristiche, e va mantenuta, va gestita in questo modo, perché questo permette poi di avere tante specie, e più specie abbiamo e più equilibrio diciamo in ricaduta abbiamo, e l'ecosistema ne guadagna.
1: Per le persone che vogliono conoscere di più il fiume, qual è il consiglio? Perché ci sono tante attività che proprio il parco fa per educare a questo ambiente.
0: Assolutamente, diciamo, collegandosi adesso ai canali del parco si viene a conoscenza di tutto un programma di iniziative realizzate proprio dal centro di educazione ambientale del parco, in cui ci sono proprio, diciamo, del personale specializzato, come dicevi tu, nella comunicazione, nel saper raccontare, quindi hanno competenze scientifiche, ma bisogna saperle anche tradurre in un linguaggio comprensibile da tutti, ma anche attività coinvolgenti, quindi ad esempio il birdwatch che io sto facendo adesso, così cercando di improvvisare qualche avvistamento, si fa anche con gli utenti, col pubblico, con i bambini, con le scuole, proprio perché la pratica operativa nell'ambiente naturale è quello che permette di venire in contatto con gli ambienti, con gli animali, e quindi scoprirli in autonomia, e lì si impara davvero. Non si può raccontare la natura va soprattutto esperita, va sperimentata, così come stiamo facendo oggi con voi.
1: È anche un'oasi Lippu, c'è anche questo punto di osservazione, comunque di studio, anche di controllo rispetto alla popolazione che qui si sviluppa.
0: Sì, diciamo, anche lì c'è una storia interessante, nella zona del piano d'Arcola, nel San Genesio, c'era una garzaia che era stata realizzata per favorire la riproduzione delle garzette, appunto, di altri aironi, il roncinerino, altri aironi. E poi da quella, diciamo che poi dopo comunque è svanita, è stata superata come tipologia di ambienti, di habitat, anche perché per gli uccelli lo scelgono loro, non possiamo imporgli noi dove nidificare. Però ormai era partita questa idea di un'area protetta, tutelata, e nacque poi l'oasi Lippu di Arcola, San Genesio di Arcola, che è una bellissima realtà, molto ben gestita, dove si fa proprio educazione ambientale sul campo, ma si fa anche scienza, perché poi

0: sua, il gestore Pamela O'Shaughnessy, che ha diciamo seguito le orme di Davide Barcellone, che è purtroppo scomparso, e che però continua l'attività anche di ricerca scientifica. Quindi tutti gli uccelli vengono conteggiati, è una lunga serie che poi serve anche a impostare le politiche di conservazione.
1: E mi fa molto piacere, avendolo conosciuto, Davide Barcellone, averlo anche ricordato. Una domanda per Claudio. Allora, abbiamo visto che appunto ci sono delle anse, delle spiaggette. Il fiume è sempre in continuo movimento in qualche modo.
2: Ogni qualvolta che il fiume porta giù dall'alto, diciamo dalla Val di Vara, queste zone qua, molta sabbia, molti detriti, il fiume cambia continuamente. Noi ci troviamo, per esempio, in una zona con 3 o 4 metri diciamo, di fondale, diciamo, dopo una piena diciamo, potremmo trovarci 50 centimetri. A questo punto qua il fiume è in continua evoluzione come fondale.
1: Ecco, ti faccio un'altra domanda. E la pesca? Perché so che su questa domanda tu rispondi con una certa competenza e passione, possiamo dire.
2: La pesca è passione. Io vengo da una famiglia, dei miei vecchi zii addirittura facevano i pescatori di mestiere sul fiume, addirittura. Pescavano con questa rete che si chiama razzaglio, che è una rete da lancio, e tanti anni fa si pescava parecchio. Ora diciamo la prevalenza del pesce è povero, diciamo, si tratta di pescare parecchi cefali. Io le pesco volentieri perché a settembre ci hanno le uova e mi faccio la bottaglia. Il problema però è il cune salino. Il cune salino, noi siamo già parecchi chilometri sopra diciamo alla foce. In realtà qua c'è ancora acqua salata.
1: Infatti questa era un po' anche una domanda da fare dal punto di vista ambientale, quanto condiziona appunto il passaggio dall'acqua dolce all'acqua salata del mare.
0: Diciamo, il passaggio ovviamente sarebbe naturale, perché è normale che ci sia una zona eurialina, cioè una zona mista di acque miste, che poi tra l'altro è un altro habitat che qui presenta altre specie, quindi è interessante. Il problema è che negli anni 70-80, dagli anni 60 diciamo agli anni 80, fortissime escavazioni, soprattutto quando hanno dovuto costruire l'autostrada 12, hanno comportato un abbassamento del livello dell'acqua, tale per cui ovviamente se abbassi il livello del fiume l'acqua di mare risale. E questa acqua di mare è il famoso cuneo salino, che non solo risale l'acqua, ma risale anche la falda e quindi anche i pozzi. E quindi tanti pozzi che una volta pescavano acqua dolce, oggi pescano acqua salata. Quindi anche lì è un impatto dell'uomo eccessivo, a cui ovviamente il fiume cerca di adeguarsi, ma fino a un certo punto. I nostri si chiamano disturbi. I disturbi possono essere: più un ambiente è resiliente, più riesce ad acquisirli e a riportarsi in equilibrio. Se però il disturbo è troppo forte, come è stato in quegli anni, il fiume poi non riesce nemmeno a recuperare il suo profilo di equilibrio, si chiama.
1: Io penso che abbiamo dato ai nostri telespettatori un'idea della complessità di questo ambiente, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista anche della ricchezza proprio delle attività che qui si svolgono, e secondo me gli abbiamo fatto venire anche un po' una voglia di scoprire uno dei fiumi, anzi il fiume più importante della Liguria, e forse l'unico che veramente ha questo aspetto, questa dinamica anche proprio fluviale, distesa, che è propria di altre regioni. E quindi per una volta anche l'idea di scoprire il fiume Magra è sicuramente una proposta, è sicuramente un'idea, è sicuramente un viaggio in Liguria.
3: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Viaggio in Liguria. Vi è venuto fresco vedendo queste bellissime località? Beh, salvatevi questa puntata, si trova on demand dal nostro sito primocanale.it per scegliere quale gita fare in queste giornate estive parecchio calde. Ci vediamo la prossima settimana.

0: Buonasera e bentrovato a Gad Lerner, collega che insomma ha seguito da tanti anni ovviamente le cronache nazionali e non solo. Il ricordo di oggi va al 25 anni fa, Gad, insomma eravamo tutti un po' più giovani, il mondo nel frattempo probabilmente, ne parleremo con te, è cambiato da quei giorni. Intanto ti chiedo, 25 anni fa erano questi i giorni? Giorni del G8, il tuo primo ricordo di quei momenti, di quei giorni?
1: È un ricordo molto vivo, mi trovo tra l'altro proprio ora nella stessa casa di Genova dei miei suoceri, in cui fummo ospitati Giuliano Ferrara ed io, perché la coincidenza tra questo grande evento internazionale che si svolgeva nel capoluogo ligure, il G8, con Putin, con Tony Blair, con Bush, con Chirac, con Berlusconi, la coincidenza era con la data di nascita di una nuova televisione, la 7, della quale io ero il responsabile delle news, e avevamo deciso appunto di inaugurare le nostre trasmissioni in diretta con il vertice del G8. Giuliano Ferrara era il collaboratore da poco acquisito al progetto. Non avremmo forse immaginato all'epoca di fare coppia per, nei mesi successivi, dopo ahimè l'attentato alle due torri dell'11 settembre del 2001, in prima serata nella trasmissione 8:30, che ancora oggi va in onda, ma invece avevamo proprio progettato le dirette da Genova, e qui c'entra anche Primo Canale, perché a dire la verità noi avevamo allestito un palco alla Foce per cominciare a presentare, prima che si svolgesse, il vertice e il controvertice dei manifestanti. Ma fu una serata talmente turbolenta, quella che si svolse alla Foce, sul nostro palco inaugurale delle trasmissioni. C'era il sindaco dell'epoca di Genova, Giuseppe Pericu, insieme a me e a Giuliano Ferrara, che a un certo punto abbiamo dovuto interrompere, per essere più precisi, abbiamo dovuto interrompere quando qualche focoso manifestante staccò uno dei proiettori, uno dei fari.
0: Gad, ti faccio vedere una cosa allora, hai citato il sindaco Pericu, ti faccio vedere un frammento di quei giorni, proprio in diretta, guardiamolo insieme.
2: Un ospite importante al telefono, direi che come TV di servizio abbiamo bisogno delle parole, ovviamente in questo momento particolarmente duro, difficile per Genova, del sindaco proprio di Genova, Giuseppe Pericu, che è in collegamento telefonico. Buonasera signor sindaco.
3: Buonasera.
2: Buonasera, sindaco, un commento non glielo chiedo, io le chiedo innanzitutto...
3: Sono qui in Piazza Dante, dove sì, sto cercando di convincere i dimostranti a ritornarsene via, perché sono questi dimostranti pacifici, in modo tale che la polizia possa...
2: Signor sindaco,
3: seguire...
2: tanto la stiamo vedendo con le nostre telecamere mentre lei sta parlando.
3: Dicendo, perché la polizia possa più liberamente andare a inseguire e a perseguire quelle bande di razziatori che sono in giro per la città.
2: Ecco, l'invito ai genovesi qual è in questo momento? Perché molti genovesi stanno alla finestra a vedere uno spettacolo che non è uno spettacolo, è un disastro.
3: È uno spettacolo orribile, speriamo che cessi presto. Se cominciano quelli che sono la maggior parte dei manifestanti, che sono persone pacifiche, incominciano chiaramente a dissociarsi, come mi auguro che succeda tra poco qui in Piazza Dante, certamente si potranno isolare i violenti.
2: Ecco, lei sta chiedendo quindi al gruppo del GSF, tanto per dire la parte meno violenta, chiaramente la parte più pacifica del corteo, quella che ha sfilato ieri,
3: di rinunciare
2: a questa sedia.
3: Di ritirarsi, in maniera tale che quelli che stanno facendo dei disastri possano...

0: potenzialmente essere logicamente perseguiti.
1: Gad, insomma, in questi giorni che stiamo un po' ricostruendo quei drammatici momenti, ovviamente il nostro archivio ci regala pillole di ogni tipo, di ogni forza anche. Voglio ritornare indietro un attimo con te e parlare anche del giornalismo. In quegli anni, in quei giorni, soprattutto, insomma, Primo Canale che con... appunto, come hai detto tu prima, con la Sette aveva fatto anche una sorta di accordo, quindi c'era anche questa...
2: Diciamo che ci avete ospitati, siete stati molto accoglienti, perché col sindaco Pericu, dopo che ci hanno tirato quel faro addosso sul palco di giù alla Foce, era due giorni prima di questo venerdì 20 luglio 2001, di cui avete appena trasmesso le parole di Pericu. Quella sera abbiamo detto: cosa si fa? Qua abbiamo dovuto interrompere e siamo venuti da voi sulla vostra terrazza. Ricordo che c'era Vittorio Agnoletto, portavoce in qualche modo della grande maggioranza non violenta dei manifestanti, e quindi sì, è nata una collaborazione della quale 25 anni dopo, un quarto di secolo dopo, mi fa piacere ringraziarvi.
1: Ecco, tornando ancora indietro a quei giorni, rivedendo anche i colleghi che lavoravano in strada, poi Primo Canale, tu lo sai, le immagini che eravamo riusciti a trasmettere con le prime videocamerine, c'erano già i telefoni cellulari e c'erano queste mini telecamere che i ragazzi, soprattutto che abbiamo visto anche in questi giorni che stiamo vedendo, erano tutti ragazzi molto giovani della redazione di Primo Canale. Ilaria Cavo era la direttrice molto, molto giovane, ma tutta la squadra era fatta di ragazzi che poi ancora oggi, risentendoli, loro dicono: abbiamo fatto delle cose che magari oggi non faremo più. Eravamo in mezzo davvero a tutto, senza paura, senza alcun timore. Ecco, il giornale.
2: Nessuno di noi si immaginava la brutalità di quegli scontri. Ricordo la sera della manifestazione, finito di fare i nostri servizi, che con alcuni colleghi, tra cui Enrico Mentana, Enrico De Aglio e già citato Giuliano Ferrara, ci siamo ritrovati giù al Porto Antico, al ristorante, se non ricordo male, del Marina Jolly, e lì hanno cominciato a pervenire le notizie della Diaz, della scuola Diaz, dove ci siamo precipitati, abbiamo trovato i vostri colleghi molto più veloci e sperimentati di noi arrivati da fuori, ed è stata, diciamo, il primo momento in cui abbiamo cominciato a capire che in quella violenza c'era stato un salto di qualità che aveva purtroppo coinvolto, e lo avremmo appreso nei mesi e negli anni successivi, anche un settore delle forze dell'ordine nel quale non è stato facile, ma bisognava fare anche lì pulizia, non solo dei violenti tra i manifestanti.
1: Gad, un'altra cosa che mi piace parlare con te, ovviamente, è il mondo del giornalismo, no? Nel senso che forse è stato il primo grande evento raccontato proprio dagli uomini in strada, ripeto, i telefonini erano già nati ed erano già in uso fra noi, fra i giornalisti, però insomma erano i primi anni dove c'erano le prime telecamerine, dove si andava in diretta anche in maniera veloce. Ovviamente non si andava in diretta come si va in diretta adesso, dove basta a volte anche un WhatsApp, un video e vai subito in diretta nel giro di 5 secondi, o comunque con tutte le attrezzature che ci sono adesso, zainetti, telefonini super attrezzati e tutto. All'epoca c'erano anche delle staffette con dei colleghi che andavano a prendere le immagini in centro, le portavano in sede, poi venivano poi riversate. Insomma, ci voleva anche un lavoro molto oscuro e anche faticoso, ma anche che appunto serviva del tempo. Però è stato forse il primo grande evento raccontato anche dai telefonini o comunque dai prime micro telecamere in strada, proprio real time.
2: E questo lo si deve molto a voi, a una dimensione che magari all'epoca qualcuno avrebbe considerato obsoleta, superata, quella delle televisioni locali, delle televisioni regionali. Ecco, riconosco Ilaria Cavo dell'epoca, ma invece quegli strumenti

0: agili che molti anni prima, sto pensando al 1975-1976, erano stati quelli delle cosiddette radio libere, con le quali, ancora più rudimentale, magari si usava un sacchetto di gettoni per entrare nelle cabine telefoniche e fare solo per telefono, senza immagini, naturalmente, le prime dirette dalle piazze. Il salto di qualità nel 2001 è stato quello di poter trasmettere anche le immagini che sono circolate in tutto il mondo, un mondo che proprio in quell'estate del 2001 viveva un voltapagina della storia. Non c'era stato ancora l'attentato dell'11 settembre, ma ce n'erano le avvisaglie, e senza la dimensione della TV locale, della TV regionale, che non a caso resiste, resiste un quarto di secolo dopo, ciò non sarebbe stato possibile.
1: Assolutamente, pensa che rivedendo questi giorni, che ci siamo un po' dietro anche ai nostri archivi naturalmente, quindi rivedendo un po' tutte le immagini dell'epoca, parlavo ancora nei giorni scorsi con l'editore Maurizio Rossi e mi ricordava come avesse avuto anche delle pressioni politiche molto forti anche per non dare certe immagini prima ancora che accadesse tutto, però quando dal momento dei primi scontri, perché c'era anche un motivo anche di ordine pubblico, però poi lui si era impuntato anche con altissimi ministri anche del governo dell'epoca, per dire no, noi dobbiamo fare servizio pubblico, dobbiamo informare la cittadinanza, dobbiamo svolgere il nostro ruolo sul territorio, e andò contro proprio a quello che era un diktat del governo e comunque dei ministri che all'epoca c'erano, perché loro ovviamente avevano un po' di timore che anzi le immagini potessero provocare ulteriori problemi. Invece, insomma, devo dire che è stato molto ferreo e anche intelligente, non perché è ancora oggi l'editore di Primo Canale, non lo dico per quello, però obiettivamente è stato dire di no a certe persone che erano al telefono, immagino non c'ero, ma che non sia stato facile, e poi ha avuto ragione.
0: Quelle persone che stavano al telefono temo che non chiedessero alla libera stampa di metterci il freno, per non dire il paraocchi, soltanto per non incentivare le violenze, perché non di questo si tratta, ma perché la brutalità di quanto è avvenuto durante e dopo quelle giornate fu seguito da una cabina di regia direttamente dai responsabili politici dell'ordine pubblico, e se non ci fosse stata la libera stampa capace di sottrarsi a questi inviti pressanti all'autocensura, non avremmo avuto la verità impressionante Bolzanetto e della Diaz, non avremmo avuto il bel film di Vicari che è stato ritrasmesso nei giorni scorsi, non avremmo avuto tanti racconti e tante riflessioni su un mondo che cominciava a spaccarsi, perché c'è anche questo elemento da dire. Il vertice, ho appena riguardato la classica fotografia degli otto capi di Stato, uno di fianco all'altro, poi c'era anche il Presidente della Commissione Europea, accanto a Berlusconi c'era Putin, e accanto ancora Blair, Chirac, Bush, l'americano un po' più in là, ma c'era, come dire, un'idea di Occidente che all'epoca includeva anche la Russia di Putin, oggi si è spaccata drammaticamente, che aveva però una contrapposizione già in essere con il sud globale del mondo, con i manifestanti che denunciavano le disuguaglianze, con il fanatismo religioso, con l'integralismo islamico che già aveva colpito, ma lontano dai cuori pulsanti dell'Occidente, come avvenne di lì a poche settimane in quel di New York. E si scatenò

0: se no una fase nella quale ci siamo illusi che l'Occidente unito potesse affermare la superiorità del proprio modello, della propria civiltà, che invece ha dato luogo a guerre disastrose in Afghanistan e in Iraq, a ritirate disonorevoli e poi a un'esplosione di nazionalismi per cui oggi un vertice come quello di Genova non sarebbe più possibile con Putin, neanche con Xi Jinping, il cinese, e gli stessi paesi che insieme dovevano costituire la civiltà occidentale si stanno facendo guerre quantomeno dei dazi. Quindi è stata veramente una pagina di storia quella vissuta a Genova.
1: Assolutamente sì, Putin tra l'altro è rimasto dall'elenco che hai fatto, ma ovviamente si sapeva già l'unico superstite di quei giorni, ma anche di quegli anni.
0: Per la verità che non me lo ricordavo, ma c'era, non era un capo di Stato, ma era il presidente della Commissione Europea, Romano Prodi, c'era anche lui.
1: Però, insomma, però Putin è al comando.
0: Putin
1: e non
0: è un'altra faccenda.
1: Esatto, un piccolo dettaglio.
0: Esattamente da più di 20 anni ha scatenato guerre terribili nel frattempo.
1: Chiudiamo, tu insomma la pagina, hai detto che sei nella casa di Genova, quindi chiudiamo anche con il rapporto fra Gad Lerner e questa città.
0: Allora, potrei dirti che in Piazza Alimonda per me era il luogo in cui ho preso la patente, perché tra il 1979 e il 1981, andiamo nella preistoria, sono stato al Lavoro di Genova, al quotidiano Il Lavoro, ed è stata un'esperienza drammatica, perché quelli furono gli anni di Guido Rossa, di Via Fracchia, anni terribili ma anche affascinanti, che mi hanno fatto innamorare di questa città. La sorte ha poi voluto che sposassi una genovese e quindi sono di nuovo con voi qui con la barba bianca.
1: E allora ti aspettiamo anche da noi in sede, un giorno che sarai a Genova, avrai un po' di tempo, ti ospitiamo naturalmente con grande piacere.
0: Grazie mille e in bocca al lupo.
1: A lei, a te, grazie. Grazie Gad Lerner e buona serata e buon lavoro.
0: Buonasera.

0: La sigla che avete appena sentito è esattamente quella di 25 anni fa, quando Primo Canale raccontò la storia al mondo, quando Genova venne sconvolta dai fatti del G8, e allora abbiamo voluto riproporre tutto come 25 anni fa. Qualcuno ovviamente è un po' cresciuto, lo vedete tra poco tra gli ospiti che sono venuti questa sera a trovarci, tra quelli che si collegheranno durante la nostra trasmissione. La sigla che avete sentito, dicevamo, è quella di 25 anni fa, e anche lo studio che vedete alle mie spalle è di fatto lo stesso di 25 anni fa. Buonasera, ben trovata Ilaria Cavo, ex direttore di Primo Canale, quindi questa sera.
1: Buonasera.
0: È ovviamente una serata
1: a condurre la diretta.
0: La sala era
1: tutti
0: questa.
1: Tutti loro collegati e la sala era questa.
0: E lo sfondo era quello dietro, che riconoscerai, e qualcuno a casa.
1: E la musica, devo dire, che rifà vivere la tensione di quei giorni, basta sentirla e si ritorna indietro di 25 anni.
0: Buonasera Cadario Vassallo.
2: Buonasera,
0: anche
2: direttore.
0: Lui tra i grandi protagonisti di quei giorni, come Elisabetta Biancalani.
3: Buonasera a tutti.
0: E buonasera anche a Susi De Martino, vice capo struttura del G8, quindi in qualche modo lei è una delle donne, o vedi, le persone che governavano la città e comunque facevano sì che tutto andasse per il meglio dal punto di vista naturalmente organizzativo, e quindi questa sera ci racconterà.
4: Sì, dei rapporti con le delegazioni, i capi di Stato e di Governo e l'organizzazione tecnica del vertice, nulla a che vedere con l'organizzazione della polizia,
0: certo,
4: che doveva,
0: certo,
4: occuparsi dell'ordine pubblico, tanto per chiarire.
0: E allora, prima di iniziare questa nostra trasmissione dedicata proprio a quei giorni, vi faccio sentire un commento, un estratto di un nostro editore, di Maurizio Rossi.